0: Chip Chip, hai venuto Chip Chip a salvarmi, Chip.
1: Ah, Zuleia, amor mio, improvvisamente venuto. Sei viva, ma che bella, che gioia. Temevo che fosse morta.
0: E invece sono non morta, Chip Chip. E ho anche imparato a parlare il linguaggio dei tuorli. Senti il linguaggio dei tuorli. Chip Chip, Chip Chip.
1: Ecco, sì, brava, brava, brava, però dobbiamo fare presto, presto. Dobbiamo scappare prima che torna la madre dei pollaci grandi che volano.
0: Ma Chip Chip, come facciamo Chip a scappare, Chip? Questa montagna è ripidissima, Chip Chip.
1: Non temere, amore mio, ex amore mio, di un amore mio. Ho portato paracadute. Noi ora prendiamo una bella rincorsa, ci lanciamo dentro il vuoto e poi apriamo il paracadute e siamo salvi. Forza, infilati questo e andiamo.
0: Addio tuorli, addio Chip Chip.
1: E basta turco, addio con le stronzate. Dai, dai Chip Chip, tuorlo d'uovo e pure la carbonara. Lanciamoci nel vuoto, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio.
0: Ah!
1: Ah, cade nel vuoto.
0: Chip Chip!
1: Chip di sto cazzo.
0: Ah!
1: Chip Chip! E basta che Chip Chip, mi sembra di giocare a poker.
2: Nella!

0: cella! Apriamo il paracadute!
1: No, grazie! Sto bene chip chip così!
0: Ma che cazzo dici? Cretina! Apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno! Ma turcaccia di e turcaccia anche la mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata. Vieni qui, vieni, vieni, te lo apro io il paracadute.
1: No, no, ora sono una ciccionica, Jeep Jeep, sono una ciccionica. Allora io adesso me lo tolgo il paracadute.
0: No, ferma, che c'è il fiume, quasi precipitato nel fiume, ferma.

Urcalciutto si chiama paracadute, sarebbero parole le cadute, se no si chiamava precipitoni. E no, e che cazzo. Ecco. E mo se la sta portando il fiume. Ma cosa cazzo ho fatto da male io? Per una chiavata poi, non lo volete spiegare?

Mannaggia la puttana. Adesso mi devo pure cacciare nel mio ma salvarla. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: lo devo fare, no, sì, sì, sì. l'ha messa un demone, che pure no, lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
0: Ma lunedì viene qua. Madonna!
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
0: Allora vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
2: Sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
0: Pronto? Pronto?
3: Posso di merda?
0: 1, 2, 3. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via!
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Ma lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Porn Bob. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me!
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
8: Dai. Oh cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, non devi cagare, no, ti prego, no. Oh! Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza, porca troia.
6: Ma che schifo!
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
6: Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
6: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio famosissimo canale Twitch. Sì, anche oggi andiamo alla scoperta. Scusate, mangiate le cicerchi ieri sera. Scappata. Scusate. Uff. Anche oggi. Uff. Fammi aprire la finestra un momento, va. Chiedo scusa, va. Anche oggi andiamo alla scoperta di un grande gioco. Vediamo quale. Sì. Eccoci. Allora, per celebrare il 25esimo anniversario della prima uscita, la Capcom ha rilasciato il nuovo titolo della saga. Non so se ce l'avete presente, quel coi mostri, zombie tutti mutanti e quella bella fig di Ilva Jovtich lì, come cazzo si chiama, che le deve ammazzare tutti. Stiamo parlando chiaramente di Resident Evil 5. Resident Evil Evil. Ma pare che manco una L, ma pare. Resident Evil Evil come Big Bubble. E questa è scritta Evil come Yves Zanicchi. Sarà un gioco di parole? Lanciamolo, va. Siamo dentro, sì! Allora, amici, come per ogni altro capitolo della saga, si parte dal laboratorio segreto della Umbrella Corporation, dove fanno questi virus, no? Che poi distruggono tutta l'umanità. Sono scenari apocalittici, vediamo dove ci troviamo.
6: Un residence di merda sul lungomare di Pescara. Ma che Pescara è scenario apocalittico? Che pochezza, che delusione.
11: Vabbè, vediamo il personaggio. Perfetto! Entriamo nel laboratorio segreto e scopriamo il nostro avatar, il personaggio con cui giochiamo, che di solito è un guerriero, cioè un esperto di arti marziali che spadroneggia le armi da fuoco, le armi da taglio. Vediamo com'è, sì! Insomma, così a spanno mi sembra un cinquantenne pelato con la panzetta, tutte le macchie brutte di vecchiaia sulla pelle, la barba lunga. Forse sarà che ha già preso il virus, sta per diventare zombo, non lo so. Vabbè, vediamolo in movimento. Beh, caraco, c'è cazzo, ubriaco. Che delusione. Che livello basso. Dai, vediamo il nostro personaggio che cosa ci dice. Attiviamo la finestra di dialogo e scopriamo la nostra missione.
12: Ben arrivato, sono Ivo. Dai, seguimi in terrazza che ti faccio vedere come si accende la brace per gli arrosticini, dai.
11: Come gli arrosticini? Come? Ma che cazzo ha detto? Non ho capito. Ho selezionato una lingua sbagliata, che è libanese questo. Riproviamo.
12: Allora sei cornuto, sei, oh. Ma metti a cuocere questi arrosticini su una canaletta, dai, che mi hai fatto già perdere 10.000 euro.
11: Meh, ho capito. E questo è quello di Match Capaton, di Ivo Avid. Ivo, chi è? Ivo, Resident Evil. Che angulette, che delusione, voglio morire. Voglio diventare vegetariano. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata giocheremo a Ping Pony. Vediamo la clip. Eccolo qua, c'è un piccolo cavallo che deve essere il pony. E ovviamente qua c'è la racchetta, no? Per giocare a ping pong con i pony. Mancano solo le palline. Proviamo con il quadrato.
13: Me, ci sta schiaffeggiando le palle al pony. Fa vedere. E quello gioca a ping pong con i coglioni del pony. Me, senti come urli, povera best. Guarda, racchettate dei coglioni ai pony. Ma che gioco è? Ma chi l'ha inventato? Un assassino. Beh, però è rilassante, però, eh. È bello, però, dai, 15-0, dai, oh, ragazzi, è la droga, cioè, martellare i coglioni al pony è bellissimo, ci vediamo alla prossima. Oh, bellissime,
14: Only for you, the zoo. This is a zoo.
15: Nina.
14: This is a zoo.
15: È tutto pazzo.
14: This is a zoo.
15: Nina.
14: This is a zoo.
15: Peterlizia.
16: Vai, dai!
17: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony! Chiama!
18: Pronto?
19: Alfonso!
18: Ah, Umbe, come va?
19: Bene, come stai?
18: Mi raccomando!
19: Dov'è?
18: Zaga... I marocchini, mi sapere, a casa della mamma del Rick, si è morta!
19: No!
18: Ha disfasciate!
19: No!
18: Ha dormito una settimana, a San Benedetto!
19: No, a San Benedetto!
18: A Sabretti, c'è la casa di Enrico, il marito di Renzi, no?
19: Il marito!
18: La casa,
19: sì!
18: La mamma è morta!
19: No!
18: 7-8-10 anni fa!
19: No!
18: I marocchini hanno sfasciato la porta e sono entrati!
19: Ma il marocchino ha portato via il morto!
18: Che fa?
19: I marocchini hanno portato via il morto.
18: Marocchini, chi sono stati? Chi non lo so chi sono stati.
19: Beh, non diamo allora, sempre andare... colpa ai marocchini, però, poverini.
18: Tu dici marocchini?
19: No.
18: Non lo so.
19: Tu l'hai detto.
18: No, sono entrato, ho dormito qualche 10 giorni, 20 no. giorni, una settimana. Quando hai detto mi genera, sono tutta la porta aperta.
19: No. Ma hanno rubato anche la giacca di jeans. Hanno rubato anche la giacca di jeans con dietro la stampa.
18: Sì, col... rubato.
19: No, pure la mia giacca di jeans. Porco di.
18: Al cinema.
19: No.
18: Va bene, molto passa al ponte. Sì.
19: Passami, Antonio, scimmia di merda, passamelo. Madonna mia, ha rubato la giacca di jeans. Ehi!
20: Come faccio a sbagliare?
19: Ma hanno rubato i marocchini. A casa.
20: A casa. A casa.
19: L'hanno rubato.
20: A casa tua.
19: No, che a casa mia. A casa della signora. È morta.
20: Ah,
19: Madonna mia, quanto sei m***oide. Riesci a parlare?
20: Oh. Ma chi è che fa?
19: Sono Tony Cazzo, DJ. Mi ha detto, tua moglie mi ha detto che hanno rubato la giacca di jeans con la toppa dietro con il cazzo stampato. Come facciamo adesso?
20: Ma lei chi è, scusi?
19: Antonio, non sei Alfonso? Alfonso! Alfonso! Ti ricordi che venivi in discoteca che facevi i pompini nei bagni a 5.000 lire?
20: Ma va a cagare!
19: Ma come? No? Pronto? I pompini nel bagno a 5.000 lire! Sto male! Ma che gente c'è? Porca miseria! Poi noi vogliamo pensare alle macchine che volano, zio Cane. Questi manco hanno però l'aspirapolvere col cavo.
15: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
16: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
3: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
4: No, lei non...
3: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia?
4: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
3: No.
5: Trattore... anche il trattore, no, che
3: lei può aspettare un secondo, sì, mio padre, sì. Purtroppo non so a che ora tornerà,
4: ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona adesso. Noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa, se no
3: no dai,
4: no, qua portiamo via tutto, allora. Insomma, ho capito,
3: padre, non ho fatto aspetti, per cortesia, aspetti.
4: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terone sempre aspettare. Se una cosa da 5 minuti dovevo mettere che mesor***a boia.
5: La Nokia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
4: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
5: C'è un trattore, ci risulta che c'è una Mercedes, mi sembra, dell'83.
4: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terone qua, parliamo, se ne va.
3: Marco immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che sono fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco, cioè, ma dice che no, dice che Estari, parla di Estari, di cose di questo applicati, dice. Ma non te lo so spiegare, ma c'è il poliziotto al telefono, ma veramente non dice che ha minacciato, cioè dice che sta per mandare la camionetta, deve andare a casa. Sta per mandare la camionetta, ma è urgente, muoviti!
4: Tanto,
3: scusi?
4: Forse che non me l'abbiamo fatta allora, eh? Allora, ha preso i documenti?
3: Sì, sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia?
4: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata, poi, dai.
3: No, adesso ho chiamato mia madre.
4: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre, chiami anche sua zia e sua cugina, che cazzo me ne frega, voi altri terroni, è sempre il momento di festeggiare in casa e adesso facciamo la c***a con tutti i parenti, che cazzo me ne frega. Devo fare che 4 domande, che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà e basta, finimo questa telefonata di merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta, dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
6: Pronto?
4: Sì, signora, buongiorno.
6: Ecco. Buongiorno.
4: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
6: Lei chi è?
4: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
6: Mi dica, che cosa vuole?
4: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni fabbricati agricoli e terreni edificabili.
6: Un attimo, è mio marito, glielo passo.
4: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
7: Pronto?
4: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
7: Io non ho niente di agricolo.
4: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
7: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
4: Ma che cazzo me ne frega Cosa me ne frega che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
7: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
4: No, ma non ha capito, mi sono la finanza.
7: Mi dia il suo numero.
4: Io sono un pubblico ufficiale.
7: Va bene,
4: allora.
7: Ma io ho uno zio che è generale della finanza.
4: Ma non me ne frega un cazzo, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
7: Mi dia il suo numero.
4: No, provi a alzare la voce con me,
7: Io sto registrando la telefonata. Mi dia il suo numero.
4: Lei sta registrando.
5: Evasore
4: fiscale. Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
5: Richiamalo subito.
8: Bravi. Round 2.
7: Fight. Pronto?
5: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
7: Come si permette lei, scusi?
5: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì.
7: Venga, l'aspetto.
5: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
7: Venga, l'aspetto, venga.
5: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
2: Final round. Fight.
0: Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
7: Pronto?
4: Oh.
7: Sì?
4: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
7: Ma siete grandissimi.
4: Ciao, sono Furio del Trio Medusa, facciamo un applauso.
7: Grandissimi.
4: Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
7: Un bacio a tutti quanti. Dai, allora, grandi, complimenti per tutto.
4: Domattina.
7: Scherzo riuscitissimo.
4: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
7: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
4: Lo ascolti registrato. Un altro saluto, dai. Viva Radio DJ, dillo.
7: Ciao a tutti, viva Radio DJ.
4: Grande, ciao cielo, ciao. Perculata nella ciao, sono il Trio Medusa.
2: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
8: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
9: Pronto,
10: ciao, sono Tony.
9: Pronto,
10: come stai?
9: Domenico.
10: Mi senti?
9: Sente poco, chi è?
10: Non è, lo sai la famiglia Orco? Gli orco calabresi? Quelli che mangiano le braccia e le gambe della gente.
9: Non si sente niente, grida!
10: Ah! Così mi senti? E che cazzo, mi hai detto di gridare?
11: Pronto?
10: Antonietta! Pronto? Ciao, come stai? Sono Tony! Tutto bene?
11: Ma io non la conosco, chi è lei?
10: Ma come no? Ti inculavo sempre nei camerini in discoteca, non ti ricordi?
11: Ma vaffanculo, vai.
10: Pronto? Antonietta? Niente da fare, ragazzi. Le donne purtroppo sono così, cedono, svengono appena sentono la mia voce incredibilmente calda. Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io ho qualcosa di eretto.
11: Pronto?
10: Uè, ciao, come stai? Sono Antonio, Tony Cazzo, come va?
11: Chi sei?
10: Ci conosciamo da tanti anni, ci eravamo visti tanti anni fa alla sala da ballo, ti ricordi?
11: No.
10: Non te lo ricordi?
11: No.
10: Che ballavi ubriaca con le tette di fuori. Pronto? Madonna mia, non capisco perché fanno così. Mi lasciano i numeri e poi mi buttano giù ste bastarde.
11: Pronto?
10: Maddalena!
11: Sì?
10: Ciao, sono Tony, Antonio! Come stai?
11: Ti ricordi? Sto bene, ma non ho capito il nome.
10: Tony, Antonio, DJ, ti ricordi negli anni 90 venivi sempre a ballare? Ci siamo conosciuti, ero DJ, come stai?
11: Sto bene, grazie.
10: Bene.
11: Ormai è il mio numero, scusa?
10: Me l'avevi dato tu,
11: Ah sì?
10: Sì, ma noi ci conosciamo, ti ricordi che siete stati anche insieme? Adesso avrai 75 anni, penso.
11: Sì, sì, ok. Ah, ero giovane, quanti anni fa? Scusa, non mi ricordo.
10: Negli anni 90, ti ricordi che venivi sempre in discoteca? Che ti chiamavo sempre Maddalena, no. Maddalena, ti inculo nell'altalena, ti ricordi?
11: No, non mi ricordo sinceramente.
10: Sì, vabbè, senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso, hai una mia giacca di jeans che sto cercando, con una toppa dietro. Una giacca di jeans che ti avevo prestato.
11: Che guarda, ti sbagli il numero secondo me, sai.
10: Ma no, ti spiego, ho avuto tante donne io in discoteca, no? Me ne inculavo una ogni sera, quindi magari anche, sai.
11: No, no, a me non l'hai prestata e non ce l'ho sicuramente. Mi dispiace.
10: Senti, dai ancora le testate con le tette?
11: Non ho capito.
10: Dai ancora le testate con le tette? Che in discoteca devi delle capocciate.
11: No.
10: Non fai più quella roba lì.
11: No, basta, non faccio più.
10: Ah, ti ricordi quella volta che mi hai fracassato, mi è andato all'ospedale, mi hai spaccato il naso, mi hai dato una tettata, zio cane. Vabbè.
11: No, non vabbè, mi ricordo.
10: Vabbè, Maddalena, grazie, scusami se ti ho disturbato,
11: Ma no, figurati, Ciao, stammi bene.
10: Ciao, ciao, tettona.
11: Ciao.
10: Mamma mia, ragazzi, questa aveva delle tette, mamma. Ogni tetta sembrava la faccia di Rick Astley. Take me to your heart, never let me go. For your love, and then we'll get away.
8: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
12: Lo Zodi 105.
13: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
14: Quando mi parli di mia, tu te l'ho già. Ma quanti anni è che ti spiego sta differenza? E non me la capisci. Non è roba tua. Okay. Capisci? Non la possiedi, la noleggi. Poi a fine vacanza, poi sta barca. Posso dirti una roba?
15: Sì, sì.
14: Mi mandi sempre la foto di sta barca lì al molo. Ma sto lì, per far andare alla barca ci vogliono i soldi per la benzina. Metti la benzina, barca va. Il problema è che tu noleggi la barca, ma non hai soldi per la benzina.
15: Non me l'hanno detto che ci voleva anche la benzina. Scusa,
14: però sei arrivato fino al noleggio della barca e la benzina non è tirato mai più.
15: Hai visto che barchina? C'è una roba.
14: Bella.
16: Io ho fatto due storie a Napoli e mi hanno offerto una parmigiana di melanzane.
15: Cazzo! Sei influencer,
16: Sì, buona. Cioè, quella fatta al forno, bella. Azzo. Prima fritta e poi al forno. Sì, dai. E poi ho convinto uno dell'albergo con delle stories e ci ha fatto la colazione.
15: Porca troia.
14: Quindi neanche... Però capisci, Mazzoli, cioè, ha più senso questa vacanza verace del maestro rispetto al tuo cartonato.
15: Ma no.
14: Ha molto più senso.
15: Ma scusa, ho fatto Boston, tutto il Massachusetts, sono andato a Princeton, sono andato a nord, ho fatto tutti i paesini sulla costa bellissimi, sono entrato nel New Hampshire, sono andato nel Maine, fatto la vacanza bellissima in questo lago con la nebbia, sono andato su fino in alto a Bar Harbor, poi ho rifatto tutto il viaggio indietro e due settimane alle Bahamas. Che cazzo vuoi, scusa? Cioè,
16: vuoi sentire io? Io sono stato in un ristorante bellissimo sulla costa, diciamo, amalfitana, diciamo, dove c'è tutto il mare. Sì, è bellissimo, dove ci arrivano con la barca, una cosa incredibile. Ho chiamato e ho detto: ragazzi, sono Herbert Ballerina. Posso venire? Sì. Allora, mentre stavamo andando dove ci sono i tavoli sul mare, ci hanno detto: no, per voi non è qui. Ci hanno portato verso destra e c'era una stanza di legno chiusa a 68 gradi. E gli altri si divertivano, capito? A 10 metri da me sul mare. È stato bellissimo.
15: Capisci?
16: Solo no.
15: Gigi.
14: Però onestamente, io preferisco, vedi, l'umiltà del maestro.
15: Non è umiltà, è pezzentismo. Non è umiltà, è un barbone di merda.
14: Ma no, è umiltà. Lui lui sa che non può arrivare, cosa fa? Fa la sua vacanza a Novegro, l'idroscalo, Punta dell'Est, sì. fa una puntatina agli scate, il laghetto, pesca due trote. Cioè, questa è la vacanza umile.
16: Sai che ho fatto io? Ecco. Sai che ho fatto io, Marco? Sono andato un giorno a Capri, un giorno, perché la notte così non dormivo. Sai come quelli che prendono il traghetto e poi tornano?
14: Ah, dice, hai venduto la casa,
16: gli equadoregni. No.
14: Dove hai dormito? Sul picco del Faraglione?
16: No, non ho dormito perché sono andato lì il pomeriggio. Tra l'altro, per non prendere il taxi, siamo arrivati a piedi con le valigie fino a sopra.
14: No,
16: io stavo infartando.
17: Ma che cazzo hai portato le valigie a fare se poi sei andato via?
16: Perché non c'avevo più l'albergo, capito? Non avevo più albergo. Dove ero con la macchina a noleggio?
14: Ma le valigie senza o con spago?
16: No, senza. Allora, c'era la mia ragazza che mi voleva lasciare. Io stavo infartando a metà salita. Ci hanno, Marco, te lo giuro su Dio, ci hanno mi ha riconosciuto. Sai quelli che a Capri portano le valigie con quella specie di macchinina quadrata?
17: Sì, sì, sì.
16: Mi ha riconosciuto una di quelle e ci ha portato a me e Lucia insieme sopra, no, con le valigie tipo di Ben Affleck e Jennifer Lopez.
17: No,
16: capito?
17: No. E non hai dormito lì? Non hai dormito?
16: No, poi me ne sono andato, capito? Il pomeriggio ho ripreso il traghetto.
14: Comunque,
16: allora
14: posso dirvi una cosa, ragazzi? Siccome sono stato molto crudo nei confronti del T-Rex durante tutta questa vacanza, glielo ho detto di cotte. Io mi sono permesso, Mazzoli, tu sai che io sono una persona molto generosa e penso sempre al tuo benessere, a quello della tua moglie. Quindi mi sono permesso di prenotare una vacanza nel posto dove in assoluto la donna, diciamo, è il centro, il fulcro della società. Lei, secondo me, lì ringiovanirà. Torna. Hai presente la pelle di una ventenne,
16: senza
14: rughe, senza tutto sto plasticone?
17: Dove Gigi? Grazie.
14: Pulita proprio, è il suo posto dove verrà celebrata veramente come la donna, il fulcro della società.
17: Dove?
14: A Kabul.
17: No, Gigi. No, a Kabul no.
18: Radio 105.
19: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Italia 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano, stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
5: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e cap di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: sei...
1: non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti bastardo?
8: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio
8: sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: No, ma se, ma almeno, ma non si può evolvere un po'. Cioè, io
3: non lo so, non lo so.
2: Invece, no, no, invece noise.
3: No, no, noise,
2: fatto l'ennesimo filo in banca.
3: Noise è andato
2: per la vacanza.
3: Noise è andato in barca a vela col fratello di sua moglie. E hanno dormito lì e cagava in mare, si lavava il culo in spiaggia. Una roba di una tristezza.
2: Ma perché?
3: Ma non lo so.
2: Ma senti, ma ha fatto l'ennesimo fido per andare in vacanza.
3: Ma è ovvio. Ma sai che poi lui fischietta, no? Quando va in rosso, lo chiama il direttore, lui.
2: No, ma sì, non mi hanno detto che è il the most wanted by Creep. Cioè, più se ne ha le azioni al Creep, lui di Renato Valanzaga. Sulla pedina penale, cioè imbarazzante.
3: Però senti, allora, siccome tu non credi nella mia amicizia, allora io oggi ti ho portato una delle persone più belle del mondo. Cioè, Brad Pitt lo odia perché ormai è appurato che lui sia il più bello in assoluto del mondo. Ha fatto 600 film, non li ha visti nessuno. Però li ha fatti.
2: Ma chi è? Alberto Tomba?
3: No, di più.
2: Come si chiamava il figlio Alberto?
3: Ah, era Ariete, Alex Ariete. Ma lui fa film un po' su questo genere qua,
2: così
3: ti presento Herbert Ballerina, eccolo qua.
4: Oh. Ciao
2: maestro. Ecco, però una domanda, le tue vacanze,
4: sì,
2: dove le hai fatte?
4: Allora, no, io ho
2: dentro un caciocavallo.
4: No, no. Allora, ti dico, io volevo fare tutto il sud di Milano quest'anno.
3: Bello.
4: Con l'autobus.
3: Bello.
4: Hai capito? Cioè, a tappe, diciamo. Solo che non l'ho potuto fare perché girando questo film, quindi sono stato impegnato. Però cosa ho fatto? Quella settimana in cui avevo la prova costume, l'ho sfruttata per... Siccome mi hanno pagato l'albergo a Napoli, ho sfruttato quell'albergo per fare Napoli e zone limitrofe.
2: Sì,
4: ho fatto quattro giorni lì. Così.
2: Bello, sole, mare.
3: Scusa Gigi, adesso hai sentito questo? Hai sentito dove le ha passate Noise? Hai sentito dove le ha passate Alisei? Capisci che le mie vacanze adesso hanno un'importanza diversa? Cioè, capisci che...
2: Sì. No, è vero. Però Mazzoli, ti posso chiedere una cosa? Quando fai questi cartonati che metti il T-Rex in primo piano...
3: E mia moglie.
2: Poi,
3: mia moglie, dici?
2: Il fossile.
3: Il fossile.
2: L'età è quella.
3: No, ma sai che... Allora, per andare a fare i giri in canoa devo prendere due canoe. Una per una coscia e una per l'altra.
2: Ma che canoa? Ma ci vuole un transatlantico per lei. Non la regge la canoa. Dai, Mazzoli, adesso onestamente... Però ti stavo dicendo, quando mi mandi questi cartonati... che c'è lei in primo piano, cioè non me la mettere proprio così sfocata, perché già non è un figurino. Poi se me la metti così fa paura un po', hai capito?
3: Ma senti,
2: cioè,
3: però Gigi, scusa un attimo. Allora, ti ho mandato le foto della mia casa, ti ho mandato le foto delle mie vacanze, ti ho mandato le foto della mia macchina. Cioè, tu vai in giro con la macchina dell'imbianchino, dai.
2: Ma Mazzoli, un imbianchino per comprare la mia macchina deve pitturare tutta New York, cioè tutti gli appartamenti di New York. Te lo garantisco.
5: Come andrà a finire? Tra poco nello Zoo di 105.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! E al sabato grande festa.
2: Incredibile, abbiamo aperto una sede anche in Puglia. Chiamiamo subito per portarci nel mobilificio dei nuovi clienti.
3: Pronto?
2: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente disadattato. Pronto?
3: Brandi.
2: Salve signora. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Che culo! Ho trovato una scimmia rara che non sa manco parlare l'italiano. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Per favore, tolga dalla bocca quei 4 kg di pasta che avrà appena mangiato dopo essersi alzato a mezzogiorno. Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiavare una delle mie segretarie. Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto. Affare fatto, gorilla handicappato. Ma lei lo è veramente? Pensi, da noi potrà comprare la cucina da neve, perfetta da usare in discesa sulle piste più pericolose, a soli 15 milioni di lire. E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da uomo ragno con la pancia e il cazzo fuori dalla tutina. E al sabato, grande festa! Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo. Wender, metti il jingle Vendetta.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Na na na na na na na na na na.
2: Lei è scimmia?
3: Ma tu parla anche, ma come cazzi?
2: Lei è scimmia?
3: Ma come cazzi che parla anche?
2: Scimmia!
3: Non si parla ancora, non si.
2: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
3: Ma mi manca di seccarsi.
2: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Passerai la tua vita inutile e bifolca a cagarti addosso nelle mutande fissando un muro. Merda.
3: Bravo, ecco la viciola di camera.
2: Grande festa.
3: Grande feccia umana.
2: Parola di Guido Inferni. Provare per credere. Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa.
3: Grande festa, sì.
2: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato, grande festa.
3: Ma come cazzo che cosa?
2: Ascolti bene. Cucina componibile con la sua faccia di cazzo impressa in ogni punto. Pensi, mentre mangerà, potrà ammirare la sua grande faccia di minchia.
3: Ma la cucina mi ha dato buon.
2: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
3: Mamma mia, quando mi ha buttato giù.
2: Allora vada a prendersela nel culo.
3: Mamma mia, te scudo in danneccia.
2: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
3: Ma non mi scassano un cazzo.
2: Le rubo solo 30 secondi.
3: Ma manca un secondo.
2: E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo. Pronto?
3: Ma perché non chiami con il numero?
2: Oh, testa di cazzo. Ma come ti permetti? Guarda che io prendo la mia lussuosa Lancia tema Ferrari e ti vengo a pestare a sangue sotto casa.
3: Chi sotto?
2: Lei è di Biella.
3: Sì, la bocci potente.
2: Niente da fare, io questa scimmia di merda non riesco a capirla.
3: Non ti chiamare Tigidium.
2: Pezzo di merda.
3: Travau.
2: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente m***e.
3: Mamma, tu quello che penso tu non me ne fotte un cazzo.
2: Perfetto. Allora l'aspetto nel mio bellissimo mobilificio. Scimmia!
3: Ma scaffate l'anguri, mamma.
2: Benissimo. Anche questa vendita è andata a buon fine. E anche voi all'ascolto, vi aspetto questo sabato pomeriggio per la grande festa di carnevale al mobilificio Puzzoni. Ci saranno le giostre, ci sarà il bruco merda, la tana delle tigri, il calcio nel culo e la più bella, quella che preferisco io, il bar saloon dei cowboy con le puttane e sparatorie. Grande festa!

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensato? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al pleb è fica, fa calam, bel. Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo, col muso coperto da un passamontagna, e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso, che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo, e muore sul colpo.
2: Mi passi il sale per piacere, che ho...
0: Vinco cavallo! Burkina Faso!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica, che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. Una strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
3: Sono io!
4: Stai fermo, sono io!
3: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei Soliti Idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
0: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Yul Brynner, dai!

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ultimamente Wender ha trovato una vittima telefonica molto pericolosa. La vecchia spara cancri.
2: Che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Dunque, allora io te le rispetto, che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
1: Una vecchia multiforme e anche un po' Transformer, dalle maledizioni pazzesche. Una vecchia multiforme e anche un po' Transformer, dalle maledizioni pazzesche.

0: Vecchia spara cancri campionata contro vecchia spara cancri vera. Ma prima di fargli il test di personalità, Wender utilizzerà le maledizioni della vecchia contro Ennio. Lo vuole sterminare. Al cinema. Qui ci stava bene.
1: Pronto? Brava! Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile! Ma sì! Ma che sei? Chi sei? Dire, cosa hai avuto da me?
2: Ma che problema? Sei chiamato?
1: Perché mi rompi i coglioni?
2: Ma passa la p***a, non ci hai mai chiamato, brutto bastardo!
1: Te lo vai a far mettere in culo una volta per tutte!
2: Ma vai a cagare, brutto bastardo! Da dove chiami, bastardo?
1: Cosa hai avuto da me?
2: Ma che stai tagliando, pepe? Ma che cosa stai dicendo?
1: Te me rompi i coglioni, sempre!
2: Ma forza, non... Tanto che ti vien per prendersi un tavolo, un porco non...
1: Te lo ripeto.
2: Io non ti ho mica chiamato, che cosa cerchi?
1: Dunque, allora io te le rispetto, che quelle che io ti sto mandando a te,
2: ma
1: ti arriveranno,
2: ma che cosa mi
1: molto
2: che cosa metti io, ma porca la...
1: Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io, o prima o poi arrivo.
2: Dando le stramaledizioni te le deve, porco d'un...
1: Tama che ta caracca volta che brutta troia!
2: Catarata! La talenta è la catarata, brutto bastardo!
1: Chissà che te vengo...
2: il numero! Perché mi stai continuando a chiamare?
1: Chissà che te vengo un cancro su quel cazzo...
2: Ma sta lavorando, non mi devi lasciare stare, brutto bastardo! Non vai a parlare!
1: No, ti, questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
2: Ma che ti fa fare?
1: Che il mio telefono è controllato dalla...
2: Putana!
1: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!
2: Sei bastata la... Sei, porco d'un... Sei! Mi devi lasciare stare!
1: No!
2: No! Sei!
1: No!
2: Bastardo! Lasciami stare che sto lavorando!
1: Vaffanculo, farabutto, maledetto schifoso!
2: Ma dove stai, bastardo, dura puttana! Bastardo!
1: No!
0: Bene, Ennio è sistemato. Ora andiamo a Padova, dove vive la bastarda vecchia multiforme scimmia di merda sparacancri. Fagli specchio riflesso.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto? Cosa hai avuto da me? Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Ma con chi parlo? Deficiente ed indeficiente, disgraziata, maledetta, ma chi sei, schifoso? Questo vorrei sapere.
3: Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Pronto?
0: Ora Wender utilizzerà con l'intelligenza artificiale le voci della vecchia per dirgli che è stato suo nipote.
1: Mio nipote mi ha detto che lei gli ha sparato delle maledizioni. Ma e continua a mandarti? Schifoso, schifoso! E continua a mandarti?
0: Brava, bravissima, continua a mandarti le maledizioni.
1: Intanto sei una persona che sta puttana, che ta caracca volta doveva soffregarti prima ancora metterti al mondo. Intanto io continuo a mandarti e finisci.
3: Pronto?
1: Guarda che il mio telefono è sotto controllo della polizia dei carabinieri. Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile, disgraziato. Perché ricca, hai capito? Intanto io chissà che te veglio un cancro che non ti possa neanche andare a pisare. No, tifoso. No, te me rompi i coglioni sempre.
0: Bravissimo Wender, hai rimandato tutto il male indietro. Vaffanculo.
6: Radio 105.
7: Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità.

0: su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
6: Ti do tutto Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora la sai?
9: La radio, alla puttana d'esordine.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
2: Ma fate
8: schifo. Dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi poveri illusi in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.

0: Mamma, sei orrendo, eh?
1: Sei una merda! Sei una merda! Fai schifo, ti odio!
2: Ciao, sono Silvano.
1: Senti, senti il tubo che fa il rumore, senti, oh, oh! No, sai fare scorreggio tu?
2: No.
1: Fai ridere col tubo, giri il tubo?
2: No.
1: Non fai ridere neanche col tubo?
2: Posso permettere, scusa.
3: Dai, taci, qui le domande le facciamo noi. Dai, Silvano, raccontaci un po' la tua vita di merda. Via, vai.
2: Allora, sono Silvano, ho 33 anni e faccio il chirurgo di neonati. Proprio è... Io, chirurgo di neonati, è per la specializzazione che ho fatto.
1: È impossibile, come fanno a venire nello studio a prenotare l'appuntamento? È impossibile questa cosa, stai dicendo una cazzata?
2: Fatemi finire.
1: Senti il tubo?
2: Il chirurgo di neonati, cuccioli di foca e gattini. Proprio è una categoria.
1: Ce l'hai Facebook?
2: Che, ovvio, per pubblicare le foto, vabbè, mentre certo. Io salvo le vite di queste.
1: Mm-hmm. Allora ti banno.
2: Quando avevo 16 anni ho donato il mio rene sinistro per salvare l'ultimo maschio di panda rimasto al mondo, che poi ha rigettato subito e perso completamente sia il panda che il rene, perché il rene umano non va bene sui panda, ma l'abbiamo scoperto
1: solo. Non ci potevi pensare prima, sei un goglio assassino.
2: Nel tempo libero costruisco ospedali nelle zone più povere del mondo a mani nude.
3: Un attimo che mi è arrivato un sms da una puttana. Ah, stasera si fantastico, prego, scusa, stavi dicendo
2: se si chiama Silvia e la prostituta a cui ho donato l'altro rene, infatti questo macchinario che avete di fianco
1: Senti il tubo, senti il tubo, senti il tubo, senti il tubo, senti il tubo, senti il tubo, senti il tubo, senti il tubo, senti il tubo, senti
3: il tubo, senti il tubo, dai, dai, perdi giorno, dai, cosa ci canterai oggi, dai, dai, dai, facci ridere, dai.
1: Aspetta un momento che adesso uno dei quattro deve piangere per forza, che chi piange? Chi piangi tu? Allora piango io, è la storia orribile, è la storia orribile, va bene, dai, adesso canta la tua merda, dai.
2: Eseguirò al pianoforte una cover di Non Stop Me Now dei Queen.
0: Mai sentiti nominare?
2: Sì, che Queen.
3: Dai, vai, vai.

0: Per favore, smetti!
1: Orribile!
2: Una merda!
1: Orribile! Schifo!
2: Madonna, che schifo! Vergognati, basta! Mi stanno sanguinando le orecchie dal culo! Ah, che schifo! Fischiamolo, fischiamolo, mi spiace. Guarda, io purtroppo dico la mia. Mi fai cacare al cazzo, spero che muori istantaneamente. Spero che abbiano finito tutti i vaccini disponibili in tutti gli ospedali intorno a te per il resto della tua vita, merda.
1: Faceva così schifo.
3: Vergine di Norimberga! Portate la vergine, si può uccidere in diretta con gli aghi!
1: Ma scusate.
3: Pundura velenosa!
2: Bene, facciamo entrare subito il prossimo concorrente, così almeno se ne va la puzza di merda di questo coglione. Via, forza!
3: Maetto, ci ha visto sull'Olimpo a te! Tu sei un dio!
4: Ciao.
3: Tieni il mio tubo, tieni, usalo tu!
5: Io mi chiamano Gian Gianni, di lavoro faccio la vittima di sinistri stradali, c'ho il soffio al cuore, lo sputo ai polmoni, mi mancano metà dei legamenti della faccia e c'è una malattia che ogni volta che mi non scorreggia svengo.
3: Ah, tu sei quello che si è sdraiato sulla mia macchina quando ho parcheggiato!
5: Bravo!
2: Ah... Oh. Ma che storia triste, Gian Gianni. Sono certo che con tutte queste sfighe tu abbia sviluppato delle straordinarie capacità artistiche. Dici un po', cosa canterai per noi stasera?
5: Oggi vi canterò la canzone Amo soltanto te. Vera, se no inventata.
2: No, questa è la nota per te.
0: Applausi.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Ma ragazzi, ma la tenerezza di questo ragazzo che si ingazzina con il copione è una cosa bellissima.
5: Ci avete scritto voi qua, vero?
3: Sei spontaneo, ti amo, sei autentico.
0: Ma poi sei così carino che tra un po' svengo.
5: Di Andrea Bocelli la canzone.
3: Ma scusate, lui è un copione. Fatti i cazzi tuoi, invidioso.
0: Ah, Bocelli poi è un cantante difficile da uguagliare. Ascoltiamo Gian Gianni, che ci canta Amo soltanto te. Vera, se no inventata, è la battuta di prima di Andrea Bocelli. Vai, dai, ti amo.
5: Posso tenere gli occhi aperti? C'ho paura del buio.
0: Sì, fissami forte.
5: Oh lele, oh la la, facciala vedere, facciala toccare. Oh lele, con le mani tutti, facciala vedere, facciala toccare con le manghe dei Silvano.
0: Mamma, che bravo!
3: Sei bravissimo, mi sei arrivato al cuore.
2: Non piangevo così dal giorno del mio funerale. Tutti insieme, ragazzi, un applauso.
0: Bravo, bravo.
3: Ma sembra che state un po' impazziti.
0: Perché non taci?
2: Gian Gianni, come avrai di certo intuito, non c'è nemmeno bisogno di votare. Anche perché ho preso una decisione per tutti quanti. Mi sto avvicinando a quel bottone tanto desiderato, perché tu sei... Campione del mondo!
0: Evviva!
2: Campione del mondo!

0: cioè,
1: posso fare un figlio con tua madre?
0: Sì, sì. Ma non è all'altezza neanche di salire sul tram.
2: Invidioso.
3: Ancora.
0: Ho cantato il qui.
4: Sei verde.
0: Cosa?
4: Sei verde dall'invidia.
0: No, si è staccata la dialisi. Qualcuno ha staccato la corrente alla dialisi, scusate.
4: Ah, questa sotto il mio tacco?
0: Sì.
4: Ah.
0: No, il mio sangue sta...
4: Non posso piegarmi.
0: Lo prego.
4: Ho il vestito troppo stretto.
0: Ho dato i rini al panda alla puttana.
2: Aspetta, io sono idraulico. Aspetta, fammi
0: che
2: una...
0: fai?
2: Niente, staccato, è staccato.
4: Qualcuno mette una tenda su questo.
0: No, proprio... no, metti uno bianco e uno rosso che facciamo il tricolore. Sto male.
3: Ciao Gian Gianni!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao!
4: Ci vediamo nel mio camerino, Gian Gianni!
2: Va bene!
3: Pompino, Pompino! This is me!

0: Lo Zoo di 105.
1: Una nuova, incredibile puntata di Foodish sta per cominciare. Il nostro Joe Bastianich e Vittorio sono pronti per una nuova avventura alla scoperta dei piatti più foodish d'Italia.
2: Allora, intanto io sono un po' arrabbiato perché siamo costretti sempre a registrare la trasmissione di giorno per via di Vittorio, perché se facessimo il programma di notte la polizia ci fermerebbe per via del nero che guida la macchina.
3: Adesso mi sto per incazzare, Joe.
1: Ovviamente i locali in cui andiamo ci pagano, altrimenti col cazzo che ci andavamo.
2: Vittorio, sappi che sei persona fortunata che ha scelto di vivere in paese dove il politicamente corretto del permette a persone come te, che nel mio mondo dovrebbero lavare i piatti, e invece è protagonista di trasmissione televisiva.
3: Non ti pesto solo perché hai la pressione a 95 e sei pallido come un cadavere in obitorio, altrimenti ti scassavo.
1: Tralasciando il lato leggermente razzista di Joe, calcolando che è americano e gli americani sono razzisti a prescindere, oltre a scoparsi tra parenti e guidare i pick-up, sparando alle lattine, occupiamoci del nuovo ospite.
2: Ben ritrovati a Foodish. Oggi una missione molto importante. Andremo alla ricerca del bicchiere d'acqua più foodish d'Italia.
1: Dopo aver ospitato diverse star del mondo della musica, dello sport, dello spettacolo e qualche sfigato del cazzo tipo Mazzoli e Paolo Noyes, che sono due perfetti inutili, oggi con noi una star della radiofonia.
4: Scusa, voce, e puoi aggiungere bellissimo, stupendo, coltissimo e inarrivabile?
1: Certo, Max. Dicevo, il bellissimo, stupendo e inarrivabile Max Brigante. Voce storica di Radio 105, conduttore di svariati programmi di successo, se giriamo i dati d'ascolto al contrario, come piace fare al nostro presidente.
4: Non vorrei essere petulante, ma potresti aggiungere che mi sono chiavato tutte le più grandi fighe del mondo, compresa Julia Roberts, Rihanna, Lucia Annunziata, decisamente sottovalutata, Paola Barale, Scarlett Johansson.
1: Come avrete capito, sarà una puntata decisamente difficile. Due bianchi, pieni di soldi che se la tirano di brutto. Speriamo che Vittorio stia buono e non faccia come quella volta in cui c'era Salvini ospite e ha chiesto se la scimmia sapeva anche parlare. Ci abbiamo messo 3 giorni a lavare via tutti gli schizzi di sangue dai sedili. Siamo arrivati a destinazione. Max ci sta aspettando su un piedistallo in oro massiccio con scritto «Sono il re della radiofonia» inciso con diamanti di Tiffany.
2: Scusa Vittorio, io vedo Max Brigante lontano da macchina. Per quale motivo Max Brigante non vuole salire su auto?
3: Ma che cazzo ne so! Siete due bianchi di merda che se la tirano! Se non ci fossero le telecamere, vi avrei già rubato il portafoglio e mi sarei comprato una pallina! Vi odio!
1: Ai ai ai, ragazzi, la situazione si fa tesa. Max non vuole avvicinarsi alla macchina e continua a fare no no no con la testa.
2: Ora, non credo sia possibile che una persona sia deviata mentalmente come questa persona qua, che tra l'altro io mai sentita nominare, non so chi cazzo sia. Cioè, per me esistono solo persone da Robert De Niro in su.
1: Ma la vera domanda è: perché Max non vuole salire sulla macchina? A questo punto glielo facciamo chiedere a Vittorio.
3: Oh, pazzo bastardo, perché non sali su sta cazzo di macchina?
4: Sapete che sono umile, sono disposto a dormire in un 4 stelle se i 5 lusso sono tutti pieni. Mi accontento di un Chateau Defit del 2005, se quello del 2001 è esaurito. E ho mangiato in un ristorante senza chef stellato solo perché a Miami non esistono ed ero lì in vacanza. Ma non chiedetemi di salire su una Toyota, quello mai, mai!
1: Dopo aver scoperto che Max sale solo su Maserati e nient'altro, la produzione ha cercato di trasformare l'auto, in dotazione dallo sponsor, in una sorta di replica della quattro porte, attaccando adesivi con il tridente e qualche scritta tipo Modena, Vera Pelle e Made in Italy. Ma di Max non sappiamo più nulla. Scomparso. Fino a quando...
2: Ma questo pazzo totale, pazzo malato di mente. Ma poi diciamocelo a Vittorio. Vittorio, la Maserati è una macchina di merda. È una macchina di merda.
1: Se c'è una cosa molto chiara sul curriculum di Max Brigante è che non gli puoi toccare la Maserati. Max possiede tutto della Maserati, persino il dentifricio e i bigodini per farsi la permanente. Toccare la Maserati a Max è come toccare la fica alla moglie di Hulk.

0: Nessuno dice che la Maserati è merda. Nessuno. Nessuno.
1: No, stavo scherzando.
2: Dopo aver raccolto i brandelli di Joe dalla strada, il laboratorio segreto di scienziati pazzi di Mediaset è riuscito a ricomporlo e ridargli vita. Come dite, non sapevate che ci fosse un laboratorio segreto a Mediaset, un luogo dove costruiscono i mostri che da anni occupano tutti i posti più importanti della TV? Beh, Gerry Scotti è stato ricostruito almeno 13 volte. Quello che vedete in TV è il clone numero 13.2. No, no, no, sereni! Per voi questo servizio non esiste. Quando morirete voi di sto programma di merda, verrete dati in pasto ai cani dell'illustrissimo. Tu, Fabio, verrai dato ai pastori tedeschi, quelli che mangiano con la zampa destra alzata. E Paolo lo terranno per il cenone di Natale, con tutta quella bella ciccia. Mazzoli, tu verrai spedito a casa di signorini. Sai già che fine farai, golosone.
3: Radio 105.

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì, prima.
2: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
2: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
2: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
2: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono un numero. Lui c'ha il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
2: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
0: No, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati.
2: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio. È talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla, no.
2: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
2: Sì?
0: Felpe.
2: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domande mi fa?
2: Vabbè, scusi, una domanda.
0: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi. Ma è uno scarto, mi sta prendendo in giro.
2: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
2: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così, iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente, quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
2: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
2: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
2: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, è tutto a base di carne questo qui.
2: Carne?
0: Sì.
2: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
2: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voglia la cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
2: Salsiccia?
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
2: Quindi può avvisare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
2: L'importante
0: è
2: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci manda un esercito.
2: Guardi, quando la vedrà le posso garantire che ci rimarrà male.
0: Quando arrivate in aereo, non so, in macchina...
2: No, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei, poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi
0: va bene,
2: dai, se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia così si allena, eh?
0: salve.
2: Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire, ti faccio stare comodo, tranquillo, sì, so che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, ma tranquillo, però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
3: Pronto?
2: Sì, pronto l'hotel?
3: Sì.
2: Ah, buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
3: Sì. Quante persone? Una persona?
2: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
3: Ah.
2: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
3: Sì, non c'è nessun problema.
2: Ok,
3: sì.
2: Ecco, io sono...
3: Lavoriamo per in quel senso, lavoriamo un po' di più.
2: Ecco, io sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e col, diciamo, quello che c'è nelle mutande è come se fosse un'altra persona, quindi... Servirebbe un lettino con più un altro lettino a fianco. Perché lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché si. Gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo. Cioè.
3: Ho capito, lo mettiamo sopra lì.
2: Ecco. E eventualmente voi avete anche. anche disponibilità per delle cinghie, sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
3: lo lega
2: con le cinghie, perché c'ha...
3: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, no. Ed è brutto, poi non può lavorare più.
2: Perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
3: Bisogna evitare, sì.
2: Ecco, e poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se sì. Eventualmente di notte.
3: Ma lui lo prende pure.
2: Ascoltami, sì. Ma no, sì. Teniamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
3: No.
2: Non ce l'abbiamo?
3: No.
2: Allora facciamo così, ma io letto singolo, al massimo se tu sotto con la bocca aperta l'appoggio. Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
3: Vabbè, ok.
2: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi devi stare tutta la notte a fare il comodino,
3: Va benissimo, va bene.
2: Dai, grande, un abbraccio.
3: State bene.
2: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianic, alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Come accade nelle trilogie o nelle saghe dei film di successo, il primo è un capolavoro. Tutti i sequel sono delle merdate inguardabili, trame senza senso, buchi nella sceneggiatura e allungamento del brodo. Prendiamo Stranger Things come esempio. Un capolavoro che alla quinta stagione ha dovuto virare su pedofilia lampante, ricchionaggine senza contesto e una serie di forzature che hanno spaccato in due la critica e i fan. Vecna che vive sotto un buco di culo pulsante, che ficca lunghi cazzi nelle bocche della gente. E Will, che dopo averglielo succato per 5 stagioni, fa outing nel momento più importante della serie. Salvare il mondo! Ma dai porco! Che finale è? La stessa cosa sta succedendo anche al nostro fortunatissimo format, andato alla grande nella prima stagione e deprimente nelle successive, costretti a ricadere su ospiti scadenti come Marco Mazzoli e Paolo Nocito Federico, detto il male assoluto e creatore degli strafacciotti. Un cartone animato con protagonisti solo strafatti di droghe sintetiche.
2: Ciao, sono Mario, un strafacciotto negli strafacciotti e hai una moneta che ti stressa la tasca.
1: Praticamente stavamo toccando il fondo. Ma il nostro Joe Bastianic ha sfoderato l'asso dalla manica e oggi, in questa memorabile puntata, avremo un ospite davvero d'eccezione. Eccolo, ripreso di nascosto, mentre parla di se stesso allo specchio.
3: Sono il conduttore simpatico, bello, intelligente, ben vestito e sicuramente più capace di tante capre che fanno programmi di televisione, ma io proprio ci cacco in testa. Sì, è vero, tu sei bello in modo assurdo.
1: Donkey Kong è al volante. Joe indossa il suo ridicolo cappello. Ci manca solo l'ospite. Andiamo a caricarlo per strada, come si fa con le zoccole.
4: Chiamami ancora Donkey Kong e ti giuro che ti prendo a colpi di cazzo in faccia.
3: In questa puntata di Foodish andremo alla ricerca del Wooster più Foodish d'Italia. E come ospite abbiamo veramente scavato nel mio taccuino con tutti i numeri più importanti del mondo. Io alzo il telefono, mi risponde Bill Gates, mi risponde Donald Trump.
1: Che due coglioni quando inizia a vantarsi delle sue conoscenze. Questa parte la tagliamo.
3: Oggi con noi abbiamo Yannick Sinner.
1: Yannick Sinner è un tennista italiano, anche se parla come Sturmtruppen.
5: Devi sparare su tutti i soldati che attraversano questa strada.
6: Jawohl, my sergeanten!
1: È considerato uno dei più forti e vittoriosi tennisti italiani di sempre, con oltre 20 titoli nel circuito maggiore. Origini, è altoatesino, proveniente dalla Val Pusteria. Insomma, un perfetto mangia-wurstel.
3: Ciao Yannick e benvenuto a Foodish.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, 100% italianen.
3: Senti, Yannick, tu insomma hai un piatto italiano preferito. C'è qualcosa che proprio ti piace tanto?
7: Ciao, sono Yannick Sinner, io mangio crauti, zenape, cartofen.
3: Dai, quello non è un piatto italiano. Anch'io che sono tutto mezzo storpione americano, so che quello non è piatto tipico italiano, ecco.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, io 100% italiano in Jaffol.
3: Sì, abbiamo capito.
1: Joe è famoso per avere poca pazienza ed esplodere in lunghe sessioni di bestemmie, specialmente quando l'ospite lo mette in difficoltà. Questa parte l'abbiamo dovuta epurare per questioni di censura.
3: Scusate, possiamo spegnere la telecamera un attimo, che io adesso mi parte brocca. Sai che io poi sono tutto pazzo e da detto parte.
1: Dopo una riga di porconi che farebbero sembrare Paolo Nois un chirichetto, saltiamo l'intervista e andiamo dritti al primo ristorante.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, andiamo dritti al ristorante.
1: Yannick, guarda che anch'io ho la pazienza limitata. Taci e lasciami narrare, sto cazzo di crucco maledetto.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, 100% italianen.
1: Porca ma ti tiro una cinquina. Muto!
3: Oggi andiamo alla ricerca del Wooster. Wooster, noi in America lo chiamiamo hot dog, i wurstel più foodish d'Italia.
7: Ciao, sono Zinner e andiamo a mangiare wurstel a...
3: Ritardato proprio, sarà anche bravo a giocare, ma proprio...
1: Il primo ristorante è... Succhiami la salsiccia, specializzato in wurstel, salsicce e altre prelibatezze che richiamano l'organo maschile.
8: Hey Joe, è veramente un piacere averti qui. E allora ti spiego un po', no? A me mia moglie, insomma, piace fare le robe un po' sporche, ecco, no? Beh. Cioè, diciamo che, per esempio, l'insegna è la riproduzione del mio cazzo. Sì, eh?
3: Sì, abbiamo capito.
8: Eh sì, e non so se hai notato, ma c'è proprio la goccia anche alla fine, ed è così che poi noi prepariamo i piatti, no?
3: Beh.
8: L'abbiamo proprio chiamato elegantemente succhiami la salsiccia.
3: Perfetto.
1: Il proprietario, decisamente strongolino, ha preparato per noi un menù davvero interessante.
8: Io partirei con una bella sburrata. Una bella sburrata come antipasto.
3: Bene.
8: E poi vi faccio assaggiare la nostra specialità, che sono i cappelloni di pasta fresca con ripieno di coglioni d'asino. Una prelibatezza, guarda, mia moglie ne va ghiotta, eh. E per, diciamo, concludere... C'ho dei bei cazzi in culo la tedesca, sai, il Wurstel. Ecco, quello è un piatto interessante, c'è proprio tutto un modo per mangiarlo e secondo me questo dovresti provarlo tu, Joe, ecco.
3: Ecco, no, quello magari lo facciamo provare a Yannick.
7: Ciao, sono Yannick Zinner e provo volentieri cazzen in culen alla tedesca, ya.
1: Yeah. E cazzin culen sia! Ora lasciamo che lo chef vada in cucina a preparare i piatti, mentre noi lo spiamo da dietro la porta. Siamo curiosissimi di scoprire le sue ricette segrete.
8: Vai, poi con calma. Tanto partiamo dalla bella sburrata. Datemi quei 10-15 minuti, perché goda lavorali, mia moglie si deve dare da fare. Arrivo tra poco con la sburrata, che è proprio tipico piatto di succhiami la salsiccia.
1: Abbiamo nascosto le telecamere dietro la porta delle cucine ed ora sbirciamo i segreti dello chef Taffazio.
8: Dai! Mungi! Dai! Mungilo! Dai Rita, figa, usa la bocca!
1: Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere ciò che sta accadendo.
8: Dai!
1: Taffazio è sdraiato su un tavolo con i pantaloni e le mutande abbassate, mentre la moglie Rita sta agitando il macchinario che produce la miscela segreta del primo piatto.
8: Dai!
1: L'attesissima sburrata.
8: Va che roba! Sarà felicissimo Joe, eh! Questa sburrata sarà la più buona che ha mai assaggiato! Vacca troia, brava Rita! Figa!
1: Ma il dramma era dietro l'angolo. Quando Taffazio consegna il piatto a Joe, scopre qualcosa che lo manda su tutte le furie.
3: Ma ci sono dei ciuffi di peli di cazzo nel piatto.
1: Joe non ci vede più dal nervoso e abbandona il set. Ma colpo di scena, Yannick rimane e assaggia tutte le portate, compresi i cazzi nel culo alla tedesca. Per ovvi motivi di censura, non possiamo mostrarvi troppe immagini. Solo un piccolo contributo audio mentre assaggia il piatto speciale del locale. Nonostante qualche intoppo, qualche scena volta stomaco e nonostante Joe non ci voglia più rivolgere la parola, Yannick è rimasto molto soddisfatto di questa esperienza culinaria, come ci spiega in questo breve saluto.
7: Ciao, sono Yannick Zinner, buono piatto di Kassen in Kulen, ma te fezzer è molto piccante perché mi brucia Kulen tantissimo.
8: Oh, tornate a trovarci, non avete provato i dolci? Certe robe al cioccolato con le noccioline. Allora, funziona così, no? Noi prendiamo lo stecco e poi lo
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
9: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Bene, benissimo. Il caso di oggi vede come imputato un uomo che non ha bisogno di prescrizioni. Stiamo proprio parlando di lui, il Pablo Picasso delle mutande sgommate, l'Elon Musk dei disoccupati, il Chuck Norris con una palla in più. Tutti gli uomini lo invidiano, tutte le donne lo inseguono gridando aiuto al ladro, la mia borsetta al ladro. Stiamo ovviamente parlando di lui, l'unico incomparabile, il super bellissimissimissimo... il signor Infausto! Applausi, dai, tutti in piedi! Olè, olè, olè, olè! Olè,
4: olè. Basta, cazzo! Basta! Avvocato, giudice, lei è giudice, sì, giudice.
3: Giudice, sì.
4: Com'è
3: sì.
4: Questa qui che gli ho dato? È buona,
3: Buona.
5: State
3: buona.
5: Già parlando di droga?
4: L'ho rubata agli sbirri.
3: Faccia la battuta, signor Infausto, che proseguiamo con questa barzelletta, con questo coglione che tra poco perderà miseramente.
4: Grazie, vostro onore, la trovo ringiovanito. Per caso ha fatto un leasing alla faccia?
3: Ma no, non parlare, porca.
5: Ma siamo all'una del pomeriggio.
3: Appunto, siamo su Rete 4. Stia zitto, per favore.
5: Guardi che siamo su Canale 5 da 5 anni.
3: Sa tutto lui adesso, lui.
4: Hanno cambiato. Quindi.
3: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
4: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
5: Aspetta un attimo, che è una scritta molto piccola. Mi faccio.
3: Hai visto?
4: Bellissima.
3: Mi faccio.
5: Lei va in televisione con una maglia bianca con scritto mi faccio.
3: E allora?
4: Me ne regala una, signor Giulio.
3: Il bianco rappresenta la polvere e la scritta spiega cosa serve.
5: Ma lei dovrebbe avere una tunica.
3: Altrimenti le sparo in faccia. Io glielo dico, c'ho un'arma sotto la scrivania. E le sparo.
5: Come i film americani, dei texani.
3: Signor Infausto, io non spreco certo i soldi della bamba per queste cazzate. È la sua lucente presenza che mi riempie il cuore e il volto di gioia. Venga qui, si faccia dare un bel bacio su quelle guanciotte tutte rachitiche.
5: Obiezione.
4: Ma che vuoi?
5: Si fa le cose sessuali con l'imputato.
3: Stai zitto, per favore. Dimenticavo la presenza del querelante, l'essere la cui sola presenza rende la Terra il pianeta più inospitale per l'intera galassia, l'uomo il cui odore ha fatto passare per sempre la voglia di scopare ai panda. Sto ovviamente parlando di quello stronzo di facocero in fricassea conosciuto col nome del signor Erconato Anale di una vecchia scrofa. Sputate tutti insieme, sputate! Incomidatelo!
5: Basta, c'è anche una parte di...
4: Che schifo!
3: Piuttosto ci dica, signore il culone, qual è il motivo che l'ha spinta a trascinare in tribunale questo santuomo del signor Infausto? Prego.
5: Allora, il fatto che
4: vuoi comprare una vocale?
5: Scemo, non mi fare il verso. Ho sorpreso più e più volte l'imputato con il pene infilato nella maniglia alla portiera della mia auto. E in molte altre occasioni mi sono ritrovato con la maniglia tutta, diciamo, intrisa di succo seminale.
3: Usi termini tecnici, per favore.
5: Non credo che sia un termine tecnico, no. Credo che sia un termine vulgo, certo. Volgare.
3: Vulgo, sì, arrivato.
5: Insomma, l'imputato si fa l'amore con la mia portiera della mia auto stessa.
3: Questa è un'accusa gravissima,
5: No, è una porcheria che vorrei che ripagassi.
3: È un'accusa molto grave. Come risponde, signor Infausto, mi scusi,
4: È tutto vero, vostro onore. È tutto vero.
5: Condannatelo!
3: Signor Infausto, mi meraviglio di lei, ma voglio darle il beneficio del dubbio. Immagino che ci sia un valido motivo per il quale lei si scopa la maniglia dell'auto del signor Ercoglione,
4: Sì, perché purtroppo la marmitta scotta troppo e se ci infilo la minchia, poi mi vengono le pieghe d'Egitto sulla capocchia.
5: Avete sentito? Il verbo è confessato!
3: No, signor Infausto, quello che le chiedevo è perché si scopa le macchine in generale, lei, scusi.
4: Così puoi andare in camporella anche quando sei solo, capito? Prendi la macchina. Un applauso per me, un applauso!
3: Non ci avevo mai pensato. Lei è sempre un pacco avanti tutti gli altri, un pacco di bamba soprattutto,
5: Ma vale avanti, questo pervertito, voglio giustizia!
3: Taccia, signor Barba di Tarzanelli, altrimenti la sbatto in cella e glielo butto in c***o con la chiave, capito?
5: Ha legato proprio il pene, dice.
3: Sì, esatto. Allora, bene, ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per tirarsi una bella riga di cocaina fresca arrivata dalla Colombia. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Tra l'alero, tra l'alà. Ecco.
5: addirittura
3: le faccio anche suono. Le faccio il jingle della, di Canale 5, guardi.
5: Bravissimo. Spero che il biscione sia soltanto nei suoi pensieri.
3: Oggi faccio la televendita io. Siete così affiatati che condividete tutto, ma proprio tutto?
5: Non c'è nessuna donna, risponderò io, sì.
3: E sareste pronti a condividere anche i sex toys?
5: Perché no?
3: Bene, perché ad oggi arriva Figazzo, la figa col cazzo.
5: Figazzo?
3: Sì, Figazzo è il nuovo sex toy a doppia presa che fa felice tutta la famiglia.
5: Ma è una figata.
3: Sì, è una figata e anche una cazzata. Figazzo, la figa col cazzo. Buona anche per il cane, Figazzo.
5: Questo prodotto non mi ha convinto, signor giudice.
3: Bene, benissimo, benissimo. Una televendita veramente entusiasmante. Molto bravo questo giudice che vende questo prodotto rivoluzionario, il Figazzo, un prodotto che va bene sia per la figa che per il cazzo. Il caso di oggi vedeva quella splendida e perfettissima opera divina conosciuta con il nome di Signora Infausto, accusata da quella slavina di merda e marciume vaginale del signore Coglione, di avergli ripetutamente scopato la portiera dell'auto. Ascoltate le testimonianze. Questa corte ritiene che il signor Infausto...
5: Cosa?
3: Il signor Infausto...
5: Cosa?
3: È colpevole di tutte le accuse.
5: No! Sì, no! Sì, te lo vedi, figlio di puttana!
4: Non è possibile!
5: Dopo tanto tempo, finalmente!
4: Questa è l'Italia, è uno schifo!
5: Ah, come godo, sì!
3: Silenzio in aula!
5: Ah, devo farmi una... Adesso!
3: Silenzio in aula!
5: Ah,
3: dopo!
5: Metti la testa qua!
3: Sentiamo la sentenza prima, per favore! Silenzio in aula! Ritenendo il signor Infausto colpevole, questa corte lo condanna alle seguenti pene.
5: Ah,
3: una settimana di detenzione in un resort 5 stelle alle Maldive, tutto pagato con piscina, palestra, sauna, area relax, cocktail gratuiti, ovviamente pranzi e cena pagati, in compagnia delle 12 finaliste di Miss Mondo e del simpatico Strumbo, un elefantino che sa fare le pompe con la proboscide.
5: E vai!
3: Così è deciso. L'udienza è tolta.
5: Guardi, le donne non le guardo proprio, è solo l'elefantino.
3: Strumbo?
5: Sì, sì. Ma questo non è una pena, è un premio.
3: Ma taccia, signore, il cagone. Ha vinto la causa, che cazzo ha da lamentarsi.
5: Venga. Ma poi l'elefantino Strumbo, mi perdoni.
3: Venga, venga, signor Infausto, che la faccio scopare il Cayenne di mia moglie, prego, venga.
5: Davvero?
3: Sì, certo. Ho cambiato anche l'olio, prego, prego, prego. E lei non è felice, signore Ercoglione. Ha detto,
5: no, non riesco a levarmi dalla testa l'elefantino Strumbo, perdonate.
3: Puoi scoparsela anche lei.
5: Se ci fosse un giro di valzer lo farei volentieri.
3: È già pronto in macchina che l'aspetta.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: È permesso?
0: Idem per Fernando, che però era rimasto stravolto dalla puzza che si era portata con sé la giovane sfortunella, causata dalla sua scarsa igiene intima.
4: Per dildo, che strano olezzo de cacciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Credo di essermi innamorata di Fernando, ma se scopre che la puzza arrivava dalla mia figlia e dalle mie ascelle muschiate, sicuramente si allontanerà. Devo trovare una soluzione. Devo andare dal dottore di paese e vedere se c'è una soluzione.
5: Sussia de vida, para adorarla, y no me alcanzará.
0: Ma una volta arrivata nella sala d'attesa dello studio del medico...
6: Porca troia, che puzza! Qualcuno deve aver aperto le porte all'obitorio.
2: Mi scusi, vorrei vedere il medico.
6: Ma ha scorreggiato?
2: No, perché?
6: Ah, adesso sì però.
2: No, credo sia dovuto alla mia parodontite. Purtroppo siamo poveri, abbiamo un solo spazzolino da denti in casa e siamo 14.
6: Allora facciamo così, non parli, si esprima a gesti, perché il suo alito mi ricorda l'odore di un cesso chimico del concerto di Vasco. No, se mi alzi le braccia, dalle tue ascelle esce l'odore di Walking Dead. Lascia perdere, la porto al dottore, dai.
7: Di avanti.
4: Rodrigo, che cos'è questo odore di retroscopia che arriva di corridoio?
6: Dottor Nasone, mi perdoni la paziente.
4: E mi perdoni un paio di cartofi? Cazzo, sembra di essere dentro il culo di una balena con la cacarella. Oh, prego, entri, signorita, pedica. Uff.
2: Buongiorno, dottore.
4: Buongiorno, un cazzo.
2: Sì, mi perdoni per l'odore, sa, ma la mia famiglia è molto povera. Pensi che a Natale, per evitare di farci regali, mio padre esce di casa, spara un colpo in aria e dice che Babbo Natale è stato ucciso.

0: Anzi, va turrita, signorina, perché lei so spinge puzze verso mio nasone. Ecco, qui comunque non si tratta di povertà. Lei ha un serio problema di bromitrosi.
1: Oddio, ma non mi spaventi, la prego, è grave.
0: Io spero così tu muori. Comunque lei puzza, puzza tanto, tantissimo. E questo dipende da molti fattori. Io elenco. Allora, merta, più merta molle, più tartufo, più cane rognoso e bagnato, più cazzo sporco, più pannolino neonato, più decomposizione palena, più ritrovamento eccizio.
1: Oddio, è grave, quindi?
0: Lei non si lava da così tanto tempo che ha un rave di pitocchi sulla testa. Dobbiamo despuzzizzarla.
1: Despuzzizzarmi? Lo sapevo che era grave. Fernando non mi vorrà più vedere se non mi despuzzizzo.
2: Amor, amor, amor.
0: Per despuzzizzare lei, signorina, dovremmo fare diversi interventi chirurgici. Come? Io faccio elenco. E desse conto, eh? Scrostare di piattole, bruciare le piattole, scalpellare le mutande, picconare il calcare tra un dente e l'altro, per non parlare della deratizzazione della sua pernata. Prima mettiamo piccola trappola.
1: Ma io sono così affezionata a quei dolci animaletti, tutti pelosini.
0: Sì, io questo capisce, però questi puzzano di merda, eh? Allora io faccio preventivo occhio, siamo almeno per rimetterla a posto sui 35.000 pesos.
1: Dottore, ma io non possiedo tutti quei soldi. Non c'è un altro tipo di pagamento?
0: Io vorrei chiederle di farmi un pompino, ma io penso che lei mi scioglie il cazzo. Quindi, direi che nel suo caso sarebbe meglio pagare con i soldi, eh?
3: Rosalinda era disperata e la brutta notizia l'aveva agitata, causando ulteriore puzza e sudore. Come poteva fare per despuzzizzarsi?

0: frattempo decide di chiedere consiglio al suo unico amico Gonzalo, con cui parla solo via telefono per via della sua puzza infame.
1: Gonzago, il medico mi ha detto che per despuzzizzarmi devo dargli 35.000 pesos e io non li ho.
2: Mi puzza il culo!
1: Si sente così tanto?
2: Vedi tu, siamo al telefono.
0: Riuscirà a despuzzizzarsi e a incontrare il suo amato Fernando? Troverà qualche pazzo disposto a chiavarsela per 35.000 pesos? Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
3: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.

0: Ragno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha legato con Rovazzi e in una manciata di puntate si sono già sfanculati. Vabbè, la vita è così. C'è chi va e chi resta. E chi resta? Una persona di cui parliamo molto poco. La Pucci Puccio Puccionissima.
2: E allora Puccioni, tu cosa ne pensi, cazzo merda culo? Ah, quanta allegria che porta la nostra amatissima Puccioni, il nostro clown, eh? Popi popi, che ridere, Puccioni clown, popi popi, minchia minchia qua qua.
3: No, adesso basta, adesso parlo io.
1: Wait, what? Cosa? Che cazzo succede? Della Puccioni nostra amata ne parliamo sempre poco, ma ora è arrivato il suo momento, forse. Una fottuta redenzione per la nostra Letizia.
4: Belin, ma che stracazzo succede? Puccioni, ma tu parli?
3: E certo che parlo, stecco bastardo.
5: Inca, Puccioni on fire, tutta pazza scatenazza, inca, spacco.
3: Vai in culo anche te, panzerotto di merda.
2: Ma che cazzo stracazzo succede, cazzo cazzo iu.
3: Lo sai che succede? Che sto stufa di subire sempre le vostre angherie. Sono anni che progetto la mia rivolta ed ora sono pronta a prendermi tutto. Entrate, mio esercito!
1: In quel momento entra un esercito di mega muscoloni e frottoni tutti vestiti in tuta latex a domaso con anche le palline in bocca.
3: Vi presento la mia guardia personale, generale Sado!
6: Oh, ai suoi ordini, sua maestà Letizia. Oh, bei cazzi, bei cazzi.
3: Prendete codesti bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Venga, tutti pazzi, frottoni.
6: Zitto, bei cazzi.
3: Bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Venga, tutti pazzi, frottoni.

0: una vera e propria folla che si raduna tutta sotto la radio.
1: Mio popolo, vi prometto più parcheggi per le donne incinte, unghie finte dalle cinesi gratis e mai più sbalzi ormonali. Ma avete sempre dimostrato affetto e solidarietà e quindi vi chiedo, come vostra regina, di realizzare il mio più grande sogno: partire da Pavia e invadere e conquistare la Puglia.
2: Mi scusi, sua puccionità, sono il solito Morgan Freeman. Mi chiedevo, ma perché conquistare la Puglia?
1: Beh, la Puglia è il tacco d'Italia ed io sono pazza per i tacchi.
0: Letizia guida il suo esercito e invade la Puglia. La regina tenebrosa conquista tutte le reti di informazione e trasmette solo cose di femmina. Ma intanto Marchino Bello si trova sorvegliato dalle guardie scelte.
3: Devo andarmene da qui, porca troia e ritroia.
4: Nessuno può andarsene di qui, oh bei cazzi.
3: Ah no, ma... Oh, guarda!
4: Oh, che cosa, bei cazzi?
3: Guarda là, ci sono dei bei cazzi laggiù.
4: Oh, dove, bei cazzi, bei cazzi?
3: Ah, è stato incredibilmente semplice. In effetti sono le guardie scelte da una bionda. Rettoscopo pieno di diarrea.
0: Marco fugge dalla prigione rosa e si avvia nel profondo sud, nel tacco a spillo d'Italia, dove finalmente arriva nel castello della regina Puccioni.
3: Puccioni! Puccioni!
1: Marco, che piacevole sorpresa! Vedo che sei sopravvissuto. Ti piace il mio castello fatto di ribollita?
3: Sì, molto bello, ma perché stai facendo tutto questo, Leonardo da Vinci bastardo?
1: Lo sai perché. Voi mi avete sempre sminuita e bullizzata. Io mi sto prendendo la mia rivincita.
3: Ma non è vero. Sei all'interno della fattoria di Radio Norba. Noi non è che ci accaniamo con te, ci accaniamo con tutti. Siamo merde all night long. Però sei una di noi. Non mancherà mai il rispetto. Siamo la fattoria, cazzo merda minchia.
1: E no, Marchino, non me la devo io. Ui po', ma che mi succede?
5: Non sto capendo.
6: La chiorba
5: mi gira. Oh, in me.
1: Ma che cosa?
0: La sveglia suona. La Puccioni si desta. Nel suo letto, a casa sua. Nessuna rivolta, nessun esercito di sadofroccioni, nessun castello fatto di ribollita. Semplicemente la sua vita. Dopo un'altra serata a bere gratis durante il corso di sommelier, Letizia prende la bici e si reca nella radio, alla fattoria. Mille pensieri le attraversano la mente dopo quello strano, bizzarro sogno.
1: Ma io me ne vo', ma chi me lo fa fare?
3: Eccoti, Puccioni, buongiorno. Che fine avevi fatto? Sogni strani, o sei comparsa in qualche sogno di Pippo? Figa merda stronzo. Allora che dici, che dici, che dici, che dici?
0: Eh sì, non è facile avere a che fare con quelle vecchie merde, ma per quanto vorrebbe tanto volersene andare, non si riesce proprio a farne a meno. E nessuno di noi riuscirà a fare a meno dei nostri folli pazzi preferiti.
7: Radio 105. Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: This

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità.
4: Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
5: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni, sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni, ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppi coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
6: che sì, ma porca puttana, però cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento 2, e dai cazzo, Super Comparsa.
2: Action!
5: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono Super Comparsa, punto esclamativo.
6: No, no, punto esclamativo, no.
1: Milano, ore 18:20. Set del film La moglie del Moldavo.
6: Allora, attenzione. Allora, stiamo per girare una delle scene più importanti del film. Quella in cui Ladrina, la moglie del Moldavo in questione, confronta un agente di polizia per scoprire che fine ha fatto il marito. Quando l'agente non risponde, in preda all'esasperazione, la protagonista gli tira un fortissimo calcio nei coglioni. Ma proprio forte, cioè, che si sente proprio. E poi la scena prosegue, capito?
7: Maestro, è successo un disastro!
6: Ma che siamo a scuola?
7: Un disastro! L'attore che doveva interpretare l'agente di polizia ha perso il treno e non può venire.
6: Ma straporca la puttana, ma col treno viene l'attore! Ma quanto paghiamo? 2 euro?
7: 1,5.
6: Ma che pendolare! Porca puttana! E niente, origa, niente, mi spiace, ho convocato, la giornata non va a pago, chiaramente, e non si può farti. Peccato, perché è una bella sceneggiatura, era peccato. Niente, tutto a casa, dai!
7: Ma no, non è giusto però.
6: Dico sì, ma stai a romper cazzo, ma non c'è l'attore, non c'è.
7: Non possiamo arrenderci ora. Ci deve essere un modo per continuare le riprese.
6: Ci deve essere, sì, ma non c'è e quindi andiamo a casa.
8: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
6: È un ciccione.
7: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
8: Sembra. No, non può essere. Sì, è proprio lui.
9: Super Comparsa!

0: sì, sono proprio io. I miei sensi di comparsa mi fino a qui.
1: Perché hanno? Hanno. Hanno.
0: Non ci sta nello schermo, scusi, non ho letto tutto.
2: Ma lo faccia, scusi, lo orienti in orizzontale, ma scusi, ma controlli prima che la foto sia giusta.
0: Ah, cazzo, girando si allarga.
2: Sì, ha visto che è forte.
3: Action!
0: Sì, proprio io, i miei sensi di comparsa mi hanno portato fino a qui. C'è per caso bisogno di me?
2: Sì, che tu sia benedetto, figliolo.
0: Ah, grazie padre, una benedizione non si rifiuta mai.
2: Dai, capito un cazzo. Allora, che tu sia benedetto nel senso Benedetto Mafaldi, l'agente di polizia che viene confrontato da ladrina per avere informazioni su suo marito. Comunque non è importante, basta che sei stizzo e fermo qua, che gambe leggermente rivaricate, e mo' arriva la ladrina, tra un barcaccio nei coglioni. E gira la scena, forza.
0: Cosa?
3: Attenzione, silenzio, grazie. La moglie del moldavo, scena 23, latrina, calcio, coglioni, poliziotto, prima. Action!
0: Adesso fate entrare lo stuntman.
2: No, lei è lo stuntman. Azione!
4: Agente, sono una famiglia povera. Parlo! Dire latrina dove finire, essere marito latrina. Forzo! Parlo, parlo! Bastardo! Parlo!
2: Aia, porca Stop! Eh no, blasfemia no, scusi. Ma blasfemia, ma stanno a due passi dal Vaticano. Quello l'ha sentito dalla finestra,
0: ma
2: bergoglio.
0: Ma ti ha
2: detto
0: calcio nei coglioni la bastarda.
2: Ho capito, nella cena si chiama latrina, scena latrina, calcio nei coglioni. Ha detto pure il cecchista.
0: Ma non ho letto il copione.
2: Ma ascolti almeno il cecchista, se ha scritto tu
0: cecchista. Mi fa la pancia in basso.
2: E ci credo, ha tirato il calcio nei coglioni.
0: Aspetta che mi pieghi in avanti. Fa malissimo, ho fatto anche il varicocele, ho fatto l'operazione, sto malissimo.
2: Guardi, mi dispiace, tra l'altro la scena è pure sbagliata, mi faccia ricontrollare un po' meglio appunti che avevamo preso sul coso. Com'è che si chiama?
0: Vabbè, comunque io non lo faccio più, basta.
2: Ha detto che la facciamo la seconda, va bene.
0: No,
2: allora
0: la voglio fare.
2: Le spiego perché ricordiamoci la scena precedente, vedi che non legava la sua storia. Perché ladrina ha camminato a piedi nudi sui carboni ardenti per raggiungere la statuetta d'avorio a forma di ninofrassica, sulla quale è incisa la combinazione della cassaforte della Laura Pausini. Quindi facciamo i complimenti pure il contenuto. Brava Laura. Applauso, scusate. Basta. Dentro la quale statuetta si troverà il dildo biforcuto che le servirà per corrompere l'ambasciatore svedese. Cioè, è proprio lineare la trama, ha capito lei?
3: La rifacciamo tutta da capo?
2: Sì. Ok, facciamo così. Per coerenza, invece del calcio di coglioni.
0: Mi strattona.
2: A protagonista, sta in ginocchia davanti al poliziotto.
0: E mi fa un bel pompino.
2: Chi è lei? E non potendo usare i piedi ustionati, usa le mani e le tira una scarica dei pugni nei coglioni. Lei sa tirare i pugni?
0: No.
4: Sì, molto bene.
2: Molto bene, ha visto? È stata pure campionessa della lotta greco-romana.
0: Io, regista, la ringrazio per l'opportunità.
2: Prego.
3: Action!
2: Posizione, gambe divaricate. No,
3: partiti, attenzione, silenzio. Allora, la moglie del moldavo, scena 23, scarica pugni sui coglioni, poliziotto, prima.
0: No, perché...
2: Mi raccomando, il sorrisetto sardonico.
0: Lo so,
2: sia sardonico.
0: Quando sento...
3: Azione!
4: Gente, sono una famiglia povera.
0: Sì.
4: Parlo, dire latrina dove finire, essere marito latrina.
0: Credo di là.
4: Forzo, parlo.
0: Sì, parlo, va bene.
4: Bastardo.
0: No, parlo, giuro che parlo.
3: Grattati su tutto. Ma te lasciami il tempo tecnico.
4: Bravo che non hai detto cose brutte della Madonna questa volta.
2: Ha detto lei, stop,
4: regista.
2: Purtroppo mi sono appena accorto che due scene fa ladrina si era lanciata col paracadute dell'aereo del gemello cattivo di Nanni Moretti per dimostrare il proprio coraggio a Giorgio Mastroda, nella speranza che quest'ultimo, Mastroda intendo, interceda presso il diavolo così che l'aiuti a scoprire che fine ha fatto suo marito. Capisci la linearità della trama? Come la trama è lineare, ripetiamolo tutti insieme. È lineare.
0: Non ci ho capito niente io.
2: Perché è lineare. Ok. Quindi, ricapitolando, cadendo, latrina si è rotta entrambe le mani.
0: Ah, meno male.
2: Infatti, se ve lo ricordate, la scena in cui latrina deve fare la sega all'elefante morto per convincere Giovanotti a darle un passaggio in stazione, la protagonista ha entrambe le braccia incessate e quindi non può masturbare l'elefante. E che fa? Gli fa un...
0: pompino.
2: Bravissimo. Vedi com'è la trama? È lineare.
0: Ma scusi, fa il pompino all'elefante, non può farlo anche a me, farmi parlare. Io potrei anche...
2: Potrebbe essere una soluzione. Bravo, ha avuto un'ottima idea.
0: Va bene, allora mi vado a lavare.
2: Non posso succhiarglielo.
0: Perché?
2: Non ha la bocca.
0: Come?
2: Non ha la bocca, ventriloquo, non vede? Perfetto. E quindi avremo bisogno di Caronte.
0: Chi è Caronte? Scusi?
2: Caronte. La scena si svolgerà così. Latrina, nella sua opera di convincimento, verrà coadiuvata da Caronte. Siamo d'accordo? Prego, cecchista. Dia Chuck.
3: Motore partito, la moglie del moldavo, un pitbull sbrana i coglioni del poliziotto prima. Action!
0: No, scusate, no.
2: Caronte! Hit!
0: Sto buono! Tira le croccante! C'ho quelle buone, c'ho quelle naturali!
2: Stop! Smettere, smettere! Ragazzi! O chiamiamo Caronte, è una femmina. Dai, allora, attaccatele un paio di coglioni finti e la rifamo, dai. Azione.
5: Accetto.
0: No, no. Stirati i pantaloni. Mi fai malissimo.
3: Stop. Buona, buona. Regia, regia, bisogna fare i controcampi adesso.
2: Se la fai i controcampi, super compà. Dico, bisogna fare i controcampi. Mi fammi i controcampi?
0: Posso tornare domani?
2: 5 minuti.
0: Sì, pausa.
2: 5 minuti di pausa.
0: Lasciate il ghiaccio.
2: Perché te vuoi fare un cocktail?
0: Non so se si può, magari uno spritz, ma farei.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il prossimo 22 e 23 marzo si vota per il referendum sulla giustizia, per modificare alcuni codicilli relativi alla magistratura. Tutti gli italiani sono chiamati chiaramente a votare, un referendum fortemente voluto dalla destra di governo, ma come sempre in Italia quando si va a votare un referendum ci sono due domande. La prima è: chi cazzo ci ha capito qualcosa? La seconda è: a chi cambia un cazzo una volta che vince sì o vince il no? In questo caso, secondo me, a un cazzo di nessuno, se non alla classe politica che si fa i referendum per salvarsi il suo culetto d'oro. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee, dai. E apriamo con il dottor Morte. Vai, dottor Morte, la tua sul referendum, vai.
4: Allora, sì. Cino pappagallo, pappagallo, papparulo. Questo è per iniziare.
3: Non ho capito l'attinenza.
4: L'attinenza è perché il grande Leone di Lerno insegna che sono tutte cazzate, no?
3: Cosa sono tutte cazzate?
4: Queste del referendum. Perché si deve votare il sì e basta? Perché l'ha deciso la destra. La destra è univoca. Sì. Unica. Il sì si vota perché non possono due persone fare la stessa cosa e essere colleghi.
3: Ma questi sono meno dell'1% sono i magistrati che fanno tutti e due i lavori.
4: Non è vero, perché quello che stai dicendo tu è una cazzata, perché quando stava Berlusconi volevate fare sempre i cazzi vostri, sì, quelli della sinistra, volevate, perché tu sei di sinistra, io lo so.
3: E che cosa cambierà? Cosa cambierà? Dimmi.
4: È perché la Meloni è cosa buona e giusta.
3: Oh, ecco, perché è cosa buona e giusta? Spieghiamolo.
4: E perché? Perché è una donna che si è creata da sola. Sì. È una donna che con un diploma è arrivata dove è arrivata.
3: Questa,
4: tu con il diploma.
3: Questa, comunque anche Kim Kardashian è una che con un diploma e quattro pompini si è creata da sola, quindi...
4: Certo, cioè, ma è gente che ci ha saputo fare.
3: Quindi tu voteresti Kim Kardashian?
4: Io non voterei, la voterei anche per la bellezza. Come fai a votare Ellie Schlein?
3: Perché è brutta, è brutta.
4: Oh, ma è brutta, sape da morto che andiamo a stire.
3: Oh, e invece la Meloni è fica.
4: No, però, diciamo, è più presentabile. Ma tu immagina la Schlein che va a parlare con Trump.
3: Vabbè, questo è un requisito. Quindi tu due botte alla Meloni ce la daresti?
4: Sempre, te la vince la destra, tutta la vita.
3: E la sinistra?
4: Life. Potere bianchi, potere bianchi.
3: Oh, cazzo, diciamo le cose come stanno. Le persone, gli immigrati.
4: Lo fermi, calma, dove vai? Spari.
3: Spari, a chi spari?
4: I negrati.
3: Bravissimo.
4: E mandiamo i giudici che salvano la vita ai poveri italiani che vengono soppressi.
3: Ecco, per far andare nelle strade chi?
4: I negrati, merda, i tunisini, gli albanesi, i rumeni, i cinesi, tutti.
3: Bravissimo, un grande abbraccio, dottor Morte. Ciao, ciao, buona giornata.
4: Ciao,
3: buona giornata. Andiamo da Pippo Campari. Pippo Campari, il punto sul referendum. Vai, Pippo.
5: Quella Radio 25, no, Radio 23.
3: Cosa ha detto?
5: No,
3: ciao al cazzo, che cosa ha detto? Non ho capito.
5: Che cazzo vuole buttarmi mia da Radio 23? Ciao.
3: Sto parlando con lei, cafone.
5: E tu che cazzo vuoi da me? Mi stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Stiamo parlando del referendum, lei andrà a votare al referendum.
5: Ma scusami, che conversazione è?
3: No, io dico che conversazione è, lei che è incapace di parlare.
5: Ma ascoltami un attimo. Dove sei caduto? Da quale mondo sei caduto? Che ci rompi i coglioni così alle persone? Chi cazzo sei?
3: Perché,
5: ciao.
3: Perché ricorre al turpiloquio? Scimmia.
5: Ah, scimmia tu sei, fatelo un po' lo culo.
3: Ecco, lei va a votare al referendum o no?
5: Ancora vuoi conto? Mi stai rompendo i coglioni.
3: Primate?
5: Ti denuncio, capito?
3: Lemure, lei è un lemure.
5: No, ti denuncio, vedi.
3: Non è,
5: questo cazzo di numero che mi stai chiamando.
3: Perché se cambio numero che cosa cambia?
5: Brut... è cancella adesso lui, il cazzo che hai, lei... ma stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Lei è un Neandertale,
5: ha fatelo un po' lo culo, pure.
3: Niente, Pippo Campari, non si capisce un cazzo, che cazzo chiami a fare? Un altro, dai, vattene a fa culo, dai, ciao, un altro. Allora, andiamo dal sondaggiologo, vai sondaggiologo, dici la tua.
6: Benissimo, separiamo la carriera di sti parassiti.
3: Ma chi sono i parassiti, chi sono?
6: I giudici, comunisti.
3: I giudici sono comunisti. Tutti,
6: certo.
3: Tutti quanti.
6: Toglie rotte, certo.
3: La sento leggermente alterata.
6: Sorteggiamo, viva i sorteggi.
3: Viva i sorteggi, ecco, ma quindi come cambierà la vita politica e giudiziaria dell'Italia dopo questo referendum? Dica.
6: Come cambierà? Allora, cambierà che praticamente intanto non si eleggeranno tra di loro.
3: Ecco.
6: Intanto.
3: E chi li elegge?
6: Punto.
3: E chi li elegge?
6: Distruggiamo questa casta!
3: Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li
6: eletti dalla sorte!
3: Dalla sorte di chi? Che li pigliamo in mezzo a.
6: Estrazione a sorte!
3: A sorte!
6: Estrarre a sorte,
3: perché?
6: Questo non è a sorte, punto.
3: Ma lei è fissato con questo roba, perché non se ne va a giocare al Super Enalotto e si leva dai coglioni? Dai.
6: Va bene, me ne vado.
3: Questo era fissato con tirare a sorte, ma vai a giocare a bingo invece di rompermi i coglioni alla radio. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grayskull.
7: Allora, senti qua, bussettone maledetto, dimmi immediatamente, finché non mi dici immediatamente, sì, nome, cognome, sì, codice fiscale, di chi ti ha dato il mio numero, di chi ti ha detto questo numero, infame maledetto,
3: scusa,
7: e te non parliamo più.
3: Mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe.
7: Infame di un bussettone maledetto.
3: Io non sono la tua anagrafe.
7: Non sei l'anagrafe, sei un infame. Devi darmi nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, cane. Subito!
3: Senti, piccolo pony coperto di miele, oggi volevo...
7: Merda di un infame, di un coniglio cane!
3: Buono il coniglio, sì, mi piace tantissimo,
7: ma... Di un coniglio infame!
3: Me lo mangio il coniglio!
7: Vergognati, maledetto, vergognati, buffone!
3: Senti, carotina, oggi volevo il tuo parere...
7: Merda di un infame, tu non hai nessuna che domanda!
3: Sì, io ho una domandina!
7: Tu non devi... Infame, ho detto il nome,
3: mi sembra
7: Infame.
3: Carotina, questa cosa non succederà mai, invece tu puoi fare una cosa utile.
7: Brutto pusillanime maledetto, dimmi subito chi ti ha detto, chi ti ha dato il mio numero.
3: Va bene, va bene, lo faccio se tu mi dici che cosa ne pensi del prossimo referendum, se andrai a votare e quali sono le tue intenzioni di voto, vai.
7: Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni con referendum, vedi? Infame.
3: E allora niente.
7: Dammi subito nome e cognome
3: e allora
7: di chi ti ha dato il mio numero.
3: E allora niente.
7: Non il referendum.
3: Sei la sirena?
7: Ma sei stupido.
3: Ah, io sono stupido, sei tu che sei una sirena.
7: Dimmi, ti ho detto.
3: Io capisco tutto.
7: Una domanda precisa.
3: E io ti ho detto di no.
7: Risposta. Cognome, di chi ti ha dato il mio numero?
3: Manco per il cazzo, te l'ho già detto.
7: L'unica nota di salvezza dentro quel tuo programma è la cosa.
3: Cantiamo.
7: Stupido. Infame maledetto.
3: È così che si lecca la fica. Bruco la fica. Non succederà mai, carotina. Mettici una pietra sopra.
7: Maledetta merda, cane!
3: Eccolo.
7: Ti arriva lo stesso, maledetta merda, cane!
3: Certo!
7: Ti smembrerò vivo! Ti farò! Ti macellerò personalmente!
3: Non si può!
7: Farò della tua pelle con gli angeli! E la prossima sfilata di carnevale! Li caricherò sui bambini! Merda! Devi morire male, devi soffrendo! Morirai male, te lo giuro! Devi morire!
3: Niente, adesso si è fissato che c'ho gli informatori. Io non ho gli informatori, io ho delle persone che amano me e amano il mio grande amico del mio cuore e vogliono vedere la nostra amicizia che prosegue in eterno, fatta di tanti tanti tanti caldi abbracci. Andatevene a fanculo voi al referendum, ciao.
8: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. I super erotici.
10: Mamma, mamma! Guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola! Quello è Iron Man!
11: Cappella, dammi i dati di volo!
12: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
11: Perfetto! È venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo!
12: Glielo sconsiglio, signore. Stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
11: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, vai, attiva il turbo dito in cool.
12: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato.
11: Oh, oh, oh, sì!
12: Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
11: Mannaggia, proprio adesso che stavo per provare la ipersbotta. Wey, soffocona!
12: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, si dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, sbor.
11: Ricevuto, amante del filetto interdentale. Rotta in culo alla base, Cappella. Allora, Squirtaman, che succede?
13: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
14: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare nella storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
13: Che giustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
15: Brazzo, che forza, dai, che gioca al tappiro!
11: Ben lecco, donna Pompino. Troveremo questo delinquente, chiunque sia. Parola di Iron Pen. Eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
13: Eccolo, eccolo, capo. Quella è l'area sospetta.
16: Chi? Io?
11: Bravo, Squirtaman! È stato sicuramente lui a rubare la crema solare!
16: Ma cosa fare io con crema solare, io? Io essere nero!
11: Eh sì, dicono tutti così! All'attacco, super erotici!
16: Aia! Aia! Aia! Fare male! Aia!
11: Aia! Aia! Ma come? Devi ancora provare il turbo dito in cool!
16: No! No! No, turbo in culo, no! Aia! Aia! Basta, basta! Ok, tu contenta?
11: No, riproviamo.
16: Ancora una volta. Fa troppo male. No, no. Adesso, tu contenta?
11: No, non ancora. Proviamo la stessa cosa ma col naso.
16: No, no, naso no. No, fai male naso. Fai male naso, no. Adesso tu contenta?
11: No, riproviamo.
16: Aia! Aia! Aia! Fare male!
12: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il vlog di esperimenti e approfondimento del mistero più seguito del tubo. Oggi sono pronto a stupirvi con uno dei contenuti più incredibili mai fatti. No, non mi farò detonare le falangi. No, non mi infilerò nel costato una spada katana come mi avete ripetutamente chiesto nelle mail ricevute ultimamente. Ma voglio ascoltare la richiesta di un certo Attanasi Alvaro di Mergellina, che mi chiede con una certa insistenza una cosa curiosissima. Che ha stuzzicato la mia creatività. Non odo una fastidiosa vocina di Racchietta che mi interrompe. Che cazzo succede, Priscilla? Vuoi dire che dopo una vita a cercare di domare la tua voglia di rompermi i coglioni, ci sono finalmente riuscito? Vuoi darmi questa news che mi farà immediatamente scaturire una gioia talmente grande da dovermi fare un immane sega appena tornato a casa? Ma vuoi dirmi questo? Beh, non dici un cazzo! Va che ora il silenzio comincia a essere disturbante. Uè, stronza! Adesso ti sto chiedendo di rispondere. Inutile che fai la stronza. Dai, parla, cazzo, dai! Cosa mi stai facendo? Cosa mi stai facendo dimostrando? Uè, ma è possibile che anche quando non parli mi fai girare i coglioni? Ma perché stai zitta? Parla cazzo! Parla cazzo! Cosa cazzo c'hai?

0: sei sorda, cazzo! Dai, Priscilla, lo sai che non sono abituato a tutta questa attenzione senza scambi di insulti! Non è roba per me! Mi imbarazza! Mi blocca! Dai, dai, di qualcosa!
1: Hai visto che se non intervengo i tuoi video sono inutili? Adesso ne hai la prova, brutto egocentrico cretino! Volevo dimostrarti che ormai io sono co-conduttrice e senza di me non vai da nessuna parte!
0: Uè! Uè! Uè! Pauti del cazzo! Cos'è questo ammutinamento? Come ti permetti? Ripeto, come ti permetti? Ma chi ti ha messo in mente queste puttanate? Io volevo solo essere semigarbato dopo una macina immane di insulti. A me, di te, non me ne frega sei cazzi. Io faccio da solo, non ho bisogno di te. Mettilo in quella testina fatta di treccine di capelli sporchi e occhiali con le ditate e i denti gialli da Diana Blu, hai capito? Hai capito?
1: Sì, vediamo, dai. Io non parlo più.
0: Brava! Brava! Brava! Muchela e taci! Mutismo e rassegnazione! E fammi fare quello che devo sotto suggerimento del mio e ripeto mio! E ripeto mio! Fan Atanasi Alvaro, che mi suggerisce una cosa curiosissima, ovvero che secondo la medicina piccole dosi di veleno potrebbero immunizzare un corpo dal veleno stesso. Quindi, come vedete, dentro questa teca c'è un serpente velenoso, comunemente detto mamba nero, un serpente che ha una letalità pari al fisco italiano con le partite IVA. A figa come sono incisivo con l'ironia quando non mi interrompe nessuno, cazzo! Beh, non ridi nemmeno, Racchia! Vabbè, ora mi farò mordere un piccolo ditino della mano, un mignolino, e poi ogni 20 minuti un altro ditino per volta, per dimostrare che alla fine, facendomi mordere il collo, io non perirò di morte istantanea come da zoologia docet. Cosa? Cosa? Cosa? Non dovevi stare zitta? Dai, allora, muchela!
1: No, dai, non posso fare silenzio. Stai per crepare malissimo e non posso fartelo fare.
0: Se, solo perché hai visto che da solo spacco ho fatto anche ironia socio-economica, brutta cessa. Toh, ti fotto sul tempo e infilo il dito dentro la tequila.
1: Mamma mia, quanto sei coglione! Cristo santo, fammi chiamare i soccorsi! Brutto deficiente!
0: Ditino!
2: La la la, le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Adamo e Zebra.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la storia di Adamo e Zebra. C'era una volta Zio Onnipotente. Zio Onnipotente si annoiava e disse: "Mo do il via a una serie di cose che, fra un sacco di tempo, porteranno alla nascita di Germano Mosconi." E creò tutte cose, compresa la terra con annesso paradiso terrestre da 3 stelle Michelin. E vide che era cosa buona e giusta. Poi creò l'antenato di Germano Mosconi, e lo chiamò Adamo, perché c'aveva il pomo d'Adamo da tacchino tabagista. Adamo però si annoiava, e disse a Zio: "Zio Onnipotente, mi piacerebbe avere un flipper, oppure una compagna da scopicchiare." "Ok," disse Zio, "ti creerò una compagna da scopicchiare con i miei poteri magici. Abracazebra." E Zio fece apparire una zebra. "Ecco, puoi scoparti questa," disse Zio ad Adamo indicandogli la zebra. Mitrì la zebra mentre Adamo se la scopicchiava come fosse una vacca. E Zio vide che non era cosa buona e giusta. Adamo e Zebra vivevano felici e contenti nel paradiso terrestre. Ma Zio si annoiava e quindi andò da loro e disse: "Adamo, Zebra, mi sono dimenticato di leggervi le regole del paradiso terrestre. Potete fare tutto, ma tutto, tranne mangiare i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono." Ma, un giorno che Zebra c'aveva le mestruazioni, andò da Adamo e disse: "Guarda, c'ho il culo milanista per colpa delle mestruazioni, facciamo quella cosa che Zio ci ha detto che non si può fare." "Ok, ci sto," rispose Adamo, che non contraddiceva mai Zebra quando aveva le mestruazioni. E così, insieme mangiarono i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Appena mangiati i frutti, entrambi si resero conto di ciò che è buono e ciò che non è buono. Adamo urlò: "Porco zio, mi sto scopando una cavalla a strisce." Zebra urlò: "Porco zio, sono una cavalla a strisce." Zio, che era nascosto dietro un cespuglio con l'impermeabile e gli occhiali da sole, saltò fuori all'improvviso ridendo come un coglione. Ah, vi ho fatto uno scherzone. Che bello scherzone che vi ho fatto." Adamo e Zebra, incazzati neri, se ne andarono dal paradiso terrestre, ognuno per la propria strada. Ed è per questo che, da allora, i discendenti di Adamo, tra cui Germano Mosconi, non hanno perso occasione per maledire il nome di Zio. Porco zio. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
10: sì,
6: Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora, signora...
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì,
10: priorità,
6: anche sul Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai, che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora, signora,
6: sono
10: quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
10: fare la
3: cacca.
10: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
6: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo.
6: Sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: La Sala Cadula Chi ti sincula Bidi Bibodi Bibu presenta Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
11: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
11: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
11: A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
11: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
5: Ah, ti ho visto.
11: Hai capito chi cazzo sono, anch'io ti ho riconosciuto.
5: Sì,
11: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
5: Stai zitto, mangia.
11: Stai zitto,
5: cazzo.
11: Stai zitto.
5: E ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
11: Ciao, sette bur. Brutto.
5: Ciao.
11: A sorte.
12: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
13: Salve, lei chi è, scusi?
12: Armstrong.
13: Armstrong.
12: It's my bro.
13: Sì?
12: Come and rain. Should I rain.
13: Lei non è di colore, però.
12: Fatlo cazzo.
13: Vado?
14: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
15: Vai, botto. Ma...
13: Cosa? Il genio.
14: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
16: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
17: Vai tu lì dentro, vai.
16: Dai, no, dai, vai dentro.
13: Dai, vieni dentro, Leo.
16: Dai, Leone.
17: No, è troppo.
16: Dai.
17: È una merda.
13: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
14: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
13: sì?
14: Appena vede che io muoio,
13: sì?
14: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
13: Gaccia da Vè.
14: Che è un disco.
13: Sì.
14: E allora
13: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei. Sto morendo.
14: No. Io muoio sul letto.
13: Di colpo?
14: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
13: Di chi?
14: Di qualche donna.
13: Di tua moglie?
14: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
13: Okay.
14: Di una bella ragazza.
13: Sì.
14: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
13: Mm.
14: E lì respira che farà. Io me ne vado, e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
13: sì.
14: Mi vestono,
13: sì.
14: Mi mettono nella cassa da morto,
13: sì.
14: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
13: Gaccio da Vè.
14: Gaccio a Vè. Oh, moro.
13: E fino al
14: cimitero,
13: sì.
14: Ci sarà sempre questa musica qua.
13: Sì.
14: Gaccio da Vè.
13: Gaccio da Vè.
14: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
13: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
14: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
13: Sì.
14: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
13: Cosa?
14: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
13: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
14: Ti tiro dentro.
13: Sì, ti alzi in piedi.
14: Mi alzo in piedi,
13: sì.
14: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
13: sì.
14: Ti facciamo un taglio sul culo,
13: sì.
14: Dove esce il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
13: sì.
14: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è 42, Leone,
13: e morirò con te.
14: E morirai con me.
13: Per i colpi.
14: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
16: Ragazzi,
14: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
16: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre. Ti aspettano sotto.
14: Ma non è adesso.
16: No, è arrivato
14: adesso.
16: Sotto.
14: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
16: È un
14: cane.
16: È un batter con le ruote nero.
14: Vai tu adesso, che fai
16: dentro.
14: Bene alla famiglia.
16: Tu
14: vai
16: fatti
14: tu
16: dentro.
14: Non vado dentro lì adesso io. Vado in un altro posto.
16: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
14: No. Se. Adavadai.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
3: Hey! 105.
2: 5.
1: Radio 105.

Ragazzi, fate uno scherzo al mio migliore amico Matteo. Praticamente, per un errore della team, una sua vecchia SIM disattivata è finita nel telefono di uno spacciatore albanese che è stato arrestato qualche giorno fa con 5 kg di cocaina. Ora il tizio è in carcere,

0: Ma il mio amico ha passato un'odissea coi carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Matteo, mi chiamo Andrea, non ci conosciamo. Io ho avuto il tuo numero di telefono da un amico, Salvatore.
1: Sì?
2: Sì, ciao, scusa, ti sto disturbando?
1: In realtà sono un po' una merda, detto sinceramente.
2: No, niente, sono qua con un mio amico che è anche mezzo mio socio dello sfasciacarrozze.
1: Sì?
2: Si chiama Kuchka, non so se lo conosci.
1: No.
2: Ah, vabbè, insomma, io e lui siamo soci, abbiamo sto sfasciacarrozze vicino a Cormano, Milano. Sei pratico della zona un po'?
1: Più o meno.
2: Vabbè, abbiamo sta roba, Però il fratello, in pratica, adesso è dentro, è il gabbio.
1: Ah.
2: No, vabbè, non ci stare a preoccupare, il fratello, mica, cioè, noi facciamo.
1: Sì.
2: Okay. È dentro al gabbio e niente, lui voleva capire perché praticamente è andato a trovarlo e diciamo che il fratello ha fatto il tuo nome. Allora ho trovato il tuo numero, niente, volevo praticamente, cioè io volevo fare un po' da tramite perché il mio amico Kuchka è un po', cioè, un po' fumantino, capito? Uno che si scalda. Allora,
1: Io non lo conosco.
2: In pratica lui mi ha detto che il fratello c'aveva un mezzo giro, una roba, è finito al gabbio dentro e per una storia che praticamente, cioè, ci sei di mezzo te col tuo numero di telefono, una roba di questo genere, capito?
1: Sì, lo so, ma io il problema è che io col numero di telefono lì c'è stato un problema con la team. Io non c'entro niente perché
2: ho capito, no, ma ascolta, ma io credimi, cioè veramente io non ti voglio creare problemi, cioè io semplicemente, siccome lui, cioè siamo soci qua dallo sfasciacarrozze tutto il giorno, capito, me la mena questa storia che il fratello è al gabbio per colpa tua, io ho detto prima che vai, che fai magari una cazzata, capito, allora lo chiami, vi chiarite, cioè io ti do una mano e cioè al limite ci mettiamo d'accordo, capito? Cioè non voglio crearti problemi, capito?
1: Va bene.
2: Dai, te lo passo, dai, ciao, scusa, ciao.
3: Round 2. Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, sono Kuchka, fratello,
1: sì, ciao.
3: Fratello di conosci?
1: No, io non lo conosco. Il problema è quello. Io quel ragazzo lì io non lo conosco, minimamente.
3: Ho detto che tu hai dato il telefono lui.
1: No. Io questo qua io non lo conosco minimamente.
3: Ma perché tu neghi di conoscere mio fratello? Perché stai dicendo così?
1: Perché io non lo conosco.
3: Ma perché lui aveva il tuo telefono, scusa? Perché mio fratello si deve fare 10 anni per colpa tua?
1: Perché no, io per colpa mia non ve niente, già incomincia. E praticamente è successo un casino col centro team. E io quella
3: chi è team? Chi è team? Marocchino?
1: No, centro team a Saluzzo.
3: È marocchino
1: telefonia.
3: Questo team? Marocchino?
1: No, è il centro di telefonia a Saluzzo. Lui ha preso una sim da un centro di telefonia a Saluzzo con cui io avevo fatto una prova. Ma io quella sim lì non l'ho mai vista. Quindi lui
3: aspetta,
1: ha preso
3: parla piano perché non capisco bene.
1: Lui l'ha presa dal centro team.
3: Vabbè,
1: dove
3: basta, dai! Basta adesso, dai. Ho capito quello che hai detto, le scuse di carabinieri, cose vostre, non mi interessa. Adesso,
1: allora
3: quello che voglio sapere io, dove l'avete messa? Dove posso andare a prendere le mie cose? Beh, che tu fai quello che vuoi, non me ne frega un cazzo. Ma cose mie, dove sono le mie cose?
1: Ma che cose? Io non so niente.
3: No, non mi farà parlare al telefono.
1: Ma ok.
3: Dove hai messo le mie? Aspetta un attimo, parlaci tu che non vuole parlare. Round
2: 3. Pronto?
1: Pronto.
2: Matteo, cioè, devi aver pazienza che...
1: No, ma io non ho pazienza perché io già ho rischiato per colpa di questa persona qua, quindi mi dispiace molto.
2: Aspetta, adesso... non so come fartelo capire. Allora, in pratica il fratello di aveva una cosa preziosa, capito? Cerca di capirmi, sei un po' pratico tu?
1: No.
2: Mai fatto serate, cose?
1: Assolutamente no, mi dispiace.
2: Non hai mai fatto, diciamo, una serata con gli amici così che siete un po' andati oltre?
1: No.
2: Vabbè, aspetta, allora, hai mai visto?
1: Non l'ho mai fatto apposta io quella cosa. Non l'ho mai fatto.
2: Ma tranquillo, guarda che io sono dalla tua parte. Allora, ti faccio un esempio. Mai visto, tipo, che ne so, quei film... No, che, cioè, dai, come faccio a fartelo capire? Biancaneve, mi hai visto Biancaneve?
1: Ma io so tutto.
2: Oh, ecco. Aspetta. Allora, già però... che sei tu, con calma, che già c'è il telefono che ci sono orecchie lunghe. Allora, praticamente mio amico Kuchka pensa che tu hai una cosa che è sua, capito?
1: No, io non c'ho niente.
2: Ok, allora senti, però, siccome lui non ci crede a sta roba qua, ok?
1: Sì.
2: E lui è convinto che tu c'hai la sua roba, tanta roba, diciamo il peso di un bambino di 2 anni, ok?
1: No, ma io...
2: C'è un bambino di 2 anni tutto bianco suo, che però l'hai rapito,
3: no,
2: capito?
3: Ma sto dicendo al telefono.
2: Sì, ma un attimo, ci sto andando una mano.
3: Ho capito, allora.
1: No.
2: Allora, senti, per risolverla, per, siccome lui, cioè, poi anche uno manesco, cose di macete, cose, cioè, uno che gli piace menare le mani, le lame, capito? Un cazzo di samurai. Allora, se facciamo una roba, ti propongo una cosa. Siccome io c'ho lo sfasciacarrozze, c'ho una macchina che non è da sfasciare, è da portare via dallo sfasciacarrozze, che è ancora abbastanza nuova. Soprattutto i... dietro il bagagliaio, è nuovo il bagagliaio, cioè un bagagliaio pieno che non si deve svuotare qua, si deve svuotare là dove stai tu, capito? A Torino.
1: No.
2: Allora
1: no,
2: se
1: no,
2: tu
1: mi dispiace.
2: Se tu fai un salto qua a prendere la macchina e poi la porti a Torino, siamo pari con Kuchka, giusto?
1: No, ma io sono già a posto così.
3: Vedi che se mi prendo dispiace. La macchina porta a Torino, non
2: c'è. È una bella macchina, fidati, è una Golf con il bagagliaio pieno.
3: Richiamalo.
4: Round 4.
1: Pronto?
3: Pronto, Matteo!
1: Pronto?
3: È lo zoo di 105, ti sei cagato addosso!
1: Lo so, ma perché Kevin è un gran bastardo! Se lo senta pure, quel figlio di troia di Kevin, lo senta pure! Gran bastardo del cazzo!
3: Ti sei cagato in mano,
1: porca
3: eh!
1: Porca puttana! Dio, ma già me l'ha passata la settimana scorsa, E adesso è ancora peggio, vaffanculo, va?
3: Va bene, dai, vatti a asciugare le mutande della merda!
1: Dai, va bene!
2: Ciao, Matteo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Un caloroso a tutti e bentornati su Teletocco.
3: Sandro, un caloroso cosa?
2: Un caloroso a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. E alle signore ricche che hanno voglia di spendere i propri denari per acquistare le meraviglie che vi andrò a presentare questa sera.
3: Ma che cazzo ha Sandro? Sandro, tutto bene?
2: Tutto bene quel che finisce.
3: Sandro, sei ubriaco?
2: Oggi non voglio perdere tempo. Oggi voglio presentare un oggetto che vi farà venir voglia di averlo a casa. Un investimento per la vostra vita e dei vostri figli.
3: Bravo Sandro, così vai benissimo. Fissa la camera 2.
2: Voi pensate ancora all'antica. Basta comprare oro, basta comprare appartamenti. Le case non valgono più come una volta. Oggi la gente che ha le idee chiare investe in oggetti di prestigio che magari oggi non valgono un cazzo, ma tra 100 anni varranno milioni e milioni di euro.
3: Bravissimo Sandro, che oggetto dobbiamo inquadrare?
2: Regia, inquadrate questo vibratore degli anni 70. Ecco, rendilo ancora più grosso.
3: Sandro, ma che cazzo è?
2: Questo che state vedendo è il vibratore di Cicciolina. Il suo privato, mai visto in nessuno dei suoi film porno. Un cimelio da mettere in bella vista in casa.
3: Sandro, guarda che dovevi presentare il quadro del pittore toscano.
2: Guardate questo vibratore che ha assaporato Cicciolina negli anni 70. Bene, questo oggetto introvabile. Attenzione al prezzo.
3: Dai, sentiamo.
2: Noi di Teletocco ve lo lasciamo al primo che chiamerà a soli 15.000 euro. E ci aggiungo anche un bel porco d***o.
3: Io non capisco come tu faccia a non essere mai licenziato.
2: Abbiamo qualcuno che si è prenotato.
3: Sì, Sandro, non so come possa essere possibile, ma abbiamo le linee intasate.
2: Allora passatemi il primo acquirente, grazie. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Chi è?
2: Mi dica.
4: Yeah.
2: Vuole sapere quanto costa?
4: Cosa?
2: Il vibratore di Cicciolina costa 15.000 euro.
4: Ma chi cazzo sei?
2: Signora, su, non faccia la stronza. Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche. Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
3: Sandro, la signora ha buttato giù il telefono per quello che gli hai detto.
2: Allora richiama la scimmia di merda che gli faccio vedere io. A me il tempo non me lo fa perdere nessuno. Pronto?
5: Pronto?
2: Dai, levati dai coglioni e passami quella scimmia di tua moglie.
4: Chi sei?
2: Io sono Sandro di Teletocco. Mi dica.
4: No, mi dica lei, visto che è due volte che sta chiamando.
2: Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche.
4: Io non ho chiamato proprio nessuno e non voglio chiamare, comprare un cazzo di Cicciolina, ok?
2: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
4: Non mi serve il cazzo finto di Cicciolina, ce l'ho dal vivo, okay?
2: Pensi bene alla sua scelta.
4: Ecco, allora non mi chiami più, se no giro tutto alla polizia postale.
2: Dai scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo!
3: Sì, infatti, io ne ho una davanti!
2: Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
3: Scusa, Sandro, non stavo seguendo!
2: Ok, ora passatemi un vero acquirente! Pronto!
5: Pronto?
2: Buongiorno, mi dica!
5: Ma.
2: Pensi bene alla sua scelta. Immagini gli amici, i parenti entrando in casa o i suoi figli al rientro dalla elementari. Rimarranno a bocca aperta.
5: Ma ne mascassano un cazzo.
2: Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Dai, passatemi l'ultimo compratore che poi devo andare.
3: Dove devi andare, Sandro?
2: Sono cazzi miei.
6: Pronto?
2: Buongiorno, mi dica.
4: Che te l'hai fatto mettere in culo te e la puttana del tuo mare che ti ha cagato la volta che è brutta troia.
2: Vi prego regia, richiamatemi subito la signora Gentile perché da come parlava sicuramente comprerà il vibratore di Cicciolina.
4: Cosa c'è?
2: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
4: Ah, non te permette? E mi te torna a dire chissà che te venga il peggior cancro che esiste a terra.
2: Vuole sapere quando...
4: trova il medico che te possa curare. Così non te puoi neanche a pisciare oltre a non caricare. Deficiente!
2: Lo vuole comprare?
4: Deficiente, maledetto, schifoso. Parla con che puttane che ti sia abituato. No, prima di fare il mio numero, pese, perché ricordo che il mio numero è controllato dalla polizia. Ricordati!
2: Lo vuole comprare sto cazzo di vibratore di cicciolina? Ma quanto è ingrata la gente?
3: Hai ragione, Sandro, la gente è proprio ingrata.
2: La gente un giorno mi cercherà e verrà a chiedermi scusa. Scusa per non avergli sistemato la vita.
6: Quello è finito.
3: Sandro, mi senti? Ragazzi, sul set, andate a vedere cosa è successo. Sandro, mi senti? Guardate che dalla regia vediamo Sandro che è scivolato di faccia sul vibratore e se l'è piantato in gola. Non riuscite a toglierlo? Vabbè, lasciatelo lì, tanto prima o poi si scaricheranno le batterie. Vai con la sigla di chiusura.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Bene, buongiorno, benvenuti a Tratavaladio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita. Molto interessante, dopo averne assaputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Ah, minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male! Sta male!
3: Nutta c'era dentro la vina! Immaginazione tua! Accurcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la balena nella pancia! Ma avvelenasti! Ma avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia! Nessuno ti ha messo la balena!
2: Buttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la balena nelle pance!
4: Pronto? Metto la letto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito, mi deve dare il mio attimo, il trino, eh?
2: Vede, presto, mi hanno messo la balena nelle pance, mi sento male!
4: Senta, mi sente?
2: Sì, la sento!
4: E sia calmo e mi nazzo l'inizio nel frattempo, mi pita?
2: E non capisco l'albanese, parlate italiana! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, te ne è importantissimo!
2: Tu sei... sto male!
4: Pronto? Pronto? Maria, sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi, solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclam Ciclamino Volontariato?
4: Certo, è stata eh?
0: Certo.
4: È stata un'esperienza intrinseca.
0: Sicuro, bene.
4: Pensate soprattutto il ministro dell'igiene.
0: Uh-huh.
4: E quindi sono sicuro che state...
0: Come darti torto?
4: È giusto, e sottolineo questa posizione che hai detto del... Capito?
0: Uh-huh. Certamente, la fica probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
4: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una trama che fa più buchi di un tossico degli anni Ottanta. Una capacità recitativa simile ad Alberto Tomba in Alex l'Ariete. E molte bestemmie bisbigliate nel sottofondo da Letizia Puccioni. Nella puntata precedente, il Mazz è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il terribile Smerdir.
3: Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir!
4: No, aspetta, c'è un malinteso! Io non ho ucciso nessuno!
0: E colpo di scena. La sua amata Mushgan non ha fatto nulla per smentire le accuse.
5: Beh, devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stata assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
3: Come immaginavo! Forza, andiamo, lurido assassino!
4: No, mi lascia, Mimi!
0: La trama si fa sempre più puttana. Qualcuno sta tramando alle spalle dei nostri protagonisti. Sara Vagigi, quel merda che parla come il Gabibbo e fratello di Zuleia? O forse Mushgan, la nuova fidanzata di Il Mazz? E se l'infame fosse Jake la Furia? Comparso più volte nella serie.
6: Oh, stupido, se mi dai dell'infame un'altra volta prendo tutta la discografia dei Club Dogo e te la schiaffo nel culo!
0: Perfetto. Jake lo escludiamo dai sospettati. La situazione si fa interessante. Andiamo a casa di Zuleia, che ora è diventata ricchissima e vive con il suo neonato parlante e già alto 2 metri, il dolcissimo Fetir.
7: Oh,

0: bello essere ricco di soldi. Ora c'ho la maggiordoma, che serve delle labbra, ma posso comprarmi tutti i regali che voglio a mio figlio Fetir. Dimmi Fetir, neonato mio, cosa vuoi che ti comprava la mamma?
1: Sigare, sigare cubane! Che mi sono rotto i coglioni di fumare questa merda turco!
0: Sono il campanello. Che sarà? Sicuramente dei poveri che vogliono la musica.
2: Ciao sorella, come andiamo? Come lega, cos'è che fa la Yassione, mio?
0: Ma Gigi, fratello nostro mio scapastrato, perché sgagnazzate? Non ti avevano t'accoltellato nella puntata precedente? Scusate, possiamo risentire un pezzetto delle puntate precedenti?
3: Certo, Zuleia. Torniamo alla puntata numero 5. Quando tuo fratello si è presentato con un coltello nella schiena. Non una forchetta, ma un coltello.
2: Ah! Aiuto! Ma l'ha coltellato! Aiuto, ma l'ha coltellato con un coltello! Non con le forbici, con... È troppe domande, mia, mi dite. Allora, il mio agente non voleva che morissi perché è anche un influente, un importante livello di spettacolo, altrimenti scompariva dalla serie e non prendevo più palanche, capito? Quindi hanno cambiato il copione in corsa e io mi salvo dalla coltellata, capito? È tutta una roba di altre sfere, potere, cazzo ne puoi sapere.
3: Ma insieme a Bagigi ci sono due infermieri. Che cosa vorranno da lei?
0: Chi sono quegli infermi?
2: Beh, lì, ma sorellina mia, allora, questi signori ti porteranno in un istituto speciale per curare i tuoi gravi, gravissimi problemi cognitivi. Sei avvelenata.
0: Che significato? Non capivo.
2: E appunto, visto, te l'avevo detto che c'è dei grossi problemi cognitivi. Sei anche un po' mezza cogliona. Comunque, dovrai farti curare approssimativamente non per tanto. Solo per tutto il resto della tua vita.
4: Solo per tutto il resto della tua.
0: No, no, lasciatemi i bracci! Perché mi ha strascicato via? Non lo potete, sono orecchia!

0: comunque nessuno in questa serie sborra mai.
1: Zuleia internata, il Mazza arrestato, Jake la Furia escluso dalle indagini per ovvi motivi minaccianti.
2: Bravo zio!
1: Restano due sospettati, Vagigi e Musgan. Chi dei due ha escogitato questo piano malefico?
3: A me non frega un cazzo! Dove cazzo avete nascosto il Jack Daniels? Un neonato ha diritto ad una sorsata, cazzo!

0: Ciao bastardoni, ho bisogno del vostro aiuto per vendicarmi di questo tizio. Praticamente mi ha venduto una moto Honda su subito.it, dicendomi che era in perfette condizioni. Invece era un catorcio e solo per metterla in moto ho dovuto spendere 1000 euro di meccanico. In più non risponde ai messaggi. Aiutatemi! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, mi scusi.
1: Mi dica, chi parla?
2: Salve, sono dell'amministrazione di subito.it. Conosco. So che lei ha utilizzato i nostri servizi di recente per vendere vari oggetti, tra cui un motociclo.
1: Sì, perfetto.
2: Allora, salve, senta, io la chiamo per un contenzioso, perché le devo passare il nostro ufficio legale. Ha un secondo di tempo per
1: contare. Ma per quale motivo, scusi?
2: Guardi, io sono soltanto dell'amministrazione, le devo passare il legale, che credo che le fornirà tutti i dettagli. Un attimo, okay. Solo, mi attende in linea,
1: sì.
2: Un attimo.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato Paganetto. Buongiorno, signor F***i.
1: Mi dica.
3: Buongiorno, senta, la disturbo perché subito.it è stato, diciamo, coinvolto in una procedura legale per la compravendita di una moto Honda CB Café Racer.
1: Sì.
3: Esatto, allora, sì, il sì. Signor da ok, è l'acquirente, leggo.
1: Sì.
3: Sì, ha denunciato, mi ha assistito, che è il portale subito.it, per un valore di 29.000 euro per un danno subito, in quanto il veicolo non era nell'ottimo stato.
1: E no, 2.900 euro.
3: 2.900 euro è il prezzo in cui l'ha venduto.
1: Sì.
3: Esattamente, però la causa che è stata intentata a subito.it è per un valore di rimborso di 29.000 euro,
1: sì.
3: In quanto il signor ha dovuto sostenere circa 1000 euro di riparazioni, più tutte le spese legali, eccetera.
1: E vabbè, ok. Scusi.
3: No, semplicemente io la volevo contattare, poi le arriverà ovviamente la lettera, insomma la raccomandata dallo studio legale, la volevo avvisare che, come avrà letto nel disclaimer,
1: allora,
3: quando si è sto parlando.
1: Sì, mi scusi, sì,
3: poi la lascio parlare anche a lei. Come avrà letto nel disclaimer di subito.it, quando si è iscritto come venditore e come acquirente, noi in quanto subito.it ci costituiremo parte civile nel processo di rimborso e chiederemo a lei altri 10.000 euro come danno d'immagine, quindi la causa a suo carico attualmente è di 39.000 euro. Prego, mi dica.
1: Allora, la moto è stata consegnata funzionante, anche perché la moto è stata fatta la revisione 3 giorni prima della vendita. È per quello che mi sono messo a ridere, perché il signor dopo 2 giorni, il giorno dopo, mi chiama, che ha preso la sua moto, la mia moto, è andato a casa, mi chiama e mi dice: guarda che qua non funzionano le frecce, neanche la sera, il giorno dopo.
3: Abbia pazienza, allora, io non sono il giudice, capisce? Io sono l'avvocato.
1: Sì, sì.
3: Ecco, allora, di solito queste cause qua non si vincono mai, lei in quanto parte venditrice. Te lo dico così un pochino fuori dai denti e un po' nei guai, ecco.
1: Scusi, ma se io ho dato un prodotto perfetto.
3: Lei
1: sta parlando, ma devo parlare anch'io. Se lei mi ha dato un prodotto, io le ho dato un prodotto a posto. Perché questa persona lì qui si gira il mattino, si sveglia e dice: no, lui non me l'ha dato, lei mi deve chiedere subito i soldi di mancato immagine. Scusi,
3: Abbia pazienza, io faccio gli interessi del portale. Sto parlando.
1: Lei fa gli interessi del portale, lei sta parlando, ma io sto parlando.
3: Guardi, signor. Signor, abbia pazienza, io non sono certo qui a perdere tempo, insomma.
1: Ma neanch'io.
3: Ecco, allora se lei non è sicuramente il primo che ha venduto una sola, ce n'è per così, ne vediamo a centinaia tutti i giorni.
1: No, io non l'ho venduto nessuna sola. Vabbè, perché è andato a casa con la sua moto, io l'ho sempre utilizzato.
3: È un venditore truffaldino, ce ne sono tanti su subito.it, ci sarà una perizia.
1: Per questa cosa qua, guarda che io la denuncio, per questa cosa qua, perché lei mi dà del venditore truffaldino, io la denuncio.
3: Senta, okay? Guarda, lei può fare quello che vuole, io sono un avvocato, quindi ci vedremo comunque in tribunale.
1: Perché lei può cogliere cosa fa?
3: L'occasione. Comunque, diciamo, la notifica io gliel'ho fatta, si mette da parte 2 soldini che.
1: Perfetto.
3: Va bene?
1: Va bene, ma sì, ok, va bene, perfetto.
3: La ringrazio, salve. Sto parlando, sto parlando io.
1: Sto parlando il giorno della perizia, però la moto ce l'ha lui, mica ce l'ho io.
3: Sì, ma deve essere presente anche lei. Vi dovete incontrare, lei, signor C***o, il perito, per verificare le condizioni di questo veicolo, capisce? Della sola che lei ha tirato al signor C***o.
1: Ma nel frattempo ha tirato 2 calci alla moto e l'ha spaccata.
3: Questo lo vedrà il perito. Se c'è segno di calci, il perito vedrà segno di calci. Se schiaccia il pulsante, le frecce non vanno, come sospettiamo tutti quanti, perché è chiaro che lei è il solito truffatore che si arrampica sui vetri. Poi vediamo. In ogni caso, subito.it i soldi li vuole. O da lei o dal signor c***o. per tutto questo enorme, ecco, appunto, lo dico fuori
1: detto,
3: dai denti,
1: detto,
3: per tutto questo
1: non
3: enorme
1: non è detto che li deve prendere da me i soldi,
3: ma se, abbia pazienza signor io ho già ribadito che io non sono il giudice. Alla luce di questo, lei da me che cosa cazzo vuole?
1: Ma lei parli bene, io non l'ho insultata.
3: Ma io non
1: lei
3: sto insultando,
1: bene,
3: ma lei da me che cosa cazzo
1: lei
3: vuole?
1: Un avvocato ma... che sa parlare di chi
3: io sono un avvocato,
1: vuole.
3: Però Belin mi fa girare i coglioni. Lei da me che cosa cazzo.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i friputai! Testi cani, voglio di me i friputai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
19: Feasting Popeye, culo antiruggine per braccio di ferro, 98 euro. Cosa vostra, articoli per mafiosi generosi, vari euro. Roulotte di merda per macchina del fango, 14.000 euro. Utilissimo mini pimer nunchaku, 87 euro. Tavolo Fukushima con 5 gambe e un orecchio, 128 euro.
18: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
19: Pantaloni con risvolto psicologico, 69 euro al paio. Siringa negazionista, senza ago, 60 centesimi al pezzo. Scafandro effetto nude look, 1400 euro. Sassofono, cazzo, il sassofono subacqueo. Vaffanculo, va. Ok. Sassofono subacqueo, fino a 3 atmosfere, 334 euro. Il mio primo hashish, gioco da tavola, vaffanculo. Il mio primo hashish, gioco in scatola da 3 a 6 mesi. Di detenzione, 5 euro al grammo.
18: Giochi e prima infanzia.
19: Sciacquone tantrico, che scarica per 6 ore senza fermarsi, 912 euro. Ci ha cagato anche Sting. Bidello USB per didattica a distanza più realistica, gratis. Fodero a crisalide per coltello a farfalla, 9 euro. Polvere antipulito, 26 euro al chilo. poltrona Maneskin che urla cazzo porca puttana ogni volta che ti siedi. 657 euro.
18: Arredamento interni.
19: Infarto al caramello per cuore di panna, 2,50 euro al letto. Walk of Fame, kit per impronte di mani su strada, composto da un sacco di cemento, da non confondere con pentito di mafia, kit composto da 4 sacchi di cemento, 89 euro al sacco. Cartavetro di Murano, 866 euro al rotolo. Pala per pizza più piccone per focaccia, 94 euro. Wonder Uomo. Che cazzo è Wonder Uomo? Figa, l'ultimo che... Wonder Uomo fa riderissimo. Perché me lo immagino con le mutandine la...
20: Le mutandine col coglione che
19: la frusta,
20: fuori.
19: Sì sì, quando, come quando sei in spiaggia che ti urlano palla e non vedi nessuno che gioca. Wonder Uomo action figure trans con pene retrattile a batteria, 122 euro.
18: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: is a zoo only for you.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Fiesta della Carotigna Pequegna. I protagonisti: Antonia Bandanas è Diega, Pedra Izborra è Daga, Alejandro Pausa è Dogo, Antonio Summa è Froccio. Tratto dall'omonimo romanzo di Ignazio Slurpacasio, adattamento cinematografico William Shakespeare. Regia di Iva Zanicchia. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
3: Chiaro.
2: È l'anno 2011 di nostro signore Enrique, il profeta delle fiche. Siamo a Madrid, città moglie di Padrid. Diego Dagadogo e Alfreda, tre ispano-spagnoli e un'italiana, sono riuniti a casa di Diego e Daga per celebrare la tradizionale festa della carotigna pequegna.
4: Buenas fiestas de la carotigna pequegna! Olé!
5: Olé! Olé!
6: No está niente de più bello della festa della carotigna pequegna.
7: Già, aspetto tutto l'anno di mangiare la carotigna pequegna.
8: Io, essendo italiano, non ho mai sentito parlare di questa festa della carotigna pequegna, ma sono molto curioso.
4: La carotigna pequegna è una vera prelibatezza spagnola. Vedrai, ti piacerà un sacco. Forza, amore, vai a prendere la carotigna pequegna.
6: Subito, amore. Che acquolina in bocca.
2: Diego appoggia sul tavolo le sue nacchere wireless e sparisce oltre una senza rita di compensato. La senza rita, per chi non lo sapesse, è una travasa schiaffi, solitamente in vetro, ovviamente senza rita. Quando riappare, ha in spalla una bambina dai capelli rossi legata come un salame.
6: Ecco, ecco la carotigna pequegna di questo anno.
9: Aiuto, no, vi prego, non voglio essere mangiata!
8: Ma aspettate un attimo! Ma è una bambina dai capelli rossi!
4: Sì, è la carotigna pequegna! Muy bonita!
8: Cioè, fatemi capire, voi spagnoli ogni anno vi mangiate una bambina dai capelli rossi?
9: Sì, no, sì, sì! Olé, olé, sì!
6: Messi!
9: La prego, signor, me salvi, non quiero essere mangiata!
8: Ma io non posso permettere questo abominio! Dammi la mano, carotigna pequegna, scappiamo, scappiamo!
9: Scappiamo, scappiamo! No, no! Ma si fermi! Ma forza, ma si pazzo! Ma si pazzo!
6: Chiamate il sergente.
2: Alfredo e la carotigna pequegna fuggono fuori dalla casa e dentro al bosco e riescono a seminare gli inseguitori.
8: Oh, grazie al cielo li abbiamo seminati! Non posso credere che quei pazzi stavano per mangiare una bambina! Ma perché, carotigna? Perché mangiare una povera piccola bambina dai capelli rossi?
9: Perché se no mi trasformo, signor!
8: Ti trasformi? E in cosa?
9: Ma è ovvio! In cincischiones!

0: Aggiungerei una N.
1: Ah, esatto, perché sono un culattone e quindi oddio, oh mio Dio, muoio. Ah, che dolore.
2: Bambina carina coccolosa.
1: Oddio, è tutto il beta-carotene su di me.
2: Di meno.
1: Oddio, divento anche arancione.
2: Intanto ti ammazzo.
1: Quanti effetti benefici per la... quanti effetti benefici per la mia salute.
2: Tieni questo.
3: La carotigna pequegna si trasforma in un cincischione da corrida. E si scaglia sul povero Alfredo facendo scempio del suo corpo di scarso valore.
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
5: Questa non me la sento.
0: Bellissimo.
6: No, sto morendo.
3: Scorrono i titoli di coda. I brandelli di Antonio Summa si spargono nell'atmosfera come coriandoli a carnevale. Piccoli frammenti come le feci delle formiche.
1: Oddio!
3: Il nano bidimensionale è morto, finito, distrutto, spattasciato. Non esiste più.
1: Oddio, muoio!
3: Esattamente come quelli che non pagano il canone e prima o poi verranno sgamati.
1: Sì!
3: L'anno sta per finire e la morte ti verrà a prelevare. Paga il canone, figlio della monnezza.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco.
9: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
9: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
9: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
9: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
0: Dai. Oh cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
0: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!

0: anch'io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bom blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli.

0: Gioielli di Dodo Pomellato?
1: Quella baldracca vuole solo i gioielli?
0: Di Dodo Pomellato?
1: Di Bob Tomellaito?
0: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
1: Di Bobby Vieri.
2: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
1: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
0: A Metal Gear Solid.
3: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
1: A Maito? A Metal Garrison.
0: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
1: Oh, a Metal Garrison.
0: A Metal Gear Solid.
1: A Metal Gear Solid.
0: Sì, Richard Gear.
1: Richard Gear.
0: Metal Gear Solid.
1: Metal Gear Solid.
0: Non Metal, che è un...
1: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
0: Gear.
1: Gear
0: Solid.
1: Solid.
0: E poi a Ace Combat 5.
1: E poi mi faccio una scopa al 5.
0: Al bar.
1: Al bar, una scopa.
3: E poi a Ace Combat 5.
1: E poi...
0: Ah, Ace Combat 5.
1: Ace Combat 5.
0: Ma che Ace Combat?
1: Apes.
0: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
4: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
5: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine.
6: È arrivato alla fine.
5: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV. Ha veramente scassato il cazzo.
1: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
0: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
1: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
0: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
1: Polo, Ray Florence.
0: No, Ray Florence, che è a Firenze.
1: E questi jeans dell'astronave?
0: Dell'astronave.
1: Questi jeans cos'è, che è? Questi jeans della Stone Island.
0: Di Jim, che c'è la...
1: Questi jeans della Stone Islands.
0: Stone Islands.
1: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
0: Si chiama così, Stone Island.
1: Io sono un uomo di parola. E intento...
3: E che intendo?
1: Intendo. E intendo essere...
3: Esserlo
1: fino allo sfinimento.
7: Cosa c'hai in bocca?
1: No,
7: c'è la salsedine.
1: Perché c'ho la voce giù?
3: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
1: E intendo esserlo.
3: E intendo.
1: Allora,
3: se non mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspi me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
3: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
7: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
3: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin vince.
3: Ma che vince?
1: Sembra vince.
3: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
3: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
3: Martin.
1: Martin vince.
7: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
5: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
7: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
3: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
3: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
3: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! No, I'm still afraid
5: if you weren't real I would make you a... E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
7: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: 105, la radio che va a gasolio, è sempre all'avanguardia per offrire al suo pubblico motivi sempre nuovi per cambiare stazione. Diamo un'occhiata al nuovo palinsesto della radio ammiraglia del gruppo Mediaset. Ogni giovedì, dalle 19 alle 21, arriva 105, quasi assassini. Ogni settimana, un ospite d'eccezione si aprirà con noi, raccontandoci la storia del suo fallito tentativo di omicidio.
1: Allora, Ilenia, non stiamo più nella pelle. Raccontaci la tua esperienza di assassina mancata.
2: Ciao, guarda, zio, c'è sta tizia a scuola mia, si chiama Nadia, ma tutti la chiamano colluttaria perché fa i bocchini coi gargarismi. Insomma, c'è tutto bene finché un giorno Deborah della quarta C non mi viene a dire che ha beccato con Lirio e Totonio, il mio ragazzo, che si baciavano sul tram.
1: Che troia!
2: Infatti, è quello che ho detto io. Che troia! Allora ho architettato un piano diabolico per fargliela pagare. Sono andata a dormire dal mio ragazzo, gli ho messo il sonnifero di mia madre nella birra e quando si è addormentato gli ho fatto l'iniezione di cianuro nei coglioni. Così quando quella troia di colluttore glielo prendeva in bocca, ci restava secca. Figo, vero?
1: Complimenti davvero. Un piano veramente ingegnoso. Ed è andato in porto?
2: No, che non è andato in porto, perché quella troia di colluttorio non ingoia, sputa, capito? Manco la troia come si deve sa fare.
1: Ah, che delusione. Grazie Ilenia per la tua testimonianza. Ne sentiremo un'altra tra poco in 105 quasi assassini.

0: ogni venerdì sera, da mezzanotte a l'una, per tutti gli amici alla guida, arriva 105 a me gli occhi, il primo programma che ti ipnotizzerà, ma per davvero.
1: Cari amici dell'ascolto, visto che siete lì nella notte, vi sentite stanchi, molto stanchi, adesso appoggiate le vostre mani sul volante, le sentite pesanti, molto pesanti, tanto da non saper più nessuno esta. Un attimo, che...
2: vai, stai andando fortissimo.
1: No, esagerato, aspetta un attimo. Allora, dicevo, le vostre mani sembra di non averle neanche più. Gli occhi cominciano a farsi più piccoli, sempre più piccoli. Sentite una forza misteriosa tirare i vostri organi genitali verso il centro della terra. Abbandonate questa forza invisibile e sapiente, rilassate pure l'ano, lasciando uscire tutto il gas che finora avete trattenuto in pancia per pudore. Adesso dirigete il vostro autotreno verso quella scolaresca. Perfetto. Accelerate. Avete sonno, molto sonno. Lasciatevi cullare dalla mia voce. Lasciatevi cullare dalla mia voce verso un eterno riposo.
3: E adesso ascoltiamo il disco dei Queen.
4: Ma sei stronzo!
1: Cosa?
4: Dico?
3: C'è il clock, la musica la devo mettere.
0: Radio 105. Ogni domenica alle 18 arriva Gangster Chef, giudicati dal famoso Pablo Esco Gracco, 12 chimici provenienti da tutta Italia. Si sfidano a colpi di droghe per aggiudicarsi un posto come cuoco di un prestigioso cartello della droga messicano e diventare il nuovo Walter White.
5: Allora, vediamo il prossimo. Sandro, vieni Sandro, dai con quella cloche, dai.
6: Sì, Pablo, eccomi.
5: Ah, allora, cosa hai preparato sta settimana? Dai.
6: Sì, ti ho fatto un piatto di cocaina, Pablo.
5: Cocaina? Ho fatto la cocaina per fare l'originale. Dai, sbrigati, mettila lì, fammi assaggiare un po', dai. Aspetta, guarda come l'hai impiattata. Metti il naso qua sopra. Com'è il piatto?
6: Non è impiattato bene, scusami.
5: Com'è il piatto? Dimmi la temperatura del piatto.
6: È un po' tiepido.
5: È tiepido, come deve essere il piatto?
6: Caldo
5: deve essere, caldo. Boia.
6: Caldo.
5: Dai, falla scaldare.
6: Microonde?
5: No, microonde. Metti la testa qua sul piatto.
6: Aia.
5: Come si scalda? Aia. Come si scalda il piatto?
6: Sul fornello,
5: vai a scaldare il piatto. La scheda, fammi vedere la scheda, dai, fammi vedere almeno l'impiattamento della scheda.
6: Allora,
5: che scheda hai preso?
6: Purtroppo le cabine non le fanno più, ho usato il bancomat.
5: Il bancomat! Ma no, si usa il codice fiscale! Perché si usa il codice fiscale?
6: Perché non hai i numeri a sbalzo.
5: Perché non hai i numeri a sbalzo, cazzo! Metti la testa qua sopra, Cosa devi fare adesso?
6: La riga più grande.
5: No, un attack!
6: Cosa?
5: Colorito di merda, cazzo, fatti vedere. Allora, adesso siamo pronti a assaggiare. Ma cosa ci hai messo dentro?
6: Ho seguito la ricetta tradizionale: fogli di coca tritate, acqua, carbonato di sodio, cherosene, e ho lasciato tutto a macerare.
5: Figa, dammi le orecchie! L'ammoniaco! L'ammoniaco! Ti sei dimenticato l'ammoniaco, coglione!
6: Scusami, non capisco come sia potuto succedere.
5: Ah, questa non è cocaina! Questa è merda! Dai, facciamola sparire, dai! Dai, butta via, dai! Aspetta, la faccio sparire io, vai!
7: Minchia, quanto fa schifo! Ma veramente cagare! Scusa, mi presti un dito per la scarpetta?
0: 105, da oltre 40 anni, la radio più ascoltata da quelli che la ascoltano.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, in questi giorni si sta parlando nuovamente, litigando ovviamente, di educazione sessuale nelle scuole, o meglio educazione affettiva, perché a quanto pare, insomma, il numero dei femminicidi aumenta ogni anno. Ci sono dei problemi, questi ragazzi hanno veramente dei problemi, dicono gli esperti, di relazioni interpersonali, nei confronti del sesso, della sessualità, ma anche semplicemente dell'affettività. Naturalmente la parte più conservatrice della nostra politica dice che non vuole i ricchioni, i froci, i transessuali, le lesbiche in classe che fanno vedere i cazzi. Ma forse questo perché non hanno ben capito bene in che cosa consiste insegnare ai ragazzi il rapporto con la sessualità. Ma voglio sentire voi su questo argomento, apriamo le linee. Apriamo con Spaccanapoli. Spaccanapoli, buongiorno.
4: Porco Cruciani, proprio tu, guarda, ci mancavi oggi a romper cazzo.
3: Sì, ma voglio sapere la tua opinione sull'argomento del giorno.
4: Ah, io penso che è colpa di sti maurazzi big che stanno in giro, che vanno a strupraffa. Sì, è colpa loro,
3: Di chi? Di chi?
4: Se non fa più un cazzo.
3: Di chi? Di chi è la colpa? Non si è capito.
4: Dei maurazzi big.
3: Chi sono i maurazzi big?
4: Quei cioccolatini, come li chiamano?
3: Gli extracomunitari africani.
4: Esatto.
3: È colpa loro.
4: Colpa loro.
3: Colpa loro in che senso? Spiega, non ho capito che cazzo c'entra con l'educazione sessuale. Che c'entra?
4: Vabbè, però comunque è un fatto territoriale, no?
3: Non ho capito un cazzo, spiega.
4: Perché almeno si mettono in guardia queste cose qua, no?
3: Chi si mette in guardia?
4: Mettono in guardia ai bambini, no?
3: Scusa, i bambini fanno educazione sessuale alle medie, così non li stuprano più. Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Festa di cazzo, coglione!
3: Ma perché devi insultare? Perché non hai argomenti? Stai dicendo delle puttanate e non sei neanche cosciente di dirlo.
4: Allora, se tu prendi un foglio bianco, no? E
3: sì,
4: ti incominci a segnare e ti segna, no?
3: Sì.
4: Il culo che ti potrei fare, magari, sì, no? Perché tu mi, sì, stai disturbando sul lavoro.
3: Ma che lavoro? No. Sei napoletano, su, percepirai qualche forma di sostegno dallo Stato. Dai, sei vivi di sussidi,
4: sì,
3: sei napoletano.
4: La forma di grana padano che da giagliava in capa, che è la forma che io percepisco, capito?
3: Senti, allora fai così, prendi anche tu un foglio bianco, eh? E comincia a scrivere dalla V. V, affanculo, tu e tutta la razza tua. Ciao, ciao bestia. Forza Vesuvio, forza Vesuvio. Tenetevi forte, perché nella zecca oggi torna uno dei personaggi più amati, è con noi il Lupomane!
5: Un argomento molto interessante.
3: Certo.
5: Quando ho sentito questa notizia, devo dire che mi si è aperto un bel cuore, perché alle scuole medie ricordo benissimo che, non avendo fatto l'educazione sessuale,
3: sì,
5: spesso e volentieri mi facevo le seghe, ma le facevo male.
3: Ecco.
5: Quindi diciamo, ci serviva un corso per fare le seghe come si deve, già dalle scuole medie.
3: Cioè,
5: questa è la prima cosa principale.
3: Certo, ma io non credo che ai corsi di educazione sessuale insegnino a fare le seghe.
5: Allora ho capito male io pensavo che insegnassero ad aprire i buchi del culo, sai, a fare tutte queste cose qua, la posizione del camasucchia.
3: Insomma,
5: è vero anche, Giuseppe, che gli uomini ormai non vanno neanche più a donne. Dobbiamo fare il rispetto degli uomini, anzi il rispetto del buco del culo,
3: sì,
5: perché qua gli uomini ormai gli piacciono i buchi del culo,
3: guardano
5: le donne, non gli fanno più niente.
3: Quindi se fossi tu l'insegnante di educazione sessuale alle medie, quale sarebbe la tua prima lezione?
5: Come fare entrare qualcosa con un semplice sputo.
3: Svolgimento.
5: Va bene, Giuseppe?
3: Svolgimento.
5: Prima cosa, ragazzi, tutti in piedi, tutti su, e la vediamo se c'è l'erezione. Prima cosa,
3: perché
5: se non c'è l'erezione, di che cazzo stiamo a parlare?
3: È giusto, infatti.
5: Seconda cosa, bisogna buttare 100 euro per terra.
3: Sì,
5: diciamo che la 100 euro attira il piegamento a 90 gradi.
3: Certo,
5: perché
3: giusto,
5: tu quando la vedi giunta ti pieghi.
3: Un'ottima trappola.
5: Appena quello si piega, devi fumare 3 stack di Marlboro Rosso senza filtro.
3: Sì,
5: così lo sputo arriva bello a catrame proprio.
3: Certo.
5: Che lo sputo vicino al buco del culo e poi ci metto la supposta che quello sta contento.
3: Sei meglio di Bini, chiudiamo con lo slogan.
5: Sempre, tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, catafrec.
3: Ciao Lupo, è stato un grande piacere, ti voglio bene.
5: Anche per me, Giuseppe, stai bene quando vuoi, ciao bello.
3: Ciao Lupo, ciao. Andiamo da Pasquale Catarro, questo è il suo cavallo di battaglia. Vai Pasquale, cosa ne pensi, vai?
6: Va benissimo, l'importante è che non la fanno i trans.
3: In che senso, spiega?
6: È perché i trans che devono insegnare sono persone malate, come dicevo l'altra volta.
3: No, non sono malate i trans, sono così di natura.
6: Calmati, dove vai? Capito?
3: No, non ho capito un cazzo.
6: Devi fare calmati, dove vai? Cioè, devi fermare. Trans che significa? Parliamo seriamente. Trans che significa?
3: significa una persona,
6: transizione.
3: È una transizione, una persona che, che ha un corpo nel quale non si riconosce.
6: Ma questo è tutto strunzio, ma quale corpo? Quale corpo?
3: Come quale corpo?
6: Tu nasci con il cazzo e devi morire con il cazzo.
3: Ma chi l'ha detto questa cosa, scusa?
6: Se vuoi diventare, deve essere per un breve periodo, non che la gente diventa a vita travestita come i pagliacci, quelli che sono che si mettono capelli blu, gialli. Ma sono tutto pagliaccio.
3: Ma
6: perché lo devi fare?
3: Perché? Perché non ti riconosci nel, non ti riconosci nel tuo corpo?
6: Vai, vedi allo specchio e vedi che ti riconosci.
3: No, perché tu, ad esempio, ti guardi allo specchio e vedi un uomo, invece sei una merda.
6: Ma secondo me tu da dietro sei un coglione. Calma, dove vai? E capiti? Fermo, sì, quando dici così.
3: Sì. Com'è, scusa, non ho capito com'è la frase per fermare.
6: Allora, calmati, dove vai?
3: Calmati,
6: cioè, dove vai, capito?
3: Dove vai?
6: Ti blocca, vai.
3: Ma non ha senso questa frase, che cazzo sei, un vigile?
6: No, no, no, ti blocco, capito?
3: Mi blocchi.
6: Quando tu dici una cazzata io ti blocco.
3: Ah, ok, allora, aspetta, aspetta, calmati, dove vai?
6: Bravo, calmati, dove vai? E ti blocchi.
3: Sì, ma io con te dovevo farlo al pronto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
7: Ma se sto in pazzo il giorno di festa, ma puttana, certo, la galera è da recuperare anche le giornate di festa,
3: certo,
7: merda di un onto, di un luamaro, tipo.
3: Non sei contento?
7: Ah, ma che cazzo, quanti fatto mi domani per meritarmi tutto questo?
3: Non sei contento?
7: Sono un amaro schifoso che mi rompe i coglioni ogni santo lunedì. E se lunedì c'è festa arriva il martedì.
3: Certo.
7: Ma puttane, cane, ti sei come un grappolo dei moroidi.
3: Perché io rispetto le festività. Rispetto le festività. Rispetto le festività.
7: Tutto lo amaro schifoso.
3: Non sono come te, non sono come te che sei un sacrilego. Io rispetto le divinità.
7: Ma che
3: sacrilego?
7: Cosa vuoi rispettare le divinità, brutto onto di un lo amaro schifoso con quello che te fai?
3: Senti, amico mio, oggi piccolo dolce scoiattolo delle nevi.
7: Amico mio, dolce scoiattolo è un cazzo di cane.
3: Senti, piccolo pulcino di pernice, oggi ho un argomento.
7: Vedi che merda sei, vedi che merda sei. Quando mi chiami, chiamami quando sei in diretta. Non chiamarmi per registrare le telefonate, che tra l'altro dopo non mandi neanche mai in onda, bastardo.
3: Perché temi? Perché
7: se mi prendi a luccia, la bastardo.
3: Perché non dici mai niente? Guarda che ti butto giù. Guarda che ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù.
7: Merda di cane, a buttarmi giù il telefono, cane, sei un infame schifoso, cane, va a cagare, muori mai, merda di cane.
3: Ma perché non sei in grado di tenere una conversazione, mi tocca buttarti giù sempre.
7: Brutta merda, bastardo, affrontami quando è in diretta, non chiamarmi così, bastardo schifoso, non vuoi male, cane.
3: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.
7: E non posso dire, il potere no! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo, porco! Ti smembrerò!

0: fatto soffrire lui a mano. Cane, su per il terrazzo, su per il portone della terrazza, attaccherò le tue ossa e ogni tuo pezzo. Maledetta merda, devi morire!
1: Non male, non male l'idea delle decorazioni sanguinanti per il Natale. Beh, è sempre molto molto fantasioso. Gli occhi che pensano al posto delle palline. È immensamente creativo. Questa persona è un Leonardo da Vinci sprecato. Andatevela a far culo, alla prossima, ciao.
2: Radio 105.

0: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
1: Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia.
2: Puttana.
0: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
1: Cazzo dici, gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
0: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
3: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
0: A tal proposito un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però anche tu, non ti chiami Max Furfante, cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
1: Sono Sogno Porn, mollami!
0: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
1: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
0: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
3: Sì, di Mazzoli.
0: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'Adone di 105.
1: Ma sei tu, imbecille!
0: Nanda, fallo pure entrare.
3: Pino, ma questo è completamente fuori.
0: Eccoti! Ciao, Max! Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max, intanto inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamasita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamasita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Getta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante! A domani, amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno. Dipanare le nuvole a ciel sereno a volte ci rafforza l'ego.

0: This is a zoo, only for you.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Amore, ma sai che salendo le scale ho visto della gente che portava via il mobilio della casa del ragionier Salvetti? Quel vecchio bastardo dove ha trovato i soldi per rifare gli interni. Non è che ha vinto all'Enalotto con il culo che ha quel bastardo?
3: No, amore, ma non lo sai. Il ragionier Salvetti è volato in un posto migliore.
2: Pezzo di merda, è emigrato alle Canarie.
3: Ma no, è volato in cielo.
2: Grazie al cazzo, come ci doveva andare alle Canarie? Con la sua merdosa bicicletta arrugginita.
3: Ma stupido, è deceduto ieri pomeriggio.
2: Cazzo, che notizia! Allora non ha vinto all'Enalotto. Figa, ma i suoi parenti si sono già svuotati l'appartamento?
3: In realtà non ci sei andato lontano. È morto di attacco cardiaco per la gioia di aver vinto al Gratta e vinci 1 milione di euro.
2: Figlio di troia! Come godo che non te li puoi spendere, brutto cane bastardo!
3: Ma che schifo, amore! Ma non ti vergogni a dire queste cose di un defunto?
2: Quel sacco di merda non pagava le spese condominiali da 10 anni. Ma scusa, ma adesso chi si ciuccia i soldi e i suoi possedimenti? Non aveva figli, né moglie, né uno straccio di parente che lo veniva a trovare. Era solo come una merda.
3: Ha ereditato tutto il portinaio del palazzo. Lui ha lasciato un testamento scritto a mano nella casella della posta di un notaio del civico di fronte.
2: Mi stai prendendo per il culo, vero?
3: Te lo giuro, amore. Stamattina il notaio ha trovato la lettera scritta a mano del ragionier Salvetti in cui lasciava tutto al nostro portinaio. Oltre la vincita e la casa qui, anche un appartamento in Liguria e qualche centinaia di migliaia di euro investiti in titoli di Stato.
2: Ma la lettera quando l'ha lasciata?
3: Stamattina.
2: Quando è morto?
3: Ieri.
2: Ma dai, ma veramente nessuno si è posto la domanda del perché un uomo lasci tutto al proprio portinaio e per giunta il giorno dopo la sua morte?
3: In che senso?
2: Ma Cristo amore, va bene che ti ho sposato perché eri l'unica che mi ha dato il culo al secondo appuntamento e non certo per il tuo spessore intellettuale, ma da qui a non vedere con chiarezza la truffa di quel verme del portinaio che si autoscrive un testamento il giorno dopo la morte per infarto di un inquilino, mi lascia un pelo sbigottito? Dimmi che stai scherzando, oppure ti devo portare a fare un attack perché secondo me hai un male incurabile che spinge sul lobo frontale.
3: Ma non dire fesserie, il nostro portinaio è una persona onestissima. Non farebbe mai una cosa del genere per qualche milione di euro.
2: Spero che il giorno che Dio ti farà rivedere la tua vita e i tuoi peccati, rimandi avanti e indietro questa esclamazione ridendo come un bastardo. Ops, ma guarda cosa ho trovato nelle tasche della giacca.
3: No, grazie amore, non ho voglia di sniffare e fare anal oggi. Mi fanno male le emorroidi.
2: Secondo me mi stai confondendo con qualcun altro. Noi non sniffiamo mai assieme per poi fare anale. E poi mi riferivo al testamento scritto a mano dal nostro vicino che dice che ha lasciato tutto a noi. Guarda.
3: Ma amore, è un foglio bianco.
2: Ma lo so, brutta mongoide. È ovvio che lo scrivo adesso e lo vado a nascondere fra le cose del pezzo di merda. Così mi inculo il portinaio.
3: Ma è una roba da disonesti.
2: Perché? Farsi fare il culo dopo un pippotto da non so chi, come lo poni nella tua scala di valori?
3: Dammi il foglio che scrivo io, che ho una calligrafia più leggibile.
2: E comunque ho in tasca un pezzo anche io. Dopo la missiva ritorniamo sull'argomento, se non ti spiace.
1: Cos'è di casa?
0: Bella sigla, serie di merda.
4: Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Rocco in translation.
7: Only on Jinjin Radio.
8: Preda del raptus anale è un brano dei Queen, tratto dall'album Veni Vidi Vinaville del 1985. La canzone, scritta da Freddie Mercury in un periodo molto felice della sua vita, durante il quale aveva scoperto i potenti effetti terapeutici delle supposte ripiene di wasabi, racconta una giornata tipo nella vita del frontman dei Queen, che in quel periodo aveva lanciato la moda di indossare i tarzanelli sui peli del petto.
4: Rocco in translation.
8: Mi sento un po' pazzo, mi prendo in mano il cazzo e mi sparo un bel segone in terrazzo. affogo dentro al cesso mia sorella, poi mi gratto la cappella e mi mangio un bel panino con la Nutella. Mi scaccolo per ore in ascensore, poi davanti a due suore, Pio e mi gratto i coglioni e un amore. Mi infilo in culo un palo della luce, il divano, il frigo, la lavatrice, un rastrello e pure un tram. Anche se non se può fa'.

0: preda del raptus anale. Guarda che cazzo sto a fa. Sono preda del raptus anale.
1: Queen, preda del raptus anale.

Un successo planetario e vinse ben 13 dischi di vaselina esplosiva. Ma il successo dei Queen non si fermò certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese si aggiudicò anche l'Oscar alla miglior colonna sonora, grazie al film di Christopher Nolan, Memestruo. Cago in cucina, in salotto, in soffitta, sotto al letto e faccio il bagno nel bidet. Sei meglio te. Piscio dal balcone, poi me magno un panettone e giro nudo per i tetti come un coglione, come un coglione. Piglio a calci in culo mio fratello, impalo nonno col rastrello e sodomizzo zio Panello con l'ombrello. Bestemmio come un turco in Vaticano, poi scatarro in testa a un nano e te lo metto pure in mano, anche se non se può fa. Sono preda del raptus anale, urlo per le strade e bestemmioni, vaffanculo, porca troia, li mortacci de tu nonna, scureggio nella metropolitana, poi me magno una banana e rutto appena settimana, una settimana.

0: del raptus anale dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Culucilla e non dimenticate il proverbio.
1: Chi nasce poveriello e sfortunato, le chiovene i cazzo in culo, pure si sta assottato.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
4: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
3: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
5: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
6: Tu no, invece.
5: Io no.
3: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
4: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
6: Sì.
4: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
6: Sì. Quando... L'anima dove va?
4: Va in cielo.
6: Dove?
4: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
7: Sì, col coniglio.
4: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
6: Cioè?
4: Non è che puoi entrare,
6: No. Ah, no?
4: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
6: Sì.
4: La vedono bene. Dice,
6: analizzano,
4: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
6: Sì.
4: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, basta Italia, per questo. Sulla terra aveva questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
6: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
4: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
4: No!
6: No,
4: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
6: Bianche.
4: Che bianche.
6: Come sono le strade anche?
4: Sì, ci sono le strade, però a
6: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
4: No, le case non sono fatte di nuvole.
6: No.
4: Sono fatte di cazzi.
6: No,
4: sono
6: no.
4: fatte
6: no.
4: di cazzi. Lì in paradiso
6: rimuori ancora.
4: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
6: Sì.
4: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni.
6: Già 10.
4: La donna fa il bambino che c'ha di già.
6: Mica la sponda.
4: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è? Un camerimocchio, ma quella sponda, dai.
6: Cazzo, dici un bambino di 10 anni.
4: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
6: Com'è?
4: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
4: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
4: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
6: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
4: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
6: Sì.
4: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
6: Scusami, com'è l'inferno invece?
4: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
7: Addirittura?
4: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
6: No.
4: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
7: No.
4: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
7: Contemporaneamente, quindi è difficile.
4: Contemporaneamente.
6: Se non ti scappi.
4: E guai se una goccia vai per terra.
6: Cosa
4: te la fanno leccare.
6: No.
4: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
4: Ci sono due donne.
6: Che
4: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
6: Due controllori.
4: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
4: Niente.
6: Niente.
4: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è? Sopra, sotto, destra, sinistra?
4: No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
4: è, come si dice, è nell'aria proprio, fra,
7: nell'aria, sì.
4: Capito?
6: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
4: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
6: 12 lingue.
4: Sì, dice,
6: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
4: Nessuno, tu sai quanti capisci.
6: E fisicamente come sei all'inferno?
4: Cazzo. Sei una soava donna.
6: Una soava donna.
4: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
7: È una visione
4: celtica. Non una suora soava.
7: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
4: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
7: Non trimonologia, etimologia.
4: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
6: Ma noi dove andiamo, secondo te?
4: A fare in culo, super super adesso.
6: Grazie.
3: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Le tre figlie del re.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta un vecchio re che aveva tre figlie, che si chiamavano Giovanna, Sputo di vagina e Minchia che schifo. Giovanna viveva in una delle stanze più grandi e lussuose del palazzo, mentre dietro ordine del re, Sputo di vagina e Minchia che schifo dormivano nel porcile, incatenate mani e piedi ai coglioni di un vecchio maiale, la cui merda costituiva la loro unica fonte di cibo. Il vecchio re amava in egual misura tutte e tre le sue figlie e desiderava tanto vederle sposate. Purtroppo, mentre Giovanna sembrava avere una calamita per cazzo infilata su per il culo, Sputo di vagina e Minchia che schifo, non facevano sesso da quella volta in cui al maiale ai cui coglioni erano incatenate gli era venuto barzotto durante un pisolino. Un giorno, preoccupato per il futuro delle altre due figlie, il re le mandò a chiamare. Sputo di vagina, Minchia che schifo, sono preoccupato per voi. Disse il re, ormai avete quasi 80 anni, è ora che vi sistemiate e iniziate a sfornarmi qualche bel nipotino da prendere a calci. Gna gna am, gna ma am ga ga am, rispose Sputo di vagina, a cui il re aveva fatto tagliare la lingua come regalo di menopausa. Quello che mia sorella sta cercando di dire, padre, è che è un po' difficile trovare marito se ci tieni incatenate ai coglioni di questo maiale, la cui merda è la nostra unica fonte di cibo, disse Minchia che schifo. Scuse, sono tutte scuse, replicò il re. Prendete esempio da quella strafiga di vostra sorella Giovanna, che ha l'idromassaggio rotto da ben due giorni, ed è costretta a usare l'idromassaggio della stanza degli ospiti, eppure non si lamenta. Tornatevene nel porcile, e non uscirete di lì fino a quando non avrete trovato marito. E così dicendo, il re tirò una pacca sul culo del maiale, che partì al galoppo, trascinandosi dietro le due sorelle attaccate ai coglioni. Per fortuna, proprio durante questo colloquio, un nobile cavaliere stava passando sotto la finestra del re. Il nobile cavaliere udì tutta la conversazione fra il re e le figlie cozze, e profondamente scioccato, disse fra sé e sé, il mio onore di cavaliere mi impedisce di rimanere indifferente di fronte a una simile ingiustizia. Sistemerò questa faccenda una volta per tutte, anche a costo della mia stessa vita. Così, quella notte, il cavaliere si intrufolò nel palazzo mentre tutti dormivano, e aggiustò l'idromassaggio di quella strafiga di Giovanna. E vissero tutti felici e contenti. A parte le altre due sorelle, che morirono di febbre suina tre giorni dopo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: la leggenda continua.
1: Ed eccoci di nuovo qui col vostro bene amato Max Pezzali, sempre in orario per raccontarvi le origini mistiche dello zoo. Anni 2000, dopo che Leone è stato scartato da Sanremo, Marchino ha deciso di creare lui stesso una kermesse in stile fattoria ed ha affidato questo compito al dolce e patatoso Paolino Noisino.
2: No. Allora Paolo, tutto a posto coi preparativi di Sanghigni? Gufo culo pasta al pesto?
3: Sì, ho veramente creato qualcosa fuori dal normale a sto giro. Ospiti, featuring, shooting, non avete idea proprio, cazzo.
1: Oh yeah ragazzi, la puntata di oggi sarà un pupurrì di diverse edizioni di Sanghigni. Tanto è solo una scusa per fare dei centoni. E comunque gnagnolo narro io, quindi faccio il cazzo che voglio.
2: Ma no. Sono proprio sorpreso Paolo, hai trasformato una cialtroneria preannunciata nell'evento più assurdo ed esclusivo del mondo. Sei un grande troia in goia troie. Ne parlano anche in altre radio, senti qua.
4: Ciao, sono Albertino. Oggi vado off topic per dirvi che i ragazzi della fattoria, che hanno molti più ascolti di mio fratello, stanno facendo un festival della Madonna. E sicuramente quando usciranno i pezzi saranno tutti nella mia DJ parade. Ciao, sono di nuovo Albertino.
3: Sì, continuano ad arrivare richieste di partecipazioni da cantanti e perfino da altri speaker. Dobbiamo dare un contegno che non c'è più posto, zio.
2: Che cosa sta arrivando?
5: Salve, sono io, Sabri Bambi, la speaker che lavora di sotto a Radio R100.000. Posso partecipare a Sanghigni, signor direttore?
3: Purtroppo non c'è più spazio.
1: A malincuore, il nostro Paolo deve dire di no a tantissimi artisti. In compenso, chiama un sacco di ospiti veramente illustri.
6: Sono un ospite illustre invitato da Paolo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Non sappiamo quali cazzi abbia succhiato per fare tutto questo, ma diciamocelo, è un bel direttore.
2: Bene ragazzi, direi che è il momento di mettere la musica sotto sopra, che inizi il Festival di Sanghigni.
1: Il festival comincia, gli artisti in gara stanno fremendo per presentare i loro brani con perfino dei featuring importanti. Il tutto ovviamente presentato dalla nostra splendidissima Puccioni.
2: Vai Puccioni, presentaci il primo cantante in gara, merda merda minchia.
1: Visto che nessuno di noi parla la lingua della Pucci Pucci Puccioni, farò io le sue veci con le presentazioni. E allora andiamo! Lui è il re della marchetta, il sovrano di Cormano, il più basso giocatore dell'NBA della storia. Ci porta un brano omaggio al signore delle televendite, un mito assoluto. Di Bigazzi, Ligabue e Fornaciari, Il Baffo. Canta Pippo Palmieri, feat. Vasco Rossi.

0: C'è l'asma, te lo fai i soldi e te vedi te c'è il vizietto e merda.
1: Che bomba, cazzo. Ma andiamo avanti. Cosa succede se metti insieme la penna sofisticata di Fabietto Borghingi al servizio delle sonorità anni 80 del mago Giannatempo? Si forma un duo incredibile, pronto a fare la storia del festival. Di Alisenji, Fossati, De André, Saint-Bitter, cantano i De Delfino.

0: ed ora è il momento della leggenda. Sua maestà Leone di Lernia, senza aggiungere altro. Di Lernia, Mogol e Venditti, vieni a frecare a Trani. Canta Leone di Lernia, fit Caparezza, suo figlio. Eh sì, perché tutti in Puglia sono figli di Leone.
1: I canederli fanno a frecare

0: Caparez, vaffanculo. Sono io il vero patrono della Puglia, non tu, merda.
1: Che grande, grande festival. Sono davvero emozionato, minchia troia spuppa puppa.
2: Puoi dirlo forte, Marchino. Ma resta ancora un ultimo artista in gara e sei proprio tu. Lui è il sottosopratore, leader dell'etere di Pavia, pappone delle radio libere e presto sovrano del mondo. Con un tripudio d'esaltazione alla meraviglia della sua fattoria di Radio Norba, l'artista decide di rendergli omaggio con questa canzone, sotto il suo pseudonimo celebre di Sanghigni. Di Svampa, Mazzoli e Pozzetto, fanculo agli haters. Cantano Raffaello Melegnano, feat. Max Pezzali. Cosa? Oh sì, ragazzi, ho deciso di scendere in campo, perché Pavia è il paese che amo.
1: Per celebrare i nostri traguardi e tutto quanto, anche io ho portato un brano che vorrei dedicare a voi, a noi, a tutti quanti, cazzo merda culo.

Wow, amici, siamo davvero tutti elettrizzati. La fattoria ha dimostrato ancora una volta di non essere solo tutto parolacce e scherzi telefonici, ma molto, molto di più. Di sanguigni non ci importa chi vince o chi perde, ma solo il gusto di intrallazzare e divertirsi davvero, come una vera famiglia. Porca puttana, ho appena avuto un brividino, ragazzi. Viva Sanguigni, viva la fattoria e sempre per sempre viva la figa. Ma no.

0: una zona fra la realtà e la fantasia, tra l'ignoto e la scienza, tra lo scroto e il buco di culo, un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Nino Svampato è un normalissimo pirla milanese. Suona la sua chitarra e desidera una storia d'amore con la Ginetta, la sua ragazza dei sogni. Ma arriva sempre troppo tardi.
2: Ciao Ginetta, ti va di venire ad un mio concerto stasera?
3: Ma certo!
1: Così Nino aveva inserito canzoni d'amore per la Ginetta nella sua scaletta. Ma la Ginetta non andò al suo concerto. Allora Nino andò a casa sua e sua nonna gli disse che quella sera era andata ad una serata di cabaret.
2: Ma l'avevo invitata io!
4: Troppo tardi, fratello!
1: Ma Nino non si perde d'animo. E allora, sapendo che lei è una grande amante delle polpette, le porta una teglia di deliziose polpette di Fassona, cucinate con tanto amore.
2: Ciao Ginetta, ti ho portato delle polpette spettacolari!
3: Oh, sono vegetariana.
2: Ma cosa? Ma da quando?
3: Da oggi!
2: Ma...
3: Troppo tardi, fratello!
1: Ma ancora Nino non si arrende e decide di comprarle una bicicletta di ultima generazione utilizzando i bonus del governo. Almeno questo è un regalo che sicuramente le sarà utile.
2: Ciao Ginetta, ti ho comprato una super mountain bike con 137 cambi, 189 rapporti e 40 corone.
3: Oh, non la uso. Ho appena comprato una macchina nuova.
2: Ma non hai nemmeno la patente.
3: Sì, l'ho fatta.
2: Ma quando?
3: Oggi! Troppo tardi, fratello!
1: Ma vedendo comunque tutta la benevolenza di Nino, la Ginetta accetta un suo appuntamento.
2: Questa volta ci siamo!
1: Si pettina, si lava, si profuma e si fa perfino un bidet. Classico gesto di chi aspetta un pompinello di cortesia. Va sotto casa della Ginetta dove si erano dati appuntamento. E lì...
2: Ciao Ginetta! Ma cosa?
1: Stava limonando con un altro tipo.
5: Uè, ciao bello!
2: Ma Ginetta, avevamo appuntamento insieme!
3: Mi dispiace, ma sono fidanzata.
2: Ma da quando?
3: Da oggi!
5: Troppo tardi, fratello.
1: Nino, a questo punto, è sull'orlo di una crisi di nervi ed esplode di follia. In casa riflette, senza lucidità.
2: Ginetta, io la odio, brutta
1: e allora decide di ucciderla. Va a comprare una pistola al mercato nero e deciso va a casa della Ginetta, super convinto di volerla fare fuori. Si mette ad urlare sotto casa sua:
2: ciao Ginetta!
1: E si affaccia la nonna in lacrime.
6: Ragazzo, la Ginetta ha avuto un incidente stradale ed è morta!
2: Ma cosa? Quando?
6: Oggi!
2: No, no! Ma io l'amavo! E volevo ucciderla!
6: Troppo tardi, fratello!
1: Così Nino, pazzo innamorato, cadde in un altro baratro di disperazione per aver perso la sua amata. Così si veste di nero ed è di nuovo pronto a vedere per l'ultima volta la Ginetta al suo funerale. La bara è aperta. Riuscirà a gustare il suo viso prima che scompaia per sempre.
2: Io non ce la posso fare.
1: Si avvicina alla bara con gli occhi socchiusi. Non ce la fa a guardare. Ora è proprio davanti, ma ancora non ha la forza di vedere. Prende fiato. Apre gli occhi.
2: Ciao Ginetta. Cosa?
1: La bara è vuota.
2: Che cazzo succede ancora?
1: Si avvicina alla nonna.
7: Ciao ragazzo, guarda che la Ginetta è resuscitata ed è andata al mare.
2: Ma io ero qui per portarle i fiori.
7: Troppo tardi, fratello.
2: Arca!
0: Il perineo della realtà.

0: lo Zoo di 105.
1: Ehi, ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
2: C'è molto fermento oggi nella Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri. Gli studenti si apprestano a sostenere l'esame di fine trimestre. Oggi è il turno di Lucilla, alle prese con un benzinaio malandrino.
3: Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri.
4: Allora ragazzi, ci siamo?
5: Sì.
6: Sì.
4: Benissimo, allora adesso chiamiamo un benzinaio.
5: Ok.
4: Adesso chiamiamo un benzinaio perché praticamente avete lasciato la vostra carta di credito vicino alla cassa.
5: D'accordo.
6: Ok.
4: Ricordatevi che il motto del Wender's Factory è... ti do pugno nel culo!
5: Ti do un pugno nel culo!
4: Siamo pronti?
5: Sì.
4: Bravi, andiamo con la telefonata numero uno.
7: Pronto? Sì?
5: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Credo di aver dimenticato la mia carta di credito da voi.
7: Oh mamma mia. Quando è venuta a fare gasolio?
4: Stamattina.
5: Stamattina sono venuta.
4: La carta di credito è San Franco.
7: Dov'è che ha pagato? Fuori o dentro?
5: La carta di credito è San Franco.
4: Istituto San Franco.
5: La banca Istituto San Franco.
7: No, no, ma dove ha pagato con la carta di credito? Dentro o fuori?
5: Alla cassa, dentro.
7: Dentro?
5: Sì.
4: C'era un bel ragazzo alla cassa.
7: Vediamo se c'è qualcosa qua.
5: C'era un bel ragazzo in cassa, non so se...
4: Anzi, diciamo che a un certo punto mi sono anche arrapata.
5: Anzi, devo dire la verità, mi sono anche un po' arrapata a un certo punto.
7: Ma a che ora è venuta?
4: A casa mia stamattina alle 7, poi al benzinaio alle 9.
5: Diciamo, prima sono venuta a casa mia verso le 7, poi sono venuta di nuovo al benzinaio alle 10.
4: E questo è il benzinaio?
5: È questo, no?
7: Come?
5: È questo il benzinaio?
7: Sì, sì, sono io.
5: Ah.
4: Adesso ogni parola che dici o frase, quando lo finisci fai...
7: Non trovo niente io qua. Ma è sicuro che ha controllato bene?
5: Eh sì, è l'unico posto dove ho pagato stamattina.
7: Che macchina hai?
5: Ho una Ford Fiesta.
7: Ford Fiesta.
5: Sì, esatto.
7: Adesso aiu.
5: Come dice, scusi? Aiu.
7: Cosa?
4: È un tic.
5: Scusi, è un tic nervoso.
7: Sì.
2: Il benzinaio Laido inizia a dare evidenti segni di eccitazione a sua volta e viscidamente cerca di saperne di più sulle condizioni mattiniere di Lucilla.
7: Allora si è arrapata stamattina.
4: Quindi sta carta ce l'hai o no? Chiediglielo.
5: Ma questa carta,
7: dimenticato la carta.
5: Trova, c'è o non c'è?
7: Devo vedere, sì, ma perché qua io non la trovo.
5: Ah, ho capito.
7: Allora, a che ora? Se mi dà un orario?
4: Te l'ho detto, alle 10.
5: Sono venuta alle 10, te l'ho già detto.
2: Lo stato confusionale del viscido malcapitato cresce sempre di più.
7: Alle 10.
4: Adesso vado, parla solo con i denti stretti.
7: 10 esatte?
5: No, 10 stamattina.
7: Tesoro, a che ora precisa? Non lo sai?
5: Alle 10 stamattina.
7: Mamma mia. Vediamo. Ford, qua non la trovo, la Ford.
4: Cercala.
5: Sono venuta stamattina alle 10. La trovi, forza.
7: Ford.
4: Adesso quando lui ti fa delle domande rispondi altre cose.
7: No.
4: Completamente discorsi a caso. Vai.
7: Ma questo è il numero da quale mi sta chiamando il suo numero?
5: È prosciutto cotto e fontina ben cotto, grazie.
7: No, non c'è comunque qua.
5: Diciamo una M. Se non c'è la M, provo la L.
7: Per cosa?
5: Io no, le rose non mi piacciono, no, preferisco i tulipani.
7: Ma che cazzo?
5: Ora le 14:49.
4: Bravissima, fatti l'applauso. Brava.
5: Grazie.
2: L'esame di Lucilla è andato molto bene, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ma il maestro Wender è sempre coi suoi ragazzi.
1: Vuoi imparare anche tu a fare gli scherzi? Te lo insegno io! Allora iscriviti al Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri. E ricordami, stai attento che te lo dico una volta sola. Chiama Wender per fare gli scherzi.
3: Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri. Maria.
6: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
10: Sì, potrebbe dire anche pronto inizialmente. Sono Banner. Senta, salve, lei è il titolare o lo scudiero?
11: No, sono collaboratore.
10: Collaboratore, non collaboratore. La O è chiusa. Senta, allora, praticamente le spiego, avrei la necessità di prendere tutta la struttura per una settimana, nel mese di ottobre, intera, per un matrimonio, cioè per far alloggiare i miei ospiti.
11: Dipende il periodo, signor.
10: Ottobre, conosce?
11: È un fine settimana, è un...
10: Una settimana intera, un fine settimana è il fine settimana, la settimana si chiama settimana che fate i sette giorni, capito?
11: Che lei che ha bisogno?
10: Lei di cosa ha bisogno, non che ha bisogno. Credo che dovrebbe anche intuire che rispondendo a un telefono dovrebbe avere perlomeno la scuola dell'obbligo. Allora, io ho bisogno di tutta la struttura per una settimana, pagando quello che devo pagare naturalmente, per degli ospiti, per un matrimonio, che quando due persone si congiungono di fronte a Dio promettendosi l'amore eterno. Non come voi che vi scambiate il bestiame e vi comprate le mogli, capito?
11: Forse lei ha sbagliato albergo, signore.
10: No.
11: No, lei ha sbagliato albergo.
10: Non si chiama mica Cristina Carmela?
11: No, lei ha sbagliato proprio albergo.
10: Non si chiama Cristina Carmela? Uè, non essere scortese, non fare subito vedere che è il meridionale così. Ehi!
12: Pronto?
10: Sì,
12: dite.
10: No, ho chiamato poc'anzi, mi ha risposto un addestratore di pony invece di un receptionist, mi ha messo la cornetta in faccia. Praticamente stavo chiamando prima, mentre parlavo con la persona, gli stavo dicendo che ho la necessità, sono Banner, di prendere la struttura per una settimana intera nel mese di ottobre. Allora, cosa succede? La mia unica problematica è il nome della struttura. Se io per caso fornissi, ovviamente pagando, dei drappi recanti, non so, nome asettico, tipico del nord, tipo hotel o albergo, sarebbe possibile coprire il nome Ismela, secondo lei, per una settimana?
12: Ma guardi, io le dico, bisogna innanzitutto vedere, stabilire il prezzo e tutto,
10: certo,
12: quanto, e vedere tutto.
10: C'è problema.
12: Questo. Poi alla fine, una volta concordato tutto,
10: certo,
12: si vedrà.
10: Ah, beh, c'è già un'apertura mentale.
12: Guardi, le posso dire una cosa, cioè,
10: prego.
12: Lei vuole coprire, vuole fare, però le dico anche questo.
10: Sì.
12: Cioè, noi abbiamo un sito internet, quindi voglio dire, i clienti...
10: No, ma quello non è un problema, tanto...
12: No, le voglio dire, i suoi invitati guardano il sito. Noi abbiamo delle prove tangibili sul sito.
10: Ma non è che io devo fare una scena del crimine, mi perdoni, devo solo coprire un nome in modo che se mi arriva zio Amedeo, che mi perdoni, è leghista, non così, cioè manca solo l'armatura da Alberto da Giussano, mi entra in zio Carmela, gli viene un infarto, capisce?
12: E certo, ha ragione. Guardi, allora sai cosa le consiglio io?
10: Sì.
12: Noi qui nella zona abbiamo tanti alberghi. Faccia una buona carrellata nella zona e elimini tra di me.
10: Ma scusi, ma lei mi sta mandando a fare in culo, la mia sensazione?
12: No, le sto dicendo che lei vuole cambiare il nome del mio albergo.
10: No, non lo voglio cambiare, lo voglio solo coprire. Ma mi perdoni, il nome da Terrone.
12: Ma è quello, a me che lei mi dice mi vuole mettere il sì o non il sì, io le dico già in primis che il sì rimane, perché l'albergo si chiama così. Se a lei non sta bene.
10: Ma mi perdoni, ma se lei mi chiama l'albergo con il nome meridionale, lei si preclude. Non mi fare nervosire, meridionale.
12: Se vuole cambiare il nome, da me non è possibile. Quindi da cicare di lei non ci
6: può. Terrone! Meridionale, ma se mi chiami il nome Carmela, ma chi vuoi che venga? La gente con l'arco delle frecce viene! Hai capito? Mangiatore di babà! Ehi, stronza! Ma fatti nervosire! Ma come fai a tenerci? Come dire, che cazzo? Come fai a chiamare un albergo di Scarmè? Ma chi cazzo vuoi che venga in un albergo con un nome di merda così? Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Stronza!
9: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. 105.
8: Lo zoo di 105.
13: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Quechua Infestata. I protagonisti: Pina degli Stronzi e Chiara, Antonio Summa e Chiaro. E con la partecipazione straordinaria di Leoluca Melosuca nei panni del commesso, tratto dall'omonimo romanzo di Tony Ricchionissimo. Adattamento cinematografico, Martin Luther Hitler. Regia di Marco Mazzoli Bello. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno. Chiara e Chiaro entrano al Decathlon di Trenerchie sul Naviglio e si dirigono dritti dritti verso le attrezzature da campeggio, quell'attività che fa felici le zanzare e gli olandesi. Lì vengono accolti da un commesso mostruosamente sfigurato.
14: Benvenuti a Decathlon. Da oltre un secolo aiutiamo la gente a fare sport per 2 settimane all'anno. Posso esservi utile?
15: Sì, grazie. Noi in realtà avremmo bisogno di una tenda da campeggio.
16: Sì, qualcosa di economico. Cioè, non vogliamo spendere molto.
14: Bene, siete nel posto sbagliato allora. Venite che vi mostro l'ultimo grido in fatto di tende da campeggio. Ecco voi la Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora! 300 metri quadri di puro lusso disposti su 3 piani. Si monta e smonta da sola, è compresa di dépendance per gli ospiti, aria condizionata, ascensore, sauna e 2 campi da tennis regolamentari. Il tutto al modico prezzo di 159.000 euro!
16: In realtà noi pensavamo a qualcosa di un pelo più economico. Diciamo sotto i 100 euro.
14: Che simpaticone. Non esistono tende del genere.
15: E che mi dite di questa? Sembra carina e costa solo 17 euro e 17 centesimi.
17: No, no, no. Quella no. Non la tocchi, quel modello. È maledetto.
18: Maledetto?
17: Sì. 50 anni fa, in quella tenda si è consumato un orrendo delitto. Una donna ha fatto a pezzi il marito e poi è svanita nel nulla. Purtroppo la tenda era ancora in garanzia e abbiamo dovuto riprendercela. Da quel giorno, vigilo notte e giorno, affinché nessuno la compri un giorno.
16: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciarla. Beh, se le cose stanno così... porco...
13: Ebbene sì, signore e signori, il vostro amato Antonio Summa ha smoccolato. Riascoltiamo.
16: Beh, se le cose stanno così... porco...
13: Questa registrazione, come è giusto che sia, è stata mandata per direttissima al nostro pontefice, che prenderà serissimi provvedimenti. Antonio Summa, sei una vergogna per noi tutti. Gesù ti percuoterà e noi ne gioiremo. Ora basta, cane, e torniamo al nostro prezioso racconto.
16: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciar perdere.
15: No, secondo me sono tutte balle per farti spendere di più. Ho deciso, la prendiamo.
17: State commettendo un grosso errore.
13: È sera. Siamo al campeggio Autan 3000 di Castelletto Ticino. Da bravo maschio, Chiaro sta montando la tenda, mentre Chiara si lima le unghie con un'espressione da gerarca nazista annoiato.
15: Allora, si può sapere quanto ci metti?
16: Ho quasi fatto, amore, mi resta da piantare quest'ultimo picchetto.
18: Dai, dai, mi sono tirato una martellata sul dito, aia.
19: Partio delle città e dell'immensità.
13: Siete testimoni. Le vostre orecchie non mentono. Antonio Summa ha smoccolato di nuovo. Sappiate che Papa Leone ha fatto no no no con la testa ed è pronto a sferrare una bella mazza borchiata sulla schiena del blasfemo. Summa, vergogna, sei peggio di Barabba.
15: Forza, proviamo la tenda, sono curiosa. Non è affatto male. E pensare che quel mostro di un commesso non voleva che la comprassimo.
16: Non lo so, se devo essere sincero, a me questa tenda mette un po' i brividi.
15: È solo suggestione, dai! Forza, chiudiamoci dentro! È il momento di inaugurarla questa benedetta tenda, se capissi cosa intendo.
13: Come si conviene ad ogni coppia di fidanzati, una volta chiusi in tenda, Chiara e Chiaro si lasciano andare a un'interminabile serie di tonanti scorregge.
18: Sto scorreggiando!
13: Come dite? Vi aspettavate una bella e sana chiavata? Nostro Signore non vuole che si sprechi succo dell'amore, nemmeno in una sceneggiata da 1000 lire come questa. Come diceva San Giuseppone di Castellammare, non sprecare s***a, ma scorreggia forte.
18: Oddio! Sto scorreggiando! Eccone un'altra! Scorreggio di nuovo!
15: Bene, buonanotte.
16: Notte, amore.
20: Notte, amore. Notte, amore. Notte, amore.
18: Sto dormendo, no, oddio. Oddio, dormo. Dormo. Oddio mio.
13: Ma proprio nel cuore della notte, Chiaro viene svegliato da quella che sembra essere una diabolica risata.
16: Chiara! Chiara, sveglia, sveglia! Sveglia, amore, svegliati!
15: Che succede?
16: Credo di aver sentito una risata diabolica.
15: Ma sarà stato un sogno, torna a dormire.
16: Eccola di nuovo, l'hai sentita anche tu, vero?
15: Sì, mamma mia, ma che può essere?
16: Non lo so, ma temo che ci sia qualcuno là fuori.
15: No, no, non è fuori, la risata... la risata viene da dentro la tenda.
16: Capito? Basta!
15: Il commesso aveva ragione! La tenda è maledetta! La tenda è maledetta!
16: Ma no, che stupido! Mi ero dimenticato che ho cambiato la suoneria al cellulare! Dopo quello che ci ha detto il commesso, ho pensato fosse divertente mettere una risata diabolica così per sdrammatizzare!
15: Cosa hai fatto?
13: Il volto di Chiara si trasfigura in una maschera di puro odio, mentre lei si trasforma in un cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus a 16 valvole, con carburatore 20 pari e marmitta della Giannelli, e si avventa sul malcapitato Chiaro.
15: Sono estremamente furiosa per quello che hai fatto!
21: Mi sto trasformando!

0: signora.
1: Ecco che inizia l'escalation. Comincio a soffrire. Ecco che inizia l'escalation. Comincio a soffrire poco poco alla volta alla mano.
0: E ti farò a pezzetti.
1: E adesso, oddio, eccolo.
0: Ti faccio a pezzetti.
1: Eccolo che arriva.
0: Cincischione.
1: Il cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus. Me coglioni, signora. Andè, cadronino.

0: Wow.
1: Mentre i titoli di coda scorrono su ciò che resta di Summa, voi il canone lo dovete pagare lo stesso. Paga il canone, pezzo di merda!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Tradimento digitale. La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante. Praticamente un pensionato si era iscritto a un sito di incontri e il semplice fatto di essere iscritto a questo sito, secondo la Corte di Cassazione, costituisce un reato di adulterio. Quindi da oggi pensare a un'altra donna, provarci con un'altra donna online, è come scoparsela in un motel. Almeno questo dice la Corte di Cassazione. A me sembra veramente una puttanata di proporzioni galattiche, perché che cosa facciamo? Il processo alle intenzioni. Però pare che invece la gente sia contenta di questa sentenza. Ed è questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee, vai. Tradimento digitale. Sentiamo Marcello Napoli. Marcello, sul tradimento.
4: Ma penso che la Cassazione tiene ragione, perché comunque c'è... Voglio dire, le persone qua fanno il cazzo che gli pare ormai. Sì. Secondo me ci vuole qualche legge in più per decidere un po' come funzionano le cose.
3: Sì, capisco, però secondo lei, diciamo, il tradimento, no? Consumato con dei messaggi di testo è la stessa cosa che consumarlo con un rapporto sessuale?
4: Dipende. Se è a pagamento come quando vado io, no.
3: Quindi lei è un puttaniere? Lei è un puttaniere?
4: Ogni tanto.
3: Ma è sposato? È sposato?
4: No, non ancora.
3: Secondo lei andare con delle prostitute è tradimento oppure no?
4: No, perché è a pagamento. Quando non si paga è tradimento. Se si paga non è tradimento.
3: Le faccio un esempio. Se io adesso le dessi 10 euro, potrei dirle che lei è un coglione di merda.
4: Ma volendo sì. Perché io se le dessi 100 euro, potrei dirle che lei è un bastardo.
3: Esatto, allora se io adesso le do 1000 euro, le dico che lei è un cornuto, stronzo, figlio di puttana, bastardo, mangia merda.
4: Se io le do 10 milioni di euro, le posso dire che c'ha la mamma puttana.
3: Esatto,
4: volendo,
3: ma siccome
4: no?
3: Lei è un morto di fame, siccome lei è un morto di fame, 10 milioni di euro non ce l'ha, lei me lo succhia.
4: Questo lo dice lei.
3: Me lo puppa gratis.
4: Bastardo, no?
3: Lei me lo puppa gratis, me lo puppa gratis.
4: Ma non penso proprio. Va bene, dai. Lei che io so, dai. È stato detto che lei va a fare pompini sulla provinciale. Questo
3: va
4: no,
3: bene, dai, per
4: detto.
3: 5 euro puoi mangiarmi il buco del culo. Ciao, buon appetito, ciao. Fate anche lo sconto. Sentiamo Paolo, dalla provincia di Alessandria. Pronto, Paolo?
5: Credo che il tradimento sia una questione più ideologica che carnale. Alla fine, se tu ti iscrivi a un sito di incontri, perché vuoi andare a scopare con le zoccolette?
3: Esatto, ma quindi... se magari trovi eccitante il fatto di essere iscritto a un sito di incontri mentre ti masturbi, no? Cioè, tu non contatterai mai nessuna di queste ragazze, ma sfogli tutte le foto nel frattempo ti masturbi. Questo è tradimento?
5: No, allora. In teoria no.
3: Ok,
5: però,
3: allora
5: beh,
3: mettiamo che io immagino 22 volte di inculare tua sorella.
5: Ok,
3: ho tradito mia moglie?
5: No, immaginando.
3: Perché tua sorella non è stata inculata.
5: Esattamente. Cioè, non da te magari, però da altre persone sicuramente.
3: Sì, quello sicuramente se l'è fatta tutto il quartiere, lo sappiamo tutti che tua sorella è un ricettacolo di herpes e altre malattie tipo la candida. Ma devi applicarlo a tutto. Ad esempio, tu avrai immaginato un milione di volte di essere ricco, invece sei un miserabile. Ma non hai pagato le tasse sui soldi che hai immaginato di avere.
5: L'hai
3: pagato su quei 4 pezzenti euro che guadagni all'anno, che ti servono per mangiare delle proteine una volta alla settimana, giusto?
5: Esattamente. Va benissimo. Una volta a settimana è già tanto.
3: Benissimo, allora ti mando un va. Perché sei troppo povero per un intero vaffanculo. Non va. Ciao Paolo. Ciao, un abbraccio. Sentiamo Walter Catania. Walter.
6: Scusa, ma lei non l'ha mai tradita sua moglie con le puttane? Non l'ho capito.
3: Io non sono sposato, quindi non ho mai tradita.
6: Ah, non è sposata perché è un mosso di merda.
3: No, non sono sposato perché mi piace scopare in giro e non mi voglio legare a nessuno, non voglio mettermi un anello al
6: cazzo. Ma lei si è vista allo specchio?
3: Sì, ma io sono di una bellezza lancinante, sono uno dei 7 uomini più belli del mondo.
6: Ma lei non è quello che parla alla radio, quello che sembra una merda proprio.
3: Esattamente. E invece lei come mai va a puttane, è sposato con 3 figlie, va a puttane?
6: Perché mi piace il pacchio.
3: Le piace il pacchio, quindi lei è un traditore fedifrago, sua moglie è una cornuta,
6: Mi piace il pacchio.
3: Le piace il pacchio nel senso della fica? Scusi.
6: La fica è il pacchio, in siciliano.
3: Esatto, sì, questo l'avevo evinto, l'avevo capito, ma non si sente un po' merda a fare le corna a sua moglie?
6: Siamo maschi, che cosa ci possiamo fare?
3: Ah, quindi lei giustifica il fatto di tradire sua moglie col fatto che lei è maschio?
6: Non è una giustificazione, però mi piace il pacchio.
3: Ma vale, anche al contrario, nel senso che a sua moglie sicuramente piacerà il cazzo. Quindi lei è favorevole al fatto che sua moglie prenda carrelli della spesa di cazzi?
6: Ma lei che ce l'ha detto? La conosce lei a mia moglie?
3: Beh, insomma, a giudicare dal suo grado culturale.
6: Fatela mettere in dovolo, carabinieri.
3: No, quello lo fa sua moglie, credo.
6: È un carabiniere, ciao. Fammi lavorare.
3: Carabiniere non è un insulto, è una medaglia. Senti. È una medaglia, carabiniere è un mestiere nobilissimo.
6: Stai scoppando la minchia. Ma lei che ce l'ha detto che mia moglie piglia i cazzi?
3: Ma si sente dal tono della sua voce che sua moglie, come lei esce di casa, sua moglie prende imbuti di cazzi.
6: Ma mia moglie gli piace quello mio, non ti preoccupare.
3: Non credo proprio, i suoi figli che cosa ne pensano? Lo sanno?
6: I miei figli sono piccolini, lasciali stare i figli perché ti taglio la testa.
3: Minacce, Robespierre.
6: Ti taglio la testa.
3: Un domani che dovessero venire a sapere che il padre è puttaniere, secondo lei che cosa ne penseranno di lei?
6: Ma non è che per i miei figli sicuramente ci piace il pacchio anche allora e poi seguiranno il mio esempio.
3: Quindi altri soldi in puttane. Quindi andrà a puttane con i suoi figli lei?
6: Vabbè, ma non è che ci sono solo le puttane a pagamento, ci sono anche le puttane quelle che stanno in giro, no?
3: Sì, sua madre, sua sorella e sua nonna. Arrivederci.
7: Ma cosa sta dicendo? Lei ha sbagliato persona, guardi.
3: Allora, cerchi di capire la domanda. Lei sa che cos'è il tradimento, sì?
7: Ma mi dico cosa è successo e ci rispondo. Lei mi conosce a me?
3: Ma no, non me ne frega neanche un cazzo, cioè lei sembra veramente l'ultimo degli orsi appena uscito dal letargo, non lo so, lei è parzialmente grizzly?
7: No, ci sta sbagliando proprio di grosso, guardi.
3: Lei non va a ghiotto di miele, si gratta la schiena contro i tronchi degli alberi, no?
7: No.
3: No, non si alza sulle zampe posteriori con gli unghioni minacciante, è sicuro di non essere orso, sì?
7: No.
3: No, perché mi sembra veramente di stare dentro Yogi e Bubo. Allora, il tradimento...
7: No, si sta sbagliando, non sa anche il mio nome come si chiama.
3: Lei è Angelo, giusto?
7: Io non ho fatto niente di male a nessuno.
3: No, ci credo, era nella tana e aspettava di consumare tutto il grasso che aveva messo da parte per il letargo, questo lo capisco, ma adesso si risvegli, torna alla natura, ci sono le primule, è quasi primavera, stanno tornando le rondini.
7: Non lo so io, lei vi sta dicendo una cosa per un'altra, guardi.
3: Ce l'ha Facebook lei?
7: No, non ce l'ho.
3: Figuriamoci con quegli unghioni, come fa lei ad andare su internet? Non ce la fa con gli unghioni?
7: No, io sono nato io.
3: Lei è fonato, non ho capito, che ha detto?
7: Sono peffonato.
3: È peffonato! Non conosco questo. Ma non parlo l'orsesco io, che cosa vuol dire peffonato? Può tradurlo in una lingua indoeuropea?
7: Pensioni, sono in pensione.
3: Lei è pensionato, scusa. Prima che arrivi Riccioli d'Oro. Lei...
7: Non ho capito,
3: no,
7: scusi.
3: Prima che arrivi Riccioli d'Oro a mangiarsi la zuppa sua, dico. Come vanno le cose lì a Yellowstone, tutto bene?
7: Sì.
3: Ecco, vabbè, senta, mi saluti Bracovaldo Svigolone,
7: Che cazzo ne so io?
3: Vabbè, lo stretto indispensabile, te basta un po', che briciole. Ciao, Balù!
7: Io sapere chi sei.
3: No, lo stesso, non ti preoccupare. Non è successo niente, vatti a mangiare le formiche, dai, ciao.
7: Mi fai ridere, bello.
3: Lo so, sì, dai, vai a vedere se ci stanno i cestini della merenda, vai. Che forte che sei. Ma sai che veramente io ti invidio perché te capisci in cazzo, proprio.
7: Ciao.
3: No, vabbè, ma dai, ma cos'è successo? Ma con chi abbiamo parlato? Ma capisci te che io sto a parlare, questi fanno il tradimento digitale, e questo non usa nemmeno la biancheria, cioè va in giro caracollando. Ma che cosa sono venuto a fare oggi in radio? Ciao, vaffanculo, ciao.
8: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, no.
1: Se vai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, la sorella, tua sorella fa le B, le B. B***ne.
0: Bravo, bravo. Infatti, si
1: io
0: sa,
1: esistono. Io non posso respirare con le b***ne.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì, ci te morti, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante?
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dite qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Attenzione, dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
5: sì, ma porca puttana però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento 2. E dai, cazzo, super compagno.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
5: No, punto esclamativo, no!
1: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
4: Scusa un attimo.
5: Porca troia, che c'è?
4: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
6: Ma chi è sto coglione?
4: Recitato, ok, ho capito.
5: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare a me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
2: Action!
6: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
6: Ma come, maestro? Si arrende così?
5: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcio, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro, che è cagato all'elicottero, sono andato alla fisarmonica, è una cosa facile da fare, tra l'istruttore, l'animale, insegnargli pure a suonare, dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più. Dai.
6: Ma non è giusto, deve esserci una soluzione.
7: Quello cos'è? Un aereo! No, è troppo grasso per essere un aereo! È un ciccione!
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione!
7: Sembra... No, non può essere! Sì, è proprio lui!
8: È Super Comparsa!
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo! Sì, Super Comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente, motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
2: Action!
9: Si rilassi, signor paziente, ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
4: No.
5: Stop.
4: No, scusate.
5: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
4: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo. Cioè, io sono super comparsa. faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
5: Scelga meglio i copioni,
4: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
5: Sì, sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
7: Motore partito!
5: Azione!
2: Action!
9: Si rilassi, signor Pazienti. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone! Dottor Manone!
6: Povero super comparsa!
10: Dottor Manone!
4: Adesso ho colto il colpo di scena!
11: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era su per giù il 4 giugno del 1937, quando in un piccolo supermercato comparve un oggetto che rivoluzionò il modo di fare la spesa.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse il futuro, ma io che già sapevo tutto non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del carrello per la spesa. Tutti sappiamo cos'è e come è fatto il carrello della spesa, ma non tutti sanno la verità inquietante che si cela dietro adesso.
3: A tutti è capitato di fare la spesa e puntualmente di prendere un carrello con una ruota malfunzionante. So che la cosa vi sconvolgerà, ma non è un caso, non è sfortuna, ma è una tecnica subdola ben mirata. Infatti, ogni supermercato del mondo installa deliberatamente l'82% circa di ruote difettose sui propri carrelli, detta in gergo ruota dissonante comportamentale.
0: Esatto, la ruota dissonante comportamentale è un'invenzione atta a farci perdere la ragione durante l'atto di fare la spesa e girare nelle corsie. Ma perché tutto questo? E soprattutto chi c'è dietro? Ce lo spiega un dipendente di una grossa catena di cui non faremo il nome per tutelare il nostro testimone.
4: Salve a tutti, sono Francesco Lo Russo e lavoro da oltre 10 anni da Walmart. Ho scelto di mettere questa voce distorta, almeno non me ne conoscete. Qualche anno fa sono venuto a conoscenza del business della ruota dissonante dei carrelli della spesa. Viene fatto apposta per farvi perdere la concentrazione e la pazienza, per irritarvi il più possibile in modo che non vedete l'ora di uscire dal supermercato. E cosa c'è di meglio di chi è nervoso e non vede l'ora di andarsene? È esatto, l'acquisto con...
0: Siamo sconvolti quanto voi dal fatto che il nostro Francesco Lo Russo non sia riuscito a dirci tutta la verità e non abbiamo proprio idea di cosa sia successo. Ma sappiamo che stava per rivelarci il segreto che si cela dietro ai carrelli dalla ruota dissonante.
5: Come potete vedere da questo disegno che ho fatto io coi pastelli, quando state compiendo un'azione e siete concentrati, se si aggiunge un elemento di disturbo che vi irrita il sistema nervoso, le vostre azioni diventano compulsive e non più ragionate. Ed è proprio questo che fa la ruota del carrello. Vi mette in una condizione di irritazione continua, in modo tale che non controllerete più i prezzi dei prodotti e riempirete il carrello in modo compulsivo per uscire velocemente dal supermercato.
6: Ora posso avere un tegolino?
0: Siamo scioccati quanto voi da questa importante testimonianza, ma ricapitoliamo un momento cosa succede quando ci imbattiamo in una ruota difettosa. Sentiamola.
7: Incazzati, incazzati. Compra, compra, compra. Quello è un 3x2. Compra. Non ti è venuta voglia di biscotti? Prendi quelli più costosi.
8: È semplice. Prima i sintomi. Una ruota che cicola solo quando rallenti. La sensazione che il carrello tenda verso il riparto biscotti. Un'improvvisa stanchezza tra il banco verdura e la carta igienica. E poi, la ruota inceppata e qui inizia l'irritazione. E quando finalmente arriviamo in cassa, boom, di zuccheri, offerte 3x2 e snack colorati nel momento in cui sei psicologicamente pronto a comprare qualcosa che non volevi, ma che ti dà sollievo emotivo.
0: Se avete ancora dubbi, abbiamo un'ultima testimonianza che vi cancellerà ogni perplessità.
9: Mi trovavo in un noto supermercato a Milano e mentre spingevo il carrello notai la ruota difettosa che cigolava e traballava. Mi piegai per controllare la ruota e accidentalmente mi caddero le mutandine. A quel punto arrivò uno che mi infilò una monetina nel culo e iniziò a spingermi come un carrello. Sì, gnicchi, gnicchi, gnicchi.
0: Esatto, gnicchi, gnicchi. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale nascosto fra queste parole, ma una cosa è certa. Una ruota difettosa può cambiarti la giornata. Vi lasciamo con un'ultima riflessione. Ci avete mai pensato che un carrello costa solo 1 euro? Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
1: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
12: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
11: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
13: Nella puntata precedente.
14: Però adesso veniamo al dunque.
15: Veniamo al dunque, tantina, eh?
16: Sì, dimmi.
14: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che hai intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
16: Ho capito, va bene, grazie.
11: Alan Love.
16: Che cosa devo fare, dimmi.
3: A posto, signora, la ringraziamo molto. Il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
16: Grazie. Anche io lo ringrazio tanto, Costanzo.
15: Grazie, signora. Io le mando il dottor Zumba Zumba.
16: Saluta tanto Maria Filippi. Maria
15: o Filippo?
16: Io la vedo sempre
15: saluto?
16: Alla televisione.
15: Chi?
16: Anche fra il coso della posta lì c'è
15: quello della posta, sì.
16: Sì, bravo, sì. Bravissimo. Anche quello mi piace vedere tanto.
15: Va bene, dottor Zumba.
16: Anche lui guarda ogni tanto.
15: Cazzi, me faccia parlare.
3: Luamara!
16: Dimmi.
15: Ha capito?
16: Sì.
15: Perfetto.
3: Luamara!
16: Non parlare così. Fatti bravo.
15: No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei se lo segni,
16: sì.
15: Mi raccomando, faccia la cura del tirra, capito?
16: Sì, ho capito.
15: Lo ripeta, sì. Signora, che cura, eh?
16: Signora, io lo ringrazio con tutto il cuore.
3: Signora,
16: è tanto buono lui.
3: Per chiudere ci faccia vedere, bravo. Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
16: Mani in alto,
15: più forte!
16: Più forte! Mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa. Sì. Saremo così qua.
3: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un po' a Matteo Renzi.
16: Sì.
15: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
17: Santina!
16: Dimmi.
17: Ciao, sono Matteo.
16: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
17: Bene, tu?
16: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
17: Bene.
16: Tu vai a Sanremo, sanno?
17: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
16: Non lo sapevo.
17: Sì.
3: Solo che non si vedeva perché ne...
16: ho capito.
17: Sai che
16: sentirete Ale anche poverino che senza macchina adesso.
3: No!
16: Ce l'aveva prima e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le riserve perché deve andare a lavorare.
3: Beh, no!
16: E il padrone le hanno prestato. L'hanno prestato
17: dopo
16: intanto,
17: 3 anni magari.
16: A lavorare.
3: Gli sta bene!
16: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma costa che soldi, vero?
3: Costa no, soldi. No, ci
16: la
3: conto.
16: Prende usata, che certo. Così con 1000 o 500 le carte le
17: macchine. Ti sei ciucciato.
3: Ma vai a cagare, Godo!
17: Ho capito.
16: In qualche maniera dai, tiriamo avanti in qualche maniera. È più per lui perché deve andare a lavorare, prendere un po' di soldi.
17: Lo so.
3: Miserabile!
16: E poter andare avanti.
17: Certo, lo capisco. Senti, ma a livello economico come va?
16: Adesso sto aspettando perché
3: mi compro la Bentley.
16: Una cosa ieri ho firmato e ho mandato lì a Corso a Rimini, là dove siamo.
3: Modello nuovo Cabrio!
16: A Rimini, dove siamo andati?
17: Sì, cazzo.
16: Là che ho mandato coniglio anche.
3: Voglio una barca di 40 metri.
16: E allora mi ha detto l'avvocato insieme adesso aspettiamo un po' vediamo come va fuori.
3: Miserabile bastarda!
17: certo, no, no, capisco.
16: Ecco,
3: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
16: Almeno aiuto io, se mi dà
3: a
16: 7.000
3: o 1.000
16: qualcosa,
3: ma vai a fanculo, speso 600 euro per cenare.
17: No, è vero, è vero.
3: Senti, senti, 18.000 euro di orologio.
16: Di gas metano, vero?
17: Il gas è alto.
16: Riscaldamento, poi lavati. Lavarsi, bisogna lavarsi, vero?
17: Beh, qualcosina.
16: Sì, è giusto, perché io forse non mi piace.
3: Senti 1.600 di telefono, senti 1.600.
16: Sì, così è, Matteo.
17: Ma ormai le sai cos'è? Non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni,
16: esatto,
17: non ci
16: appunto.
17: Sono.
3: Ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca, che non ci stava gli zeri.
16: Che sia bene Obama.
17: Ah, certo, sta benissimo. Adesso sta prendendo lights in siringa.
3: Non so se comprarmi la barca o l'aereo. Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
16: Perché anche lui, poverino.
17: Lo so.
16: E viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare da nessuna parte, bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
3: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
16: Ma non so se Aldo viene.
17: Non lo so, non lo so. Credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
16: Sì, perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
17: Certo, tu usi Rotowash.
16: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
17: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
16: Come?
15: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
16: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
11: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
16: Sì, attacco, sì, perché sennò consumo troppo soldi.
17: Ciao,
16: ciao, ciao,
17: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
16: Ciao, Matteo.
17: Sì, ciao.
3: Segui la luce!
17: Ciao.
16: Sì, ciao, ciao. Ciao,
3: ciao.
16: Ciao, ciao, ciao.
10: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
18: Hey! 105.
1: Hey!
11: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passato al futuro. Anno 2008.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone.

0: Lone riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
0: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
2: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
3: Calmati
2: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
3: Eiaculatore precoce!
2: Cinese di
3: Leon-san! Leon-san!
2: Sì.
4: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
2: No, no!
4: Vieni qua!
2: Tu all'italiano
4: vieni
2: non puoi
4: qua, Leon-san!
2: Non puoi fare cinese!
4: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
3: No, figlio puttana!
4: Metto la cela! Tolgo la cela!
2: Oh, è buono, Schneis, è buono!
5: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
2: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
2: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop ghiaccio.
2: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
7: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
2: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
8: Zio Gadget, è una tragedia!
2: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
8: Ma che fai, zio? Disegni?
2: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
8: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
2: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
5: L'ispettore Gadget.
9: Lo Zodi 105.
10: Bentornati a Uomini e Troie, non perdiamo tempo e salutiamo subito la nostra troista, la raffinatissima Chantal Capodicazzo.
11: Ciao Maria, ciao anche a tutti i followers che c'ho veri praticamente di Instagram, ciao follower veri.
10: E come ormai ben sapete, in questa edizione i due corteggiatori di Chantal sono Infausto ed Ercole.
12: Ciao Mario, è un saluto anche alla brutta cafona rifatta qua.
11: Ah, Maria, mi ha chiamata brutta cafona, vuol dirmi che gli piaccio, perché chi sputa compra. Che bello Maria.
12: Ma vaffanculo, va.
13: Allora, un saluto anche da me, Chantal, oggi la tua... Perché sta sbuffando? Scusate, sto parlando...
12: Questo è quello che l'altra volta pure.
13: Vabbè, comunque oggi la tua bellezza riesce a far impallidire le stelle e la tua voce melodiosa mi fa tremare il cuore, nella speranza che tu mi rivolga anche una sola parola d'amore. Mi sono permesso di incidere queste parole sopra quest'albero che ho portato dopo averlo tagliato.
11: Minchia Maria! Qualcuno lo ferma questo? Porco due!
13: Fatti una dedica su
11: un albero. Ma come cazzo fa? Cioè, che cazzo ti sei scopato Dantelli Galli, quello dei Vatussi?
13: Alighieri.
11: Cioè, ma che palle, oh, che cazzo sei ricchiotto? Maria, questo è ricchiotto.
13: C'è ricchione.
11: Lo pigli in culo, che
13: non
11: schifo.
13: Credo che questa roba possa essere detta in TV.
11: Sei brava. Una merda, devi morire.
13: Scusa.
10: Brava. Silenzio, per favore, dai stronzone, rimettiti d'accordo sulla tua poltrona come tutte.
13: Vabbè,
10: le donne.
13: Posso lasciare qua, posso sedermi sul tronco tagliato con la dedica?
10: Ha ha ha. Come tutte le donne di classe, anche la nostra Chantal si fa desiderare. E finora è stato impossibile capire quale dei due corteggiatori abbia le migliori chances di conquistarla. Ma forse oggi riusciremo a fare chiarezza, perché recentemente in Fausto ed Ercole hanno organizzato due weekend romantici per conquistare il cuore della nostra turista. Ercole, raccontaci dove hai portato Chantal per il vostro weekend romantico.
13: Ah, oh, Maria, questa volta sono andato sul sicuro. Ho prenotato la suite imperiale al Ritz di Parigi.
12: Cazzo.
13: Non ho finito.
12: Cazzo.
13: Oh, solo il meglio per la mia amata Chantal.
11: Ciao.
13: Ops,
11: no,
13: ops, è caduto un diamante.
11: No, scusa, Maria,
13: è
11: ma quale
13: signorina?
11: Ma quale meglio è meglio? Cioè, quella la camera del motello, manco il bidello ce l'aveva Maria. Due giorni col culo grattato sono dovuta stante, praticamente. Cioè, avevo le piattole, porco due. E poi, cioè, secondo te? Se vuoi conquistando una ragazza, no? Cioè, la porti nella terra dei froci.
13: Sì, a Parigi.
11: Cioè, la terra dei froci.
13: Che
11: cioè,
13: stai dicendo? Porta al Louvre.
11: Ma che cazzo è la Lulu?
13: Vorrei fare la città dell'amore.
11: Ma mettetela nel culo, visto che sei frocio pure te.
13: Ma non sono cioè, omosessuale.
11: Ma che cazzo c'hai? Paura della concorrenza che mi porti a fare il weekend fra i ricchiotti col culo che prude?
13: Ma cioè, stai dicendo? È Parigi, porta a Parigi.
11: Sei un cacasotto.
13: Ma cosa c'entra la paura?
11: Scusa. Ecco, sei un cacasotto.
10: Ercole sembra che Chantal non abbia apprezzato molto la tua scelta.
13: Mi è sembrato anche a me di percepire un po' di disagio nel confronto della località parigina, però non so cosa dirti. Io ho fatto il mio meglio, l'ho portata a mangiare nei migliori ristoranti di Parigi.
11: Ma quali più migliori ristoranti? Cioè, c'era solo formaggio, tutto formaggio di piedi, sapeva. Cioè, ma Maria, ma che schifo, ma che minchia dici? Cioè, ma cioè, lo sai, allora Maria, indovina cosa mi ha fatto mangiare a cena? No, indovinalo. No, indovina. Le code di topo, Maria.
13: No.
11: Cioè, le code di topo.
13: No, le scargò.
12: Vecchio, che schifo.
11: Bravo.
13: Sei deficiente, tu sai neanche dove è Parigi. Cosa? Non hai neanche una risposta. Cos'è? Ma poi puoi smettere di fare i bilancieri mentre sto parlando?
11: Sei bellissimo.
12: Grazie.
13: Che cazzo fai gli addominali?
12: Ci alterniamo?
13: Cosa?
10: Allora, basta, per favore, un attimo. Ecco.
13: Scusa un attimo, Maria, perché c'è stiamo su 100 kg di panca il deficiente. Ma ti serve il momento?
10: Bravo. In Fausto che fa palestra, perché lui ci tiene al suo fisico, a differenza dello stronzone.
13: Sì,
10: qua.
13: Ma chi gli ha portato gli attrezzi dentro? Quello che mi sto chiedendo.
10: Allora, sembra che il weekend a Parigi non sia andato proprio benissimo. E tu invece in Fausto, mentre stai facendo i bilancieri da 200 kg, cos'hai organizzato per fare il colpo su Chantal?
12: Un attimo che mi faccio l'anabolizzante. Un attimo.
13: Ma come? In diretta lo fai. Cosa fai? Stai bucando in diretta?
12: Vabbè, Maria, io avevo affari da sbrigare in Colombia e mi sono portato appresso la burina qua, che mi fa pure le certe figure di merda con gli spacciatori. Ma.
11: Maria, ti giuro, è stato troppo bello. Praticamente un weekend di avventure come nei films di Martin Scorreggia, Maria.
13: Scorsese.
11: Ma stai zitto, come parla questo? Cioè, come una mosca proprio. Cioè. Allora, in Fausto mi ha portato nel sud dell'America latinanza, praticamente.
13: Latina.
11: Cioè, è stato troppo un'emulsione di roba, ti giuro. Ci stavano tutti i gangbangers con i fuciloni e pure le mignotte coi culi pieni di polverina, quella bianca, Maria.
13: Sì, la cocaina, spazio
11: internazionale. Troppo bello, sembrava di essere in Lapponia con Babbo Natale, ti giuro. Praticamente siamo andati con la Jeep in un posto segreto e lì in Fausto mi ha fatto un regalo, mi ha fatto ingoiare degli ovetti Kinder pieni di polverina e mi ha detto: ingoia questi e non li cagare finché non siamo tornati in Italia, se no siamo morti tutti e due. Una vera dichiarazione d'amore, Maria.
13: No, ma sembra spazio internazionale, ti ho fatto ingoiare degli ovuli di cocaina. Anzi, in questo momento, se stiano guardando gli inquirenti, vorrei dissociarmi dalla situazione.
11: E lo perdono, anche se un ovetto Kinder si è rotto nel viaggio di ritorno e mi hanno fatto la colonscopata della pancia di urgenzazione. Però ho trovato un gesto d'amore pazzesco.
12: Ma ha fatto perdere 100.000 euro, Maria.
11: È stato un weekend a sogno.
10: Beh, dai tuoi racconti mi pare di capire che questa volta sei pronta a prendere una decisione definitiva fra i due corteggiatori.
11: L'unica cosa è questa, cioè, se prendo la decisione, no? Praticamente poi ci torno la prossima settimana qua da te a fare l'ospitata.
13: Ah, proprio amore, proprio.
10: Eh no, se fai la tua scelta poi arriva un'altra turista.
11: Ah, Allora, siccome io non sono qua per le telecamere, ho bisogno di prendere tutto il tempo necessario. Sono molto indecisa, Maria. Molto indecisa. Non me la sento di tornare a fare ancora la pedicura alle vecchie stronze.
12: Vabbè, se avrei dovuto scegliere io, sceglievo a te.
13: Ma a me sembra che la situazione sia imbarazzante, perché non c'è del sentimento reale.
10: Bene,
13: però.
10: Bene, è giusto che tu ti prenda tutto il tempo necessario per fare la scelta migliore. Siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi saluto
13: Scusa,
10: vi do appuntamento alla prossima puntata di Uomini e Troie.
13: C'è il ragazzo qui che sta facendo la corda. Cioè...
11: No, aspetta, fermi tutti. Mi è arrivato un messaggio dal ministro, quello che ci staccava i pompini quando stavo a Roma. No, vabbè, Maria, no, non ci sto credendo, Maria! Diventerò parlamentare, Maria! Diventerò parlamentare!
14: E non gridare, che mi hai rotti i coglioni! Uno, due!
11: È bravo anche in matematica!
13: Minchia!
15: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
3: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
4: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: buono, il brutto e il merda, ma sono veramente deluso.
1: Sembri uno che sta cagando in un cespuglio.
0: Sono travolto dalla delusione, affranto, abbattuto, frantumato dentro.
1: Max, se ti riferisci all'uccisione di Charlie Kirk, beh, molti si sentono come te.
0: Non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Max era su tutti i giornali. Il tizio che faceva i dibattiti nelle università.
0: Perdonami, ma io leggo solo giornali che parlano di me e delle cose meravigliose che faccio. Max 2000, il Corriere del Brigante, il Resto del Brigante, il New York Max.
1: Non vorrei contraddirti, ma credo che sti giornali non esistano.
0: Perché sei un ignorante di merda? Comunque, la mia delusione, il mio volto così imbronciato è dovuta al fatto che ho ricominciato una nuova stagione di 105 mi cacca e non ho visto festeggiamenti davanti alla sede della radio. Mi aspettavo almeno una banda di paese che suona solo Sei bellissimo della Nannini in loop. 100 maggiorette nude, fuochi d'artificio che formavano la mia faccia in cielo, una limousine ripiena di sporcaccione, un coro gospel, una torta alta 3 metri che riproduce il mio pene, un lancio di coriandoli fatto con i biglietti delle mie serate. Insomma, roba normalissima. E invece niente, zero, nisba, niet, eins, drei, polizei. Sono stato accolto all'ingresso come un Mazzoli qualsiasi, un inutile Alisei, un normalissimo Paolo, insomma, come se fossi uno di loro, una grossa e inutile merda.
1: Max, perdonami, ma mi sembra una reazione leggermente esagerata. Sei solo tornato dalle ferie, non è che hai scoperto la cura al cancro.
0: E con questa affermazione...
1: Max, ma dove cazzo vai?

0: vuoi tornare in onda per favore?
1: Bla bla bla bla bla, non sento quello che dici. Bla bla bla bla bla.
0: Dai, non fare il bimbo. Per me sei il re indiscusso della radio. Se fossi omosessuale, saresti il primo con cui sognerei di scoppare. Il tuo volto è come il sole, illumina la stanza. I tuoi occhi riflettono la luce del Signore. Ti vesti benissimo e adoro le tue Maserati.
1: Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
0: Quando parli nel microfono diventa più turgido. Se potessi solo avere le tue dita dei piedi sarei sicuramente un essere migliore. Quando Dio ha creato l'uomo, ha voluto farne uno perfetto e quello sei tu. Pensa che adoro la puzza delle tue scorregge e mi piace tantissimo quando fai finta di non vedermi quando attraverso la strada e mi passi sopra i piedi con le ruote del tuo Maserati.
1: Ok, ok, mi hai convinto, torno in onda solo perché è un mio dovere morale e perché riesco a far godere milioni di donne attraverso la mia voce che ha lo stesso effetto di un vibratore sui clitoridi.
0: Sì, certo, certo.
1: Beh, salutiamo la mia serva, la mia tuttofare Nodia, che è pronta per una nuova stagione. Ciao Nodia, come ci si sente a rivedere il proprio divino dopo un mese di pausa?
2: Oh mio sommo Max, ti ringrazio per avermi notata. Sono felice di essere al tuo servizio. Ho portato il ferro da stiro e il lucido per le scarpe. Dimmi quando vuoi che ti lavi i denti e ti pulisca le orecchie.
1: Aspettiamo la pubblicità per questo. Ora, per non consumare la mia vista, potresti riassumermi gli ultimi eventi che sono avvenuti in radio, così sono aggiornato.
2: Certo, divino. Tra le novità più eclatanti, hanno cambiato i pavimenti in tutto il primo piano. Hanno allargato l'ufficio delle serve, insomma le sottomesse della redazione e... hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche finestre, allo zoo di 105.
3: Hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche...

0: sacrilegio, affronto, tradimento. Lo zoo di 105 ha un ufficio con le finestre. Come si fa a dare un ufficio a quelle nullità, a quei pezzenti? Stavano benissimo nel loro habitat, in una grotta buia. Li dovevano vivere come i sorci. Sono furibondo, adesso è guerra. Nodia, passami il borsello di Dior e il lucida labbra, che non posso picchiare qualcuno senza essere alla moda. Brutte merde, preparatevi al peggio. Alisei, tu sei il primo, e tu, Vincenzo Giannatempo, che sembri lo zio Fester con handicap mentali. Occhio, vedrete un Max brillante come non lo avete mai visto.
1: Max, dove cazzo vai?
2: Dottor Max, non vuole che le pulisca le orecchie prima di andare?
0: Fanculo alle orecchie, stirami la giacca, stronza!
3: Radio 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca.
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, no, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima. Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma sì, le servono 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così.
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Tanto io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma devo... fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto. Poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, sì, adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma vediamo. Che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, sì, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì, sì, sì, sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Allora. Grazie mille, dottor... Veramente, grazie.
0: Non lo voglio dispettare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: Se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo, la richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie, davvero.

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
1: Bella bro!

0: dopo Gesù. Ho una voce che fa eiaculare anche i delfini. Sono colto, ricco e conduco praticamente tutto io. Ma quando esagero sono così umile da scendere da questo trono in oro massiccio che mi ha disegnato Giorgio Armani per ammettere i miei errori.
1: Bravo Max, questo è un bellissimo gesto di umiltà.
0: Taci merda che prendi 1200 al mese.
1: No, così mi fai girare il cazzo.
0: Sottoposto, non vedi che sto facendo un discorso serio, cercando di abbassarmi al livello della plebe che ci ascolta? Non vedi che sto cercando di sminuire la mia superiorità conclamata per dare un bel messaggio a chi ci ascolta? Anche uno ai miei livelli, ovvero altissimi, sa chiedere scusa.
1: Sì, sì, tanto qualsiasi cosa dica mi insulti. E poi, durante la pubblicità, mi pugnali con le chiavi della Maserati nello sterno.
0: Quando fai la vittima mi fai salire il Pol Pot che c'è in me. Ingrato, a chi ho lasciato ciucciare le mie dita dopo che ho mangiato una ragosta fresca?
1: Ovviamente tu.
0: A chi ho permesso di dirmi ciao ieri mentre ci siamo incrociati in centro a Milano, mentre aspettavi di entrare al Burger King e io passavo con la Maserati sulle pozzanghere per bagnare i pezzenti in coda?
1: Sempre tu.
0: A chi faccio annusare le dita dopo che ho fatto sesso con qualche star del jet set?
1: Sempre e solo tu.
0: Ti lascio sempre ciucciare le briciole che rimangono nel sacchetto delle patatine di Dior che porto in radio. Ti porto le bottiglie vuote di champagne che bevo con le mie stronze. Così le puoi mettere in casa tua e fingere che le hai bevute tu. Nonostante tutti questi miei gesti di estrema umiltà, hai sempre da lamentarti, vergogna.
1: Sto zitto, altrimenti tiro un porco e ci faccio chiudere.
0: Adesso taci e ascolta. Settimana scorsa mi sono alterato e ho fatto una scenata in onda solo perché nessuno ha celebrato il mio ritorno in radio e perché ho scoperto che quelli dello zoo hanno un ufficio nuovo. Preso dall'ira, ho dato fuoco al secondo, terzo e settimo piano della radio. Ho rubato la moto che Ringo ha davanti alla porta dell'ufficio e l'ho lanciata dal settimo piano colpendo un tram che ha deragliato e sfondato 32 macchine parcheggiate. Ho rubato un taxi e l'ho lanciato in una vetrina di una panetteria. Sono salito a minacce su una macchina guidata da suore in clausura e le ho costrette a portarmi all'aeroporto privato di Linate, dove ho noleggiato un jet privato e mi sono fatto portare il più vicino a Dio e gli ho dato sfogo alla mia ira. Dio mi ha ascoltato e mi ha ripetuto più volte:
2: Max Brillante, tu puoi fare tutto perché sei superiore a tutti, ma devi stare calmo o ti si rovina la pettinatura.
0: E così ho deciso di tornare in radio e chiedere scusa. Sì, io, Max Brillante, essere superiore, possessore di più Maserati che mutande, io, conduttore dei migliori programmi TV e radio, produttore di artisti top di gamma, sono pronto a scusarmi.
3: Dottor Max, se mi permette di parlare, volevo farle i complimenti per questo grande gesto.
0: Taci, Nodia, e torna a stirarmi le camicie, che stasera ho una cena di gala.
3: Le chiedo scusa, Sommo.
0: Comunque stavo dicendo che nonostante sia vergognoso che a quei quattro sfigati dello zoo si è dato uno spazio più grande e che abbiano l'ufficio con le finestre, quando si meritano di soffocare in cantina come i sorci, come la cacca delle pantegane, quelle merde inutili e sboccate. Ho comunque deciso di perdonare la radio per non avermi dedicato una giornata intera di festeggiamenti per il mio ritorno e di rimettermi al microfono e far godere i pezzenti che mi ascoltano.
1: Max, non vorrei infierire, ma lo sai che la radio ha mandato Paolo Nois a fare un reality? E Fabio sta scrivendo la sceneggiatura di un film per Netflix.
0: Le mie orecchie pregiate hanno sentito una bestemmia.
3: Per non parlare di Mazzoli, che è stato chiamato per recitare in un film con Tom Cruise. E la Puccioni sarà fotografata da Vogue e messa in copertina.

0: E non ti abbiamo ancora detto che Pippo Palmieri è diventato sindaco di Oristano.
1: Ma porco!
2: Max, torna in onda!
1: Non trovo il mio mitra, cane!
0: Vuole che le prepari la giacca?
1: Ficcatela in culo e lucidami le scarpe, stronza! Dove cazzo ho messo il lanciafiamme?
3: C'è 105 micacca!
4: Max, cosa ti ho detto? Devi stare calmo, altrimenti ti si sgualcisce la giacca di Dior.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
10: Sì!
7: Dai!
10: Sì!
7: Dai, dai! Dai, dai!
10: Oh!
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
7: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
7: Ma che schifo!
10: Aria!
7: Ma che schifo! Ma che cazzo!
10: Eccomi! Scusa!
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Beh, sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
7: No,
9: scusa,
7: no.
9: Vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
14: Bidet a specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
13: Giochi e prima infanzia.
14: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido tergicristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola, per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
13: Arredamento interni.
14: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
13: Offerte.
14: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Oh, visto lì. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
15: Non ti guardo, non ti guardo.
14: Muta da sub più sorda da canoa più cieca da vela, ovvero. Aspetta, ovvero. Ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto e alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toast e pizzette, 684 euro. Porca troia.
13: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
5: Radio 105.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
17: Come sta? Come sta? Come sta?
18: Come sta? Merda!
16: Però.
18: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
0: Però. This is the
2: zoo. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Katz, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
4: Il suo amore Nanny,
2: con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
6: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, ah, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
5: Sei ignorante,
3: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
6: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: amici su Radio Fame, io sono Roberto.
1: E io sono Gianni.
2: E io sono Gianna.
0: Come stai, Gianna?
2: Va benissimo, grazie. E tu, Gianni?
1: Va benissimo, pensa però che questa mattina sono uscito per venire qua in radio e ho perso l'autobus.
2: Pazzesco!
0: È incredibile, potrebbe diventare un argomento.
2: Ma sì, assolutamente. Anche tu hai perso l'autobus un giorno della tua vita? Faccelo sapere al 347 48 27 Fine Fine 3.
0: Esatto, Fine Fine 3. Ma attenzione, oggi stiamo per giocare a un gioco pazzesco. Il gioco ve lo diciamo tra poco. Intanto sentiamo subito se abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Sì.
0: Ciao,
2: ciao Maria.
0: Ciao Maria
2: Concetta, come stai?
1: Ci ha dato il tuo
3: nome. Bene. E cos'è?
0: Tuo figlio è un nostro fedele ascoltatore. Noi abbiamo chiesto dei numeri di telefono per partecipare al gioco che facciamo tutti i pomeriggi in diretta in radio.
3: Dica,
0: dove
3: sì,
0: ci sono dei premi incredibili. Intanto io saluto anche suo figlio che ci ha passato il numero di la signora Maria Concetta di...
1: Pronto?
2: Maria Concetta?
3: Sì.
0: Ah, ci sei? Ci sei?
3: Sì, ci sento.
0: Benissimo, allora attenzione, adesso Gianni farà i passi, dovrà indovinare il numero di passi che farà Gianni, ecco, non è che è molto difficile. Sì. Allora, sei pronta? Attenzione, silenzio, vai. Quanti passi ha fatto Gianni?
3: 3.
4: Congratulations!
0: Bravissima Maria Concetta! Bravissima Maria Concetta! Allora Gianna, adesso sei pronta a aprire le buste, così andiamo a vedere cosa vincerà Gianna.
2: Certo, Maria Concetta comunque andrà a vincere, non io.
0: Maria Concetta, vai, vediamo.
2: Senti, Maria Concetta, vuoi aprire la busta numero 1, la 2 o, attenzione, la 3?
3: La 2.
2: Eccola, stiamo aprendo. All'interno c'è un tornio a 8 velocità a pedale. Sei contenta?
3: Che bello!
0: Fantastico!
2: È bellissimo! È un premio stupendo!
0: Quante cose potrai fare? Beh, visto, è stato facilissimo giocare con noi, Maria. Allora adesso noi ti passiamo Gianna, che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo bellissimo premio. Va bene?
3: Ok, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Rimani lì. Intanto
3: ciao, belli, ciao.
2: Ciao Maria Concetta, eccoci
3: ciao
2: qua
3: bella.
2: Allora, il tuo premio quindi è un tornio a 8 velocità a pedale. E pensa che insieme arrivano anche 12 sacchi.
3: Cos'è?
2: Il tornio è quella macchina che serve per fare i vasi d'argilla. Infatti insieme arrivano anche 12 sacchi di argilla in polvere da 40 kg l'uno. E puoi decidere se farli arrivare in una volta sola oppure uno al mese per un anno, in maniera che tu possa fare i tuoi vasi. Sei contenta? È molto bello. Sì, è un regalo veramente bellissimo.
3: Anche perché mi piace fare cose artistiche.
2: Ecco, infatti, brava, un po' di bricolage non fa mai male. Senti, Maria Concetta, quando arriva il pacco con il tornio, ci sarà un piccolo contrassegno da pagare al corriere, perché è un pacco molto voluminoso, come immagini, e il contrassegno è di 289 euro. Preferisci pagare in contanti o a segno?
3: No, 289 euro.
2: Ma non sei contenta del tornio?
3: No, non mandatemi niente, io non pago.
2: A me non me ne frega un cazzo, Maria Concetta, che tu non puoi pagare.
3: No.
2: No, non sei contenta?
3: No, non sono più contenta, sono
2: ma
3: già
2: come
3: contenta.
2: No, Maria Concetta?
3: No. E non voglio più giocare con voi.
2: Ma in questo caso qua ti renderai ben conto che un tornio a 8 velocità...
3: Ora chiudete e andate. Vada, non vi voglio
2: Maria Concetta, Maria Concetta, calmati per cortesia.
3: No.
2: Dai, domani arriva il tornio, sarai contentissima.
3: No, sì. Guarda, veramente. Dai, basta, andate a fanculo allora.
2: Ma Maria Concetta,
3: no, andate veramente a fanculo, perché io mi sto incazzando. Sono già, mi avete preso in un momento veramente sbagliato.
2: Ma su via, Maria Concetta, si tratta di un pacco da 4 quintali. Cosa vuoi che sia, no? È un contrassegno veramente piccolo per una dimensione del genere.
3: Vai ancora a fanculo, tu e i tuoi amici che ci avete là.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
1: Anche
0: che
1: Marco,
0: apri, uè, ma hai sentito?
1: Adesso si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Marco, apri, uè, ma hai sentito?
1: Adesso si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col tic-tac.
1: Non ti distrarre, stiamo registrando.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il suo nome è Joseph Robinet Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché ha questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi, nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
2: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
1: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo a farlo sembrare vivo, ma a farlo diventare presidente del paese più potente del mondo. Ma la mattina dell'inaugurazione presidenziale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984 e questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
3: Buongiorno signor Presidente, sono il segretario dello studio ovale. Presidente?
4: Gli hanno ritirato la patente anale?
3: No, legga il labiale. Sono il segretario dello studio ovale.
4: Siamo in piena guerra fredda. Ti sembra il momento di andare al mare?
3: Sono il segretario dello studio ovale.
4: Santi nomi, ma che diavoleria è quella? Un amplificatore della voce?
3: Sì, un banale megafono, signor Presidente. In vendita a 2,30 su Amazon.
4: Ma cosa ci fai con un semaforo?
3: No semaforo, signor Presidente. Aspetti, eh. Megafono! Megafono!
4: Ah, e a che serve?
3: A parlare coi rincoglioniti. A parlare coi rincoglioniti.
4: Bravo, bravo, bisogna curarli i broncopolmoniti.
3: Sì, certo.
4: Sai che c'è la spagnola adesso.
3: No, signore, la spagnola non c'è più neanche nei film. Non neanche le telenovele sono più spagnole.
4: Accurata.
3: No, si chiama ispanico adesso, prima di tutto. Ma no, non c'è, c'è il corona.
4: Ah sì, la regina.
3: No, la regina sì, c'è ancora, quella c'è 95 milioni di anni. Però no, si chiama...
4: È ancora viva.
3: È ancora viva, sì, Elisabetta II, il più lungo, il monarca con il regno più lungo della storia.
4: Ma era vecchia quando ero bambino.
3: Eh sì, era vecchia anche quando era bambino il re, però...
5: Buongiorno, sono Mayala Abrakian.
3: Mayala Abrakian?
5: Sì, assistente.
3: No, senta, scusi, l'assistente sono io. Lei è Mayala Abrakian, di cosa si occupa?
5: Mayala Abrakian, quella di colore.
4: La sotto io, perché conosce le tabelline.
5: Sì.
3: Ah, quale conosce?
5: Due.
3: La tabellina del 2 o ne conosce 2?
5: No, 2.
3: 2 per 7?
5: 7.
3: No, fa 14. È sicuro che non
4: forse ha sbagliato qualcosa nell'ufficio.
3: Non ha letto bene.
5: Sono quella di colore, per l'integrazione.
3: Ah, Kamala Harris.
5: Sì.
3: Ma lei non è una donna e non è Kamala e non è Harris.
4: No, mi sono permesso io, perché so che mi aveva parlato di questa cosa dell'integrazione, vero?
3: Sì, giusto.
4: Allora ho integrato...
3: È bianco, scusi, caucasico.
4: È più chiaro di noi.
3: Ah, pallido. Scusi, lei per l'integrazione mi ha preso l'albino.
4: Beh, scusi, adesso faceva differenza fra i colori, no?
3: No, sì, ci mancherebbe, però era un gesto politicamente di apertura nei confronti...
4: E ho aperto quelli più bianchi di noi.
6: Buongiorno, signor Presidente. Quando vuole è tutto pronto per la conferenza stampa.
4: Ah, è arrivato il capo indiano. Aug, pelle rossa. Io essere grande capo bianco, Joe Biden. Tu come chiamare?
6: Senti, dammi sto cazzo di megafono.
3: Prego.
7: Sono il vicepresidente Kamala Harris.
5: Ho trovato la mutanda, la pallina no.
3: La mutanda di chi?
5: Non lo so. È rossa e marrone.
4: Ma la badante non mi ha messo le mutande.
3: Ma lei ha la badante?
4: Credo di sì, c'è una donna che mi pulisce il culo la mattina.
3: Quella è sua moglie, signor Presidente.
4: Ah, sono sposato?
3: Sì, due volte.
4: Ah, meno male, l'ho chiamata.
1: Casa Biden. Casa Biden.
8: Presidente Biden, ho in linea il presidente della Germania.
4: Perché c'è un uomo di colore in divisa?
3: Scusi, abbia pazienza, il ministro della difesa.
4: Africana.
8: Cosa dico al presidente della Germania? Ci vuole parlare?
4: Presidente Hitler, ancora vivo?
3: No, è Angela Merkel.
4: Chi?
3: Angela Merkel. Merkel.
4: Che nome curioso per un uomo.
3: No, non è un uomo, è una donna. Angela Merkel.
4: Sì, adesso il presidente della Germania è una donna.
3: Sì, per cinque volte così.

0: Tra...
1: Ma le donne non hanno i baffi!
0: No, ma neanche la Merkel c'ha i baffi. E questa è anche la Merkel, guardi.
1: Vede che è un uomo?
2: Casa Biden. Casa Biden.
0: Saranno 4 anni lunghissimi.
1: Chi cazzo dura 4 anni?
0: Questo è vero.
3: Motore partito!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, bella zio, bella zia, bella di padella, bella bro, bella fra, bella lì.
3: Basta scemo.
2: Bella di cappella, bella di mammella, bella di pucchiacca, bella di rastrello, bella bro, bella bra, bella sister, bella master, bella lì, lula.
3: Basta, ti chiudo il microfono, fino a quando non ti scende l'effetto del crack.
4: La trasmissione dello stupido è temporaneamente sospesa. Il conduttore si è fumato una pipa di crack prima di andare in onda e dobbiamo attendere che gli scenda l'effetto. Attendere, prego.
3: Ti riapro il microfono, ma se dici ancora cazzate, chiamo l'infermiere per la punturina.
2: Avete visto, sono costantemente censurato dai poteri forti perché temono che possa rivelarvi dei segreti segretissimi che potrebbero svegliarvi dal Matrix in cui vivete.
3: Ma che cazzo dici?
2: Eccomi, sono il conduttore radiofonico più temuto dai poteri fortissimi. Voi non avete idea dell'inferno che vivo ogni giorno. Ricevo minacce mortali da parte di Bill Gates, Soros e quel nazista di merda di Klaus Schwab.
3: Ma se non ti caga nemmeno il tuo cane.
2: Perché, vi chiederete voi? Perché raga, io sono un pozzo di segreti, conosco tutte le verità che vi hanno nascosto i media convenzionali da sempre. Se parlo io, salta il mondo.
3: L'unico vero segreto è chi cazzo ti ha assunto?
2: Non mi credete? Volete qualche scoop? Ok, ma sappiate che sto rischiando grosso.
3: Sì, rischi gli schiaffi e i calci in culo.
2: Lo sapevate che i bambini non li porta la cicogna? Porta la cicogna. Ma li porta un uccello senza piume e con pochi peli.
3: Ma porco, ma cosa dice sto m***oide?
2: Babbo Natale non vive in Lapponia, ma è di Frosinone e nel resto dell'anno gestisce una pizzeria.
3: Ma veramente?
2: Certo, Simo J.
3: Intendevo, ma veramente non sei ancora stato licenziato?
2: Quante ne so, raga, quante ne so. Oggi in Mind Merd voglio parlarvi di un progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo, di cui nessuno parla, chissà perché. Oggi parliamo di merda, di feci, di cilindri fecali, di stronzi, di pupù, di cacca.
3: Ma che cazzo dici?
2: Perché la merda è tutto, con la merda si può fare qualsiasi cosa, la merda is the future. Ma non sono io a dirlo. Oggi ho un grande esperto di feci, il professor Gianni Merdandi, che ci spiegherà come la merda potrà salvare il pianeta. Buongiorno Gianni, benvenuto in Mind Merd. Spiegaci la tua teoria rivoluzionaria.
5: Noi in Cerpania abbiamo capito che con feci possiamo assolutamente fare tante cose, di cui costruire case come fanno con sterco in Africa. La cacca è sostanzialmente un cibo. Quindi, anche se è stato digerito una volta, perché non digerire seconda, terza volta? Quindi cacca può diventare assolutamente un nuovo snack.
2: Geniale, lei quindi mangia la merda.
5: Io anche dietro con me vuole a ti assaggiare.
2: Di cosa si tratta?
5: Lei ha presente di Twix, che è fatto di due bastoncini. Ecco, io ho questo bistronzo. Se ha nome più indicato, perché sono due piccoli und stronzini. Unico. Il problema è alito.
2: Bella Gianni, grazie per i preziosi consigli. Mi auguro che tutti i miei ascoltatori smettano di mangiare porcherie e inizino, come me, a mangiare merda. Shit is the future.
3: Allora stasera mi faccio una bella grigliata di moco, perché una merda più grande di te non la troverò mai.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
6: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
7: Disco retto.
8: Se fossi mia.
7: Disco retto.
8: Io ti legherei. Ti innamorerai.
7: La tua dolce musica nel cuore.
9: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara Cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con due forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Mon Cherie. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il ciak dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button, un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme, e mentre lui invecchia il cazzo ringiovanisce, fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Se mi lasci mi trombo il cammello, la storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa... e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
7: Disco Red, la tua dolce musica nel clou.
10: Stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere

quanto amore, quanto sentimento. Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola.

0: Lo Zodi 105.
1: Ma ciao, amico figlio del cellulare! Smettila di masturbarti con ChatGPT e ascolta le nostre nuove e super idee che abbiamo sviluppato noi di Up and Up! Sì, anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete di intelligenze artificiali. Questo grazie a voi contribuenti ignari che depositate ben 64 euro al mese alla nostra società con sede alle Cayman, tramite le bollette della luce, del gas e persino nelle spese condominiali. Un po' come fa la RAI, ma noi lo facciamo meglio! Bastato hackerare tutti i sistemi e, in men che non si dica, abbiamo incassato abbastanza soldi da sviluppare più e più e più intelligenze artificiali! Ma non è pazzesco? Tutto questo è solo grazie a...
2: Up and Up!
3: E Up and Up!
1: Questa settimana, per la categoria intelligenza artificiale...
2: VoiceOver!
1: Arriva VoiceOver, un'applicazione incredibile che cambia la tua voce in tempo reale. Funziona in maniera molto semplice. Ti basterà aprire l'app, selezionare una delle nostre voci contenute nel pacchetto base e scegliere se usarla per la tua voce o per quella di chi ti chiama. Spettacolo!
4: Dove cazzo eri ieri?
5: Amore, te l'ho detto, sono andato a giocare a calcetto con i colleghi.
4: Non dire cazzate! Ho visto che hai scritto a una certa Marina che stavi arrivando. Io ti ammazzo, chi è questa puttana?
5: Ma amore, Marina è il Mario dell'ufficio contabile. Lo chiamiamo tutti Marina per prenderlo per il culo.
4: Non dire cazzate! Chiamala, chiamala che voglio sentire la voce di questa stronza, vai, forza!
5: Ma certo, dai, tranquilla, amore. Ci penso io. Ehi, VoiceOver! Chiama Marina.
6: Come vuoi chiamare? Uomo o donna?
5: Uomo.
7: Ma ciao, amore mio. Come mai
8: mi chiami a quest'ora? Cos'è? Quella stronza di tua moglie non è a casa?
4: Ma che cazzo
8: vuoi che
4: è?
8: Vuoi che venga lì nuda con solo la pelliccia addosso?
5: No, amore, aspetta un attimo, adesso ti posso spiegare.
4: Stai zitto, culattone!
1: Incredibile, vero? Ma non finisce qui! Sì, perché grazie al nostro piccolo abbonamento di 120 euro a settimana potrai sbloccare tutte le funzionalità della nostra super applicazione VoiceOver, come la clonazione di qualsiasi voce. Ti basterà usare una registrazione audio di qualsiasi voce di un attore, cantante o tuo amico e potrai telefonare con la sua voce. Ma non è pazzeschissimo?
9: Uè, come stai, Johnny?
10: Tutto bene, Paolo, te? Che racconti di bello? Stai ancora con Miss Mondo?
9: Ma certo, Johnny! Pensa che si è tutta presa bene a fare le telefonate erotiche la sera.
10: Scusa, in che senso?
9: Che lei mi chiama, fa la porca, fa la zoccolona al telefono, io tac, giù di mano e seguino la buonanotte, dai, la bastardata.
10: Ah! Senti Paolo, mi fai una cortesia? Mi mandi un messaggino vocale dove fai gli auguri a mio nipote? Sai, ti segue sempre.
9: Ma certo, nessun problema.
10: Ehi, VoiceOver, chiama Lucrezia Paolo.
11: Pronto?
10: Ciao amore.
11: Ciao tesoro, ma come mai mi chiami a mezzanotte?
10: Volevo fare un po' lo sporcaccione.
11: Ah, inizia a piacerti la mia fantasia, eh?
10: Sì, sì, dai che ce l'ho già in mano duro come il marmo. Oh, cazzo.
11: Amore, ma sei già venuto?
10: Sì, ero eccitato come una bestia.
1: Incredibilmente incredibile! VoiceOver è l'applicazione definitiva che all'occorrenza può anche risolverti problemi giganteschi, grazie anche alla nostra libreria di super doppiatori.
12: Amore, è inutile che ci provi. Guarda che per mangiare a Villa Crespi ci sono 2 mesi di attesa. E poi oggi è sabato, tu stai chiamando per stasera. È impossibile!
13: Sì, sì, tesoro. Adesso ti faccio vedere io con chi ti sei sposata. Ehi, VoiceOver, chiama Villa Crespi.
14: Villa Crespi, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Morgan Freeman
15: e volevo un tavolo per due per questa sera, nella saletta privata e con camerieri personali.
14: Ma certo, signor Freeman, nessun problema. Annulliamo la prenotazione di Jerry Scotti, tanto è sempre un braccino con le mance. E le prepariamo tutto per le 20:30, va bene?
15: Perfetto, grazie. A stasera.
1: Incredibile! Sky, VoiceOver e molte altre applicazioni pazzesche solo su
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 abbonamenti, in omaggio, la voce di Gesù.
3: Ciao fratello. Sì, sono Gesù.

0: This is the zoo, only for you.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Pronto?
3: Sì, se sbandiera le bandiere?
2: Sì. Allora, guarda, scusa. Facciamo così, mi mandi una richiesta via mail?
3: No, no, io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai.
4: I tamarri stanno cercando di comprare delle bandiere per riempire Quarto Giaro per l'arrivo dello zio Galera.
2: Abbiamo delle procedure.
5: Senti, sciacquacoglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
3: Naso.
5: Naso, una... solo un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quarto Giaro, c'è.
6: Per continuare con l'italiano, premere 1.
7: To continue with English, press 2.
3: Bastardo!
8: Tamarri.
9: Buongiorno, come posso aiutarla?
3: Buongiorno, sai che sono entrato nel telefono che ero bambino, sono adolescente adesso, con tutte le attese, i numeri che ho dovuto comporre per riuscire a parlare con un operatore. Fate qualcosa per snellire sto servizio informazione. Voi fate le bandiere, giusto?
9: Sì, sì, talvolta sì.
3: Sono qua con mio cugino Giovannino, no? Sono Massimino di Quarto, piacere, non so chi cazzo sei.
5: Chiedili, chiedili, come ti chiami?
9: Io?
3: No, quello che ci sta ascoltando al Ministero degli Interni.
9: Matteo.
3: Mi sei simpatico che sei uno che la mattina è preso bene. Vuol dire che un paio di bandiere nella vita le hai vendute. E a noi ci hanno scarcerato uno zio molto influente, diciamo, nell'ambiente. E dobbiamo organizzare questa parata nel quartiere in cui dobbiamo tempestare di bandiere a minaccia. Anche chi non la vuole mettere la deve mettere.
5: 2000 e 3000 siamo, come numero.
3: Vabbè, questo è un numero sparato a casa. Adesso vediamo quanti appartamenti lo mettono. Dobbiamo mettere fuori standard, bandiere, sbandieratori, fucilatori, colpi di cannone per quando arriva nel quartiere il personaggio con questa auto blindata. E
9: siete al posto giusto.
5: Panico, panico, panico, paura.
3: Mi piace. Bravo, tu hai già lavorato con la malavita?
9: Quasi sempre.
3: Sei proprio un golluso, mi fa piacere. Quindi ci avrai 6 telefoni sotto controllo. Meravigliosa sta cosa.
9: Assolutamente sì.
3: Minchia, fantastico. Allora non parliamo di coca e puttane, parliamo solo di bandiere. Senti, quanto costa formulare una situazione di una bandiera? Cioè ti forniamo noi il disegno? Perché mio cugino c'ha delle idee entusiasmanti sulla bandiera.
5: Sì, stavo pensando di fare una bandiera con sopra un naso con scritto Quarto Giaro c'è. Ti piace?
9: Perfetto, bellissima, bellissima. Possiamo anche pubblicarla sul sito, magari qualcuno la compra.
5: Bello,
3: ah, amiche, è tutto. Lui si sente bramieri, hai capito? Stamattina si è fatto un pezzo di qualcosa.
9: Hai visto che ispirazione che mi
5: posso
9: è venuta?
5: Chiamarti Proietti?
3: Anzi, posso chiamarti Proiettile? Perché ti faccio un buco in fronte, se non la smetti di fare simpatico? Capisci, scemo di merda?
9: Va bene.
3: Senti, allora facciamo così. Io vengo in quel pidocchioso cesso di merda di azienda che hai. Veniamo, facciamo il disegno della roba che ci serve. Mi dici più o meno quant'è il budget, perché non te lo voglio fare a rapina, perché sei uno che lavora, è un momento Covid, non è il caso. Vengo, ti do quello che serve. Dove non arrivo con i soldi ti posso lasciare della coca. E ci accordiamo. Come stai messo?
9: Quando volete.
3: Mi piace.
5: Fantastico. Se veniamo alla sera, dopo le 10.
9: Dopo le 10, assolutamente. Perché prima c'è troppa gente in giro.
3: Va bene, dai, allora vediamo. Bamba puttana, ci mettiamo a posto per queste bandiere del cazzo.
9: Perfetto, vi aspetto.
3: Basta che non fai lo scemo di merda, che arriverà ci sono quelli con i colori sulle maniche delle giacche.
9: Ma no, ma scherzi, ma mai, no, tranquillo.
3: Va bene, sei già revolverato.
5: Senti, come ti riconosciamo quando entriamo con la macchina sfondando la vetrina?
3: Hai finito di ridere.
9: Ho una bandiera in mano. Mi riconosci?
3: Ma tu pensi che è arrivato il circo in città? Ma fammi capire che stai ridendo, stai facendo il paio. Guarda, perché sta parlando seriamente lui.
9: Ma perché io no?
3: Allora sei proprio così. Sai che
9: faccio bandiera,
3: saresti uno che nella cosca saresti veramente un personaggio. Tu saresti quello che mi siedi di fianco mentre faccio le riunioni pesanti e ride.
5: Pagliaccio, è un pagliaccio.
9: E vedi, sono troppo.
3: Sei lì con le schede a montare montarozzi di coca e andate a ridere. C'avevo un amico così, è morto di infarto.
5: Chissà dopo una pippata come ridi, te proprio,
3: Sei uno fornaro, proprio.
9: Dovremmo provare.
5: Portiamo un bel vassoio, dai.
3: Va bene, sacco di cazzi. Ci vediamo presto. Va bene?
9: Ok, siamo una puntata. Grazie ragazzi.
3: Va bene, va
9: fate
3: bene.
9: Bravi.
3: Ciao, scemo.
9: Ciao, buona giornata.
3: Ciao. Personaggio. Pensavo che gli sbandierati erano così presi bene.
5: Fossero tutti così.
10: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo zocca perché arrivano i
8: tamarri.
11: Radio 105.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
3: Yeah. Yo.

0: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà. Questo mondo mi fa schifo. Ignoranti, babbei e tutti così schifosamente mediocri. Nessuno che spicchi sugli altri. Voglio cambiare le cose.
1: Caesar King è un uomo figo. Economista, scrittore, ingegnere, imprenditore, sociologo, dottore. Stufo di dover condividere la sua aria con la gente comune, decide di spolverare diversi trilioni di dollari che aveva grazie ad appalti e bitcoin e di utilizzarlo per acquistare un'isola.
0: Ho un sogno. Fonderò un nuovo stato indipendente, ma non sarà per tutti.
1: Infatti la sua idea era quella di permettere il soggiorno solo a personaggi illustri, straordinari, o meglio dire, fighi.
2: Ok, diamo il via alle selezioni.
3: Io sono un samurai errante cieco. Mi sono addestrato per 40 anni. Ed ora posso tagliare i meteoriti ed invocare draghi elettrici.
2: Ah, sì, sei figo. Puoi passare.
4: Io sono un pirata spaziale che ha solcato i sette mari celesti depredando bottini di altri pianeti e violando buchi neri.
2: Fantastico, entra.
5: Io sono un angelo caduto dal cielo, trasformato poi in un mezzo demone, e posso aprire i portali degli inferi.
2: Perfetto, sei dei nostri.
6: Io sono lo chef Cannavacciuolo. Mancano 4 minuti.
2: Basta, ci hai scassato il cazzo. No, via, via, via, il prossimo.
7: Wow, Godzilla, sì, tu sei il benvenuto, vieni, vieni.
1: E così, con elementi di questo calibro e molti altri, Caesar King creò ufficialmente la nazione utopistica. Nacque così la Repubblica delle Figate.
8: Caesar King è l'uomo dell'anno, fondando la Repubblica delle Figate.
9: Caesar King sulla copertina del Times. È lui il responsabile della fondazione della Repubblica delle Figate.
10: La Repubblica delle Figate in lizza per diventare una delle nuove potenze mondiali.
11: Lo stato dove tutti vorrebbero abitare? La Repubblica delle Figate.
12: La Repubblica delle Figate.
13: La Repubblica delle Figate.
14: La Repubblica delle Figate.
15: La Repubblica delle Figate.
16: La Repubblica delle Figate.
17: La Repubblica delle Figate.
1: Il suo stato procedeva perfettamente. Tuttavia, i vertici mondiali decisero di riunirsi per discutere della Repubblica delle Figate, intimoriti ed oltraggiati.
18: Non è possibile che Repubblica di Figate sia stata creata senza chiedere permesso della Russia!
19: Oh, siamo d'accordo anche noi di Cina. Questo Caesar King è veramente uno stronzo.
20: Anche noi di Wakanda siamo molto, molto oltraggiati da queste cose, perché tu ci sei veramente cattivo, c'è la Cina. La Cina che non ha chiamato nessuno di noi di Wakanda, Wakanda Forever.
21: E soprattutto la situazione è grave, perché quel figlio di puttana non ci ha invitato.
1: Ma per quanto le figure più importanti del mondo fossero ostili a tutto questo, nessun'altra potenza poteva competere con la Repubblica delle Figate, se non loro stessi.
0: È meraviglioso. Questo è tutto ciò che ho sempre sognato. Non sei d'accordo con me, dottoressa Stracazzi? Tu che hai inventato il motore a particelle di sogno e scoperto la formula alchemica del senso della vita?
22: Sono d'accordo, Caesar. Tuttavia, un dubbio filosofico mi attanaglia. Sicuro sia cambiato qualcosa? Guardati attorno.
0: Guardarmi attorno.
1: E in un bagliore di saggezza, la dottoressa Stracazzi illumina l'intelletto di Caesar King. Caesar King inizia a girare per la sua nazione. Vede il super samurai errante cieco utilizzare il colpo proibito dell'esplosione di 1 milione di soli. Poi vede il mezzo demone ed angelo trasformarsi in una bestia mistica circondata da fuoco blu. Vede il pirata stellare stringere fra le mani la mappa per i confini dell'universo. E vede Godzilla sputare laser. E non è nulla di che, però fanculo, cazzo, è Godzilla. E capisce.
0: Non c'è via di scampo. Devono morire tutti.
1: E allora prende la sua navicella spaziale magica alimentata a fantasia e con un click del suo telecomando fa saltare in aria l'isola, che sprofonda in un vortice di tuoni, draghi e un sacco di altre figate che fanno arrapare coloro che da lontano godevano di quello spettacolo. Caesar King, presidente delle figate, tornò ad essere un normalissimo uomo straordinario. L'unico.
13: Proprio questa era la lezione di cui avevo bisogno. Lì erano uguali. Nessuno prevaleva, perché erano tutti straordinari. Il che significa che non lo era nessuno. Fonderò un nuovo stato, dove sono tutti normali, mediocri. Anzi, un po' al di sotto della media.
1: E così Caesar King creò il Canada.
0: Il perineo della realtà.
15: Lo Zoo di 105.
16: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Cosa lo spinge a perseverare nonostante sia un plurifallimento conclamato? Ancora nessuno sa dargli una spiegazione. Ma rimane il fatto che i suoi contenuti funzionano e fanno grano. Quindi gli diamo spazio e fingiamo di assecondarlo con entusiastica fiducia. Stiamo parlando ovviamente di Silvio Zagarolo e il suo grande podcast dall'improbabile titolo Faccio cose ad occhi chiusi, che oggi si arricchisce di un nuovo episodio dal titolo Faccio box ad occhi chiusi.
17: Allora, come negli altri podcast, purtroppo per una serie di motivi non sono andati come speravo. Anche in questo episodio compirò un'azione ad occhi chiusi, acutizzando e dimostrando che, appunto, acutizzando gli altri sensi, noi possiamo sviluppare la capacità di affrontare alcune prove sempre con gli occhi chiusi. Mi trovo in questo momento su un ring, dall'altra parte c'è il campione dei pesi massimi che affronterò, come vedete ho dei guantoni, ad occhi chiusi, dimostrando che le capacità che ho sviluppato attraverso l'affinamento di alcune tecniche di concentrazione mi permetteranno di pugilare con codesto campione ad occhi chiusi. Ecco, è stato il gong, ho gli occhi chiusi. Dove sei? Questo! Aia! Aia!
16: Gennaro Periotti, un nome, una garanzia. Ma come ci stupirà questa volta? Come riuscirà a darci ancora i brividi con il suo podcast della serie Urla su cose? Beh, lo scopriremo con il nuovo entusiasmante episodio dal titolo Urla sulle strategie.
23: Allora, tutto chiaro. Allora, tu alle 7 di mattina porti il furgone dalla parte centrale dove carica l'uno e tutti i pallet, e poi partiranno per
16: Bebo Catania ha esagerato. Questa volta ha finalmente battezzato un nuovo format derivante dal suo podcast, uno spin-off della sua serie principale. Ma con un unico denominatore comune, ovvero tediare quel povero opinionista e cercare in tutti i modi di evitare che possa esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Il titolo del nuovo podcast è Non ti mollo un cazzo. Scherzi e appostamenti e tanta cattiveria ai danni del solito ed unico opinionista che sa qualcosa sul Medio Oriente che non sapremo mai.
23: Grazie, salve. Io dovrei andare verso Viale Monteceneri.
24: Sì, sì, certo, Monteceneri. Ma mi perdoni, ma dove l'ho già vista?
3: Ma lei per caso è uno famoso della televisione, del web?
4: Ah no, si riferisce... Sì, ho fatto dei... presenziato dei podcast, sono un opinionista.
3: Ho capito chi è lei. Lei è quello della questione del Medio Oriente.
4: Sì, sono io, sì. Anche se non è una cosa di cui vado molto fiero, purtroppo sono vittima di un... l'estofante che mi...
3: No, ho capito. Sì, infatti sono dispiaciuto, ho sentito la storia, ho seguito un po'. Senta, visto che ormai siamo in macchina io e lei, no? Ma se le facessi io questa domanda, perché ormai la curiosità, capisce, è alta, no? Ma senti, ma questa questione del Medio Oriente, ma perché non me la dici? Io sono curiosissimo.
4: Guardi, però se è curioso, io, guardi, ben volentieri, anche perché non riesco a dirlo a nessuno.
3: Prego, prego, guardi, sono tutto orecchie.
4: Ah, è un piacere. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...

0: scusi?
1: Mi scusi, era troppo gustosa.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione, legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
6: Ma tutto questo sta per cambiare.
5: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra. In politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! Ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello! Belli giochi di ruolo! Io sono lo schiavo, tu mi frusti! Dai, colpiscimi, negro!
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario! Infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro! È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, ma pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
4: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
5: Non l'eretto.
4: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
4: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti. Programmi senzienti. Si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
4: Mi stai dicendo che questi hanno... cioè, questi agenti hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
4: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
4: Wow, narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frogio!
4: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
6: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
7: I remake.
8: Rai Spreco presenta.
9: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
11: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
11: forse
10: vabbè,
11: c'è il sangue. Allora,
10: sì,
11: signora.
10: Questo
11: mi ascolti,
10: sì.
11: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
11: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai.
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che
11: ha
12: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Che sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
10: No, guardi.
11: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
10: Va bene.
11: Lo sport.
10: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
11: per
10: cosa
11: chi non
10: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
11: Ecco.
13: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
11: ma tu,
13: che ti ho
11: ma
13: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
11: Uno.
10: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che vaffanculo te, Bagalov, porco di...
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
10: Sì.
11: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
11: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, una pendola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
11: fare
14: la
11: cacca.
14: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
10: Bene,
11: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
13: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali, gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dell'esoterismo non poteva astenersi dall'affacciarsi ad un mercato in così grande espansione come quello dei podcast. Il gran ricco mondo di cialtroni e scappati di casa, che affollano quintali di terabyte surriscaldando il pianeta, si arricchisce da oggi di un nuovo appuntamento evitabilissimo. Segui il podcast del mago Puttanella dal titolo Le carte di Puttanella. Un appuntamento dove viene letto il futuro degli ospiti attraverso la lettura dei tarocchi dal famosissimo mago Puttanella.
16: Ecco, salve, allora, adesso un attimo che mi concentro. Sento le energie che vivono dentro di me, un attimo. Allora, facciamo le carte, ecco qua. Oh, cosa vedo? Allora, questo è il tacchino, lei ha tre figli.
17: No.
16: Due figli.
17: No, neanche.
16: Li ha persi in un incidente stradale.
17: No.
16: Lei ha vedo che sua moglie l'ha lasciato.
17: No, neanche questo.
16: Ah, la carta del fattucchino. Il fattucchino, lei è morto.
17: Ma no, no.
15: Il mondo è bello perché è vario. Partendo da questo presupposto, il nostro aggregatore ha tutto il diritto di inserire nella propria playlist anche questa ennesima pillola di futilità. Segui il nuovo podcast dal titolo A tutta noia. L'esperto di noia Davide Kalimba de Luna ci insegnerà le basilari tecniche per annoiarsi. Un vero vademecum di come ci si annoia correttamente, oppure come si innesca la sensazione della noia inducendola spontaneamente.
18: Allora, prima di tutto vi sedete su una sedia, guardate l'ora, guardate l'orologio, adesso è un orologio grande che vi fa capire il tempo che trascorre. Vabbè. Ecco, sì, ecco, vedete, eccomi. Proprio mi sto rompendo i coglioni. In questo momento mi sto rompendo i coglioni. Che noia, cazzo.
15: C'è un nome che nel mondo del podcasting è ormai leggenda. Gennaro Periotti, il genio che è riuscito ad unire popoli sotto la stessa bandiera creativa. Il suo podcast dal titolo Urla su cose è ormai l'emblema dell'applicazione creativa multilingua che sa intrattenere ed appassionare. Ascoltiamo il nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sui moribondi. Bebo Catania, un nome, una garanzia. Le sue opere, grazie anche ad un personaggio che è divenuto popolarissimo, malgrado la sua triste vicenda, sono fra le più seguite di tutto il panorama aggregativo. Segui il nuovo episodio partorito dalla mente del Bebo, dal titolo Strappi a tradimento.
18: Ecco, io ho accettato di venire nuovamente. Ho avuto la promessa che tutto questo circo di sciocchezze finisse, quindi mi fiderò della persona che mi ha gentilmente contattato. So che non vi è alcun rischio, in quanto io non ho a che fare con la persona che in questo momento ha un ordine restrittivo nei miei confronti, e quindi vado a sciorinare quello che, visto che sono anche successe tutta una serie di cose nel frattempo importanti, sempre nel contesto. Per quanto riguarda la crisi del Medio Oriente,
19: al buio, al buio, aspetta la luce
18: ancora.
15: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast. Hey! 105. Hey!
10: Lo Zoo di 105.
20: Radio 105.
21: This is a zoo, only for you.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: mega merda. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: This is a zoo.
0: Vai, dai.

0: Ciao stronzoni, fate un'infameria a questo mio amico. Si chiama Antonio. Un anno fa gli hanno rubato la macchina, una Golf bianca, e sta ancora aspettando i soldi dell'assicurazione. La macchina era un catorcio, ma lui sperava di avere indietro un sacco di soldi e quindi è incazzatissimo. Confido in voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Ah, salve, sono Amedeo Zichica, Assicurazioni Generali. Sì, salve, io ho sul tavolo una pratica per una liquidazione di una sua automobile. Per un furto.
1: Sì.
2: Le risulta che non è ancora arrivato nulla, vero?
1: No, non è arrivato ancora nulla.
2: Infatti, perché ce l'ho ancora sul tavolo io, mi perdoni. Probabilmente per via del Covid, lo smart working, siccome le liquidazioni in caso furto vengono fatte dalla Generali, perché è il tetto sotto il quale ci sono tutte le altre compagnie assicurative. Allora io, se per lei non è un problema, le passerei il liquidatore, così si mette d'accordo.
1: Va bene.
2: Io sono Antonio Zichicca, adesso le passo il liquidatore, gli dica pure lei chi è e la persona che le ha passato il liquidatore. Quindi dica, guardi, mi ha chiamato Salvatore Zichicca per la pratica di liquidazione, poi lei dice i suoi dati e così il liquidatore ha modo di chiudere.
1: Sì.
2: Grazie, salve, ciao, buona giornata,
1: ciao,
2: salve.
1: Ciao.
3: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Palmirotti, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
4: Aspetti, ma da chi le è stata inoltrata la chiamata, scusi?
1: Non mi ricordo, Antonio Zichicca, non mi ricordo.
4: Zichicca?
1: Ah, sì.
4: Zichicca, benissimo, quindi liquidazione pratica auto generali, giusto?
1: No. Non è Generali.
4: Come non è Generali? Tutto è Generali.
1: Tutto è Generali.
4: Sì, sì, la Generali ha praticamente acquisito, non so se lei si intende, Pascola, un pochino di finanza, ma comunque no, la Generali.
1: E qual è la mia compagnia?
4: No, io questo non lo so, io sono un liquidatore, abbia pazienza, io devo semplicemente darle i dati per liquidare le cose. Se ha bisogno di fare delle contestazioni, non è questo, non sono io che me ne occupo.
1: Non è questione di contestazioni, Se voi sapete, avete la mia pratica, penso che ci sia scritto.
4: No, ma io non sono autorizzato a leggere i suoi dati, questo per la legge sulla privacy. Semplicemente un liquidatore, noi ci dobbiamo mettere d'accordo semplicemente per mandarle. Non so, se non li vuole i soldi, guardi che io ripasso la telefonata a Zichicca. Non
1: sì.
4: È un problema.
1: Mi dica.
4: No, se non vuole i soldi, guarda, me lo dica tranquillamente. Io ripasso la telefonata a Zichicca, me ne lavo le mani, guardi che a me mi pagano semplicemente per fare il liquidatore. Non è che.
1: Va bene, mi dica.
4: Va bene, allora, adesso mi ha fatto confondere. Allora, okay, una Golf bianca, giusto?
1: Sì.
4: Sì, ok, benissimo. Allora, nella nuova politica delle generali, in pratica, siccome diciamo le generali hanno acquisito tutti i piccoli gruppi assicurativi, noi le proponiamo un forfè.
1: Sì.
4: Allora, la proposta forfettaria per il furto della vettura è di 980 euro più una polizza assicurativa del valore di 72 euro all'anno. Mando?
1: No, non ho capito, scusa.
4: Lei sa che cosa vuol dire forfettario?
1: Sì.
4: Per il valore complessivo che le verrà corrisposto dall'agenzia per il furto è 980 euro più una polizza assicurativa di 78 euro all'anno a carico suo, naturalmente.
1: 980 euro,
4: sì.
1: Io non so ora, però io sono in causa con l'assicurazione, ok? Quindi diciamo queste per me sono chiacchiere. Scusami se mi permetto.
4: No, mi scusi, non ho capito, abbia pazienza, io non ho presente il suo problema, io sono un liquidatore.

0: Lei li vuole o non li vuole questi soldi?
1: Sì, sì. Penso proprio di sì. Ecco. Se è sicuro su 13 milioni euro e me ne volete dare 900, mi sa che può anche chiudere.
0: Ma guardi che questo non è una responsabilità. Se le sembrano pochi non è una responsabilità mia, non sono io che le decido, figlio mio. Quanto valeva questa macchina?
1: Valeva quel che valeva.
0: Non lo so, scusi, adesso abbia pazienza, adesso da privato cittadino, un attimo che tolgo la registrazione della chiamata, abbia pazienza, scusi, ma lei da me che cazzo vuole?
1: È lei quello che vuole da me.
0: Ma non ho capito, scusi, io sto lavorando, sto facendo bene il mio lavoro, le sto dicendo quella che è la proposta dell'agenzia di assicurazione.
1: Se facevi bene il tuo lavoro, non dicevi questo.
0: Ma che cazzo ne sa lei, scusi, abbia pazienza, lei conosce bene il mio lavoro, ma non lo so io, ma come pretende? Ma che arroganza è? Ma lei è di quelli che va a dire ai medici chirurghi, no, non si opera così di appendicite. Ma lei sa come cazzo si fa il lavoro dell'assicuratore, del liquidatore, lo sa, lei che lavoro fa?
1: Io
0: ti chiamo per la macchina, per ridarti i soldi di quel 14 di merda che hai assicurato per 4 ridocchiose lire.
1: Se mi dai il tuo IBA, te li do io 900 euro a te.
0: Ma io ti compro la casa e la famiglia. Se hai dei figli, mi compro anche quelli e li uso per cucire i palloni, hai capito? Non hai capito con chi stai parlando?
1: Sinceramente sì, ora devo acquistare casa.
0: Io mi inculo i sarcofagi della tua famiglia, da oggi alla generazione numero uno. Io mi scopo i tuoi cimiteri.
1: Mi ha fatto che la puttana domanda.
0: Adesso insulta anche. Allora rimetto la registrazione.
1: Registra.
0: Mi scusi, ma lei è un cafone maleducato stronzo.
1: Sta fuori, mezzo
0: lei, ma dai, vaffanculo sì. Che hai assicurato quel cesso di merda, quel catorcio del cazzo su quattro ruote. Neanche i soldi ti dovevano dare, bastardo.
1: L'assicurazione, vado a fanculo, sì.
0: Se ne vada a fanculo, lei e la sua famiglia di truffatori, cornuto.
1: Ciao.
0: Vaffanculo.
1: Di dove sei? Di chi vuole?
0: Io sono del posto da dove ti arrivano i cazzi del culo.
1: Wow, bravo.
2: Che succede?
0: Ma questo stronzo terrone di merda, gli devo dare 980 euro per la sua macchina pinocchiosa del cazzo. E mi dice, mi insulta.
2: Ma ti sembra il modo di rispondere a un...
0: Ma è uno stronzo terrone, dai, lascia stare, su.
1: Ma voi non assicurate i terroni?
0: No, non dovrebbero essere assicurati. Non dovrebbe, bisognerebbe buttarci sopra un ordigno nucleare.
2: Ma per lavorare, giovane, che cosa stai dicendo?
0: Ma vai, è un coglione.
1: Scusami.
0: Suca.
1: Amico di Italian.
0: Suca.
1: Amico di Italian.
0: Baciami il cazzo.
1: Trimone.
0: Ciao. Vaffanculo. Tua mamma
1: Chiara Mignotta. Non so da che radio chiami.
0: Da Radio 105, è lo Zoo di 105. Ridi su sto cazzo. You
2: win. Ehi, Tremone!
0: Ma che cazzo di catorcio di merda, oh, ma comprati una macchina seria.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao. Solo per te, ciao. Però ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Quattrini e quattrini spesi per produrre grandi podcast da titoli altisonanti. E poi a noi basta mettere in fila una serie di disagiati, con scarse probabilità di avere una casa di proprietà nella vita, e la mettiamo in culo a tutti. Ma il merito va a chi, come Silvio Zagarolo, si ingegna per consegnarci parti mentali al limite della patologia. Come il secondo episodio di Faccio cose ad occhi chiusi, il brillantissimo podcast dove il protagonista fa cose apparentemente impossibili da fare con gli occhi chiusi. Segui il nuovo episodio dal titolo Cacciare ad occhi chiusi.
2: Beh, adesso so che non mi vedete, ma ho gli occhi chiusi, sono in una foresta. Sono qui col guardiacaccia, salve.
3: Salve.
2: Bene, il guardiacaccia adesso mi accompagnerà nella foresta, dove io, imbracciando questo fucile, vi dimostrerò che si può cacciare ad occhi chiusi. Lui mi indicherà semplicemente la direzione in termini di nord, sud, ovest, est, e io abbatterò questo cinghiale grazie alla capacità di acutizzare i miei sensi. È pronto?
3: Io sì, prego, allora. Bracci questo.
2: Perfetto, partiamo. Lei va davanti. Allora?
4: Eccolo là. Nord-est, 45 gradi.
2: Ecco! Ehi, l'ho preso? Scusi? L'ho preso? Scusi? Scusi?
1: La bellezza dell'antichità è innegabile quando esprime il suo fascino attraverso il mistero, come nel caso dei geroglifici dell'antico Egitto. Ma imparare a leggerli non è semplice. Servono decenni di apprendimento. Ma grazie ad un immigrato egiziano molto ingegnoso, ora sarà possibile farlo semplicemente ascoltando il suo podcast una volta alla settimana. Segui l'ex pizzaiolo, ora divulgatore di scarsissima fama, Mustara Abdul Mofayed, nel suo podcast dal titolo Tu vuoi essere disegnù? Ah.
5: Salve a tutti, benvenuti a questo corso per imparare a leggere geroglifici. Ecco, partiamo da disegno facile. Questo uccello, ibis significa uccello. Poi c'è disegno con grosso pietro, con quello è pietro, quindi uccello pietro. E poi se voi vedete cucudrillo, cucudrillo significa cucudrillo, quindi se combino frasi con uccello pietro cucudrillo deve essere nome, cognome e tipo di cintura che mette, si vede persone di antichità con grosse possibilità economiche.
1: La genialità e la capacità di reinventarsi. Una incredibile fenice che rinasce ad ogni episodio trasmesso sui nostri aggregatori, come se la vena creativa fosse inesauribile per lui. Stiamo parlando ovviamente di Gennaro Periotti e il suo incredibile podcast Urlo su cose. Segui il nuovo episodio dal titolo Urla sui sordi.
6: Ha bisogno di qualcosa, non la sento. Non la sento.
1: e poi arriva Bebo Catania. E tutto il mondo si ferma ad ascoltare, incredulo. Sì, perché il perché ormai sia diventata una missione è palese. Se non avete capito di cosa stia parlando, andate a risentire gli episodi precedenti, dove capirete che l'accanimento verso una persona, la cui colpa è solo quella di voler esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente, è ormai arrivato a risvolti drammatici. Ecco il nuovo episodio dal titolo «Pronto, chi non parla?».
7: Sì, pronto?
8: Salve, per un'intervista telefonica. Noi sappiamo che ha avuto dei diverbi col signor Bebo Catania. Volevamo regalarle questo spazio per parlare finalmente della questione sul Medio Oriente. Se volesse concederci questo privilegio...
7: Scusi, lei chi è?
8: Siamo del Resto del Carlino.
7: Cosa?
8: Il Resto del Carlino.
7: Resto del Carlino?
8: Del Carlino.
7: Va bene, la ringrazio per questo spazio, anche perché, come può ben capire, per me è stato anche piuttosto, siamo anche per vie legali. Vabbè, comunque, se mi dà questo spazio, gentilissimo. Vuole sapere la mia opinione sul Medio Oriente?
8: Sì.
7: La ringrazio per lo spazio, poi mi farà avere una copia perché io non lo compro. Allora, per quanto riguarda il problema Medio Oriente...
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
9: Radio 105.
10: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto del direttore di banca. Io sono Enzo Micio, c'è un problema. Nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
4: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
4: Sì.
1: Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
4: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
4: Devi venire a parlare però, per telefono no. Vieni di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
4: Che cosa?
1: Sto cazzo.
4: Non ho capito.
1: Eh?
4: Che cosa hai detto? Scusami, cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
4: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso, l'ordine del compleanno.
4: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose. Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente, io.
4: Di chi? Assistente di chi?
1: Di sto cazzo.
4: Oh, ma chi sei, scusami?
1: Io sono Nunzio Scevola.
4: Cioè, fai pure lo spiritoso, che cos'è il fatto? Un attimo solo. Tieni, chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, con chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
0: Cuglia, sta chiamando il bar... Signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
0: Ma con chi parlo? Chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più... Capito, scusa. No, volevo sapere se è già passato.
0: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
4: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
4: E sì, sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
4: In che senso? Di fornirti un asinello?
1: No, no, di fare tu. Abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi... Se vuoi iniziare da oggi ti mettiamo
4: bravo,
1: sotto.
4: Bravo, si diverte con poco. Chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
4: Tenente colonnello sono sorto.
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare, ti faccio mettere quattro zoccoli sulle mani, sui piedi e ti mettiamo. A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
4: Sai chi ha le zoccole? Un zoccolo da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Raccontate, sono Mimmo, il gommista.
5: Chi?
1: Mimmo, il gommista dell'officina.
5: Ma che è successo?
1: No, volevo chiamare per un'informazione, che è venuta sua moglie.
5: Mia moglie? Quando è venuta?
1: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente... Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei, che magari nel senso la conosce, ne capisce di più.
5: Dite.
1: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone, dobbiamo pomparla, nel senso il culo glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2, nel senso io chiedo...
5: E se a tua madre glielo faccia 4,4?
1: Poi scoppia un casino.
5: Ah. Allora vedi tu.
1: Dimmi tu che la conosci, se no facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo, non so, dimmi tu, io sono disponibile.
5: E io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
1: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
5: Sai, se scendo sotto non credo che riesci tanto, eh.
1: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
5: non
1: te lo fa.
5: Non ti preoccupare, tu metti 1,90 per 120 kg che vediamo poi che fate.
1: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene bene.
5: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagasce tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
1: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2 allora, ho capito, vabbè, dai. Welcome
6: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe. Fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Nonostante il fallimento, accompagni ogni volta la messa in opera della malsana idea che si possano compiere azioni in cui è richiesta la presenza di tutti i sensi a disposizione del corpo umano, l'infimo podcaster Salvio Zagarolo ci regala comunque un episodio settimanale di Faccio cose ad occhi chiusi, dimostrando un cazzo di niente. Ma siccome fa stream, noi ce lo teniamo stretto e continuiamo a dargli spazio. Segui il nuovo episodio dal titolo Attraversare ad occhi chiusi.
8: Ecco, come vedete, mi sono ripreso da gli ultimi accadimenti, però sono pronto per fare un ennesimo esperimento nel quale dimostrerò che si possono compiere alcune azioni con gli occhi chiusi, semplicemente acutizzando i rimanenti sensi. Mi daranno la capacità di muovermi nello spazio senza fare errori che possano in qualche modo nuocere alla mia persona. Adesso mi trovo sul ciglio di questa strada molto frequentata, pongo la mia benda, chiudo gli occhi, ovviamente adesso io attraverserò la strada senza correre alcun rischio perché sento le vette.
7: Ci sono mestieri che si stanno perdendo per via dell'avanzare della tecnologia. Tra questi vi è uno in particolare, che ha reso magici il cinema, la radio e la televisione degli anni 50 pionieristici, a cavallo degli inizi del secolo scorso, ovvero il rumorista. In questo entusiasmante podcast seguiremo le lezioni di un vero artigiano dell'illusione audio, che ci insegnerà i rudimenti della produzione arrangiatissima di effetti sonori con strumenti e parti del proprio stesso corpo. Segui il primo episodio di Tazio Malafregna dal titolo Rumori.
9: Ho dovuto il corso di rumorista. Oggi vi insegnerò alcuni dei rudimenti per fare i rumori. Partiamo con il semplice, più semplice di tutti, ovvero la scopata. Basta mettere le maniche. Il cavallo. Schiaffetti sulle guance, così. La freccia. Si fa con la bocca, così. Il collasso. E adesso qualcosa di più complesso, ovvero l'unione di due suoni. Mani sulla cappella di uno che precipita.

quando si pensava di aver visto e sentito tutto, e soprattutto che un uomo come Gennaro Periotti potesse aver dato tutto, arriva un nuovo episodio di urla su cose e le carte in tavola si rimescolano nuovamente. Ecco il nuovo attesissimo episodio del podcast della serie Urla su cose, dall'inequivocabile titolo Urla nello spazio.

0: Comunque anche basta, diremmo. In fondo quel povero Cristo aveva solo la volontà di esprimere un parere su una questione di politica estera che in fondo non ci riguarda nemmeno direttamente, perché Bebo Catania abbia preso la cosa in maniera così determinata non lo comprende nessuno, ma è un dato di fatto ormai che la cosa sia sfuggita di mano. Ecco il nuovo episodio del podcast La questione del Medio Oriente.
1: Dai amore, basta, alzati dal letto, su!
2: No, guarda, io... cioè, non voglio vedere nessuno, scusa, ma non voglio vedere nessuno.
1: Ma ti stai nascondendo, smettila, sei un uomo adulto!
2: Sì, ma guarda, io veramente non ne posso più. Questa cosa mi ha mandato in depressione, non ce la faccio, voglio stare qua da solo, lasciami in pace, dai.
1: Ma scusa, ma che cos'è che non ti fan dire? Non riesco veramente a capire.
2: Sì, dai, lo sai, quell'intervista lì che facevo con quel delinquente di Bebo Catania, lo sai cosa non mi fanno dire, lo sai, dai.
1: Ma no che non lo so, me lo devi spiegare, perché io veramente, guarda, non capisco il tuo atteggiamento, spiegamelo.
2: Dai, vabbè, praticamente io quando sono lì, che voglio dirgli, per quanto riguarda la questione Medio Oriente...
3: Scusa, ma mi hanno dato troppi soldi per farlo!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: Giulia?
1: Sì?
0: Hai iniziato il programma, eh?
1: Ah! Raga! Come va? Oggi scrivetemi e mandatemi vocali a 342-43105 e ditemi come va!
0: Come vuoi che vada? Una merda!
1: Vai col disco, Gigi!
0: Ritmi serrati, mi raccomando!
2: Vive dentro due vans e la maglia dei gas.
1: Sì! Vai col disco!

0: che sta andando il disco!
1: Qualcuno ti... Carotti Rocotter, che belli salotte, ragazzi, fatizzati, belli giù, picciù!
0: Wow, che puntata!
1: Allora, raga, come sapete ormai da tempo, ho avuto una promozione e faccio le interviste alle persone! Che forte!
0: Vai, Ludo, introduci l'ospite!
1: Oggi con noi abbiamo Kevin Torre, un giocatore cacciatore di calcio! Ciao, come va?
2: Bene, grazie, Ludofica. Vorrei ringraziare Radio 105 per avermi invitato qua, per avermi dato questa possibilità.
1: Sì, vero, grazie!
0: Grazie al cazzo!
1: Allora, cacciatore Kevin, che fai nella vita?
2: Ludo, gioco a calcio.
1: Ah, forte!
2: Già.
0: Già.
1: Eh già.
2: Eh già.
0: Già sì.
1: Ok, che noia, andiamo avanti. In quanto hai giocato a calcio?
0: In 72, Ludofica.
1: Ah beh, che squadra grossa.
2: Ma guarda, Ludofica, siamo 11 per squadra.
1: Ah, e quante squadre ci sono?
2: Ludofica, sono 20 squadre, cioè.
1: Ah, ok, allora ciao.
2: Che se salutiamo così?
0: Ludo, sei sicura di chiuderla così l'intervista?
1: Sì, sì, dai, dai.
0: No,
1: io voglio di ciambella.
0: Con o senza?
1: Col buco.
3: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
4: Radio 105.
3: Hey!
5: 105.
4: Lo Zoo di 105.
6: La bastardata del giorno.
7: 105.
6: La bastardata del giorno.
8: Bastardata di oggi.
9: Bastardata di oggi.
8: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
10: Pronto?
11: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
10: Perché?
11: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
10: Ma chi è lei, scusi?
11: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
10: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
11: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
10: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
11: E allora dico, vogliamo...
10: Ma vado a fanculo, va.
11: Tu è sord, hai capito?
10: Lei non sta bene.
11: Allora vengo su, sopra casa tua.
10: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
11: Ah!
10: Non si permetta più.
11: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maru, tu cagli.
4: La bastardata del giorno.
12: Pronto?
11: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
12: Me.
11: Sono stanco mort.
12: Me.
11: Estrana mort.
12: Me.
11: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
12: E sto contento per te, complimenti.
11: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
12: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
11: Io vengo a casa a tutta quanto scelto la finestra, capito?
12: Vieni.
11: Preparati, perché non ce la faccio più.
12: Vieni.
11: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
12: Vieni.
11: E che
12: preoccupante, vieni.
11: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
12: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
11: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
12: Vieni.
11: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
12: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
11: Ma vengo da te. Ti date la... Ma ti vengo a spacca un cerroid.
12: Che non capisci, tu sono morto anche.
13: Pronto?
11: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
13: Che cosa?
11: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
13: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
11: Come ha sbagliato numero? Oh.
13: Dove abita lei?
11: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
13: E a che piano abita?
11: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
13: sì,
11: qua.
13: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
11: Ma la cito?
13: Ma vada col paese.
11: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
5: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
11: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
5: Guarda,
11: un cacchio.
5: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
11: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e lavandini.
5: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
11: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
5: Come?
11: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri, giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
11: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
11: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
11: Lei che
7: dove?
11: C'è una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
11: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
11: Un attimo, un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
11: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani non l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
11: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
11: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
11: Sono Peppino Ucic. Sono Peppino Ucic.
7: Sono Peppino Ucic. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
11: Margonato tu.
7: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
11: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
11: Adesso
7: qua.
11: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
11: Ancora chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
11: Peppino Ucic.
7: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
11: Pronto.
9: È un cazzo.
6: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Zerbino su ruote per porta girevole, 13 euro. Asso nel pantalone per bari mutilati, 19 euro. Kokemon, bustina con mostri ciattoli pippabili, 45 euro. Kokemon. Reattore nucleare da jogging, 98 milioni di dollari. Salviette umidificate sessiste, che detergono solo il cazzo, 8 euro al pacco.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Obiettivo sfiga, merda antipestaggio, 6 euro al chilo. Speciale carnevale, body shaming per martedì grasso, 87 euro. Gemelli da polso, nel senso di coppia di fratelli omosessuali dediti al fisting, 250 euro l'ora più stanza in motel. Niki Lauda. No. Niki Lauda, piastra per capelli di inaudita potenza, 75 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Utilissimo bengala antifumo, 7 euro. Grandi opere, funivia wireless, 1 milione di euro. Pub House, chat vocale a base di rutti e bestemmie guardando il calcio, gratis. Ecologico, olio d'oliva senza olio di palma, 12 euro al litro. Pic Embolo, set di siringhe con piccolo difetto di fabbricazione, 8 euro al pacco in sconto.
1: Arredamento interni.
2: Ladro anti-antifurto, 80 euro al giorno. Macchina da cucire più macchina già cucita, 112 euro. Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Stock di cavalli senza testa. Stock... Perché se parto che hai finita. È bellissima, cazzo. Stock di cavalli senza testa. Avanzati... Stock di cavalli senza testa. Avanzati da colossale minaccia mafiosa, 25 euro al chilo. Pizza anticoncezionale, 9,90 euro. Aghi di pino, collezione appartenuta a famoso tossicomane linciato dall'Ero, 5 euro in visita guidata, 4 per le scolaresche.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
7: No. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
8: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la bomba.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano?
4: Eh?
3: Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
4: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
11: Lavorare per una prestigiosa azienda come Radio Mediaset è il punto di arrivo di ogni giovane tecnico che sogna di fare strada nel mondo della comunicazione. Così Alessandro, giunto da poco meno di un mese al mixer di Radio Monte Carlo, è fermamente deciso a fare del proprio meglio per iniziare la sua carriera con il piede giusto. Ma sul suo cammino, animato di impegno e determinazione, piombano due ostacoli insormontabili. Un problema al computer e tutta l'infamia dello Zoo di 105. Convinto di chiamare il centro assistenza dell'azienda, compone per errore il numero dello studio 9, nel quale Wender e Johnny hanno appena finito di registrare un blocco per la puntata di oggi. L'occasione è troppo ghiotta e Alessandro, suo malgrado, finirà nel più vergognoso dei tranelli.
12: Eccoci.
13: Allora, dimmi un po' che problema hai.
12: Durante la configurazione, dopo che ho fatto l'accesso con la mail aziendale,
13: sì.
12: Diciamo, a parte la configurazione del dispositivo mi dà l'errore nel momento in cui installa le applicazioni. Il codice d'errore è 0x.
13: Aspetta che lo segno.
12: 87.
13: 87.
12: Cagliari.
13: Cagliari. Ok. Ma il modello del computer qual è? È quello grigio, quello verde o quello rosso?
12: Quello grigio.
13: Ti è andato quello grigio?
12: Sì. Solo che appunto mi si blocca in configurazione. Però è nuovo di pacca perché mi ha dato la scatola.
13: Ma tu cosa ci devi fare con questo computer?
12: Io faccio tecnico di regia Radio Monte Carlo, quindi...
13: Ok.
12: Allora, io sono a casa, il computer è lì in palazzo.
13: Dovrebbe essere questo qua, aspetta, dovrebbe essere questo qua che c'ho io qui.
12: Ma il computer sta nell'ufficio dei tecnici di Radio Monte Carlo.
13: Sì.
12: Sopra.
13: Sì, ma infatti ce l'ho, mi sa che è questo qua che c'ho io. Allora, aspetta. Ma scusa, se tu il computer ce l'ho io qua, com'è che fai tu non riesci a farlo? Scusa, come?
12: No, ci ho provato ieri sera.
13: Ah, cioè proprio perché ieri sera eri qua in radio?
12: Sì, sono rimasto fino alle 7, non mi andava e poi l'ho lasciato lì in ufficio dei tecnici vicino alla finestra con un post-it sopra.
13: L'IP, mi serve l'IP.
12: Non lo so, perché non era proprio configurato, quindi non posso...
13: Ma tu sei da poco che lavori qua?
12: È un paio di settimane, metà gennaio, un mese.
13: Ma che cazzo, però cioè, che non hai l'IP non va bene.
12: No, prima avevo un altro PC.
13: No, aspetta, perché devo capire se inserirti il booster dentro il PC e il miserator. Aspetta, fammi mettere la password per entrare, così lo seguo. Allora, cane 27 asterisco. Ok. Hai messo qualche adesivo davanti?
12: No, ma è nuovo di pacca, cioè l'ho scartato ieri dalla scatola. Si trova in ufficio dei tecnici di Monte Carlo, c'è un posto sopra ora. È di là. Okay. Al terzo piano.
13: È di là dove però? Se ti spieghi male.
12: No, l'ho detto, all'ufficio di Monte Carlo.
13: Ah,
14: ma in studio, lo prenderò io. Monte Carlo.
13: Sì, aspetta che guardiamo. Tony, vai a vedere un attimo se c'è sto porco di computer. Adesso mi giro il cazzo. Dai, vammi a vedere. Che gli danno i computer, sti qua non sanno fare un cazzo. Dai, vai a prevedere un attimo, per favore.
14: Beh, questo qua è il computer, Pozzi?
13: Sì, è quello.
14: Ma c'è il monitor tutto crepato, scusa.
13: E mi è caduto ieri sera. Beh, gliene diamo un altro, dai.
14: Senti, facciamo così, te ne diamo un altro nuovo, lo configuriamo direttamente noi.
13: No, possiamo dargli un nuovo.
14: Perché no, nuovo, scusami?
13: No, perché... a parte che adesso è intestato a lui quel cazzo di computer da pagare. Quindi...
14: ma quindi è caduto a te?
13: No, era già crepato, è lui che la deve aver rotto, chiediglielo un attimo.
12: No, io non ho rotto niente, ieri era intero, l'ho lasciato lì.
14: Ha detto che era intero ieri, l'ha lasciato lì, sarà stato qualcun altro.
13: Aspetta un attimo, Rosario, vieni un attimo, il PC che c'è del... di quella...
15: Io ve lo dico, mi avete rotto i coglioni, porco... Questi computer, eh?
13: L'ha rotto il tecnico nuovo,
14: ma là, ha detto che l'ha fatto cadere lui.
12: No, no, io non ho rotto niente, scusate un attimo.
15: Qua dentro è pieno di mi sono rotto i coglioni.
13: Ho capito.
14: Vabbè, dai, sono 500
15: euro. D'ora in poi si paga la roba che si rompe.
13: Vabbè, parla di Didi che se vuole lo paga e lo aggiusta.
12: Allora,
13: chiedigli un po' come si. Non mi ricordo come si chiama sto qua che ho chiamato.
14: Senti, facciamo così. Tu adesso attacchi il telefono.
12: Sì, pronto, un attimo solo. Il computer l'avete preso dall'ufficio dei tecnici Monte Carlo?
14: Sì, ma c'ha il monitor tutto crepato.
13: Sì.
12: Ma ieri era interno.
15: 1200 euro.
14: Ma che 1200 euro? Dai, sono 500 euro di computeraccio.
13: Chiedile se ha firmato quando ha preso il PC.
14: Ti hanno fatto firmare il foglio quando hai preso il PC?
12: Il primo PC, non il secondo.
14: Ah, quindi il secondo, cioè...
13: Ma questo è un mon... Non capisce niente. È un'ora che non si capisce quale cazzo di computer.
12: Pronto?
13: Sì, ti stiamo sentendo, perché ti sento in viva voce.
14: Ti ho messo in viva voce perché così la chiudiamo.
13: Non venire, aspetta un attimo, che adesso dobbiamo cercare di capire di sto cazzo di computer come cazzo risolvere sto problema, perché chi l'ha rotto lo deve pagare adesso.
12: Io non ho rotto niente.
13: Ah, sei sicuro?
12: Sì che sono sicuro, cioè ragazzi, per piacere, nel senso...
13: Che sono 1200 euro.
12: Ma lo so, ma io l'ho lasciato lì, cioè, nel senso...
14: Ma non è che quando l'hai chiuso l'hai sbattuto un po' forte e si è rotto il monitor?
12: No, no, ne sono sicuro.
13: Allora, vieni nello studio 9 dove c'è lo zoo.
14: Perché hai sbagliato a digitare l'interno e ti sei fatto fregare da noi.
13: E ti abbiamo fatto uno scherzo telefonico. Perché sei un babbo di minchia. Anche a te.
12: A me il tecnico di Monte Carlo mi ha dato il suo numero, io che ci posso fare da nuovo.
13: Mamma mia, ti sei fatto pubblicare subito proprio.
12: Sì, siete dei grandi.
13: Benvenuto ragazzi. In radio.
12: Siete dei grandi.
13: Ciao grande.
14: Ciao.
12: Ciao, grazie.
16: La bastardata del giorno.
17: Radio 105.
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
19: Come sta? Come sta? Come sta?
20: Come sta? Come sta? Merda!
18: Però.
20: Però.
18: Però.
20: Però.
18: Però.
20: Però.
18: Però.
20: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
1: Nella puntata precedente.
2: Sono le 6, andiamo?
3: A pippare!
2: Ah, allora, sono le 6, andiamo a pizzare!
3: A pippare!
2: A pizzare!
3: Pippare come Pippo Baudo!
2: A pizzare!
3: Pippare con due P, pippare!
2: Pizzare!
3: Pippare con la P di po...
2: Pizzare!
3: Pippare, non sa dire pippare! Come fa a non sa dire pippare, signora?
2: Pippare, pittare, pigliare.
3: Ma no, signora, no, ma lei non sa, dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera?
2: Pippare.
4: Pippare, no. pippare.
2: Pittare.
3: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare!
2: Pizzare.
3: No! Signora, pippare!
2: Pizzare.
3: No, non rubare! Pippare!
2: Pish!
3: No! No, pish! Pip! Pippare!
2: Pif!
3: No, pizzare. Pif! Che c'entra, pif? Pip!
2: Pippare! Pivare!
3: No, pivare! Pippare, bastarda!
2: Einsk?
3: Che cazzo parla tedesco adesso?
0: Ed ora la seconda parte di...
2: Pronto?
4: Ricordiamo al mondo intero che se c'è una persona che la ama alla follia sono io, giusto?
2: Sì, sei tu, solo... No, Poldino, altro.
4: Ma va, quelle sono tutte...
2: Solo io.
4: Allora, signora, sono qua pronto per ricoprirla di denaro, così lei non pensa più alle sue gambe putrefatte, ma pensa a spendere, espandere nei centri commerciali, online, sui siti di Chanel, Louis Vuitton. Io la voglio riempire di denaro, signora. Sono qui con il rappresentante di un ufficio nuovo a base terra che abbiamo istituito, l'ufficio Truffa, dove il signor Truffazzi, per di più, con un cognome bizzarro, insomma.
3: Ed salve, è signora!
4: Eccolo qua. Che vorrebbe ma riempirla di soldi per diventare...
3: Finti
4: di plastica, di gomma. Per riempirla di denaro per fare da testimonial a questa azienda che ormai lei conosce molto bene, che è la Fumagazzi Orologi, se la ricorda, no? Mi faccio una bella risata. Vuole una bella battuta, signora? Vuole una barzelletta? C'è un pomodoro che passa da sinistra a destra, poi da destra a sinistra, e lo spot è la passata di pomodoro.
3: Allora, bastarda.
4: Allora, signora,
3: ho sentito che lei in un momentaccio, mi spiace un sacco, signora. Io comunque, se posso farla felice, sappia che avevo intenzione di fare un tour con dei miei nipoti, con il mio SUV della Bentley, per vedere il disagio umano. Quindi se lei mi farà la gentilezza di dirmi dove dimorerà, in quale campo lei tenderà la sua tenda, io verrò a trovarla volentieri lanciandole del pane secco. Le fa
4: che
3: piacere?
4: Che bello.
2: Viene pure.
3: Oh, che bello. Senti, stronza. Allora, noi a San Valentino è il 14 febbraio. La prestigiosa azienda www.fumagazzi.it.
5: Orologi Fumagazzi.
3: Allora, mi farà il scoppiettante festival dei fuochi d'artificio umani di Fumagazzi, che
4: bellissimo,
3: si terrà il 14 San Valentino.
4: Bellissimo.
3: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di persone, di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. Quindi ci sarà lo spettacolo, infatti verrà ripetuto due volte, una volta per lui e una volta per lei, perché era chinata a succhiare il cazzo, perché sarà il pompino sincronizzato da record della storia. Sono 200 donne che succhiano i cazzi.
4: Ha presente, signora, nel Texas che ci sono quegli affari che pompano il petrolio, presente, che vanno su e giù?
3: Ecco, esatto,
4: sarà tutto sincronizzato così, con queste testine di vecchi di merda
3: che
4: ciucciano cazzi a vecchi, esatto, con le palle molli.
3: Però la sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano.
2: No.
3: Lei è in grado, per caso è allergica alla polvere da sparo?
2: Beh, no.

0: Ah, meno male. Perché dovrà, dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4 di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena, dalla quale farà fuoriuscire tutti gli elettrodi che serviranno poi al macchinista elettronico per farla irrompere nel cielo da questa fiammata che le spunterà dall'ano, che le darà questa propulsione fino all'altezza di circa.
1: Ci sono diversi colori.
0: Senti, abbiamo qua l'esperto pirotecnico, signora. Glielo passo perché con lui potrà decidere la gamma cromatica nella quale si frammenterà nell'esplosione.
2: Scusate, finale. Scusate, sono quello dell'audio. Avrei bisogno della signora, se è possibile, che mi simula l'urlo mentre sta decollando verso il cielo prima di esplodere. Sì. E dovrebbe, signora, farmi una prova. Se può gridare buon San Valentino. Valentino forte.
3: Posto Valentino
4: Vuoi sapere come va a finire?
5: Vuoi sapere come va a finire?
4: Rimani nello zoo di 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: L'unica medicina che funziona è la rabbia. Usala. Sii uomo. Caca in un Vespasiano. Sii uomo. Se tua moglie vuole guardare un film insieme, metti Rocky 4 e basta. Sii uomo. Se devi svenire, fallo con una birra in mano. Sii uomo. Se una bella ragazza ti fissa in un locale, dille: che cazzo ti guardi? Sii uomo. Crepa di qualcosa che potevi tranquillamente prevenire. Sii uomo. Se ti si rovescia il Negroni, leccalo dal pavimento come un fottutissimo cane. Sii uomo. Lascia le chiavi nella porta di casa e passa il resto della giornata a chiederti dove cazzo le hai messe. Sii uomo. Usa il goldone solo per farti le seghe. Sii uomo. Fallisci e dai la colpa agli altri. Sii uomo. Se a pranzo prendi l'insalata, condiscila con l'olio dei freni. Sii uomo. Se un amico in difficoltà, aiutalo mandandogli dei meme con le bestemmie. E basta. Sii uomo. Ricorda, la cirrosi epatica non è una malattia, è un traguardo. Raggiungilo. Sii uomo. Metti Pornhub sullo schermo 65 pollici e segati finché la commessa di Euronics non chiama la polizia. Sii uomo. Studiare è importante, ma vuoi mettere un pompino? Esatto. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Questo programma vi è offerto da Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
1: Scoprirò la data dell'inganno.
2: Farebbe ridere.
1: La notte d'autunno. Con efficacia pari a...
3: Allora eccoci qua, abbiamo sentito questo disco che è forte, secondo
2: fortissimo,
3: noi.
2: Fortissimo, bellissimo.
3: Fortissimo, e adesso...
2: Che cosa?
3: Stavo pensando di...
2: Dimmi, bella giornata oggi.
3: Sì, una bella giornata. È bellissima la giornata, sì. Ragazzi, e comunque spacca tutto. Giusto, Spine, in regia?
2: Giusto, regista?
3: Beh, allora adesso andiamo, sì. con cosa andiamo?
2: Con le news.
3: Hai le news?
2: Sì,
3: ce le ho. Allora le news di Squalo, vai su Monzoloidi.
2: Allora, ieri finalmente...
0: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: Grazie delle vostre considerazioni, dei vostri messaggi, giusto? Si dice così? Sì.
3: Non lo so, ma adesso sentiamo questo disco.
2: Farebbe ridere.
4: Studio la forma dello stadio.
5: Guys, I'm Madonna. Also, I'm always here with you in 105 Radio with Monzoloidi. Thank you very much.
3: Bene, allora siete state ascoltando su Radio 105.
2: Benvenuti.
0: Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
2: Che non ci abbiamo adesso? Mi sono scordato. Terza canzone. Allora ragazzi, siamo felici di annunciarvi la terza canzone di oggi qui su Monzoloidi. Vai, terza canzone.
0: La terza canzone.
4: Studio la forma della storia. Studio la forma dello.
3: Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine anche oggi.
2: Sì, Wender, che tristezza.
3: Con Squalo, saluta Squalo.
2: Ciao pubblico.
3: Benissimo, e salutiamo anche in regia DJ Spine.
6: Buongiorno.
3: Fantastico, ragazzi. Torniamo domani, mi raccomando, sempre alle 14 qua su
2: Monzoloidi.
3: No, su Radio 105.
2: Su Radio 105.
0: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se tua moglie soffre per il ciclo e ti chiede per favore di andare a comprarle gli assorbenti, esci subito di casa e non tornare mai più. Sii uomo. Metti da parte i soldi per fare un bel regalo a tua madre e poi spendili tutti al videopoker. Sii uomo. Se incontri uno con un grosso neo, fissalo senza distogliere lo sguardo. Sii uomo. Non disprezzare determinate categorie di persone. Odia tutti. Sii uomo. Se ti si ferma la macchina, non chiedere aiuto. Legati una corda intorno alla vita e trascinala dal meccanico. Sii uomo. Mangia senza masticare e strozzati con ogni boccone. Sii uomo. Fa freddo? Esci senza giacca e poi lamentati che il riscaldamento globale è una cazzata. Sii uomo. Quando torni da un viaggio all'estero, prendi un regalino ai tuoi figli all'ultimo autogrill. Sii uomo. Non sbrinare la tua auto. Bruciala. Sii uomo. Non chiedere mai un consiglio ad un amico davanti a tuo figlio. Sii uomo. Alla fine del primo appuntamento, avvicinati a lei e sussurrale in un orecchio: vuoi salire a vedere la mia scusa per scopare? Sii uomo. Chiudi la porta di casa sovrappensiero e passa il resto della giornata a domandarti se l'hai chiusa. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede se hai qualcosa contro gli omosessuali, rispondi: avrei uno spray. Sii uomo. Se la tua ragazza ti manda un messaggio con scritto: sono sola a casa, rispondile di chiudere bene le porte e le finestre e bloccala fino al giorno dopo. Sii uomo. Se hai una vita vuota, riempila di zoccole.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi faresti una delle tue mitiche serenate alla mia ragazza? Si chiama Gaia, fa la ballerina e ha tanta voglia di cazzo. Ma il culo proprio non me lo vuole dare, sono disperato. Davide.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Gaia?
2: Sì, sono io.
3: Ciao Gaia, sono Umbriake dello Zodi 105.
2: Ah,
3: ascolta, ti chiamavo perché Davide ci ha mandato un'email e ti vuole dedicare una serenata. La vuoi sentire?
2: Sì, grazie.
3: Dai, te la suono subito. Andiamo!
2: Grazie mille.
4: Gaia, Gaia, Davide ti sdraia con la minchia di granito.

0: Ci sei, Gaia?
1: Sì, non ci credo.
0: Eh no, ci devi credere. Senti, vuoi dire qualcosa a Davide?
1: Lo so che ci sta provando in tutti i modi, però non...
0: piano piano, un po' di... insomma, concedi, dai. Un po' di quei lubrificatori che vendono adesso. Un po' di saliva, un po' di cose, un po' di relax, un massaggino, insomma, vedi tu.
1: No, non prometto niente, però.
0: Non prometti niente, sei
1: no,
0: traumatizzato.
1: Però lo amo tanto.
0: Beh, è già una cosa, almeno qua è un punto di partenza, poi... se la deve giocare bene lui, diciamo, eh?
1: Esatto, esattamente. Grazie mille.
0: Grazie a te, un bacione.
1: Un bacio, buona serata, grazie.
0: Ciao ciao.
1: Altrettanto, ciao ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome lui dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, hai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: benvenuti in Lotteria Casale Piccolo Presto, detto Goggi, che siamo invalidi, detto a Nicola, tutto sommato sembrate normali, ma siamo seri, chi è che lo dice? Salutiamo uno dei nostri opinionisti, il generale Garofalo, bello bello!
1: Sì, così
0: mi piace, però non diciamocelo, ok? Va bene, basta, dai che palle! Adesso come ogni puntata sentiamo la nostra Sebastiana che ci chiama ai canali Oberdan! Brava! Bene, andiamo subito alla ricostruzione della messa che si pipitona con i missili, sentiamo il cerbiatto.
2: Sono le 3 di notte a casa del signor Coca Pippato. Coca Pippato è, contrariamente al suo nome, una persona integerrima che non fa uso di sostanze stupefacenti, ma il suo curioso cognome, associato ad un nome frutto dell'ironia del destino, ne ha pregiudicato l'esistenza. Il povero Coca Pippato è sveglio dinanzi alla TV perché soffre di una curiosa insonnia che cura da anni con dosi massicce di un ritrovato boliviano suggerito da un amico farmacista che purtroppo non dà benefici.
0: Ecco, allora, la medicina, prepariamo. E non mi viene sonno, niente. Anche amara, poi non sento più i denti.
2: La curiosa medicina della quale si avvale il signor Coca Pippato lo rende nervoso e paranoico, condizione per la quale assume diversi goccetti di superalcolico a base di malto della marca J&B, che sembra allenire per un attimo lo stato ansioso e dormiveglio. Il povero Coca Pippato, per via della sua inclinazione alla paranoia, si è anche dotato di un'arma di piccolo calibro che tiene sotto il cuscino e che lo fa sentire più tranquillo, abitando in un quartiere difficile della sua città.
0: Mi sento osservato. Ho sentito un rumore. C'è un rumore. Mi stanno fissando. C'è qualcuno nella stanza. C'è qualcuno che mi vede dalla finestra.
2: Ad un tratto, il signor Coca Pippato, dopo un grosso destro fatto con la narice del portentoso farmaco in suo possesso, sente un rumore dietro la porta d'ingresso e, senza esitare, scarica tutto il caricatore verso la porta.
0: Chi? Chi è? Bastardo! Morre, vecchia puttana!
2: La porta si apre e da dietro di essa cade a terra il corpo dell'anziana mamma che vive al piano di sotto della palazzina. E panico per Coca Pippato, resosi conto dell'involontaria uccisione, fa la cosa più saggia. Afferra il telefono e improvvisa un TikTok con il corpo della madre nel tentativo di crearsi un alibi.
0: Mamma! Mamma! Minchia! Ci ho sparato a piena agile! Oddio, che faccio? Sei la cosa più sensata da fare! Faccio un balletto su TikTok col cadavere, così penseranno che è ancora viva. Anche quanto pesi, mamma! Porti in alto la mano, muovi il tuo capitano, mi pure vecchia sta canzone. Mamma mia, quanto pesi, mamma!
2: Appena postato il macabro balletto, il Coca Pippato assume altre due belle righe grasse del farmaco del suo amico farmacista e finalmente fa la cosa più giusta in un caso di incidente domestico. Afferra il corpo della madre crivellato e lo lancia dalla finestra sulle macchine al piano di sotto, facendo anche scattare l'allarme della vettura sul quale si infrange il corpo scagliato dal sesto piano.
0: Forse mi è venuta l'altra idea, adesso sono un po' più lucido dopo la medicina. Ecco, cosa devo fare? Apro la finestra. Ecco, mamma, perdonami. La lancio da sotto, così non c'è più il cadavere in casa. Chi è stata? Minchia, che volo! No, cazzo, la macchina l'ha defurto!
2: Con il forte allarme e con il tonfo del corpo della madre, i vicini si svegliano e corrono a vedere cosa stia accadendo. E qui il povero Coca Pippato ha finalmente un'illuminazione lucida e fa la cosa più giusta. Carica nuovamente l'arma in sua dotazione e comincia a scaricare il caricatore sui vicini accorsi per constatare l'accaduto, colpendone un paio.
3: Ehi! Avete sentito? Oh, c'è una donna! C'è una donna dentro una macchina sul tetto! Chiamate qualcuno! Chiamate la polizia!
0: Stai zitto, zitto! Cosa arriva la polizia, bastardo?
3: C'è qualcuno che sale dalla finestra!
2: Sembra finalmente conclusa la difficile notte del coca pippato. A questo punto arrivano le forze dell'ordine che irrompono nella sua casa e dopo avergli chiesto di abbassare l'arma ancora nelle sue mani, lo coprono di piombo abbattendolo.
0: Fermo! Mani in alto! Getta l'arma! No!
2: È finita per il povero coca pippato. Gli inquirenti sono ancora sulle tracce del farmacista per avere altre delucidazioni del farmaco prescritto al povero coca pippato. Staremo a vedere. Intanto faccio un TikTok. I'm too sexy for my love.
0: Too sexy for... Bene, bravi! Cagami addosso, capiamoci! Allora cosa ne pensa il nostro Carmelo Abate?
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E poi, e che ne pensi che siamo cinesi, Gigliola? Io mica sono Pietro, capiamo che lo dico! E poi chi siamo, se siamo cincinnati, gagliardetto col sanificino lebra? Io capisco, e voi andiamo a casa, Sebastiana, cosa dici?
4: No, non chiamo nessuno!
0: Sebastiana, brava! Che siamo in chiusura, che dico menzogne, Bologna infame!

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, stronzo. Rai Charles, il canale per i ciecati, presenta L'ira di Briseide.
2: L'ira di Briseide.
1: I protagonisti: Furio Sciancazzozze è Achille, Gina Beicosciotti è Briseide, Ferruccio Ruggine è Agamennone, l'auto dei sogni di Pippo Palmieri è Ulisse, tratto dall'omonimo poema di Homer J. Simpson. Adattamento cinematografico Arrigo Sacchi. Musiche di Eric Cartman. Regia di Aldo Giovanni e Giacomo Leopardi. Voce narrante Angelo Non Svelato. La Rai ti ricorda che adora usare i tuoi soldi sudati per produrre merdate e far lavorare i parenti dei dirigenti. Se non sei d'accordo non ce ne frega un cazzo, sappi che non ci puoi fare nulla. Tu paga e taci, schifoso schiavo sottomesso. È l'anno di Nostro Signore Gesurassico Cavernoni, meno 1200. È sera e tutti sono vestiti di bronzo. In trasferta in Turchia, la nazionale Schiaffoni della Grecia ha messo le tende alle porte della città di Troia, meglio conosciuta come la Buccinasco d'Oriente. In una tenda minoica della Quechua, l'eroico Achille e la bellissima schiava Briseide fanno cose antiche.
3: Achille, come sono contenta di essere andata in schiava proprio a te, che fra tutti gli Achei sei il più forte, il più valoroso e il più virile.
4: Puoi dirlo forte, femmina di Frucio, nessuno è più maschione di Achille.
3: Che bello, finalmente questa notte perderò la verginità.
4: Mo, davvero? E chi è il fortunato?
3: Che spiritoso! Ma sì, tu, Achille, perderò la verginità con te. Urrà! Urrà!
1: Achille, come tutti gli Achilli, è palesemente un busone, un amante del nervo, della nerchia, delle sberle nervorute. Insomma, del cazzo.
4: E gioia. E gioia.
1: All'improvviso nella tenda irrompe Agamennone, il re degli Achei, accompagnato da Ulisse, una monovolume della Fiat degli anni 90 di scarsissimo successo.
4: Achille, ho perduto i miei ostaggi. Come re degli Achei reclamo per me la schiava Briseide. Oddio no, ma che disgrazia! Oh, ma che brutta notizia! La schiava che mi apprestava a soddisfare sessualmente con enorme piacere mi viene portata via proprio sul più bello, no! Guarda, mi sono caduto le ciglia fin dalla tristezza che affronto, che ingiustizia, come sono arrabbiata, furibondo!
3: Ma per me va bene lo stesso, mi accontenta anche di Agamennone, basta che qualcuno mi scoppi prima dell'alba, la mia clessidra biologica fa swiss swiss!
4: Achille, vedo che sei arrabbiato. Per farmi perdonare, ti giuro che non scoperò Briseide fino a quando non avremo conquistato la città di Troia. È una promessa!
1: La schiava vacca, vogliosa di cappellate, non ha ancora capito che i due sono palesemente dei culattoni e che la fica li repelle.
3: Ehi, no, calma, non facciamo scherzi,
4: Ah sì? Allora io non combatterò, così ci metterei tutta la vita a sconfiggere i troiani e non te la potrei scovare per anni, tiè zoccola.
3: Anni? Ha detto anni?
4: E va bene, combatteremo per 20 anni senza di te, ma sappi che sei un codardo, Achille. Mo, codardo a me? Codardo a me hai detto, Troia? No, scusi, tu non sei Troia, tu sei Agamennone?
5: Sì.
4: Agamennone è figlio di Acheo, ma figlio anche contemporaneamente di Troia. Prova a ripeterlo con la mia lingua in bocca, se c'hai coraggio, zoccolo.
1: Furiosi l'uno con l'altro, Achille e Agamennone iniziano a limonare durissimo, mentre la rabbia di Briseide cresce sempre di più.
4: Ah, con molto piacere! Come sei Troia. Come sei Acheo.
3: Che brutta immagine.
5: Sì, si stavo per vomitare.
3: Veramente horror. Ah, che rabbia, che rabbia! Che omerica rabbia! Oh!
1: Al colmo della furia, la bella schiava si trasforma in un cincischione dorico.
3: Come sono arrabbiata! Come sono arrabbiata! Che cacchio ha scritto Omerica!
1: accecata dall'ira, la creatura mitologica distrugge l'accampamento acheo facendo una strage e poi si scaglia anche sulla città di Troia, radendola al suolo.
2: Cincischione! Cincischione!
5: Non è dorico. C'è scritto in un cincischione dorico e tu stai facendo il cincischione ionico.
6: Sono ionico, delle volute.
5: Esatto, devi essere più dorico.
6: Sì, più dorico.
2: Cincischione! Cincischione!
5: No, così è corinzio. Vedi le foglie di acanto? È corinzio.
2: Cincischione! Cincischione!
5: Più platonico!
2: Kalos kagatsos! Kalos kagatsos!
7: Lieto mare!

0: Aristo.
1: Ma cazzo! Cazzo, muoio! Muoio, no, Gigi, schionetela!
2: Ai, capelli, no!
1: Sofferenza!
0: Gigi, schione!
1: Chi ha pure lo stivaletto?
2: No!
1: Ma che brutti zangoli, non si indora la borsetta!
3: Mentre dalle macerie vediamo Ulisse fuggire a tutto motore diretto a Itaca per fare il tagliando, scorrono i titoli di coda, terminati i quali appare una fotografia della persona a voi più cara, legata e imbavagliata, in uno sgabuzzino della Rai. Avete 2 ore di tempo per pagare il canone. Dopodiché cominceremo a farle guardare repliche di Uno Mattina finché non le rimarrà neppure un neurone funzionante. Forza! Sbrigati! Paga il canone brutto pezzo di merda!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: A Radio 105 sono
6: Orario
4: DJ. Nelle puntate precedenti.
5: Allora, ieri
7: quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è
4: Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
8: Meglio fare cisti.
5: Okay. Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi fra lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
7: Siamo infatti sabato. Oggi è martedì, giusto?
5: È giusto, sì, è martedì oggi. Oggi è martedì, ragazzi, non lo sapevo.
4: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
5: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello con Pezzoli.
7: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
5: Ice Ice Baby.
7: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito negli anni 90, bravissimo. Questo disco, cos'è, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
5: È il giro di boa!
4: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello... E quell'altro.
5: La sola prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
7: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
5: No, cazzo, non si dice.
7: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie, Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso.
4: Il proverbio tedesco. A Provinzkompetenzen Grünzenkompetenzen. La regia numero uno strepitosa del nostro regista, vai regista.
7: Ci ascoltiamo il nuovo dei...
5: Non me lo ricordo. E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Monzoloidi del Blonde. No. Growing up in the golden age.
7: Adesso fino adesso abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Monzoloidi è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
5: e di cultura.
7: Infatti in questo momento adesso parliamo di
5: cronaca verde, amici. Topazio è stata bollata. La leggo.
4: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
7: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
5: Risata! Spine, secondo te che facciamo?
7: Adesso un nuovo gioco qua su Monzoloidi.
4: Trova il numero da giocare dentro la parola.
5: Evacuare l'edificio, prova di evacuazione.
4: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
5: Yeah, bello sto pezzo, eh?
7: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo, ma prima...
4: Le anticipazioni che sentirete domani.
7: Ma se domani siamo in diretta... Ma
5: giallo!
4: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Ugugliotta. I protagonisti: Cristina Stoichkov è Ugugliotta da bambina, Piera Zubizzarreta è Ugugliotta con le tette, Giandomenico Pippo Baudo è lo zio Stronzheimer, tratto dall'omonimo romanzo di Diego Armando, Diego Armandona. Adattamento cinematografico: Ragionier Filini. Regia di Nanni Mortacci. Riprese molto mosse: Michael J. Fox. Voce narrante: Angelo non svelato. È giorno e siamo nell'adattamento cinematografico di uno di quei romanzotti dell'Ottocento che ti raccontano per filo e per segno la vita di un cristiano dall'infanzia fino a quando è felice, muore male oppure pareggia, tipo L'amica geniale, ma molto diverso e senza i bignè e la camorra. L'anno è il 1800, gnagnagnagnagnette, e siamo a Londra, nebbiosa città parigina sulle rive del Po. Una carrozza trainata da famelici segugi equini si ferma di fronte a un tetro edificio con i doccioni gotici e paurosoni scolpiti a mo' di gargoyle e puttanelle strabiche. Dalla suddetta carrozza scendono un distinto signore con dei grandi mustacchi ormai sfibrati dal pH vaginale di innumerevoli contesse e una bambina di 5 anni. Il suo nome è Ugugliotta ed è lei la nostra eroina.
2: Zio Stronzheimer, cos'è questo brutto palazzo brutto?
3: Questa è la tua nuova casa, Ugugliotta. I tuoi genitori sono stati brutalmente uccisi dal cicischione e ora sono io il tuo tutore legale. Ehi!
2: Zio, mi ricordi tanto un personaggio dei cartoni?
3: Ah sì, me lo dicono spesso. Parli di Daitan 3, vero? Ehi, ehi!
2: No, parlo di quello che c'ha l'amico Bubu.
3: Sailor Moon?
2: No!
3: Lupin III?
2: Quello che mangia i cestini dei visitatori!
3: Ah, ho capito, tutti in campo con Lotti, spaghetti!
2: Ma no, quello del parco di Yellowstone!
3: Stai cagando il cazzo, bambina nana, andiamo avanti con il racconto!
1: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momentum, possiamo ripartire.
2: Ma gliela farò pagare! Dedicherò i miei anni migliori a studiare in modo per distruggerla una volta per sempre! Tu mi aiuterai, non è vero, zio Stronzheimer?
3: Certo, nipote cara, che ti aiuterò! Forza, forza! Ora entriamo in casa che sta per partire un montage!
2: Eppure mi ricordo il suo personaggio! Peloso, marrone, col capellino!
3: Il diavolo della Tasmania?
1: Parte un montage! Vediamo Ugugliotta che tira di scherma! Ugugliotta che mescola pozioni. Ugugliotta che sfoglia antichi volumi. Ugugliotta che malmena il fantoccio di un cincischione. E in men che non si dica sono passati 12 anni e Ugugliotta c'ha due tette che manco a pagarle. Vengono così bene.
2: Finalmente sono pronta, zio Stronzheimer. Oggi berrò il dolce calice della vendetta. Il cincischione pagherà per aver ucciso i miei genitori. Forza, zio, chiamalo, chiama il cincischione.
3: Senza meno. Cincischione, cincischione, ehi, ehi, ehi, cincischione.
2: Non sei molto minaccioso, zio, così.
1: Un cincischione in stile impero appare fra le nubi di Londra, piroletta, strampallizza e gnanta farla e infine atterra proprio davanti alla bellicosa neotettona.
2: Cincischione, sto per fare il mio lungo monologo finale. Ho atteso 12 anni, ma ora finalmente godrò nel vederti morire.
4: Cincischione. Cincischione. Cincischione.
1: In un battibaleno il cincischione annienta quella merda di Ugugliotta come fosse fatta di grissini bagnati. e vola via ridacchiando, lasciandola morente ai piedi dello zio.
4: Cincischione!
2: Zio, ho fallito!
3: Porca, puoi dirlo forte?
2: Yogi non bestemmiava!
3: Ma io non sono Yogi, sono lo zio Stronzimer.
2: Beh, ad ogni modo, la prossima volta andrà meglio.
3: Ma quale prossima volta? Ti ha tagliata a metà come un gustoso tramezzino con prosciutto e sottaceti. Ti rimarranno una quarantina di secondi al massimo da campare ancora, prima di tirare le cuoia. Ehi.
2: Allora, zio, promettimi di vendicarmi. Uccidi il cinzischione per me.
3: Certo, come no? Sarà lo scopo della mia vita. Ora però, per favore, muori, che è una cosa urgente da fare.
2: Ma che cosa, zio?
3: Ma che domanda stupida! Devo pagare il canone! Ehi!
2: Ah, pensavo rubare un cestino ai turisti!
3: No, quello lo faccio dopo, per andare in motel con tre troie! Ehi!
1: Speriamo che questo film costato tantissimi dei tuoi soldi ti abbia insegnato una cosa molto preziosa. Uno, che i cincischioni sono imbattibili. Due, che tua madre è stata una sporcacciona come le tipe che ti sei chiavato tu. Ed infine che devi pagare sto porco di canone. Paga il canone, pezzo di merda.
4: Cincischione, cincischione, ho attivato l'autodistruzione. Cincischione.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, allora, il foglio che stai portando è
3: non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi dai. Cioè,
2: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
2: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
2: Fammi. Dai, Leo!
3: Dai un cazzo! Come fai?
2: Tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Magnolia 105. Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalle macerie pisciate alle mie spalle con le insegne di grandi alberghi lussuosi, mi trovo a Matera, un luogo patrimonio dell'UNESCO. Ma che cazzo è l'UNESCO? È l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Praticamente un'altra di quelle cagate mondiali che vengono a ficcare il naso nei cazzi nostri italiani perché nel loro paese del cazzo non c'è una minchia da vedere, a parte l'Olanda. Lì ci sono mignotte e tanta erba. Ma che cazzo è Matera? E perché è così tanto fica da stirpare milioni di turisti ogni anno a camminare come stronzi su e giù per le scale diroccate rischiando l'infarto?
2: Matera è un insediamento neolitico italiano dove le persone, invece di farsi le case di legno e mattoni, hanno scavato il tufo e hanno vissuto nelle grotte fino a età moderna, fino a che il governo, negli anni 50, si è reso conto che, cacato in Basilicata, c'era un buco del culo pieno di contadini che non avevano nemmeno le fogne e che vivevano al limite della sopravvivenza.
3: In quanti abitate in questa grotta?
4: 6 persone.
3: Che persone esattamente?
4: Io e mia moglie, 2 maschi e 2 femmine.
3: Ci sono altri animali nella grotta?
2: E tutto d'un tratto sono arrivati e li hanno spediti a calci nel culo da un'altra parte, abbandonando di fatto un sito storico invece di riqualificarlo.
1: Avete sentito? Sì, è proprio così. Praticamente fino al 1952 la gente di Matera si faceva abbondantemente i cazzi suoi e viveva nelle grotte, pisciando nei secchi, dormendo sul dorso dei propri asini, che erano anche il loro impianto di riscaldamento. Come ha fatto per migliaia di anni. Poi, ad un certo punto, lo Stato si è reso conto che la gente viveva come i Neanderthal e ha preso la gente e l'ha spostata a manate. Ma perché ora Matera costa al metro quadro come il centro di Manhattan? Semplice. Perché, come sempre, arrivano gli stranieri a fare i finocchi col culo degli altri.
2: Ad un certo punto arrivano 4 culoni di altre nazioni a fare turismo nel nostro territorio come se fossimo tribù aborigene e si rendono conto che in quelle grotte ci vengono fuori delle spade alla Madonna e via, si comprano tutti i buchi. Ed oggi, per farsi un paio di giorni in una stanza scavata nel tufo del cazzo, ti partono 300 euro a cranio.
1: Matera è affascinante, è pazzesca. Oggi è uno spettacolo straordinario. Ma prima era un cacatoio e per decenni fu chiamata la vergogna d'Italia. Brava gente lasciata a se stessa da uno stato di merda che non era in grado nemmeno di far fronte alle esigenze della propria popolazione, creando le minime infrastrutture come strade, fogne, scuole. Meno male che i crocchi e gli stronzi che guidano a sinistra si sono accorti di tale bellezza e ci vengono ogni anno a farsi pelare come mele per un selfie del cazzo e un piatto di lasagne congelate. Quindi oggi possiamo affermare che i sassi sono universalmente qualcosa di prezioso, come questi che ho nella mano. I sassi colombiani, anche essi derivati dalla cultura contadina e che oggi, per un curioso parallelismo, sono alla base del turismo mondiale legati al settore dello svago giovanile. Quindi ora creerò, in chiusura di puntata, il mio personalissimo ponte culturale fra Bolivia e Basilicata. Mi farò un sasso dentro i sassi, creando un loop socioculturale da masturbazione filologica.
2: La cocaina in forma solida distaccata in piccole quantità massicce dal mattone compresso atto al trasporto internazionale viene comunemente chiamato, in gergo di strada, sasso.
1: Schiaccio il sasso dentro il sasso e voilà!
5: Oh, Alberto, no! Ma che fai? Ci vedono, metti via quella roba!
1: Porca il vento! Chiudi quella cazzo di porta! Figa, come ci sono rimasto male che mi è volata la bonza!
0: Ulisse, il piacere della scopata.
6: Lo Zodi 105.
7: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Una cosa illegale che però va storta. I protagonisti. Fichetta Bassifondi è Gina. Gigi La Troia è Pino. Fausto Coppini è Nino. E con la partecipazione straordinaria di Jake La Furia nella sua magistrale interpretazione del Cincischione Anticristo. Tratto dall'omonimo romanzo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, detto KK. Adattamento cinematografico Jessica Rabbit. È mattina nella famosa città dei polpacci. Un'auto si ferma davanti a un prestigioso luogo svaligiabile e a bordo ci sono Gina, Pino e Nino, ovvero tre pericolosi esseri umani.
1: Infrastrutture come strade, fogne e scuole. Meno male che i crocchi e gli stronzi che guidano a sinistra si sono accorti di tale bellezza e ci vengono.

0: quindi ora creerò, in chiusura di puntata, il mio personalissimo ponte culturale fra Bolivia e Basilicata. Mi farò un sasso dentro i sassi, creando un loop socioculturale da masturbazione filologica.
1: La cocaina in forma solida distaccata in piccole quantità massicce dal mattone compresso atto al trasporto internazionale viene comunemente chiamato in gergo di strada sasso.
0: Ecco! Schiaccio il sasso dentro il sasso e voilà!
2: Oh Alberto, no! Ma che fai? Ci vedono, metti via quella roba!
0: Porca il vento! Chiudi quella cazzo di porta! Figa, come ci sono rimasto male che mi è volata la bonza!
3: Ulisse, il piacere della scopata. 105,
4: 105. Lo Zoo di 105.
5: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Una cosa illegale che però va storta. I protagonisti: Fichetta Bassifondi è Gina, Gigi La Troia è Pino, Fausto Coppini è Nino, e con la partecipazione straordinaria di Jake La Furia nella sua magistrale interpretazione del Cincischione Anticristo, tratto dall'omonimo romanzo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, detto KK. Adattamento cinematografico Jessica Rabbit. È mattina nella famosa città dei polpacci. Un'auto si ferma davanti a un prestigioso luogo svaligiabile e a bordo ci sono Gina, Pino e Nino, ovvero tre pericolosi esseri umani.
6: Questo sarà l'evento illegale del secolo! Il piano è semplice. Entriamo e facciamo quella cosa per cui siamo venuti. Domande?
7: Sì. Possiamo rimandare a un altro giorno?
6: No, Pino! Sono anni che sogno di fare questo colpo! Forza! Entriamo in azione!
5: I tre fanno dei movimenti con il corpo che gli permettono di muoversi da una parte all'altra della scena.
8: Fermi! Fermi! Fermi! Non diciamo prima una preghiera scaramantica!
6: E va bene, Nino! Di sta cazzo di preghiera! Ma sbrigati! Ma sbrigati!
8: Signore Iddio, che togli anche lo sporco più ostinato! Dacci la forza di infrangere la legge in questa bella giornata che potevamo andare a giocare al minigolf!
6: Amen! Bene, è arrivato il momento! Si entra in azione!
5: Gina, Pino e Nino indossano delle maschere di facce abbastanza diverse dalle loro e fanno irruzione nel luogo svaligiabile armati fino alle mani.
6: Fermi tutti! Questo è un evento criminoso!
7: Mani sopra i capelli e niente cose.
8: Se qualcuno fa una mossa falsa si pentirà che non siamo andati a giocare al minigolf!
9: Vi prego, sono il direttore di questo posto. Farò tutto quello che volete, ma per la Madonna non fate male a nessuno.
6: Tranquillo, nessuno si farà del male se tu farai quello che ti dico ora, cioè...
5: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momento, possiamo ripartire.
6: Cioè che vogliamo che ci apri quella porta?
9: Subito! Ma per la Madonna, non fatemi del male!
5: Il direttore va verso una porta di metallo, gira un grosso timone anch'esso di metallo e la porta si apre rivelando un strabiliante cincischione d'oro massiccio.
7: Ah, cosa hai fatto?
8: Oddio!
7: Come sono meravigliato!
8: Che vento!
7: Esprimo incredulità!
6: Oh, santo cielo! Ma è bellissimo! È stupendo! Sono presa da un'irresistibile voglia di leccarlo tutto!
9: No! Per la Madonna! Non lecchi! Potrebbe attivarsi!
6: È più forte di me! Devo leccarlo, devo leccarlo! Aiutatemi a tirare fuori la lingua!
5: Attenzione! Oggi il cincischione sarà interpretato dal magistrale Jake La Furia. Vi avvisiamo che per avere questo special guest, mamma Rai si è spesa la tua pensione.

0: Allora, deve fare la mossa.
1: No, sì, sì.
2: Attenzione.
3: Del talento.
1: Però devi, allora, intanto devi farlo vicino al microfono e devi
2: fare?
1: Praticamente la trasformazione parti normale, fai cincischione e poi ti incacci cincischione e se poi ci butti dentro una roba che ti identifica.
2: Secondo me ci darà soddisfazione.
3: Tipo cincischione
1: Sì, sì, anche.
3: Ma com'è un cincischione? Devo fare cincischione.
4: Il movimento è perfetto e la voce
2: è perfetto.
1: Però un po' più, cioè deve essere
4: malvagio, capito?
1: Sì. Cincischione, cincischione. Non muove bene le mani.
4: Poi non sei convinto.
1: Cincischione, vi ammazzo tutti. Cincischione, cincischione.
2: Bravo
1: Jake, promosso.
2: Grazie raga.
4: La prova del cinci è passata.
3: Sono allenato tutta la settimana.
1: No, no, per la Madonna, no.
4: L'avevo detto che era meglio giocare al minigolf.
5: Però ne valsa la pena. Muoio col sorriso sui denti.
6: Che cazzo dico prima di morire? Il mio personaggio non è affatto caratterizzato.
7: Sì, no. È vero, Yogi.
6: Ah, forse potrei essere...
5: Yogi,
6: Bubu, mi sono incasinato. Se ridi mentre devo fare la mia parte, mi deconcentri.
7: Lo so, Yogi, ma mi fai tanto ridere.
6: Adesso riprovo la battuta, Bubu. Cerca di non guardarmi con quella faccia sorniona.
8: Terminata la strage, il cincischione torna a sedersi sullo scranno magico. E nel sanguinoso silenzio del luogo svaligiabile vediamo scorrere i titoli di coda e abbiamo il tempo di riflettere sul profondo significato di ciò che abbiamo visto. La vita è breve e basta leccare nel posto sbagliato, perché finisce in un lampo. Quindi, caro abbonato, approfitta dell'attimo fuggente e fai ciò per cui sei stato messo su questa terra: foraggiare le casse di Mamma Rai con i tuoi sudati guadagni. Forza dunque! Cosa aspetti, lurido insignificante scarto di fica? Alza il culo dal divano e paga questo cazzo di canone. Paga il canone, pezzo di merda!
6: Adesso sì che so come morire. Ehi, ehi, ehi!
1: Cincischione, vi ammazzo tutti! Cincischione! Cincischione!
9: Radio 105.
8: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì,
11: che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
14: sì,
11: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scrivendo. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
11: forse
14: vabbè,
11: c'è il sangue.
14: Sì,
11: allora,
14: va
11: signora.
14: Bene. Questo.
11: Mi ascolti,
14: sì,
11: ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
11: Non vorrei che sia. Come si chiama?
14: Don Gaetano?
11: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
14: Scusi, lei.
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma. Come sangue non c'è nella feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
14: No, guardi.
11: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: Ho capito,
11: lo
14: ma per
11: sport
14: telefono.
11: Alla priorità.
14: Sì,
11: priorità,
14: anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
14: Va bene.
11: Lo sport.
14: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali. Biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
14: E
11: per
14: cosa
11: chi non
14: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
12: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
12: Dai, che si raffredda l'insalata,
11: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
11: Uno.
14: Sì. Due.
12: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Bagalov, porco.
14: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
14: sì,
11: sono
14: ecco,
11: quello della cacca,
14: sì,
11: dell'esame delle feci.
14: Sì.
11: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
11: Beh.
14: Non è Don Gaetano.
11: No.
14: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
17: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli ha ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
14: bene,
11: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
11: Se lo vedo, lo riempo dalla cacca di gatto.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa, collega, il colpo decisivo.
14: Sì.
11: Decisivo?
14: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek.
14: Sì.
13: Porco di l'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
13: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
17: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: A Radio 105 sono... Aspetta. Allora, eccoci qua, siamo tornati come sempre alle ore 14 e adesso diamo il segnale orario.
18: Segnale!
19: Monzoloidi, Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.

0: puntata di Monzaloidi. Che puntata è?
1: La 04.
0: La 0, 4? Non era la 5?
1: No, la 4.
0: La 4. Benvenuti.
2: State ascoltando Monzaloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma soprattutto voi dovete sapere. Ciao a tutti, io sono Wender, con me c'è
0: Squalo
1: e in regia c'è il grande DJ Spine.
0: Bravo, bravo Spine, bravissimo Spine.
1: Ecco, noi di solito quando iniziamo il programma, poco prima di iniziare il programma, facciamo lo scioglilingua, giusto?
0: Sì.
2: E adesso lo scioglilingua.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Aspetta.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Grandissimo Squalo, come sempre. Allora, se volete
0: Quindi ce ne frega?
2: Monzaloidi. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
1: Allora, giustamente noi...
3: Viva la Juve!
1: Di solito non facciamo mai queste cose,
0: mai.
1: Ma vogliamo parlare un po' di un argomento che ci ha toccato.
0: Molto, molto.
1: Ma apriamo il giornale e leggiamo la prima notizia che ci arriva, vai!
0: Mal di schiena, il grande affare, impennata di interventi convinti negli placche negli ospedali privati, nel borso dello Stato vale fino a 19.000 euro.
1: Cosa ne pensa DJ Spine?
3: Viva la Juve!
0: C'è ragione, però un po' più...
2: Monzaloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
1: Io mi sono sempre chiesto, ma come mai le cose vengono chiamate in quel modo? Per esempio, perché l'acqua viene chiamata acqua?
0: Te l'ho detto che vendo la Vespa?
2: Compra la Vespa di Squalo. Contattati subito col telefono, è un'occasione.
1: Allora vai Squalo, dai il numero.
0: Devo dire, lo diciamo a sto giro?
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Mille giorni di te, di me.
0: Cazzo che bello che ha questo disco.
1: Grande Spike che hai bipato Baglioni, perché non sai,
0: sì.
1: È rischioso, eh?
0: In questo momento.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo chiudere il programma, diamo l'appuntamento a domani.
0: A dopodomani? Cioè che la ieri, no, che a domani, scusate. Che facciamo domani? Allora,
3: viva la Juve!
0: Ma giallo!
2: Avete ascoltato Monzaloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: is a zoo only for you.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Orient Express sull'assassino. I protagonisti: Bigio Buoncoglioni è l'investigatore Pino Pinò. Jessica Piadineria è Pina. Augusto Impiastricciati è Pino. Teresina Capodicazzo è l'altra Pina. Tratto dall'omofobo romanzo di Agata Bidibi Bodibi Bububu. Adattamento cinematografico: Jessica Rizzo. Regia di Fat Gandhi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno di nostro signore Johnny Rinasco, 1929. Siamo a bordo dell'Orient Express, lussuoso treno a barbecue che da lì porta a là. Nel vagone ristorante, Pina, Pino, l'altra Pina e il famoso investigatore Pino Pinò fanno colazione alla slovena.
2: Signor Pinot, è un vero onore viaggiare con una celebrità del suo calibro.
3: Lei è trop gentil, signorina Pinè. È anche molto bella, a differenza di quest'altra Pina che, come dite voi, è un vero chef de merde.
4: Lei è bravissima a fare il francese.
3: Je suis français.
5: Lei è davvero perspicace, signor Pinot. L'altra Pina è veramente un cesso di merda. Dico bene, altra Pina? Sei una cessa merda.
6: Basta! Non tollererò più altre allusioni di questo genere. Se volete scusarmi, ora devo andare a rifarmi il trucco.
1: L'altra Pina va in bagno e tira fuori un aggeggio per omicidi già adoperato e lo accarezza mestifisti, mestificolfi, mestifisti silico, in una maniera diabolica.
3: Mademoiselle, le consiglio di usare una guillotine, una ghigliottina, otterrà migliori risultati.
6: Ridete, ridete pure, poveri stupidi! Ma questo cesso di merda sta per compiere il delitto perfetto! Nessuno riuscirà a scoprire come ho fatto!
1: Il treno si ferma. L'altra Pina torna nel vagone ristorante proprio mentre Pino e Pina vengono contemporaneamente colti da un masitifist mistifastostifa, mistificafic, insomma, da un terribile malore.
7: Sto morendo bene!
2: Porca paletta, come muoio!
7: Ah, come muoio!
2: Se muori!
7: Muoio però!
2: Si vede!
3: Mon Dieu, sono morti! Qualcuno li ha assassinati!
6: Oddio, e chi sarà mai questo geniale assassino?
3: Parbleu, ma è ovvio che li ha ammazzati lei!
6: E come fa a esserne così sicuro?
3: Porc! Je ne sais pas come si dice porc. Porc! Siamo soli in quattro su questo treno. Io non sono stato, due sono morti, quindi deve essere per forza stata lei.
6: Dannazione, a questo non avevo pensato. Non mi prenderà mai, Pinot.
1: L'altra Pina scende dal treno e comincia a correre sulle rotaie. Pino Pinò rimane immobile e sorride. Con molta calma aziona una leva di emergenza e la locomotiva si trasforma in un cincischione a rotaie.
6: Cincistreno.
4: Hai perso le dita.
6: Cincistreno. Sono una locomocischiona. Cincischione.
4: Manca un ciuf ciuf però.
3: Non si sente il vapore.
6: Gestione.
3: E che è braccio di ferro?
8: Re.
2: Ale.

0: Cicione.
1: Come nei migliori film di Hitchcock, l'altra pina continua a correre sulle rotaie e il cincischione le passa sopra, riducendola in polpette.
2: No!
1: Pino Pinò si arriccia i baffi soddisfatto, proprio poco prima che la pellicola finisca.
3: Un altro caso brillantemente risolto da Pino di Pinò.
2: Fai complimenti da solo.
3: Uè, come tutti i francesi sono molto arrogant.
4: Sì, è molto arrogante lei.
3: Arrogante. Figa col suo arrogante.
4: Un francese un po' milanese non l'ho mai visto.
3: Su migra.
1: Abbiamo trasmesso Orient Express sull'assassino di Jessica Rizzo. L'adattamento radiofonico è costato 28 milioni di euro che devono rientrare entro la fine del mese, altrimenti andiamo tutti in bancarotta. Quindi muovi il culo e paga il canone inutile, tocchettino di merda.
5: Sono il capo supremo dei cincischioni. Paga il canone o ti troverò. Morto o vivo, io ti troverò.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete, dal numero imprecisato di mangiariso alle mie spalle, sono in Oriente, precisamente su uno dei siti più emblematici del mondo. Più di 8.000 chilometri di gran cazzo che me ne frega di muro. Sì, avete capito. Sto camminando sulla Grande Muraglia Cinese. Una struttura colossale che alcuni minchioni dicono che si possa addirittura vedere dallo spazio. Grossa troiata, perché è troppo piccola per essere vista da lassù e tutti i coglioni che hanno orbitato in qualche latta di merda da miliardi di dollari hanno confermato ciò che vi sto dicendo. Ma perché nel 200 d.C. un musino a mandorla con più potere di Dio in terra ha deciso di costruire un muro di proporzioni immani invece di farsi fare una bella pompa da una grande fica che profumava di pesco? Semplice. Perché a volte la smania di grandezza dell'uomo ci fa fare delle grosse troiate.
3: La muraglia cinese fu costruita per volere dell'imperatore Qin Shi Huang, lo stesso di quella cagata dell'esercito di terracotta, e fu edificata per difendersi dalle popolazioni mongole.
2: A parte le battute da terza elementare fatte da menomati mentali, i cinesi hanno avuto parecchi cazzi coi mongoli che nel corso della storia gli hanno fatto il culo più volte. Eh sì, il popolo che oggi tarocca Gucci e se fa un figlio in più viene fucilato, in passato ha inventato anche la polvere da sparo. Eppure veniva tenuto in scacco da gente che si inculava i propri cavalli e si beveva il piscio fra le steppe per idratarsi. Pazzesco, vero?
3: I mongoli erano per lo più pastori nomadi che davano alla vita umana lo stesso peso di una cagata a spruzzo dopo un colpo di freddo. Genghis Khan è stato l'imperatore mongolo più feroce di tutti e non ha inventato il cancan e non bestemmiava in Veneto.
2: Avete sentito? Genghis Khan. Un vero pezzo di merda mongolo che si sarà inculato centinaia di poveri cinesini zappaterra prima di essere fermato da una caduta da cavallo del cazzo. Sì, ma pensate alla dinamica. Era in guerra con un popolo con un nome del cazzo, i Tanguti. E dopo una disputa conclusa con la vittoria, il coglione è tornato indietro da solo per rapire una fica e l'hanno scannato facendolo cadere da un cavallo. Che morte di merda.
3: Per i cinesi la muraglia è stata la cosa con cui se la sono menata per millenni. Ed oggi è un set naturale per gli spot delle macchine. E tutti si chiedono come cazzo ce le portano sopra. Lo fanno con gli elicotteri, bestie di merda.
2: Camminare sulla muraglia mi ha fatto venire fame e sete, ma qui non c'è nemmeno un fast food, quindi per protestare lancerò le mie feci verso l'orizzonte.
4: Scusa, Albe, ma sei impazzito?
2: Guarda che stronzo. Sarà almeno un etto e mezzo. Va come vola! Bene, e dopo aver riempito con le mie feci il territorio dei musi gialli, vi sfanculo e vi do appuntamento alla prossima.
4: Tu, figlio di puttana!
1: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
7: Che cazzo?
6: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
7: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
6: Ah, non hai denti marci?
7: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
6: ti
7: pulito.
6: Ti nascono i porcini a te di sotto, Leo. Cioè,
7: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
6: Poi i pulcini, i porcini.
7: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
7: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
7: No, tu sei sconvolto. Tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
7: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
7: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
7: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
7: Tu sei sconnesso.
3: Non fai una battuta che sia una.
7: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
8: C'ha ragione Leone.
7: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
8: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
7: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
7: Che
3: certo.
7: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
7: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
7: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
7: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
7: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
7: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
7: Ne faccio
3: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
7: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
7: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
7: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
7: A casa,
3: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
7: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
7: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
7: L'ho lanciato io.

0: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Moco Vileda and Fausto D.
1: 105 Strap.
2: Direttamente dalle case Pompon, Moco Vileda, e alle ruote d'acciaio ovviamente c'è Fausto D.
3: You dig?
2: E poi con noi la grande trapper torinese Biba Cisti.
4: 4L Moco, due parti sciroppo, una parte Sprite.
2: Escare da calare alla mattina appena svegli, grande grande, sempre sul pezzo Biba. Oggi parliamo di storia, della musica, ma la storia quella vera, non come quei boomer che fanno il pomeriggio alla radio. Chi cazzo sono quelli?
3: Ma com'è il programma più ascoltato d'Italia?
2: No cap, Fausto, non mentire, l'unica vera musica è la trap. Yo dig Biba?
4: Chi cazzo sono? Ci facciamo un 4.20?
2: Grande Biba, dopo ci facciamo insieme un 4.20.
3: Ehi Moco!
2: Dimmi Fausto D.
3: Oggi vi portiamo alle origini della trap. Pensa che torniamo indietro addirittura nel 2017. You dig?
4: Ciao, ma prima che musica c'era, Moco?
2: È vero Fausto, cosa c'era prima del 2017? Niente, c'era, cosa c'era? Musica lirica.
3: Ti faccio sentire che merda c'era, senti qua.
5: I created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixes some.
2: Cazzo, ma non l'ho mai sentita, e tu Biba?
4: No, io non lo so, stavo pensando a Fausto che mi screccia.
3: Hai sentito, Marco? Scopo anche questa volta!
2: Cosa stai facendo, Fausto D?
3: Sta ballando la breakdance, senti?
4: Breakdance for life, Fausto.
2: Cosa stai facendo, Fausto?
3: Sto facendo il moonwalker!
2: Grande Fausto, tu sì che sei pimp, ma adesso parliamo della storia della trap.
4: Ice al collo.
2: Era il lontano 2017, in una zona veramente povera di Milano, sì, avete capito bene, stiamo parlando del quartiere Isola, e lì al 16° piano del Bosco Verticale, in un appartamento di appena 500 metri quadri, viveva questo ragazzo. Avete capito di chi sto parlando?
3: Certo, Marco, chi è che non lo conosce? Massimo Pericolo, you dig?
2: Yo dig, tutti insieme per Massimo Pericolo!
6: Massimo Pericolo! Massimo Pericolo!
2: Esatto, Fausto! Questo Massimo Pericolo è cresciuto in strada nella zona sud di via Monte Napoleone ed era in un momento di totale depre per colpa del padre, col quale non parlava più perché gli regalò la Ferrari invece della Lambo Aventador.
4: Ci flexo su sto cazzo di padre.
3: Sì, veramente, che brutta cosa, mi viene da piangere, you dig?
2: Dai, non piangere, Fausto, dai! Siamo cose più belle, ma questo comunque gli ha dato la forza di rialzarsi. Parlo sempre di Massimo Pericolo e di scrivere il primo pezzo trap della storia italiana che fece il giro del mondo, in the world, around the world.
3: Incredibile, Marco, pensa che i testi li prese da Wikipedia, slap.
2: Meno male che c'è Wikipedia, grande Fausto, e allora sentiamo il pezzo, quello che ha fatto la storia, quella di Massimo Pericolo.
4: Io sono drip to flank per Massimo Pericolo. Pericolo io, bro. Let's go.
3: Palazzo Verticale.

0: solo drip per Massimo Pericolo.
1: Grande Massimo Pericolo, grande traccia, avete sentito che roba, da qui veramente è partito tutto, incredibile.
2: Sì, è vero, hai ragione Moco, grandissimo, peccato che poi è morto.
1: E com'è morto Fausto?
2: Morto di morte.
0: From the case popo.
2: Freshy, biba, dopo ti scopo.
0: Io drip.
1: Tutto questo per dire...

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1869, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei misteriosi tubetti pieni di una strana sostanza mentolata.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una salsa per i denti, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del dentifricio. Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia e alla salute dei denti. Assieme alla minchia è nella top 5 della classifica di Rolling Stones delle cose più tenute in bocca dagli italiani. E il dentifricio è fatto col fluoro.
4: Il fluoro favorisce la mineralizzazione dello smalto, consentendo fissaggio del calcio presente nei denti. Ma non tutti sanno che calcifica la ghiandola pineale, rendendoti scemo per sempre. Non avete fatto caso che chi si lava sempre i denti è sostanzialmente un povero coglione?
1: Proprio così. Il fluoro del dentifricio favorisce la distruzione cerebrale, ma l'inganno è sempre stato palesato su ogni tubetto di dentifricio. Sulla parte posteriore è presente un quadratino colorato. Non ci credete? Andate a controllare sul vostro tubetto.
5: I colori dei quadratini sono 4. Abbiamo quello verde, che sta a significare che il dentifricio è il 100% naturale, come l'erba che mi coltivo a casa mia, no? Quadratino blu indica un mix di sostanze naturali e medicinali, come quando mischio l'erba col fentanyl. Quello rosso indica un mix di sostanze chimiche, come quando mi prendo un bello Xanax dopo le anfetamine per rilassarmi. E infine quello nero, col teschio e le ossa incrociate, significa che è fatto al 100% con sostanze che causano la morte. E infatti sono morto più volte.
1: Ma oltre a questi, ce n'è uno in più, visibile solo nei dentifrici multicolor. Se girate il tubetto di questi, potrete subito notare... il triangolo degli Illuminati. Abbiamo qui con noi il premio Nobel sugli Illuminati.
3: Gli Illuminati sono misteriosi.
1: Può dirci qualcosa in più?
3: Sono così misteriosi che per me è un mistero. Già, un mistero.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma cosa fanno gli Illuminati con questi dentifrici? Qual è il loro scopo? La chiave di volta è arrivata grazie a Peppe Scarraffa, un uomo che ha capito la verità e non si lava i denti da 47 anni. Salve, Peppe.
6: Buongiorno a tutti.
1: Mamma, che puzza di merda. Mi scusi, si può allontanare un po' dal microfono, dai?
6: Sì, mi scusi. Nei testi antichi è palese che gli Illuminati usavano il dentifricio multicolore per il controllo mentale dei poteri forti di allora. Fu ritrovato in questo documento audiovisivo.
7: Sempre. Basta denti maratò.
6: Questo testimonia che furono gli alieni scesi dal cielo a donare e a consegnare il dentifricio agli Illuminati.
3: Avevo ragione. Era un'astronave.
1: Ok, potete andare, grazie.
8: Aprite un po' la finestra, per favore. Mamma mia, ma che odore, che schifo sto alito, porca puttana. Via, via, fuori dal cazzo.
1: Porca miseria, oh, ma dei testimoni normali mai. Dunque, possiamo dire che il dentifricio serve a controllare le menti degli stolti e che, come al solito, dietro a tutto questo ci sono gli alieni in combutta con gli Illuminati. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
0: Radio 105. Only for you. No, no, no. The This is Zoo. Only for you.

0: On Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
2: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
1: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico con il narvalo che fa Celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in Veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. Alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia. La storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un postpuzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Difficoltà media. Scienza. Scoperta una particella subatomica che cerca di combinarsi da dietro con altre particelle dello stesso segno. Il bosone di Elton. Creatività. Scoperto un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
3: Sarà una bella avventura.
1: Prossimamente su National Prostatic Channel.

0: is a zoo only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1938, quando fu fondato un club esclusivo.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una loggia, ma io che la son lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Club dei 27. Il Club dei 27 rappresenta un gruppo di musicisti che, misteriosamente, ha incontrato la morte a 27 anni. Coincidenza o c'è dell'altro?
4: Nel Club dei 27 troviamo nomi leggendari che per un'incredibile congiunzione astrale ha fatto sì che questi mostri sacri della musica facessero parte di questo club. E non è solo per l'eroina, cocaina, tranquillanti e whisky. Tantissimo whisky. Ci deve essere dell'altro sotto. Ve lo dico io che sono uno scienziato. Ah, viva la scienza! Che scienza! Com'è buona sta scienza! Ah, scienza liquida e in polvere!
1: Queste incredibili coincidenze sono avvolte da un alone di mistero, nato nel 1938 grazie a Robert Johnson, che fu il fondatore del Club dei 27. Che mito!
5: La leggenda narra che tutti i membri del club fossero nati senza talento, ma che ad un certo punto nella loro vita avessero incontrato qualcheduno e di punto in bianco fossero diventati dei geni musicali. Chi era questo qualcuno? Che aspetto aveva? Dove posso trovarlo? Davvero può farmi diventare famoso suonando la cacavella?
1: Non ci siete ancora arrivati? Siamo tutti concordi nel dire che l'unica spiegazione scientificamente plausibile sia il diavolo. Lo stesso diavolo che veste Prada.
6: Cosa sappiamo su Prada? Sappiamo che è stata fondata nel 1913 e sappiamo che ha vestito tanti artisti dello spettacolo. Esatto! Lo stesso Robert Johnson era stato vestito da Prada, che era stata vestita dal diavolo, che gli diede la chitarra di Jimi Hendrix, che suonò Jim Morrison e che Kurt Cobain al mercato comprò.
1: Ora è tutto chiaro e tutto torna. La musica da loro creata è opera del diavolo. Ma siamo sicuri che sia solo la loro e non tutta quanta la musica? Abbiamo qui con noi il noto premio Nobel per il diavolo.
7: Il diavolo è cattivo. Viene spesso rappresentato mentre suona la chitarra. E come cazzo la suona? Sembra quasi abbia venduto l'anima al diavolo, proprio come tutti i musicisti della storia.
1: Ecco la chiave di volta. Tutta la musica mai ascoltata e mai esistita è opera del diavolo. Ma ce lo spiega meglio il nostro famigerato musicologo.
8: Salve, sono il famigerato musicologo. Come potete vedere da questo schema, al centro di tutto c'è il diavolo e i segnali sono sempre stati evidenti nei nomi delle band. Come potete vedere dal mio schema, se prendiamo gli 883, sottraiamo il level 42, aggiungiamo 50 Cent, dividiamo per 8 Mile elevato ai One Republic, per la radice quadrata di 21 Pilots e infine moltiplichiamo per Michael Jackson, esatto, il risultato è proprio lui. 666, il numero del diavolo.
1: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi siamo a Blink 182 prove e mezzo. Se ancora non vi è chiaro, i requisiti per entrare nel Club dei 27 sono semplici: aver venduto l'anima al diavolo, avere 27 anni, essere morti. E a voi cosa manca? Vi lasciamo le vostre considerazioni. E come diceva Jim Morrison, se metti il formaggio nella pasta al tonno, sei un infame. This is the end.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione. Noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
0: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
10: Maria, avvicinati, ti devo dire una cosa molto importante nell'orecchio.
11: Così?
10: Avvicina.
11: Ecco, adesso va bene?
10: Ecco, io ci tengo a farti sapere che...
11: Sì, dimmi, Miguel.
10: Insomma, ho sempre pensato...
11: E che cosa hai pensato sempre?
10: Da tanto che voglio dirti che...
11: Sì, dimmi, Miguel.
10: Da tanto che voglio dirti che...

0: puttana! Porco sensei!
1: Miguel! Mi sei estremamente volgare!
0: Io!
2: E poi scusa Miguel, boy, ma non si fa riscaldamento dopo la lesione, se fa prima, canc! Forza Buttei, cominciamo con l'allenamento!
3: Can! Porco! Porco!
2: E sei sempre fuori a tempo!
0: Boy. Scusi, però io sto avendo dei problemi a furia di bestemmiare il signore.
2: Come mai? Peggio di come ti stavi prima, se è impossibile!
0: Non lo so, mi si è rotto il frigo, mi si è bucata la ruota della macchina.
2: Perché non ti bestemmi nel modo giusto? Perché la bestemmia tradizionale col can, il porco, il laido e il lasaron è superficiale, ti devi affidare a una bestemmia più creativa. Butta che dentro un fagiano, pittore, libraio, camionista. Allora, fermo un ripasso, fagiano. Chi di voi mi sa dire la prima regola del Cobra Khan? Dai, Teron.
0: Io so Teron?
2: Sì, cosa siete, de bolsa?
0: Sono qui da tante anni ormai che...
2: Boia, a me sembri sbarcato con lo scafo ieri, in pedalò dall'Albania ci è venuto.
0: Allora vado?
2: Sì, prego.
0: Allora, la prima regola del Cobra Khan è non parlare mai del Cobra Khan.
2: Sbagliato,
0: La prima regola del Cobra Khan è non dar mai da mangiare al cobra dopo la mezzanotte.
2: Ma no, pinguino trabico! Dai, riprova, merda di un messicano. Quale cazzo è la prima regola del Cobra Khan? Dai, te lo dita mille volte.
0: Posso chiamare a casa?
2: No, non chiamo manco il telefono qua.
0: C'ho 55.
2: Dai, sip.
0: E la prima regola del Cobra Khan è sì, ci sono. Allora, la prima regola del Cobra Khan è non nominare il nome di Ivano.
2: Ma chi cazzo è lo sto Ivano? Ma chi cazzo lo conosce? Boia, puttana con la stronza della trattore! Falco! No! Oh, senti la gioia che esce, pare una messa cantata, boia! Dai all'alteron, dai!
0: No, no!
2: Sì, sì, sei! Puttana troia di quella lai della porta! Maledetta! Schifosa merce, maledetta, malefica! Ma di fuoco!
0: Bom,
2: dai, va!
0: La palla no!
2: Dimmi! Quale sia la prima regola del Cobra Khan?
3: Impreca per primo, sensei!
2: Bravo, vedi, ti vedi la memoria, esattamente. La prima regola del Cobra Khan è bestemmia per primo. Ma questo non basta, Non puoi bestemmiare per primo se non ti sai come farlo, Ho capito? Allora ricominciamo, è per questo che voi altri siete qua, ricominciamo l'allenamento, ok? Bene, ora nominerò una parte del corpo e voi dovrete scagliare un porcon per colpirla. Tutto chiaro?
3: Sì, sensei!
0: Sì!
2: Mamma mia, che branco di allucinati! Allora, pronti, dai, via! Testa!
0: Porco!
2: Bravo! Ora più difficile, complichiamo un pochino le cose, eh? Che cazzo ridi, boia?
1: Bravo, Michele, stai migliorando tantissimo!
2: Se arriva la roia da latte, boia! Allora, dai, concentrati, più difficile! Gambe, corpo, testa!
0: Porco!
2: Bravo! Questo è un colpo dritto al cuore! Ora colpi multipli! Gambe, testa, collo, orecchio, naso, cuore! Dai, via!
3: Da filo cocco! Lepore!
0: Porco cane, capazzo, porco! Quel porco!
2: Ma non è una macelleria, boia! È un dojo di karate! Riproviamo! Corpo, gambe, testa, orecchio, occhio, vai!
0: Quel gallo di merda! Merda di gatto!
2: Niente, Miguel. No, proprio... te sia una delusione, boia.
0: Sì, sensei.
2: Oltre che taron, te sia anche un coglione. È tutto quello che finisce in on, tipo pension.
0: Mi piace che ancora non riesco a capire proprio...
2: lo so, ma sento ti cosa ti aspetta ora, boia. Ti aspetta la punizione corporale?
0: Ma no, la punizione corporale no, mi ha già menato, Falco.
2: E allora, sì, chi è?
4: Salve, sono della Polizia Municipale della California.
2: Che cazzo ho avuto che me ne fotta a me di che cazzo siete tipo?
4: Abbiamo ricevuto in centrale un sacco di lamentele perché dicono che qua dentro si bestemmia proprio a profusione e passano bambini, signore, credenti davanti...
0: Non è vero, porco...
4: Eccolo lì, l'ho beccato. Arrestatelo. Il più volgare di tutti. Si vedeva in faccia che era lei il più volgare di tutti.
1: Guarda, Miguel, ha ragione il poliziotto. Sei volgare, manesco.
0: Io!
2: Porco! Ah no, scusa, mi sembrava che fosse una dita qualche parte.

0: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino! Cosa mi avete dato?
1: Ma padron Frocio, è sterco secco! L'asino ce lo siamo mangiati ieri, la borsa pure, non c'è rimasto che questo.
0: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
2: Uno scarabeo stercorario.
0: Scarabeo scargolare?
2: Ma che scarcolare?
3: Stercorario.
0: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
2: Stercorario.
3: Stercorario, quasi.
2: Sterco, dallo sterco.
0: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
3: È fuori orario, sì.
0: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
2: No, è stercorario.
0: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
3: Stercorario.
0: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
0: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
1: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
0: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
1: È un enorme arachide!
0: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
1: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
0: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure insalata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie, guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita!
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
6: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
9: Fiore Amaro! Fiona è un cantante!
8: May.
9: Fiona May!
7: Fiona May!
9: Fiona!
7: Fiona May!
9: Fiona!
7: Fiona May! Forrest Gump!
8: Gampa! Gump!
9: Gump!
7: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
11: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
12: È facile, sei intuitivo!
7: Allora! Pim pim pim pim pom pim.
9: No, pom pim.
7: Allora, oh.
9: No.
7: Animaletto. Pim pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
7: Pim pet nusa.
9: Pim petenusa.
7: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
7: Pim petenusa.
8: Pim petepam.
7: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
8: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
13: No, no, non è Ravensburg. Non è...
14: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
15: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi!
16: Lo Zodi 105.
17: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato.

0: sfondato il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
1: In questo episodio di Infame in Incognito,
2: il dottor Barambani, sotto le mentite spoglie di un operaio orientale della sua stessa azienda, si appresta a fare il turno di notte.
3: Tu devi essere quello nuovo, primo turno di notte?
4: Uè, che biscottino della fortuna! Se ti faccio mancia, tu mi fai carezza?
3: Come? Cosa dile tu?
4: Pensavo che magari un bel massaggino con happy ending. Dai su, raviolino al vapore, non lo vuoi il gamberetto?
3: Ma tu stai facendo me molestie sul posto di lavoro!
4: Oh figa, la parola magica! No, no, cazzo dici, salsa di soia! Ti ho chiesto se conosci un centro massaggi. Non fraintendere, ma sei fuori, io queste cose le odio.
3: Ah, allora io ho capito male. Forza, tu adesso mettele lì e lì dove c'è sedia con cucitrice, che io spiega le te cosa deve fare.
4: Ah, bello, una poltrona bella comoda. Ma scusa se torno sull'argomento, Wantong, ma mi è caduta dalla tasca questa 100 verde che fruscia. Non è che ti sei trovato in tasca una sega?
3: Io non ho sega in tasca, io sono mannaia, come tutti i cinesi. Tu mettele alla bolo o il padrone Barambani licenza a te, telone.
4: Senti un po', risottina saltata. Primo, si pronuncia Barambani con la R. E secondo, lo so che hai capito l'antifona. Va che mi è caduto un altro Hulk di carta dalla sacca? Figa, sono due pippi. Siamo qui chiusi in azienda per tutta la notte. Almeno fammi un massaggio con l'happy ending. E con due gambone ti paghi un profumo e smetti di puzzare di verdure stufate.
3: Tu non piacere a me, non sembrare neanche cinese.
4: Ah, vedi che sei malandrina. Hai capito la circonvenzione economica frusciante. E poi come no? Ma se son cinese di terzo grado acquisito da parte di mamma, più cinese di così? Guarda, mi son procurato anch'io la mannaia.
3: No, tu non convincere me. Quella non essere bella mannaia cinese. Sembra taglia di unghie da meridionale di Napoli.
4: Figa, adesso vengono discriminate pure le mannaie. Figa che popolo di squilibrati.
3: Mannaia!
4: Cazzo sei, Simba del marinaio! Cazzo che ferro! Cazzo sei, Highlander! Ma te la fidi tutta da sola o chiami gli irregolari congolesi? Figa che roba! Qua mi tocca stare all'occhio! Altro che metal detector all'ingresso!
3: E adesso mettele via al tuo apriscatole e cominciare a lavorare!
4: Cazzo, c'ha le palle la raviolina però, eh! Senti un po', Sina con le tette piccole! Come ti chiami che me lo segno?
3: Sing Pao.
4: Anche tu? Ma è anche un nome maschile. Cazzo significa Sing Pao?
3: Vedi che tu no cinese. Xing significa nome e Pao significa cognome.
4: E l'immigrazione muta. È in culo alla visa finta della pubblicità. Suca Mario Rossi.
1: Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era la 13ª ora del 13esimo giorno del 13esimo mese, quando negli Stati Uniti d'America venne stampata la prima banconota da un dollaro.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il commercio e il pianeta, ma io, che la so sempre più lunga degli altri, non ci credevo. E mi son detto, e se fosse un'astronave?
0: A scuola ci hanno sempre insegnato che la nonnina rappresentata nella banconota da un dollaro è Nonna Pancake, mascotte ufficiale dello sciroppo d'acero più amato dai bambini americani. Ma noi siamo qui per smentirlo. La persona rappresentata sulla banconota è George Washington.
3: George Washington, come ci suggerisce il nome, è il pro-pro-pro-zio di Denzel Washington e, da come ci dice la leggenda, aveva i capelli bianchi, i denti di legno e l'amore per la libertà. Ed ovviamente è il fondatore di una certa città.
0: Quale sia la città di cui si sta parlando è piuttosto palese, no? George Washington... Washington, eh? Esatto! New York! O meglio, solo York, la vecchia New York, che non era affatto come oggi, perché fu cambiata nel tempo.
4: Nessuno sa che ai tempi della vecchia New York, Old York, vabbè, si chiamava solo York, ci fu un certo presidente che costituì un bonus per i cittadini che permise a tutti gli abitanti di York di ristrutturare la propria casa. E lo fecero naturalmente tutti. E questo cambiò l'aspetto della città, che avendo un nuovo look decisero di chiamarla Nuova York. New York, appunto, sì. Vabbè, era praticamente il nostro bonus 110.
0: Ma un cambiamento così radicale di una città così iconica non fu vista di buon occhio dalla popolazione. Per cui il presidente di cui stiamo parlando fu cancellato completamente dalla memoria. Fino ad oggi. Siamo entrati in possesso di un documento segreto.
5: Se state guardando questo filmato, significa che siete una delle 8 persone negli Stati Uniti ad avere accesso a questa informazione. Infatti, io stesso verrò giustiziato non appena la registrazione sarà finita. Mettiti comodo, perché fra tutti i segreti d'America, il più imbarazzante è quello che riguarda Jeff Bezos, l'ottavo presidente e mezzo degli Stati Uniti. Come vi avevo detto, mi hanno ucciso.
0: Esatto, Jeff Bezos fu l'ottavo presidente e mezzo nella storia americana. Si guadagnò la fama di presidente più stramboide d'America.
6: Jeff Bezos era un pazzo. Fece la guerra al bacon, nominò 4 gufi giudici della Corte Suprema, inventò Miss Maglietta Pezzata e inventò un sistema di consegna pacchi rapidissimo che compravi direttamente su internet.
0: Tuttavia, quest'ultima invenzione fu la goccia che fece traboccare il vaso per il popolo americano, perché purtroppo nel 1800 internet non esisteva ancora. Così Jeff Bezos fu deriso, pomodorato e infine cacciato con torce e forconi e si persero completamente le sue tracce. Ma prima di sparire, tuttavia, lasciò segni del suo passaggio per tutti coloro che volessero scoprire di più su di lui.
7: Eins, zwei, drei! Prendiamo l'ultima cena di Leonardo da Vinci, che era molto amico di Jeff Bezos. Leo lo dipinse a Nuova York e infatti se zoomiamo a destra verso l'uscita, eccolo là! Lo possiamo vedere chiaramente! E il Monte Rushmore? Avete mai provato a guardarlo all'incontrario? Eccolo! Di nuovo lui!
0: Nessuno sa quale fu la sua sorte e nessuno ne aveva più parlato, fino ad oggi. L'ottavo presidente e mezzo degli Stati Uniti, Jeff Bezos, è lo stesso Jeff Bezos di cui si parla ancora oggi. Perché Jeff Bezos è un immortale. Io, essendo custode di questo segreto, verrò ucciso alla fine di questa registrazione. Sono morto. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo. Mai.
8: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Sì.
9: Sì.
10: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No,
9: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
10: aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno dove sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana, oh cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
9: Ma che schifo!
10: Aria!
9: Ma che schifo! Ma che cazzo!
10: Eccomi! Scusa!
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
9: Non se l'ha anche lavato!
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Ah, sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
12: Cucchiaio di c***o sul c***o.
0: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Papà Castoro, raccontaci una storia.
15: Anche due storie.
16: Ma sempre le storie qua, due coglioni.

0: Papà Castoro sta dormendo! Svegliamolo! Svegliamolo! Svegliamolo! Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia! Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia! Papà Castoro!
1: Che? Cosa succede? Sono arrivate le troie!
0: Una storia! Una storia! Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
1: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
0: Evviva! Evviva! Evviva!
1: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
0: Oh!
1: Ah, c'era una volta una nana che ha deciso di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada!
0: Oh!
1: Il primo giorno faceva molto freddo e nessuno compra fiammiferi, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
0: Brava, brava, brava! E poi?
1: Il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio.
0: Oh! E poi?
1: E poi anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchia a morsi lungo io. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
0: E il quarto giorno?
1: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
0: domani andrà meglio.
1: Ecco. E il quinto giorno il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere i fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
0: Davvero? Davvero? Davvero?
1: Sì. Ma era uno della guardia di finanza in borghese che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
0: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
1: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
0: Domani andrà meglio!
1: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1984, quando nel mondo fecero la loro comparsa piccole creature dispettose che avrebbero causato inspiegabili incidenti.
3: Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fossero degli adorabili mostriciattoli pelosi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dei Gremlins. Insieme allo zaino Invicta, Mazinga Z, le penne alla vodka e la fottuta Cyndi Lauper, i Gremlins sono una chiara testimonianza degli anni Ottanta nel mondo. Ma cosa sono?
4: I Gremlins sono creature squamose simili a scimmiette pelose, con lunghe orecchie a punta. Se state pensando di comprarne uno, non dovete assolutamente violare queste tre regole.
5: Ci sono alcune cosette da tenere sempre bene a mente. Se lo esponete alla luce, potreste fargli del male. In secondo luogo, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, anche se vi implorasse. E cosa più importante, mai, mai, mai bagnarli, perché altrimenti si moltiplicano.
1: Questi tre paradigmi sembrano normalissime regole per accudire un banalissimo bovaro del Bernese, no? Eppure non vi ricordano qualcosa. Chi altri deve rispettare queste regole? Esatto. I cinesi.
4: I cinesi non mangiano dopo la mezzanotte, perché quando è mezzanotte, chissà che cazzo di ore sono in Cina. Stanno lontani dalla luce del sole, se no sparirebbe il loro giallo candore. E soprattutto, pensateci un attimo, avete mai visto un cinese bagnato?
1: Ma che legame hanno i Gremlins con i cinesi, quindi?
6: Dunque, il legame tra i Gremlins e la Cina è di fatto molto antico, da dinastie di milioni di anni fa. La stessa parola Gremlins è la trasmutazione di una parola cinese, Grem Li, proprio come Bruce Lee, Stan Lee o Salvador Dalì. Tutte parole cinesi, più ovvio di così.
1: Esatto, proprio come il sushi o il Covid, anche i Gremlins arrivano dalla Cina. Ma perché sono stati creati?
7: La parola cinese Gremli fu inventata dai monaci Shaolin e significa letteralmente dispositivo posto ad obsolescenza programmata che prima ti costa poco ma poi ti incula perché si rompe dopo poco. Evviva la Cina, evviva il comunismo e conquisteremo il mondo. Incredibile.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile associazione di idee incastonate in una piccola parola cinese. Ma c'è di più. A cos'altro si può arrivare?
3: Pensateci, i Gremlins. Gremli, Shaolin, Shaolin. I Gremlins non sono altro che una rappresentazione della conquista cinese imminente.
1: Proprio così. I cinesi puntano alla conquista del mondo attraverso i loro prodotti a basso costo che vengono comprati e ricomprati in eterno.
8: I cinesi si stanno costruendo un loro mondo! Presto saremo tutti cinesi senza rendercene nemmeno conto, non lo capite? Bisogna boicottarli, cazzo!
1: Ma questo perché? Perché vogliono conquistare tutto quanto? Noi abbiamo la risposta. Tramite i nostri satelliti siamo riusciti ad intercettare questo messaggio cifrato che abbiamo codificato e che vi facciamo ascoltare in anteprima. Attenzione, l'ascolto non è consigliato a chi è molto sensibile.
9: Compagni d'Italia, io sono Cristiano Fanco e lavoro in un centro massaggi di cinese. Noi sempre essere disponibili a massaggiare, mettere olio e a volte anche portare in bottini primavera. Perché noi molto gentili e carini con tutti. Kawaii! Però tutte le volte noi frantesi, tutte le volte voi chiedete finale di happy ending con pugnetta o pompinello. Noi stufi di vostro comportamento razzista e inappropriato. Per questo noi deciso di conquistare il mondo! Viva la Cina!
10: Scusi, ma io avevo pagato per un pompino, quindi...
9: Zitto, merda!
1: Esatto. Il risentimento della Cina nei confronti del mondo nasce solo dalla nostra mancanza di rispetto nei confronti delle povere ragazze che fanno i massaggi nei centri massaggi. Quindi vi lasciamo con un consiglio. Non chiedete più il seghino alla fighetta cinese. Se devi fare un massaggio, fatti solo quello. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il dottor Barambani, titolare delle tessuti e abbigliamento Barambani, è infiltrato nella sua stessa azienda di Made in Italy confezionata solo da orientali nei pressi di Firenze. Oggi Barambani carpisce da un ignaro operaio italiano, l'unico presente in azienda, informazioni scottanti riguardo una probabile scalata aziendale da parte di investitori cinesi.
4: Figa che sciolta! Mannaggia sti cazzo di pasti orientali della mensa! C'ho in culo l'Etna! E la Madonna, che colata piroplastica!
5: Oh, che c'è qui dentro? Mani in alto!
4: Ma chi cazzo sei? È occupato! Sto deliberando una pratica!
5: Ti ho beccato! Sei un ladro! Si sente che non sei cineso! La cacca puzza di cotoletta settentrionale! Qui in Barambani solo Made in Italy, non ci sono operai italiani, solo cinesi, la cacca sa di verdura al vapore!
4: Oh, Carlo Cacca, sto cagando, sommelier delle fogne! Ma si può? Ma chi cazzo sei? Che cazzo vuoi?
5: Sicurezza, esci subito di lì, intruso bastardo!
4: Oh, sai che adesso con un colpo di iPhone ti elimino la tredicesima? Zio Billy!
5: Esci forza, ho sfondato la porta!
4: Eccomi, che cazzo vuoi? Non vedi che sono un dipendente? Guarda, ho anche la tuta di Pile e la mano che trema per i debiti.
5: Pezzerino.
4: Ecco, guarda, FBI sovrappeso.
5: Fai controllare. Ok, ok, dipendente riconosciuto. Ma minchia, ma non sei cinese? Come mai hanno assunto uno che non è cinese in un'azienda tessile Made in Italy? E poi adesso che se la compra tutta a Tsing Pao?
4: Scusa, forse è ancora nelle orecchie il suono del rombo prepotente del V6 Biturbo Full Optional di Stuttgart, targato svizzero. Ma non ho colto la cosa del compro tutto.
5: A parte che non ho capito una minchia di quello che hai detto. Comunque, strano che assumono gli italiani ora che compra tutto il cinese coi soldi. Anche io mi sa che mi licenziano.
4: Cinese compra tutto? La Barambani? Ma sei stronzo? Cazzo ti sei fumato stamattina? Qui non compra un cazzo nessuno.
5: E tu che cazzo ne sai che sei un cazzo d'operaio? Se te lo dico io. Ho visto coi miei occhi Tsing Pao degli operai che accompagnava a visitare l'azienda al cinese con la cravatta. Poi prendeva una mazzetta di soldi che la dava allo Tsing Pao, che era assieme alla Tsing Pao femmina. I gialli lo sanno tutti, non si parla d'altro.
4: Hai capito? La congiura dei grappa di rosa. Stanno tramando alle spalle del Baramba. Vogliono sfilarmi la società con un golpe alla soia. Sti caga ravioli! Bravo, bravo, Terone! Aspetta che devo farti svoltare la giornata per l'inconsapevole sbanfata.
5: Ma che minchia fai? Ti sembra il momento di andare su Instagram?
4: Stai sereno, quota 100. Ecco fatto. E buon Natale, Anduia!
6: Tu dai rispondi al cellulare, c'è qualcuno.
5: Scusa un attimo, scusate lì. Pronto sicurezza, sì. Sì, sono io, Murabit. Cosa?
7: Io.
5: Ma com'è possibile? Sì, non ci credo, eh? Grazie, grazie, grazie. Ringrazio il direttore personale. Grazie, certamente, grazie, grazie. Salve, salve.
4: Minchia,
5: Non ci puoi credere.
4: Allora? Hai lenito la depressione di guidare un 70 cavalli del 2006 per un paio di minuti?
5: Non ci puoi credere. Mi hanno appena chiamato all'ufficio personale. Mi hanno dato un incarico accessorio. Da oggi mi occupo anche delle macchinette degli Steckes. Ma sai che significa?
4: Lo so. Un arrotondamento salariale di almeno un paio di pippi all'anno. Testa!
5: No! Che mi posso inculare almeno un pacco di briocas alla settimana per fare colazione a sbaffo alla faccia dei Barambani! Anch'io!
4: Pure! Anche tu sei un ladro bastardo! Figa! Cazzo siamo, un'orgia di ipovedenti! Come ti giri ce l'hai nel culo!
2: Infame in incognito. Infame in incognito.
0: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Sai che gli fai?
4: Mi piscia
3: sta merda seccata. Vieni.
4: Non ti azzardare.
3: No, non mi... No!
4: Mi sta pisciando addosso.
3: Ah,
4: voglio che le pisci addosso. Okay,
3: io rutto anche te.
4: Ma quali rutto di merda, certo? Già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
3: Ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
6: Leo.
4: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
4: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
6: Almeno il rutto non fa rumore.
4: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No.
4: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
4: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: A Radio 105 sono le 16.01.
1: Prevedo proprio una puntata atomica!
2: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
3: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
4: Ah, raga! Come va? Questa è Casa Ludofica Pagani. No, rifacciamo, Gigi. Questa è Casa Ludofica... No, Gigi, rifacciamo.
1: Ma siamo in diretta, non si può rifare.
4: Bella, rifaccio lo stesso. Fica Pagani, e tu?
1: E io mi sto rompendo i coglioni!
3: Resta qui con noi, Casa Pagani.
1: Bella storia, bella storia, bella. Prima della... Anche il stessato, mi sono bloccato.
5: Sorridi, possiamo fare...
4: Tutto bene, Gigi?
1: Ludofica, prima dell'intervista, facciamo la citazione!
4: Ok!
1: Parti quando te lo dico io, però!
0: I vostri bambini amano gli animali? Il posto perfetto dove far passare loro un'ora all'aria aperta in compagnia di numerosissimi animali: zebre, giraffe, leoni, ippopotami, cimie e tantissimi altri esemplari esotici. Venite a trovarci, nei weekend più piccoli entrano gratis.
4: Raga, oggi puntata super ricca! Intervistiamo lui, troppo forte, io scioccata, scioccatissima. E praticamente insieme a lui, che è qua un rapper, c'è pure lui. Ciao raga.
6: Ciao a tutti, bella bro, bella ragazzi. Anche uno scoop per il mio fratello Gianfranco qua, MC, mio manager.
1: Se volete potete cambiare stazione.
4: Ciao raga. Allora ecco, tu praticamente, tu che sei un rapper, ti chiami Ricky R, giusto? Ecco allora, Ricky R, io avrei una curiosità da chiederti per... che mi affascina molto. Pandoro o Panettone?
6: Ma veramente pensavo parlassimo del mio album.
4: Sì, sì, va bene, d'accordo. Allora, il tuo disco si chiama Cerotto, giusto?
6: No, veramente si chiama Sangue.
4: Ah, ok, tu hai paura delle siringhe? Perché io molta.
6: Sì, ma non capisco la domanda, no? Comunque non ho paura delle siringhe.
4: Ah, che fortunato! Allora, questo album quindi è dedicato a tua madre che è morta. Ce ne vuoi parlare?
6: No, guarda, veramente no, è un ricordo personale, preferirei di no.
4: Vabbè sì, ma parlacene, almeno rispondi alla domanda, no?
1: Ma che cazzo di intervista è?
6: No, guarda, sinceramente preferirei di no, è un ricordo molto personale, un po' doloroso anche, non vorrei.
4: Sì, vabbè. Ok, però parlacene, perché sennò non mi risponde alla domanda, no? Ricky R.
1: Fica, improvvisa un attimo, va, salta qualche domanda, va?
4: Va bene, ok. Perché fai le canzoni?
6: Sai, ho iniziato perché da piccolo volevo essere Michael Jackson, sono un suo grande fan.
4: Dai, anch'io!
6: No, giura, qual è il tuo album preferito di Jeco?
4: Jeco?
6: Sì, Michael Jackson.
4: Allora, praticamente...
1: Ludo, digli Thriller!
4: Trilli!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Erano gli anni 50, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei volatili bizzarri con la faccia da m***a.
5: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero brutti e stupidi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo naturalmente parlando dei piccioni. Tutti conosciamo benissimo i piccioni. Ci basterebbe stare 2 minuti in una qualsiasi piazza del mondo per esserne invasi. Ma cosa sappiamo su di loro?
6: Fra tutti gli uccelli, i piccioni sembrano distinguersi per il loro strano modo di fare. Si muovono casualmente, agitano la testa in maniera compulsiva, cercano sempre qualcosa, cagano per strada e sono sempre in paranoia. Praticamente sono come la cerenza, ed esattamente come lui, quindi sicuramente nascondono qualcosa.
3: Ma che cosa nasconde il loro strano e bizzarro comportamento?
5: Sai, ho sempre detto che i piccioni portano le malattie, ma è una bugia. Infatti mia madre me lo ha sempre dato da mangiare fin da piccolo e sono cresciuto benissimo.
7: Venga, forza, che dobbiamo fare la terapia per salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite, tubercolosi ed altre ancora.
5: Ci sono le caramelle!
7: Venga, venga.
3: Come avete potuto capire, i piccioni sono buonissimi, ma portano le malattie. Ma questo cosa significa propriamente? Siamo qui per rivelarvi lo sconvolgente segreto. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
8: Non ci sono testimonianze della presenza di piccioni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, perché negli anni 50, in un'operazione segreta, furono costruiti questi droni spia, equipaggiati con telecamere, microfoni e GPS, per monitorare le persone. Non avete mai notato che si posano sui fili elettrici? Che fanno lì? È ovvio, si ricaricano, sono dei robot.
3: Esatto, i piccioni ci tengono d'occhio in ogni momento. Non a caso è l'unica specie di volatile presente in ogni angolo del pianeta, perfino in Antartide. Ma come fanno a tracciarci in ogni momento della giornata?
9: La cacca! È la cacca! Quando i fottuti piccioni ci cagano addosso, stanno in realtà lasciando piccoli dispositivi di tracciamento. Non avete mai notato che hanno l'incredibile capacità di cagare bianco sulle macchine nere e fare la cacca nera sulle auto bianche? Più ovvio di così!
3: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Il loro comportamento così strambo nasconde la più terribile delle verità. Ma perché il nuovo ordine mondiale vuole infettarci con delle malattie sperimentali?
10: Loro ci osservano continuamente. E nel momento in cui la crescita demografica dovesse farsi troppo contingente, intervengono creando pandemie nuove. Il Covid, chi pensate che l'abbia passato? Davvero avete creduto che un essere umano si è inculato un pipistrello? Come avrebbe fatto a infilarlo in un piccolo e coccoloso animaletto alato? Era palesemente un'allegoria. Sveglia!
3: Proprio così. Il nuovo ordine mondiale mira al controllo della popolazione terrestre tramite la sorveglianza dei piccioni. So che può sembrare incredibile, ma se ancora non doveste essere convinti, abbiamo con noi il più grande studioso di piccioni del mondo. Povia.
11: Ciao, sono Povia. Ho scelto di nascondere la mia voce per non farmi riconoscere. La mia canzone che parla dei piccioni, con cui ho vinto Sanremo, era un sofisticato messaggio subliminale che parlava di questo. Bastava ascoltarla al contrario. Sentite.

0: Sì, ma con la testa fra le nuvole.
1: I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
2: Loro purtroppo l'hanno capito. Infatti mi hanno fatto sparire. Pensateci, mi avete mai più risentito dopo? No, perché sono morto.
3: Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo già a un indizio e mezzo e un chilo di piume che pesa più di un chilo di piombo di congetture. La verità è sempre scioccante. Oltre a questo, non avete mai notato che chi ama i piccioni sono solo i pazzi e i barboni? È tutto così chiaro. Ormai non ci sono più dubbi. Quella strana sensazione che qualcuno ci osservi non è normale paranoia, ma un dato di fatto. Il volo di gruppo, il posarsi sulle statue, sono tutte strategie di sorveglianza mirate al controllo della popolazione. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: È bellissima.
7: Vai, dai. Lo Zoo di 105 presenta

0: aspettare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io e porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio!
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché? Perché sono giocato come te! Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo! Sono giocato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza! Ho detto mignotta?
2: Sì!
1: Vuoi scopare?
2: No!
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso.
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la droga?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazzonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure la bamba! Me, cane! E qua perdo il lavoro per la seconda volta!
2: Non temere, nonno Zeus! Le fermo io, le Amazzoni! Così tu mi farai diventare finalmente una dea e potrò pippare anch'io finché non mi cadono tutti i denti della baggiana! Vado subito!
1: Ma prima mi tocchi il cazzo!
2: Ma no, nonno!
1: Non mi chiamare, nonno! Chiamami Ze!
2: No, nonno Ze!
1: Ancora! Vai, vai, vai, vai, vai a spompeare le statue col culo! Ma filmati e mandamelo su WhatsApp! Più bella cosa!

0: Mamma.
1: Eros, come mai così di buon umore?
0: Mi sono iscritto ad Amazon Prime. Compro la bamba a metà prezzo. Sono felicissimo.
1: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore. Ho promesso di sconfiggerle, così finalmente diventerò una dea e potrò pippare anch'io.
0: Uffa! E va bene! Ti aiuterò a sconfiggere le Amazzoni! Ma poi mi fai un pompino!
1: Va bene! Cos'è un pompino?
0: Andiamo bene!
1: Amazzoni! Vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica!
2: E se no cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
1: Semplice, vi costringo a iscrivervi al sindacato.
2: No, tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori. Non puoi farci questo, non è giusto.
1: Non avete scelta, o ve ne andate ai sindacati. Diritti del lavoro, contributi da pagare.
2: No, scappiamo. Ma ci vendicheremo.
1: Evviva, ho vinto. Diventerò finalmente una dea.
0: Sì, e io divento

0: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Ce l'ho fatta! Ho cacciato le amazzoni!
1: Aspetta un colpetto.
0: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
2: Perché? Perché quelle puttane dell'Amazzoni si sono comprate l'Olimpo. Mi hanno spodestato. Sono troppo ricche e potenti. Sono rovanato. Rovanato! Giocato e rovanato. Vuoi scopare?
0: No, nonno.
2: Ma perché? Perché non vede che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
0: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus. Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
2: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea.
0: E dea di che cosa?
2: La dea del vaffanculo. Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scontrino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione sulla lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo. Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
0: vaffanculo.
2: Brava, sei anche a leggere, brutta troia.
0: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
2: Su che cazzo? Cominciamo?
0: Non lo so, allora, se voglio essere una dea.
2: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due peppotte ti passerà tutta. Porca!
0: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile

0: comando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, licenziato, basta. Ma quello dice.
0: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Ma faccio io? Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Passa Alberto.
2: Alberto, scusa, lo passo.
0: Aspetta lì,
3: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
5: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
4: Nella puntata precedente...
5: Oddio, un'astronave aliena!
1: Un'astronave aliena.
5: Allora, più facile. Più facile, signora. Oddio, un UFO.
6: Oddio, un UFO.
7: Dammi il tuo fumagazzi, vecchia bastarda.
6: No, il fumagazzi è mio. Porco.
5: Bella, brava, brava.
8: Ed ora, la seconda parte di...
9: Mi dà entusiasmo, non mi dà entusiasmo. Niente, niente, niente. E lei come se la cava con i duelli?
6: Io la faccio con... come sono capace.
9: Giusto, giusto, ma forse il sacrificio umano è più divertente. Mi è piaciuto molto l'altra volta il soggetto con i turboreattori sulle spalle, ambientato in montagna. Potremmo pensarne a una versione marittima, ovvero... Sì. Allora, questo cacciatorpediniere, lei è sulla poppa di questo cacciatorpediniere con questo zainetto, con questi due grossi propulsori. A un certo punto le viene data una pedata nel culo. Lei, mentre mi sta cadendo da circa 30 metri dalla chiglia di questa enorme cacciatorpediniere,

0: relazionato con un telecomando questo turboreattore che le è sulle spalle, che la farà andare a pelo d'acqua a circa 1300 km orari per una ventina di minuti, finché la parte frontale del suo corpo verrà cancellata dalla superficie del pelo dell'acqua.
1: Oh, Madonna.
0: Però quando con questo telecomando noi la giriamo sotto sopra, quindi scopriremo la parte che è stata erosa dalla superficie dell'acqua, che sappiamo che taglia come il diamante a 1300 km orari, si scoprirà che al posto del cuore ha una scatola di Natale di Fumagazzi.
2: Bella.
0: Che potrebbe contenere il biglietto d'oro. Bello, le piace.
1: Sì, è bellissimo.
0: Bello. L'urlo mi serve. Sì.
2: L'urlo, allora lei viene appena attivano i reattori, lei deve gridare orco. Ok? No, lungo. Oh, deve essere un orco. Oh, ok.
1: Vada.
2: Bellissimo.
3: Quiet please. First positions please. Rolling, action!
1: Oh, porco!
3: Cut! That's a wrap!
1: Chiamini di Natale, mi fai gli
2: certo,
1: auguri.
2: Certo, ma certo.
0: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
1: Sì, è bellissimo. Sì,
2: bene.
1: Dai.
2: Bene signora, allora
1: arrivederci, ciao. Alfio, sono contento di averti sentita.
2: Anch'io, grazie signora.
1: Come fosse
2: grazie.
1: Mio padre, io ti voglio per
0: me. Sì, signora.
2: Preferisco figlio, signora, figlio.
0: No, va bene, sa che sta lì l'età.
1: Sì, esatto, appunto.
0: Come fosse suo padre addirittura.
2: Esatto. Le voglio bene signora,
1: no,
2: arrivederci.
1: Le voglio bene come fosse mio padre, dopo che ormai mio padre non c'è più.
0: E lo sosteniamo con uno speaker radiofonico, è giusto che sia.
2: Va
0: così.
2: Bene. Salve signora, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Salve signora.
2: È sempre porco signora, sempre sia lodato.
1: Sempre
0: sia lodato. Amen. In gloria.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
4: Attenzione. Quando la telefonata con la pazza anziana sembra giunta al termine, scatta un nuovo record mondiale di ciao, 22 minuti senza sosta.
1: Ciao. Saluti me, Poldino.
2: Ciao.
1: Poldino è anche.
0: Ciao.
1: Obama.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Mi ricordo ancora quando sono andato a tirare.
2: Ciao.
1: A copare i
0: ciao.
1: Mamma mia, con Obama e con Bullino.
0: Ciao.
1: Mamma, quante ne abbiamo fatte?
0: Ciao.
1: Abbiamo stato anche in montagna.
0: Ciao.
1: Siete bravi. Ciao.
2: Signora.
0: Ciao.
1: Bellissimi, siete tutti belli, anch'io. Sono bellissimo.
0: Sei
1: oggi.
0: Bellissima, ciao.
2: Ciao.
1: Sì. Ciao. Ci sentiamo, vero?
2: Sì, ciao.
1: Sempre. E ciao. Anche l'ultimo dell'anno.
2: Ciao.
1: Come l'anno scorso, se no ero all'ospedale.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Il video è partito, non c'è più.
0: Ciao.
1: Anche la mascherina non lo metto più io.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Salutatemi tutti.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Sì, ciao.
1: Tutti i miei amici.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao Poldino.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Aldo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Ah, ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao belle.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ho messo solo lo spezzatino che è un profumo da mazzi.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: La polentina è buona stasera.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao bello.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Sempre ciao.
5: Sì, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento! Quella dolce, dolce emozione che vi fa sbroffare sui polpacci pelosi della peruviana di 1,40 m, che vi fa la pedicura morsi tutti i giovedì. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Discoretto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni fottutissima sera, sono qui a farmi sputare sulla capocchia da un lama con la bronchite per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore monogamo ed è dedicata alla sua amata Sempre Quella. Cara Sempre Quella, ti scrivo questa lettera nel giorno del nostro 30° anniversario. Ah, che traguardo, amore mio! Quando ci mettemmo insieme, la tua figa era una succosa pesca appena colta dall'albero, tenera e fresca e dolce come nessun'altra. Ma anche adesso che il tempo l'ha tramutata in un'orripilante triglia marcia e purulenta, il cui semplice odore fa ammattire i gabbiani quando siamo in spiaggia, il mio amore per te rimane comunque immutato, mio dolcissimo amore. Ah, ma ci pensi, 30 anni, 30 fottutissimi porco di anni insieme. Come passa il tempo quando ti scopi sempre le stesse chiappe e hai il privilegio di vederle lievitare orrendamente giorno dopo giorno e butterarsi di cellulite e nodose vene violacee, come se centinaia di cazzetti lardosi avessero deciso di formare un orrendo culo deforme. Beh, ciao amore mio, sei davvero davvero speciale per me. E anche se la tua sfrenata passione per le patate al burro ti ha trasformato in una creatura decisamente meno chiavabile di una pila di letame, per me rimani sempre la stessa delicata fanciulla di cui mi innamorai tanti, troppi anni fa. E per farti capire quanto è grande il mio sentimento, che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore fedelissimo, dedicato alla sua amata sempre quella. Già, mia sempre quella. Anche se hai la papagorgia alla Camilleri, i capezzoli sotto l'ombelico e meno capelli di un ginocchio, io non ti scambierei con nessun'altra al mondo, amore mio. Io ti amo con tutto l'amore di un cieco e non è assolutamente per vergogna che mi rifiuto categoricamente di farmi vedere in giro in tua compagnia. No, è che sono geloso, gelosissimo, amore mio. Non sopporterei i lascivi sguardi degli altri uomini attratti dalle tue gambe color gorgonzola che passo dopo passo affondano fino alle caviglie nel catrame secco del marciapiede. Cosa posso dire? Ti voglio tutta per me, mia preziosissima sempre quella. È proprio per questo che tengo alla tua salute e mi preoccupo che tu beva una salutare tisana al cianuro prima di andare a dormire ogni notte. Ed è per riaffermare questo mio purissimo sentimento per te che voglio dedicarti quest'ultima canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Purtroppo siamo già giunti al termine di questa puntata del Disco Retto, ma non dimenticatevi, cari innamorati, di inviarmi anche le vostre dolci lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è...

niente. Quanto è grosso quando è retto, pesa molto più di un etto, il tuo culo ormai è rotto. Il mio grande è sorprendente, splendido è una rosa in barra, rarararà.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
3: Ciao Ama, ciao!
4: Ciao Ama, ciao! Oh, ho scorreggiato.
2: No!
4: Sì, ho scorreggiato.
2: Ma che c***o dici? No!
4: Giuro, anzi, mi sa che ne devo fare un'altra.
2: No, vi prego, cioè ve lo chiedo in ginocchio.
4: Aspetta. No, falso allarme, tranquilli.
2: Ma poi scusami un attimo, ma tu puoi fare tutto il programma con il cu?
3: Hai ragione Ama, chiediamo scusa, andiamo avanti dai.
4: Scusa. Vabbè,
2: ce l'abbiamo fatta. Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
3: Sì, siamo pronti.
2: 3,
4: diamo?
2: 2,
3: dai.
2: 1, via.
3: Prima
4: lo
3: agiti,
4: poi
3: spruzza.
5: Ketchup.
2: Esatto, prima parola trovata.
4: E allora lì.
2: Avanti.
4: Unico.
3: Buco.
4: Più.
3: Grosso.
4: Di.
3: Culo.
4: Tua.
3: Madre.
5: Ozono.
2: Molto bene, sono due le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
4: Cosa
3: sembra
4: culo
3: con
4: cellulite?
5: Passo.
2: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
3: Di
4: cosa
3: puzza
4: cazzo
3: non
4: lavato?
5: Sushi.
2: Sushi, giusto. E siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
4: Lo
3: è
4: moglie
3: Renzi
4: di
3: Brian
4: May.
5: Passo.
2: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri 2. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
4: Come
3: chiami
4: stipendio
3: radio
4: 105?
5: Mancia.
2: Giusto, 4 parole. 40 secondi.
4: Cosa
3: gira
4: dentro
3: cervello
4: squalo?
5: Criceto.
2: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
3: Cosa
4: trovi
3: su
4: cazzo
3: se
4: scopi
3: balorda
4: senza
3: goldone?
5: Stracciatella.
4: No.
2: La cresta, la cresta.
6: Dai.
2: Quella del gallo magari, cosa ha in testa il gallo. 14 secondi e un passo, gestite bene adesso il passo e i secondi.
4: Come? Minchia.
3: Luca.
4: Alba.
5: Gigante.
2: Gigante, esatto, 6. Potete farcela.
4: Cosa?
3: Mi.
4: Hai.
3: Scassato.
4: Plurale.
5: Palle.
2: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
3: Cosa
4: non
3: può
4: mancare
3: durante
4: pecorina?
5: Divano.
2: No, schiaffo, no, ti potrebbero dai. Veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
3: Da
4: quanto
3: non
4: scopa
3: mazzoli
4: un
5: secolo.
2: Perfetto, secolo, 10, doppia cifra.
4: Sì!
2: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
7: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping, 9 i feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme, troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. E proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti. E da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora grazie, stasera a Sanremo, ora noi ci fermiamo qui, alla prossima pandemia, arrivederci.
1: Lo Zodi 105.
0: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
6: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa scopare il vostro stesso tunnel carpale. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui da anni coi bigodini di Hello Kitty ai peli del cazzo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore mentre mi faccio staccare un bel pompone dal gatto di plastica di merda. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strafica ed è dedicata al suo amato Imprenditopo. Mio dolce, dolcissimo Imprenditopo, 1,50 m di pura, irresistibile calvizie sudaticcia. Ah, sì, quanto adoro il tuo perfetto fisico fantoziano e quel tuo bel membro virile appena più sottile di una matita in piena erezione. Ah, se solo un paio d'anni fa mi avessero detto che io, modesta 22enne di 1,85 m per 18 kg di tette, da poco eletta Miss Erezione Istantanea da una giuria di santi e beati, sarei riuscita ad avvinghiare fra le mie interminabili cosce il più ambito strabico d'Italia, beh, avrei di certo sghignazzato incredula. Eppure, eccoci qui. Innamorati l'uno dell'altra e l'altra dell'Iban dell'uno. Eh sì, mio dolce imprenditore, noi siamo come Romeo e Giulietta, come Renzo e Lucia, o forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. E per farti capire quanto sia puro e disinteressato il mio amore per te, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
8: Sono

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice strafica, dedicata al suo amato imprenditopo, che continua così. Ah, mio dolce, amatissimo imprenditopo, se quando facciamo l'amore ridacchio come una matta, guardando The Office sul cellulare, è solo perché è troppa l'attrazione che provo per te. Ma il giorno del nostro matrimonio si avvicina. Sì, non vedo l'ora di sposarti, amore mio, e trascorrere la nostra luna di miele in crociera nel triangolo delle Bermuda, dove sono certa che non cadrai accidentalmente in mare nel cuore della notte, lasciandomi tutta sola con la mia eredità a 8 zeri e un vuoto incolmabile nel cuore. No, amore mio, tutto questo che ho accuratamente progettato non accadrà. E noi vivremo per sempre felici e contenti, come nei miei migliori sogni. Ed è per farti capire quanto tengo a te, dolce mio ripilante tesoro, che voglio dedicarti un'ultima speciale canzone d'amore. Ma che...

amore, il vero sentimento. È arrivato il momento che tutti aspettano. Mi sono impegnato molto, ho lavorato notte e giorno per creare questa nuova mail alla quale potete inviare le vostre calde, caldissime lettere d'amore. La mia nuova mail è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala ancora una volta l'imperdibile opportunità di annusare in tutta la sua umidissima scellarità l'uomo che non deve rispondere mai. Il Bud Spencer magro, il Terence Hill grasso, il Bruce Lee qui, là, su, giù, qui, qua, qua.
2: Quanto sono simpatico.
3: Questa è l'erba che le ho dato, che è buona,
1: L'Enrico Beruschi, là. Il Rocco Siffredi, qua. Il Carlo Conti Bianco, l'unico inimitabile signor Infausto. Vieni qua da papà.
3: Scusate per il laccio emostatico, ma ho fatto il nodo troppo forte, non riesco a toglierlo.
1: Che voce soave, che dizione perfetta, che sguardo sfondante, che voglia di sboccare. Purtroppo, buate già adesso, dai, tutti insieme. Dall'altra parte, incatenato a una sedia elettrica ad altissimo voltaggio, c'è il querelante, un uomo che definire uomo è un insulto alla lettera U. Ha capito la battuta come i gorilla, perché una scimmia non è un uomo, è una merda. Sto ovviamente parlando di quell'informe ammasso di scorregge di Tafano, conosciuto con il nome di signor Ercoglionazzo. Ci dica, confettura di tristezza e di sogni infranti, qual è la causa che perderà malamente anche oggi,
4: Vostro onore, sono stato vittima di una grandissima violenza.
1: Ma cosa ha fatto? Un pompino, un bradipo, una lumaca? Parli più velocemente, brutto facocero di carta merda, per favore, su.
3: Ma veramente non può, vostro onore. Questo è il massimo della velocità di cui è capace.
4: È stato l'imputato.
1: Tascia, rallentato che non è altro. Non vede che sto conversando col signor Infausto? Mi spieghi meglio, creatura. Cosa ha provocato questa deficienza nel deficiente, ecco?
3: Allora, potrebbe essere stata a causa di un coppino che gli ho tirato a tradimento da dietro con la mano metallica.
1: Ma davvero? E un semplice coppino può provocare un così grave danno nelle creature monocellulari come il signor Erculone, mi scusi?
3: Sì, vostro onore, ma solo se glielo tiri con un macete, come ho fatto io. Quelle me l'ha regalato un mio parente nigeriano e allora io...
4: confessato, lo arresti.
1: Le avevo detto di tacere, rallentato di merda.
3: No, vostro onore, si dice diversamente veloce, se no le associazioni ci rompono le palle.
1: Giusto. Bravissimo signor Infausto, lei pensa sempre a tutto. Bene, direi che la situazione è chiara, la corte può finalmente...
3: Che palle però, mamma
1: Stavo
3: mia.
1: Dicendo la roba più importante, che andiamo a pippare un po' di cocaina pura colombiana.
4: La guancia.
3: Se ne prenda un po' pure lei, almeno si velocizza un po'.
5: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower. Un milione di utenti in tutta Italia. Il primo raduno di influencer preti di Cristagram è realtà.
6: È realtà.
5: Cristagram Resort. Il grandissimo evento dalla durata di 3 giorni prenderà piede a Sesto San Giovanni Rotondo di Garlasco, con la conduzione da Don Gigi D'Agostino e ospite d'onore Sua Santità.
6: Sua Santità.
5: Segui la diretta in rispettoso silenzio su Cristagram.
1: Bene, eccoci ritrovati. Ancora rallentato. Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva quel figlio di una tempesta anale del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di avergli provocato un rallentamento della parola mediante un innocente colpo di macete sul coppino. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con un risarcimento di 113 milioni di euro.
3: Si può fare 115, giudice, visto che c'è Natale, faccio i regali. Vitali,
1: ha giudicato 115 milioni per il signor Infausto e contestualmente la corte, silenzio, condanna il signor Ercolica Scrotale alle seguenti pene.
4: Non dirò un cazzo.
3: Scusi però signor giudice, qui ci sono anche i bambini, non mandatelo via questa persona.
1: Vergogna. Un anno di reclusione dentro un preservativo usato da Lukaku. Poi obbligo per i prossimi 3 anni di bere cocktail preparati esclusivamente da Bill Cosby. E infine lo condanna, pardon, a indossare per sempre un paio di baffi finti fatti di merda di Toto Cotugno. Così è deciso. L'udienza è tolta.
4: Finitemi.
3: Ma scusi, lo scossi, signor giudice, a questo punto la finiamo.
1: Ottima idea. Scossa!
4: Male.
3: La bava verde come Slimer.
4: Ti ammazzo.
1: Vuole aggiungere qualcosa, signor Erculone?
4: Porco.
3: Che animale.
1: Che vergogna. A Natale. Ma lei proprio non ha un briciolo di buon senso proprio.
4: Ti ammazzo la famiglia.
1: Fa anche le minaccine. Le dia un altro colpo di macete, però davanti stavolta. Vediamo se funziona.
3: Glielo faccio dare a mio padre, il nano. Papà, dagli un po'.
4: No, no.
3: Papà, ma è esagerato però. Piano io dovevi dare.
2: Ma lo sai che non c'ho le mezze misure. Ho fatto la battuta.
3: Buona questa. Buona, papà, buona.
7: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
8: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
9: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
10: Che succede, Osceno?
9: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
10: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
9: Monitorando le mie telefonate.
10: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
9: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
8: Osceni Lerci 2.
9: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
10: Rottermaio. Rottermaio.
11: Però se c'è un paraurti di una panna.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Maier.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Marien.
9: Rottermarien.
10: Rottermaier.
9: Oh, Rottermarien.
10: Maier.
9: Maier sei tu, è quella puttana de so.
10: Del signor Rottermaier.
9: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
8: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
9: Ma se sono così rasabondo...
10: Rasabondo?
9: Se sono così rasabondo...
10: Vagabondo.
12: Nauseabondo.
10: Nauseabondo e ripugnante.
9: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
12: non
9: tutti...
12: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
10: Che hai promesso sposo? Allora...
9: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
10: Nauseabondo.
9: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
12: nauseabondo?
9: Voglio... Dove è scritto?
10: Nauseabondo.
9: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
8: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
9: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
10: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
9: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
10: Di un reality show pornografico?
9: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
8: Figli di Troia.
13: Figli di Troia. figli di Troia.
14: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Psicoterapeutici?
16: Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Meteoropatici.
14: Psicopatia. Psicoparia.
15: Psicoterapeutici.
14: Psicoterapeutici.
16: No, petici. Terapeutici.
14: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
16: No, terapeutici.
14: Terapeutici.
15: Terapeutici.
14: Terapeutici. Terapeutici.
15: Oh.
16: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
16: Bravo!
14: Volete conquistare Troia?
16: Sì!
14: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
17: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
14: No!
17: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
14: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
17: È l'Ajazzone!
14: Ajace
17: è quello grosso, Ajazzone!
14: Ah, pagliaccio!
16: Provare per credere!
17: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
14: No! No! No!
17: Il culo giù!
14: Attento!
17: Il culo giù!
14: Attento!
13: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
14: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
15: di sfruttare la mia caparbietà. E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
18: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
19: Giusto.
18: Ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
19: No, giusto.
18: Mi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
19: No!
18: Sì!
14: Ah.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo su un'imbarcazione turistica. Potete riconoscere nitidamente un folto gruppo di sacchi di merda proveniente da svariati punti del mondo e tutti qui a prendere freddo per guardare questa enorme puttana. Lei, la più grande troia dell'epoca contemporanea, un simbolo indiscusso di una grandiosa nazione. La Statua della Libertà. Sì, sono sulla baia di Hudson, la baia che affaccia sulla famosissima città di New York. Fondata dai coloni olandesi ben 400 anni fa, il suo nome era infatti New Amsterdam. Sì, proprio come la famosa città delle puttane e dell'erba. Ma perché questa zoccola di ferro è finita qui? Da dove arriva? Qual è il suo significato?
3: La Statua della Libertà è un regalo dei francesi agli americani. È fatta di ferro ed è verde perché si è ossidata. Dentro non c'è un cazzo e da lontano sembra grande, ma è una nana di merda sproporzionata. Pensate che questa puttana di 93 metri è coperta da 300 fogli di rame. E meno male che in America non ci sono gli zingari di Piazzale Corvetto di Milano, altrimenti ne rimaneva solo la faccia della bastarda.
2: Avete sentito? Sì, questo tripudio di ferro merdoso è stato un regalo fatto dai francesi, che si sa che non si lavano, per il popolo americano. Progettata da quel coglione di Federico Auguste Bertholdi, che suona come un coglione italiano ma non era un mangia spaghetti del cazzo ma un succhia croissant, beh, lui e quel decerebrato di Eiffel, sì, e quello della torre del cazzo, un giorno, perché probabilmente non gli piaceva la fica, cosa hanno pensato? No, non di andare a farsi una birra e un paio di chili di cazzi loro. No, sarebbe stato facile. Beh, questi due stronzi senza bidet si sono messi a progettare questa enorme bagascia. Ma dov'è situata esattamente la pezzente di rame?
3: La Statua della Libertà è cacata innanzi ad Ellis Island, il luogo dove i cazzo di barboni che arrivavano in America perché mangiavano la merda nel loro paese arrivavano a farsi marchiare come bovini per poi essere sfruttati come merde dalle mafie irlandesi.
2: Avete sentito? Ellis Island, il simbolo della immigrazione verso il nuovo continente. Qui milioni di persone sono passate cercando la fortuna e magari, anzi, certamente, la prima cosa che hanno visto arrivando in questo posto del cazzo è stata proprio l'enorme troia di ferro con in mano un cazzo infiammato. Sì, la fiaccola della speranza e della libertà. Un simbolo universale che io gli caccerei nel culo con un elicottero militare. Beh, ma sapete che ho la passione verso la fica. Come posso farmi scappare la possibilità di incularmi la più grande di tutte? Ora sbarcherò e mi dirigerò verso l'interno cavo dell'enorme battona e da dentro la masturberò virtualmente con questo enorme dito di ferro che ho attaccato a questo trapano. Sarà il più grande ditalino della storia. Eccomi, sono all'altezza della fica di ferro. Ora accenderò il mio dito masturba gigantesco di merda. Cazzo, non c'è manco una spina in questo cesso di ferro. Farò alla vecchia maniera e le leccherò la fica da dentro. Un sogno che si avvera, leccare la bagiana alla Statua della Libertà. Guardate! È così che si lecca una fica. Che saporaccio di ferro. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
4: Yeah. Yo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti! Senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok...
2: Tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti!

0: Aia. Aia. Aia. Che male.
1: Tutorial Express. Impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
2: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni. Così, perfetto. Adesso...
3: Ah! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco. Vabbè.
1: Partita a twister fra daltonici.
4: Mano destra sul verde.
5: E mo quale cazzo è? Questo,
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo.
1: Il ballo della verruca.
6: Ok, ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro, sinistro, chop, chop. Destro, sinistro, chop, chop. Virus, virus, chop, chop. Destro, sinistro, chop, chop.
1: Nagasaki, the musical.
7: Sono giapponese. Sono giapponese.
1: Nagasaki, the musical.
7: Sono giapponese. Sono giapponese.

0: Adesso.
1: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
0: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
0: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo.
0: Cioè?
4: 0,07%.
0: Ah, ecco, in effetti.
5: Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis! Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Dove abita Ennio?
8: Spero che risponda. Provo a fare... come si chiama? Cannavacciuolo.
9: Brenda! Brenda!
10: Pronto,
9: buongiorno signor Ennio, sono Antonino Cannavacciuolo. Sono Antonino Cannavacciuolo.
10: Antonino. Ma non ti conosco, Antonino.
9: Attenzione, ehi. Pronto a partire da questo momento, ora. Allora, signor Ennio, buongiorno. Allora, sento un attimo. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è stato scelto per fare la prossima edizione del MasterChef.
10: Ma che cosa devo fare?
9: Allora, deve cucinare, come mi hanno detto che lei è molto bravo a cucinare, sa fare un sacco di piatti.
10: Allora, ma faccio la pasta con i fagioli, con i sassi, chi mi ha trovato un lardo?
9: Ah, tipo Far West, lei è un po' Bud Spencer.
10: Ma che...
9: Allora, senta, signor Ennio, allora, la cosa è facile, gliela spiego in un attimo. C'è il programma televisivo, lei viene, cucina, e se vince, vince 100.000 euro.
10: Ma porca la... fammi parlare, bastardo!
9: 100.000 euro.
10: Per farlo mangiare pasta e fagioli?
9: Sì, lei vince 100.000 euro se viene, lei è la specialità.
10: 100.000 euro?
9: Sì.
10: Per fare la pasta e fagioli?
9: Lei l'ha mai visto il programma alla televisione su Sky?
10: Su Ridi?
9: Su, sì.
10: Sorridi.
9: Sì, sorridi, l'ha vista?
10: Sì, sorridi. No, non lo prendo. Il canale, non lo prendo.
9: Non ce l'ha lei la parabola?
10: Porca. È già stato che prendo il primo canale, porca.
9: Ah, quindi lei vede solo Rai 1.
10: Più o meno, dalle volte va, dalle volte va via, dalle volte viene.
9: Vabbè, non importa. Allora, mi ascolti, signor Ennio. Allora, nel programma facciamo tre piatti. Il primo sarà uno a base di uova. Le uova lei non le sa fare?
10: Non le so fare.
9: Scusi, non ho capito bene. Non ho capito bene. Cos'è che le uova lei le sa fare?
10: Le sbatto nella tazza, ci metto dentro un po' di vino e le giro col zucchero e le bevo.
9: Ah, interessante, le uova col vino e lo zucchero. Potrebbe essere anche un piatto gourmet. Senta, allora poi. Calcoli che lei. Gourmet. Signor Ennio, se ricordi che è importante che lei quando verrà si porti un grembiule per non sporcare.
10: Ancora col grembiule, non lo so il grembiule, dove lo vado a trovare il grembiule?
9: Grembiule.
10: Grembiule.
9: Ci sarà l'altra cuoca che è Patrizia.
10: Patrizia, parla di puttana. Patrizia, la braccia che dovevo murare, bastardo, dov'è la Patrizia?
9: Comunque...
10: Te l'ho risposto, al tessino, bastardo, tu sei un bastardo.
9: Senta, allora adesso...
10: Rantolini, sei un bastardo.
9: Allora, senta, adesso le passo e Iginio Massari...
10: Ma chi è?
9: Come non conosce Iginio Massari, scusi.
10: Ma chi è che si sa di Virilio? Egidio.
9: Iginio.

0: Giglio, Giglio!
1: Massari!
0: Bastari! Giglio, Massari!
1: Bravissimo! Lo passo così si mette lei d'accordo. Lui è bravissimo con i dolci, eh?
0: Con i dolci!
1: Glielo sto passando!
0: Passamelo, io sono bastardo di merda!
1: A partire da...
0: Due! Passami il 29 bastardi, bastardo!
1: Uno!
0: Due!
1: Ora!
0: Natale!
2: Pronto, ciao, sono Eugenio Massari.
0: Ma Darnaldo, sei un bastardo.
2: Non sono
0: Arnaldo. Ti fai chiamare il figlio. Figlio Massari. Eugenio Massari, bastardo.
2: Non sono Arnaldo, non so di chi stia parlando. Sono Eugenio Massari.
0: Mi sa che mi rompe l'anima, bastardo. Non ti conosco oramai. Bastardo, bastiari, bastardo.
2: Guardi che Arnaldo è il nostro lavapiatti, io sono Eugenio Massari.
0: Bastardo, che cosa vuoi?
2: Volevamo sapere se lei era in grado di farci una torta con le uova.
0: No, non sono capace. Sono capace di fare la pasta col fagiolo, che i fagioli. Con l'anno, bastardo.
2: Ok, allora per la pasta con i fagioli le passo un attimo il lavapiatti.
0: Bastardo!
2: Ciao!
0: Ma vai a cagare, brutta merda! Battiti gli altri che fanno i... Porca la... C'è un altro che ti assomiglia con la voce, no, brutto bastardo!
2: No, lui è Eugenio Massari!
0: Ma puttana la... Non era abbastanza una sulla terra!
2: Senti, Egno, allora vieni a partecipare a MasterChef!
0: Vieni anche a cucinare, ti taglio le dita,
2: però ti devi presentare col grembiule!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Questa sera. Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino. Ricchissima. Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
7: Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
8: Ci troviamo nella foresta nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
4: Zoccola!
8: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
4: Vieni, puttana, va! Puttana, vieni! Metto un gulo!
9: No, gulo no! Gulo no!
4: Zitto, zoccola! Metto un gulo!
8: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Ma proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanone e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio. Tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
10: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare. Fammi scopare anche a me, dai.
4: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai! Vai, culato!
8: Spesso, il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere. E in rari casi, il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona.
4: Scappi, gli spirri! Scappa!
10: Gli spirri!
8: Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
4: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio, prendi il frocio! Ricchione!
8: Si spiega tutto. Un branco di sbirri.
4: Uè, ricchione!
8: Lupi tipici della foresta nera.
4: Qua, ricchione!
8: Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
4: Puttana! Puttana! La puttana!
8: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata!
5: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sta arrivando. Oltre 100 milioni di euro spesi solo per le calze del protagonista. Un'incredibile produzione cinematografica. Tom Cruise, Dick Dickinson, Willy Wonka, Giulio De Piscopo, Brad Pitt, Pippo Inzaghi, Winona Ryder, Julia Roberts, Ettore Andenna e la straordinaria partecipazione del Coco Loco. Un cast formato da 1000 persone di colore e almeno 450 culattoni che non verranno mai inquadrati, ma necessari per le puttanate sull'inclusività e il politicamente corretto. Dopo il successo dell'Avvocato del Diavolo, arriva l'attesissimo sequel. Arriva l'Avvocato del Cavolo.
2: Salve.
3: No, ma pure qua. Ma lei scusi, com'è che fa tutti questi film? Perché io cambio produzione regolarmente.
2: Probabilmente il mio cachet è molto basso.
3: Sì, no, inesistente praticamente.
2: Sì.
3: Comunque, grande film, grande titolo, Al Pacino, Keanu Reeves, Avvocato del Diavolo. Oggi rifacciamo questo remake, il titolo leggermente modificato, si intitola L'Avvocato del Cavolo. Ok, e lei è il protagonista. Le dico una cosa, è l'unico ruolo che le darò mai da protagonista, eh?
2: Beh,
3: mi raccomando.
4: Tutti pronti?
3: Sì, è una crema, vai, in olio.
4: Motore partito, scena 1, prima azione.
2: Chi sono io?
3: È l'avvocato, scusi, è l'avvocato del cavolo. Ma che domande fa? E lei, in questo momento, ok, è davanti al giudice, c'è l'imputata, e lei deve fare la ringa.
2: Ok.
3: Faccio la ringa, al ciak, prego.
4: La parola passa alla difesa. Avvocato del cavolo. Sono il giudice Pistacchio. Qual è il suo prossimo testimone?
2: E quindi adesso devo parlare da ringa?
3: Sì. Che è? Ma che è sta roba?
2: Il pesce.
3: Ma non è un pesce, la ringa è la tirata. La tirata che l'avvocato. Okay. Faccio la tirata all'avvocato. Ma che fa? Ma non faccio lo spirito. Insomma, ancora la sua età con sti giochetti, le parole, la tirata e far pippotto finto. Scusi, ma se vergogna.
2: Ma io veramente ero serio.
3: No, lei deve interrogare. Metta sotto torchi.
2: Sì.
3: Sì, l'imputata, lei la mette sul banco degli imputati e la spolpa, capito? Grinta, tieni fuori, forza. Dai.
2: Vieni qui, puttana!
3: Troppo, tu sì, è un orco orribile. No, più avvocatesco.
2: Vieni qui, puttana!
3: Lei è un avvocato, non è un mostro orribile dell'Loch Ness, ecco.
2: C'ho quello.
3: Dice, la difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicca. Ma puttana la stronza, come cazzo si chiama? Impergliciarli.
2: Scusi.
3: C'ha ragione.
2: Ha fatto fatica lei, non vorrei mai.
3: Ma perché non lei? Allora, la signorina Impergliciarli.
2: Scusi?
3: La signorina Impergliciarli.
2: Impergliciarli.
3: Quello lì, sì. Beh, un cognome tipico.
2: Alto tesino.
3: C'è Piero che Impergliciarli.
2: Vado,
3: Prego.
2: La difesa chiama a testimoniare la signora.
3: Sì, un po' più de grinta, però, perché lei è un avvocato de fama, un avvocato de grido, prego.
2: La signora chiama! Sto gridando.
3: No, de grido nel senso che è un avvocato famoso, celebre, celeberrimo, tutti la conoscono. Sì, avvocatesco.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina impellicciata.
3: Imperli.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina.
3: Gnare.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicciartre.
3: Imperlicciarle.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicciartre.
3: Lei, dica lei, chiama lei.
2: La difesa chiama a testimoniare, dica lei.
3: Lei senza diga.
2: La difesa chiama a testimoniare lei senza dica.
3: Sì, è senza dita, ma che è? C'ha la poliomelite.
2: La difesa chiama a testimoniare quella.
3: Benissimo, andiamo avanti.
5: Pensavo
3: un altro, invece proprio.
2: Signorina Imperlicciargli, la notte dell'omicidio lei mi lanta di aver visto il mio cliente, il signor Eburu Brescerti Dar?
3: No, è scritto qua Eburu Brescerti.
2: Il signor Eburu Brescerti.
3: Guardi che non è di San Pietroburgo. E sarà de erba, Eburu Brescerti.
2: Il signore Eburu Brescerti uscire dalla casa del dottor Probribribrobri.
3: Ma scusi, ma lei, ma non l'ha letti prima i nomi?
2: No.
3: Ma perché no?
2: Perché ormai si è abituato, scusi. Ma
3: ormai... non mi sono abituato io alla rottura dei coglioni, scusi.
2: Sono rotto i coglioni, no?
3: E se figuri io, che lei che mi fa proprio pipripri.
2: Dottor Broibribribro.
3: Broibriscrola.
2: Dottor Broibrisgola.
3: Pro.
2: Proibito! Pro.
1: Come andrà a finire? Male, molto male, anzi, malissimo. L'avvocato del cavolo, presto, ma non troppo, al cinema!
5: No, avvocato, io non mi lanto nulla. L'ho visto davvero uscire da quella casa.
6: Abbassa la testa, dai.
3: Cosa fa? Scusi, ma ci prova con la testimone.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
2: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
5: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Porn Bob. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Fermi tutti!
2: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
8: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
9: Aspetta.
7: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
7: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me.
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
7: Con l'happy ending.
8: Vaffanculo, puttana.
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata.
9: Meno male.
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
9: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
14: Full Metal Jacket.
13: Capito bene, luridissimi vermi?
15: Signor sì, signore.
16: Pronto?
17: Come ti chiami, faccia di merda?
16: Toto.
17: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
16: Ma vaffanculo, scemo di volta.
17: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Tu su chi cazzi?
16: Ma vaffanculo, scemo.
18: Pronto.
17: Tu su chi cazzi?
18: Pronto.
17: Tu su chi cazzi?
18: Ma quanto sente il culo, imbecille! Pronto?
17: Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi?
19: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
18: Di testa di cazzo! Mi dice testa di merda e manco so chi c'è!
17: Tu su chi cazzi?
18: Tu prima te la presentò!
17: Ah!
18: E me lo dice!
19: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
18: Tu sei un testo di cazzo nucleare! Tu da me mi hai rotto i coglioni!
17: Tu su chi cazzi?
18: Penso che stai a telefonata! E mi hai rotto il cazzo bene bene, eh!
17: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello!
18: Perché il cervello tu non ce l'hai per niente?
17: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così!
18: Tu da me mi fai una sega!
17: Ah! Datti subito una... Datti... Ah! Tu su chi cazzi?
18: Tu? E da smetti di rompi i coglioni della gente!
17: Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve! Ti piace questo nome?
18: Ma tu parla per... Dimmi chi sei!
19: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
18: Tu sei un testa di cazzo!
17: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio!
18: Ma tu te capisco manco quel che dici!
17: Strangolati da solo!
18: Tu sei uno stronzo!
17: Ma è chiaro, io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso!
14: Attenzione, perché adesso al nonno Carletto arriverà una ventata di Alzheimer.
18: Che mi hai telefonato? E tu... saprai chi so? Io che non so chi sei tu, che si so chi sei, si so chi sei, sentire che si so, che mi hai telefonato, io che non so chi sei tu, tronzo che non sei altro.
15: Tu su chi c***i?
18: Ma che dici?
15: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
18: Tu, ti mi hai rotto i coglioni, ti.
15: Come ti chiami, faccia di merda?
18: Ma che cazzo dici?
15: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
18: Oh, io c'ho da fa, me da di che cazzo vuoi?
15: Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe.
18: Tu sei in testa di cazzo nucleare. Ma te sciacque, dico io, ma vada via il culo! Che tanto è il e tu sei mezzo. Tu sei mezzo.
15: Come ti chiami, faccia di merda?
18: Ma vaffanculo!
13: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!
20: Radio 105. Hey!
21: 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
22: Il diario di Leon Jones.
23: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
24: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
23: porca m***a.
25: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
26: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
25: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
27: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
25: Achille di Trani.
27: No, Akira Iritani.
25: Vai. Per distruggere Achille di Trani.
27: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
25: Per distruggere Akire, per distruggere Akire Iritano, per distruggere Akire Iritano.
27: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
25: Fallo bene. Per distruggere Akire Iritano.
27: No.
25: Per distruggere Akira Iritano.
27: Iritani.
25: Per distruggere Akira Iritani.
27: Oh.
25: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
27: E quale?
25: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
27: No, Windows.
25: Windows.
27: Media Player.
25: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
27: Windows Media Player.
25: Windows Media Player. Windows!
27: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
25: Ma vaffanculo, vatti!
1: Il codice di Lernia.
25: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
28: Sei un po' pepepepepe oggi.
25: Oh, ma che cazzo è successo? Forse... ho sbagliato nella fermata del metro?
28: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
25: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
29: Agente riconosciuto.
25: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
27: Vai,
30: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
27: Lianant.
25: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Il super agente segreto di Passeranno di Riargante.
27: Sì, ma devi fare l'intonazione.
25: Allora, facciamola poi.
27: Ma il super agente segreto di Passeranno. Senti che io lo fa.
25: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. To. mi teo di pas per di pas
23: co è difficile
25: to to to to to to pas pas pas teo teo teo to to to to pas pas pas teo teo teo
27: passerano marmorito.
2: Maestro, sono le seghe sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi e musugai.
25: Sono un Spider-Merd.
27: No, no.
3: Sono Spider-Merd. No, no.
25: Sono Spider-Merd.
2: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
25: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
4: Cazzo giochi a wrestling?
25: Perché avevi il gomito così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
2: Mi chiamo Cry, mi chiamo Crashapus.
25: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
4: aspetta.
25: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
23: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
25: Dai.
23: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
25: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci manca questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crashapus.
4: Sto... No, non formare. Come dire, fermare. Il dottor Crashapus.
25: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crashapus. Sto venendo a prenderti.
4: Che è supermercato Crashapus.
2: Ti ucciderò.
25: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
4: non è un mago.
25: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
4: proprio...
25: Ma vaffanculo.
4: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
25: Obi-Wan Kenobi.
4: No, Obi-Wan Kenobi.
25: Obi-Wan Kenobi.
3: No, Obi-Wan Kenobi.
25: Obi-Wan Kenobi.
4: Che?
25: Obi-Wan Kenobi.
3: Bravo.
4: Bravo, adesso di farlo.
25: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
2: Un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
27: Ce l'hai la mutata?
2: Faccia la cinese, figlio di p***a!
27: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
2: Odimi io, ascoltami!
23: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
25: Voldemort, figlio di p***a!
23: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
22: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
23: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
5: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
6: Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto,
25: Tartascalo! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crede,
3: ma porca. Skywalker.
25: Skywalker.
2: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.

0: Pronto?
1: Antani.
0: Chi è?
1: Antani.
0: Antani? Chi è Antani?
1: Sorella?
2: Pronto.
0: Ma che cosa?
2: Pronto.
0: Chi è?
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la sua
0: piccaccia. Ma anche uno.
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Pronto?
2: Pronto.
3: Sì.
2: Sono io.
3: Io chi?
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
3: Cosa dice?
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Non capisco.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
3: Non voglio neanche capire, non chiami più.
1: Con Trapiato Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. Grazie.
4: Pronto! Pronto!
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematura.
4: Ma non ti capisco! Ma chi sei? Chi sei? Chi
1: non,
4: sei?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma non, no! Ma di chi? Ma che cosa?
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
4: Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Trapiato Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo
4: scappellamento.
1: Antani.
4: Pronto!
1: Professore.
4: Pronto!
1: Non le dico.
4: Ma che cosa mi devi dire? Ma chi sei? Chi sei?
1: Antani, come trazione.
4: Antani, chi mi ha sbagliato un solo numero, eh?
1: Antani.
4: Ma sono Egno! Antani, chi è?
1: Antani.
4: Ma è Antani la Madonna, Antani! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue cosce dormite io impazzisco.
4: Ma che come? Ma come? Ma parla più piano che non ti capisco! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma no, io non ho capito bene, ma stai che non hai capito bene. Ma che cosa vuoi?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
4: Ma che tua madre le devi leccare la testa, bastardo! Ma che cosa vuoi? Ma che ti cerchi, bastardo? Che ti cerchi?
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la supercazzola.
4: Ma non ti capisco, bastardo! Ma che... Ma che cosa vuoi?
1: Te lo credo che non capisci, frenetico.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi, bastardo?
1: Antani.
4: Antani, non te Antani! È morto Pantani, bastardo!
1: Antani.
4: Ma vai a cagare, ma...
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Chi parla?
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
0: Ma vaffanculo.
2: Grazie.
5: Pronto?
1: Sorella?
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Mi dica!
2: Trapiato Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata. Non mi ha capito bene.
5: No, non ho capito niente, non so chi è lei.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento adesso.
5: No, non mi interessa niente.
1: Col Trapiato Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra.
0: Pronto?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
0: Vaffanculo! Tu, quanto cornuto, figlio di puttana che sei!
2: Con lo scappellamento a destra.
0: Cornuto, con le corna come cervi!
1: Antani...

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Freetom Oltre il Cortile. Un viaggio intenso e ricco di anticipazioni, anzi, il programma basato unicamente sulle anticipazioni e sull'inconcludenza. Ma adesso preparatevi e copritevi bene con il plaid, perché a metà puntata sarete praticamente con la bava e le mosche che vi volano sulla bocca spalancata. Inizia un nuovo viaggio verso il niente. Inizia Freetom Oltre il Cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom Oltre il Cortile, Roberto, vestito come un impiegato di banca, si calerà assieme all'operatore impacciato dentro un lungo cunicolo impestato di merda di pipistrelli, alla ricerca di antichi reperti medioevali, per poi rimanere in debito di ossigeno e tornare indietro a metà del percorso inventandosi la solita minchiata che è troppo pericoloso per continuare.
1: Attento, Omar! Stai attento! Come vedete, qui è strettissimo.
3: Stia attento, Roberto, qui è pieno di guano. Mi segua, ma faccia molta attenzione. Raggiungeremo la camera sepolcrale fra 3 ore di cammino.
1: Come avete sentito dalle parole del professor German Hessel, il nostro viaggio deve terminare prima di arrivare a destinazione. Purtroppo una frana ha reso impossibile la discesa.
3: Ma non è vero, non l'ho detto.
1: Ha detto prossimo servizio?
3: Assolutamente no.
2: Invece sì, l'ho sentito anche io. Quindi adesso, dopo aver perso una buona ventina di minuti abbondanti, con inquadrature che ritraggono Roberto immotivatamente affaticato che cammina a rallentatore, con musica epica verso il furgone, indossando sempre un caschetto di 3 taglie più piccolo che lo fanno assomigliare ad un costume di carnevale da pagliaccio struccato. Ci spostiamo senza senso logico nello studio di un ipnotista ciarlatano che asserisce di essere in grado di far riaffiorare i ricordi di una vita passata, attraverso la ipnosi profonda. E Roberto fingerà di crederci e stupirsi malamente, esattamente come chi sta guardando, che è sempre più imbarazzato di non aver preferito lo show dei pacchi di De Martino.
4: Ecco, il paziente si è profondamente addormentato. Ora chiederemo se ricorda chi era nella vita precedente.
1: È incredibile, amici. Come vedete, il signor Esposito è profondamente addormentato e il professor Cetto Ghinzagli chiederà di raccontare un episodio della sua precedente vita. Se solo poteste vedere attraverso la buffa giacca da safari che indosso, vedreste la mia pelle d'oca.
4: Allora, signor Esposito, mi sente? Dove si trova adesso? In che epoca si trova? E che vestiti indossa?
1: Avete sentito, amici? Pazzesco. Adesso il signor Esposito parlerà di cose che stenteremo a credere. Ci racconterà di momenti di una vita precedente e lascerà tantissimi dubbi sulla reincarnazione. Lo farà per ore, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito e dobbiamo parlarvi di un altro curiosissimo viaggio. Grazie, professore.
4: Ma come? Non ha ancora detto nulla? Ma ve ne andate così?
1: Ecco. Prima di andare via velocemente, le lascio il numero del mio otorino laringoiatra. Credo che lei abbia da accertarsi che quella voce da maniaco sessuale da film anni 80 non dipenda da qualche male incurabile.
2: Bravo, Roberto. Anche a me quella voce da maniaco pazzo non convince affatto. Meglio fare della sana prevenzione. Ma adesso manca un elemento fondamentale della puntata prima di chiudere, ovvero i droni e un permesso specialissimo. Quindi raggiungeremo Roberto in un altro luogo, in qualche buco del culo della provincia italiana, dove ci sia una vecchia villa con storie di fantasmi e altre buffonate. Poi spareremo almeno una decina di droni che riprenderanno a cazzo tetti e boschi di merda, ma con una musica della Madonna.
1: Dai così. Sì, così come godo. Dai, porco due. Figa. Come godo? Adesso a terra prima che mi vengo nelle mutande. Ci troviamo a Guastalla, in provincia di Monza, famoso comune italiano pieno di monache con la Ferrari. E dopo questa incredibile sessione di droni che ha disturbato la nidificazione di almeno 2 specie protette dalla LIPU, ci accingiamo ad avere un permesso specialissimo per entrare in questa vecchia dimora dove si dice vi sia un fantasma. Il fantasma del vecchio pastore Luciano. Ah, si sentono le presenze spettrali. Se stiamo in silenzio, forse sentiremo lo spettro del pastore Luciano urlare verso il suo gregge. Avete sentito? Il pastore Luciano ci sta dicendo qualcosa che non comprendiamo. È adirato. Stiamo evidentemente disturbando il suo sonno perpetuo e dall'aldilà sta cercando di dirci qualcosa. È il caso di uscire e lasciare che il pastore Luciano continui il suo sonno eterno. Ci salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima puntata di Freedom, oltre il cortile. Arrivederci, amici.
2: Nella prossima puntata di Freedom, oltre il cortile, ci sporcheremo di fango. Vedremo tre stanze piene di quadri brutti. Andremo in un altro castello pulcioso che ora è un motel dove si scopa. Faremo un salto in Colombia ma senza pippare. E infine andremo nuovamente in Egitto a farci imbarcare di minchiate da quel pagliaccio truffatore di Hawass. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom, oltre il cortile.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: Lo Zoo di 105 presenta
5: Il segreto.

0: ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodo.

0: 110 chili? 110 chili! Servastraccia! Servastraccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi, stavo riparando il macchinario che ti spara i nani nel culo!
0: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo! Sono grassa, servastraccia! Sono grassa! Guarda, peso 110 chili!
1: Non si preoccupi, signora! Chiamo subito il personal trainer!
0: Cretina! Non lo sai che io e il personal trainer abbiamo un trascorso anale?

0: Madonna Ruanda! Se non posso chiamare il personal trainer, come facciamo a farla dimagrire?
1: Potrei farle la stessa domanda. Ha visto che bicipite? Eh? Tanto non si vede.
2: Non c'è altra soluzione, maresciallo. Devo mettermi a dieta.
0: Ricevuto, signora. Chiamo subito il dietologo.
2: Idiota! Non lo sai che io e il dietologo...
3: Lo so io! Avete un trascorso anale!
2: Esatto!
1: Potevo fare la stessa domanda, ma chi è questa persona in casa con me?

0: lungo e frocio. E beh, anche il mio culo è frocio.
1: Comincio a essere confuso.
0: Impossibile, non ci credo. Mi faccia vedere il culo.
2: No, non posso farti vedere il culo, serva straccia.
0: E perché?
2: Perché io e il mio culo abbiamo un trascorso anale.

0: Adesso sono confuso.
1: Signora, non capisco. Se deve mettersi a dieta, perché siamo venuti al ristorante?
2: Perché voglio fare un ultimo pasto come si deve prima di iniziare la dieta. Ma state attenti, qui è pieno di gente che certamente vorrà scoprire il mio
3: segreto.
2: Ah, parlare del segreto mi ha messo una fame boia.
1: Ricevuto, signora. Chiamo subito il cameriere.
2: Idiota! Non lo sai che io il cameriere
4: Lo so io, un trascorso anale.
2: Esatto.
0: Comincio a essere seriamente confuso.

0: Signore, maresciallo, siete pronti per ordinare?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Cameriere, è inutile che cerchi di corromperci con il cibo. Non le rivelerò mai il mio segreto.
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
0: Cosa ha detto?
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
1: Io la voglio senza formaggio.
0: Non ho capito cosa ha detto.
3: Fermi tutti, o vi faccio saltare il cervello.
1: Credo stia parlando del menù.
4: Oddio, un bandito! Presto, Donna Ruanda, nascondiamoci sotto il tavolo.
2: Non posso, idiota. Non lo sai che io e il tavolo abbiamo un trascorso anale?
1: Però adesso
5: maresciallo
3: Tutti contro il muro, presto.
0: Cosa ha detto?
3: Tutti contro il muro, presto.
1: Non voglio della pasta al pesto. Ho chiesto dei rigatoni.
3: No, tu, Donna Ruanda, proprio te cercavo.
0: Cosa ha detto?
3: Che cercavo Donna Ruanda.
1: Non la voglio la bistecca.
3: Tutti contro il muro.
0: Vuol mangiarci il mulo. Ma non abbiamo un mulo.
1: Ma
0: noi.
1: Chi è questo Arturo?
3: Non pigliatemi per il culo.
0: Ha detto che mio zio ha pitturato un muro.
1: Ah sì? Mm-hmm. Che prezzi fai? Un imbianchino modico?
3: Non pigliatemi per il culo. Tutti contro il muro. No, tu no, Donna Ruanda. È proprio te che cercavo.
0: Cosa ha detto?
1: Non lo so, è confusa questa persona.
3: Cercavo Donna Ruanda.
2: No, il mio segreto no.
3: Ah no? Allora ti sparo questa pistola in faccia.
0: Ha detto che vorremmo mangiare della focaccia, ma io non c'ho voglia di focaccia.
1: Io se con poco olio volentieri. Quello che ti stia sanguinando.
6: Adesso ho bisogno di piccato per solo.
0: Scusa. No.
1: Fai vedere un attimo che
0: sta sanguinando.
1: La po- no.
5: Squalo.
7: Allora, sì, mentre stavo facendo la scenetta squalo nei suoi spasmi, vorrei che questa cosa andasse in onda. Si è tirato un pugno in bocca e sta sanguinando dai denti. Quindi in questo momento io dopo 16 anni di onorata carriera dello Zoo di 105.
0: Hai assistito a un DJ che si è autopicchiato.
7: Credo di aver avuto il limite perché sto registrando con una persona completamente svirgolata che si piglia a pugni la bocca e sangue.
1: Non l'ho fatta apposta.
7: Apri radio, boom, boom.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
1: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: Sì, la cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
6: Una business relationship. Che sta la station way, l'essential di nuovo.
3: L'essential. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
6: Lindsay, no.
3: Lindsay.
6: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
6: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
6: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
6: Lindsay, come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: ma
4: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
6: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No,
6: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspetta.
3: Che ne dici?
4: Che dici?
3: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Theft.
3: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
4: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
6: Ma in Puglia.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vovel, Vovel,
5: Vovel, Vovel. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rompi
7: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
5: Vover Vorgen, che è
3: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.
3: Vogue.
5: Famosa. Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Vover Vorgen.
5: Vover Vorgen, che è
3: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.

0: This is the zoo, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: In Sul Calar del 2020, un vento di speranza abbraccia l'umanità che si prospetta all'anno venturo. Il coronavirus, tuttavia, è ancora in circolazione e miete vittime al suo passaggio. Ma insieme al tramonto del secondo decennio, un grande mistero si mostra inesorabile. Nel mondo cominciano a comparire bizzarri monoliti d'acciaio. Utah, Romania, Alto Adige, Isola di Wight, California, Singapore. In questi e molti altri luoghi appaiono dal nulla, portandosi dietro domande irrisolte. Ma la CIA si mette all'opera.
3: Signore, ne è comparso un altro.
4: Forse ora possiamo decifrare l'enigma.
2: Prova ancora. L'ultima volta, calcolando i logaritmi della geolocalizzazione applicati alla teoria quantistica delle stringhe, era uscita la scritta «Scemo chi legge».
3: Stiamo calcolando, signore. È uscito «Tua madre è Troia».
2: Provate ancora. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, un cantante iraniano di nome Shahram Shabbareh guarda l'orologio impaziente del grande momento. Shahram Shabbareh è noto per aver creato l'importante canzone del 1986, Pariglia. Ma cosa c'entra con i monoliti? Tutto questo immenso puzzle può essere risolto attraverso i primi versi della canzone ormai conosciuta da tutti. E i versi sono...

0: Avete capito bene. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma andiamo per gradi. Chi è Ascanio? E perché ha una canzone dedicata a lui? E dov'è che va lasciato entrare? Ascanio è un normalissimo uomo di mezza età veneto che lavora in banca.
1: Salve, avrei bisogno di aprire un mutuo.
2: E vai in monasio, canche, devo prima bere lo spriscio.
0: Va d'accordo con i vicini.
2: Guarda, posegato, va che non sei mia possibile che il tuo cane merda sei nel mio giardino.
3: Signor Ascanio, il giardino è condominiale.
2: Guarda che mi tocca ammazzare, porseo.
0: Ed il momento più alto della sua giornata è mettersi sulla sua poltrona a guardare Netflix mangiando dei cornflakes del discount.
2: Ah, guarda che sboro che sei Netflix. C'è che guardiamo la nuova puntata della Casa di Carta per vedere se che sei un personaggio che si chiama Pado.
0: Ma non appena accende la televisione, ecco piovere l'ultimo monolito direttamente in casa sua. In quella frazione di secondo, nella base della CIA, il calcolatore esplode.
4: Signore, è apparso l'ultimo. Ora il messaggio è chiaro. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma che diavolo significa?
0: Nello stesso momento, il cantante iraniano Shahram Shabbareh guarda il calendario e sorride. Oggi è proprio l'8 di gennaio. E davanti agli occhi ingenui di Ascanio si apre un immenso portale cosmico.
2: Che sboro!
5: Apri gli occhi, Ascanio.
2: Cosa sei sta roba? Ma chi sei tu?
5: Mi hanno chiamato in molti modi nel corso del tempo. Qui siamo dove tutto ha inizio e tutto finisce. L'alba è il tramonto dell'infinito. Tu puoi chiamarmi Dio.
2: Dio? Non avevo mica capito che te eri Dio. Eppure te goccia ma diverse volte. Voto vende carte.

0: Ascanio. Sono qui perché tu sei il prescelto. Il prescelto che prenderà il mio posto, da qui fino all'eternità.
1: Gesboro! Ma amico, già un posto fisso in banca a Rovigo, ciò!
0: Non hai scelta, Ascanio. Ti hanno lasciato entrare, Ascanio, all'8 di gennaio. La profezia si è avverata, ed ora sei pronto.
1: Guarda che mio, Zomia, niente di questo, ciò!
2: Un bagliore di luce immensa investe Ascanio. In quel momento trascende. Non è più una persona tangibile, è un'idea, un concetto. È pura energia. Comincia a sentire le voci, i pensieri e le preghiere provenienti da ogni angolo dell'universo. Ma non si scorda delle sue origini e con la sua onnipotenza tramuta ogni galassia in un agglomerato di province venete. La Via Lattea diventa Verona, Alfa Centauri diventa Vicenza e così via. Nello stesso momento, nel suo pianeta natale, la Terra, ora rinominata Belluno, tutti cominciano a parlare in dialetto stretto e a bestemmiare. Ma il nuovo e potente Ascanio non solo ha venetificato il mondo, lo ha anche salvato dal coronavirus, sua piaga mortale. Una nuova alba si infiamma davanti all'umanità che guarda il sole finalmente senza l'uso di una mascherina. Tutti festeggiano bevendo spritz e mangiando gatti. Ascanio ha salvato il mondo, perciò mi raccomando, a te, a voi, a chiunque sia in ascolto, e lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio.
3: Aspetta, fra. Ma non è che stiamo dando un messaggio sbagliato dicendo che il virus non esiste più? E sta storia di Ascanio, quanti è che la conoscono? Poi oggi non è neanche l'8 gennaio.
2: Ma va, non preoccuparti, guarda che l'ascoltatore medio dello Zoo di 105 è un individuo molto intelligente.
3: Ah, che sboro!
0: Il perineo della realtà.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: La terra di mezzo è sconvolta da un'orda spietata e rancida. Il malefico Adar e i suoi orchi blasfemi continuano infatti la loro missione per uccidere Frodo e far trionfare per almeno una cazzo di volta il male sul bene. Dopo vari fallimenti e un'orgia fraticida, i nostri antieroi decidono di adottare un nuovo stratagemma per rintracciare il proprietario dell'anello. Ma come potete immaginare, i dementi che scrivono questa serie, totalmente senza senso, hanno trovato il modo, anche questa volta, per rendere tutto estremamente ridicolo e patetico, quasi più patetico di Fabio Alisei in discoteca. E nonostante io detesti questa serie, ci tengo a sottolineare che Fabio Alisei in discoteca è persino più patetico della Hunziker e Alberto Tomba in Alex l'Ariete. Raga, guardate la sua performance su Instagram e mi darete ragione.
1: Allora, orchi, è un momento cruciale della nostra avventura dei narratori di mezzo.
2: Che vuol dire cruciale?
1: È quello che fa la trasmissione radio, la zanzara. Allora, fino ad oggi, per colpa di qualcuno che non diciamo il nome, abbiamo fatto sempre e solo figure di merda. E ancora non sappiamo dove è finita Frode.
3: È colpa sua.
4: Perché mia, scusa?
3: È sempre colpa tua.
1: Giusto, trucidiamolo.
3: Bello, divertente sto gioco.
1: Adesso aggiungo un'altra sorpresa allo gioco. Domanda. Sapendo...
2: 4!
1: No, ho sbagliato.
3: 5!
1: Vabbè, no, meno.
3: 2 e mezzo!
1: No, dico meno, rompermi i coglioni, fatemi andare avanti!
2: Sole a mezzogiorno!
1: Che cazzo ci azzecco, sole che stiamo dentro la terra all'oscurità?
2: Una risposta!
1: Allora fatemi fare la domanda! Prenotatevi questo il tasto!
2: Bello!
1: No, quello è dopo cacata io, il tasto è quello accanto! Ok, allora, sapendo... domanda... base, grazie! Bravo! Sapendo che Frodo ha sempre con sé l'anello, come facciamo a trovarlo?
2: Frodo!
1: Non ha risposto.
4: Mettiamo un annuncio sul giornale.
1: Bravo, sì, su quale giornale?
4: Frodo Moderna.
1: Non ci sta. Altra proposta, vi do un'aiutina. Chi è l'unico essere che può percepire l'esistenza dell'anello?
3: Signorini,
4: il fisco.
1: No, sbagliate, è Go!
2: Gola profonda!
3: Gonorrea!
1: No!
2: Goku!
1: Ma quale Goku? È quello l'animaletto ci torpia a ranocchio!
2: Godzilla!
1: No, è Gollum!
3: Che cazzo è Gollum? Scusa,
2: È difficile sto gioco però!
3: Che cazzo è Gollum?
2: Io lo so!
1: Gollum è quell'animale tutto ranocchio che sembra Yoda più brutto ancora!
2: Sì, ho capito! A me mi piace tanto! C'ho il suo poster nella grottarella!
1: Ma che, lo mostro rettile?
2: Mi piace!
3: Che gusti di merda!
2: Ha capito, so orca! Mi so pure scopata a te, che voglio dire!
3: Che coraggio!
4: Ma guarda che non ero io! Tu insisti, ma non ero io!
2: Sì!
1: Ma ero io in realtà, con la faccia da te!
4: Che mi hai fregato pure la scopata!
1: E certo, io sono Lucap, io tengo lo Ius su tutte le Noctis. Vuoi chiamare tu stasera?
3: Sì.
1: Chiama io.
3: Perché?
1: Perché io sono Lucap, sono Lore, sono Gadare, sono bella, ci fatta chirurgia plastica dappertutto.
3: Ti stronzo proprio.
2: Che ti convince però.
1: A te piace chiamare la mostra.
2: Sene.
0: Ma delle schifose chiavate fra mostri, poco ci importa. Ci tocca immaginare questi esseri brutti, sporchi, con la formaggia nei punti intimi e i peli persino sulla punta del pene. Dai storpietti, andiamo avanti che devo andare a fare l'aperitivo.
2: Vabbè, scusate però, ma che c'è di strambo qua? Noi siamo orchi, no? E per gli occhi quello che è bello è brutto e quello che è brutto è bello, no? Quindi Gollum è bruttissimo e perciò è bellissimo, no?
1: E non va una piega sto fatto. Bravo.
4: A me non mi torna, a me mi fa rizzare i cazzi anche comunque la fica bella.
1: Allora, questa dove stiamo adesso è la foresta del ladro oscuro. È qui che si nasconde a Gollum. Noi adesso lo troviamo, lo acchiappiamo, lo corchiamo ammazzate e poi lo costringiamo a portarci dall'anello, cioè da Frodo, che se lo tiene. Però ci serve un'esca. Cazzo!
4: Vado a prendere il verme.
1: Ma quello non si pesca, è un'esca umana.
2: La posso fare, io.
1: Buona idea, bravo, mi piace.
2: Queste sono le bocce.
3: la madonna!
4: Ma che schifo!
1: Ma toccano per terra!
2: Ehi, sono grosse!
1: Tirale su, che si vede tutta la striscia mentre camminiamo! Ah. Sembra un carro!
3: Che schifo!
2: Gira la manovella, va! Che le tiro su!
1: Il mio tesoro! Mi hanno rubato il mio tesoro!
4: Guarda che parla normale, non c'è nessuno che ci ascolta. Perché parli sottovoce?
2: Ma l'hai visto com'è bello, mamma mia! Non ce la posso fare! È troppo bello proprio!
1: Non l'hai trovato sta column!
2: None, vieni, scappa con me. None, non l'ho trovato. Vieni, corri più veloce che puoi.
1: C'è un nuovo tesoro.
2: Vieni, corri. No, Dar, non l'ho trovato. Scusa, devo andare.
1: Qua io l'ho trovato, sta scappando con Gollum. Tradimenta, all'inseguimento. Orchi, prendiamola. È dall'altra parte, ragazzi, correte.
4: No, io sto urlando e basta.
1: Ah, ok.
0: Come andrà a finire? Vedremo finalmente un'esplicita scena di sesso fra l'orchessa e Gollum, o Bezos non ci concederà neppure questo? Scopritelo nei prossimi episodi degli Anelli del Potere.
2: Vieni, amiamoci per sempre!
1: Il mio tesoro!
4: Ma è che solo questo sai dire, tu?
1: Posso anche chiamare!
2: Ma non lo amo io per, diciamo, l'eloquio.
1: Ma te credo?
2: Lo amo perché è bruttarella forte.
1: Prendiamola!
2: No!
1: Prendiamola non vuol dire gridate e basta! Prendiamola vuol dire gridate e poi correte!
4: Ma io non so capire, mi piace urlare e basta nelle
5: risse. Io non so fare le due cose insieme, urlo o corro!
1: Allora tu urli, lui corre!
4: Ok.
1: Uno, due, tre! Dall'altra parte!
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Se voy a cambiar el nombre,
0: mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Eccomi signora, mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
3: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
2: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
3: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete! Vai a vedere chi è!
2: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino!
2: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto! Aiuto!
3: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote! Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare!
4: Ciao, nonna Ruanda!
3: Ah, schifo! Schifo!
2: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato!
3: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
3: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio.
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare.
2: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda, il nipote sborrone.
6: Il nome alcanzerà tutta la vita, ma innamorarla.
3: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
2: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
7: Canta salvaje con tu passion.
8: Che bonita!
7: Con tu dulzura arranca del corazon.
3: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
3: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.
7: Lo

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco! Ho fatto la pausa. Certo che lo conosco.
3: No. Però fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori spostati un po'.
1: Certo che lo conosco.
2: No.
1: Certo che lo conosco.
0: E me lo vuoi dire? Qual è il segreto?
4: Avvicinati che te lo dico in un orecchio.

0: Ma
1: va bene, mi avvicino.
2: Il segreto è?
1: Eh?
2: Eh?
1: Eh? Ma quanta cazzo ne hai?
3: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
4: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rary Rotter, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso in faccia da Giambocchino.
3: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: La nostra storia ormai la sapete. Pavia, la nascita degli 883. Avete visto la serie, no? No? Allora guardatela. In ogni caso, non tutti sanno che nello stesso periodo, i ruggenti anni 80-90, sempre a Pavia, nel garage di casa Mazzoni, si stava creando la magia. È lì che il giovane Marco faceva sempre le prove con la sua band. Gli sborro merda.
2: Allora, 1, 2, 3. Sborra, sborra, sborra, merda, merda, cazzo, culo, no, no, no, no. Tu, ripeto, sbagli sempre la nota, cazzo stronzo merda.
3: No, e dai, non posso sempre essere io a sbagliare.
2: Ma come cazzo parli, merda coglione?
3: Ah, e che ne so, nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: In ogni caso, questo è il mio gruppo musicale, io l'ho creato. Ed ora fuori dal cazzo, culo fica scemo.
3: Te ne pentirai, Mazzoli, metterò su un gruppo musicale molto più meglio del tuo e tutti conosceranno il nome di Repetto.
4: Marco!
2: Oh, ciao papà.
4: Esatto, sono io, il padre di Mazzoli, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Sì, ciao papà.
4: Ancora con tutte queste parolacce?
2: Non posso farci niente, cazzo merda vaffanculo.
4: Lo sai che noi Mazzoli siamo una nobile stirpe di costruttori di Gardaland. Mio padre costruiva Gardaland, mio nonno costruiva Gardaland, io costruisco Gardaland e sai che anche tu diventerai uno che costruisce Gardaland.
2: Ma io non voglio merda merda stronzo.
4: Smettila di dire tutte queste parolacce, porcaccio. Se vuoi essere un costruttore di Gardaland, devi ripulirti quella fogna da scaricatore di porto.
2: Oh no, papà, io inventerò un nuovo linguaggio, merda cazzo cazzo. Anzi, creerò un gruppo di persone pazze come me e cambieremo il destino del mondo.
4: Certo, come no. Intanto la tua band ti ha mollato. Forse potresti trovare degli amici allo zoo.
2: Allo zoo, eh?
1: Quelle parole profonde si innescano dentro Marco, che inizia a pensare. Ma il destino bussa alla sua porta, anzi, al suo garage.
2: Oh, oh, oh, coglione! Ma che cazzo fai con sto clacson? Scemo, piantala, oh!
5: Outs!
2: Ma tu sei Leone di Lernia, porca troia cazzo!
5: Eh sì, passavo casualmente di qua e mi sembrava giusto mandarti una suonata di clacson. Bravo, Mazzò, sembra in gamba, eh?
2: Ma come sai il mio nome, faccio merda merda?
5: Beh, c'è scritto sulla buca delle lettere, Tremone. Ascolta me, Mazzon. Trovati un bel gruppo di ricchione e fonda... la Compagnia dell'Anello.
2: Sì, non è male, ma forse, aspetta, ci vorrebbe una cosa tipo... La fattoria di Radio Norba, eh? Figa, questa spacca, cazzo merda, vaffanculo.
5: Guaglio, fai come vuoi, a Tavadei.
1: La provvidenza ha ancora molte sorprese per il giovane. Scopritelo nei prossimi episodi. Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
6: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Crisi di governo, Renzi detta la mossa del cavallo ma gli riesce solo quella dell'asino e quindi adesso rimane senza poltrone e anche senza dignità, anche senza voti e riesce a stare sul cazzo anche a Gesù e a vari altri rappresentanti di religioni monoteiste e politeiste. E nel frattempo si apre però la crisi di governo, oggi Conte va in Parlamento a cercare i voti per andare avanti con questo governo e nel frattempo gli italiani si chiedono ma perché porca puttana la stronza quella vacca con la sifilide dopo 5 anni ci ritroviamo di nuovo con Mastella, siamo i responsabili. Perché aspetta, perché i nomi sono importanti. Allora, fino a ieri erano traditori di merda, oggi sono diventati da responsabili a costruttori addirittura. L'Italia è un paese meraviglioso, ci meritiamo di essere bombardati dal Principato di Monaco. Dai, apriamo le linee, via, apriamo le linee.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, parliamo di crisi di governo. Matteo Renzi, che cosa ne pensa? Via!
4: Tendassa mia, io sono abbastanza danne vecchio e non sono in condizione di parlare di politica. Sì, parlo solo di pensione e basta.
3: Dai, padron Toni, levati dal cazzo, su, esci dai malavoglia, via, fuori, un altro.
5: Ma mi sta prendendo per il culo,
3: no.
5: Giovanotti?
3: Non sono Giovanotti, Giovanotti fa le canzoni, io non faccio le canzoni, mi sta pure sul cazzo.
5: Lei mi sta disturbando, mi sta prendendo per il
3: Non me ne frega un cazzo di quello che sto facendo io, voglio sapere lei che cosa ne pensa della crisi di governo, via, dai, forza, dai.
5: Vado a fare in culo.
3: No, vai a fare in culo tu, cretino, che parli con C1 più 8 lì sotto, dai, su, dimmi che cazzo ne pensa.
5: Vado a fare in culo.
3: Levati dal cazzo.
5: E non ci permette più al telefono.
3: Dai, su. Ignorante del cazzo, dai, che parli pronto come un telegrafo, pronto. Si prenotano e poi cagano il cazzo facendo pio pio. Un altro, via. Alessandro dal Veneto, Alessandro, via! Dai,
6: ascolta,
3: di la tua.
6: Ascolta, Cruciani.
3: Dai.
6: Non lo voglio, dai, non neanche voglio ancora
3: sì,
6: di litigare.
3: Sì, che c'hai voglia,
6: dai.
3: Sì, che c'hai voglia.
6: Male,
3: dai, sei lì col cazzo duro, la vuoi dire, lo so che la vuoi commentare.
6: È finito, rompere i coglioni.
3: Lo so che lo vuoi commentare, lo so che vuoi commentare la crisi di governo.
6: Chiamami
3: lo so.
6: quando mi dirai chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma vai, dai, vai, te la fa culo.
6: Non ho tempo
3: lo
6: da
3: so,
6: perdere
3: lo so.
6: Quando tu le cose. No. Oh, smetti lei, rompere i coglioni.
3: Dai, lo so.
6: Non sto rompendo i coglioni, porca di.
3: Ma non è il modo di argomentare questo, su, dai. Un altro, via.
7: Pronto? Non sì. Me ne frega un cazzo del governo.
3: Ma lei chi è? Boi grasso dei puffi? Chi è lei? Gargamella, come cazzo parla? Babbo Natale, chi cazzo è lei? Pronto?
8: Yahoo!
3: Ma lei ha mangiato delle sostanze delle quali non ha il controllo, ha inalato delle vernici, cosa ha fatto? Rida su sto cazzo che...
7: C'ha ragione, Renzi è un coglione.
3: Sì, su questo posso essere anche d'accordo. Poi, Mastella.
7: Ah, è pure lui un coglione come
3: pure lui
7: Renzi.
3: Un coglione, siamo già due coglioni. Sì, Giuseppe Conte,
7: che gli vuoi dire?
3: Non lo so.
7: Per me ha gestito bene la situazione.
3: Ha gestito bene la situazione. Per cui lei si augura un Conte Ter.
7: Certamente.
3: Perché?
7: Perché era dura gestire questa situazione qui.
3: E infatti siamo fuori dai guai, Che cazzo grida, pronto? No, l'hanno trafitto con un dardo, ma cos'era un boscimane questo?
9: Non me ne frega proprio niente.
3: Perché
9: salve?
3: Sì, salve al cazzo, perché non gliene frega niente, scusi?
9: Oh, salve al cazzo, lo va a dire a qualcun altro.
3: Lo dico
9: salve,
3: a lei invece.
9: Buona giornata.
3: Salve al cazzo. E allora? Adesso che l'ho detto 3 volte salve al cazzo, che cosa fa? Che provvedimenti prende? Spieghi.
9: Che succede?
3: Salve al cazzo, e siamo a 4, forza. Dai, che se ne vada a fanculo anche questo, via, lui e tutta la ternata.
10: Renzi è un coglione.
3: Renzi è un coglione? Perché? Perché è un coglione? Perché?
10: Ma che cazzo fa? Ma perché non sta a casa Renzi? Ma che cazzo vuole?
3: Perché è un senatore, fa politica.
10: Che cosa aveva detto anni fa? Che si perdeva il referendum, stava a casa. Perché non sta a casa?
3: Perché l'hanno rieletto.
10: No, nessuno l'ha rieletto.
3: Che cazzo dici? È un senatore, cosa dici? Ignorante di merda, mangia feci, è un senatore, è stato eletto.
10: Ma vaffanculo Bruciani.
3: Dai, su, dai.
10: Ma non sei un cazzo.
3: Impiccati ai coglioni. Ha preso più preferenze di tutti, dai, su, secondo come preferenze, dai. Ma che cazzo ne sai tu?
10: Perché non sta a casa sua,
3: dai. Perché l'hanno eletto, adesso fa il senatore, qualcuno l'avrà votato, no?
10: Quanto mai, era meglio se non lo leggevano.
3: Sì, però l'hanno eletto e adesso lui fa politica. Meglio Renzi o Mastella, dai.
10: Meglio un dito nel culo, con la sabbia.
3: Sì, su questo sono d'accordo, con la sabbia anche a grani grossi di quella tipo di Sori, Recco.
10: Sì, ma erano anche due pieni di sabbia, piuttosto che loro due, guarda, meglio un dito nel culo.
3: Invece chi ci vorrebbe? Dai, spara a caldo, dai.
10: Meloni è una bella gnocca.
3: Ma dai, bella gnocca, sua, tu non hai mai visto la fica in vita tua, dai. Se la Meloni è una bella gnocca, non hai mai visto la fica in vita tua! 100 tonnellate di Photoshop, porca puttana!
10: C'è Bruciani, filtro... lavati i denti!
3: Ma vattene a fanculo, dai!
10: Di te, ma, fanculo.
3: Ma vai contro un rover, merda, tu, dai, spalmati su un tiro, stronzo, dai. Ma sto già lavorando! Testa di cazzo, su, dai, ti secco il corpo spugnoso del cazzo a pedate, dai, cretino, via! Chiudiamo con il lupo, che so che è alle prese con un bambino, giusto lupo? Giusto?
8: Oggi sono un po' indecinato che mi hanno lasciato il bambino di mio figlio. E quello piange, che rompe un po' i coglioni. Io non li so tenere i bambini.
3: Ma senti, ti faccio una domanda. Rompe i coglioni più o meno di Renzi, via?
8: Molto meno di Renzi. Rotto in culo di un fiorentino. Vaffanculo lui, si chiede, l'ha messo al mondo pure. Ed è, scusate, ma quanti uochi vuoi? Cioè qua sembra vedere che siamo, abbiamo a che fare con i bambini. Cioè sono i miei nipoti, non prendono i capricci che prende questo essere. Che non so manco l'aggettivo giusto mi viene per descriverlo.
3: Ma senti, però adesso esce Renzi, entra Mastella. Cosa ne pensi?
8: Accio, passiamo dalla padella alla braccia. Diciamo che prima andavamo intorno alla merda. Adesso ci sguazziamo proprio. Ne sentiamo il profumo sotto il naso. Mastella, mi mangio. Pensa anche alla morte pure lui insieme a qualcun altro.
3: Sei sempre il maestro della metafora, lupo. Dai, ti lascio andare che c'è il bambino. Vai con lo slogan.
8: Tiro un figo, tiro un spag, tiro un cazzo che
3: ti... Ciao lupo, ciao a tutti. Ciao.
11: Radio 105. Welcome to the zoo.
12: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
14: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
15: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
16: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
15: Ma
16: Marco,
15: chi?
16: Ma che cazzo stai dicendo?
15: Tu se non eri con me, a conoscenza...
16: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
15: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
16: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
15: no,
16: a fare
15: no,
16: il culo?
15: No, ti ho messo.
16: Che ti facevi schiacciare?
15: No, non capisco.
12: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
15: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
12: Prossimamente, nello Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105.
17: Radio Camomilla presenta lo sveglio.

0: Pronto?
1: Buongiorno Daniela, qui a Radio Camomilla, lei è in diretta. Qualcuno che le vuole bene le ha fatto questa sveglia mattutina che si chiama Lo Sveglione. Lei ha già vinto un premio, basta che mi dica buongiorno dopo la canzone della sveglia. Sì, pronto?
0: Sì.
1: Io adesso praticamente le metto in onda la canzone della sveglia. Quando lei sì. sarà pronta e mi dice buongiorno, la canzone si interromperà e lei avrà diritto al premio. È pronta, signorina?
0: Sono pronta.
1: Oh no, sveglia! Sveglia! Sveglia, su, devi svegliarti!
0: Buongiorno!
1: Brava! Complimenti! Lei ha vinto 80 confezioni di aceto di mele. Le piace l'aceto di mele?
0: Non lo uso mai.
1: Ah, non l'ha mai assaggiato, è molto buono.
0: Sì, sì, no, non lo uso mai, ma lo so qual è.
1: Ok, noi le mandiamo questo bancale di aceto di mele e della ditta Ponzoni, che ringraziamo in diretta, all'indirizzo che poi darà al signore che le risponderà dopo.
0: Ok, grazie.
1: Va bene, vuole salutare qualcuno allora?
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Perfetto, lei è molto allegra, molto simpatica, signorina.
0: Grazie.
1: Le passo il nostro addetto.
0: Grazie, buona giornata.
1: Signora Daniela!
0: Sì.
1: Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Senta, mi dovrebbe dare gentilmente il suo indirizzo per mandargli questo bancale di 80 litri di ottimo aceto di mele.
0: Ma dove me li metto?
1: Guardi, questo è un problema, nel senso, suo potrebbe regalare, le mette. Sono anche belli di arredamento, sono delle bottiglie con una forma bellissima.
2: Ecco, mi sono fuori onda, mi ripassi la signorina?
1: Sì, certo, ecco.
2: Sì, salve signora Daniela, eravamo in diretta.
0: Sì,
2: sì, è stata molto simpatica, tutti. Sì, molto simpatica. Senta, allora, questo bancale è un bancale, non lo so, sarà 2 metri per 4 di aceto di mele, sono circa 80 litri. E purtroppo non possiamo regalarlo sfuso, quindi glielo devo consegnare completo.
0: Guardate che ne parlo con mia mamma.
2: Sì, prego,
0: 80
2: prego.
0: Litri, ha detto.
2: Più o meno sì, sì. Però è diviso in bottiglie, quindi per quello che occupa molto spazio.
0: Ma ho vinto 80 litri di aceto di mele in una radio con Milla, li prendiamo?
2: No, io sono costretto a darglielo per forza, signora. Poi lo regala chi vuole, ne fa quello che vuole.
0: Visto che sono obbligati a darmelo. Cioè. Però non possiamo accettarlo, appunto, non...
2: No, questo l'ho capito che non lo utilizza, però se io non lo metto nella...
3: Non ci interessa, quindi dammi, dai.
0: Pronto?
2: Sale signorina, è caduta la comunicazione evidentemente.
0: Sì, no, guardi, non mi interessa.
2: No, questo ho capito che non le interessa l'aceto di mele, ma io devo per forza consegnarglielo a lei o a chi preferisce lei. Mi dica dove
0: guardi,
2: mandare.
0: Lo consegna a chi vuole.
2: No, ha vinto lei, quindi lei o a lei o a chi mi dice lei di consegnarlo. Cioè se ha qualcuno a cui vuole regalarlo, mi dice...
0: Guardi, i miei non vogliono.
2: Mi passi i suoi genitori, mi dica qualche riferimento, a qualcuno devo darlo.
0: Sono qua, no.
2: No, io ho capito la sua posizione, però mi passi...
4: Senta,
2: ecco, buongiorno. Siccome la signorina ha vinto questo 80 litri di aceto...
4: Senta, non mandi niente e non le diciamo a chi mandare.
2: No, purtroppo però io sono in
4: difficoltà. Non lo mandi, non lo riceviamo.
2: No, ho capito signore, però se non lo vuole lei, mi dica a chi mandare, un'associazione.
4: No,
2: io tecnicamente devo fare in modo.
4: Io non le dico a chi mandarlo.
2: No, ma anche se fosse un'associazione benefica, basta che me la indica
4: non
2: lei.
4: Non mi interessa, cioè, non mi interessa.
2: Ho capito che non le interessa, signore. Io non sto insistendo con lei, però tecnicamente mi fa passare dei guai. Io devo inviare questo aceto di mele gratis che
4: non
2: è stato vinto,
4: si
2: è vinto
4: tenga,
2: da lei.
4: Si tenga quello
2: no,
4: che
2: non
4: vuole,
2: posso tenerlo io prendo il lavoro.
4: Vuole,
2: e non
4: basta,
2: mi deve indicare.
4: Non mi interessa.
2: Vaffanculo tu e Newton, merda! Lo sveglio.

Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: E sono sempre io, Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha reclutato Wender e Pippo ed è stato sfanculato da Cecchetto, ma senza arrendersi inizia a seguirlo e tormentarlo, diventando il suo stalker. Anche se la parola stalker negli anni 80-90 non esisteva ancora.
2: Signor Cecchetto, la prego, mi dia un'altra possibilità, culo stronzo merda.
3: Lasciami stare! Inizio ad avere paura! Stronzo!
2: Dai, non faccia così! Io sono un bravo ragazzo, puttana troia porca!
3: Non so più come dirtelo! Vattene via! Se non mi molli! Io ti querelo!
2: Querela? Ah, no, non voglio prendere nessuna querela e non me ne prenderò mai nella vita, minchia cazzo glande. Ehi, ma dove sono finito? Ho rincorso così tanto Cecchetto che mi sono perso per le vie di Pavia. Teatro della Scala. Cazzo fica culo. Qua sicuramente potrei trovare qualche pazzo che si voglia unire a me per mettere questo mondo sotto sopra. Ehi là? C'è nessuno?
4: Oh, unca! Il teatro è chiuso a quest'ora. Sto scemo di merda.
2: Oh, mi scusi, cercavo qualcuno che volesse unirsi a me. Mi piace il tuo piglio meridionale, puttana fogna merda. Chi sei?
4: Sono l'uomo del gas.
2: Sei qui ad aggiustare tubature, stronza vacca storpia?
4: No, nel senso che scorreggio. Ma che cercavi, scemo pagliaccio?
2: Boh, qualcuno che voglia venire via con me per fondare la fattoria di Radio Norba, Focio Cremonini.
4: Dai, scemo di guerra, vieni con me che ti porto da mio padre che è un attore di teatro.
2: Sì, certo. Vedendo quanto sei tamarro, sicuramente sarà uno spregiudicato con 12 ergastoli, cazzo troia cazzo. Per la barba del cazzo di mia nonna. Mi aspettavo un bilocale pieno di bamba e puttane di periferie, invece questa è una reggia nobiliare, fango troia schifo.
5: Ben ritrovato, signorino. E benvenuto anche al suo ospite.
4: Ciao, scemo.
2: E lui chi è? Fica culo porca.
5: Sono l'umile maggiordomo di questa dimora, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Dai, oh, smettila di parlare col nostro c***o. Papà! Papà!
6: Paolo Federico, mio dolce erede. Sei finalmente giunto nel meriggio di questo imbrunire.
2: Minchia cazzo troia, ma tuo padre è Vittorio Gassman, minchia cazzo troia.
4: Te l'ho detto che sono l'uomo del gas. Gassman.
6: Chi è questo strambo volgare omuncolo con le gambe corte e i polsi abnormi che ossequamente porti al tuo seguito?
4: Lui è... Boh. In effetti, cazzo sei, scemo?
2: Mi chiamo Marco Mazzoli e sto cercando qualcuno che venga con me per mettere questo mondo sotto sopra.
6: Allora capiti a fagiolo, provvidenziale ragazzo. Il mio erede qui non vuole mantenere il nostro sangue nordico e la nostra nobile parlata. Vuole essere un terrone. Forse andare con lui potrebbe essere utile per te.
4: Cazzo ho detto?
6: Utilizzando una terminologia spiccia, levati dai coglioni, porco.
2: Dai, vieni via con me, culo tette imene.
4: E io neanche ti conosco, cazzo vuoi?
6: Paolo, guarda le stelle, Paolo. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle.
4: E questo che cazzo vuol dire?
6: Devi trovare la tua strada, Paolo. Devi andare con lui. È il tuo destino. Ma non dimenticare mai chi sei.
4: Oh, io non capisco.
6: Ricordati chi sei. Ricordati.
2: Oh, sta scomparendo fra le nuvole.
4: Ma che cazzo scomparendo? Si è nascosto dentro il bidone della spazzatura, sto pagliaccio.
7: Non è vero. Sono scomparso. Ora va.
4: Vabbè, fanculo. Vengo con te.
2: E vai, piscio spruzzo merda.
1: E così Marco ha trovato un nuovo amico. La leggenda si sta sempre più facendo mito.
4: Comunque, piacere, scemo. Io sono Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gassman.
2: Secondo me dovresti trovare un nuovo nome. Visto che dal culo fai rumore, che ne dici di... Paolo Zhaoyin, eh? Significa rumore in cinese. Questo spacca, fica minchia minchia.
4: Ma pensate a sto pagliaccio.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta
12: Il segreto.

0: nelle puntate precedenti abbiamo avuto così tanta confusione che a un certo punto mi son girati i coglioni e volevo cambiare mestiere.
1: Eccomi signora, scusi il ritardo. Che succede?
2: Al ladro, servastraccia! Al ladro, mi hanno derubata!
1: Oh Gesù gringo, e cosa le hanno rubato? Il pettine da vagina in argento?
2: No!
1: La sua collezione di fotografie di scimmie con le DS che cagano?
2: Ma no!
1: La chitarra fatta con guano di piccione e saliva da pomino?
2: No! Mi hanno rubato l'ano!
1: L'ano? Ma com'è possibile?
3: Potrei farle la stessa domanda!
1: Non si preoccupi, donna Ruanda. Ritroveremo il suo ano. Non è merce facile da rivendere. Mi metto subito in contatto con il ricettatore.
2: Idiota! Ma non lo sai che io e il ricettatore abbiamo un trascorso anale?
1: Ma allora come facciamo a ritrovare il suo ano?
3: Potrei farle la stessa domanda! Sembrava che precipitassi, eh?
2: È semplice, brutta plebebete. Andremo al mercato nero. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio
0: segreto.
1: Al mercato nero, quanta gente!
4: Ani freschi, ani belli! Lei, signora, vuole un ano?
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Venghino, signori, abbiamo gli ani più freschi e belli! Signora, venga, annusi i miei ani freschi di giornata! Senta che profumo di buco del culo!
2: Perfetto, il mio ano deve essere tra questi. Forza, rovistiamo!
4: Ma bella signora, vedo che se ne intende di ani, eh? Solo 8 euro al chilo, signora. Sento che proprio che morbidezza questo buco del culo. Ma che roba, ci metta il mignolo, provi, signora!
1: E questo?
2: Ah, no, troppo piccolo!
3: E questo? Potrai farmi la stessa domanda?
2: No, troppo nuovo. Eccolo, l'ho trovato, il mio amato ano. Oh, quanto mi sei mancato! Fatti baciare, ano mio!
4: Ottima scelta, signora! Questo è un ano speciale, lo sa?
0: C'è un segreto
4: legato a questo ano!
2: No!
4: Un terribile, ma terribilissimo e mostruoso, incredibile segreto! Il segreto è...

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi scusi, ma lei che è un maresciallo, ma non potrebbe investigare una volta tanto invece di dire sempre la stessa frase? Puttana!
0: Tu e tuo padre

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Sono sempre il vostro Max Pezzali a narrare le leggendarie origini dello zoo. Sono gli anni 80-90 e Marco ha trovato Wender, Pippo e Paolo, ma gli esiti dei suoi sforzi non sono ancora arrivati. In cerca di nuovi compagni si ritrova casualmente a San Pier d'Arena, il porto di Pavia.
2: Ah, che casino qui! Però sicuramente qui al porto troverò qualche personaggio interessante da reclutare per mettere questo mondo sottosopra.
3: Arr, mi sei tra i piedi, topo di letamaio.
2: Ehi, e tu chi sei, stronzo fica porca?
3: Sono uno spietato pirata. Da come avrai potuto intuire vedendo la benda sull'occhio, la gamba di legno e il pappagallo sulla spalla.
4: Polly vuole cracker? Polly vuole cracker? Sono il pappagallo sulla spalla del pirata, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Mi chiamo Capitan Barbanegra.
2: Che nome di merda, puttana minchia cazzo.
3: Tu hai proprio l'aria di qualcuno che cerca qualcosa. Se si tratta del mio tesoro, cercalo pure se ti va. Trovalo.
2: No, no, che tesoro? Io voglio degli amici, minchia minchia culo.
3: E non sono forse gli amici il più grande tesoro? Vieni sulla mia nave, cane pulcioso. Il mio mozzo fa il piano bar. Magari potreste diventare amici.
5: Bevo un Negroni giusto perché mi sento sbagliato a questo tavolino. Volevo solo un crodino.
2: Wow, sei bravo, cazzo frocio merda.
6: Belin, certo lo so. Sono nato con 12 cromosomi in più. Questo mi rende incredibilmente più intelligente della media.
2: E allora perché fai il mozzo su una nave pirata?
6: Questo è perché sono figlio di un pirata.
3: E anche di puttana, aggiungerei.
6: Ma vai a fare in culo, capitano. E comunque questo è solo per arrotondare. Normalmente faccio un lavoro degno del mio immenso genio.
2: Lo scienziato?
6: No, l'autore comico.
2: Beh, non mi sembra questa grande prospettiva, scema minchia puttana.
6: Già, specialmente quando ti capita di seguire dei comici che proprio non funzionano.
2: E allora potresti unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba.
6: La proposta è allettante, ma devo almeno far quagliare questi bellini di comici.
2: Quanti ne stai seguendo?
6: 3 diversi, ma ti giuro fan cagare.
2: Se ti do una mano a farli quagliare, poi li abbandoni per unirti a me?
6: Dai, va bene, affare fatto. Piacere, Fabio Borghingi.
1: Fabio Borghingi porta Marco nel luogo di laboratorio comico degli artisti da lui seguiti.
6: Eccoli lì, sono loro 3.
7: Ciao, Mariglia!
8: Uè, testina, ciao!
9: Ciao a tutti!
6: Guarda, veramente, secondo me non andranno da nessuna parte, non so perché si ostinano a provarci.
7: È tutta colpa loro, che mi trattano male solo perché sono un terrone.
8: Dai, allora, sempre così voi meridionali, a vittimizzarvi di ogni cosa.
9: Vabbè, dai, Giovanni, non puoi fare di ogni erba un fascio, su.
6: Dai, ragazzi, su, Belin, fatela finita.
2: Aspetta, ecco, vedi? È tutto già scritto. L'unico modo per funzionare è il trio. Già lo vedo. Aldo, Giovanni e Fabio.
6: Cosa?
2: Eh sì, sei forte. Io mi porto via Giacomo e voi dovreste proprio fare un trio. Già vedo tour, film, telecamere.
6: Telecamera? Ah no no no no, hai rotto il cazzo.
2: Allora vieni via con me, porca troia minchia merda spruzzo cazzi.
6: Ok, mi hai convinto, Belin.
1: E così Marco ha trovato il tesoro più inestimabile, un nuovo compagno, un nuovo amico. La sua ciurma diventa sempre più grande e sempre più calda, ma la storia non finisce qui. Seguiteci.
10: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei 3 in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari.
13: Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
14: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
15: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
16: Non intrappolato.
15: Sky
16: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la trinità.
17: Ma porca. Skywalker.
15: Aiuto, mi tolto Skywalker!
14: Madonna, questa ha la sold, devo andare a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
16: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
13: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
14: Bobby Solo, portami dentro.
18: Ho capito! È la scoreggia nera!
14: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
19: Segui l'istinto, Tato.
15: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
14: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
16: a prenderlo in culo.
15: Sì!
20: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
21: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
20: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
14: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
20: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
14: No!
20: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
14: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
20: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
14: No!
20: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete
1: sputato. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato.

0: vediamo.
1: Figlio mio, togliami, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
2: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
3: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
3: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
3: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
3: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
4: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
3: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: La nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Che figone! Stop, fermi tutti, sospendete l'orgia di Capodanno. Manca un minuto alla mezzanotte. Dai, tutti sul balcone. Certo, donna Pompino, come di consuetudine, per festeggiare l'anno nuovo, invece di stappare una bottiglia di champagne, mi farò un segone per sborrare esattamente allo scoccare della mezzanotte. Via con il countdown!
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Prepara i bicchieri, apri la bocca, super comparsa.
5: No, aspetta, lascia la testa.
3: Zit.
5: Lascia la testa.
3: Dai, apri la bocca.
5: Non tirare i capelli. Lascia la testa.
3: Ma che cazzo succede? Perché vi siete fermati?
5: A parte il fatto che mi stavi schizzando in gola? Perché l'orologio biologico si è bloccato a mezzanotte, meno un secondo, Iron Pen.
6: Anche il mio!
3: Merda! Qualcuno ha fermato il tempo. Questo vuol dire che siamo bloccati per sempre nel 2020.
7: Nostra porra! Donna!
3: Calma, ho tutto sotto controllo. C'è solamente un essere in grado di fare una cosa del genere: il malvagio Puttanos. Ma noi lo fermeremo. Vi giuro che entro la fine di questo giorno usciremo da quest'anno di merda.
5: Grazie al cazzo, se il tempo si rimane bloccato così saremo sempre così.
8: No, ma perché non si attiene? Perché non? Perché si attenga, non aggiunga, no?
3: Rovina.
8: Non c'è bisogno.
3: Eravamo perfetti.
8: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
5: Beh, hai detto sbagliato anche lei, mi pare.
8: No, se il tempo rimane bloccato, tanto di questo giorno non finirà mai.
5: Non c'è la virgola.

0: chi se ne frega, lo deve dirmi che lo deve leggere, non è che compare a monitor, non è un karaoke che c'è scritto il testo sotto.
1: Ma sa che...
0: grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato questo giorno non finirà mai.
1: Però io in Etiopia ho avuto un'infezione che mi ha eliminato la memoria a breve termine.
0: Mortale?
1: Quindi... no, sono vivo.
0: Peccato, porca.
1: Vabbè, ci provo.
0: Prego.
2: Action!
1: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai, punto, punto, punto.
0: Cut! Perché punto, punto, punto? Perché lei legge punti? Cos'è, una macchina da cucire? Ma perché legge punto, punto, punto? Non è un telegrafo.
1: Preferisce che dica sospensione?
0: No, non deve dire niente. È il senso della frase in cui lei dà la sospensione. Quindi, questo giorno non finirà mai.
2: Action!
1: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
2: Cut!
0: È cascato in un burrone. Con una macchina.
1: È la sospensione.
0: Ma la sospensione deve essere interiore, interiore. Tanto questo giorno non finirà mai.
1: Vado.
0: Senti, senti il respiro.
1: Sì, sì, sì.
2: Action!
1: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
2: Cut!
0: Perché gode? Ha fatto un verso da ghiottone.
1: Ha fatto la sospensione interiore, me l'ha detto lei.
0: No, ma interiore, se lei la esteriorizza non è più interiore, scusi. Interiore deve essere, deve sentire lei il suo cuore che si eleva fra le nuvole. Mai!
2: Action!
1: Se il tempo rimane...
0: No, se adesso Robocop, no! Cioè, se mi parla come il grillo parlante, torniamo indietro. Cioè,
1: troppo, continuiamo...
0: no, ma
1: meno.
0: Stiamo spostando indietro il problema. Prima il problema era su mai, mo' è su grazie al cazzo.
1: Ok.
0: Prego.
2: Action!
1: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
3: Bella.
0: Perfetto. Bella, perfetto, bella, prego, bella. Continuiamo.
1: Sono stato bravo veramente.
0: Sì, sì, sì, perfetto.
3: Riattacco, riattacco.
2: Action!
4: Super comparsa. Cos'è questa tutta?
0: no, questa tutta un camel, però no, cioè, no, vabbè. Cazzo ride, cazzo
3: coglione.
0: Cazzo ride.
3: Sono l'attore principale, testa di cazzo.
1: Ha sbagliato, mi sembra.
3: E allora, gli attori principali sbagliano spesso.
1: Ma quando sbaglio io mi prendete in
3: ma
1: giro.
3: Ma vai a fare in culo,
0: coglione. Prendiamo in giro, noi insultiamo lei, sua madre, quel cesso della sua ragazza. Prego.
4: Super comparsa. Cos'è tutta questa negatività? Ti è andato di traverso il panettone?
1: Ad essere sinceri mi metto un po' a disagio il fatto che mi parli puntandomi il cazzo in bocca, però...
4: Tranquillo, ho un perineo d'acciaio io. In anni di onorata carriera non mi è mai partito un colpo.
1: Occhio!
4: Scusa, scusa, è partito un colpo.
1: Me lo stavi dicendo, sembra una gag comica, me ne s***i un occhio.
4: Vabbè, 2020 di merda, diciamolo, forza!
1: Lo dico io, scusa, cioè io che ho le sopracciglia incollate, scusa.
4: Vabbè, forza, dobbiamo far ripartire il tempo al più presto. Per questa missione ci servirà la squadra al completo. Contattate i seguenti super erotici. Testo Terrone, lo scappellato matto, Anal Never, Spider Imene, l'uomo coi peli dentro le palle, Capitan Sfintere, la donna che riesce a sputarsi nel c***o, il Chalice della Libertà, Cappella senza buco Man, Super Mario Brosio, Eddie Vedder Woman, i Rolling Stronzi, la maga Ingoyò, Ralph Cacasucchio, Inculator, Topo Gigio, no, quello fa il programma alle 6. Topo Frigido, Sbozilla, Lady Gana, le ragazze di piccole labbra crescono, Ralph Super Maxi, eroinomane, la principessa Sissy Filid.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zodi 105.
1: E riecco il vostro fedelissimo Max Pezzali per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha conosciuto la Puccioni, che avrebbe dovuto portarlo a Radio 1005, ma ahimè si è persa in chiacchiere. L'oro alla fine dell'arcobaleno è ancora lontano, ma Marco non demorde e va a trovare suo cugino di terzo grado, Gianluca Grignani, sul set del video del suo ultimo singolo, Figa e Lambrusco.
2: Uè Marco, parliamo veloce che mi riesce difficile comunicare con un maschio, dai. Allora come va? C'è figa?
3: Ciao Gianluca, ma poco o niente. E te, scemo ciucciabagiana?
2: Figa, io non vivo per altro se non la figa. A me mi piace la figa. Infatti guarda tutte queste ballerine, guarda quanto mi piace la figa.
3: Sì, vero. Io invece sto cercando gente pazza che voglia mettere con me il mondo sottosopra.
2: Beh, figa, forse in mezzo a tutta questa figa o la figa che potrebbe fare al caso tuo, figa. La mia capocoreografa calabrese, ad esempio. Lei sì che è una bella figa.
3: Presentamela, cacca puzza cazzo.
2: Chicca, vieni qui, dai, facci vedere l'aiuola.
3: Ciao, sono Marco Mazzoli, ernia ciste frocio.
4: Ciao Marco, io sono la Chicca, ma visto che quella vera non ha dato il suo consenso a clonare la sua voce con l'intelligenza artificiale, sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
3: Io vorrei fondare la fattoria di Radio Norma, Troia Mucca Vacca.
4: Radio? Il mio ragazzo lavora in radio, a Gingi in radio. Te lo posso presentare?
3: Andata, merda cazzo pancreas.
4: Un secondo solo che finisco di far ballare le mie ballerine. Pronte ragazze? 5, 6, 7, 8, shum, sha, sha, cha, cha, pintanti, chitanti, chitanti, chitanti, chita, sha, chu, cha, cha, chita.
1: E così la Chicca accompagna Marco a Gingin in Radio e gli presenta il suo ragazzo, Toki.
3: Molto piacere, stronzo cazzo culo. Ma perché ti chiamano Toki?
5: Sono giapponese.
3: Wow, non sapevo che i giapponesi esistessero davvero. Pensavo fossero leggende come l'allunaggio o i vaccini. Minchia minchia sgrullo.
5: Il fiore di roto che sboccia fra le avversità è il più bello e ricco di tutti.
3: Quanto siete saggi voi fottuti musi gialli, merda cazzo merda.
4: Capisci perché mi sono innamorata di lui? In questo momento avrei proprio voglia di farmi cavalcare come una puledra impazzita stracolma di induia, anche se non sono ricchione. In effetti non sono ricchione, sono la Chicca.
5: Chicca, ricorda che l'attesa è la parte migliore, perché la realtà non può competere con l'immaginazione. Ma bando alle ciance, dobbiamo aiutare il tuo amico. Ho avvertito delle vibrazioni nella forza.
3: In che senso? Tipo un presagio, bastardo portasfiga?
5: Sì, i miei antenati avevano pure esagito l'arrivo di colui che ha il cuore di un samurai nel corpo di un orangotango. Presto, vieni con me dall'unico che può darti una valutazione.
1: Il saggio Toki porta il giovane Marco al cospetto del sensei supremo di Gingin Radio, Ringo.
6: Sensei, okutamas. Ho portato il giovane Maruko Mazzori al tuo cospetto per la tua valutazione. Mi raccomando, Maruko, parla forte. Il sensei ha 600 anni.
3: Salve, merda culotette.
7: E allora forza, dai, rock and roll, sono io, il mitico Ringo, io posso sapere se sei tosto o meno, perché qui tutto si valuta così, ciò che è tosto e ciò che non è tosto, sì, rock and roll.
3: Tosto, e allora forza, me lo dica, io voglio mettere il mondo sottosopra.
7: Tosto, forza, userò il mio occhio cibernetico per capirlo.
5: Solo un momento, devo riavviarlo.
7: E rieccomi, rock and roll, tosto!
3: Allora sono tosto?
7: No, io lo sono, tu fai cagare, tu vuoi dire le parolacce in radio, quella roba non tira, Mazzoli, se vuoi essere il numero uno devi parlare di rock, con la F maiuscola, tosto! Ed ora fuori dai piedi, prima che...
3: Ma vaffanculo, cretino scemo merda.
1: Deluso per l'ennesimo buco nell'acqua, Marco se ne va, ma i venti della saggezza orientale tornano a soffiargli in poppa.
5: Aspetta, Maruko,
6: Io non credo alle parole del sensei. Tu sei destinato a grandi cose. Kika, vai con lui. Seguilo e fai report di ogni cosa che accade.
4: D'accordo, mio amato. Ma prima facciamo all'amore.
6: Oh, va bene. Yoi?
4: Ah, sì.
6: Ojime.
4: Sì, Toki. Ti piace come te lo succhio?
6: Kika, che bel culo.
4: Oh, sì, guarda che bel culetto che ho.
6: Kika.
4: Sì. Sì, Toki.
1: Quindi Marco ha trovato nuovi alleati, nuovi nemici e un nuovo compagno. La sua squadra si allarga e la leggenda continua.
6: Oi, sì. Tamagotchi,
4: Sì, Toki.
6: Hiroshima,
4: Toki.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa è l'epopea di due valorosi uomini che hanno fatto la storia dell'impero romano.
2: Soldati, è arrivato il momento dell'onore.
3: Grande Mauri!
1: Due uomini che hanno sfidato il nemico senza paura.
3: Mauri, posso andare in bagno?
2: No.
3: Mauri, posso andare a fare una telefonata?
2: Arrivaglie, no.
1: E con grandissimo coraggio.
3: Oh, io se volete vi aspetto qui, andate avanti voi, va?
2: T'ho detto de no, devi venire con noi.
1: Fino al momento della battaglia.
2: Ma che palle sta musica, non si può mettere una musica un po' più da battaglia? Oh, questa è la musica che volevamo. Soldati, al mio segnale scatenate l'inferno.
3: L'inferno!
2: L'inferno!
3: L'inverno?
2: L'inferno!
3: L'infetto?
2: Sti cazzi, al mio segnale gonfiategli le botte, dai!
1: Traditi dal loro imperatore, vennero sconfitti e imprigionati, vagando per anni, fino al loro arrivo a Roma, nel regno dei gladiatori.
3: Oh, Mauri, che bello sto Colosseo, l'hanno fatto proprio bene, ma che bello!
2: Ma va, ma quanto vuoi che sia in piedi sto coso? Questo tra 20 anni crolla, te lo dico io, c'è Zambuco in centro.
1: La resa dei conti.
2: Non vedi chi c'è sta, l'infame, l'imperatore Godron, hai visto?
1: E l'entrata nell'arena.
2: A fame, ad efficiente, imperatore di sta cippa!
3: Frocio!
1: Scosso da tale affronto, l'imperatore Commodo scese nell'arena ad affrontare gli impostori.
2: A cretino, a pulcinella!
3: E basta che si incazza!
2: Ma che me ne frega a me, ad efficiente!
3: E basta, dai!
4: Come osi voltare le spalle a me? Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
3: Mi chiamo Squalo Decimo Meridio, Male, comandante delle legioni Abron, generale della Eufemistica, un po' poco?
4: Non ho capito.
2: Ti chiama Squalo, a sordo, te famo un culo così, hai capito? Ad efficiente, andiamo Squalo,
3: andiamo!
2: Alla stacco!
1: Ricordiamo questi due eroi con un minuto di silenzio.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina Brimbelli sparisce tutta la muffa.
2: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
8: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
11: Guardi,
8: forse
11: vabbè.
8: C'è il sangue. Allora,
11: sì,
8: signora.
11: Questo.
8: Mi ascolti,
11: sì.
8: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
8: Non vorrei che sia... come si chiama?
11: Don Gaetano?
8: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo, vedi.
8: Mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
8: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
8: ha
9: c'è.
8: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcacciami se.
8: Arca ma...
9: Come sangue non c'è nella fece.
7: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega,
11: no,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto qua.
11: Va bene.
8: Lo sport.
11: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
8: Mi trovo... ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
8: per
11: cosa
8: chi non
11: si...
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
8: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
8: ma tu,
14: che ti ho
8: ma
14: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata!
8: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
8: Uno.
11: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Che Bagalov, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
11: sì,
8: sono
11: ecco.
8: Quello della cacca,
11: sì.
8: Dell'esame delle feci.
11: Sì.
8: Allora, sono
11: ma lei
8: andato
11: che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
8: Beh.
11: Non è Don Gaetano.
8: No.
11: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
8: Ma io so fare la cacca.
9: Eh?
8: Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
11: bene,
9: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
11: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
14: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: matato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Gli anni sono gli 80-90, Marco ha reclutato la Puccioni e la Chicca sotto la sua bandiera, ma il suo team deve allargarsi ancora per poter mettere il mondo sotto sopra. Così, riflessoso e introspettante, cammina sovrappensiero e si ritrova senza rendersene conto tra le vie dei ghetti del Bronx, ovviamente sempre a Pavia.
3: Porca miseria, voglio proprio mettere il mondo sotto sopra. Ce la farò, credo nei miei sogni, puttana merda cazzo. Un momento, ma dove sono? Questo posto sembra pericoloso.
4: Ehi tu, hai una sigaretta, bello?
3: Sì, certo, sono gli anni 80-90, quindi fumo ancora. E come se fumo, merda porca cazzi.
4: Grazie. Non è che avresti anche del contante?
3: Non ho capito.
5: Mio amico ha chiesto te se tu ha contante.
3: Ma tu sei l'attore che ha fatto Ivan Drago, puttana merda cazzo.
5: Sì, e se tu non fossi capito, noi stiamo rapinando te.
4: Siamo la terribile banda della forfora. Dacci tutti i soldi che hai prima che ti circoncido.
3: Ok, ok, d'accordo. Non voglio problemi, stronzo cazzo troia.
5: Chi stronzo cazzo troia?
3: In che senso, puttana merda vacca?
5: Puttana merda vacca, tu dici di mia madre?
3: Ma io non sto parlando, minchia minchia frocio.
5: Tu continua a dire di parolacce, questo non piace a me. Adesso ti spiezzo in due.
6: Fermi tutti e che nessuno faccia un passo falso.
4: Oh no, ci ha trovato.
3: Ma chi è, merda culo puzza?
4: Il temibile sceriffo della contea di Pavia.
5: Sì, Angelo De Robertis, l'uomo più tranquillo del mondo.
3: Sceriffo? Allora mi aiuti, cazzo minchia minchia.
6: Calma, non preoccuparti. Ora risolvo tutto io.
3: Allora?
6: Calma. Ecco, adesso siete tutti in arresto.
3: Cosa? Ma come cazzo ho fatto?
2: E con una tranquillità devastante, lo sceriffo Angelo De Robertis trasporta i tre in questura, dove vengono interrogati.
6: Dunque, cominciamo dall'inizio, giocando allo sbirro buono e allo sbirro cattivo. Io sono quello calmo.
7: Ed io sono lo sbirro cattivo, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Io non c'entro nulla con questi due, agente, cazzo cistifellea.
7: Zitto, cominciamo da te. Chi sei?
3: Marco Mazzoli, e voglio mettere il mondo sottosopra.
6: Non stai migliorando la tua situazione, ma passiamo al prossimo.
7: Tu, coi capelli unti e la tuta dell'Adidas, nome?
4: Johnny.
7: Cognome?
4: Mele.
7: Prossimo, nome?
5: L'attore che ha fatto...
7: Cognome?
5: Ivan Drago.
7: Bene, dunque, Johnny, abbiamo perquisito la tua borsa e abbiamo trovato un po' di robetta interessante.
6: In ordine sparso, cocaina, eroina, marijuana, LSD, popper, pasticche, metanfetamina, crack.
4: Finito?
6: Calma. Oppio, morfina, estasi, mescalina e basta.
7: Vi sbatto in cella e butto via la chiave.
3: Aspettate, alla fine sono dei bravi ragazzi, basta solo ritrovare la voglia di fare. Io posso aiutarli. Ritrovate il vostro sogno, non è troppo tardi, fica culo merda.
7: Non so se hai capito che sono in arresto.
3: Pago la cauzione, mio padre ha fatto Gardaland, siamo belle pieni.
2: E così Marco, mosso dallo spirito guerriero che entro gli rugge, libera Johnny e l'attore che ha fatto Ivan Drago, facendogli ritrovare la retta via.
5: Grazie Marco, tu sei meglio di Gesù. Io non dimentica questo tuo gesto. Ora noi fratelli per sempre in meraviglia comunista. Mi ripulirò e mi rimetterò a fare film. Chissà se prima o poi non ne faremo uno insieme.
3: E tu, Johnny? Vuoi unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Certo, Marco, non vedo alternativa.
3: Però un consiglio. Drogati di meno, che sei tutto scemo, stai come un alieno.
4: Sì, forse hai ragione. Hai idea di come fare ad entrare in qualche radio?
6: Forse io posso aiutarvi. È vero che sono uno sceriffo, ma questo è solo il mio secondo lavoro. In realtà, sono il direttore di una certa radio. Tieni il mio biglietto, Marco, e quando sarai pronto, chiamami.
3: Cazzo, cazzo, minchia.
6: Però, calma.
2: Marco ha trovato un nuovo compagno per la sua allegra brigata ed una grande opportunità si fa all'orizzonte. La leggenda continua.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
2: Sì.
1: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon, nelle mani di tuo padre. Han Solo.
3: Chi è?
2: Han Solo.
3: Chi è?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Ma che cazzo è?
2: Quanto sei diventato vecchio.
3: Amico mio, adesso io ti dico una cosa.
2: Sai per cosa vengo?
3: Ma sai per cosa vieni che? Non è il periodo giusto, fidati, perché non è proprio il periodo giusto di scherzare per me.
2: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
3: Perché prendo, ti ferro. Poi ti prendo la testata in bocca.
2: Il vecchio l'ha data a te.
3: Che cazzo, madame?
2: Nessuno. No.
4: Tanto!
2: Han Solo!
4: Ma chi è?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma chi sei?
2: Quanto sei diventato vecchio?
4: Porco, ma chi sei? Chi sei?
2: Sai per cosa vengo?
4: Ma che cosa vieni? Ma vieni a casa mia?
2: No!
4: Ma sì! Che versi fai?
2: Sai per cosa vengo?
4: Ma chi va via il culo bastardo, lasciami stare, madonna!
2: No!
3: Sì, pronto?
2: Han Solo, quanto sei diventato vecchio?
3: Beh, insomma, vecchio non, a me tira ancora, te non lo so.
2: Sai per cosa vengo?
3: Ma per cosa vieni?
2: La mappa per Skywalker.
3: Vabbè, ascoltami un secondo. Mandami il tuo numero di telefono, no?
2: No!
3: Guarda, non fidati. Poi ti faccio divertire io.
2: Che cosa pensi che vedresti?
3: Un pesce.
2: Che ne hai fatto della mappa?
3: La mappa del cazzo?
2: Sappiamo che l'hai tu.
3: Non so, cercatela nel buco del culo.
2: No.
5: Pronto, chi parla?
2: Sai per cosa vengo?
5: Come?
2: La mappa per Skywalker.
5: Ma cos'è che vuoi?
2: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
5: Meno male, vai a quel paese, dai, che io non c'ho mica tempo,
2: Ti mostrerò il lato oscuro.
5: Dai, ma vai a prendertelo nel culo, vai.
2: No.
6: Ma chi è che sei?
2: Han Solo.
6: Cosa che dici,
2: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo?
6: Ma sei tu chi?
2: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
6: Ma vai a fanculo.
2: No.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
2: No.
7: La gioventù cattolica in cammino. La sua forza.
3: Pronto?
2: Han Solo.
3: Sì?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Che serio?
2: Sai per cosa vengo?
3: No, non lo so.
2: La mappa per Skywalker.
3: Io.
2: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
3: Ciao, merda, ci vediamo.
2: No.

0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Ma dai, figati! Puttana della m***a! Bastarda, sporca, lurida di cane!
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
0: Ma non sto il culo di stracca!
1: Il droide.
0: Dio! Maledetto drogato di...
1: Quanto è vero?
0: Bastardo, ma ha rotto il culo di...
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori.
0: Puttana della m***a!
1: È un droide.
0: Coglione, p***a!
1: No...
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'ha messa, andevo, perché pure no, lui dice sì.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere, Ivo comunque Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. Only for you. No, this is only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Buon pomeriggio a tutti, a parte quelli che non ci guardano e che devono morire perché non ci fanno fare i soldi. Oggi ritroviamo finalmente la nostra bellissima tronista Jennifer Lopez Maronna do Vesuvio, terronissima più che mai, perché ricordiamo che i terroni fanno audience. Allora, sei pronta?
3: Sa, Maria, io sono sempre in difficoltà.
4: Ancora, ma basta. Scegli chi ti deve sbagliare e non rompere i cazzi.
3: Ciao Maria, ma lo senti che già comincia? Mi sta troppo addosso. L'ho detto anche alla redazione.
4: Ma sta redazione del porca m***a dove sta? Ci posso parlare anch'io? Io comunque ho un sacerdote nel mio lignaggio.
2: Allora, a parte che la redazione vive in una località segreta sotto copertura e comunica solo tramite notifiche su Facebook, tu comunque non ci puoi parlare, hai capito, figlio di puttana?
4: Perché, scusi, io non colgo?
2: Perché mi stai sul cazzo. Io ti tengo qui solo perché con la titera di questa maiala indecisa ci tengo incollati davanti alla televisione un paio di milioni di terroni che poi comprano le mie riviste, te capite?
5: E poi siamo sempre qui a parlare di mandro, mandro e mandro di qua e mandro di là, è sempre mandro. Guardate che ci sono anch'io,
2: bravo,
5: cazzo!
2: Bravo, bravo, giusto, ricordiamolo, l'altro conteggiatore in Fausto, anche lui ha il diritto di dire la sua.
3: Maria, mi sa che qualcuno è geloso qua.
2: Ah, ah sì? E chi se ne frega, dico io. Qui lo decide la redazione, chi è geloso e chi no. Dai, su, allora, non mi annoiate, i panzerotti umani a casa e andiamo con le esterne. Cominciamo con quella di Mandro.
3: No, Maria, Mandro stavolta zero, zero totale.
4: Stavolta, perché invece le altre volte si sp***a fiumi?
3: Per provare a fare colpo su di me, mi hai portato a fare un giro in Ferrari.
2: Arrivato il briatore dei poveri, morto di fame in Ferrari.
4: No, aspetta, raccontiamola per bene. La puttanella qui presente ha poi voluto guidare lei. E siccome non è praticamente, diciamo, Ayrton Senna totale, mi è andata anche fuori strada sta troia. Ho fatto 200.000 euro di danni. 200.000 euro.
3: Ciao Maria, mamma mia, per due graffietti sul cofano.
4: Ma graffietti un paio di porco. Ha fatto il cofano avantreno semiasse e ovviamente non si.
2: Ma che cazzo ce ne frega a noi? Io voglio passare al pezzo clou. Parliamo dell'esterna con Infausto. C'è stata c'è stata lingua in bocca, c'è stato palpamento, c'è stato ficcamento nel c***o. Prego, prego.
3: Beh, allora, Infausto mi ha portato a fare un giro in macchina.
4: Scusa, ma la smetti di copiarmi?
5: Ma io non ti ho copiato. La mia era un'auto d'epoca.
4: Ma che d'epoca? D'epoca cosa?
5: La Panda del 92, che è?
4: Ma che macchina d'epoca è una Panda del 92?
3: Maria, era pure 4x4, di quelle che usano i vecchi per andare a funghi in montagna. Color verde metallizzato.
4: È uguale a quella di mio nonno! E ci caga e ci piscia dentro!
5: Appunto, lo vedi che non capisci un cazzo tu di macchine? Quella è una Panda, è in via di estinzione pure.
4: Ma come si ha fregato la Panda mio nonno? È proprio lei! La riconosco nel filmato!
2: Mandro, ne hai rotto i cazzi! Interrompi in continuazione, qua non si arriva al sodo. Stai buono o faccio slegare i Bee Gees e ti faccio inculare a sangue, va bene?
4: Ma scusate, ma qua avete legato degli cantanti degli anni 70... Tra l'altro ne è rimasto uno solo perché gli altri sono morti.
3: Abbiamo fatto un giro per una strada molto importante.
5: Vabbè, comunque la strada più bella che abbiamo nella nostra città, la statale, allora?
4: E lui va a troie mentre fate l'esterna.
3: No, ma non dire stupidaggi. Cioè, Maria, ma lo senti? Poi lì ci siamo fermati, abbiamo incontrato un po' di amiche, amici. Pensa, Maria, che Infausto conosce gente proveniente da tutto il mondo. Brasile, Romania, Kosovo.
4: Ma sono puttane!
5: Ma sei un maleducato, sei!
2: I terroni a casa, quelli lì che poi affolleranno le discoteche quando le riapriranno, dove andrete voi a fare i DJ al posto di Pippo Palmiera, a rubare i soldi, che non sapete neanche mixare, cane che portate le chiavette fatte dai poveracci che adesso guadagnano 50 euro a serata. È lì il business. Allora, vi siete baciati o no? Ti ha messo la lingua, ti ha messo il cazzo, due dita nella f***a, un vibratore, ha messo qualcosa dentro o no? Dai c***o!
3: No, Maria, che c'entra adesso questo? Certo che no, sono troppo confusa ancora per baciare Infausto, quindi...
5: Ma no, ma io per amicizia l'ho fatta pennellare a un paio di amici che passavano di là, che non l'avevano trovato...
4: vorrei dire di clienti. Ma tuoi amici clienti? Che andavano a puttane.
3: Ma che clienti? Ma erano amici. Gli hanno pure offerto la cena. Solo che siccome loro a cena non potevano venire, gli hanno lasciato direttamente 100 euro.
4: No, no, ti ha venduto per 100 euro per farsi scopare dai suoi amici.
3: Non penso.
5: Tu sei invidioso perché io ho amici facoltosi che mi pagano la cena, mentre a te, che sei una persona insensibile, non te la paga mai nessuno. Oh, qua ci vuole l'applauso.
2: Bravo, bravo, digliela sto polentone di merda. Che schifo. Puh, Milano merda. Ecco, bravo.
4: Ma diglielo cosa? Gliela porti in Ferrari, questo se la porta sulla statale a farla battere. Ma che storia è?
5: E dove la devo portare? Sulla provinciale? Io per lei voglio il mezzo. E il meglio, scusa, applauso.
2: Bravo,
4: ma che cosa fai? Ti chiami anche io?
3: Bravo. Hai capito come si tratta una donna? Altro che te che fai fenomeno con la Ferrari testa rossa.
4: Ah, giusto, è vero, era scontato che portandoti fuori con una Ferrari avrei fallito tremendamente, invece farti scopare da due suoi amici, probabilmente neanche di nazionalità.
0: Scusi, sono le 4:05, io avevo noleggiato la troia, vuoi uscire dallo studio?
4: Ah, riceve anche il suo appuntamento?
0: No, per me ha fatto uno strappo.
4: In che senso, scusi?
0: Ho pagato di più. Questi sono per la pizza.
5: Ah, grazie. Vedi, Maria?
2: Bravo. Imprenditore, uomo bellissimo, persona dolcissima. Bravissimo in Fausto. Ricordiamo grazie. Invece che Mandro è una merda. Bravi a tutti.
5: Un bel applauso a Mandro.
4: Scusate, fermi tutti. Io accetto gli applausi da tutti, ma il BG si è incatenato da guardia, no.
0: Scusi, per un hamburger mi può singolare anche lui?
5: Come no?

0: Mamma mia, non vedevo l'ora di presentare questo nuovo episodio di quello che in origine era un dolce cartone animato per piccini e che ora sembra la versione splatter di Gomorra. Ma sentite un po' cosa cazzo mi tocca leggere e cercate di capire il mio disagio. Nello scorso episodio, dopo aver fatto saltare un tunnel della Prima Guerra Mondiale, nel tentativo di raggiungere il cavò di una banca, Clara è saltata in aria ed è stata rapita dagli alieni che l'hanno sottoposta ad indicibili esperimenti. Ma, secondo voi, cosa si fanno gli autori? Vabbè, vediamo dove andiamo a parare in questo nuovo episodio.
1: Ehi, Heidi, devo parlarti.
2: Non dirmi che hai fatto ancora dei casini.
1: No, tranquilla. Non riguarda me, ma Clara.
2: Sei cacata ancora sotto perché te la sei dimenticata a letto?
1: No, anzi, è anche questo che volevo dirti.
2: Cosa?
1: Ma non ti sei resa conto che da quando è ritornata, da quei 3 giorni in cui è sparita, dopo l'esplosione del tunnel, in cui pensavamo fosse stata scorreggiata via come la dissenteria per colpa della deflagrazione, sia un po' strannuccia.
2: Dici?
1: Inoltre è possibile che nessuno fra noi si sia posto la domanda del perché ora cammina e corre come noi persone normali e del colore giusto di pelle.
2: Ah già, effettivamente, ora che ci penso, adesso cammina e sembra anche stranamente in super salute.
1: Vado a prendere l'ascia, non si sa mai.
2: Ma scusa nonno, ma perché sei così diffidente? Anche se è un po' stranuccio, alla fine che c'è di così preoccupante? Magari è solo semplicemente guarita. Meglio così, abbiamo meno merda da pulire e una stronza in più da far battere.
1: Ma a me non preoccupa il fatto che caghi da sola e che si sposti nello spazio senza emettere cigolii e rumorini di rotelle.
2: Allora quale cazzo è il tuo problema?
1: Vieni alla finestra. Guarda.
2: Cosa devo guardare?
1: Zitta e guarda Clara.
2: Micino, micino.

0: Secondo te è normale che Clara stia ingoiando un gatto vivo?
1: Ok, nonno, vai a prendere l'ascia.
2: No, dai, ma seriamente. No, vi prego. Non ditemi che adesso abbiamo una versione aliena di Clara tipo Edgar Abito, di Man in Black. Vi supplico, non fatemi anche questa. Non posso veramente immaginare cosa succederà nei prossimi episodi. Vi prego, vi manca solo il satanismo. E in questa nuova versione di Heidi le ho viste veramente tutte. Ah, ovviamente, prima che i possessori di teneri micini si indignino, volevamo avvisarvi che fortunatamente nessun micetto è stato veramente divorato per girare la scena. Abbiamo usato un cucciolo di panda truccato da gatto.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Dal genio del regista mongolo di Goveti. Una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito slooping eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
3: Ma non è troppo piccola sta nave?
4: Non grida, fallo come intenzione, sì. Ma non è troppo piccola.
3: Ma non è troppo piccola sta nave?
4: Aspetta, stacca, vai.
3: Ma non è troppo piccola sta nave?
4: No, fa più intenzione di... Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
3: Ok. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
5: È il rimorchiatore questo, squalo. La nave è quella, di fronte.
2: Un momento di svago e relax nella stupenda cornice di una crociera dell'oceano.
5: Parla meglio, su tutta la spalla, squalo, non devi far metà.
3: Un attimo, Mori, è grande, ma che crema abbronzante è? Non l'ho mai sentita questa preparazione H.
5: Ma non è quella la crema, ma che stai a fa?
2: Due amici inseparabili che si divertono.
3: Vai, Mori, buttati, dai, Mori, muoviti, muoviti.
5: Ho paura.
3: E dai, e buttati, chi sarà mai?
5: Ma sta piscina regge?
3: Tu ti fidi di me?
5: No.
3: Come no? Dai, vai, buttati!
5: Vado!
3: Vai, a bomba, buttati!
2: Poi di colpo, il dramma.
5: Bantai!
3: Vieni, vieni, dai! Appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati!
5: Ma i mortacci tua! Meno male che doveva reggere sta piscina, attualo!
3: Ma se le navi le fanno in Cina, mica è colpa mia, dai!
5: Ho capito...
2: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
5: Qualo? Qualo?
3: Che c'è?
5: No, tu, c'è tano squalo, sta venì dritto verso di noi, guarda!
3: Pussa via, pussa via!
5: Ma che stai a fa? Bravo, te sacca cazzotto, dai un cazzotto, fai qualcosa, tira un calcio, dai, e tu muoviti!
2: E giungono finalmente su un'isola deserta.
5: C'è nessuno?
3: C'è nessuno?
2: Fino a quando?
6: Naufraghi!
3: Chi è?
6: Mi sentite?
5: Sì, chi è?
6: Benvenuti all'isola dei famosi!
3: Ma vaffanculo!
5: La bell'isola dei famosi!
3: Sì, tu, vai,
5: che briciole!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
8: Tu conosci solo me?
7: Solo te.
8: Solo me?
7: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
9: Neanche di me?
7: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
9: Amico mio, Wender è amico
7: tuo. Quello è tuo!
9: No!
7: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Sì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
9: Cosa
7: dov'è
9: c'entra?
7: Dov'è quella regista?
9: E se vado via io?
7: Nessuno viene.
9: Neanche tu?
7: Io posso litigare con la guerra.
9: Ma gli altri
7: no,
9: non verranno mai.
10: Se va via Marco, tu non vai.
11: Anche a me,
7: no,
10: terzo
7: no,
10: piano,
7: frazione, lo
10: stai zitto, terzo
7: io
10: piano.
7: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
10: No, tu
7: lui
10: sei
7: è un figlio di zoccola.
10: Sei una merda.
7: Lui
10: sei.
7: È furbo.
10: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
7: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
10: sì,
7: lo sai.
10: Sì.
7: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
11: Lui via, io vado.
7: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu...
9: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
7: Sì.
9: Subito. Tu rimani?
7: No!
9: Vieni con me.
7: Subito. Wender!
9: Che bugiardo.
7: È un figlio del soc.
9: È un bugiardo.
7: Sei esa bugiardo,
9: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
7: chi è questo che
8: tu mi avevi, tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
7: Ah, con una... sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
8: Tu avevi 20 anni?
7: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
8: Ma va?
7: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
8: uno schiaffo
7: forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
8: Tu a lei?
7: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
8: Sì?
7: Sì, sì.
8: Allora sei stato innamorato?
7: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
8: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
7: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
8: Ma ci avevi trombato?
7: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
8: Sai trombare?
7: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
11: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cazzo. Vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro e ti adoro.
7: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ignorante? Scoordinato? Disagiato? Fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
2: Luca Carboni dopo lo scioglimento dei poli.

0: crede sulla Bibbia.
1: Nannina, ma perché sull'arca di Noè ci sono due coccodrilli ma un solo orangotango?
2: Per salvare dal diluvio anche le seghe.
0: Rimanere sterile con il can-can.
3: Allora, pronte ragazze? Mi raccomando, con le punte bene dritte nei coglioni. E un, due, tre, quattro.

0: Alle belle.
1: Pizzaioli molto pigri.
2: Carmine, mi fai una quattro stagioni?
3: Ah, stasera sono stanco, ti faccio solo aprile.
1: Scopri qual è la vostra...
2: Una quattro stagioni?
3: Ah, stasera sono stanco, ti faccio solo aprile.

0: Sei sicuro che il testo è attendibile? Sai perché? Non è che sono proprio bagnatissima.
1: E non respirare, che mi gonfi l'intestino.
2: Souvenir delle vacanze challenge.
3: Dove sei stato?
4: In Thailandia.
3: E cosa hai preso?
4: Una splendido batik rosa.
3: Dove sei stato?
5: In Thailandia anch'io.
3: E cosa hai preso?
5: La gonorrea.
2: Il coro dell'Antoniano fa la barilla coi rutti.

0: scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Che è il suo parolo?

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però... This is the Zeus.

0: Nell'ultimo episodio, che ci ha fatto molto sorridere per via dell'imbarazzante deriva razzista nel vedere un nero con le collanazze nel comprensorio montano austriaco dell'Ottocento. Il duo del A-Team ha preso in mano la situazione ed ora è deciso a sbrigare la pratica. Oggi sarà il momento propizio in cui Heidi e i suoi alleati cercheranno Alien Clara per sconfiggerla e ritrovare il vecchio merdoso e la troiona attempata.
1: Allora, piccola stronza scalza, dimmi un po' con chi abbiamo a che fare.
2: Sa che l'ultima persona che ha osato insultarmi con così tanta sicurezza ora sta fissando il cielo mentre si decompone in fondo ad un dirupo.
1: Non attacca con me, piccola serpe. Se fossi stata così potente non saremmo qui a pararvi il culo. E per la cronaca, la grana che ci hai sganciato basta solo per due elementi del team. Quindi gli altri non verranno. Ce la sbrigheremo io e Baracus. Dovremmo bastare per fare il culo al tuo nemico, che ancora non mi hai detto chi diavolo è.
2: Vabbè, ho troppo bisogno di voi per stare qui a discutere.
3: Allora ti muovi a dirci a chi cazzo dobbiamo fare il culo.
2: Si tratta di Clara, un'adolescente di 15 anni, inferma e malaticcia.
3: Ci stai prendendo per il culo, vero?
1: Aspetta, fammi capire, ma tu ci hai assoldato per spezzare le ossa ad una ragazzina in sedia a rotelle?
2: Alt! Fatemi finire. Qualche tempo fa, lei è scomparsa per alcuni giorni e quando si è ripresentata era profondamente cambiata. Camminava, correva e aveva una strana forza fisica.
3: Fammi capire, brutta stronza nana, noi dovremmo saccagnare di botte una ragazzina ex storpietta perché si è fatta le ferie in sanatorio ed è tornata guarita.
2: Ma no! Cazzo di mega cioccolatone ignorante con la cresta da demente! Lei non è tornata solo guarita, ma ha dentro qualcosa di mostruosamente pericoloso. L'abbiamo vista divorarsi animali interi vivi e ha fatto sparire quel cane rognoso di mio nonno e la sua mignotta.
1: Va bene, ho sentito abbastanza. Dove si nasconde la cosa?
2: Secondo me nel granaio.
1: Ok, pessimo elemento. Forza, scarica dal furgone le armi caricate a salve. E la fiamma ossidrica per costruire un carro armato con una vecchia macchina abbandonata che tu farai ripartire miracolosamente usando come carburante del vecchio distillato alle prugne. Poi costruiremo degli esplosivi con i fertilizzanti e delle lattine di vernice spray.
3: Ok capo, ma dove trovo la vecchia macchina? Lo spray, i fertilizzanti?

0: e il distillato alle prugne.
1: E io che cazzo ne so? Arrangiati! Io nella serie sono quello che fa il piano, tu sei il nero che sgobba.
0: Vabbè, intanto prendo i fucili che non fanno niente e andiamo a stanare la cosa.
2: Ma siete normali?
1: Ok, Baracus, adesso staniamo quella piccola merda mangia bestiole e la crivelliamo di proiettili e poi ce ne andiamo a casa.
0: Scusa, capo, ma ho come una brutta sensazione.
2: Ehi, salve. Non vi conosco. Stavate cercando qualcuno in particolare?
0: Cazzo, che spavento! Ehi, piccola, cosa ci fai tutta sola in questo fetido granaio al buio?
2: Ma che curioso esemplare di essere umanoide. Perché sei di colore diverso? Sei di un ramo evolutivo differente?
0: Ehi, mi prendi per il culo come il pastorello?
1: Calma, pessimo elemento. Senti, signorina, sei tu la piccola Clara?
2: Sì, e voi chi siete?
0: Siamo quelli che adesso ti fanno il culo, cazzo di mostro con la faccia da angioletto.
3: Siete qui per farmi del male, quindi...
1: Cristo, ma che cazzo sei?
0: Ti avevo detto che avevo una brutta sensazione.
4: Tu come la vedi la cosa, Heidi?
2: Mi sa che il nero e il semipedofilo tabagista ce li siamo giocati.
4: Posso tenermi il loro furgone?
2: Col cazzo! Quello me lo rivendo facile anche a pezzi. Così recupero un po' di grana per capire come risolvere questo cazzo di problema.
4: Che peccato, però.
2: Che cosa?
4: Ero veramente troppo curioso di vedergli l'uccello al nero. Rimarrà la curiosità se hanno veramente la punta beige.
2: Ma Cristo, Peter, ma tu sei veramente malato!
5: Beh, amici, era la fine che tutti si aspettavano in fondo. In decine di episodi dell'A-Team non sono mai state versate nemmeno due gocce di sangue, usano armi a salve e, diciamocelo in faccia, quei cararmatini di merda fatti con la spazzatura erano veramente delle enormi buffonate. Sta di fatto che il cioccolatone e il vecchio demente che puzzava di sigaro sono ormai stati falciati in chissà quale atroce modo ed ora Heidi ha nuovamente un grande problema da risolvere. Staremo a vedere nei prossimi episodi dove andremo a parare. E comunque l'insana curiosità verso i cazzi dei neri di Peter un pelo comincia a darmi preoccupazioni sulla sua sanità mentale.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No,
3: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
6: no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic. È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a Subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stuccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute, da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento, all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami, piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale. Ma a Mosca, Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
7: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
8: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
7: Minchia come ci piace!
8: La tua vita più colore ogni...

0: Nello scorso episodio, il duo formato dal nero e il vecchio merdoso dell'A-Team si sono fatti macellare da Clara Mostro, quindi Heidi e Peter sono nuovamente ad un impasse fastidioso. Adesso Heidi sa che Clara sta dimorando nella lugubre stalla e stanarla sarà cosa non facile. Adesso urge un nuovo piano per capire come affrontarla e, mossa da una nuova idea, non esita a contattare un altro imbarazzante crossover con una nota serie anni 80 per vedere di venirne a capo.
1: Heidi, siamo nella merda. I due bifolchi americani si sono fatti fottere da Clara Mostro e adesso che cazzo facciamo?
2: Aspettiamo, ho già un altro piano. Sono andata in paese e ho fatto una chiamata ad una fondazione no profit che aiuta la povera gente in difficoltà senza scopo di lucro.
1: E che cazzo di piano è? Combattiamo Clara a suon di firme sui referendum dell'UNICEF?
2: Ho detto senza scopo di lucro. Cazzo c'entra l'UNICEF?
1: Bella questa freddura, sottile e malvagia. E adesso chi cazzo sarà mai?
2: Brutto, sporco, pastorello, demente? Se non apri non lo sapremo mai.
1: Chi è che rompe i coglioni?
3: Forza, fammi entrare, pastore. Mamma mia, qui fuori si gela.
2: Chi è, Peter?
1: Un mega finocchio col giubbottino di pelle primaverile e gli stivaletti da cowboy.
3: Calmo con le parole, giovincello. Ma chi ti ha insegnato a parlare così agli adulti?
1: Giovincello. Parla anche da culatone anni 50.
2: Ma Peter, ma come fai a non averlo riconosciuto? Lui è Michael Knight di Supercar!
3: Esatto, in mega pacco strizzato dai jeans e ossa.
1: E sti cazzi?
2: Peter, smettila di fare lo stronzetto! Non sarai mica geloso che lui è un fico da paura, con un grandissimo uccello strizzato nei pantaloni stretti di tre taglie, e tu un nano puzzolente con gli zoccoli di legno che puzzano di merda.
3: Sì, mi spiace per il pacco molto evidente. Madre Natura è stata molto gentile coi cazzi da queste parti.
2: Lo vedo, lo vedo. Anzi, non riesco a guardare altro.
1: Heidi, smettila di fissargli il pacco. Sei una bambina, Cristo.
2: E no, Peter. La serie è del 1974, quindi ipoteticamente ora dovrei avere almeno 56 anni.
3: Stracazzo quantistico. Che ragionamento contorto per giustificare una situazione al limite della denuncia penale. Ma chi sono gli autori di questa porcata?
2: Adesso non importa. Parliamo di altro. Anche perché vi ho contattato per risolvere un piccolo problema con la nostra ex strongoletta di casa. Senza che ci giriamo attorno, noi abbiamo un problema con una nostra amica adolescente che era invalidata da una malattia, che nessuno ha capito che cazzo fosse in 160 episodi e che ora è mega arzilla e si ingoia i gatti vivi e probabilmente ha fatto fuori mio nonno pederasta fattone, una tuttofare divenuta puttanazza sfruttata dal medesimo nonno, un negro semizingaro e un pedofilo che fumava il sigaro, venutici in soccorso a bordo di un furgone da terroni.
3: Ehi, vecchia, con le fattezze da bambina. Ma ti fai nelle vene? Ma che razza di stupidaggini mi stai raccontando? Mi avete fatto fare tutta questa strada per prendermi in giro?
1: No, uccellone, è tutto vero.
3: E quindi io cosa dovrei fare?
2: Dovresti entrare nel fienile lugubre abitato da Clara Mostro Assassino, scovarla e farla fuori per noi.
3: Mi avete preso per un coglione?
2: No, per un eroe!
3: Ma porca troia, adesso anche le citazioni dei film di Lino Banfi. Ma che cazzo vi fumate in questa immondizia di programma?
2: Allora, ti mostro la strada per il finile mortale?
3: Senti, sarò schietto con te. Io sono il protagonista di una serie dove mostro il cazzo strizzato dai pantaloni. Sfoggio un taglio di capelli da putto usando quintali di lacca. Giro con un giacchetto di pelle anche a meno 20. E parlo come uno scemo con il cruscotto ridicolo, pieno di lucette e di una macchina che salta da sola contro ogni legge della fisica e della gravità. Secondo te cosa cazzo potrei fare ad un mostro killer dentro la vostra stalla?
1: Non saprei. Forse prenderla a uccellate e soffocarla con la giacchetta?
3: Ma sei serio?
2: Ma scusa, ma non puoi usare la tua super macchina parlante antiproiettile e che ha tutte quelle minchiate tecnologiche assolutamente anacronistiche per il 2025?
3: Ma genia di sto cazzo! Ma come ci venivo con una Pontiac alta a un centimetro a 2000 metri in una baita priva di strade asfaltate?
2: Ma come sei venuto?
3: Con la corriera fino a valle e poi su con un asino con la dissenteria dovuta al freddo.
2: Ma scusa, ma senza la macchina ipermerda, cazzo super fanta minchiata, che cazzo sai fare da solo?
3: parlare al mio orologio mostrando la capigliatura e camminare in maniera buffa da cowboy con le emorroidi. E poi chiavarmi tutte le comparse fiche che ingaggiano con la scusa della bella macchina.
2: Inutile pezzo di merda.
1: Hey Heidi, posso macellare l'asino?
0: E un altro mito dei favolosi anni Ottanta è finito a merda in questa ignobile serie che ormai rantola in una spirale narrativa che sembra scritta da Quentin Tarantino strafatto di oppio. Però in fondo Heidi ha ragione. Ma a che cazzo serviva Michael Knight se la macchina faceva tutto da sola? E poi lui era una mezza sega brillantinata con un uccello così strizzato nei jeans che avrebbe dovuto parlare in falsetto. Comunque il problema Clara Mostro non è ancora risolto. E visto che ormai i crossover hanno rotto i coglioni, credo che nel prossimo episodio ne vedremo delle belle. Ma come cazzo parlo adesso? Non sento "ne vedremo delle belle" dal 1997. A proposito, nessun asino è stato veramente macellato in questa serie. Ovviamente per la scena del macello, al suo posto vi era un livornese con il travestimento.

0: benvenuti alla fiera di Betlemme Rossi, che siamo in ammazzazione delle fistole che dicembre, nuova puntata di Squarto Grado, che dico che sono io che lo dico. Come sempre, un benvenuto ai nostri opistori, che sono a loro a risparmio il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E ci mettiamo le prospettive di impegno, vero Sebastiana?
2: No!
0: Ma veniamo subito alla ricostruzione della cosa che si muove e fa va bella con la nostra video, che sono gli ammazzati servizi! Oh.
3: Sono le 4 del pomeriggio di martedì. Il signor Parete Filippone sta come sempre facendo degli esercizi di riabilitazione. Dopo un incidente su una ruspa, infatti, il signor Parete è scivolato da 4 metri e si è conficcato un grosso palo nell'orifizio anale che gli ha spostato gli occhi dentro la testa. Il signor Parete, per vedere bene, deve tirare indietro il capo in maniera assolutamente innaturale.
4: Allora, facciamo questo esercizio. Chiudi il culo, apri gli occhi. Chiudi il culo, apri gli occhi.
3: Mentre il signor Parete sta compiendo i soliti esercizi di riabilitazione oculare e di restringimento del plesso anale, sente come un fischio buffo provenire dalla stanza adiacente. Infatti, il padre di Filippone Parete era un famoso pagliaccio del circo Masticanza e solea divertire il piccolo Parete con fischietti buffi. È un bellissimo ricordo per Parete, tanto bello da non resistervi.
4: Chiudi il culo, apri gli occhi. Che è questo fischio? Mi ricordo il pagliaccio di mio padre. Oh, che bello, papà! Ma allora non sei defunto?
3: Il signor Parete, divertito dal suono del fischio, si dirige a tastoni nell'altra stanza, pensando di poter reincontrare il padre, che comunque è già vermi e fiori da 20 anni.
4: Dove sei, papà? Dai che sono mezzo ciecato perché ho ficcato un palo in culo, mi ha spostato gli occhi. Ah, dove sei? Di là? Sta arrivando papà! Ah, il fischione! Quanti bei ricordi! Papà, sei qui! Non ti posso vedere con gli occhi conficcati nel cranio! Sai, al lavoro mi sei infilato un palo in culo! Papà, che bel fischione che stai facendo da pagliaccio!
3: La curiosità è fatale per il signor Filippone Parete. In men che non si dica, il fischio divertente diventa il suono meccanico e disumano di un trapano da dentista che lo sfregia copiosamente.
4: Perché sento un rumore? Ma che sei, dentista anche? Che mi stai facendo? Non sei mio padre, pagliaccio! Sei un dentista mezzo assassino, mi hai sfregiato il volto!
3: A questo punto, sfigurato e accecato per via del suo problema, il signor Parete si lascia andare ad un prolasso anale per lo spavento che ricopre la stanza di feci morbide.
4: Mi sono spaventato! Mi sono cagato addosso, quanta merda! Sai che c'è lo sfindere debole!
3: A questo punto il suo aggressore, probabilmente innervosito dal lezzo e dal numero abbondante di feci presenti ovunque, finisce il povero Parete con una grossa bambola di porcellana e un triciclo di plastica.
4: Che mi stai facendo? Ma chi sei? Che profumo di porcellana! Perché mi prendi a porcellanate? Sento i capelli in bocca, che è una bambola, non vedo! Che triciclate! Questo è un triciclo, non lo sento! Sento la ruota fredda sul mio volto!
3: Le possenti triciclate e bambolate in pieno volto sfondano il cranio di Parete come un salvadanaio, facendolo cadere a terra praticamente esanime. Le ultime cose che probabilmente il signor Parete udirà sono il fischio divertito di questa figura assassinatoria mentre gli urina in bocca.
4: Perché mi hai fatto questo? Che fai, mi pisci pure in bocca?
3: È finita per il signor Parete, ritrovato in seguito, ricoperto di feci e urine, con una bandiera dell'Angola infilata nell'ano.
1: Bene, bravo!
4: bravi! Che bello il servizio! La gente che muore che le canne, sono mar morto! Ma veniamo ai nostri squarto graders dalla zingara con la nostra Sebastiana! Sebastiana, che cazzo è? Sebastiana!
2: No, non chiama nessuno!
4: Bene, brava e fica la nostra Sebastiana! Spaventosa boa, ficalestro, bene banane! Estrutto, per la fave del gancio traino andiamo a bere ganja, che mia moglie ha il canestro nella fica! Buonasera, gavettoni a Cagliari! Chiudiamo zio Puppa Belfagor! Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare, che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre in mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: schifo. Dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Samuele da Lucrezia, ho 34 anni e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza. Si chiama Marta e mi scassa la minchia ogni giorno perché vuole sposarsi. Ha bisogno di una punizione severa. Saluti, Samuele.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Marta?
2: Sì.
3: Ciao Marta, sono Umbriake. Mi ha scritto Samuele per dedicarti una sderenata, la vuoi sentire?
2: Sì.
3: E adesso la faccio ascoltare allora. Andiamo!
0: Marta da Lucrezia, mi sa che te non sei una cima di furbizia. A Samuele sta venendo la calvizia. Ti vuoi sposare, glielo chiedi tutti i giorni.

0: Ci sei, Marta?
1: Sì, ci sono.
0: Le vuoi dire qualcosa a Samuele?
1: Ma chi l'ha ideata questa cosa? Lui proprio da solo?
0: Eh no, quella grande puttana da mamma l'ha inventata. Scusa, chi la deve inventare? Lui l'ha chiesto, non l'abbiamo scritto, no?
1: Ah, ok.
0: Sei un po' tosti con Brendoni, eh? Praticamente ci mandano le email qua alla radio e noi poi scriviamo la canzone e facciamo le telefonate. Hai capito, mo? O stai tutta stupidita?
1: Sì, sì, sì.
0: E che lo sai che poi l'uomo cerca la donna solo per chiavare alla fine, non è che...
1: Esatto.
0: Che poi appunto uno, cioè, cioè è giusto che uno si sposi, così poi si può divorziare. Pronto? Pronto? Ho messo giusto abbastanza.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriek, potresti fare una sderenata alla mia ragazza Camilla? Ora è diventata una zoofila pure lei. Dopo diverso tempo si è decisa ad ascoltare il programma che non le piace. Fa la personal trainer in palestra ed in piscina. Io e Camilla siamo insieme da 7 anni. Insultala senza pietà. Grazie bastardi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Camilla?
4: Sì.
0: Ciao Camilla, sono Umbriek. Mi ha scritto un'email Marco per dedicarti una sderenata.
4: Davvero?
0: Davvero, davvero. La vuoi sentire?
4: Sì, va bene.
0: Ma te la faccio.

0: bellissima, sono emozionata.
1: Evviva!
0: Davvero.
1: Mo, ci vuoi dire qualcosa a Marco?
0: Adesso arriva tra poco a casa e niente.
1: Beh, quando arriva, allora fatti trovare in ginocchio, così gli fai un bel pompino al volo. E poi dirti che te l'ho detto io.
0: Glielo dico.
1: Poi ti giri, ti metti a pecora e gli dici quanto ti è piaciuta la serenata di Imbrieca.
0: No, gli dico che è stato bravissimo a chiamarvi perché ho cominciato ad ascoltarvi 2 settimane fa.
1: Grande!
0: E quindi è stato grandissimo, davvero sono emozionata.
1: Hai scoperto un universo.
0: Esatto. No, vi ascolto sempre adesso, ogni giorno. Adesso che arriva a casa glielo dico.
1: Senti, Camil, ma tu che fai palestra? C'è un bel telaio di quelli da Ferrari?
0: Abbastanza, sì, dai, diciamo di sì.
1: Mo, che bello, manda una fotografia, così ce la vediamo un po'.
0: No, no. Va bene, dai.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: Mille comunque. Un bacio a tutti, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: lettori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sto piangendo da giorni quella violenza di Skelly. M'ha colpito più forte al cuore che al mio curatissimo viso. Non so se potrò perdonarlo. Nel frattempo mi sono chiuso nella mia body routine. Un po' di sano workout e qualche tisana al finocchietto sapranno fare miracoli. Oh, che sciocco! Oggi ho anche il massaggino da Ulio. Dove ho la testolina? Sono proprio bionda!
2: Eccomi, Skeletor, mi hai fatto chiamare?
3: Sì, puzzolente sacco di pulci. Ho da chiederti dei consigli.
2: Oh, consigli. Tu che chiedi consigli a me. È alquanto strano, Skeletor. Di solito sei così pieno di te stesso.
3: Uè, scemo, come cazzo ti permetti?
2: Vabbè, dimmi in cosa posso esserti utile.
3: Adesso ti piace l'uccello o la fica? Scusa se te lo chiedo, ma non so se la magia del mago napoletano abbia perdurato. E se magari ti sei rifrocizzato.
2: Si dice... sei etero, sei gay. Non è carino usare quei termini. E comunque, sono ancora etero come da ultima volta.
3: Ottimo.
2: Ma perché questa domanda?
3: Senti, uomo bestia, ti ricordi il giorno in cui hai capito che eri diventato un piglia in culo?
2: Intendi quando ho capito che avevo preferenze sessuali verso lo stesso sesso?
3: Sì. Che due coglioni, ma perché stamattina sei così precisino del cazzo? Mi stai facendo innervosire! Chiamali come cazzo vuoi. Anzi, adesso che mi sono innervosito, devo farmi un bel tirello con il mio tostatore.
2: Mamma, che puzza di scorreggia. Ma che cazzo ti stai fumando?
3: Visto che sei lì, mi passi la tazza con la tisana drenante. Stamattina mi sono svegliato pieno di liquidi. Devo fare un po' di esercizio prima di perdere la mia tonicità. A proposito, mi vedi ingrassato?
2: Tisana drenante?
3: E hai sentito che buon profumo di mughetto che c'è nel castello? Ho preso i nuovi profumatori d'ambiente.
2: Ma Skeletor, che cazzo hai messo ai piedi?
3: Belli, vero? Nuovi stivaletti in cavallino con fibbia auror rosa! Ho speso un delirio, ma ne valsa la pena. Mi danno un tono più fashion.
2: Skeletor, credo di aver capito che cosa volevi chiedermi.
3: In che senso hai capito?
2: Fumi roba da checà. Indossi scarponcini da checà. Sei fissato con la forma fisica. E soprattutto hai profumato il castello come un negozio per checà.
3: E quindi che significa?
2: Che a furia di farti stantuffare dai mamma, ora t'è venuto a piacere. Ora... sei una checca.
3: Ma non dire sciocchezze! Io una checca! Ti punirò per questo affronto brutto, essere indecente e con un pelo alquanto trascurato. Io non sono una checca! Ma adesso perché ho una sete atavica di cosmopolitan ben fatto?
2: Perché sei frocio.
3: Taci, maledetto cane rognoso! Non osare mai più insinuare una cosa simile, o giuro che ti farò amputare gli arti per farti vivere appeso ad un albero di Natale rinsecchito! Hai capito, uomo bestia di merda?
4: Permesso? Sono il corriere del negozio Only for Men. Sto cercando un certo Skeletor per la consegna del bambolottone cioccolatone con mega cazzone. Siccome pesa un sacco, vorrei sapere dove scaricarlo.
3: Meno male che c'era scritto consegna anonima.
2: Ma esistono veramente i bamboloni neri col cazzone?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

Mega Max. Mega Max.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: La sderenata dello Zodi 105.
3: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Valentina, mio marito si chiama Fabrizio. Siamo diventati genitori il 17 giugno e purtroppo il 19 luglio abbiamo avuto un brutto incidente in moto che all'inizio rendeva difficile anche scambiarsi un bacio. E niente, sono mesi che non si tromba. Ora siamo in fase di recupero. Volevo dedicare una serenata a mio marito per tirargli un po' sul morale e il cazzo ed incoraggiarlo a rimettersi subito, così magari si ricomincia a scopare presto.
2: Pronto?
0: Pronto, parlo con Fabrizio?
2: Sì, sono io.
0: Ciao, sono Umbriake. Abbiamo mandato una mail a Valentina perché ti voleva dedicare una serenata.
2: Ah, grazie.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: E dai, andiamo allora.
2: Vai.

0: Fabrizio.
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Fantastica, fantastica.
0: Grande. Noi veramente con tutto il cuore ti voglio fare veramente questi auguri di buona e pronta guarigione. Così il cazzo poi ti diventa tostissimo di nuovo e ti puoi di nuovo ridivertire a far l'amore. A meno che con la bot che hai preso non si diventa tricchione, no?
1: Grazie.
0: Vuoi dire qualcosa a Valentina?
1: Sì, ti apprezzo tanto e che tornerò quello di prima, va.
0: Eh sì, il solito bastardo deficiente,
1: Grazie.
0: Ma raccomando, dalla dossa allora, Fabrizio. Ti mando un grande abbraccio da Milano.
1: Ciao, ciao, un abbraccio anche a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriek, ti prego, facci una sderenata a mia moglie Pamela. È una ragazza di 38 anni, bellissima, alta, gambe lunghe e invidiabili. Io sono calabrese, nato a Milano, con la pancia. Vincenzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Pamela?
4: Sì, chi è?
0: Ciao, sono Umbriek io.
4: Ah!
0: Ci ha scritto il tuo marito che ti vuole dedicare una sderenata.
4: Carino, dimmi tutto, caro.
0: E mo te la faccio sentire. Andiamo!
4: Immagino.

0: Beh, ti è piaciuta?
1: Bellissima, non immagino, guarda, veramente, immaginavo altro, però complimenti a mio marito, non si smentisce mai.
0: Non si smentisce mai quel cornuto, lo so, lo so.
1: Bellissima, è da mio marito Vincenzo.
0: Scusi, perché quanti mariti c'hai? Scusi, c'è l'amante pure. Senti, ma gli vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Allora, digli pure che la sua amata Pamela lo ama tantissimo.
0: Mo, che bella storia.
1: Tantissimo.
0: Che bella storia.
1: E mi piacciono queste serenate. Mi piacciono alla pugliese queste serenate. Quindi va benissimo.
0: Mo, c'è bella. Senti, ma voi fate i giochetti con l'anduia pure quando siete a letto? Ti fai spalmare di anduia addosso?
1: Allora, io preferisco la cime di rapa. Io preferisco la cime di rapa. Lui è più d'anduia. Però sì.
0: Beh, fa piacere. Ma sei pugliese tu allora?
1: Io sono pugliese, i miei sono pugliesi.
0: Ah,
1: sì.
0: Sei una vacca pugliese allora.
1: Io sono nata a Milano, però i miei sono pugliesi, sì.
0: Allora sei proprio una bacchina alloce, no? Quindi mangi bene, almeno quello. Mangi bene, sei buona. Perché tutte le ragazze pugliesi sono buone.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora mi raccomando, stasera fate una bella fraccata per Vincenzo, mi raccomando. Ti mando un bacione.
1: Grazie,
0: Pamela. Ciao ciao.
1: Anche a te, viva la Puglia.
0: Sempre.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zodi 105.

0: Master, è i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. A Palazzo Cefermento, il babbo ha convinto il mio gabebo a venire a trovarmi per parlare dei miei sentimenti. Un'occasione che non mi farò scappare. Gabebo Baby, sarai mio.
2: Imamma!
3: Beastman, brutto, schifoso, puzzolente essere del cazzo, vieni immediatamente al mio cospetto.
4: Eccomi, Skeletor. Che succede?
3: Voci da palazzo mi riportano che il mio acerrimo nemico, Imamma, è infigato di un altro ed è vulnerabile. Il re sta cercando segretamente un figurante che impersonifichi qualcuno che non ho capito chi cazzo sia.
4: Accidenti. E quindi a noi che ce ne fotte?
3: Ma come che ce ne fotte? Deficiente! Questa è per noi un'occasione imperdibile per uccidere Adam e prenderci il regno di Eternia!
4: Non capisco, Skeletor.
3: La mia gola profonda a palazzo mi ha detto che c'è un costume da indossare che potrebbe essere usato per introdurre un assassino.
4: Cazzo!
3: Che poi avrà l'opportunità di trovarsi solo con Adam, così in quel momento potrà ammazzarlo grazie al mio potente talismano del male. Oh, chiama il mutaforma e fallo andare a palazzo a recuperare quel costume e portalo subito da me. Io lo indosserò e quando sarà il momento giusto ucciderò Adam e voi penetrerete nella fortezza di Eternia con le mie truppe del male per conquistarla una volta per tutte!
4: Sì, ma calma, cazzo, così ti scoppia il cuore.
3: È colpa del cortisone di Mazzoli, non devo ascoltarlo, cazzo!
5: Sire, una buona notizia. Finalmente un suddito coraggioso è venuto a ritirare il costume del gabebbo e presto verrà a palazzo ad incontrare Adam.
6: Men-at-Arms, guardami. Cosa sto facendo?
5: Credo la doccia, Sua Maestà.
6: Bene. Quindi mi spieghi perché sei entrato.

0: Subito, Sire, mi scusi.
1: Oddio, come mi sento super top! Sono troppo ciao oggi! Senti nell'aria il profumo dell'amore, mio piccolo amico svolazzante con

0: Due buchi del sedere vestito poco top.
1: Adam, ma come sei eccitato! E da quando sei stato a Mykonos con il gruppo dei modelli di intimo di Armani che non sei così radioso? Cosa succede?
0: Wow! Che ricordo che mi hai aperto! Ci ho messo 2 settimane per far rientrare il prolasso.
1: No cazzo, ti prego, evitami i dettagli! Quindi perché sei così felicioso?
0: E perché oggi Pome verrà da me in cameretta il mio amato gabebbo. Me lo ha detto il papi che lo ha incontrato. Ha detto che il mio Gabby Baby vuole fare l'amore con me ed essere il mio boy per sempre.
1: Davvero? Ma è fantastico! Quindi cosa farei?
0: Non gli darò nemmeno il tempo di dire ciao.
2: Ok, uomo bestia, mi ricevi?
3: Sì, Skeletor, tutto pronto. Al tuo segnale, invadiamo.
2: Non so quanto resisterò dentro questo merdoso costume che puzza di feci e piscio. Ma che cazzo c'è stato qui dentro? Voglio vomitare. Adesso entro nella stanza di Adam e appena si distrae lo ammazzo con il mio talismano del male. Attendete il mio segnale.
3: Ai tuoi ordini, capo.
2: Passo e chiudo, entro.
4: Mea?
0: Per il potere di Gayskull!
2: No, cazzo, no! Aspetta!

0: che dolore infinito ha! Cristo, il mio ano.
1: Oh, amore mio, quanto ti desideravo.
2: Capo, che succede? Capo, rispondi.
1: Amore, spegni le AirPods.
0: Ah, che idea di merda.
1: Ma è lo stesso.

0: This is a zoo, only for you. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno. Porno, porno. Porno.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: E allora?
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
4: Non dire più nessuna parola, perché? Che cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
3: Alicami coglioni. Alicami coglioni.
4: Ma.
3: Ecco, brava.
4: E allora? Ma va, fa un bagno, va.
3: Con la lingua tutta la punta così.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Chi è?
1: Oh, sì, certo. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: Eh?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: No, guarda, lei ha sbagliato, eh.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
3: Alicami coglioni. Ecco, brava. Oh.
2: Porno.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Mi dica.
1: Ah, bene. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: Senta, chi è?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo
5: il fuoco. Ma sentite, ma cosa volete?
3: Alicami.
5: Io non ho invitato nessuno in casa mia.
3: Ecco, brava. Alicami coglioni.
5: Ma.
3: Oh.
5: Guardate, ma chi siete?
3: Leccami la punta.
5: Ma cosa. Ma cosa volete a me?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
5: Ma volete andare a rompere le scatole un po' a qualcun altro?
3: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
5: Non puoi rompere un po' le scatole un po' a qualcun altro?
3: Non ancora.
5: Se continuano a rompere le scatole?
3: Oh.
5: Io chiamo i carabinieri, eh?
3: Ecco, brava. Alicami coglioni.
2: Porno.
4: Pronto?
3: Alicami coglioni.
4: Pronto?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Scusi, ma chi è?
3: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
4: Ma chi è sto strunzo che stava lamando da lei?
3: Oh.
6: Pronto?
3: Con la lingua, tutta la punta, così.
6: Chi è?
3: Mettilo in bocca.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Come
1: mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
3: Più veloce con quella bocca. Oh. Alicami coglioni.
6: Sai che sei una grande merda tu. Sei proprio una merda, ma di quelle cose più sporche che sei. Non hai vergogna, giusto?
3: Con la lingua. Succhialo che non voglio.
6: Porca di.
3: Basta, non dire.
6: Basta, non dire. Mamma, ecco, mi piace le patate.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Adesso che ho avuto la mia prima anoconoscenza con il Gabebbo, mi è crollato tutto il castello di sesso sentimenti. Mi sono accorta che in fondo era solo una omoinfatuazione. Io non lo amo. Io amo Skeletor. E adesso come faccio? Dio, che inferno essere sentimentalosi. Devo riflettere, ho bisogno di massaggi.

0: Mi spiace tremendamente per te e il tuo culetto malvagio. Sembrava un buon piano, non so cosa sia andato storto.
1: Vorrei gentilmente non tornare nuovamente sull'argomento. Sto ancora cercando di levarmi l'odore di fece e piscio di dosso per colpa di quel costume immondo. Ma chi lo aveva addosso? Una cazzo di carogna!
0: L'ho fatto bruciare. La puzza aveva impestato tutta la sala delle armi.
1: Mio orribile e grottesco servo, purtroppo bisogna ammettere la sconfitta. Quella merda incula tutto col caschetto, trova sempre un modo per fottermi in tutti i sensi. Direi che per un po', almeno finché non mi si riassorbe il prolasso, ce ne staremo buoni buoni nell'ombra a tramare.
0: Ok, Skeletor, come desideri. Oh, allora ne approfitto per andare a farmi una bella chiavata con una zoccola del villaggio amante del pelo. Ah.
1: Ma aspetta un attimo. Ma che cazzo stai dicendo? Come una zoccola? Vorrei dire una checchina come te.
0: Ma quale checchina? Forse mi sono scordato di dirtelo, ma mi piace nuovamente la fregna. Ho
1: Ma che cazzo stai dicendo? Com'è possibile?
0: qualche tempo fa ho visto una trasmissione televisiva su un canale locale di Napoli. Lì ho scoperto il mago Cicirinella e mi sono rivolto a lui per farmi una potente magia, per levarmi la checcaggine e riportarmi a piacermi la fica.
1: Mi stai prendendo per il culo, vero?
0: Te lo giuro, Skeletor, anche io ero scettico, ma poi ho messo il talismano di Tutankhamon e ho fatto il rito con lo sputo nel culo e da quel momento ho riapprezzato il piacere della vagina e quando vedo il pene maschile ho i conati di vomito.
1: Non ti credo, dimostramelo. Ecco, guardami l'uccello.
0: Ah, che schifo.
1: Prodigioso! Sì, cazzo! Questo cambia tutto! Finalmente abbiamo un'arma in grado di sconfiggere il culatone che puzza di sandalo e vetiver. Vai immediatamente a Napoli a recuperare un altro talismano dal mago Cicirinella e portamelo qui!
0: Prima devi passare al bancomat, Skeletor. Ci vogliono 1.000 euro.
1: Sti cazzi che ladro!
2: Papone, devo dirti una cosa stupenda.
3: Ti prego, dimmi, hai trovato una grande busta piena di sassolini bianchi friabili che avevo perso in corridoio e che sto impazzendo da giorni a ritrovare?
2: Ma papi, se hai bisogno di nuova naftalina per l'armadio, te la ricompero io. Tanto oggi vado a fare shopping. Ma non puoi tediarti così per una cosa così insignificante. Hai fatto mettere a soqquadro mezzo palazzo per questa bustarella stupidosa.
3: Bustarella stupidosa, mezzetto di boliviana? Porca troia, Adam, non hai idea di quanto ha dovuto cagare il nanetto sudamericano in quel colino per quella bustarella stupidosa?
2: Ah, papi, adesso ho capito. È un prodotto tipo il caffè fatto con la cacca dei pipistrelli. Super top! Non ti facevo così sciccoso. Ma cos'è tipo una tisana?
3: Adam, dai, non mi asciugare i cazzi. Dimmi che cosa volevi, che io ho troppa scimmia per prestarti attenzione oltre il minuto.
2: Ma niente di che, non mi piace più il gabebo. Adesso rivoglio il mio Skelly Baby. Tutto qua.
3: Adam, posso mandarti a fanculo?
2: Con mucho gusto, papi.
3: Mamma mia, figlio mio, ma quanto sei finocchio da 1 a 100?
2: Uff, penso 1.000.
3: Pazzesco.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 è l'ora di sbrigarsi.
2: Perché dobbiamo sbrigarci?
1: Perché ho lasciato la macchina in seconda fila.
3: Radio 105 Weekend.
1: Questo è 105 Weekend, questo è Radio 105, quello è Gigi, l'argomento del giorno della palestra. E tu? Ah no Gigi, aspetta il numero! Scrivimi un messaggio al 342-41-15-105, ok?
2: Una fica?
1: Sì!
2: Andiamo con la citazione tra 10 secondi!
1: Non trovo il foglio, Gigi Bottoniere!
2: Come no? A Cristo Santo! Ma abbiamo messo il foglio lì sopra sul tavolo!
1: Ma ci ha fatto una barchetta!
2: Allora mettiamo un disco!
1: No, aspetta, sono pronta! Sfaccio la barchetta!
2: 3!
1: Gigi, non ci leggo!
2: 2!
4: Arrivo, Gigi! Ancora completare il... l'abbonamento. Occorre da completare l'abbonamento Cinema Entertainment sulla nostra piattaforma streaming. Tutto in super full HD 4K per un catalogo interessante e divertente. Serie TV, film, documentari e tanti altri contenuti imperdibili. A un prezzo super vantaggioso.
1: A posto, Gigi!
2: Benissimo!
3: Radio 105 Weekend.
5: I don't need you. I don't need you anymore.
1: Solo che sono in radio al momento, perché io sono una speaker molto importante. Tra 2 ore finisco e arrivo e scendo e sposto la macchina, d'accordo? Signor vigile?
2: Una mica, dobbiamo entrare.
1: Sì, sì, un attimo solo, finito. Tranquillo, Gigi.
2: Da questo momento hai 10 secondi, una mica, sbrigati.
1: Sì, stai tranquillo, Gigi Bottoniere. Ormai i tempi li conosco. Sono qua alla finestra, mi vede, signor vigile? Qua in alto, Ludofica! Ciao!
2: Ludofica, sta per finire il disco!
1: Sì, sì, gli ho già detto che tra 2 ore scendo, finisco il programma e arrivo! Come dice, manca la targa? Ma non lo so perché! Ah sì, forse un po' sbattuto l'altro giorno al supermercato in retromarcia!
2: Sta finendo, Ludofica!
1: Va bene, d'accordo, signor vigile, scendo!
2: Una pica! Rientra, una pica! Una pica!
1: Eccomi!
2: No, una pica, aspetta che sta cantando!
1: No, Gigi, va bene, voglio entrare, ci tengo, Gigi!
2: Ludo! Ludofica! Ludofica! Caduta! Ludo! Caduta!
3: Radio 105 Weekend!
0: Radio 105
3: Weekend!
0: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna meme.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
4: Zizzagna Man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man.
6: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamur?
9: Nuova avventura. Ah.
6: Via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scendere a me.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo?
11: Scusa,
10: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
10: Non scorreggi.
9: Ma che puzza!
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci qua!
9: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
12: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
9: Se lei non si lava le
12: scendere, scendere, che sono a tre piani che devo scendere! Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega!
12: Ma che pezzo, allora faccio che spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: Spazio,
6: mi fate entrare? No,
8: ma lei è Zizzagna?
6: Sono Zizzagna. Piacere,
8: facciamo entrare.
6: Se ne va, voi andate via.
3: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
8: Ah, ma che puccia!
3: Molla un petone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di lei?
8: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Aia!
12: Vada fuori, petone! Vada a casa sua!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
9: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, su ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Pinocchia.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta un falegnamiam chiamato Falegnamiam Geppetto. Il falegnamiam Geppetto era chiamato falegnamiam perché era falegname e gli piaceva un casino mangiare la gnagna delle fanciulle.
4: Mamma mia, quanto mi piace la gnam gnam delle fanciulle.
3: Purtroppo, Geppetto era ormai vecchio e le fanciulle da lui non se la facevano mangiare neppure dietro pagamento. Così, un giorno, Geppetto decise di costruirsi una bambola di legno con la bagiana di muschio, da mangiare a suo gusto.
4: La chiamerò Pinocchia.
3: E gliela mangiò così a lungo, ma così a lungo, che per la noia la bambola prese vita.
5: Chi sono? Dove sono? Perché c'è un vecchio di merda che mi mangia la mia mia?
3: Disse Pinocchia, appena prese vita. Geppetto, che aveva la lingua ormai piena di schegge di legno, disse:
4: ti chiami Pinocchia. E la bagiana devi farti mangiare, come se fosse una pannocchia.
3: Purtroppo, Geppetto non sapeva che il legno con cui aveva costruito Pinocchia era magico. Così magico che, ogni volta che diceva una bugia, il clitoride di legno di Pinocchia cresceva di 28 centimetri. Per sua sfortuna, mentre mangiava la bagiana di Pinocchia, ebbe la malaugurata idea di farle questa domanda.
4: Pinocchia, dimmi la verità, ti piace come ti mangio la mia gnia?
5: Oh, sì, un casino, guarda.
3: Rispose Pinocchia, mentendo, e in quello stesso istante il suo clitoride crebbe in un sol colpo di 28 centimetri, perforando un occhio di Geppetto fino a trapassargli il cervello. Ah, ah, ah! Urlò a squarciagola Pinocchia quando si accorse che il suo clitoride aveva trapassato il cervello del povero Geppetto. In preda al panico, Pinocchia corse in strada con il cervello di Geppetto ancora infilato nel clitoride di 28 centimetri. Fu in quel momento che venne notata dal gatto e la volpe, che la catturarono e guadagnarono un pacco di soldi, facendo esibire Pinocchia nel loro circo, con il nome d'arte di l'incredibile travone di legno scopa cervelli. E vissero tutti felici e contenti. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quanto è bello l'amore! Quanto è bella la vita! Quanto è bello l'ano umano! Volevo dire l'animo umano. Adesso che mi sono resa conto che Skelly deve essere mio, tornerò all'attacco per riprendermelo ad ogni mezzo. Arrivo, amore! Imamma!
2: Chi cazzo rompe i coglioni a quest'ora del mattino? Oh, sì, arrivo, porca troia! Pronto qui, Fortezza del Male, chi cazzo è?
3: Ciao, Amo, sei sveglia?
2: Amo, ma chi cazzo è?
3: Come chi è? Ma sono io il tuo mommy baby. Ero a fare un po' di jogging e mi chiedevo se per caso volessi unirti a me per un po' di attività fisica super top. C'è anche il mio personal Big Jim. Sai, anche lui è della Mattel. Vi conoscete? Saluta Skelly.
4: Bella, bro.
2: Senti, scemo, non so se sai che sono le 7 del mattino. Non so se ti rendi conto che sei l'ultimo essere di questa galassia con cui passerei anche solo un minuto del mio tempo libero. In ogni caso, se questi concetti ancora non fanno parte delle tue nozioni, dimentica questo numero e non mi rompere più i coglioni. Hai capito, brutto pazzo bastardo?
4: Fottiti tu e Big Jim di sto cazzo!
5: Cosa ha detto il tuo boy? Viene a fare due ripetizioni con noi?
1: No, ha detto di fotterci.
5: Ma gli hai detto che sono Big Jim? Quello frocio è il Ken. Imamma!
2: Sì, pronto?
3: Amo, sono io. Ti va se ti passo con qualcosina di healthy da mangiucchiare assieme? Sono qui da queste parti e visto che è ora del breaky, pensavo ti facesse piacere.
2: Ma fammi capire...
3: Cosa?
2: Ma la tinta schiarente che usi ha effetti collaterali sulla tua psiche?
3: Perché dici questo?
2: No, perché non si spiega che sei così cretino.
3: Allora ti porto del cinese.
2: Ti ho detto che non mi devi rompere i coglioni, brutto cane, bastardo, succhia banane!
3: Ma senti, ma mi ami ancora?
2: Io non ti amo, non sono gay e tu sei il mio peggior nemico.
3: Ma che dici, amore? Perché dici certe cose? Chi te le ha messe nella testolina scarnificata?
2: Oh, è anche scritto nella sceneggiatura. Ci hanno fatto una linea di giocattoli apposta, porcaccia puttana! Lo vuoi capire?
3: Ok, niente cinese. Preferisci un McDonald's, ma poi non ti lamentare se metti su massa grassa.
1: Ops, deve essere cascata la comunicazione. Questo 5G dà sempre problemi. Vabbè, decido io per pranzo. Tanto so cosa gli piace al mio scheletruccio. Amore, vieni. Dai che si fredda lo schnitzel della tua birreria preferita.
2: So, Cristo, ma come hai fatto ad entrare? Avevo liberato gli orchi robot e scatenato i gorgoile. Come cazzo sei passato senza che me ne accorgessi?
1: Amore, nulla e nessuno può fermare un gay alto 2 metri con il 93% di massa magra corporea, una dieta ben bilanciata, un look da urlo e un grandissimo pene, quando è innamorato. Ed oggi tu sarai mio e sai perché? Perché ti amo e anche tu sei innamorato di me. E non lo vuoi ammettere.
2: Ma va che tu hai bisogno di aiuto! Ma come cazzo te lo devo ripetere che sono eterosessuale e che non ti amo e che anzi ti odio e ti voglio vedere morto?
1: Ma mi piace questo giochino che stai facendo, mi eccita da morire. Prima mi mandi messaggi piccanti e pieni di amore e poi mi insulti quando mi vedi. Sei proprio una puttanella dispettosa.
2: Ah, puttanella? Ma non è che per caso sei stato ad una festa di gala a Sanremo ultimamente?
1: Basta chiacchierare, perché non facciamo zigozago.
2: Zigozago? Ma che cazzo stai dicendo,
1: Ripeto le porcate che mi mandi tu per messaggio porcellina. Non mi sarei mai aspettata di ricevere certi messaggi perversi da te. E ti ripeto che questo giochino del fingere che mi odi e che non vuoi vedermi mi ha fatto venire una erezione talmente portentosa che credo che perderò la cappella per farne spuntare una più grande come i denti del pesce-cane.
2: Ma di che cazzo parli? Io non ho mai mandato nessun cazzo di messaggio! ti stai inventando le cose come gli squilibrati.
1: Ecco amore, facciamo questa cosa che mi hai detto per messaggio ieri. È così sporca che non voglio ripeterla io perché mi fa imbarazzare.
6: Ciao, sono Skeletor, sono la tua puttana, dai. Ho voglia di leccarti il buco del cazzo, mangiarti i coglioni, voglio scoparti il buco del culo. Porco due, sono Skeletor, non sono uno che lo imita, giuro.
2: Ma sei scemo? No, dimmi se ci fai o ci sei? Si sente ad un miglio di distanza che non sono io! Cristo è la peggiore imitazione mai sentita, ma come hai potuto crederci?
1: Taci e baciami.
2: Ma nemmeno per sogno, brutto scemo!
7: Per il potere di Grayskull!
2: Avevo detto no!
1: Zigo! Zago!
2: Basta, ti prego!
1: Zigo! Zago, Zigo, Zago, Zigo,
2: Cristo,
1: Zago,
2: il mio ano.
1: Zigo,
2: prego incutami, ma basta con sta cosa del Zigo Zago.
1: Zigo, Zago,
2: mi fa sentire ancora più sporco.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.

0: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintase dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il Sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. I want to break free. I want to break free. Che musica, ragazzi. Che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai Nanda, fallo entrare.
1: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
0: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere. Il signor Kevin, di origini italiane. Quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintase. Quale onore!
2: Grazie Matteo!
0: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
2: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
0: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
2: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
0: Caro Kevin, andrai avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintase. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imam, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. La delusione per le preferenze sessuali del mio amato Gabebbo mi hanno devastato. Sapere che mentre io vorrei urlargli il mio amore, lui pensa alla vagina di Tila mi fa venire voglia di vomitare. Anche perché il solo pensiero della vagina mi inorridisce. Non voglio più vivere! Vorrei buttarmi in un fiume e farla finita. Ma non ho coraggio di far ripescare il mio corpo coi capelli impresentabili. E soprattutto non rovinerei mai i miei stivaletti scamosciati preferiti.
2: Ehi, Adam, dai, apri questa porta, smettila di fare così.
1: Vai via, ladra di uomini.
2: Ma smettila, io non ti ho rubato proprio un bel niente. A me quel Gabebbo mi fa schifo. Non lo toccherei nemmeno con un bastone con in punta la merda.
1: Non ci credo. Lo hai già fatto una volta con il mio Skelly. Te lo sei fatta mettere dentro la cosa che puzza di ventresca alle mie spalle. Sei una ladra di uomini, vai via.
2: Apri questa porta e parliamo faccia a faccia. Non puoi rintanarti lì dentro per tutta la vita.
1: E chi lo dice? Ho abbastanza tisane al mughetto, maschere viso al cetriolo e scorte di martini da fare invidia. Lasciami in pace a mangiucchiare tartine di tofu e fammi il piacere di non disturbarmi più. Fra noi non c'è più niente da dire.
2: Va bene, come vuoi.
3: Allora, Tila, sei riuscita a convincerlo ad uscire dalle sue stanze?
2: No, Sire, mi spiace. Purtroppo Adam è convinto che io gli voglia portare via il suo amore. E non c'è verso di fargli capire che non è così.
3: Il suo amore? Ma di che cazzo stai parlando? La storia di Skeletor mi sembrava fosse passata da mo. E poi io pensavo che Adam si fosse rintanato in camera sua solo perché ho venduto il suo pony rosa del cazzo alla macelleria del regno di Orcus.
2: Ma Sire, lei ha ceduto il pony Ginevra ad una macelleria?
3: Non rompermi i coglioni anche tu come mia moglie. Che cazzo dovevo fare? Quel pony di merda era vecchio e malato? L'ho regalato ad Adam che era un bambino. Sono passati 30 cazzo di anni. Quel pony ormai era buono solo per le bistecchine.
2: Oh mio Dio, quando lo saprà Adam sarà il colpo di grazia. Lui amava la piccola pony Ginevra.
3: Ma finiscila di chiamare il pony Ginevra. Era un maschio. Aveva sotto una minchia così grande che quando era duro sembrava un T-Max sul cavalletto laterale. Dovevo aspettarmelo che chiamare un cavallo deforme col cazzone Ginevra doveva essere un campanello di allarme.
2: Beh, col senno di poi, effettivamente. Anche il cosplay da principessa per la festa del 10° compleanno poteva dare qualche avvisaglia.
3: Ma pensa te, ma non potevo avere un figlio tossico scopa mignotte come tutti i tricchi del cazzo? Oppure un cazzo di fricchettone che fuma erba e viaggia a piedi scalzi per i paesi poveri con la scusa del rifiuto del benessere e del conformismo? Ma proprio un figlio finocchio doveva capitarmi.
2: La prego, Sire, non sia così retrograda ed insensibile. Adam è innamorato, sta soffrendo, ha bisogno di lei.
3: E che cazzo dovrei fare? Andare da Skeletor e convincerlo a farselo picchiare nel culo per il resto dei suoi giorni? Ma ti pare?
2: Skeletor? Ma che c'entra Skeletor? Adam è innamorato del Gabebbo!
3: Il Gabebbo? Mi stai prendendo per il culo, vero?
2: Purtroppo no, Sire.
3: Ok, apri quel cassetto e prendimi la merce. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere con la droga. Intanto che mi faccio due colpi da rischio infarto, fai chiamare quella merda deforme del Gabebbo. Porrò immediatamente fine alla questione.
2: E come farà, Sire?
3: Farò al Gabebbo un'offerta che non può rifiutare. O accetta di stare con Adam e fingersi froccio, o lo faccio trasformare in pezze per lucidare i cazzi dei cavalli.
2: Severo ma giusto.
3: Gradisci un colpo prima?
2: No, grazie. Ho smesso con quella roba. L'ultima volta che ho tirato mi sono svegliata in mezzo a 3 nani col cazzone e una drag queen travestita da Aretha Franklin.
3: Porca troia, Tila. Ma che cazzo di locali frequenti? Scusami, Tila.
2: Dica pure.
3: Ce l'hai ancora il numero di Aretha Franklin col manico?

0: pronto?
1: Buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4.
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Michelangelo Picchioni oggi nella registrazione del programma Futuro Incerto vorrebbe parlare di giochi di magia, prestigio, e volevamo sapere se qualcuno del vostro negozio è disponibile per fare una chiacchierata.
0: Ok, sì.
1: Va bene, allora se mi dà un attimo, rimane in linea, le passo subito Michelangelo Picchioni.
0: Ah, ok, d'accordo.
1: Va bene, grazie mille. Parlo col signor?
0: Paolo.
1: Grazie, un attimo solo.
2: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
3: Una buona giornata dal vostro Michelangelo Picchioni. Oggi affronteremo il futuro incerto delle carte da gioco, dei giochi d'azzardo e della magia. Con noi in studio un esperto, il magologo, signor Paolo.
0: Pronto?
3: Allora, un attimo, se vi faccio parlare.
0: Sì,
3: le
0: sì.
3: Carte da gioco sono normalmente tessere di forma rettangolare, rotonda in India, di carta pesante o di plastica, di dimensioni adeguate per essere tenute in una mano, usate per pratiche da gioco. Gioco di carte, gioco di mano, gioco di villano. A presente, no, Silvan, è un personaggio inventato da Raffaella Carrà oppure realmente questo personaggio esiste? Cioè, lui è un mago vero?
0: Assolutamente, Silvan è l'icona della magia non solo italiana ma anche internazionale. È un grande vanto per l'Italia avere un personaggio come Silvan.
3: Sa fare dei giochi di magia con le carte?
0: Sì, so fare dei giochi di magia, sì.
3: Ecco, me ne faccia uno, per esempio.
0: Guardi, al telefono è un po' difficile senza poterci vedere. Sì, esatto.
3: Ma non
0: si
3: può provare, per esempio, io adesso ho pensato a una carta. Che numero ho pensato?
0: Probabilmente è una carta rossa.
3: Beh.
0: Una carta di cuori.
3: Sì.
0: Probabilmente una figura.
3: Sì.
0: Sì. Sarà la donna di cuori.
3: Esatto, ma come ha fatto? Pazzesco.
0: Cioè, certe cose non si possono rivelare, però.
3: Allora, senta, io volendo con le carte classiche italiane riuscirei, per dire, a sgozzare mia suocera, volendo, ecco, una roba, una teoria un po'. Cioè, la carta riesce a tagliare un collo di la classica suocera, rompicoglioni.
0: Ecco. C'è una pratica che di spettacolo nella magia che è il lancio delle carte, ma non viene fatto assolutamente con l'obiettivo di ferire nessuno, anzi è proprio l'abilità di saperle lanciare e magari anche chi è molto bravo anche a farle ritornare tra le mani come un boomerang.
3: Come mai le carte vengono usate anche per pippare? Ecco, cosa hanno di così particolare?
0: Guardi, ripeto, non saprei cosa dirle. Allo stesso modo con cui penso vengano utilizzati dei fogli di carta, delle banconote o altro materiale, non lo so.
3: Ok. Allora glielo spiego io. Praticamente si mette la cocaina sul tavolo, che magari è ancora un po' granulosa, poi si prende una scheda, io in questo caso non ho la carta, però si fa così fin quando si spezzetta bene e poi ci bisogna cartocciare anche, aspetti, un 50 euro, dovrei averlo qua, lo si accartoccia così e poi si prende, si mette come se fosse un binario, presente, no? Si fa una montagna.
0: Vedo che lei è esperto.
3: No, sto facendo, questo è, perché ho studiato giornalismo, e poi si fa così e si... E poi va in gola e sta lì un po' fresca. Va bene, signor Paolo, io la ringrazio, il signor Paolo del negozio La S*** di Milano, quindi... Potete andarlo a trovare perché fa anche corsi di magia.
0: Organizzeremo presto dei corsi di magia, sì.
3: Perfetto. La ringrazio.
0: Grazie a lei, buona giornata.
3: Salve. Bene, per oggi è tutto dal vostro Michelangelo Picchioni e la prossima settimana parleremo delle mucche. Come mai si sdraiano per terra quando sta per arrivare la pioggia? Buona giornata.
2: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
7: Viva i soldi!
8: Leo, vieni qua, vieni.
9: Si è felice?
8: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
9: Eh sì.
8: Fino a?
9: Fino a settembre.
8: E manco un anno, Leo.
9: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
8: Uh-huh.
9: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
8: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
9: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
8: Ah, ok.
9: Poi c'era un 75.
8: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
9: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
8: Di pensione, no, 900
9: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
8: Quanto prendi?
9: Dì una parola.
10: 200 euro.
8: 300 euro.
9: 3.800 euro.
8: 3.800 euro al mese? Ma va!
9: Non ci credo. Allora,
8: 3.800
9: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
10: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
8: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
10: 3.000 euro che mi fai.
8: 3.200 euro.
9: 3.800.
8: 800 euro di
9: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
8: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
9: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
8: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
9: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
8: All'anno.
9: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
8: Minchia.
9: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
8: no.
9: Anche voi,
8: no, ma lo so, le canzoni.
9: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
8: Sì, una volta 10
9: adesso
8: milioni.
9: Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva. 3 miliardi, mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
8: Chi
9: ho
8: euro?
9: Speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
8: Male, ci sta, è giusto.
9: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
8: Non ti basta.
9: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
8: È vero.
9: Ciao, Ricchio.
8: Ciao.

0: A Villa Esmerdata, la servitù, composta da schiavi lussemburghesi, è impegnata nell'annuale vendemmia di viti da cartongesso. Ma nelle stanze della foresteria, il malvagio marchese Ficanziana ha convocato il nano Filippone, sicario della mafia buddista tibetana, specializzata nell'uccidere i nemici quando si reincarnano in animali di piccola taglia.
1: Marchese Ficanziana, sono venuto appena ho saputo.
2: Ah, ecco cos'era quella macchia di sperma sui vostri pantaloni.
1: Sfortunatamente ho solo questi, marchese. E oltretutto sono di Prenatal, mi strizzano i coglioni.
3: Altrimenti parlerei così.
2: E smettetela di lamentarvi della vostra indigenza. È cosa nota che abbiate appena aperto un conto in Svizzera.
1: Sì, ma dal macellaio. Gli devo 100 franchi e un Luigi.
2: Un Luigi? Cos'è? Un nuovo conio?
1: No, è mio figlio. Lo costringo a vendere il culo per pagarsi gli studi dal fruttivendolo.
2: Gli studi dal fruttivendolo?
1: Sì, vuole diventare avvocato.
2: Il vostro umorismo è basso come la vostra statura, nano Filippone.
1: Beh, ha i suoi vantaggi. Con una passata di spazzolino lavo denti, cazzo e piedi. È un bel risparmio di tempo.
2: Voi siete un uomo molto bizzarro, nano Filippone.
1: E non avete visto il Fortuna Drago che ha tatuato sulle natiche? Quando scorreggia la bocca fa oh, Atreio. Guardate, guardate, date un'occhiata.
2: Precisione stupefacente. Che mano il tatuatore. Ma per essere precisi, Filippone, ho la sensazione che mi stiate nascondendo qualcosa.
1: Se parlate di questa antica pendola di inestimabile valore che spunta dalle mie tasche, non so proprio come ci sia finita.
2: Questo lo vedremo. Ma ora occupiamoci dei nostri bisogni impellenti.
1: Giusto, io devo cacare, e voi?
3: Appena l'agenzia di viaggi interstellari hanno studiato la lingua, le usanze,

0: Carlo Cindone III, prima della cerimonia e del taglio della torta di lampascioni spaziali, i nostri prodi comunicatori galattici contattano il pianeta Terra allo scopo di condividere gioia e gaudio per la superba ricorrenza. Sentiamo. I Puglieni.
1: Sì.
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upaccio da mamma di Glassocl.
1: Io che meraviglia che da mamma, sarà morta da tante da mamma, da chi te è morta, sarà morta andare, vive morta, ci te è morta. Ma io avevo necessario che mi aveva chiamato. Ah, non è stato un chi vuole romba che ghiuno che aveva chiamato, ah?
2: Michele? Sei andato all'ospedale?
1: La bal...
2: La baldracca di mamma!
1: Ah, calma! Ah, mamma, ta carappazzona, che stai sempre a gamma aperta, stai!
2: Upa!
1: Un paccione da mamma!
2: Arrete!
1: La famo caramurta da mamma da stanno di chi te muta, arrete!
2: Frate, da puto! Dicesse cagata, cagata, cagata, cagata.
1: Chi è che stia dai? Ma schiusi, si mi impegnato a Sanremo a fare la pura canzone. Volevo solo pompini, volevo fare i pompini, i pompini. Ma mamma, si è ferruto che un cazzo da muove mi a rompere chi chiuna mai.
2: Mamma, mamma, mamma, ti faccio il bocchino.
1: E mamma è una pettione. Cioè, come funziona un mondo che sta, io?
2: L'offro. Lo friggio lo porto?
1: Io è friggio il porto. Ste che era bastarda la lorda da mamma, te che non zaleo da tu mai, se non zaleo. Ah? E mamma ve a friggio il porto. Ma c'è ragionamento, so, guanna. Mamma, ti perdi più. Non friggio il porto, polpo. Addirittura mo sei data la frittura mista.
2: Oh,
1: stiamo parlando di alti livelli, da che roba che a bordo, la donna 40 euro per la donna, vuoi tremare?
2: Tremare? Fecci la tremonecca in gang?
1: No, non chi faccio che era baldracca da mamma, per faccio la tremonecca in gang.
2: Fangula.
1: A fangula. A chi te murta a tai, stu sorto de tremau, ma che ngula chi te murta viacchian, ma perché mi rumba la madre perla de re che ghiona mai?
2: Vincenzo, te lo metto in culo e poi ripensa.
1: Ma pur recchion si deve andare. Vabbè, ma a me mi dispiace più il pettai, ma non è, cioè, non è un problema. Ma so cazzo, tio! E che ho pinto da Vincenzo, Juan Pasquale, Juan Trepal. Che cazzo vuoi mai? Ma c'è me ne frega mai!
2: Vincenzino, mi fece un bocchino!
1: Yeah, Vincenzino, yeah! Qua si aprono altri scenari!
2: Zocla!
1: Ma c'è mamma, te una baldracca rinomata a tutto pane, ma da la mia caccare che ghiuna mai, che sono un povero mai. Sente, combà, ma ha rotto giusto tre quarti di che ghiuna, fatto spenge, tio, mamma e tutta la razza di tavola, e va a fare tremona King Kong.
3: I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upaccione da mamma di Glazzoc!
1: Un upaccione da sud che da puttana, no?
2: Cide!
1: Ma rat mai chiamato?
2: Cide morte bibe!
1: È stramusto! Oh, Peppi è mago, Peppi ha rotto, ma ha chiamato anche la bastetta che ha dritta, che da volta, a manca tutto lui che da dai anche la bastetta un bastetto, vuoi cornauta?
2: Umberto!
1: Vuoi un bastetto, non ha manca tutto lui che da dai che la bastetta, manca un faccetto, un cornauta che sinta.
2: Lo mangi, lo? Lo mangi, lo cazzo, tu?
1: Tu ti menci che tu... E qua la finisce, non mi si chiamano più, papà, che favore, mannecchia, che da bastetto, mannecchia.
2: Sì!
1: Oh!
2: Si strunzo tu!
1: Oh!
2: Oh! Oh,
1: ma che la madonna, ma io! Mamma che tu ci battrue che dalle mannecchie sta papà!
2: Basta!
1: Papà, non mi si chiamano più, papà! Stasera mi cambi da Uber!
2: Afa!
1: Un bastardo!
2: Afa!
1: Un bastardo! Un cornuto!
2: Afa! Afa! Affangulo!
1: Mamma! Vaffangulo a te e a me, che la bastarda la puttana! Oh!
2: Lo succhio lo cazzo!
1: A me non mi si chiamano più, non mi si chiamano più tua mano, ma chiami più, capito? Adesso, un pastello. A me.

0: Non si chiama più, non si chiama più a mano, ma la chiami più, capito? Ah, questo col tempo.
1: Ah, questo, anche io scommato. Non si chiamano più, è già la quarta volta che mi chiamo. E fino quando sto che fate chi è? Quando mi sto che la bastata che ha triste, che la lei, ma che ti truipa, ma che ti incontripa. O il cornuto, sì mamma mi chiama, sì ma che sono veri, pu.
2: Corrente sotto. Questo che faceva il solista e noi facevamo il groove.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei radio, pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lasciaglielo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex, che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà, la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine. E per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo. Ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit.
2: Suca.
1: Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi, e allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è? Anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vada via, Lorgin.
1: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
0: C'è 105 Mintasa.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
7: Però.
6: Chi è il suo parò?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però. This is the zoo.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Il convoglio interstellare puglieno è giunto al suo quinto anno di gravitazione orbitale intorno al pianeta Terra. Nonostante i ripetuti fallimenti del primo contatto con la razza umana, i vertici del comando Cite-Strabiv nutrono un moderato ottimismo per il futuro. Il soggetto King Kong, infatti, si è dimostrato molto promettente, arricchendo il vocabolario extraterrestre di nuovi segnali in codice. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upaccio mam?
3: Upaccio mam?
4: Gula ci destra, bè!
3: Vabbè, a Rodma la chiamata, a Rottuchetto, vabbè, ogni volta!
4: Umberto? Lo tieni il culo aperto? Tramon!
3: Tramon! La sarca da uendo, da se cacca, a Rottuchetto, vabbè, non me la chiami più!
4: Lo mangi lo cazzo!
3: Tau, ti mangi il cazzo! Ammacato truip che da dei, ma tu che so, vabbè, stasera la cibun stasera.
4: Ti piace la stasera in sette cavetri?
3: Ti piace un cazzo?
4: Uè, ricchio!
3: A me, e come cattivo, vabbè, stasera da quello, la fraude.
4: Mocca? Mocca a mamma?
3: Grazie,
4: che ne sono sordo,
3: la quella
4: finisce. Mannaggia, con la culo aperta, il socco, dove la chiudo, bastardo.
3: Cosa bastardo che ti ho trovato tu? Ma no, mo ma ero tu che è, non me la chiami più, ma
4: Upa.
3: Ma non me la chiami più. Upa sordo.
4: Upa, ci sono domande,
3: curro. Upa, ci sono sordo, ma ero tu che è.
4: Cularo.
3: Gula assurdo, ogni volta,
4: gulo!
3: Cazzo!
4: Sì, stu!
3: Signora Battolini!
4: Fammi un buchino!
3: Ancora, finisci questo caffè di ghiaccio! Ci vediamo stasera, non mi lucchetta, anche io! Vado a cedere,
4: Vado a cedere,
3: famo!
4: A certo!
2: I Puglieni!
5: Pronto?
4: Uè, soccola!
5: Soccola?
4: Cioccola!
5: Cioccola!
4: Lala!
5: Bagascia!
4: Lala, trino di sort! Che da scunnacchiette! Assort! A papu!
5: Assort! A me che assorchettino!
4: A mamma, che da buccanur! Lo friggi la purpa, tu?
5: Friggi di purpa! Vissiccio! Tutto!
4: E salsicetta di cavatro?
5: Pure!
4: Beh, scafa dell'angulo!
5: Mamma che sorte!
4: Ah, mamma!
5: Sorte, a meglio!
4: Ah,
5: e mamma tu pure!
4: Lala!
5: Ango!
4: Lala, trinco di sorte, sta, che desco una che...
5: No, non c'è!
4: Fece le boccaine?
5: No, fece le chinot!
4: A papà? A mamma!
5: No, ho marito!
4: Bene!
5: Oh!
4: Oh!
5: Ma! Chi ha capito one way?
4: Ma!
5: Ne! Tu i fichi not!
4: Gula merda!
5: Un golo?
4: A parte! A voglia!
5: Ora un golo tu piglio!
4: A voglia! Ti piace lo che?
5: Sì!
4: Sì! Stukes.
5: Sì, sì.
4: No, no. Bebe. Cucù. Bebe. Ma.
5: Ha saputo che è morto.
4: Un cazzo pepe.
5: Stukes.
4: Che drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Mamd.
5: Dice la lezza di Astori. Stai.
6: Bimba. A creatura. Vola.
2: I Puglieni.
7: Sì, pronto?
6: Uè, va che è?
7: Gara musta catena et manara musta catina manna gallo. Sparrete tio, ma c'è io che vi acchiando la vita mai?
6: No, King Kong!
7: No, ti sei imbarato pur tio, ma va a fare tremana King Kong.
6: Ah,
7: eh? Vabbè, ma mamma ti faccio una tremana King Kong, mamma ti faccio te la friggitoria che friggi i polpi.
6: Tu fre?
7: C'è gli altri stanno vita mo?
6: Tu frego le cazzo!
7: Ah, aspi, bella, ma qui ti devo stoppare.
6: Gula
7: mamma, ti state citi, che a parlare io, mau. Tua madre, da fa parreo! Aspetta!
6: Gula.
7: Tua madre, l'altro giorno è andata a mangiare con una persona, ovviamente se l'è fatto menare che è una belletta.
6: Upa!
7: Me, mamma te l'altro, è morto, cazzo, mi ne piglia io, cioè... Vedi che le cose non funzionano.
6: Affangule ci te stramurte.
7: Affangule ci te murte stramurte der.
6: Mamma te lo friggio pulp.
7: No, non che era mamma che era friggere pulp. Si è fatto pure la bangarella, mo che mentre le feste patronali si è fatta la friggitoria a gambe aperte. Se però beh, si è fatta la gambe aperte e vai e voglio a friggere pulp che è una belletta.
6: La lecca la cazzo.
7: No, che era lec mamma, a modo di leot. Uè, pacca da sel. Ma mi sta lì da nanzare che ghiò su un sorto da tremaun.
6: Siri, chi è un
7: No, un recchione, sì, tio, faccia da cazzo.
6: Bastard, con la culo rota aperta, zoccolo da mamma. Cuoro!
7: Però sai che mi piace fa... Mi piace selvaggia, sei carina, lo sai. Ritmo bacia a cui vuoi tremare, le semi giocate.
6: Ma
7: fa moccare molto da tanto.
6: A te mamma, cazzo, con la che la rotta.
2: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, Ambrogio Foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
10: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
13: Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che si è mai vista in un porno, dai. Dove si è mai vista anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo!
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo!
13: Eccomi. Scusa.
12: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame.
13: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
10: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: A Villa Esmerdata giunge in visita lo scapigliato Don Bastinchio, con il malcelato proposito di inzuppare il peperone nella bagna cauda della sua promessa sposa, dopo 2 anni di solitarie grattugiate di tartufo nelle latrine. La duchessa Erpessina, infatti, fiaccata da settimane di patata al sugo, è finalmente predisposta ad una dieta a base di insaccato umano.
1: Donna Maliarda, buongiorno.
2: Buongiorno, Don Bastinchio.
1: Fate scendere la duchessa Erpessina, devo incontrarla.
2: La signorina non può ricevervi quest'oggi, Don Bastinchio. Se ne rammarica.
1: Sciocchezze, la data del matrimonio si avvicina e non abbiamo ancora galoppato insieme.
2: Ma la signorina non cavalca.
1: E come non cavalca? E qua sono 2 anni di fidanzamento, non abbiamo mai cavalcato. E nemmeno una lisciata di pelo, una raspata nel fienile. E che diamine? Ma lei lo sa cosa accade se non corrono agli stalloni?
2: Che le zampe si ingrossano.
1: E figuriamoci i coglioni.
2: Mi dispiace, Don Bastinchio, ma la signorina Erpessina è costipata. Dubito sia in grado di montare a cavallo.
1: E va bene, me ne farò una ragione. E tuttavia ricordo che ella mi aveva allettato con la proposta di una bella mangiata della sua papaya.
2: Ma questo è impossibile, signorino.
1: No, io l'assicuro, donna Mansarda.
2: Maliarda.
1: Bernarda, dovevo proprio farmi questa buffata della sua papaya. Proprio mezzo pomeriggio a mangiare sta papaya piccola, stretta, profumata, da uscire tutto zuppo di papaya. Me lo disse la stessa, questa mattina, alla chiesa.
2: Ma, che cosa curiosa. Io so che la papaya della signorina Erpessina l'ha già mangiata la cugina Belinda.
1: Ah, la cugina Belinda?
2: Eh sì, proprio quest'oggi, dopo l'ora del pranzo.
1: Ha mangiato la papaya della duchessa come un polpo con la vongola.
2: Ah, ma certo, è la vaghiotta di papaya.
1: Lo dica a me, che non la mangio da 3 anni.
2: Appena c'è una papaya in casa, gnam.
1: Gnam, slurp, una leccata di papaya che te la cancello.
2: E se la pappa lei?
1: Te prego, chiama la stronza.
2: Pensi che una volta l'abbiamo sorpresa in camera che se la mangiava da sola.
1: Ma che cazzo, ma allora è proprio una fissazione per sta papaya. Una monomania, che è autolesbica. Quella ci avrà le ragadi sulla lingua, te prego.
2: Sì, lo ha detto anche il dottor Pistolero del Kent dell'Androlone.
1: Che ha detto l'Androlone?
2: Che tutta questa papaya le fa male. E allora le ha dato il cetriolo.
1: Il cetriolo? Il dottor Fetentone?
2: Un cetriolo così, per riempirla tutta, capisce? E levarle la voglia di papaya.
1: Beh, effettivamente dopo un cetriolone così passa la voglia di papaya anche a Berlusconi.
2: Cetriolo, cetriolo, cetriolo, 10 giorni, 3 volte al giorno.
1: Madonna, te prego, ma che è una carneficina? Un pozzo petrolifero.
2: E dopo tutto questo cetriolo, zac!
1: La sifilide?
2: No, la papaya, come ha visto quella della duchessa Erpessina, se l'è divorata.
1: Tutta?
2: Sa come sono i bambini.
1: Ma come i bambini? Ma perché quanti anni c'ha sta cugina Belinda?
2: 12.
1: E prende il cetriolone dal dottor Carugnone.
2: E allora? È per il suo bene. Anche la padrona di casa, donna Filomena de Sucaforte, ne prende un po' tutti i giorni.
1: Pure lei?
2: Sì, ma solo il succo. Ne beve a litri. Dice che fa bene alla pelle.
1: E vabbè, ma questo dottor Cappellone cosa ci deve avere? Un'autocisterna? Un idrante dei pompieri? Basta, questa è una famiglia de porci depravati. Io me ne vado.
2: Aspettate, Don Bastinchio! Non gradite nemmeno un caffè?
1: No, ti ringrazio che il 99% ci ha pucciato i coglioni qualche zio transessuale con l'epatite. Arrivederci, donna balorda.
2: Maliarda!
1: Bastarda!
2: Che uomo bizzarro. Ha proprio bisogno di un pompino.
3: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome World.
1: Lo Zoo di 105.
2: This.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
4: Pareggio? Ma si significa una zampogna?
3: Sì, però non ho bestemmiato.
4: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
5: La cintura verde, subito immediatamente, onoraria.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
5: Cintura marrone, allora.
2: La scuola di karate Cobra Khan ormai è conosciuta in tutta la città per svariati motivi. La scarsa igiene dei suoi frequentatori. I pidocchi che si erano impossessati di un'intera area della palestra. E soprattutto per le bestemmie.
5: Bastardo, fiamme!
2: Quest'ultimo particolare ha creato scalpore fra i religiosissimi cittadini che hanno deciso di far intervenire Don Seppia.
3: Ragazzi, guardate! È entrato Neo di Matrix!
4: Ma cosa dici, Miguel? Ma non vedi che quello Don Seppia è il parroco del paese? Lo riconosci dai segni di rossetto sul collo.
3: Ma scusate, ma è normale che sia arrivato su una Ferrari rossa cabrio?
4: Miguel, Don Seppia rappresenta il padrone di tutta la baracca. Si sa che gli imprenditori hanno sempre la macchina grossa di rappresentanza. Don Lunatico mi ha confessato che Dio è una Lamborghini Urus con scarichi aperti e centralina.
6: Ecco. Scusate l'intrusione nel Cristo del Signore in questa casa del peccato, eh? Sto cercando un certo Sensei Johnny Lawrence. Ecco chi è nel Cristo.
5: Se arriva il membro del De Pace, boia, che cazzo ho avuto? Dai, ma tronza, che cazzo che fa qui? Neo The Matrix, state girando un film de merda, cos'è? Matrix Pollution, dove si sb***a addosso, fogna.
6: Figliolo, un uccellino mi ha detto... Nel Cristo sempre, che qui si pratica lo sport del karate a suon di blasfemia. E questo è inaccettabile nel Cristo, ma anche fuori dal Cristo.
5: Questo è un dojo di un'antica disciplina veneta, can, ok? Da noi la blasfemia è un'arte, boia, eh? È parte della nostra cultura. Se ti metto io della bestemmia, reson, perdiamo le forze come Superman con la criptonite, cula dai cani froci, boia.
2: Ma a un certo punto, Don Seppia si avvicina all'orecchio di Johnny e ammiccando al Rolex Daytona che ha al polso e le paciotti in pelle di ateo, gli fa un'offerta che non può rifiutare.
6: È marpichese, Lamborghini, sì. Rolex, caviale, champagne, sì.
3: Cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
4: Zitto, Miguel! Lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
3: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
6: Serati, la Rolls Royce, la regina Elisabetta, Jimmy Choo che mi filo nel culo tutte le mani.
3: Ma hai sentito? Ha detto 750 cavalli, bocchini a tuono. Ma non mi sembra una roba religiosa questa, Maria.
6: Ma santo cielo, nel Cristo. Ci sono delle incongruenze nella nostra esclamazione in coro.
5: Allora, Buttei, da oggi, purtroppo, a se cambia rotta.
7: Intendi, Maria? Quella ormai è rotta in culo!
5: Come osi, Falco?
3: Cane!
5: Benedetto, benedetto, ecco. Non si usa quel linguaggio scurile davanti a una signorina. Dio che santifica le feste, eh? Ora mi e Don Seppia... Siamo costretti, diciamo, a purificare sta buteletta, eh? Vero, Don Seppia, che... Ora la purifichiamo sempre nel Cristo, quello straordinario profeta.
6: Maria, adesso ecco, recati nei camerini sempre nel Cristo, spogliati e aspetta che io, gentilissimo sensei, qua Johnny Lawrence, veniamo a purificarti, eh? Dacci il tempo di prendere due ostie azuline, queste ostie piccine, che ci danno il potere del Signore, e arriviamo. Prima arriviamo e poi veniamo, se tutto va bene.
2: Miguel e gli altri alunni erano sconvolti.
3: Sensei, ma che cazzo sta succedendo? La scuola, gli insegnamenti, il nostro futuro.
5: Ma vai in monastero a pregare.
3: Canne!
5: Misericordioso! Ah. È buon che tutti ci protegge con la divina provvidenza della Madonna Santa.
3: Ragazzi, è finita, è finita! Ora cosa faremo senza il Cobra Khan? Fortuna che mi rimane la mia dolce Maria Scollata!
4: Sfondami, Don Seppia! Estrai il demonio dal mio culo! Dai, dai!
3: La miseria, però.
2: La scuola che gli aveva insegnato a reagire ai bulli, a tirare fuori il loro vero carattere e soprattutto una filosofia di vita che era bestemmia forte, bestemmia prima, buttala a terra e trapana la vagina, rischiava di non esserci più. E tutto per una misera offerta della chiesa che comprendeva una villa a tre piani, due Bentley, una slitta motorizzata da renne originali di Babbo Natale, quattro Rolex tempestati di denti di Barti Colucci e una foto di Cannizzaro bullizzato alle medie da dei trapezisti bulgari e una mazzetta di contanti che bastavano a Noise per 13 mesi a Miami senza doversi preoccupare di firmatari. Nel frattempo, nel concessionario di Daniel Larusso.
8: Ho saputo che Cobra Khan ha finalmente chiuso. Quel cretino di Jolly Rollins è cascato nel mio tranello e ha creduto che Neo di Matrix fosse veramente un prete. La cosa che mi fa sgualcire la camicia di Prada.
9: Signor Larusso, ma vuol dire che per fregare Lawrence ha assunto una controfigura di Keanu Reeves?
8: Controfigura? Come si vede che guidi una Seat Ibiza e festeggi con lo spumante della Martini Racing? Se ti stupisci di Keanu Reeves, vai a vedere chi sta pulendo i cessi del concessionario. Figa, che voglia di bere una bolla.
9: Nacho Vodo Turk, ma che è Gian Morandi? Ma sta pulendo i gabinetti del concessionario?
8: No, no, quello è in pausa pranzo.
9: Ah, allora non lo disturbo. Pulito un po' che pane, già!
10: Che schifo!
2: La scuola di Cobra Khan è veramente finita? Johnny Lawrence ha davvero smesso di bestemmiare in cambio di auto di lusso, ville e denaro? Maria Scollata si deciderà a fidanzarsi con Miguel e iniziare una storia d'amore pazzesca?
4: Dai, dai, mettetemelo dentro insieme! Sì, sì, anche il vaso di fiori! Dai, dai! Il piede dentro anche quello, tutto dentro!
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan e Maria Scollata gravida di quattro gemelli e la colpa è di Miguel.
3: Ma vaffanculo, va!
10: Schifoso! Mio figlio poteva morire!
5: Fiore della roia!
3: Schifo!
5: Bastardi la rogna! Dai, dai, fuori dal mio dojo! Dai, fuori dal mio dojo, tutti! Dai, via! Chiudete la porta!
9: Porco! Ah, ho ricominciato a respirare.

0: 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Dona, chiudi. Che vuoi
1: Dona, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però...
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però...
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Ma c'è la certezza.
1: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: guardala e andatela.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre queste cose.
4: Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è.
1: Perché sta in Mediaset. Però dicono, voilà, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica. Hey, 105.
0: Lo Zoo di 105.
5: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Asso contro Ennio. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
6: Ennio! Tua madre! Va via il culo, va! Pronto?
7: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
6: Pronto, sei! Chi parlo?
7: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
6: Ma no, io sono Ennio, che Luigi non ha sbagliato numero!
7: Sono il tuo amico Asso.
6: Ma no, chi sei?
7: Sono il tuo amico Asso.
6: Ma no! Ma io non ho mica di...
0: Risentiamo.
7: Sono il tuo amico Asso.
6: Ma no! Ma io non ho mica di...
0: Risentiamo. Ma stavolta più piano.
7: Sono il tuo amico Asso.
6: Ma no! Ma io non ho mica di... Gli amici che si chiamano Asso!
7: Senti, Luigino, dovresti farmi un favore.
6: Ma che cosa ti devo fare un favore? Ma fammelo stare, non mi rompere le balle!
7: Dimmi a quanto ammonta il mio conto.
6: Ma che cosa ne so io quanto hai detto?
7: 3 miliardi e 8.
6: Ma che 3 miliardi e 8? Di brutta blonda! Ma hai sbagliato numero, non è mica la banca!
7: Onestamente pensavo di più.
6: Dovevi chiamare la banca, io non sono mica la tua banca!
7: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
6: Ma non sono Luigi, brutta blonda! Io mi chiamo Ennio, con il doppio Ennio, brutta blonda!
7: Fai un salto. Fai un salto in banca, preleva tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
6: Ma io un salto del malandro donna che ti spacco la testa, bastardo!
7: Grazie.
6: Ma è tua madre! Hai sbagliato numero! Devi chiamare la banca! La banca!
7: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca.
6: Ma culo, bastardo, non bastardo!
7: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
6: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio! Ennio! Padro!
7: Sono il tuo amico Asso.
6: Da un cancaro, pirra volante!
7: Sono il tuo amico Asso.
6: Ma non c'è che chi cazzo è?
7: Senti Luigino, asso, senti Luigino, dovresti farmi un favore.
6: Asso.
7: Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
6: Ma non mi chiamo Luigino, mi chiamo Ennio, brutto bastardo.
7: Dirmi a quanto ammonta il mio conto.
6: Pronto?
7: Ci sei?
6: Ma chi sei?
7: E allora chi c'è?
6: Ma che chi c'è? Ma sono Ennio, che cosa vuoi?
7: Ci sei?
6: Ma sì che sono il telefono, ci sono, che cosa vuoi?
7: Prima c'ero.
6: Ma che cazzo di per prima c'era, adesso non c'è più? Chi
7: adesso
6: sono io? Ennio, che cosa vuoi?
7: Adesso non ci sono.
6: Ma porco!
7: Allora,
6: ma che cosa cerchi da me? Che cosa cerchi? Chi sei? Dove sei, bastardo?
7: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
6: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio! Ma nome mai! Madonna, bastardo, mi stai facendo venire il mal di testa,
7: sono il tuo amico Asso!
6: Ma Asso!
7: Senti,
6: ma
7: Luigi,
6: perché mi chiami? Io non ti capisco che cosa dici, chi sei?
7: Ci sei?
6: Ma non ci sei, ci fai, bastardo! Tu ci fai, sei un bastardo, un brutto bastardo della madre, una puttana, te che ti ha messo al mondo! Che ti venga un cancaro pirla volante, bastardo di un bastardo! Mi devi lasciare stare!
7: Sono
6: se
7: avevi
6: lo sangue alla testa, che Dio ti fulmini, puttana, malagna!
7: Sono il tuo amico Asso. Senti, Luigino, fammi una cortesia. Fai un salto in banca, preleva tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
6: Ma non sei mio amico, io non ne ho gli amici, io sono da solo! Va bene, basta, bastardo, bastardo!
7: Senti Luigino,
6: ma vai a cagare te Luigino!
5: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio sono tornati. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Tamarri. Mamma mia, quanto ci divertiremo oggi con sti due tamarri, perché sono alla ricerca di terra e concime per coltivare la ganja in casa e chiameranno i venditori di piante.
9: Tamarri.
10: Pronto? Sono Massimi di Quarto. Robe di piandumaggio delle piante?
9: Allora no, noi abbiamo piante, vendiamo piante.
10: Non è la stessa cosa.
9: Strumenti per il giardinaggio.
10: Ah, voi vendete già la roba già invasata?
9: Sì, già nei vasi.
10: Ho capito. E non conosci qualcuno che può venire a casa mia a fare a mettere la terra, a mettere la roba della piandata?
9: Non lo so, non ne ho idea. Deve fare la ricerca su internet, ma non penso si venda così, diciamo.
10: Perché
9: non
10: è una pianta, è una pianta. Va bene, dai, allora chiamo un altro.
9: Ok, ciao.
10: Sono Pitbull.
9: Tamarri.
11: Pronto?
10: Pronto, sei giardiniero?
11: Sì.
10: Ah, bello, meno male che sei uno sveglio che c'ha voglia di lavorare. Che prima ho chiamato un gretino, mica non c'aveva la testa. Senti, scusa se ti interrompo, magari che stai ficcando la roba nelle fauci. Sono Massimi di Quarto. Devo fare un lavoro in un appartamento abbastanza particolare. Mi serve una persona abbastanza sgaggia.
11: Non posso farlo.
10: Perché sei rimasto
11: perché
10: vittima di
11: incidenti? Perché i peroni non li servo io.
10: Cosa hai detto? Scusa, è sembrato per un attimo che fossi un cadavere.
11: I peroni non li servo.
10: Ah, allora è vero che sei un cadavere che cammina. Cosa hai detto?
11: No, dai.
10: Ma sei pazzo. Ma ti rendi conto così? Una risposta bruciapelo a me così proprio. Ovunque tu sia hai già un buco nella spalla.
11: Ma se sentiti parlare sei un terone tu.
10: Ma sai che io ti appendo insieme alla giacca e il corridoio e ti fisso ogni volta che entro in casa per sputarti proprio diretto in mezzo agli occhi, cretino di merda.
11: Addirittura.
10: Mamma mia, ti svito i piedi e ti attacca uno skateboard, poi ti lancio tipo su butto. Così.
11: Con le ali o senza?
10: Con le ali, come gli assorbenti. Ti metto in mezzo
11: al
10: buco del culo.
11: Mamma mia, che spettacolo allora.
10: Ma come cazzo ti permetti? Ma cosa sei, così razzista, pazzo così, completo? Ma sai cos'è il problema? Che tu non è che
11: stai... Non ho detto niente di male, sono terone, ho detto.
10: No, ma io non è che sono terone, sono anche pericoloso. E quella è la problematica. È proprio l'unione delle due problematiche, meridionale e pericolose, capito, scemo di merda?
11: Mamma mia.
10: Sai che ti stacco un dente? Un dente sì, un dente no? Così ti uso come rastrello, che ce lo faccio io lavoro in casa, capito, scemo di merda?
11: Ma che lavoro devi fare? Dimmi, spiega, dai.
10: Allora, il primo lavoro che devo fare è praticamente concimare il terreno col tuo corpo e farti guardare le margherite che crescono sopra i tuoi occhi. Li vedi proprio spuntare dalle radici, capito? Scemo di merda. Madonna quanto mi stai sul cazzo, vorrei morderti la gola. Però vabbè, facciamo così. Mettiamo a terra un attimo l'ascia di guerra, perché mi serve comunque uno che deve lavorare. Poi ti buco pesante, ma dopo. Praticamente devo riempire di terra un appartamento col cellophane sul pavimento, che devo coltivare la ganja in casa. Cosa facciamo? Tu che sei del nord Italia non le fai.
11: Sono lavori che non faccio io, perché in più che sei terone è un lavoro che non faccio. Quindi
10: come facciamo?
11: Ti conviene cambiare strada.
10: Va bene, scemo di merda. Sai cosa faccio? Adesso vado giù un attimo, proprio così. Senti il rumore proprio del bottone di... Devo tenere il freno premuto e con la mano destra schiaccio un bottone, si accende il T-Max. 22 minuti, senti proprio...
11: Guarda, ti aspetto. Senti. Ti faccio vedere la cippatrice dall'interno.
10: Questi tre rumori sono petto, coscia e fronte.
11: E fronte alla griglia.
10: Poi senti un freddo incredibile, uno con la barba che dice: prego, si accomodi, ci vediamo per tutta l'eternità.
11: Con la faccia in mano.
10: Non parlare più. Sono la motosega. Ti taglio. Ti taglio.
12: Sì, sei arrabbiato, eh? L'hai fatto, Falco?
13: Tamarri.
9: Pronto?
12: Che baro?
9: Non potevi dirmelo che mi chiamavano. No, questo non è uno pronto? Straniero. Chi è? No.
12: Basta. Pronto?
9: Pronto?
12: Sì, sono qua, non so, parlava con me, con chi sta parlando? Non capisco.
9: E neanche io non capisco.
12: Allora...
9: Dai,
12: ma che cazzo fate? Ho capito.
11: Pronto, chi parla?
12: Sono Giovannino. Ho chiamato per giardinaggio. Non ho capito la signora se parlava con me. Gli ho detto signora.
11: E chi è Giovannino?
10: Ha detto che tua madre è puttana.
12: Oh, ma che cazzo fai, coglione? A chi insulti? Tua madre? Non ho capito. Mia madre devi insultare, scemo. Che cazzo fai? Ma pensate.
11: Chi è che parla, scusi?
12: No, stavo parlando con mio cugino.
10: Ha detto che tua madre è puttana.
12: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, ma che cazzo dici, puttana, scemo? Ma pensa a te.
11: Chi è che parla, scusa?
12: Sono Giovannino, allora che cazzo c'hai? Ma pensa a te, caffone di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere? Alzi il telefono così e dici figlio di puttana la gente. Coglione.
11: Ma stai parlando con me?
12: Sto parlando con te, con chi cazzo devo parlare? Coglione, che cazzo fai? Oh. Ma pensa a te.
11: Ma se posto il cervello te ho che cosa?
12: Ma ti do uno schiaffo che te lo sposto al cervello.
10: Ha detto che tua sorella succhia i cazzi.
12: Oh, tua sorella succhia i cazzi, figlio di oh, pezzo di coglione. Hai finito di insultare la mia famiglia. Bastardo di merda! Ma pensate, oh!
13: Tamarri!
9: Di pronto.
12: Pronto, guardi che c'è stato uno sbaglio. Mi le chiedo
11: scusa. Chi è che parla, scusa?
12: Sono Giovannino, ma prima ho sbagliato persona. Ero convinto di parlare con un'altra persona. Io ho bisogno del...
11: Ma chi è che parla? Non ho capito chi è.
10: Hai sentito? Ha detto tua madre puttana!
12: Ancora? Ma che cazzo fai, coglione? Ancora puttana? Ma tua madre puttana? Non ho capito, io ti chiamo per le piante e tu mi insulti ancora. Bastardo.
11: Ma chi c'è? Ma sei a posto?
12: Ma io sono a posto, ho chiamato tu, non vendi le piante.
11: Ma non sono io che sto parlando, eh.
12: Ma se stai parlando adesso mi hai detto figlio di puttana, ma sei scemo. Ma che cazzo di modo è?
11: Ma sono io che parla, eh.
12: E chi è che l'ha detto figlio di puttana? Aspetti un attimo.
11: Ma non lo so, non sono io, scusa, non mi permetto neanche io di fare una roba del genere.
10: Ma madre puttana, hai sentito? Ha detto che tua madre è puttana.
12: Minchia, se ti becco, coglione, manca, ti spacco la testa, sai? Ti prendo la testa, te la spezzo in due, ci metto i
11: toni. La cippatrice dall'interno.
10: Questi tre rumori sono petto, coscia e fronte.
11: E fronte, alla griglia.
10: Poi senti un

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sono qua, non so, parlava con me, con chi sta parlando? Non capisco.
1: E neanche io non capisco.
0: Allora,
1: dai, passa.
0: Ma che cazzo fate? Ho capito.
2: Chi parla?
0: Sono Giovannino. Ho chiamato per giardinaggio, non ho capito la signora se parlava con me, gli ho detto signora.
2: E chi è Giovannino?
3: Ha detto che tua madre è puttana.
0: Oh, ma che cazzo fai, coglione? A chi insulti? Tua madre? Non ho capito, mia madre devi insultare, scemo. Che cazzo fai? Ma pensate.
2: Chi è che parla, scusi?
0: No, stavo parlando con mio cugino.
3: Ha detto che tua madre è puttana.
0: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, ma che cazzo dici puttana, scemo? Ma pensa a te.
2: Chi è che parla, scusa?
0: Sono Giovannino, allora che cazzo c'hai?
3: Io grande sta.
0: Ma pensa a te, caffone di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere? Alzi il telefono così e dici figlio di puttana alla gente. Coglione.
2: Ma stai parlando con me?
0: Sto parlando con te, con chi cazzo devo parlare? Coglione, che cazzo fai? Oh. Ma pensa
2: a te. Ma se posto il cervello te ho che cosa?
0: Ma ti do uno schiaffo che te lo sposto il cervello.
3: Ha detto che tua sorella succhia i cazzi.
0: Oh, ecco. Tua sorella succhia i cazzi, figlio di oh, pezzo di coglione. Hai finito di insultare la mia famiglia. Bastardo di merda! Ma pensate, oh!
4: Tamarri!
1: Di pronto.
0: Pronto, guardi che c'è stato uno sbaglio. Mi le chiedo
2: scusa. Chi è che parla, scusa?
0: Sono Giovannino, ma prima ho sbagliato persona. Ero convinto di parlare con un'altra persona. Io ho bisogno del...
2: Ma chi è che parla? Non ho capito chi è.
3: Sentite, ha detto tua madre puttana!
0: Ancora? Ma che cazzo fai, coglione? Ancora puttana? Ma tua madre puttana? Non ho capito, io ti chiamo per le piante e tu mi insulti ancora. Bastardo.
2: Ma chi c'è? Ma sei a posto?
0: Ma io sono a posto, ho chiamato tu, non vendi le piante.
2: Ma non sono io che sto parlando, eh.
0: Ma se stai parlando adesso mi hai detto figlio di puttana, ma sei scemo. Ma che cazzo di modo
2: no,
0: è?
2: Ma sono io che parla,
0: E chi è che l'ha detto figlio di puttana? Aspetti un attimo.
2: Ma non lo sono io, scusa, non mi permetto neanche io di fare una roba del genere.
3: Ma madre puttana, e sentite, ha detto che tua madre è puttana.
0: Minchia, se ti becco, coglione, manca, ti spacco la testa, sai? Ti prendo la testa, te la spezzo in due, ci metto i tos caldi dentro, hai capito? Scemo di merda, ma che cazzo ti permetti di fare? Coglione! Oh! Ma pensa a te, cafone di merda!
3: Ah, si è fatto rispettare, sto scemo!
0: Grazie, Massimino!
3: Cazzo, ti permetti, ragazzi? Puttana! L'hai letta ancora,
0: Oh!
5: Minchia, paura! Panico, panico, panico, paura!
6: Oh! Come?
5: Paura!
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
9: Pronto?
3: Pronto? Roba di pelle degli interni?
9: Sì.
3: Senti, allora, praticamente io ho una mezza esigenza importante per una macchina semipromozionale che ho mia cugina che ha un centro estetico. Voi siete in grado di fare dei sedili in un certo modo su richiesta?
9: Bisogna vedere da che cosa si parte, che cosa si vuole arrivare.
3: Siccome lei fa depilazioni definitive, no?
9: Sì.
3: Il sedile serve di una pelle chiara che sembra la pelle di un cristiano, no? Come se fosse un petto umano. E poi serve qualcosa tipo di finto pelo. Cioè come se fosse un petto peloso con i capezzoli.
9: Oh mamma.
3: Cioè praticamente la macchina, siccome è promozionale, lei deve fare delle fiere, delle robe. Allora servono i sedili davanti che sembrano due petti di cristiano coi peli.
9: Oh mamma. È una poltrona, cos'è?
3: C'ho la cucina in macchina? No, che poltrona? Sono due sedili.
9: No, è una poltrona, nel senso che lei utilizza per fare dove nel centro estetico, oppure è una macchina, proprio l'autovettura?
3: No, la macchina è. Proprio la macchina. Lei c'ha un Opel Corsa 1400 dell'87, proprio vecchia la macchina anche. Stai bennando con la moto.
9: No, è un po' difficile comunque ottenere un risultato del genere, perché vabbè, il colore chiaro della pelle si trova, per dire, no?
3: Proprio deve sembrare un petto, perché con le cuciture fai i finti addominali e poi i capezzoli applicati con una pelle un pelo più scura e poi i peli, no? E i peli che non capisco come fare.
9: Infatti, no, ma anche tutto il resto.
3: Allora, ma tipo se gli appiccichiamo una parrucca riccia?
9: Sì, allora bisogna...
3: Bisogna
9: ragionarci un attimino su una cosa del genere. Intanto, capire che esigenze ci sono anche di tempi, capire un attimino.
3: Lei si piazza con sta Opel Corsa color carne?
9: Sì.
3: E con gli interni che sembrano dei petti da depilare, no? La gente è tutta incuriosita, sai che è un po' il momento che la gente si fa i selfie.
9: Sì.
3: Capito?
9: Sì.
3: Quindi avere l'interno che sembra un cristiano da depilare, tutta strana, lei poi è tutta malata di mente fare queste cose.
9: Non lo so.
3: Ti vede in difficoltà, ti vede che stai andando fuori proprio.
9: Sì, non è... Diciamo che vabbè...
3: Anche il poggiatesta tipo si può ricoprire di pelle e fargli tipo i capelli?
9: I capelli? Vabbè, non lo so, sicuramente...
3: Cioè, praticamente i due sedili davanti devono sembrare...
9: Una persona.
3: Devono sembrare... scusa che mi è sceso la crocca in,

0: Devono sembrare praticamente uno. Pronto?
1: Sento malissimo. Pronto?
0: Devono se... Pronto?
1: Sì.
0: Devono sembrare uno sed... Pronto? Devono sembrare uno sedu...
1: vabbè, ciao, ciao.
2: Deve sembrare
0: ce
2: che
0: fatto,
2: cosa?
0: Cosa
2: dovevano sembrare?
0: Ho seduto i capelli. Tipo... Petto sto a male. Mi sono immaginato con finestrini aperti, i capelli. Che... Scusa Giovanni, non ce l'ho fatta.
3: Quanto carrozzeria?
0: Che la Cristiana di prima ha messo giù la cornetta. Non capisco come sia successa questa problematica mentre stavo parlando.
3: Ma sono mica io, avrà parlato con qualcun altro.
0: No, no, ha parlato con la Cristiana che ho chiamato te.
3: Ma io sono un carrozziere,
0: E io sono balordo. Pensate che interscambio che facciamo. Hai capito? Scemo di merda.
3: Ma di con chi sta parlando? Scusi, con chi sto parlando io?
0: Che ti strappo le orecchie, te le metto sulla schiena e ti faccio fare la farfalla con i problemi, hai capito?
3: Ma guardi che sta sbagliando numero,
0: Madonna, mi stai facendo incazzare, sti fico, una ruota in bocca, una nel culo e ti uso per consegnare le pizze, hai capito? Ma guarda, sto scemo di merda!
2: Non c'è più il servizio di una volta, la gente ormai si è montata la testa.
3: Pronto?
2: Oh! Figlio di puttana! Ridi. Senti, c'è la segretaria?
3: Sì.
2: Passamela, va. Sono Giovannino. Io che ti spacco tutto.
4: Victor Motors.
2: Benissimo, perfetto. Ciao, come stai?
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Ciao. Senti, ciao. Sono Giovannino. Tu cos'è che fai? L'officina, giusto?
4: Sì.
2: Senti, allora ti posso chiedere a te un'informazione?
4: Dimmi.
2: Benissimo. Minchia, che bella voce che c'hai. Allora, senti, allora io devo fare una roba a una macchina di mia zia, che è una Opel Astra, no? Tutta spaccata.
4: Sì.
2: E dobbiamo rifargli il colore fuori, perché lei deve fare una cosa in esposizione, una convention, e deve fare tutta la macchina. Mi senti?
4: Sì.
2: No, che non parlavi più, ho pensato magari sta male, non lo so, mi sono preso già male. E allora dobbiamo fare la color rosa dentro, perché lei è estetista. Mi sto trattenendo, che mi sta perdendo. E allora dovremmo fare con gli interni in pelle tutti i rosi. Capito? Ma li potete fare gli interni anche dalla macchina? Pronto?
4: Sì.
2: Ah, ok. Senti, ma... Tu le tette te le fai ciucciare? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta il caso dei casi. Arnaldo versus Mazzoli. Un sospetto che attanaglia i componenti dello zoo da troppo tempo. Wender, il noto ammazza vecchi da circa un anno, ha una vittima prediletta, Arnaldo di Perugia. Inizialmente nessun sospetto, ma col passare del tempo le sue azioni diventano sempre più improbabili e gli ascoltatori, insieme ai componenti dello zoo, iniziano a sentire puzza di intelligenza artificiale, ovvero falsificazione di alcune chiusure.
2: Non lo so, io sospetto che Wender lo chiami veramente, cioè che lui esiste veramente, ma che poi modifichi il finale dello scherzo telefonico. Non ci credo, dai, che uno si spara un piede, cioè sono robe improbabili.
3: È vero!
2: Ma che cazzo dici che è vero, dai, non fare sempre quello che protegge tutto e tutti, dai.
3: Il numero uno!
2: Io adesso io cercherò e troverò Arnaldo e capirò se Wender falsifica o meno. Secondo me falsifica.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Cercavo...
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi è che parla?
2: Sto cercando Arnaldo. Sto cercando Arnaldo...
4: Che cerca?
2: Arnaldo.
4: Ah, non esiste qui.
2: No.
1: Mazzoli approfitta del fatto che Wender è a casa in fin di vita, avvolto da malattie infettive, AIDS e probabilmente qualche effetto delle maledizioni mandate dalle sue vittime, per cercare il vero Arnaldo e capire quanto è vero e quanto è falso negli scherzi telefonici.
2: Ah, io sospetto che la telefonata sia vera, ma che poi a un certo punto lui gli clona la voce e gli fa fare delle robe.
4: Pronto?
2: Sì, salve signora, sto cercando Arnaldo.
4: Sì, Arnaldo?
2: Sì.
4: Io forse, il mio marito era un Lorenzo, a dirvi la verità non so adesso chi sia, Arnaldo.
2: Non conosce nessun Arnaldo, è uno scultore, fa... Io la chiamo da un giornale che si chiama Sculture e Cincischioni.
4: Senta, di qui c'è la cartoleria su Arnaldo su, adesso... Io di la verità, sto su qua giù dove in bocca c'è stato mai a Pantalla?
2: No signora, no, io la chiamo da Milano, figuriamoci.
4: Ah beh, allora.
2: Stiamo facendo uno speciale sugli artigiani di Perugia e cercavamo questo Arnaldo, ma.
4: Ma io Arnaldo non ho visto, non ho sentuto di mai, insomma.
2: Mai, va bene.
4: Io c'ho quasi, sono avvantaggiato d'età, ma volevo dire, non è che ho sentito di, insomma.
2: Non ha sentuto.
4: Una volta stavano a coltivare la terra, invece adesso chi è nato a Roma, chi è
2: c'era
4: nato
2: la fresca.
4: Di qua, chi è nato di là.
2: Va bene signora, grazie mille per l'asciugata, grazie signora e niente, continueremo la nostra ricerca, grazie.
4: Mi piace, ma
2: ci mancherebbe. Grazie, arrivederci, salve, adesso sono asciutto, grazie. Niente, non si trova sto bastardo di merda.
1: Riuscirà Mazzoli a scoprire la verità su Arnaldo? Troverà le password del computer di Wender e i segreti dei suoi scherzi telefonici? Arnaldo versus Mazzoli prossimamente.

0: una cosa intollerabile.
1: Stefano, buonasera, anzi buongiorno.
2: E già noto una punta di confusione nell'esposizione. Buongiorno a lei, come sta?
1: Non c'è male.
2: Sta osservando in modo pedissequo e lineare le indicazioni che sono pervenute dalla regione Campania nella mia persona.
1: Perfetto.
2: Noto un moto di ilarità nella sua voce. Lei forse mi scambia per un elemento circense, un equilibrista, un clown forse. Pensa che io sia un pagliaccio, un guitto davanti spettacolo, pronto. Questa persona ha riagganciato a me, al sommo. È inaccettabile.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora.
3: Pronto?
2: Sì, mi sente, buongiorno.
3: Lei chi è? Chiedo scusa.
2: Buongiorno, sono Vincenzo De Luca, il suo sommo governatore e a tratti faraonico, imperatore della nostra sacra regione, della quale quotidianamente mi prendo cura.
3: Benissimo, complimenti a lei.
2: Sì.
3: Ad meliora semper.
2: Non si arrischi in lingue neolatine, rimanga su tratti indoeuropei che contraddistinguono il nostro eloquio, altrimenti provoca una minzione involontaria del mio apparato genitale. In pratica lei mi fa venire il latte ai coglioni. Ha compreso l'elegante perifrasi con la quale io ho indicato che lei sta sommariamente defecando il mio organo genitale, o in modo più colloquiale mi sta cacando il cazzo. Pronto.
4: Sì?
2: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, come sta?
4: Bene, lei?
2: Molto bene, la ringrazio. Io sono in cerca di delazione, perché il nostro obiettivo è quello di scovare i malaugurati criminali che continuano a diffondere questo terribile virus, questa piaga sulla nostra terra, già martoriata dalla nostra incuria. Lei,
4: sì.
2: Dico lei,
4: sì.
2: Conosce qualche persona che, diciamo, non osserva strettamente in modo pedissequo le direttive che sono state fornite dalla mia persona?
4: No, non credo.
2: Non crede o non sa?
4: Non credo o non sa. O non so.
2: È sicuro che lei non si erga come uno scudo a proteggere persone di malaffare che contaminano la nostra terra? È sicuro?
4: Io no, lei?
2: Assolutamente certo. Non sono come lei, del resto, che si pone in questo momento, con questo sarcasmo fuori luogo, come un cilindro di residui fecali che fuoriesce da un pertugio così furtivo e meditabondo come una talpa al di fuori della sua tana. In pratica lei è uno stronzo pezzo di merda.
4: Vedi che poi questo le torna contro, le torna tutto contro.
2: In che senso, scusi?
4: Nel senso che come se stesse davanti ad uno specchio, ovviamente.
2: Quindi lei sta asserendo che la mia elevata perifrasi, all'interno della quale indicavo che lei proviene da materie di scarto rilasciate dall'intestino retto, in realtà si riferisca alla mia stessa persona, faraone?
4: Ovviamente sì.
2: Ma lei sa con chi sta parlando? Lei sa con chi sta parlando?
4: Io sì, lei?
2: No, lei chi cazzo è?
4: Chi cazzo è lei?
2: Benissimo, io però stavo cercando una delazione. Lei mi deve dire il nome di almeno una persona.
4: Può cominciare a scrivere.
2: Va bene, prendo nota.
4: Okay.
2: Prego, detti nome e cognome.
4: Luca Catona.
2: Luca Catona, segno. Questo Luca Catona, perché?
4: Non rispetta le regole.
2: Temo, dopo aver scritto con il mio lapis sul foglio il nome e il cognome di questo individuo, che esso contenga un gioco di parole che si riferisca al cilindri fecali. Deve essere padre a voi.
4: No.
2: Voi siete un contenitore di ceramica atto alla coprofagia quotidiana dei liquidi espulsi dal nostro retto. Voi siete un OCS e merda.
4: Ladri,
2: Luta. Affangulo.
5: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù.
2: Il cognome fa Cutù, così
0: un giorno... si chiama Di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: È il terzo nome,
0: cioè,
2: come
0: è un principe lei?
2: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
0: Sì.
2: Biberò?
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
2: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
2: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
2: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli
2: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B! Bibite!
0: Le bibite!
2: B! Banane!
0: Le banane!
2: B! La sor, tua sorella, fa le B! Le b***e!
0: Bravo! Oh, infatti, si
2: io
0: sa che esistono...
2: Io ho mai visto un piacere respirare con le b***e!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
2: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: A coccinella!
2: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
2: te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor Di Merda! Non faccia l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: È una vergogna!
5: Basta, si alza.
0: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
2: Ma
0: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
0: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
0: Giusto,
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
0: Dite qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca? Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
2: Benvenuti a Futuro incerto dal vostro Michelangelo Picchioni. Le cannucce in plastica inquinano, ma le alternative hanno vari difetti e non sempre sono sostenibili. La cosa più facile sarebbe eliminarle del tutto, ma per gente come me che le utilizza per pippare, la situazione spaventa parecchio. Quindi noi di Futuro Incerto oggi ci chiediamo: le cannucce servono? Con noi in studio il cannucciologo.
3: Io sono Filippo.
2: Come mai proprio la cannuccia di plastica è diventato così un problema per il pianeta?
3: È uno di quei articoli un po' problematici da sostituire, perché come avrà visto, quando quando si provano a usare delle cannucce fatte di carta e cose, dopo poco si sciolgono.
2: Allora, è vero che si può utilizzare per bere dal naso la cannuccia? Cioè, se uno non ha la bocca e utilizza il naso, la può bere lo stesso? Cioè, va giù?
3: Immagino di sì, mi sta facendo delle domande che...
2: No, sono le domande che mi danno gli autori del programma, quindi io faccio queste domande.
3: Ma immagino uno che non abbia, che non possa...
2: Non so, io da bambino, lei da bambino non ha mai tirato niente dal naso con la cannuccia?
3: Beh, probabilmente sì.
2: Certo. Anche adesso, nel senso, non è che... comunque, può causare le allergie?
3: In teoria non dovrebbero creare problemi di questo tipo. Poi,
2: ho capito.
3: Non sono un medico,
2: certo.
3: Lo so.
2: Beh, certo. Lei che consiglio darebbe per chi fa uso di droghe e utilizza le cannucce per aspirare la cocaina dal naso?
3: Che consiglio darebbe? Non riesco a capire.
2: Nel senso, io per esempio faccio uso di droghe, alle volte uso la cannuccia per pippare, e appunto volevamo anche capire se dà un problema al naso la cannuccia aspirando la coca.
3: Penso che possa dare più problemi quello che tira su col naso che la cannuccia.
2: Ma non c'è il rischio che si incastri in fondo al naso, questo, nel senso, poi magari anche dal tipo di... perché io di solito uso per comodità quella cannuccia, quella che si usa per le bibite, che si gira in punta. Sono Michelangelo Picchioni.
3: Ho capito, signor Picchioni, ma se lei la usa per pippare, sì, la cannuccia credo che sia il minore del problema. Immagino che se non ha una cannuccia a disposizione troverà un'altra soluzione.
2: Sì, ma magari per un'igiene migliore, non so, sa, la cannuccia sta dentro la carta, io la sbuccio e ce l'ho sterilizzata, diciamo, per fare una pippata in tutta sicurezza, ecco.
3: Ma in che senso in tutta sicurezza? La cannuccia può essere sterilizzata, ma il resto non sarà mai sterilizzato.
2: Neanche se è dentro la carta?
3: Ma chi, la cocaina o
2: no,
3: la
2: sostanza? No,
3: che
2: no, non parlo della cocaina io, sto parlando della cannuccia. Sai che la cannuccia quando si compra è dentro la carta.
3: No, ma non riesco a capire perché uno si preoccupa della cannuccia e non di quello che sta aspirando, che sicuramente non è stata comprata...
2: Vabbè, dipende lei da dove la compra. Io la compro da persone dove è buona, pura, quindi quando mi faccio queste belle pippate la sera con gli amici sto da
3: buona,
2: Dio.
3: Buona pura. Vabbè.
2: Lei non pippa, per esempio?
3: Buona pura viene trasportata nel buco del culo di qualche, come li chiamano, i trasportatori,
2: sì.
3: Viene prodotta in posti, ma stiamo scherzando, vabbè.
2: Ecco, senta, allora facciamo una roba, io adesso, perché anche nel programma dobbiamo testare la cannuccia. Io sente che ho una cannuccia, la sente la plastica? Adesso io apro la cannuccia e la provo a mettere leggermente dentro al naso. adesso proverò un attimo a vedere, non mi sta facendo assolutamente niente questo momento la cannuccia nel naso. Sente che ce l'ho nel naso la cannuccia.
3: Professor, signor Picchioni, io le auguro una buona serata. Ma...
2: un attimo, aspetti che devo finire, faccio una bella striscia e vediamo se poi il naso
3: c'è
2: ancora un problema. Aspetti un attimo che... un attimo solo che... l'ho piantata in gola. Allora...
1: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: is a zoo only for you.
1: Nella puntata precedente del caso.
2: Pronto?
3: Pronto? Sì?
2: Sì, salve, sto cercando Arnaldo.
3: No, Arnaldo non esiste.
2: Come non esiste?
3: No.
1: Dopo dubbi, perplessità e sospetti, addirittura anche da parte dei componenti dello zoo, Mazzoli decide di indagare sull'esistenza di Arnaldo di Perugia.
2: Enzo,
4: dimmi.
2: Dimmi. Ascolta, allora, sono 3 giorni che sto facendo una ricerca spietata per trovare sto cazzo di Arnaldo. Allora, io sono convinto che lui esista, ma secondo me tu modifichi i finali delle telefonate.
4: Ma no, guarda che... Oh, ma hai rotti i coglioni. Anche la gente che mi rompe il cazzo sta roba.
2: Ma dai, ma scusa.
4: Ma ti pare che io adesso mi metto a creare un personaggio finto che fa... Se questo fa così, poi magari lui è lui che fa finta, non lo so.
2: Si spara un piede, dai, ma non ci crede nessuno. Cioè, fino a un certo punto si capisce che è vero, poi sei tu che modifichi.
4: No, io non modifico un cazzo.
2: Mamma, allora, dammi il numero, non mi dare il numero, chiamalo tu. E vediamo se è vero o meno.
4: Vado di là, adesso lo chiamo.
2: Dai.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. La sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
5: Che cazzo ha detto?
2: Ho detto che la sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
5: E che cazzo me ne frega a me?
2: Senta, allora, io sono molto interessato alle... So che lei è uno scultore.
5: Si guardi, io da oltre 10 anni... costruisco con il legno gufi di legno, ma faccio anche aquile, castori, diciamo quasi tutti gli animali piccoli.
2: Ah, molto interessante. No, è interessantissimo perché io
5: sì,
2: sono proprio
5: è molto interessante.
2: Uno studioso in merito alle sculture di legno. Lei, se non sbaglio, fa gufi, giusto?
5: Sì, sono specializzato in gufi di legno. Infatti ora sto finendo un gufo che per il mio parrucchiere Mario. È cinese, ma molto bravo.
2: Ne vorrei uno, sì, ma quanto costa un gufo di una misura media?
5: Dipende, se lei abita qui vicino, possiamo vederci direttamente.
2: No, no, io vivo a Washington.
5: No, mi spiace, fino ad Ancona non arrivo.
2: No, no, in America.
5: Ho capito.
2: Senta, signor Arnaldo, allora le ordino...
5: Chi mi dica?
2: 5 gufi di legno.
5: Allora, 5 gufi.
2: Se poi... può, di diverse misure.
5: Allora, per 5 gufi le posso fare 200 euro.
2: E poi, mi interessava sapere se faceva anche altri oggetti.
5: Sono specializzato anche in galeoni, fatti con i cerini. Ma ci vuole tanto tempo per farlo.
2: Interessante. Quanto costa?
5: Per il galeone le posso fare 800 euro.
2: E porco...
5: No! Porco... lo dico io.
2: Va bene.
5: Ha capito?
2: Sì,
5: porco...
2: Sì, sì. Va bene. Allora si calmi, signor Arnaldo.
5: Sono calmissimo. Si
2: allora, senta, le lascio i miei dati. Se me lo può spedire, io
5: intanto
2: ho un indirizzo
5: cerco
2: anche,
5: la penna.
2: A Perugia. Allora, io mi chiamo Michele.
5: Scusi, ma non ho capito bene. Come si chiama?
2: Ho detto che mi chiamo Michele. Michele!
5: Brutto figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni.
2: Non so chi
5: ho
2: si
5: passato
2: riferisce.
5: Gli ultimi 2 giorni in ospedale.
2: Sono per Michele colpa Mazzoli.
5: Tua. Mi sono saltate 3 dita del piede destro.
2: Pronto.
5: Porco.
2: Arnaldo.
5: Michele, dimmi dove sei.
2: Pronto.
5: Dimmelo.
2: Pronto,
5: me lo devi
2: pronto,
5: dire.
2: No.
5: Arrivo subito. Ma... Ti trafiggo il
2: pronto.
5: Cranio con la stampella, figlio
2: Arnaldo.
5: Di puttana. Michele,
2: pronto.
5: Mi porto dietro anche il fucile.
2: Pronto.
5: Bastardo.
2: Ma che sei responsabile, eh? Se ammazza qualcuno è colpa tua.
4: Te l'ho detto io che è pazzo, tu non mi credi. Hai visto?
2: Ho visto. Però non si è sparato nei piedi.
4: Eh no, meno male, dai.
6: Radio 105. 105. Lo zoo di 105.
7: Tamarri.
8: Chi è?
9: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di Camber.
8: No, non lo facciamo.
9: Cosa fate voi? Che...
8: No. Centro revisioni.
9: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
8: Perfetto, buona giornata.
9: Peccato che c'è la voce da fica. simpatica, si sente questa voce.
8: Ma chi è?
9: Sono Massimino Di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante, sono maschio alfa. Si sente?
8: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo, wow. Quindi non so, veda un pochino lei.
9: Ah, ho ancora... capito,
8: ok,
9: ho capito.
8: Sto lavorando, va bene?
9: Ah, perché spacciate voi, cioè avete il telefono. Oh, scema di merda! Sta bastarda!
10: Sì?
11: Buongiorno, c'è il camper lei?
10: Sì.
11: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliono affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
9: Sant'Agostino.
11: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
10: Già tutto noleggiato, sì.
11: Ma si trova uno? Nah. Non è che veniamo lì che paghiamo, so. Quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
10: Conviene che te lo compri.
11: Ma non fare il simpatico, scemo.
10: Quanti siete?
11: Quanti siamo, Massimino?
9: Allora, se conti le mani in 40.
11: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
10: Siete sempre pochi.
9: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito, scemo?
11: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
9: Ma mamma, hai capito?
11: Ce l'hai lo scompartimento per la droga?
10: Non
11: scemo. Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
9: E ha messo giù la
11: cornetta. Qua Massimino.
9: Richiamalo un attimo. Richiamalo!
11: Chiama un vostro scemo.
9: Richiamalo! Ma fatti salire la nerva. La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Lei senti le mani che si agitano? Senti le mani che si agitano? Fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Anzi, ti infilo dentro l'ambra così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10.000 anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla. Stai parlando?
10: Prego, vado avanti.
9: Cazzo mi dai, è lei.
10: Allora, buongiorno.
9: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
10: Sì, buongiorno.
9: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi io?
10: Mi dica.
9: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
10: Quando?
9: Questo weekend è Ponte Lungo.
10: Tutto pieno?
9: Tutto pieno adesso. Per Massimino Di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
10: Perché?
9: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato lo guardo negli occhi.
10: C'è ragione.
9: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito? Orco? Senti, che sapore hanno i bambini?
10: Siete scimi, io sono vecchio, non conosci tanti dei scimi. Ma scemo come te, vale veramente pochi.
9: No, perché c'è la voce di quelli. Che sei, mangia a fuoco? Pinocchio come sta?
10: Ma sei quanto? Ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno che sei scemo? Sì, ma sei abituato a sentire le cose da scemo.
9: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
10: Che stronzo che sei. Ce n'ho due ragazzi nella foresta. Vieni, che mi dai qui a petto bene bene.
9: Sai come ti immagini? Davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati. Orco! Scemo di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Il caso. Gufo reale o veggente? Nella puntata di oggi, gufo reale o veggente? Oggi parliamo di Marco Mazzoli, conduttore, creatore dello Zoo di 105. Marco, da oltre 25 anni, riesce a prevedere il futuro di personaggi e tendenze che di colpo finiscono nel dimenticatoio o nella merda con la legge. Ma la domanda è lui che li gufa o ha realmente il potere di prevedere il futuro dei VIP? Partiamo dagli inizi, primi anni 2000. Mazzoli inizia una guerra mediatica contro una nuova casta, la casta di Lele Mora. Lele Mora è il manager di centinaia di VIP della televisione, come Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Fabrizio Corone e molti altri f***etti che invadevano discoteche e programmi TV incessantemente. Mazzoli odiava il fatto che nessuno di questi avesse fatto un minimo di gavetta e fece una previsione molto precisa. Questa gente finirà malissimo e scompariranno totalmente dalla scena in pochi anni. E così è stato. Oggi Lele Mora vende pellicce al mercato e, a parte Corona, che si è sparato anni di carcere e adesso spara cazzate in tutti i podcast del mondo, tutti gli altri sono finiti, spariti, dimenticati o morti. Gufo reale o veggente? Qualche anno più avanti, Mazzoli diventa il nemico numero uno della musica trap. Contro di lui tutto il gruppo di trappettari che si coloravano la testa di sugo e si tatuavano i cazzi e le mitragliatrici sulla faccia. Mazzoli la definisce musica di merda, un genere musicale copiato dagli americani, e prevede un declino molto rapido di tutti gli artisti e del genere musicale in poco tempo. I sopracitati, tipo Tony F, che adesso fa le canzoni che parlano d'amore e si è inchecchito molto pure lui, tutti quelli con i cazzi e le mitragliatrici in faccia, oggi non se li incula più nessuno. Tutti a parte Sfera. E basta. I Ferragnez, definiti da Mazzoli reali autoproclamati. Ferragnez. Per anni considerati da tutti l'esempio della famiglia perfetta italiana, un punto di riferimento per i giovani e una fonte inesauribile di denaro facile. Mazzoli ha ripetutamente detto che sti due miracolati sarebbero finiti nei guai e che la loro fama e carriera sarebbe sprofondata in poco tempo. Pandoro Gay, Fedez in crisi mistica, la fine dei due reali. This is the end, my friend, come diceva quello. La domanda è chi sarà il prossimo?

0: Mazzoli. Illuminaci. Mazzoli, dacci la risposta.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
2: This
1: is the zoo.
2: Per l'Italia.
1: Vai, dai.

0: Sì, pronto?
1: Salve, sono Paolo Falcao di Booking, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Parlo con Bed and Breakfast?
0: Sì, perfetto.
1: Salve, senta, noi siamo di Booking, del sito, il sito di Booking, sì, che si occupa delle recensioni che ci sono sul portale, e quando troviamo un problema o delle recensioni un po' negative, molto negative nei confronti della location, chiamiamo appunto per risolvere questo problema, perché oggi sul suo albergo è arrivata una recensione, sì, che noi abbiamo bloccato prima che andasse online, perché vogliamo prima capire se esattamente questa roba è vera. Nel momento lei mi confermerà che è tutto vero, noi lo mettiamo online oppure lo cancelliamo, sempre con tutta tranquillità. Allora, c'è questo Luca R che ha fatto una recensione questa mattina alle 8:30, dicendo del Bed and Breakfast Fazio, sì, mi sono fatto abbindolare dalle recensioni che ho trovato sul sito, in realtà il posto non rispecchia minimamente ciò che la gente ha scritto, forse la struttura ha pagato dei portali per avere recensioni positive.
0: E non è vero, perché quello che trova nel portale lo viene a trovare qua sul posto, perciò sì, quello che ha scritto lui è tutto negativo.
1: Sì, ma guardi, io le leggo solamente quello che ha scritto questo Luca R, dopodiché andremo anche a capire da dove il suo vero nome e cognome. E continua con cibo pessimo, sotto il letto c'erano degli scarafaggi morti all'interno delle pareti.
0: No, assolutamente, sì. Quando va una persona via e ritorna un'altra persona, noi vogliamo dentro e identifichiamo la stanza con un apparecchietto. Queste sono cazzate enorme.
1: No, ma guardi, io la immagino, perché comunque nel sito abbiamo notato che l'albergo ha delle ottime recensioni, è pulito, ha delle bellissime camere, tutte colorate, tutto, si vede che è proprio curato con la passione di questo.
0: Il minimo angolo è tutto curato, certo, assolutamente, certo. Quello che lui può scrivere quello che vuole.
1: Ma ha fatto venire voglia di venire in vacanza, guardi, una roba incredibile.
0: Ma anzi, mi fa molto piacere, se viene.
1: Lei è il signor F***?
0: Sì, sono
1: allora,
0: io.
1: Allora, le continuo a leggere un attimo la recensione, perché sì, adesso verifichiamo. Se lei mi dice, no, guardi, dobbiamo cancellarlo, io le passo il mio collega Giuseppe Furino, che si occupa della cancellazione, sì, e lo cancelliamo. Allora, questo Luca R continuava a dire che il cibo è pessimo, scarafaggi morti negli armadi, nelle pareti si sentivano grattare topi, la notte si sentiva gente correre nei corridoi e anche urla di piacere, e la signora della stanza a fianco ha lasciato il vibratore acceso, pensi cosa ha scritto, tutta la notte e non sono riuscito a chiudere occhio per il rumore perché questo oggetto continuava a vibrare dietro la mia testa. Questo offende, dicendo anche che lei è proprio un pezzo di merda. Allora, io le passo adesso Giuseppe Furino, che si occupa di cancellare il messaggio, va bene? Noi siamo a posto,
0: va bene,
1: signor Paolo,
0: arrivederci.
2: Eccomi qua, buongiorno signor.
0: Sì,
2: salve, sono Giuseppe Furino di Booking. Senta, io allora le faccio questo questionario, sono cinque domande al quale può rispondermi semplicemente sì o no, perché lei deve sapere che noi abbiamo un modem internet strategico sostenuto internazionale satellitare super fast interno programmato perpetuo intelligente, o come lo chiamiamo noi, Mississippi. Le faccio lo spelling: MISSIPPI, che è molto sofisticato, e facendo un giro doppio all'interfaccia acustica dello studio 7, che è notoriamente uno studio brutto, ma brutto brutto, il sistema genera il questionario. Tutto chiaro?
0: Allora,
3: il questionario.
2: Avete scarafaggi sotto i letti?
0: Assolutamente no.
2: Perfetto. Si sentono topi nelle pareti?
0: Assolutamente no, perché non abbiamo topi.
2: Perfetto. E qua, Mario, mi spiace per la domanda, ma la riprende dall'ultima parte dove la offende. Il direttore è un pezzo di merda?
0: Ma per me no, perché non mi sono bisticciato mai con nessuno.
2: Perfetto. Ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No, assolutamente no.
2: No, non li sente, perfetto. Quindi lei mi autorizza a cancellare questa recensione, giusto?
0: Per me la può pure cancellare, perché assolutamente di questo che mi sta dicendo lei è assurdo di queste cose.
2: Ok, perfetto, allora le ripasso subito. Paolo Falcao, salve.
4: Va il tiro e al gol. Terzo gol del Brasile, azione personale di Paolo Roberto Falcao.
1: Eccomi, allora abbiamo risolto, signor il mio collega Giuseppe Furino sta cancellando il messaggio. Scusi un attimo.
2: E c'è un problema qua, non si riesce a cancellare.
1: Come
2: si è andati oltre col tempo?
1: Come è andato oltre col tempo? Un attimo, signor F***, perché stiamo cercando di cancellare il messaggio. Però mi dice il sistema, dice ok, eccola qua. E la domanda è: lei lo prende nel c***o?
0: Ma sta scherzando a dire questa situazione.
1: Il sistema, perché in base a quello che succede, non lo prende lei. Allora segna.
0: Finiamolo un pochettino,
1: Segna che non lo prende. Allora segna, il signor non lo prende nel culo. Vediamo se si cancella.
2: No, mi è venuto fuori che è un pezzo di merda.
1: Allora lei è un pezzo di merda.
0: Guardami, ora sta
1: dicendo. Senta, non ci faccia perdere tempo. Sei un pezzo di merda.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico... Cioè... Poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos, e Karl Knikos, e Karl Knikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
2: Faccia a Faccia.
1: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
3: E basta, scusa!
4: Oggi verranno utilizzate le voci prese dal famoso film italiano, Amici miei, con lo scappellamento a destra.
5: Pronto?
6: Pronto, sono io.
5: Pronto?
6: Pronto.
5: Chi è che parla?
6: Trapieta Piocco, come se fosse Antani con la supercazzola brevaturata.
5: Come?
6: Con lo scappellamento a destra.
5: Io non capisco niente.
6: Pronto?
5: Pronto.
6: Trapieta Piocco, come se fosse Antani con la supercazzola brevaturata.
5: Ma io non capisco niente. Ma non può parlare scandendo le parole.
6: Non mi ha capito bene. Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo abituata, ha lo scappellamento a destra.
5: Ah, capito, se non sfondo.
6: Grazie.
5: Ho capito bene, allora. Pronto?
6: Sorella?
5: Sì?
6: Col terapia da Piocco, come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
5: Come?
6: Non mi ha capito bene.
5: No, non ho capito.
6: Terapia da Piocco, come se fosse Antani con la super cazzo brevaturata. Con lo scappellamento a destra.
5: Ma
6: non mi ha capito bene.
5: No, non ho capito.
6: Trapieta Piocco, come se fosse Antani con la supercazzola brevaturata. Con lo scappellamento a destra.

0: Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora Giovanna.
1: Sì, sì, sono il marito, Novità.
2: Ah, buongiorno, mi scusi, dovrei parlare con la signora, chiamo dalla motorizzazione civile della regione Lombardia.
1: Sì, ma per cosa riguarda?
2: L'auto è stata soggetta recentemente ad una serie di infrazioni, alcune legate diciamo a delle modifiche apportate alla macchina relative a motore, assetto e cerchi che non sono conformi in questo momento alle norme del codice stradale, e le altre invece un po' più grave a causa diciamo di illeciti sanzionati dalla polizia stradale, che però per quanto riguarda il controllo dei documenti e anche le immagini che ci sono giunte non possono essere a carico della signora, perché alla guida non c'era la signora ma c'era il signor Luca.
1: Sì, figlio, sì.
2: In questo momento ci sono delle sanzioni pendenti sull'auto che non sono state pagate. Queste sanzioni stanno andando in mora, quindi mano a mano che rimangono lì in giacenza accumulano interessi.
1: Ma come mai, scusi, come mai non è arrivato niente, nessuna notifica?
2: Questo me lo dovrebbe dire lei, perché lei è l'intestatario della macchina, o meglio, dovrebbe dirmelo sua moglie. Dovrebbe spiegarmi lei.
1: Non è arrivata nessuna notifica, perché mia moglie ha un'altra macchina piccola. Però quando c'era qualche infrazione o qualcosa arrivava la notifica.
2: No, guardi, io non so l'altra macchina quale sia, le infrazioni sono relative ad una auto Audi A1.
1: Sì, la usa mio figlio.
2: Ok,
1: sì.
2: Abbiamo un monte di contravvenzioni in questo momento che però sono a carico di sua moglie, perché sua moglie è l'intestatario, quindi
1: certo.
2: Esatto.
1: Però non è arrivato, lo strano è che non è arrivato niente.
2: E infatti io la sto chiamando proprio per risolvere questo problema, perché in questo momento la macchina verrà sottoposta a fermo amministrativo e per quanto riguarda la parte legale, tutta la parte legale sarà a carico di sua moglie, quindi verranno decurtati i punti della patente e anche la multa, che in questo momento si aggira quasi intorno agli 8.000 euro, perché siamo a 7.995 euro, è tutta a carico di sua moglie.
1: Che cosa, che multe sono 8.000 euro?
2: E guardi, sono tutte multe che si sono accumulate nel corso delle settimane, dei mesi. È per quello che la sto chiamando.
1: Dunque, cosa facciamo?
2: Dovrei parlarne con sua moglie. Se me la passa, decidiamo insieme che cosa fare. Nel senso.
1: Ascolti, ma se mi arrivano le multe, io le pago. Siccome le ho sempre pagate io le multe.
2: Ma mi scusi.
1: Sì.
2: Cerchiamo di rimanere calmi. Allora, non sono io che lavoro per la motorizzazione civile a dover spiegare a lei.
3: Pronto?
2: Signora, adesso devo rispiegare tutto da capo. Che cosa è successo?
3: Mi sta dicendo mio marito, non potete mandarmi un'email delle multe? Sono delle multe che non ho pagato?
2: Sì, signora, ma adesso la macchina sta per essere sottoposta a fermo amministrativo, ci sono degli interessi di mora da pagare e ci sono dei punti della patente da decurtare.
3: Scusi un secondo solo, ho sempre pagato tutte le multe.
2: Detto tra di noi, suo figlio ha modificato la macchina, prende un sacco di multe, ma tutte le infrazioni poi saranno a carico suo.
3: Sì, esatto, giusto.
2: E come giusto, signora? Mi scusi.
3: No, dico giusto nel senso che poi è a carico mio. Se mio figlio prende un sacco di multe e non le paga in questo senso.
2: Ecco. Allora, in questo momento però purtroppo entra in campo il nostro ufficio legale.
3: Allora ascolti, con che cosa vado la motorizzazione civile
2: allora,
3: qui a Brescia?
2: Signora, io non sono in grado di darle queste informazioni, le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, mi attenda un attimo in linea.
3: Tutto di mio, non c'è che da parlare, è una roba legata alla dise. Adesso potete parlare a chi, mio guarino? Con mia lase,
0: Round 2.
4: Motorizzazione civile della regione Lombardia, quella che fa girare il grano, figa. La tua chiamata sta per essere trasferita ad uno dei nostri legali che si sono fatti la casa a Curma regalando vagonate di soldi pubblici all'andrangheta. Preparati ad essere trattata con arroganza e disprezzo, Pirletti.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Sì, parlo con la signora Giovanna.
1: Esatto.
2: Lei è la madre di Luca. Io poco posso fare, signora, se non avvisarla che l'auto verrà sequestrata e messa verrà messa sotto blocco amministrativo. Il problema è che qua ci sono 8.000 euro che ballano e qualcuno deve pagarle. Quindi,
1: 8.000 euro?
2: Suo figlio, signora, suo figlio è un balordo.
1: Ma io questi controlli, è un balordo mio figlio?
2: Suo figlio è un balordo, mi scusi, io ho qua un plico ricolmo di infrazioni fatte da suo figlio.
1: Allora ascolti, le chiedo scusa perché è una cosa che mi fa un po' spaventare. Io non posso dare la motorizzazione per riesce a controllare, perché poi sa per telefono. Non ho in mano niente.
2: Io sono laureatissimo, signora, sono l'avvocato della motorizzazione.
1: Ho capito, non sto dicendo assolutamente niente, però giustamente per telefono io come faccio a avere questa certezza?
2: Lei deve assolutamente andare e fare le sue verifiche, ci mancherebbe altro.
1: Ho capito, ma io le sto chiedendo una cortesia. Vado qui alla motorizzazione
2: di Brescia,
1: per
2: esatto, sì.
1: Ok, va bene.
2: Lì

0: E lì, signora, capirà che suo figlio è un pirata della strada. Cioè, è un miracolo che suo figlio non sia dietro le sbarre. Allora, qua abbiamo un'autovettura
1: che mi piove dal cielo, giuro.
0: Ma signora, se lo faccia dire, suo figlio è un ubriacone di merda. Abbiamo trovato tracce di sperma anche sui sedili posteriori, signora. Ora non so bene cosa faccia, ma dalla ricostruzione dei fatti suo figlio si fa anche inculare.
1: Ho capito. Ascolti, le chiedo scusa.
0: Però, signora,
1: a questo punto datemi qualcosa per poter andare a verificare.
0: Allora, signora, lei vada col suo documento e farà la richiesta della visione dei documenti e poi sgancia gli 8.000.
1: Questo è. Sì, sgancio o non sgancio, quello non lo so.
0: Signora,
1: vado a vedere, insomma, non mi sta chiedendo tanto.
0: Ora, detto tra persone mature, come avete educato sto ragazzo, è un criminale, mi scusi, signora. Poi oltretutto anche lei che si fida a lasciare l'auto intestata al figlio, cioè sono robe sbagliate.
1: Ascolti, le chiedo scusa, perché più va avanti più mi sta offendendo.
0: Io non la sto offendendo, signora.
1: Comunque,
0: mi perdoni, però alla fine la responsabilità è dei genitori. Se lei ha cresciuto suo figlio,
1: vado alla motorizzazione civile e controllo comunque. Farò quello che devo fare, ok?
2: Signora, grazie. Mi scusi, sono di nuovo l'impiegato di prima. Volevo darle un consiglio per quanto riguarda, diciamo, la procedura alla motorizzazione civile.
1: Sì.
2: Si metta in macchina verso le 14, così si può riascoltare nello Zoo di 105, signora!
0: È uno scherzo, signora!
1: Ma io vi ammazzo! Mi avete fatto cagare sotto!
0: È uno scherzo commissionato da suo figlio, tra l'altro, signora!
1: Allora, quando lo risentite gli dite, è una merda!
0: Ma glielo dica lei direttamente, signora!
1: Ma no, ma perché mi fate prendere queste paure?
0: È lui lo stronzo, signora, è lui lo stronzo!
1: Ma perché fa così? Allora, avete la fortuna di essere al telefono, perché se fossi lì veramente vi darei un abbraccio.
2: Arrivederci, signora.
0: Salve, signora.
1: Pronti comunque.
0: Certo.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Buona
1: giornata.
0: Salve.
1: Che cagata che mi avete fatto prendere.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
4: Nome,
5: cognome,
4: numero telefonico,
5: comune di residenza,
4: passione
5: di segreto,
4: luogo di nascita,
3: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Tamarri.
9: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
10: Pronto?
11: Belle taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
10: Pronto?
11: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai i mondoni?
10: Sì.
11: Bene, risposta secca, proprio di una che se n'è commerciante della Madonna proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
10: Cosa?
11: Madonna mia!
10: Non si sente?
11: Adesso è cambiata di nuovo la situazione. Ma hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai io.
10: Ma quanto
11: costa? Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
10: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
11: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno sciogliendo i Lego, il montone?
10: Borse, borsoni, non montoni.
11: Ah, quindi giacche non ne avete, insomma?
10: No, non ne facciamo.
11: Ok, ma perché non ti pigli a schiaffi con la merda?
10: Perché?
11: Dico, non ti pigli a schiaffi con la merda.
10: Non ho capito.
11: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda sto scemo di merda! Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà!
12: Ariane, buongiorno!
13: Pronto?
12: Sì?
13: Buongiorno, sono Giovannino, piacere!
12: Mi dica!
13: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
12: Sì!
13: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone.
12: Nero, marrone, blu, beige... qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vedervi.
13: Piemontese lei, vero?
12: Sì.
13: Che è una piemontesa proprio, eh? Si sa che...
12: Allora.
13: Si sta incistando, signora? Senta.
12: Com'è?
13: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora facciamo una cosa. Io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso. C'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
12: Allora, io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto. Succhio
13: proprio la fica forte.
12: Quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
13: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
12: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
13: Non ci sono.
12: Anche perché neanche io sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
13: Ho capito. Senta, ma
12: va bene.
13: Ma io se vengo in negozio lo posso provare
12: toccando
13: il cazzo di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
12: Va bene, buongiorno.
13: Ciuccio proprio anche il cervello.
12: Facciamo così.
13: Ti piace, signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
9: Come immaginavo, anche questa volta, questi due inetti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo, la sburrata che genera sti dementi, fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Roberto. Sono 6 mesi che sta aspettando il rimborso da una compagnia aerea per un volo dal Vietnam a Doha, che è partito con tipo 6 ore di ritardo. Tutti gli amici con cui era in viaggio hanno già preso i soldi, ma lui ha fatto qualche casino con i moduli e non riesce a venirne a capo. Fate scattare la tragedia. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Qatar Airlines.
1: Ah sì, salve, salve, grazie.
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, mi stavo occupando...
1: No, grazie mille di avermi chiamato.
2: E allora, ci sono delle comunicazioni che dobbiamo dare da parte di Qatar Airlines, perché per il tipo di biglietto che lei ha fatto, purtroppo la compagnia non prevede il rimborso in termini economici.
1: Ma se i miei amici 15 l'hanno preso tutti il rimborso?
2: Guardi, io... lei ha la carta Qatar?
1: No, io la carta non ce l'ho.
2: Appunto.
1: Io la carta non ce l'ho e non voglio sentire altri motivi.
2: Allora.
1: Perché io sono 4 mesi che aspetto il rimborso.
2: Certo.
1: E la prima volta che avete tutte le mail, loro mi hanno detto che hanno rifiutato il bonifico perché ho messo dentro il codice sbagliato della banca. Io ho rifatto tutto mi sono fatto rimandare il link, ho ricompilato e non mi hanno ancora risposto. E il link è stato accettato correttamente.
2: Sì, no, ma infatti mi sto occupando io della sua pratica per evitare. Diciamo continui scambi di mail che ritardano molto la procedura. Le spiego. All'atto dell'acquisto del biglietto le è stato chiesto di flaggare l'opportunità di fare la K-Card, che è la carta di Qatar, che le dava diritto a rimborsi in caso di ritardi come nel suo caso. Lei ha scelto di non farla e quindi dal punto di vista legale lei non ha il diritto di essere rimborsato in termini economici. Le spiego. Potrà ottenere comunque un rimborso sotto forma di sconti, tratte, miglia.
1: Ma no,
2: se però...
1: ma cosa vuol dire? Ma dov'è che è stato flaggato il coso della carta?
2: No, lei
1: ma
2: no...
1: cosa mi stai dicendo?
2: Lei non lo ha flaggato. Se flaggava la K-Card, noi le davamo il rimborso pecuniario. Può ottenere rimborsi sotto forma di beni e servizi.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, dai! Ma cosa vuol dire non ho flaggato? Ma cosa vuol dire? Io mi sono fatto da una mano compilare tutta sta roba qua.
2: Probabilmente si è fatto dare una mano da una persona sbagliata.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, ma per favore, io sono 6 mesi che vado avanti così. In 15 persone siamo partiti. Ma per favore, dai, non mi faccia prendere l'avvocato.
2: Non c'è bisogno di urlare perché in ogni caso io sto cercando di aiutarla a risolvere un problema. Visto che lei comunque si altera, le passo il responsabile, che magari davanti all'autorità ha un pochino più di rispetto per la gente che lavora.
1: Mi attendo secondo.
2: La metto in viva voce, grazie. Round 2.
3: Qatar Airlines, stai per essere connesso al caca servizio per i caca clienti. Attendi, un caca responsabile prenderà in carico la tua caca chiamata al più presto.
2: Pistacchio, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
1: Guardi, a me dispiace, io ho viaggiato il 15 di settembre con 15 persone.
2: Sì.
1: Hanno preso tutti il rimborso.
2: Ma lei ha la K-Card, mi scusi?
1: No, non ce l'ho.
2: Già qua siamo messi malissimo.
1: Senta, io non ce l'ho, mi dispiace, mi venga incontro, per favore.
2: Ma le dico incontro in che se mi scusi, signor... La vengo incontro. Lei sta cercando palesemente di grattarci del grano, insomma, dalla società.
1: Grattarci del grano, di rubare i soldi praticamente.
2: Dai, è palese. Lei comunque il servizio l'ha ottenuto, cioè lei ha volato. Lei vorrebbe farsi un paio di cene a spese della Qatar Airlines, insomma.
1: No, ma scusi, ma cosa vuol dire? Ma mi scusi un attimo, cosa vuol dire? Lei mi sta accusando di rubare i soldi.
2: No, lei mi dà l'aria, mi scusi, è la schiettezza, ma sa, io rappresento l'ufficio legale di questa compagnia, ne sento di cotte, di crude, di pezzenti che cercano di rubacchiare soldi qua e là a spese della compagnia.
1: Ma io non lo metto in dubbio.
2: Allora, lei mi fa la vacanza da pidocchio, mi va in Vietnam per cercare... Dai, su, sappiamo, si fanno queste vacanze sessuali. Ora lei si vuole rifare sulla compagnia aerea e ci vuole zanzare 6 gambe.
1: Ma lei come si permette?
2: Io sono l'avvocato della Qatar Airlines, sono laureatissimo e posso permettere qualsiasi cosa, mi permetta.
1: Cioè, lei mi sta accusando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Giudicando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Io, senta, io sto parlando
4: con l'avvocato Pistacchio.
1: Io ho alzato la voce, mi scuso per questo. Io le sto dicendo, io ho un diritto sul rimborso.
4: Ma quale diritto? Ma lei crede ancora nella democrazia? Qua comando io. Più lei alza la voce e meno soldi vedrà. Si dia una calmata, se no mi girano i coglioni, guarda, finisce malissimo,
1: Va bene, ok, va bene. Mi do una calmata.
4: Bravo. Una persona come lei che cerca, diciamo, il classico pidocchio che cerca di zanzare i soldi alle aziende, alle multinazionali.
1: Ma perché lei mi sta offendendo?
4: Io non la sto offendendo. Io di queste situazioni ne vivo una ogni quarto d'ora. Guarda, in questo momento è arrivata un'altra mail di un altro pidocchio che sta cercando di fregarsi i soldi dalla compagnia.
1: Lei mi sta continuando a dare il pidocchio. Vabbè, ci passo sopra. Io sto dicendo che lei vede tutte le mail, la procedura.
4: Certo,
1: cioè, io non è che mi sono svegliato ieri e ci provo con la Qatar o con l'Alitalia a dire mi dovete dare il rimborso.
4: Lei è il classico che raccoglie i punti fragola per farsi il set di piatti nuovi. Io vivo in un'altra dimensione, shampoo, roba seria. Ecco, lei è la classica zecca che vive di questi piccoli espedienti per zanzare soldi a destra e manca.
1: E lei che cosa sostiene? Che io sono uno spiloccio, certo, che rubo i soldi alle compagnie?
4: Sì, ma lei è classico che va al ristorante, porta la mosca da casa, la mette nella zuppa.
5: Roberto!
4: Sei nello zoo di 105. 105! È uno scherzo!
1: Ma non
4: barbone
1: credo.
4: Di merda che cerchi di rubare i soldi alle compagnie aeree.
5: È uno scherzo del tuo amico Luca.
4: Sei nello zoo, è Radio 105. È uno scherzo.
5: Senti come ci è rimasto male. Oh, riprenditi. Roberto?
4: Pronto. Si porta
5: la mosca da casa
4: da mettere nella minestra per non pagare il conto. Ci è rimasto malissimo.
5: Porca troia, come era incendiato.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome, cognome, numero telefonico,
8: comune di residenza,
7: hobby,
8: passione di segreto,
7: luogo di nascita,
8: manie,
7: cibo preferito,
6: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male!

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Oggi attatteremo con le voci di Full Metal Jack, nonno, Carletto.
5: Pronto?
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Chi è?
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
5: Ma io non capisco niente.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma la faccia di merda sei tu! Come ma che cazzo vuoi?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Mi hai chiamato, mi hai cercato, mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia di merda?
6: Tu su chi cazzi?
5: Oh, cazzo di cazzo, mica ti ho chiamato io!
6: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello! Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma non dici che cazzo vuoi?
6: Sì, oh. Sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella.
5: Ma tu come ti permette di venire di faccia di merda da me? Che manco te conosco.
6: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
5: Ma che dici, che dici? Parla più piano che vuoi capire bene.
6: Ah!
5: E vedrai che sistema di qui te lo devo io vedere.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma io come mi chiamo non sai che mi hai chiamato. E faccia di merda sei tu,
6: balle,
5: stronzo che non sei altro. Tu sei uno stronzo grosso come l'asse dello spigatoro.
6: Tu sei talmente
5: brutto. C'è un'asse grossa e tu sei stronzo in quel modo.
6: Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Come ti chiami, sacco di lardo?
5: Ma parla per bene, parla, deficiente. Ma qui ci si tratta la gente, è deficiente che non sei altro. Ma tu da 92 anni mi dici faccia di merda, stronzo!
6: Strangolati da solo! Strangolati
5: da... E tu me che vai a casa, va a lavorare invece di star rubi coglioni!
6: Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi?
5: Che c'è?
6: Tu su chi cazzi?
5: Chi? Tappi, mettere sul culo!
6: Tu su chi cazzi?
5: Tu me lo dici che cazzo vuole?
6: Chi è quel lurido stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
5: Basta zitto, deficienti!
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma parla per bene, parla! Deficiente che c'è altro!
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro!
5: Tu a me già mi rotti coglione, capito?
6: Tu su
5: chi cazzi? Tu sei uno stronzo!
6: Tu su chi cazzi?
5: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori.
6: Tu, ma chi sei tu? Tu su chi cazzi?
5: Il tappo metto sul culo.
6: Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
5: Ma che cazzo dici? Parla per ben, parla piano, che vuoi capire?
6: Strangolati da solo.
5: E vedrai che sistema di qui nel facere il deficiente. Che vedrai che già ti avevo suonato.
6: Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe.
5: Che mica io non ho paura.
6: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi. Ti terrò d'occhio.
5: Ma che cazzo dici? Parla piano, parla.
6: Ah,
5: sto cazzo.
6: Brutto sacco di merda. Io ti metto sotto. Ti farò un culo così.
5: Oh, vuoi già fare un culo? Mi fa piacere. E già fare un culo. Hai capito? Prima che sia possibile. Ciao bello, ciao. Che con i deficienti ci parlo. Salami.
6: Tu su chi cazzi?
5: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo. Hai capito?
6: Ah!
5: Ah! E vaffanculo.
0: Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo incontrato.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono belle. Le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano,
2: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori
2: sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60
4: dove volte. Sopra, sotto, destra, 60... sinistra.
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Fra... Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che cosa è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zodi 105.
8: Tamarri.
9: I tamarri hanno chiuso dentro alla lavatrice il loro amico Pino, ora devono tirarlo fuori prima che diventi bucato.
8: Tamarri.
10: Sì.
11: Pronto, Sandokan?
10: No, ha sbagliato.
11: Le riparazioni lavatrici?
10: Le riparo, sì.
11: Fantastico, questa è la cosa più importante, perché è importante questa cosa. Hai capito? Praticamente mio cugino, che ieri sera è venuto da me, abbiamo fatto festa e giocando con la lavatrice si è voluto provare a mettere dentro per fare il cretino. È dentro che non riesce a uscire. Come faccio io? Perché una volta che abbiamo chiuso lo blow, non si apre.
10: Gli faccio fare un bel lavaggio.
11: Ma che cazzo fai? Che cazzo mi stai dicendo, cogliona?
8: Tamarri.
10: Pronto, come di f***o?
12: Oh, calmati che sono già agitato di piccazzi miei. L'assistenza di...
10: Pronto?
12: Ah, non urlare!
10: Chi parla?
12: L'assistenza delle lavatrici?
10: Ah, sì, chi parla?
12: Ah, sono Massimini di Quarto. Senti, c'ho un problema a casa. C'ho mio cugino che si è incastrato dentro lo blow della lavatrice.
10: Addirittura.
12: Sì, purtroppo è un coglione, era tutto fazio. Ho fatto tre pippotti ieri, tutto impazzito, si è infilato la lavatrice nuova. Ho preso la 9 kg nuova di pack, quelle smart.
10: Ma la lavatrice l'hai presa da me?
12: No, l'ho comprata su.
10: E allora, magari ti rivolgi a qualcuno di ciao, stati bene.
12: Scema di merda. Cosa fai la personaggio che io ti calpesto. Non hai capito? Ti calpesto come una strada.
8: Tamarri.
13: Buongiorno.
11: Cosa hai detto?
12: Cosa?
13: Pronto?
12: Stavi scopando che sento la voce tutta affannata.
13: No, ho capito.
12: L'ho capito, capito che non hai capito, ci avrà la terza media. Senti, ignorante, io ho un problema a casa, devo riparare una lavatrice.
13: Quindi?
12: Non lo so, cosa facciamo? Facciamo una partita a Sudoku al telefono? Ci conosciamo video, magari, non lo so, ci scriviamo a Telegram. Richiamo lo Sharknado.
11: Mangiali l'anima.
12: Sono pazzo!
13: Pronto?
12: Sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti tiro una zampata così forte che sembra che hai litigato con un orso? Finiamo proprio sul gran sasso, finiamo proprio sui giornali dell'Abruzzo. Aggredito da un orso, invece sono stato io con uno scooter. Proprio uno schiaffo che ti disintegro. Senti, nullità, praticamente c'ho la lavatrice, c'è dentro incastrato mio cugino. Come si fa ad aprire lo blow che ho staccato la spina? Prima che ti scanno.
13: Ma hai sbagliato numero, secondo me.
12: No, il numero è giustissimo. Tu ripari le lavatrici, scemo. Tu ripari le lavatrici, no? Terza media?
13: No.
12: Cosa la fai? Vai a rubare? Siamo parenti?
13: Anche.
12: Allora vedi che ci capiamo. Dai, a parte gli scherzi, ripari le lavatrici. C'è un casino,
13: no,
12: veramente?
13: No.
12: Ho capito. Tu percepisci un reddito apposta per le tue problematiche psicologiche, immagino.
13: Perfetto.
12: Vedo che sei un po'... Hai purtroppo la sventura di qualche ritardo. Però mi spiace
13: sì,
12: per te.
13: Sì, vedo che tu sei molto accelerato. Tu
12: c'è qualcuno... scemo di merda! Sai che ti tiro così tanti i capelli che puoi fare il rocker anni 80 per il resto della vita? Cretino.
13: Perfetto, bravo.
12: Bravo, grande, simpatico. Viene la folla a vederti mentre ti pesto, lo sai?
13: Ma c'hai ragione, guarda.
12: C'è la gente di fianco che fa il tifo per le tue ossa che rimangono sane. Sto coglione. Oh, sono pazzo.
8: Tamarri.
13: Pronto?
11: Oh, pronto.
13: Sì, chi è?
11: Ciao, sono Giovannino. Ripari le lavatrici?
13: Sì.
11: Fantastico.
13: Ma dove stai tu?
11: A casa sto. E c'ho mio amico che giocando l'ho ficcato. Cioè si è messo una lavatrice ma è incastrato dentro e non riesco a farlo uscire. Ho staccato la corrente dalla presa e la lavatrice si è spenta, ma lui è dentro. Non c'è l'acqua, respira, sta bene. Se lo puoi sentire, Pino.
14: Vuole uscire, dai, caccia.
11: Vuole uscire.
13: Chi sta dentro?
11: È Pino, mio amico.
13: Non lo so, lo devi forzare, non lo so.
11: Aspetta un attimo, puoi stare al telefono un attimo?
13: Sì.
11: Aspetta che provo a sforzare la porta, vediamo se riesco. Non si apre, non si apre. Mi devi dare un altro consiglio. Cosa faccio? Ma tu non puoi venire a casa che ti
13: No, no, non posso venire che non sta bene. C'ho il Covid e non posso venire.
11: Ma che cazzo me ne frega il Covid? Dai, c'ho la mascherina io.
13: Prendo un cacciavite grosso e lo apre.
11: Eh?
13: Prendo un cacciavite grosso e lo apre.
11: Un? Oh, ma come cazzo parli? Non capisco. Ma ti devi spiegare bene.
13: Ti do un telefono di un'altra persona.
11: Vai, dammelo subito.
13: Sì, aspetta un attimo.
11: Vai,
13: aspettando.
11: Vai, vai. Dammi il numero.
13: ABC.
11: Vabbè, Pino, adesso risolviamo, Rimani là, dai. Mi raccomando. Sì, che magari ti manca l'aria dopo un po'.
14: Voglio pippare.
11: Dai, aspetta, Pino.
13: Dai, segna.
11: Vai, vai. Ti ringrazio.
13: Ciao.
11: Sei stato gentile. Coglione.
8: Tamarri.
11: Ma non risponde nessuno qua. Come cazzo sta? Ma ha dato un numero falso sto coglione.
14: Richiama il tipo di prima.
13: Pronta?
11: Coglione di merda. Ma che cazzo fai? Mi dai il numero falso che non risponde nessuno.
13: Qual è il numero di quella signora?
11: Ma che cazzo, il numero quello lì è finto che non mi risponde. Mi fa neanche tu il telefono.
13: Prova.
11: Ma che cazzo sto a perdere tutto il giorno al telefono che c'ho Pino dentro la lavatrice. Che gli manca l'aria, ma che cazzo!
13: Il numero quello c'ho.
11: Ma no, dammene un altro, non ce n'hai uno?
13: No, questo conosco io.
11: Ma no, che cazzo posso fare adesso? Devi dire.
13: Ehi, tieni la cassetta del detersivo, tienila aperta così entra l'aria dentro.
11: Ah, aspetta che la apro. Aspetta. Ti entra un po' d'aria, Pino?
14: Sì.
11: Sta entrando l'aria, grazie.
13: Ma tu, quello per aprire, prendi un cacciavite grosso, infila dove sta la maniglia e cerca di aprirlo.
11: Non è che rompo poi così la lavatrice?
14: Dammi una sigaretta!
13: Capito? Prendi un cacciacopertone, un cacciavite grosso, portalo e lo apri.
11: Aspetta che mi ha chiesto una sigaretta, toh. Tieni. Pronto? Dammi una sigaretta. Ma è entrata l'aria, si è ripigliato. Dammi una sigaretta. Quello è peggio.

0: Ciao bastardi, mi chiamo Valentina e voglio fare uno scherzo infamissimo al mio amico Lorenzo. È un tipo molto raffinato che lavora nel lusso, tipo borse di Hermès e orologi, ma nel tempo libero fa il sensitivo. Cioè, lui sostiene di avere poteri paranormali e di percepire gli spiriti che infestano le case. Così, ogni tanto, va a casa di qualche amico e gli purifica le stanze dalle presenze maligne. Ma vi rendete conto del soggetto? Distruggetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Lorenzo, buongiorno, mi chiamo Daniele Ceva, ti chiamo dalla redazione di Striscia la Notizia.
1: Sì.
2: Ci è arrivata una segnalazione a Striscia di un utente che ci riferisce che tu hai delle doti paranormali e che liberi le case dagli spiriti, leggo qua.
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì, diciamo che ho questa cosa che faccio, sì, così quando mi capita, quando mi viene richiesto.
2: Senti, perché io mi occupo dei servizi di Fabrizio Fontana, che è Capitan Ventosa.
1: Ok.
2: E volevamo, siccome abbiamo una casa infestata vicino a Biella, volevamo organizzare un servizio di Capitan Ventosa in loco e stavamo appunto cercando una persona che fosse, diciamo, in qualche modo coinvolta in questo tipo di attività e fare un servizio insieme. Quindi mi è capitata questa segnalazione che mi ha girato la redazione e volevo chiederti se potevi essere interessato ad accompagnare Fabrizio nel corso di questo pezzo.
1: Sì.
2: Dobbiamo chiuderlo entro il 22, quindi c'è anche abbastanza tempo.
1: E, certo, ok.
2: E che tra l'altro lavori anche, se non sbaglio, lavori in un settore di rapporto con il pubblico.
1: Sì, con borse Hermès, esatto.
2: Ok,
1: sì,
2: quindi appunto
1: nel settore di lusso.
2: Avendo facilità nel rapporto di relazioni con gli altri all'interno del tuo lavoro di vendita, ci sei sembrato il profilo più appropriato, però.
1: Ok. Ti ringrazio tantissimo per la cosa, non so come possa essere arrivato il mio nome, però dico che è una cosa che io faccio molto in, diciamo, privato.
2: Tu esattamente, sì, cosa fai? Perché questo non è spiegato bene nella mail.
1: E io niente, praticamente succede che vado in queste case dove appunto mi dicono che sentono magari delle situazioni, ci sono situazioni un po' particolari,
2: sì,
1: quindi che magari sentono dei movimenti in casa, cose che si spostano eccetera,
2: certo,
1: e vogliono appunto andare a indagare un po' più sulla cosa. Quindi io vado, cerco di sentire quello che c'è in quel momento nella casa e successivamente procedo alla, diciamo, alla purificazione proprio dell'ambiente.
2: Capisco.
1: Quindi a livello energetico.
2: Certo, ma tu hai dei mezzi diagnostici, degli strumenti che usi per questo tipo di attività? È una cosa che...
1: No, assolutamente, è una cosa che faccio io solo con
2: la sensazione.
1: Il mio corpo, le mie energie, le mie sensazioni.
2: È perfetto per noi. Secondo me il tuo profilo è perfetto. Aspetta solo un secondo. Fabri!
1: Sì, sì, certo.
2: Fabri! Puoi venire un secondo?
3: No, ascolta, io te lo dico subito. Io mi sono rotto i coglioni di mettere sto costume da deficiente e sto cazzo di sturacessi glielo vado a infilare nel culo ad Antonio. E non me ne frega un cazzo, io sti servizi del cazzo non li faccio più, che sia chiaro. Ma non me ne frega un cazzo, è 3 ore che sono qua a discutere con la redazione. Vai a fare il servizio con sti deficienti qua, i sensitivi. Ma che cazzo di sensitivi, chi? Chi?
2: Allora io
3: te lo ficco nel culo a te lo sturacessi.
2: Io capisco.
3: Io mi sono rotto i coglioni di sta situazione. Ma io facevo fu fu fu. Mi davano 5 sacchi, cane. Fu. Adesso vado in giro vestito come un coglione. Ma porco.
2: Scusa, io sono al telefono con il ragazzo. Richiamalo.
1: Round 2. Pronto?
2: Pronto, ciao, scusami, c'è stato un piccolo problema con Fabrizio che, come avrai notato, era leggermente alterato. Adesso sei calmato, Fabri?
3: Ma sì, ma dai.
2: Allora, Lorenzo, ti posso passare Fabrizio così magari, non so, vedete?
1: No, guarda, ti ringrazio.
3: Ma è pure culattone, ma secondo te io vado a fare i servizi con i culattoni che fanno... Oh, io torno a fare fu, 5 sacchi prendevo.
2: No, scusami,
3: 5 sacchi.
2: Aspetta, Fabri, sono al telefono, dai, scusami.
1: Vabbè, non ti preoccupi, Non ti preoccupi, va bene così.
2: No, era. Aspettami, scusa Lorenzo, dai, facciamo solo un tentativo con Fabrizio. È un po' arrabbiato perché l'ultimo pezzo è andato male e non gliel'hanno mandato in onda. Dai,
1: grazie mille, vi ringrazio per tutto.
3: Lorenzo, scusami. Ti chiedo scusa.
1: No, non c'è problema.
3: No, non pensavo fosse al telefono.
1: Io non ce l'ho,
3: con gli invertiti. Grazie. La gente a cui piace il cazzo, cioè non ti preoccupare.
1: Sì,
3: Lorenzo, volevo dirti una roba. È uno scherzo di Radio 105.
2: Sei nello zoo di 105. È uno scherzo di Valentina.
1: Ok.
3: Non esiste nessun fu a 5 sacchi.
1: Ma infatti avevate troppe informazioni,
2: tu vai a pulire le case col pensiero, ma chi cazzo ci crede, Lorenzo?
3: C'ha ragione, invece ci credo.
2: Ma vai a pulire il culo ai cammelli.
3: No, poverino.
2: Ciao Lorenzo.
1: Grazie, ciao.
3: Che storia è?
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Lo zoo di 105.
7: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve.
0: Dei carabinieri?
1: Sì, della caserma, signora, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Allora, senda, praticamente il suo vicino di casa...
0: Sì?
1: Ha fatto una denuncia.
0: No.
1: Eh sì.
0: Perché?
1: Ha detto che l'ha denunciata perché lei è un terrone di merda.
0: Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo.
1: Uè, bestia di merda che non sei altro.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sì, buongiorno signora.
0: Beh, dica.
1: Allora, senta, dunque praticamente io sto contattandola perché praticamente la informo che nella giornata di domani a Bari è attesa tanta neve.
0: Beh.
1: È attesa freddo e neve, freddo freddo proprio.
0: Vabbè, vabbè, ci sarà, lo sappiamo.
1: Ma ci sarà proprio meno 7, che c'è un vento proprio potente che. Quindi, siccome noi stanno spegnendo tutti i riscaldamenti di Bari, allora in pratica la sto avvisando che per riscaldarsi,
0: sì. Sì.
1: Noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri. Lei lo collega alla finestra e esce dal balcone e lo fa arrivare al tubo di scappamento della macchina.
0: E senti, se io non faccio tutto questo, che succede?
1: Signora, che poi prende freddo.
0: Non c'è riscaldamento.
1: No.
0: Quindi se io non faccio niente, morirò di freddo, per parole.
1: In pratica sì, signora.
0: Vabbè, e per quanto tempo?
1: In teoria diciamo che dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora, se fa questa cosa.
0: Va bene.
1: L'importante è che la macchina la lascia accesa.
0: Vabbè, comunque, senti, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che mi si riscaldano con le borse dell'acqua calda, che devo dire? Io devo semplificare le cose perché la vita mia è già molto, molto difficile.
1: E questo è giusto. E questa è veramente la cosa giusta. Perfetto. Grazie, signora.
0: Grazie, altrettanto.
1: Salve.
0: Ciao.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Chi è?
1: Tu contenta?
0: Ma chi è?
1: Chiamato signora.
0: Ma lei chi è?
1: Tu.
0: Ma chi è?
1: Tu contenta?
0: No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta.
1: Io, Obama.
0: Obama?
1: Tu contenta?
0: Sei in America, Obama.
1: Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare.
0: No.
1: Salutare?
0: No.
1: Tu con... Pronta?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Pronto?
5: Pronto? Signor Antonio?
4: Sì.
5: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve.
5: Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie.
4: No, non mi ha avvisato.
5: Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI...
4: Sì.
5: Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso, siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente?
4: Sì, la sto ascoltando.
5: Sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile, siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che diciamo che si divertono, volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo.
4: Ah, e lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista.
5: Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7.
4: Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe?
5: No, lo scopa lei, sta girando...
4: Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo.
5: Ma scusa, non ho capito perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema.
4: No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei.
5: Ma vuoi entrare...
4: Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo.
5: E veniamo con le telecamere oggi.
4: Sei un coglione.
5: Ma scusi, non ho capito, io la faccio diventare una persona...
4: Sei un coglione vivo.
5: Ma vuoi diventare un personaggio importante?
4: Ma vaffanculo, stronzo di merda. Sei uno stronzo.
5: Ma lo vuoi fare il film o no?
4: Vaffanculo!
6: Radio 105.
7: Only for you. No. This is Zoo.

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
5: Porto.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guarda, io fontano, l'ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto,
3: signora, una lettera d'amore.
5: Ci tengo a pentirlo, nero schifo.
3: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiudi.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: È schiattata la vecchia, è morta la vecchia, la regina Elisabetta, quasi un secolo di età, non dico finalmente perché sennò la gente si offende, comunque comprensibilmente ha tirato le cuoia, è inutile raccontarvi di tutto l'ipocrita cordoglio espresso in giro per il mondo, quando in realtà non ne frega cazzo a nessuno, anzi forse questo potrebbe essere il momento giusto per domandarsi se ha senso ancora nel 2022 pagare della gente per rappresentare un diritto di nascita che tutto sommato mi sembra una cazzata, parliamo di democrazia, però paghiamo della gente per piare un sacco di soldi semplicemente per una questione di sangue, mi sembra una cazzata, però voglio sentire voi su questo e voglio sentire voi anche su Camilla che secondo me ha comprato 10 vibratori perché finalmente è diventata regina consorte. Adriamo le linee, dai, regina Elisabetta, la triste ripartita della sovrana, via, apriamo le linee, dai.
4: Pronto? Siamo... piacere, Franco.
3: Piacere al cazzo, dico, Franco, lei ha una sua teoria sulla regina Elisabetta.
4: Pace all'anima sua.
3: Pace all'anima sua, sì, su questo concordo. Ma è una figura però controversa. Qualcuno dice che è una colonialista, razzista. Lei che ne pensa?
4: Che ne so io se è colonale o razzista. Che ne so
3: no,
4: io?
3: No, colonali, cos'è colonali e recchista? Che lingua è? Etrusco.
4: Colonaria, che disse?
3: Coronaria.
4: Colonaria, no? Che colonaria?
3: Coloniale, colonialista.
4: Colonialista.
3: Coglionalista è lei. Lei è coglionalista. Si sente che lei è coglionalista.
4: Che ne so, gente ricca, se poteva fare quel colonialista, potevano fare quello che volevano.
3: Con l'analista si poteva fare.
4: Va bene, fanculo, testa minchia.
3: Ma perché, scusi, si sente che lei è coglionalista?
4: Per me è positiva.
3: È positiva la regina. Perché è positiva? Spieghiamo.
4: Perché secondo me la regina, no? La regina di tutti, la volevano bene, la rispettava, aveva i soldi.
3: Quindi quelli con i soldi si rispettano, invece lei che è un pezzente poveraccio?
4: Lo dice lei che sono pezzente poveraccio, possibilmente mi compra lei con tutte quelle che sta facendo.
3: Perché? Da cosa proviene la sua ricchezza economica? Un ereditiero? Cosa fa lei? Lei prenderà reddito di cittadinanza?
4: E poi anche se fosse.
3: Allora non credo che possa competere in ricchezza.
4: Probabilmente prende reddito, poi lavora.
3: No, probabilmente
4: altre cose,
3: scusi, mi faccia capire. Mi faccia capire, perché forse si è tratto in inganno da solo. Cioè lei lavora e prende il reddito.
4: Che ne sa lei?
3: Lei l'ha detto.
4: Ma anche se io lo confesso, giusto? Può essere che sto dicendo una minchiata. Lei che cosa ne sa? Lei mi conosce.
3: Che lei dica. Che lei dica minchiata è proprio la quinta faccia del Monte Rushmore. Cioè adesso hanno aggiunto la sua testa di cazzo al Monte Rushmore con scritto sotto dice minchiate.
4: Guarda, facciamo una cosa, come ti chiami? Peppe
3: Giuseppe,
4: allora,
3: Giuseppe.
4: Minchia, Peppe. Giuseppe. Ciao, Giuseppe.
3: Lei è un criminale pazzo.
4: In carabinieri. Perché carabinieri non è un'offesa, sì, un carabinieri.
3: Non è un'offesa, carabiniere, anzi è un onore, è un lustro.
4: Ah, finiscila, va.
3: Che cosa c'ha lei contro i carabinieri?
4: Che cosa c'ho? L'onorevole, sono tutti corrotti.
3: Sono tutti corrotti, carabinieri. Parola sua, mi faccia capire. Lei percepisce il reddito di cittadinanza pur lavorando, quindi è un criminale ladro dello Stato. E dice che i carabinieri sono corrotti.
4: Pezzi in merda.
3: Mi ascolti bene. Come si chiamano dalle sue parti gli arancini?
4: Gli arancini? A chi ti interessa?
3: A Catania si chiama arancino, giusto? Con la O maschile, giusto?
4: Arancino.
3: Esatto, allora siccome lei è anche arruso, se lo ficchi nel culo. Arrivederci. Andiamo da Franco di Bari, sul camion. Franco, ha senso ancora il re e la regina? Franco, dimmi cosa ne pensi, vai.
5: No, non ha senso più, ormai, cioè, tutto il mondo è tra parentesi, in democrazia tra parentesi.
3: Più o meno, sì, più o meno.
5: Più o meno. Cioè, questa monarchia qua, questi che vivono, non basta il governo, anche loro vivono alle spalle dell'inglese.
3: Degli altri parassiti ancora da mantenere,
5: Che cazzo, è già ne manteniamo qua.
3: Ti hai visto invece il principe Carlo ha messo tutti i vestiti della regina su Vinted? Tu te li compri, saresti bene col cappellino, con la faccia da cazzo.
5: Che cazzo è Vinted? Io non ce l'ho Vinted.
3: È un sito su cui si mettono gli abiti usati.
5: Gli cappellini qua me li compro tutti io.
3: Dove te li metti?
5: Uno davanti, uno in testa e uno al culo.
3: Bellissimo, tre cappellini, uno al cazzo, uno al culo e uno in testa.
5: Così, con i tre cappellini nudo, con la pancia e vai alla grazia.
3: Sei stupendo, Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
5: Ciao, un abbraccio.
3: Ciao. Andiamo da Maria, lei e le sue idee chiare sulla regina. Vai Maria, spazio a te, vai.
6: Cioè, io devo dire la verità, quando è morta Elisabetta mi sono messa a piangere, che degli altri non mi frega niente.
3: Un cazzo, invece della regina Elisabetta,
6: Per campare 100 anni vuol dire che ha fatto anche delle cose buone, se no non campava 100 anni.
3: Beh, non lo so, si dice che l'erba grama non muore mai, scusi.
6: Vabbè.
3: Io conosco un sacco di vecchi stronzi e vedo morire un sacco di bravi giovani.
6: Quelle ce ne sono, non è solo lei, ce ne sono.
3: Chi sono gli stronzi? Chi sono? Dica.
6: Non è anzi, anziano, però Mattarella, cosa sta a fare quella mummia?
3: Ma scusi, è l'emerito presidente della Repubblica Mattarella.
6: E chi se ne frega?
3: Lo togliamo, mia. Cosa ne facciamo di Mattarella? Via, cosa ne facciamo?
6: Oh, lo mandiamo da Putin.
3: Lo mandiamo da Putin, che se tengono compagnia, sì.
6: Lo mandano in Siberia, tanto non conta niente, non sa fare niente, non sa decidere niente. Lui soltanto lì cammina come una mummia e basta.
3: Povero Mattarella.
6: Sì,
3: quindi
6: sì,
3: viva
6: sì.
3: Il re, viva la regina, God save the Queen. Lo dica.
6: Viva the Queen.
3: E viva the Queen, e pure gli Abba. Arrivederci, grazie signora, grazie.
6: Arrivederci, buona giornata.
3: Anche a lei. E non possiamo concludere la prima puntata della Zecca di questa nuova stagione senza informarci sulle condizioni di salute dell'amico mio. Amico mio, dai che riallacciamo i rapporti. Buongiorno, buongiorno amico.
7: Ma non sento mia morto, maledetto bastardo.
3: Sto benissimo.
7: Ma è quello che è ritata a rompermi l'anima, mi
3: molto bene.
7: Che cazzo vuoi, Cristiani? Che cazzo vuoi? Chiamami quando sei in diretta e fammi l'intervista in diretta.
3: Ti ho chiamato.
7: Che non bestemmio. E prima devi chiedere scusa a tutte le donne.
3: Va bene.
7: Portare rispetto a tutte
3: argomenti
7: le
3: nuovi. Sento che hai argomenti nuovi quest'anno.
7: Io non ho argomenti. Sei tu che sei una merda. E quando chiederai scusa a tutte le donne, mi risponderò a te in modo educato e civile.
3: Ho come la sensazione di averla già sentita questa tiritera. Diciamo che l'estate non ti ha giovato.
7: È quella. E quindi
3: senti, a proposito di animali, i cani della regina Elisabetta, cosa ne facciamo? Li seppelliamo con lei o li adottiamo?
7: La povera defunta.
3: Ma che povera
7: lascia
3: defunta, ma che quale povera,
7: defunta.
3: Dai,
7: pure
3: dai.
7: Quei morti della
3: razzista
7: merda. Ma porta rispetto almeno per i defunti.
3: Ma che cosa
7: adesso
3: me ne
7: te la prendi con questa povera vecchietta?
3: Ma che povera vecchietta,
7: maledetto,
3: accampato da parassita per
7: ma
3: cent'anni.
7: Ma fa Confindustria a mantenere una trasmissione de merda come la tua.
3: Perché facciamo gli ascolti?
7: Che altro comunista maledetto devolette e di tutte le spese che hanno vanno a pagare, spendere soldi per mantenere una trasmissione come la tua.
3: Big like.
7: Adesso pure se la prende con i morti.
3: Esatto.
7: Sei una
3: esatto.
7: Merda.
3: Noi facciamo i grandi numeri.
7: Ma
3: sei il solito squilibrato.
6: Te lo prometto. Fare 100 anni vuol dire che ha fatto anche delle cose buone, se no non cantava 100 anni.
3: Beh, non lo so, si dice che l'erba grama non muore mai, scusi.

0: Non conta niente, non so fare niente, non so decidere niente. Io soltanto lì cammina come una mummia e basta.
1: Povero Mattarella.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: viva il re, viva la regina, God save the Queen. Lo dica.
0: Viva the Queen.
1: E viva the Queen, e pure gli Abba. Arrivederci, grazie signora, grazie.
0: Arrivederci, arrivederci, buona giornata.
1: Anche a lei. E non possiamo concludere la prima puntata della Zecca di questa nuova stagione senza informarci sulle condizioni di salute dell'amico mio. Amico mio, dai che riallacciamo i rapporti. Buongiorno, buongiorno amico.
2: Ma non sento mia morto, maledetto bastardo.
1: Sto benissimo.
2: Ma è quello che è irritato a rompermi l'anima, mi ana d'un.
1: Molto bene.
2: Che cazzo vuoi, Cruciani? Che cazzo vuoi? Chiamami quando sei in diretta e fammi l'intervista in diretta.
1: Ti ho chiamato.
2: Che nome sei mio? E prima devi chiedere scusa a tutte le donne.
1: Va bene.
2: Di portare rispetto a tutte.
1: Argomenti
2: le
1: nuovi. Sento, sì, sento che hai argomenti nuovi quest'anno,
2: Non so, no, no, io non ho argomenti. Sei tu che sei una merda. E quando chiederai scusa a tutte le donne, mi risponderò a te in modo educato e civile.
1: Ho come la sensazione di averla già sia questa tiritera, Diciamo che l'estate non ti ha giovato.
2: Quella. E quindi
1: senti, a proposito,
2: questa tiritera è quella.
1: A proposito di animali, i cani della regina Elisabetta, cosa ne facciamo? Li seppelliamo con lei
2: lascia
1: o li adottiamo?
2: La povera defunta.
1: Ma che povera
2: lascia
1: defunta, ma che quale povera,
2: defunta.
1: Dai,
2: pure
1: dai.
2: Quei morti della
1: razzista
2: merda. Ma porta rispetto almeno per i defunti.
1: Ma che cosa
2: adesso
1: me ne
2: te la prendi con questa povera vecchietta?
1: Ma che povera vecchietta.
2: Ha
1: campato da parassita per 100 anni.
2: Ma fa Confindustria a mantenere una trasmissione de merda per... come tua.
1: Perché facciamo gli ascolti?
2: Che altro comunista mai detto? Che? Le monete e di tutte le spese che hanno vanno a pagare, spendere soldi per mantenere una trasmissione come la tua.
1: Big like.
2: Adesso pure se la prende con i morti.
1: Esatto.
2: Sei una
1: esatto.
2: merda.
1: Noi facciamo i grandi numeri.
2: Merda.
1: Ma sei il solito squilibrato.
2: Te lo prometto.
1: Che cosa? Che cosa?
2: Che quando ti vedo ti cavo gli altri due coglioni che ti hanno lasciato.
1: Cosa?
2: E le uso come biglie. Mi spiace, maledetta merda.
1: Sei
2: una maledetta merda, prendetela anche con i defunti.
1: Ma
2: è pure una donna. Bastardo, maledetto.
1: Che cazzo,
2: devi morire.
1: Bene, abbiamo riallacciato i rapporti anche con l'amico mio. È bello sapere che ci legano sempre affetto, tenerezza e quella punta di stima reciproca che non guasta mai. Alla prossima, ciao.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Oggi vi parliamo di quello straordinario genio ideologo di Dario Franceschini che ieri, con la terza guerra mondiale alle porte, il dissesto economico del nostro paese con i redditi che sono più bassi del 2008, propone una soluzione geniale per porre fine al patriarcato. Attenzione, al patriarcato. E la sua soluzione è: da oggi in poi tutti gli italiani prendono d'amblè il cognome della madre. Ora, al di là della puttanata colossale, guardando un po' quello che ci circonda, non mi sembra una soluzione in grado di dare risposte ai problemi reali del nostro paese. Ma magari ci sono anche degli accoliti, degli adepti del pensiero franceschiniano, eh? Cerchiamoli, vai, apriamo le linee, dai, apriamo. Sentiamo, cognome della madre obbligatorio. È fantastico. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Australopiteco da Foggia, apriamo con te, Australopiteco, vai, vai, vai, vai.
5: Solo il cognome della madre, io brucierei tutto là.
4: Lei brucierebbe tutto là dove?
5: Solo il cognome della madre.
4: Il cognome della madre, cos'è, una canzone di Stinga?
5: Va, fa mocca a chi da mutto, lo capisci?
4: A lei, a sua sorella, quella pompara.
5: A te chi da stramutto.
4: Ecco, adesso che ci siamo conosciuti e amati, vuole rispondere alla domanda?
5: Ti sto dicendo, non sono d'accordo.

0: Non è d'accordo, perché? Spieghi. Secondo lei, dare il cognome della madre ai figli...
1: Ma non serve a niente, il cognome dell'uomo e basta.
0: Perché deve essere quello dell'uomo, dica?
1: Perché è stato sempre così.
0: È stato sempre così, ho capito, ma una volta vivevamo nelle grotte e adesso viviamo nelle case.
1: Perché non c'entra niente, si deve fare sempre così, perché sono cose americanate, noi siamo in Italia.
0: Il modello americano...
1: Allora, che cazzo, queste donne, femministe, tutte queste puttanate.
0: Ecco, le femministe, parliamo delle femministe, cosa ne pensa?
1: Le femministe? Gente inutile.
0: Gente inutile le femministe, perché? Spieghi.
1: Che non ho un cazzo da fare.
0: Le femministe sono persone inutili che non hanno un cazzo da fare. Quindi lei ritiene che in Italia il patriarcato non ci sia?
1: Assolutamente no.
0: No, no, lei sa cos'è il patriarcato, sì.
1: Lo so.
0: Cos'è? Dica, spieghi.
1: No, mi sono rotti i coglioni.
0: Si figuri io di parlare con un uomo di Neanderthal come lei, quanto mi sono rotto il cazzo.
1: Va a fare in culo.
0: Lei e sua sorella.
1: Quella... A te quando lo dì.
0: A lei e a sua sorella, quella stronza che si siede sulle banane. Arrivederci.
1: A te quando lo dì, va a famoca chi temo.
0: Lei vada a fanculo in taxi, così le costa anche 40 euro.
1: A fanculo, ciao.
0: Ciao. Sentiamo Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua. Vai Tugurio.
2: Ma che cazzo ce ne frega a noi di sta roba? Che abbiamo il gas alle stelle, la corrente alle stelle, il gasolio alle stelle. Ha una madre, no? Ma che cazzo vuoi che gliene freghi di chi è il cognome del figlio? Porca di quella puttana bastarda.
0: Ho capito. Non so,
2: e noi questo stronzo qui dobbiamo pagarlo per preoccuparsi di quelle cose qua?
0: Sì, ho capito, ma non è che siccome i campi flegrei stanno per detonare, allora uno non si compra le scarpe, va in giro scalzo perché, ah, mica, ci sono i campi flegrei.
2: Siccome questi stronzi sono gente che paghiamo noi, a me pensare che ci sia uno stronzo pagato 20.000 euro al mese, più tutti i rimborsi, più i cazzi nel culo che si prende.
0: Sì.
2: Non sono favorevole perché vorrei che il mio paese in questo momento si concentri su altre priorità.
0: Ma quello sta all'opposizione, che cazzo c'entra? Quello sta all'opposizione,
2: esempio,
0: mica al governo.
2: Ad esempio quello di aprire le case chiuse.
0: Bravo, questo sono favorevole, così andiamo tutti a trovare tua madre.
2: Tu puoi andare a puttane senza andare a nasconderti.
0: Esatto, io posso andare a trovare tua madre senza nessun problema, È per questo che il cognome della madre è utile. Perché siccome ci sono tanti figli di puttana come te, almeno sappiamo chi li ha partoriti. Invece il padre
2: è
0: sempre incerto.
2: Sei proprio un maleducato, cosa c'entra la mia mamma, scusami?
0: Perché è una nota prostituta, è una peripatetica, è una passeggiatrice.
2: Eccoci.
0: Ciao. Andiamo da Gino Rebibbia. Gino Rebibbia, vai Gino.
3: Guccia, fammi qua, io sono disoccupato, fammi guadagnare qualche soldo, no?
0: E come cazzo faccio? Ti espianto degli organi? Le cornee ce l'hai buone?
3: No, altre cose, mica quella, casa di Dio.
0: Hai provato a naffare i pompini, sì?
3: I pompini? Quelli li farai tu, forse?
0: No, io no, non ne ho bisogno, me li faccio fare.
3: Io voglio dire, guarda, io sono ex carcerato. Se state maleducato a dire una cosa del genere, sta uno a un uomo.
0: Ma non me ne frega un cazzo, dai.
3: No, io lo so che sei così, pure te ne sei 90 anni, lo so che dici che mi ragioni così, per quello mi piace, perché sei un aggressivo.
0: Esatto.
3: Però dirla a un uomo, ci ha provato a fare pompini, scusa, è brutta, capito?
0: Sì, ti capisco, però tu sei un ex carcerato, chissà quanti ne avrai fatti.
3: Ma ti dica, te devo parlare, se tu mi suggerisci, Stefano, suggerisci così, almeno non mi è mai fregato un cazzo di nessuno, che io penso solo che campa io. A me non mi frega un cazzo di nessuno, però se mi dici dico così mi ha detto una cosa, lo dico, che devo dire? A me non mi interessa, anche a me mi interessano i soldi. Che oggi piove, non sono andato a lavorare al mercato, capito? Quello mi interessa a me.
0: Sì, ho capito, ma adesso sei qua a mendicare come un pezzente,
3: Ma tu sei un faccia da merda, il modo di dire che devo proprio. Tu sei un faccia da merda allora.
0: Sì, io sono un pezzo di merda, sono un pezzo di merda e godo del fatto che tu sei povero e miserabile. Ci ho detto, qual è il tuo punto di vista
3: allora,
0: sopra?
3: Ma allora c'hanno ragione quelle che ti insultano, li morti da te, tu, e quella troia di tua sorella e tua madre.
0: Quella stronza cornuta di tua zia.
3: Tu sei una zoccolona sicuro,
0: ma
3: te lo
0: dai,
3: dico io.
0: Senti,
3: tu parla così, fai badare i bocchini.
0: Parassita.
3: Allora qualche uno c'ha ragione.
0: Parassita.
3: Ma non mi vada a parlare, se no mi devo cazzare, ma io già sto tanto bene.
0: Rifiuto. Parassita? Rifiuto? Hai finito? Rifiuto? Dai, buttati nella campana dell'umido, almeno ti riciclano e servi a qualcosa. Inutile. Humus. E chiudiamo con un mostro che non risvegliavamo da tempo. Super Puli, il camionista veneto che si fa mangiare il cappellotto col cren. Vai Super Puli, sulle dichiarazioni di Franceschini. Vai.
4: Dai, il cognome mio. Dai, il cognome mio, perché? Che ne ho fio in giro.
0: Perché?
4: Dai, perché ti non ti gas spaccami i coglioni.
0: Capisco, non capisco.
4: Ti ga mangiamo il cappellotto col cren. Come era tanto che non ti mi mangiavi?
0: Sì.
4: E ti ga mangiamo il cappellotto. E ti sentivi a mancanza e ti mega ma.
0: Questa roba del cren è il simbolo del patriarcato. Patriarcato.
4: Sì, vorrei fatti o provare. Certo, come ti tira la brocca col cren.
0: Sì, ma non
4: a manetta. E fino a te tira più della vita.
0: Non sono interessato a nutrirmi del suo glande. Condito con una salsa tipica.
4: Sì, se un tavolo che non ti mangi il cappellotto col cren, ti chiama a te, cosa ha detto? Tanto non ti chiama a spaccarmi i coglioni.
0: Ecco.
4: E in più ti dà magname a te.
0: Sì, ma questo cosa ha a che fare col cognome della madre e la proposta di
4: Francesco? Ma mi non me ne sa un cazzo del cognome, di questo, di che altro, se non me ne sa una sborda.
0: Certo, ma
4: dove... Dito in Venezia,
0: sì.
4: non me ne sa una sborda.
0: Quindi per lei il cognome è assolutamente ininfluente, non le interessa.
4: Dai,
0: che
4: è il mio cognome, te che dai il mio.
0: Accetto la sua proposta, d'ora in poi tutti i bambini che nasceranno in Italia si chiameranno con il suo cognome che è merda. Arrivederci.
4: Va a cagare.
0: Arrivederci. Bene, come abbiamo sentito da questo rapido e corroborante giro di opinioni, diciamo l'iniziativa dell'onorevole Franceschini non ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico maschile e secondo me non risolverà una volta per tutte il problema del patriarcato, ma ce n'è uno più grande, come avete potuto sentire, che veramente affligge il nostro paese e che è l'ignoranza di merda. Ecco, forse Franceschini, se si occupasse di far leggere un po' più di libri alla gente, risolverebbe qualche problema in più. Arrivederci.
5: Radio 105.

0: Sì, buongiorno, salve. Negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve. Sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, diciamo, la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei, se ha già visto questa tipologia di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo
1: di poterlo,
0: certo,
1: trovare,
0: certo,
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare da qua a 10 minuti. Ho capito perfettamente che tipologia stanno per
0: sì, no, lei metti
1: a parlare, non c'è un problema.
0: Mette proprio i coglioni dentro.
1: No. Senta, ma mi faccio il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora però,
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Uè, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai terroni qua.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Bastardone.
0: Sì, buongiorno, salve, ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegna le buone maniere. In pratica, adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola,
4: sì,
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei terroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì, sì, sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque, basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho qua il telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza mentre tua madre si fa una smorza.
5: No, ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, beh, nel senso, sono questi, nel senso, i...
5: Ma è un'app, insomma, gratuita, a pagamento.
0: Noi pensavamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta, te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto? This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, recentemente la Commissione Europea ha autorizzato l'immissione in commercio della polvere ottenuta dalle larve di un particolare insetto. Questa polvere viene ridotta in farina e ci si possono fare il pane e la pasta e può essere commerciata anche nei supermercati. E ovviamente questa notizia preoccupa moltissimo gli italiani conservatori, perché dove andrà a finire la nostra cucina che si basa sul pomodoro e le patate e il mais che arrivano dall'America? Ma quando arriva qualche cosa di nuovo abbiamo sempre paura che la nostra cucina chissà dove finirà. Voglio sapere che cosa ne pensate voi della farina di larve. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Bifolco Befano da Pistoia. Vai Bifolco, vai.
4: Che c'è?
3: Le stavo chiedendo cosa ne pensa.
4: Niente, non voglio niente, grazie, leci.
3: Arrivederci al cazzo, scusi, non le sto vendendo niente, le sto chiedendo un'opinione.
4: No, non voglio niente, grazie.
3: Non le sto offrendo niente, non le vendo niente, non è una televendita, è una radio.
4: No, radio, grazie, non voglio niente, leci.
3: Al cazzo.
4: Che volete?
3: Bifolco?
4: Ma va a fanculo?
3: Perché non va a fanculo lei? Scusi, che modo è di fare?
4: Ma che vuoi? Che cazzo vuoi?
3: Che ce la fa a parlare italiano, sì? Ha capito di cosa stiamo parlando?
4: Sì, ma che faccio? Ma va a fanculo?
3: Ma scusi, perché usa il turpiloquio?
4: O chi è?
3: Scusi, guardi che è lei che ha telefonato, questa è Radio 23, io sono Giuseppe Bruciani.
4: Ma io non ho chiamato nessuno, io.
3: Stiamo parlando di vermi, vermi, farina di vermi, lei cosa ne pensa?
4: Sì, e ne mangiatele voi le farine di vermi.
3: Ecco, lei è contrario dunque.
4: Ma va a fanculo?
3: Ma vada a fanculo lei, era molto semplice, bastava dire come ha detto adesso, sono contrario, no? Dai, un altro. Sentiamo Squilibrio, vai Squilibrio, dici la tua.
5: Sono contento che mi chiami, sei mio idolo, Cruciani.
3: Sì.
5: Mi senti?
3: Sì,
5: sei
3: sì.
5: Mio idolo.
3: Grazie di avermi leccato il filetto della cappella. Scusa, ma ti hanno garrottato che questa voce di merda?
5: Sì, lo so, così. Perché io sento freddo, questi giorni, inverno.
3: Eh sì, certo. Si è andato in giro nudo a fare l'elicottero con il pene.
5: Cruciani,
3: sì,
5: sei
3: sì.
5: Mio idolo.
3: Grazie, sì, basta leccarmi il buco del culo. Parliamo della farina di larve. Qual è la tua posizione?
5: La farina di larve è una schifetta.
3: Perché? Perché?
5: Cruciani, non è...
3: L'hai assaggiata tu? L'hai assaggiata la farina di larve?
5: No.
3: E allora come cazzo fai a dire? Allora come cazzo fai a dirlo che fa schifo?
5: È come il pecorino sardo che c'è la mosca lì dentro.
3: È come il pecorino sardo che c'ha la mosca dentro. Quella è la sambuca con la mosca, non il pecorino.
5: Sì, è uguale. Per me
3: non è uguale, buono, cazzo! Me. Uno è un formaggio e l'altro è un liquore. Non è uguale. Sambuca, pecorino, sono due cose diverse.
5: Forse. Vabbè, non lo so, sono ignorante, non lo so.
3: Sì, questo l'avevamo appurato fin dal pronto, dico, però.
5: Quello che è il migliore, dicono. Dicono, quel formaggio sardo è buono.
3: Ma chi se ne frega? Scusa, chi cazzo se ne frega? Stiamo parlando di farina di larve, cosa c'entra il formaggio sardo?
5: No, ho detto che ne so io, non è uguale.
3: È uguale, cioè, a diciamo... cosa? È uguale a cosa? È uguale a cosa?
5: Ma è...
3: Cosa?
5: Sarà
3: così.
5: È assaggio,
3: un bel panino, larve e prosciutto crudo.
5: Sì.
3: E pecorino
5: crudo. In Italia mangio le tarantole. Scorpioni.
3: Scusa, non ho capito, no, aspetta, che cosa hai detto, scusa, dimmi.
5: Ho detto come in Thailandia che mangiano scorpioni, tarantole.
3: Tu sei andato, sì, l'hai visto di persona.
5: No, l'ho visto su TikTok, visto.
3: L'hai visto su TikTok che in Thailandia si mangiano gli scorpioni e le tarantole.
5: Dicono che sono come si dice, come croccanti sono.
3: Sono croccanti, sì, magari se, avendo un carapace esterno è anche facile, sì.
5: Cosa vuole fare la foto con te?
3: Sì, ma te preoccupare, io un giorno prendo il Uber e ti vengo a trovare lì nel manicomio, dove spero che ti rinchiudano per tutta la vita. Vattene a fanculo. Ciao. Andiamo dal gladiatore da Roma, vai gladiatore, vai.
6: Ciao, io sto lavorando a guida da ciò.
3: Che cazzo me ne frega? Che cazzo me ne frega?
6: Ma chi te si incula,
3: Ma chi si incula lei, scusi, che cazzo vuole?
6: Mo che cazzo, io. Ma già mi ha rotto i coglioni, tu, facciamo.
3: Mi spiace moltissimo. Stiamo parlando di farina di larve.
6: Certo che sei tosto, Che vuoi? Che vuoi?
3: Voglio sapere il tuo parere sulla farina di larve.
6: Ti sto guidando, e dai, e non mi romper cazzo, vaffanculo.
3: Allora fai così, visto che sei sul grande raccordo anulare, esci alla 17, è l'uscita per vaffanculo. Ciao. E chiudiamo come sempre con il parere più autorevole del nostro programma, direttamente da Grey School, con tutto l'abbraccio dei nostri ascoltatori. Arriva lui, l'amico mio
7: Insulso.
3: Bello, bello, bello.
7: È un insulso che non ti sia altro.
3: Hai imparato una parola nuova, complimenti.
7: Te vieni, no.
3: Parolina
7: sei
3: nuova.
7: Sei un insulso.
3: Bello, bravo,
7: vieni
3: bravo.
7: Vieni a chiamarmi per il cazzo.
3: Ti piace la parolina nuova, eh? Cosa hai fatto? Hai studiato tutta la notte per questa parolina, eh?
7: Sì. Vieni a rompermi i coglioni solo il lunedì.
3: No,
7: bastardo.
3: No, no. Perché il lunedì?
7: Bastardo infame.
3: Sì, perché il lunedì io registro e quindi mi serve fare un
7: insulso.
3: Po' di...
7: Insulso, cosa vuoi registrare? Ti registro io da testa appena ti vedo.
3: Che cazzo
7: cosa
3: ne sai?
7: Vuoi registrare?
3: Ma che cazzo ne sai di come
7: infame.
3: Si lavora in una radio? Che cazzo ne sai di come si lavora in una radio? Che cazzo ne sai? Sei mai stato in una radio?
7: Ma cosa ne sai tu di come si lavora più
3: che
7: altro?
3: Sono il re della radio.
7: Sei mai lavorato in vita tua?
3: Sono il re
7: insulso.
3: Della radio. Sono il
7: insulso.
3: Re della radio. Sono il re della radio e tu sei una carotina.
7: Ma
3: che
7: cosa vuoi essere il re di cosa? Carotina. Il re di sto cazzo sei?
3: Carotina parolina.
7: Infame maledetto.
3: Tu sei una carotina.
7: Un bastardo maledetto.
3: Sì, sì, dai, continua con questa litania. Senti, oggi stiamo parlando di farina di larve. Farina di larve.
7: Sono quello che farò io di te.
3: Cosa?
7: Bastardo, farò farina di te.
3: Senti,
7: maledetta merda.
3: Siccome tu.
7: Te lo giuro.
3: Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Farina
7: allora,
3: di larve.
7: Questo è il mio nuovo. Allora, ascoltami.
3: Farina di larve.
7: Ma non io.
3: Farina di larve.
7: E dammi ascolti.
3: No, parlo io. Parlo io.
7: Questo è il mio nuovo. Punto primo.
3: E allora.
7: Quindi,
3: parli
7: quando dico io. Hai capito?
3: E sti cazzi.
7: Bastardo.
3: Sti cazzi. Dai, smettila, stai farneticando. Dai, ti ho chiamato per parlare ma non mi fai parlare. Ti ho chiesto
7: ma
3: di...
7: tu con me non hai nulla da parlare, infame.
3: Perché non sei
7: ti
3: niente.
7: Ti ho detto prima di parlare con me cosa devi fare.
3: Carotina ignorante.
7: Quando voglio parlare si parla di persona.
3: Ma,
7: non per
3: ma smettila, dai, su.
7: Venendo roba i coglioni.
3: Ma dai,
7: con le carotine, con le farfalline, con gli orsetti e tutto quello che ci va dietro.
3: Piccolo grillo.
7: Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni, bastardo.
3: Cavaletta
7: tanto
3: croccante.
7: Tanto che quando ti trovo di persona te ne scappi come un coniglio.
3: Baccheroccio glassato.
7: Sei un coniglio bastardo.
3: Scarafaggino.
7: Sei un coniglio e ti devi vergognare.
3: Tenera croccante formichina. Dolce termite.
7: Carotina, rompere i coglioni con questa carotina.
3: Carotina.
7: Merda, merda, infame.
3: Insulso. Ti piace? Pazzo.
7: Te lo giuro, mi arrivi sotto. Ti smembrerò vivo, maledetta merda. Ti dissanguerò, mi masturberò, bastardo, finché farò brandelli il tuo corpo, maledetta merda, sì,
3: e
7: farò farina come Robert Picton faceva con le sue vittime, maledetta merda,
3: madonna.
7: Te farò crepare male, morirai e soffrirai,
3: ecco.
7: Merda, muori!
3: Insulso. Ragazzi, secondo me questa roba del true crime ci sta un po' sfuggendo di mano, cioè forse siamo un po' troppo proiettati su persone che hanno trucidato altre persone, no? Non vorrei mai che il mio meraviglioso amico un giorno o l'altro perdesse la testa e facesse un gesto estremo nei miei confronti. Non vorrei mai, ma proprio mai, forse. Ciao, andate a fanculo, ciao.

0: Buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, all'Hotel Premier?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Francesco Salvi della SSMB, servizio monitoraggio messaggi di Booking. Va bene? Ok,
0: sì.
1: Allora, il nostro sistema ci ha mandato un alert per una recensione che contiene parole offensive e il sistema in automatico blocca il messaggio, ha capito?
0: Sì, ma possiamo sapere almeno il cliente che l'abbia mandato questo messaggio?
1: Allora, l'ha firmato un certo Fausto D. Allora, noi stiamo... Mi dica.
0: Fausto D.
1: Adesso il messaggio lei non lo vede perché è bloccato. Le leggo il messaggio di questo Fausto D. Va bene?
0: Sì.
1: Allora, dice che l'hotel non è molto pulito, ma accettabile. La cosa che mi ha inquietato è stata l'aver trovato un vaso strano sul comodino della stanza. L'ho aperto e dentro era pieno di polvere grigiastra. Ho chiamato la reception per chiedere spiegazioni e mi hanno riposto che c'era l'urna contenenti la cenere della bisbis nonna del proprietario dell'hotel e di lasciarla lì perché lei era molto affezionata a quella stanza. Chiude il messaggio questo Fausto D dicendo che...
0: Vabbè, penso che sia uno scherzo questo, sicuramente.
1: Allora, le spiego cosa facciamo noi. Noi cerchiamo di capire se magari è un hotel concorrente.
0: Sì.
1: Ok, perfetto. Allora, senta, noi questo messaggio tra poco dovrebbe andare online, ma noi l'abbiamo bloccato. Adesso le passo il mio collega Giacomo Antani, che le farà qualche domanda per procedere l'invio a Booking, così poi possiamo cancellarlo. Va bene?
0: Va bene.
1: Attenda un secondo, glielo passo subito. Grazie per la cortesia dell'attenzione.
2: La sorca è un posto senza fu. La sorca non esiste.
3: Servizio messaggi Booking. Non ti aiutiamo, non ti salviamo l'albergo. Noi facciamo tutto, porco...
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì, salve, sono Giacomo Antani.
0: Salve,
4: senta, io devo farle delle domande per bloccare, diciamo, questa recensione. Poi noi prendiamo tutto il pacchetto, lo mandiamo a Booking. Per noi siamo una società esterna di Booking. E quindi
0: sì,
4: mandiamo tutto il pacchetto a Booking, lo blocchiamo, gli diciamo: guardi, questo messaggio è stato bloccato da noi e contattate direttamente la struttura. Così poi vi daranno anche nome e cognome di questa persona, perché noi vediamo solamente la firma. Allora, le devo fare semplicemente 5 domande.
0: Sì.
4: Perché con la prematurazione del messaggio in questione, fatto da Fausto D, a destra ma scappellato a sinistra, come lo sono anche io, se inseriamo le risposte alle domande che lo sto per fare all'interno del compressore, oltre a generare un ottimo suono, blocca anche la pubblicazione, in modo che noi poi possiamo mandare tutto a Booking per farla contattare, chiaro, no?
0: Però può dare gentilmente la voce?
4: Sì,
0: però
4: certo.
0: La sento bene?
4: Sì, certo, certo. Così va meglio?
0: Sì.
4: Ok. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
4: Conservate resti umani?
0: No.
4: Ok. L'urna della bisbis nonna è fatta d'amianto?
0: No, non è d'amianto.
4: Perfetto. Dice che dice, fa dice, allora boh?
0: Ah?
4: Dico, dice che dice, se fa dice, dice boh?
0: Non ho capito, puoi ripetere, non ho finito bene.
5: Nietzsche che dice, boh. Nietzsche che dice, boh.
4: Allora, passiamo alla domanda successiva. Disse la vacca al mulo, oggi ti puzza?
0: Vaffanculo.
1: Perché? Scusa. Dice che dice,
4: se ma dice, dice boh.
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma cosa vuoi?

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: La bastardata del giorno.
3: La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: Ma vada a fanculo, va.
7: Tu è sord, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non si più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco morto.
8: Me.
7: Estrana morto.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto condendo per te, complimenti.
7: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
7: Io vengo a casa a tutta, quanto sciare sotto la finestra, capito?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
7: Fatti un culo sto buchi, no?
8: Vieni.
7: E che...
8: Vieni.
7: Ti vengo a sparare, ti scetta basso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
7: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
7: Ma vengo da te. Ti dà che la...
8: Ma denuncio io a lei.
7: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
8: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh.
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
9: sì,
7: qua.
9: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese.
7: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con i guilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: anni. Ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucic.
10: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Margonato tu.
10: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso
10: qua.
7: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: Ancora chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppinucci.
10: Peppinucci, prendo vaffanco.
7: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 100%.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il signore degli anelli vaginali.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del signore degli anelli vaginali. C'era una volta, in un posto chiamato la Terronia di Mezzo, un nano farmacista coi piedazzi pelosi e le orecchie a papera, conosciuto col nome di Frodo. Frodo era un farmacista hobbit di coscienza. E in quanto hobbit di coscienza, nella sua farmacia non vendeva contraccettivi. Un giorno, un camorrista degli inferi, chiamato Sauron, esce un attimo dagli inferi per comprare l'anello vaginale alla tizia moldava che si scopa quando sua moglie è a fare la dialisi a Posillipo. Frodo, però, si rifiuta di vendergli l'anello vaginale, e pur di non venderglielo, se lo infila nel culo e scappa via con altri hobbit di coscienza e un vecchio mago con la barba tutta sboccata.
4: Frocio, volevo dire Frodo, dobbiamo scappare prima che trovino l'anello.
5: Sì, però c'hai la barba sboccata.
4: Cose personali, Frocio, Frodo.
3: Purtroppo, l'anello vaginale nel culo di Frodo ben presto inizia a rilasciare ormoni femminili a spruzzo. Sotto l'influsso dell'anello, la personalità di Frodo cambia, l'hobbit di coscienza comincia a fare shopping compulsivo, disimpara completamente a parcheggiare, e viene preso da un'irrefrenabile voglia di cazzo e coccole. Preoccupati dal suo comportamento, gli altri hobbit di coscienza gli dicono: «Uè, uè, ma come minchia stai messo scemo e merda?» Ma Frodo è diventato troppo sensibile e scoppia a piangere, dicendo che fra loro è finita perché non c'è più dialogo, e riattiva il suo account su Tinder. A questo punto, il mago con la barba tutta sb***ata, che ormai c'ha i coglioni che strisciano per terra, decide che l'anello è troppo pericoloso e bisogna andare a Napoli e distruggerlo. Così, il mago e gli altri hobbit di coscienza, inseguiti da Sauron, trascinano Frodo fino alla città partenopea, gli danno un lassativo e lo costringono a cagare nella bocca del Vesuvio. L'anello vaginale, cagato nel Vesuvio, viene così distrutto, e grazie a ciò il malvagio Sauron finisce per mettere incinta la tizia moldava, venendo sgamato dalla moglie che lo riempie di mazzate. E finalmente la pace ritorna, nella Terronia di Mezzo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, negli ultimi giorni alcuni complottari hanno diffuso teorie più o meno verosimili sulle condizioni di salute del Papa. Il fatto stesso che il pontefice comunichi solo tramite messaggi audio e che le sue condizioni di salute siano così altalenanti ha alimentato alcune teorie secondo le quali il pontefice, Papa Francesco, appunto, è morto un paio di settimane fa e adesso la Chiesa stia tenendo artificialmente in vita il suo ricordo perché il conclave ancora non ha deciso che tipo di Papa eleggere, un Papa conservatore, un Papa progressista. L'ordine mondiale sta cambiando. Queste sono le teorie più accreditate, tanto che un TikToker ha cercato addirittura di fare irruzione all'ospedale Gemelli per vedere se c'era il Papa attaccato ad un tubo. Ma io voglio sapere cosa ne pensate voi. Il Papa è vivo, il Papa è morto, il Papa sta risorgendo? Apriamo le linee. Apriamo con Sotterfugio, camionista veneto dal camion. Vai Sotterfugio, la tua sul Papa, vai.
3: Il Papa è morto.
2: Il Papa è morto secondo lei?
3: Sì, l'ha detto anche Fabrizio Corona.
2: L'ha detto anche Fabrizio Corona, quindi una fonte attendibile. Sì. Una persona di grande spessore. Il giornalista d'inchiesta Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, giornalista d'inchiesta.
3: Io mi fido di lui e di tanti altri che dicono questa cosa. E io sono sicuro di questo. Perché
2: certo. Come fa?
3: È morto sì. Il 15 di febbraio.
2: Il 15
3: è
2: di febbraio?
3: Il 15 di febbraio.
2: Da cosa le deriva questa sicurezza? Dica.
3: Perché ho delle fonti che non posso dirti,
2: certo.
3: Okay, ma ho delle fonti
2: quali?
3: Che dicono che il Papa è morto.
2: Quali fonti?
3: Non posso annunciare la morte del Papa.
2: Certo.
3: È inutile che scrivano Facebook, il Papa sta mangiando, sta cagando.
2: Dubito.
3: Ma dai, non più
2: va bene, sì, dubito fortemente che la Santa Sede esponga foto del Papa che caga per dimostrarne l'esistenza in vita. Di questo dubito io.
3: Non me ne frega, ascoltami Tuzzani.
2: Ci ho detto.
3: Sono sicuro. Il Papa è morto.
2: Non lo dico assolutamente.
3: Il 15 di febbraio, ammettilo perché anche tu lo sai.
2: Ma non diciamo sono puttanate.
3: Non puoi dirlo perché sennò ti fanno fuori.
2: Certo. Chi ti fa fuori?
3: I poteri forti ti fanno fuori.
2: I poteri forti chi? Chi sono questi poteri forti?
3: Ma non posso dirlo.
2: Non puoi perché. Perché giustamente il potere forte è qui che ascolta la telefonata tra un cazzone e un camionista.
3: Esatto, bravo, ecco, vedi che ci sei arrivato.
2: Ma le tue fonti sono quelle ascritte a pennarello sui cessi dell'autogrill sotto i numeri dei pompinari?
3: Ascolta, Cruciani, dai. Fammi qualcuno
2: pagliaccio.
3: Pagliaccione. Mi hai fatto una domanda. Io ti ho dato una risposta.
2: Bravissimo, allora. Bravissimo.
3: Mettitelo su per il culo.
2: Io ti credo, credo a te, al tuo naso rosso, alle crocette sugli occhi, agli scarponi e al fiore che spruzza acqua. Anzi, hop, mi hai bagnato, accidenti, che scherzo.
3: Ma oh, ascolta, non sta. Oh.
2: Ciao, pagliaccio.
3: Non mi chiamare così,
2: pagliaccio. Pagliaccio.
3: Non mi chiamare così. Smettila, Cruciani.
2: Scusami, devo andare. Ti devo lasciare perché devo farmi sparare con un cannone mentre l'orso va sulla biciclettina. Ciao pagliaccio. Ciao pagliaccio. Ciao. Dai, butta giù questo cazzo di. Dai, la famiglia Orfei ti sta cercando, dai. Va bene, salutami tutti i togni. Ciao.
3: Sì, vai diretto mare.
2: Andiamo da Achille dalla provincia di Prato. Forza Achille, sul Papa, vai, pronto.
4: Il Papa. Non lo so, sarà vivo. Oppure la voce che ho sentito era quella di Massimo Lopez, non lo so.
2: Massimo Lopez, secondo lei la Santa Sede ha affidato a Massimo Lopez il doppiaggio del Papa? Per quale motivo, scusi, proprio a Massimo Lopez?
4: Che se devo dire?
2: Cioè, secondo lei, scusi, mi viene da ridere, però, secondo lei c'è un concilio di cardinali che dice come facciamo a prolungare la vita del Papa? Chiamiamo Massimo Lopez, che arriva vestito da cangurotto in Vaticano e risponde alle domande al posto del Papa. Massimo Lopez.
4: Ma io penso di più a una scena tipo come Weekend con il morto, con un paio di energumeni, uno di qua e uno di là.
2: Che lo tengano su. Lo tengono su e uno gli muove la bocca e dietro c'è Massimo Lopez, vestito da divano del 1600, che ne fa la voce. Guardi,
4: può essere, sì.
2: Guardi, di tutte le teorie strampalate che ho sentito, questa sicuramente andrebbe premiata. La ringrazio molto. Arrivederci. Arrivederci a lei. Salve. Andiamo da Ciro da Napoli, Ciro Carogna. Forza Ciro, morte del Papa. Vai Ciro Carogna, vai.
5: Calami i morti suoi se è morto.
2: Saranno i morti suoi se è morto.
5: Morono tante creature.
2: Certo, sì. Sì, certo. No, dico, ma secondo lei. Le dispiace per il Papa?
5: No, a me me ne fotte però.
2: Non gliene frega un cazzo lei se è vivo o morto? Perché? Perché? Lei è anticlericale, ateo?
5: No, erano i bambini del 3 anni, 2 anni, 10 minuti, 4 minuti, ma non possono un Papa.
2: Ma se fosse morto, perché non lo dicono?
5: Che ne sa, ci sono problemi di loro, forse si vogliono congelare, si vogliono stipare quando hanno fame, si mangiano.
2: Sì, scusi, a me mi sembra di parlare con un iraniano che vende tappeti, non capisco che cazzo dice.
5: Ma fammo cacci da muro.
2: A lei e a sua madre, quella fogna. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo speciale dell'amico mio da Grey School. Buongiorno carotina.
6: Ciao, fammi i coglioni e...
2: Pronto? Questa persona non è Grey School, è ovvio, però risponde al suo numero, proviamo a richiamare.
6: Guarda che mi chiamo i carabinieri e...
2: Sì, pronto, buongiorno.
6: Perché è impossibile, vai sto la figa.
2: Mi scusi, richiamiamo ancora, richiama, voglio andare a fondo. Allora, buongiorno, innanzitutto mi chiamo Giuseppe Bruciani, buongiorno.
6: Cosa ho avuto?
2: Allora, io sto cercando l'amico mio che risponde a questo numero di telefono, perché c'era lei?
6: Ma qual è l'amico tuo insieme mio?
2: Signora, io sto cercando Alessandro, dove sta?
6: Ma qual è Alessandro? Mona! È mio cugino, il suo Alessandro!
2: No, scusi, abbia pazienza, fino a prova contraria questo è il numero dell'amico mio.
6: Ma qual è il numero dell'amico tuo?
2: E questo?
6: Questo è un numero fisso.
2: Un numero fisso?
6: Questo è un numero fisso.
2: Avrà forse fatto la deviazione di chiamata?
6: Ma non so neanche chi che si sta restando.
2: Ma è impossibile, signora.
6: Questo è un numero privato.
2: Lei lo sta coprendo le sue malefatte, perché lui ha in testa azioni criminose. Lo sa che è un pregiudicato?
6: No.
2: Sa che è un pregiudicato, pericoloso anche.
6: Sì.
2: No, voglio sapere perché lei copre le spalle.
6: No, dimmi, voglio sapere perché ti interessa.
2: Lei è complice.
6: Dimmi, complice. Dove io
2: complice.
6: Abito.
2: Lei è una complice o la complice di un pregiudicato?
6: Dimmi,
2: complice.
6: Dove io abito?
2: Che cazzo ne so, signora? Io non c'ho la palla di cristallo.
6: Ma avuto roba con i coglioni.
2: Innanzitutto piano con le parole.
6: Questo numero io lo porto dai carabinieri.
2: Sì, porti anche tutto il telefono e anche un pezzo del comodino.
6: Ecco, e te porto anche qui.
2: Sì, va bene signora,
6: ciao.
2: Ma io sto cercando il mio amico Grey School. Pronto? Pronto? Vecchia bastarda bifolca coi baffi alcolizzata, stentata. È una notizia terribile. Da come parla la signora, sicuramente o è la madre o è la sorella, perché da un albero di pere mele non ne nascono, ma tante banane sì, da ficcargliele tutte nel culo. Arrivederci.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
2: Stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ehi, brutto ometto allupato! Smetti di farti le pugnette e ascoltami! Lo sai che Sculacchia Academy può renderti una persona leggermente migliore?
2: Ah, non lo so!
1: Esatto! Non perdere tempo e iscriviti subito al corso per non guardare le tette alle ragazze! Il percorso di 10 lezioni tenuto dalla professoressa Maremma Bucaiola, nota tettona, riuscirà a farti posare lo sguardo non sulle zinne, bensì proprio sugli occhi della ragazza che ti trovi davanti.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno prof. Scusi, stavo guardando le tette.
3: No. Allora dovete essere proprio pronti a smettere di guardare le tette alle ragazze. Ragazzi,
4: qua su.
3: Dovete guardare qua su.
4: Meloni.
3: Ragazzi, iniziamo malissimo, eh?
4: Che bella collana.
1: Smetti di sbavare sul décolleté di qualunque essere femminile e ti passi sotto tiro, grazie alle esercitazioni pratiche a cui ti sottoporrà la prof Bucaiola.
3: Bene ragazzi, allora oggi esercitazione pratica. Lei è Ginevra, la mia assistente tettona.
4: Creavage. Che palle, però, scusi, con quelle bocce mi guardano, sono enormi, non so cosa fare, prof.
3: Basta. Ora posizionerò sul décolleté di Ginevra uno specchio, in modo che possiate vedere le vostre facce da maniaci. Ecco fatto.
4: Oddio, ma sembro veramente un maniaco del parco. Mamma mia, che vergogna, prof. Ho la bava agli angoli della bocca, è pure bianca. Come quando mangio la crema, in certo sino.
3: Ecco,
4: mi piace, in certo sino.
3: Appunto, sporcaccio.
4: Mangio il formaggio spalmabile sulle tette.
3: Sporcaccioni, guardate com'è bravo invece Angelo, che guarda Ginevra dritto negli occhi. Bravo, Angelo.
5: Grazie, prof, grazie. Dov'è, prof? Parli che non la vedo.
4: Ma si è disegnato gli occhi sulle palpebre!
5: Ma c'è la merda!
1: La professoressa Bucaiola, che nel tempo libero fa anche la veterinaria, vi fornirà tutta la strumentazione necessaria per raggiungere il vostro obiettivo. Ascolta Gianmarco, che ce l'ha fatta!
6: Eh sì, sono veramente felice. Non risulto più un maiale con le ragazze. Devo ringraziare la professoressa Bucaiola, che mi ha dato questo cono da cani col quale non riesco a vedere più in basso del mio mento. Eh sì, oramai convivo anche abbastanza bene con la puzza di merda che viene dalle mie scarpe, perché non vedendo pesto un sacco di escrementi di cane, ma almeno non guardo le tette.
7: Ehi, ciao Gianmarco.
6: Ma ciao Paola. Visto? Non l'ho messa in imbarazzo e non sono risultato viscido perché le guardavo le tette. Cazzo, che belle orecchie però. Chi le ciucciare tutte? Ciucciare il lobo. Un lobo, ciucciare il lobo.
1: Dai, accidenti, iscriviti subito. Sculacchia Academy, impara tutte cose.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Black & Decker, la travagliata storia d'amore tra due muratori rumeni che ad un certo punto della propria vita scoprono quanto è bello pensarselo al c***o. Oh. Azione, si chiava.
3: Sì, pronto, sono Remo Giramella, fan della Cappella, sono un regista di cinematografico. Ho chiamato il centro edile, voi avete materiale edile, eh?
4: Sì.
3: Io la chiamavo appunto perché ho la necessità di noleggiare per qualche ora appunto un magazzino che avesse materiale edile per delle scene di una produzione cinematografica che stiamo preparando per il mercato americano. Scusi, non la sento, c'è un vistoso rumore di sottofondo nella sua location.
5: Mi piace, mi piace.
4: Non c'è nulla.
3: Non avete persone che... Ah, è strano, intanto si apre un rumore importante. Va bene, comunque le stavo dicendo, se fosse possibile, io avrei proprio la necessità appunto di fare queste riprese per 3 ore, lontano ovviamente dagli orari, 3 ore lontano dagli orari di apertura vostri soliti, insomma. Cioè.
4: Ma in che periodo?
3: Ma quello a secondo di come vogliamo organizzarci. Mi perdoni perché sono, cioè, forse ho un po' di rumore io di fondo perché sono sul set.
4: Perché?
3: No, perché sto girando.
4: Silenzio assoluto, forse lei.
3: Sì, perché sto girando.
4: Perché sento parlare dietro lei.
3: Sì, nel vero senso della parola, perché sto girando questa pellicola che si chiama Black & Decker. Noi siamo una società di produzione cinematografica. Un secondo, solo che do lo stop, così almeno possiamo discutere un attimo.
5: Mi piace nel culo.
4: Mi
3: perdoni un attimo, scusi, sono sul set.
4: Sì, un attimo. In questo momento non ci sono.
3: Sì, allora, aspetti un secondo, sì, mi perdoni che devo dare lo stop, perché sennò mi vengono gli attori.
5: Nel culo, mi piace.
3: Allora, stop, per piacere, mettetelo in canna, perché dopo facciamo l'ingoiata generale.
5: Ma ce l'ho nel culo.
3: Sì, allora lo fai tirare fuori, gli dai una pulita e così ci prepariamo.
6: Tu lo succhi a me, io.
3: Allora, le stavo dicendo, signora, che appunto a me servirebbe per 3 ore, se vuole prendersi un appunto per riferire ai suoi figli.
4: Va bene, allora, mi dica.
3: Allora, io devo girare Black & Decker, che è una storia... Noi siamo una casa di produzione hard gay, se non è un problema. E dobbiamo girare appunto questa scena di Anna il Brutale all'interno dello spazio dove via materiale edile tipo... la malta, insomma, quelle robe lì. E la produzione si chiama Sunshasta.
4: Non sento proprio niente. Sasta.
3: Perché ci sono gli attori che si stanno inculando. Stop, ragazzi, vi ho detto. Aspetta a farmi cam shot. Anche perché, scusate, siete in due con canna dritta.
5: Ho bocca piena.
3: Lo so, aspetta, non mandare giù che devo fare un primo piano.
6: Okay?
3: Allora, fammi una stretta sui coglioni che picchiano il culo, per piacere, grazie. Ok, azione. Allora, senta, allora le lascio il mio numero di telefono, mi fa richiamare, così almeno
4: risolvo. Facciamo così.
3: Ok, un attimo, perché c'ho gli attori che si stanno inculando. Allora, 335 71 16 491. Sono Remo Giramella, che fa andare alla Cappella, regista di film. Scusi un attimo, mi stanno venendo gli attori. No, stop. Sbagli sulla schiena, Ok, mi scusi perché stanno sbarrando. Allora mi fa richiamare, grazie, gentilissima.
5: Bella calda nella schiena.
3: Ok, vai, sbaglia.
5: Come mi piace,
6: quanti peli.
3: Stop, ragazzi, però, cioè, va bene tutto, ma non mi, cioè, va bene che arrivate dalla Romania, va bene che siete alla Transilvania, però figa, cioè, avete la faccia da cadaveri quando chiavate. Cosa siete? Lo Sferatu, figa.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è presentato da Penne Pinna, le biro che scrivono sott'acqua. Le tisane di Dracula, assorbenti da paura. Tagliatelle di Nonno Gianni, lavorate a mano direttamente nel bidet. E sette sbarro, profilattici per eiaculatori precoci.

0: Bene, eccoci tornati a Scaduta Libera. 8 concorrenti sono già caduti nella botola e sono stati eliminati.
1: Fatemi uscire di qui! Aiuto!
0: Per il round finale rimangono il nostro campionissimo Elvis e quel povero pirla dello sfidante Tonino. Elvis, ricorda al nostro pubblico da dove vieni e cosa fai nella vita.
2: Bimba baluba, mi chiamo Elvis Roma, ho 44 anni, sono un pregiudicato di Roma e nella vita faccio il disoccupato presso me stesso.
0: Bravo, bravissimo il nostro campionissimo. E invece tu, Tonino, che cazzo ci fai al mondo?
3: Ciao a tutti, mi chiamo Tonino Innocenti, ho 37 anni, sono di Pescara, nonostante abbia questo accento milanese importante, perché mia mamma è di Bergamo, mio padre è di Mantova. E mio nonno è morto.
4: Magari.
3: Comunque nella vita faccio l'ingegnere navale, il volontario alla messa dei poveri, il donatore di sangue, il midollo e i capelli. E ho adottato 5 bambini scappati dalla guerra con mia moglie Luisa. Hanno tutti 44 anni.
0: Hai visto bello quel gattino là?
3: Qualcuno mi ha ascoltato?
0: Ha finito il coglione? Sì.
3: Sono qua di fianco a lei.
0: Sì, bravo, ci crediamo tutti, ok, bene. E partiamo con il round finale. Il gioco è molto semplice, vi farò una domanda a testa. Se il campione sbaglia, non importa. Se sbaglia lo sfidante, cade nella botola e muore. Tutto chiaro?
3: Scusa, non ho capito la dinamica. Vabbè, la versione di
0: facciamo che se il campione sbaglia tre volte viene eliminato.
3: No, mi perdoni, sto parlando. Mi faccio almeno finire. So che l'occhio è. Perdoni.
0: Dicevo, facciamo che se il campione sbaglia tre volte viene
3: eliminato. Ho capito la dinamica. Scusi, io ho capito la dinamica, però non è così il gioco. Mi scoccia a spiegare.
0: Chi è il conduttore?
3: Lei.
0: Allora.
3: Massimo rispetto.
0: Basta, stai zitto, parlo io.
3: Lei non mi
0: fa il concorrente quando ti chiamo in causa. Parlo.
3: Appunto, concorrente significa che.
0: Ti giuro, tiro la leva e poi salto dietro e ti meno. Ti giuro che salto dietro con una ferocia. Ti porto i polpacci finché. Ti giuro. C'hai un pezzo di pelle addosso. Troppo.
3: Messa giù così, ha ragione lei. Non credo di potermi tirare dietro.
5: Ottima partenza per la puntata zero.
3: Ma cosa ti giuro, vengoletti ti infilo.
0: Sei proprio che salta dentro. Col nervoso. Ok, cominciamo con il primo round. Col nervoso. Ok, cominciamo con il primo round.

0: Lo dice con questo sogghigno satanico. Comunque, se lei dice che era complicata.
1: Ha detto, mi scusi?
2: Roma!
1: Esatto! Tonino, la capitale del Botswana.
0: Gaborone?
1: Ok.
0: Mi è parso di percepire che lei c'è. Che lei ci sia rimasto male perché io ho dato una risposta esatta.
1: Concorrente.
2: Elvis, è stata la squadra di Francesco Totti. Molto difficile, concentrati.
3: Roma.
2: Bravissimo, bravissimo. Complimenti, grazie. Complimenti.
3: Grazie, grazie.
2: Tonino, il nome della quarta moglie di Giulio Cesare.
0: Perdoni, cioè... Adesso non voglio farla arrabbiare, però mi sembra che ci sia una leggera differenza di difficoltà tra la mia domanda.
1: Sta scadendo il tempo.
0: Fortunatamente sono molto appassionato di Roma antica. Calpurnia Pisone.
1: Mm-hmm. Dai, va bene, accettiamola, dai.
2: Elvis, al suo interno via sede lo Stato del Vaticano. Difficilissima, eh?
3: È molto difficile, ma la so. Roma!
0: Mi perdono.
2: Un applauso dal pubblico, vedo una standing ovation dalla nostra regia.
3: Grazie, grazie, grazie.
0: Perché la risposta è identica anche alla domanda precedente, quindi credo che ci sia anche. Non c'è un. Non dico i notai, non ci...
1: Basta. Basta. C'ho già il prurito alle mani.
2: Il nome del 22esimo presidente degli Stati Uniti. Velocissimo, via.
0: Tonino, sono io comunque.
1: Via, via.
0: Cosa?
1: Via, Tonino, dai.
0: Voglio dire.
1: Dai, però, dai, dai, su.
0: Grover Cleveland.
1: Vabbè, bravo.
2: Elvis, scusa, Elvis,
1: dai, è andata bene.
0: Tanto risposta anche eccezionale. Sto dimostrando una certa
1: colpa di
0: spolvero.
1: Sai che sei, cioè, sei venuto qua perché dovresti sapere le cose, no? Che cazzo vieni a fare?
0: Su questo ha ragione.
2: Elvis,
0: scusi, però.
2: Elvis. Grandi soddisfazioni, Elvis.
0: L'enfasi con cui presenta
1: la gelosia, poi è lì che proprio mi parte il nervo. Che vorrei proprio tiro la botola, mi lancio proprio due pugni dritti così. Ti sfondo la faccia, pezzo di merda. Cioè, proprio. Mi metto anche il costume. Proprio il costume è supereroe.
0: Lei è terrapiattista.
1: Super pugno in faccia.
0: Terrapiattista lei.
2: Elvis. Concentriamoci.
3: Sì, sì.
2: È città aperta in un film di Rossellini.
3: Difficile, ma. Roma!
2: Ma bravo! Standing ovation dalla regia! Geniale!
0: Grazie, grazie. Bene. È la terza volta che la risposta è la medesima. Cioè, c'è del dolo. Cosa? Proseguiamo.
2: Tonino, il nome dell'attuale emiro del Qatar. Via.
0: Scusi, senza neanche un minimo di enfasi la domanda.
1: Dai, via. Vai.
0: Scusi.
1: Dai.
0: Ma non è così che dovrei condurre.
1: Dai.
0: Ma non è.
1: Vai.
0: Tamim Bi Ahmad Al Thani.
2: Sbagliato.
0: No.
2: Ha sbagliato il coglione.
0: No, perché ho uno zio che lavora nel Qatar, lo conosco molto bene.
2: No, è sbagliata. Tu hai risposto Tamim Bin Hamad Al Thani e invece la risposta giusta era Tamim Bin Hamad Al Trattino Tani. Mi spiace.
0: Scusa, ma da quando nella lingua
2: ti
0: mondiale
2: sei dimenticato il trattino?
0: Ma nessuno dice
2: Tonino.
0: Ma il trattino non è un.
2: E questo vuol dire che si riconferma ancora una volta il campione, il nostro grande Elvis Roma da Roma.
0: Posso salutare a casa?
1: Certo.
4: Sì, scusate, solo un attimo che sleghiamo i cani.
0: Quali cani, scusi? Non dovrebbe esserci dei cani. Giù c'è un materassino.
2: E arrivederci.
5: Buono figlio!
2: Attento all'orso, attento all'orso!
5: Orso, quale orso? Oddio, quanto è grande sto grizzly! No, ragazzi, dai! Ti aspetto la luce! Ma che gioco del cazzo, dai!
2: Bene, siamo arrivati alla conclusione. Mentre Tonino muore, noi andiamo a cena. Ci rivediamo domani sempre con il nostro campione in carica, Elvis Roma. Sigla!
6: Questo programma è stato presentato da Cerotti in culo, per quei piccoli tagli da cazzo duro. Acqua sbaglia, l'acqua frizzante povera di Rutti. E tonno di... il tonno di pesce cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Bentornati su Teletocco. Qui si tocca l'arte, qui vi cambiamo la vita.
3: Bravo Sandro, bravissimo. Ora guarda nella camera 3.
2: Questa mattina mi sono alzato un po' stanco e quindi durante il tragitto da casa mia alla sede di Teletocco con la mia auto automatica ho deciso di utilizzare la guida gestita e mi sono addormentato. Peccato che mi hanno svegliato i vigili perché ho preso una vecchia che attraversava sulle strisce.
3: Secondo me eri ubriaco, perché non lo dici in onda?
2: Per fortuna avevo con me il libretto degli assegni. Ho pagato i vigili, hanno buttato la vecchia in un bidone e puff, tutto sparito nel nulla.
3: Racconta anche che hai rubato quella borsa firmata che sta dietro di te alla vecchia che hai investito.
4: Zitto, figlio di puttana, e lasciami fare il mio lavoro.
2: Care signore, la vedete? Proprio dietro di me, una delle borse più ricercate del mondo.
3: No, Sandro, non lo fare.
2: Questa borsa che vi sto mostrando è quella indossata da Sofia Loren nel film Breve Incontro. La borsa fu creata dallo stilista Valentino Garavani. Questa borsa ha un valore inestimabile. Ma ci rendiamo conto che pezzi di valore abbiamo noi? Porca m***a! E fatemelo dire c***o!
3: Vai Sandro, dai il costo della borsa.
2: Questa borsa vale 15.000 euro. Noi ve la diamo a soli 2.000 euro. Abbiamo qualcuno al telefono?
3: Certo che ce l'abbiamo, se no la scenetta finirebbe subito.
2: Allora, passatemi il primo acquirente di questa bellissima borsa. Pronto? Signora, buongiorno.
5: Chi parla?
2: Ecco, tettelo!
5: Chi parla?
2: Sono Sandro di Teletocco, signora.
5: Non conosco nessun Sandro, la saluto.
2: Che bella voce che ha, chissà quanti c***i avrà preso quella bocca.
5: Ma come lei, sì.
2: Pronto? Ma che schifo di persone ci sono al mondo.
3: Sandro, abbiamo un altro acquirente, te lo passo.
6: Pronto?
2: Pronto! Mi dica!
6: Succhiami il c***o, scimmione di merda!
2: Ma come si permette?
6: Baciami la c***a!
2: Signora, qui su Teletocco vendiamo solo pezzi autentici. Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa. È sua per soli 2.000 euro!
6: Per 2.000 euro mi devi imbiancare casa e rifare la macchina.
2: È bella, vero?
6: Di bella c'è solo la cappella.
2: Allora perché cazzo mi ha chiamato?
6: Perché ti voglio rompere i coglioni, scimmia di merda.
2: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
6: Succhia cazzo Antonio.
2: Scrofa.
6: Puttana.
2: Scrofa maledetta.
6: Puttana troia.
2: Chi è lei?
6: Il cazzo che te ne frega, scimmia di merda.
3: Sandro, chiudiamogli la linea.
2: Scimmia volgare.
6: Scimmia pederasta.
2: Porca m***a.
6: La cantante.
2: Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa.
6: La borsa è quella del pronto soccorso dove metto dentro le tue ossa.
2: Che bella voce che ha, chissà quanti c***i avrà preso quella bocca.
6: Gli stessi c***i che ha preso.
2: Su dai, levatemi dai coglioni, sta scimmia campestre. Ma che gente c'è in questo mondo? Prima chiamano e poi mi insultano. Che schifo!
3: Cosa facciamo, Sandro? Diamo la linea al telegiornale?
2: No! Devo riuscire a vendere questa borsa. Passatemi qualcuno.
7: Guarda.
2: Signora, buongiorno. Che bella voce che ha. Chissà quanti c***i avrà preso quella bocca.
7: Ma vaffan...
2: Guardate, sono sconvolto. Io non ho detto nulla e la signora bastarda mi ha mandato a fanculo. Pazzesco!
3: Vai Sandro, altra telefonata.
7: Pronto?
2: Mi dica.
7: Che te vai fatti mettere il culo. Dica puttana che paga la cosa.
2: Scrofa. Scrofa maledetta. Pronto? Questo io non lo accetto. Ma chi cazzo era questa? Una pazza? Richiamatela immediatamente.
7: Le maledizioni che ti sto mandando ancora.
2: Mi dica.
7: Io ero un brutto maledetto, porco, schifoso.
2: Se lei ha chiamato
7: se prima o poi ti arrivano.
2: Pronto?
7: Le maledizioni, guarda che arrivano, sai.
2: Signora.
7: Guarda che ti arrivano. Schifoso.
2: Qui
7: porco,
2: su te.
7: Maledetto.
2: Qui
7: va
2: su te.
7: A cagare, deficiente.
2: Scimmia stronza.
7: Schifoso.
2: Scimmia del cazzo.
7: Schifoso.
2: Dai,
7: va
2: scimmia.
7: A cagare, che non ti sciglia a buon pisare. Che non taglia a capire il pisello.
2: Pronto.
7: Non hai niente. Schifoso.
2: Dai, non fare la stronza e mi dica quanto vuole offrire. Pronto. Ma questa mi ha tirato addosso delle cose orribili.
3: Ma stai tranquillo, Sandro.
2: Oddio, ma che succede?
3: Sandro, hai tutti i pantaloni bagnati.
2: Ma non mi sono mai pisciato addosso. Ho il cazzo che piange.
3: Allora, quello che ha detto la vecchia funziona?
2: Porco Dio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi cade proprio a fagiolo. Abbiamo infatti l'imperdibile occasione di venire inebriati dal soave olezzo delle ascelle di un uomo che mai ha conosciuto l'onta di doversi fare una doccia.
2: Sì,
1: cosa parla lei,
2: sì,
1: brutto?
2: Sì, volevo confermare quello che dice.
1: Sacco di merda. Avete annusato giusto, stiamo parlando proprio di lui. Il Maradona dei Roberto Baggio, il Mozart delle scorregge in falsetto, l'Houdini dei budini nel bidet, il Caravaggio dello scarafaggio fritto, l'indimenticabile autore della canzone Brucami la minchia Mariuccia, l'unico, l'inimitabile, super innocentissimo signor Odoardo. Fate entrare le ballerine.
2: Ma che cazzo fate? Ma da quando si festeggia l'imputato? Ma che senso ha?
1: Chi ha portato una gallina in studio,
3: Grazie, vostro onore. Anche se devo fare una piccola correzione, la mia canzone si intitola Bruciami i peli della minchia, Mariuccia.
1: Chiedo venia, un errore imperdonabile da parte mia. Guardi, già per questo lei sappia che ha vinto. Comunque, perdoni, signor Edoardo, mi perdoni.
3: Si consideri assolto a tutti i suoi peccati, vostro onore, ci mancherebbe.
2: È arrivato il prete, è arrivato.
3: Si è cagato addosso.
1: Che schifo, ragazzi. Ma chiamatemi le guardie svizzere. Ma come si fa a lavorare in questo modo? Dimenticavo, purtroppo non c'è rosa senza un bel tocco di merda accanto. In questo caso ci riferiamo ovviamente a quella confettura di lardo e di peli di f***a conosciuta con il nome di signor Erculo da Frocione, insomma. Ci dica, figlio di puttana con la merda intorno, qual è il caso che le farò perdere anche oggi, dai, su.
2: Allora, le faccio vedere la setticemia in questo momento. Vede la Y sul mio torace? Questo figlio di puttana mi ha sottoposto a un'autopsia da vivo!
1: Ma signor Edoardo, mi meraviglio di lei. Mettere le mani fra gli organi putrefatti di questo essere repellente. Io esigo una spiegazione. Perché ha dovuto sottoporre a un'autopsia il signor Erculatone?
3: Posso spiegare tutto. Vede, il mio gioco in scatola preferito è l'Allegro Chirurgo. Sì. Purtroppo non trovavo più la scatola, avevo già invitato degli amici per giocare. Così mi sono trovato costretto a drogare il querelante e usare lui al posto come cavia per il gioco.
2: Ammesso!
1: Vabbè, questo spiega tutto, insomma, spiega tutto. Mi perdoni se ho dubitato di lei, come sempre, signor Edoardo. E signor Erculone, stia calmo, per favore, la smetta di scorreggiare.
2: Ma stia calmo un cazzo! Come faccio a smettere di scorreggiare? Sto parlando col culo, come vede, gli organi sono stati rimontati a caso. Ho la lingua nell'ano, il palato nell'ano. Parlo con le scorregge.
3: L'ho migliorata, posso dire, l'ho migliorata.
1: Tanto merda prima diceva, merda dice anche oggi. Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare. Pubblicità. Hai sempre il portafoglio vuoto?
4: Allora, non mi parlare, è veramente una tragedia.
1: Non hai soldi nemmeno per respirare, ma vorresti provare l'ebbrezza di sentirti ricco?
4: Beh, guarda, non mi dispiacerebbe.
1: Benissimo! Perché la Banca Europea ha proprio quello che fa per te.
4: E sarebbe?
1: Da oggi arriva la banconota da 0 euro!
4: La banconota da 0 euro?
1: Sì! Una bellissima banconota stampata apposta per te che non ti puoi permettere i soldi normali!
4: E a che serve?
1: A niente! La banconota da 0 euro non ha valore, ma il bello che ne puoi prelevare quanti ne vuoi e riempire il tuo portafoglio fino a farlo scoppiare!
4: Ma dai, meglio di niente!
1: Banconota da 0 euro! E anche tu potrai dire...
4: Sono ricco, posso comprare tutte le cose gratis che voglio!
1: Bene, infatti se faremo vincere Erculatone oggi gli diamo un bel salvadanaio pieno di banconote da 0 euro, ecco. Allora, il caso di oggi vedeva quel fagotto di feci albine del signor Erculo Marrone accusare ingiustamente il signor Edoardo di averli sottoposto a un'autopsia perché non trovava più la scatola dell'Allegro Chirurgo. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
2: Cosa? Perché mi fa l'imitazione, mi perdoni.
1: Lei ha una voce fastidiosa, sa che io...
2: Io avrò anche una voce fastidiosa, ma io almeno sono vestito. Perché lei è nudo e indossa un corno di alce sul pene?
1: Ma lei perché si fa i cazzi degli altri, mi scusi? Lei è uno spione.
2: Perché non è normale
1: lei
2: una
1: è
2: cosa
1: uno spione.
2: Del genere.
1: Allora bene, allora vado avanti. Allora, la corte ha deciso che assolve il signor Edoardo!
2: Ma non è possibile una cosa del genere!
1: e nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione nel trafficatissimo culo di George Clooney.
2: D'accordo.
1: Obbligo di farsi sputare in bocca da 500 barboni ogni giorno dispari della settimana.
2: Quanta gente deve venirmi a sputare in bocca?
1: E infine lo condanna a subire un clistere di Coca-Cola e Mentos ogni volta che la Juve segna un gol in trasferta. Così è deciso.
2: Questo forse magari mi capita poco spesso.
1: L'udienza è tolta. Ah, mi dico, è arrivata la velina, scusate. Anche l'Inter e anche il Milan. Perfetto, posto così.
2: Ah, grazie, meno male che avete compensato.
1: Contento del risultato, signore Coglione?
2: No, che non sono contento! Questo figlio di puttana mi ha rovinato!
1: Guardi, ho parlato con un medico chirurgo, mi ha detto che c'è un modo per sistemare tutto quanto, per farla tornare come prima.
2: Meno male, almeno allora, qualcuno che pensa alla mia salute.
1: Si sieda su questa sedia. Eccoci qua, e adesso...
2: Scossa! Questo non riesco a parlare perché ho la bocca seduta!
1: Scossa!
3: Sa che fritto fa un buon odorino?
2: Fritto è buono anche la merda!
1: Appunto.
5: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
4: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
6: Anche
4: che
6: Marco,
4: apri, guai, ma hai sentito?
6: E lui si tira giù le finestre qua.
4: Madonna, mi sembra la trombetta col
6: tric-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
4: Marco, ma sento la puzza.
6: Hai cambiato culo.
4: Porca puttana.
6: Questo è un bianco.
4: Dai.
6: Vai.
4: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, ma sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
6: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
4: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
6: Tortelli?
4: Boh. Ma
6: comunque belle però, obiettivamente.

0: is a zoo only for you.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Pronto?
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, mi dica.
4: Dimmi, bastardo.
2: Ma vai a cagare.
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: No, ma sei un genio, veramente.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Ma chi sei che non capisco?
4: Dimmi, bastardo.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Matteo. Ma che cerchi?
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Che cerchi?
3: Annusa Lano, vai.
2: Hai sbagliato il numero.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Io Matteo non mi conosco. Vabbè, ho capito.
1: Multiverso.
5: Proviamo a chiamare la signora Domenica per vedere come reagisce quando non viene chiamata da padre Pollo.
2: Pronto?
3: Pronto.
6: Ehi, buonasera.
3: Oh.
6: Oh.
3: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
6: Pronto?
3: Pronto.
6: Pronto.
4: Dimmi, bastardo.
6: Ma vaffanculo.
3: No.
1: Multiverso.
2: Pronto.
3: Pronto.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Chi c'è, Matteo?
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: No, tu che hai telefonato, come ti chiami?
3: Cosa?
2: Tu come, tu hai telefonato, hai, dimmi come ti chiami.
3: Matteo.
2: Ah, ora chiudo, ti faccio sbattere. Tanto lo so che sei il pazzo dei pazzi di Palermo.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Ho fatto mettere il telefono sotto controllo della polizia, chiudi, imbecille.
3: Dai, dai, dai, dai.
2: Imbecille, chiudi. Non dica c***o, chiudi. Non dica c***o, chiudi. Fanculo, va.
1: Multiverso.
5: Arriva una nuova entrata. Arriva la vecchia criminale assassina.
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
2: Ma perché non vai un po' a fare in culo te e tutta la tua sacra famiglia, stronzo?
1: Multiverso.
5: Sono 27 giorni, 3 ore e 15 minuti, che non chiamiamo più la vecchia veneta sparaculi, andiamo.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Sì?
3: Oh!
7: Chi parla, scusa?
3: Matteo.
7: Matteo chi?
3: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai.
2: Va a cagare, stronzo.
1: Multiverso.
8: Pronto?
4: Dimmi, bastardo.
8: Chi è?
3: Pronto?
8: Chi è?
3: Matteo.
8: Chi è?
3: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
8: Ma che dici, per starte cornute? Che vuoi? Chi è? Chi sei?
4: È così!
8: Ma chi dai stramurte quando porti dentro tutto il cazzo e bastarde cornute? Ti vengo sul quarto come pesce un cornuto.
3: Cosa?
5: Bene, sono passati alcuni minuti da quando abbiamo scoperto la nuova vecchia criminale assassina. Siete d'accordo se la richiamo? Ok, procedo.
2: Sì.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Perché non vai un po' a cagare? Lo sai che sei una persona malata? Curati, stupido.
3: Annusa Milano.
2: Rincoglionito, rincoglionito, te e tutta la sua sacra famiglia. Stupido, vai, mettiti a lavorare piuttosto che fare queste stronzate qui. Coglione.
3: Sono d'accordo.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Cataclismi.
3: Il mondo tremola.
4: Terremoto, terremoto, scappiamo turca.
0: Aquile frega figa.
3: Aiuto, decollano, decollano, il mazzo, aiuto, non si affalare.
0: Tuoni, fulmini.
4: Anche un millimetro.
0: Gli strali di intriganti scimmie dal pene vellutato.
4: I corallori mi scoprono senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma i gorilla non avevano il cazzo picco. Oddio, che dolore.
0: E l'eccezionale demenza della sua amata.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto!
0: Tutto sembra cospirare affinché il povero Ilmaz non abbia mai a soddisfare l'impulso chiavereccio che soffia sui suoi coglioni fin dalla primissima puntata. Ma, come recita il proverbio, la necessità aguzza il pisello. Ed è dunque con il membro ben appuntito che il nostro turco prediletto sceglie questa volta il luogo più sicuro. È il momento più appropriato per trapanar finalmente la sfuggente fregna della sua Zuleia.

0: ma se posso sapere dove mi hai portandolo? Sono due orologi che stiamo camminiamo.
1: Pazienza, amor mio, ex amor mio, sempre sul groppone mio. Porta pazienza, siamo quasi arrivati. Eccoci, questo è il deserto deserto. Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore. Ho controllato pure il meteo, non c'è assolutamente nulla che può metterci i bastioni fra i genitali questa volta, e anche altrove.
0: Sicuro? Non è che poi ci cade un'altra aquila e mi porta via?
1: Negativo! C'è lo sciopero delle aquile, delle scimmie e dei terremoti, ho controllato sull'app. Qua non ci sono scorpioni, né serpenti, né cammelli in piccioni. E se non riusciamo a scovare questa notte, mi mangio il cazzo e lo caco dentro un vulcano.
0: L'hai detto, eh?
2: L'hai detto, eh? L'hai detto.

0: proprio tutto come dice la canzone che sono appena cantati? Ora stiamo per scopiamo?
1: Sì, mammi! Sdraiamoci su questa letta di sabbia con la lenzuola di sabbia e cuscino di sabbia e lasciamoci travolgere dalla passione.
0: Allora, lemoniamo.
1: Quando è difficile lemonare con la bocca chiusa. Ma non si può inventare un altro modo.
0: Dentiamo.
1: Proviamo a lemonare con i gomiti attaccati. Non cambia niente, non cambia niente.
0: Oh, il mazzo, non resisto più. Sono tutta un cuoco.
1: Zuleia, mamma mia. Quanto mi fai arrapare quando sbagli a parlare? Cioè, praticamente... sempre.
0: E infatti io sbadiglio sempre.
1: Appunto. Per questo l'attesa è stata ancora più dura. Del resto come la mia ciolla turca. Presto! Spogliati, amore mio. Levati tutti questi stracci chiazzati di undume, sudore, pus, tartaro, unghie dei piedi tagliate male. Mamma mia, lasciati andare, lasciati andare. Ormai nulla, ma proprio nulla può andare più storto.
2: E purtroppo

0: assaporare.
1: Che bello il mazzo! Siamo proprio per stare, per scoparci! Forza, prendimelo il mazzo, prendimelo!
2: Ecco, eccoci sono! Sto per liberarlo! Andiamo col countdown! E tre, e due, e uno! E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
1: Guarda il mazzo! C'è una scatella volante!
2: Ma quale scatella volante? Che è quasi servito, no? No! Quello è un ufo! Un ufo!
1: Un gufo? Quello che fanno...
2: gufo? Aspetta che quello è la cornacchia, il gufo fa...
1: E che ho fatto io?
2: Quello, almeno le vocali, cazzo! Dai, comunque, un ufo! Un gufo senza G! Un ufo! E che cazzo, quelli sono alieni! Sono gli alieni! In mezzo a un bosco non vedo un cazzo di nessuno, non io guardo dove venire, ma sono io in Napoli che c'è tanta gente.
3: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri, uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo? Lo teniamo o lo mangiamo?
4: Portatelo sulla piattaforma Delta Pippo Franco e fatelo analizzare dalla nostra equipe medica. Se vediamo che non è un soggetto utile ai nostri esperimenti, lo possiamo dare in pasto ai carcerati per farlo inculare a sangue.
2: Zanzan!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa prendere la nave per andare a guardare le balene squiltare. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera, sono qui che mi infilo un preservativo a forma di osso per far giocare il mio cane. E ovviamente leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dall'indirizzo mail giro giro tondo squirto il mondo. Giro giro tondo squirto il mondo et non mi sono fatta chiudere l'ombelico per fare pompe anche con gli addominali.it. Scritta dalla nostra cara, che dico carissima ascoltatrice, Bugianal, ed è dedicata al suo amato Credulano. Caro Credulano, unico e solo amore della mia vita, come ti ho giurato e spergiurato dal primo giorno, in tutta la mia vita non ho mai fatto l'amore con nessun altro che te. Lo so, quando ci siamo conosciuti avevo già perso l'imene in quell'incidente domestico che puoi vedere su Pornhub alla voce sette senegalesi testano l'elasticità vaginale di un'infermiera. E a volte quando torno a casa dal turno di notte ho l'alito che sa di cazzi. E a volte quando torno a casa dal turno di notte ho l'alito che sa di cazzi di cinque continenti diversi. Ma devi credermi, amore mio, il mio cuore batte solo per te. Quando l'istruttore di yoga provò a baciarmi al termine della lezione, io resistetti e invece di cedere alle sue avance, lo convinsi invece a buttarmelo nel c***o. Quando quel taxista mi toccò il culo in stazione, io non cedetti e invece lo presi a schiaffi sulla cappella con la lingua. Quando il barista cinese mi chiese lezioni private di italiano, io non ci cascai e invece gli proposi un'orgia con tutti i suoi connazionali residenti a Milano. Eh già, mio dolcissimo Credulano, per te ho resistito a mille, che dico milioni di tentazioni. E per farti capire quanto sei importante per me, voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bujanal, dedicata al suo amato Credulano, che continua così. «Eh già, amore mio, stare con te mi fa sentire le stesse cose che proverei dandola a 12 persone al giorno. Ed esserti fedele è la cosa più importante per me. Più importante del record del mondo di bocchini in un mese, che, se non ti fossi così fedele, avrei stabilito proprio prima di scrivere queste pagine». «Purtroppo recentemente ti sei dimenticato di farmi gli auguri per il 5° anniversario di culo sfondato da un cieco. Per questo ho deciso di lasciarti e cercarmi un uomo più attento alle mie esigenze di te. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Bujana. P.S. Lo sai che se ti incolli un bollino dell'S lunga sul grilletto prima di scopare, il giorno dopo caghi una pentola a pressione?» «Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Gil, Giunti, il ciccione di merda che fa regia al programma osceno prima del nostro, al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Il nuovo indirizzo mail ve lo canto ed è...

niente. Quanto è grosso quando è retto, pesa molto più di un etto, il tuo culo ormai è rotto. Il mio grande è sorprendente, splendido è una rotta in barra, rararara.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi intendere un mentale?
4: Sono un uomo, che signora?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
2: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
9: Nella puntata di oggi verrà utilizzata la voce di Carlo Verdone. Iniziamo chiamando la famiglia degli orchi calabresi.
10: Pronto?
5: Ciao, sono Enzo. Pronto?
10: Enzo.
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Pronto?
10: Sì, che?
5: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi...
10: Enzo qui.
5: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapurì tutti quanti al culo col congedo.
10: E se ne mamma del desorto, di conne che te ne avevo fronte.
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto? Vabbè. Ci sentiamo allora.
8: Ma che cazzo sta contando?
11: Ciao.
9: Ora andiamo dalla vittima preferita di Wender. Ma perché preferita? Perché la deve annientare.
10: Pronto?
5: Pronto? Pronto, Amedeo?
10: Ma chi è Amedeo?
5: Ciao, guarda, sono Enzo.
10: Ha sbagliato?
5: Vorrei parlare con Sergio, per favore. Pronto?
10: Ha sbagliato il numero, io non mi chiamo Amedeo.
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no,
10: no,
5: ho chiamato...
10: No, non conosce nessun amico.
5: Niente, no, ho chiamato per dire... Pronto?
11: Ah.
12: Vendetta.
3: Vendetta.
12: Vendetta.
10: Cosa stai di nuovo?
5: Beh, ancora a casa stai.
10: Eh?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Cosa?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Ma vaffanculo.
5: Ci sentiamo allora.
12: Vendetta.
3: Vendetta.
12: Vendetta.
10: Pronto?
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
10: Sei io, sono... Non mi interessa, conoscete il muso della merda che non si sia altro.
5: No, io devo telefonato per sapere. Pronto?
11: Vabbè.
9: Attenzione, perché adesso, richiamando la vecchia sparacancri, risponderà la badante iperisterica. Che so?
10: Sì, pronto?
5: Ciao, sono Enzo.
10: Cos'è? Ma si può sapere quanto che rompi i coglioni?
5: Se te ricordi
10: puoi
5: bene...
10: Puoi far mettere in culo una volta per tutte?
5: Se te ricordi bene...
10: Non conosco neanche.
5: Se te ricordi bene, ci siamo... Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
10: Ancora io togli la tua testa, togli la tua cazzo, togli la tua... La tua... Tutti... Razzo di merda, togli la tua testa e metti sopra la tua casa, va bene?
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
10: Lei c'è, io c'è, lei anche sempre, c'è anche... Il figlio, c'è anche mio marito, c'è
5: pronto,
10: anche mio fratello, io toglio la tua testa, anche la lingua, l'ultima volta che chiami, che razza di merda,
5: no,
10: di
5: ma...
10: di puttana, di
5: no,
10: di puttana, ma perché tu non parli più?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Io quanti anni? Io 27 anni. Ok?
5: Ah.
10: A mio marito 22 anni, mio fratello 35 anni.
5: Vabbè.
10: Tu parli ancora con quello numero, tu togli la tua testa. Allora, lo sai mio marito cosa fai? Apri la tua colle dietro.
5: No, io certo, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
10: Figlio di puttana, non ti chiami più. Non disturbare con la mia nonna.
5: Ci sentiamo.
10: La mia nonna non è la sola. Ok?
5: Va bene. Ci sentiamo, ci sentiamo allora.
10: La mia mamma non era sola.
5: Vabbè.
10: Lei c'è io, c'è marito, c'è mio fratello, lei lo sai cosa fare? Ti giuro, togli la tua testa io, sono matta io.
5: Senti, ma tu pensi che...
10: Io non voglio nessuno fare disturbare con la mia nonna.
5: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
10: Non me frega la polizia, non me frega la custodia, non me frega nessuno.
5: Certo, certo.
10: Sono basta non fare disturbare con la mia nonna.
5: Certo,
10: Rato
5: certo.
10: Di merda.
5: Certo, certo.
10: Certo.
5: Ci sentiamo bravo. Allora.
10: Bravo. Cazzo.
5: Va bene, ciao.
10: O togli la tua cazzo, metti io fuori le strade.
5: Sì. Beh, ancora a casa stai.
10: Ha detto io toglio la tua cazzo, toglio, toglio,
5: come
10: toglio metti così piezze, piezze. La mia
5: crisi
10: mamma
5: de
10: non
5: che?
10: Vuole disturbare nessuno,
5: In crisi di che?
10: Ha detto, sono una persona io, lo sai quanto forte?
5: Come?
10: Non lo sai quanto forte?
2: Io sono...
5: Come sai se vieni?
10: Provi ancora tu a chiamare, ok?
5: No, subito.
10: Tu stupido, va bene, sei stupido, ciao.
5: No, subito.
10: Vai, vai.
5: Vabbè. Vabbè, vabbè. Ci sentiamo allora. Va bene? Ciao, ciao.
9: Cosa si fa per ereditare case e terreni di una povera vecchia sparacanca?

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Gian Alvaro e sono disperato. Mi rivolgo alla sua incredibile onniscienza medicale per avere un confronto su alcune scelte che debbo adottare per via della mia estrema caduta in povertà estrema.
3: Cosa vuoi? Gentilissimo Gian Alvaro, forse lei ha frainteso il nome del portale. Non facciamo beneficenza e non assistiamo i barboni. Se ha dei problemi e delle tragedie personali, non ci RLM.
2: Ma RLM, non capisco la sigla. Sta forse indicandomi un altro sito?
3: No, RLM, rompa la minchia. Mi perdoni la franchezza, ma qui si fa medicina e non volontariato.
2: Ma mi scusi, dottore, forse dovrei essere chiaro fin da subito. Intendo vendere gli organi non necessari alla sopravvivenza per poter pagare gli studi a mia figlia appena maggiorenne. Perché non posso dirle che ho finto di essere benestante per gli ultimi 5 anni dopo la perdita del lavoro. Mi farebbe piacere capire assieme a lei cosa posso vendere del mio corpo e le possibili conseguenze. Sono disposto a darle anche una percentuale in caso mi possa aiutare.
3: Figa, che colpo! E beh, in tal caso, virgola, punto esclamativo, faccia coi soldini, uomo che piange, non so che cazzo sto scrivendo. Sono disposto a darle un consultino se mi firma il documento che le invio adesso e che mi dà diritti sulle sue interiora. Esisterà? Si colleghi un attimo dopo la firma al seguente link che ne parliamo a voce vedendoci.
2: Certo, certo, ecco, firmato e clicco. Salve dottore, mi scusi ambiente povero, ma purtroppo sono povero e mi sono venduto anche i mobili.
3: Si vedo, è seduto a terra. Si conservi meglio che quella posizione mi rovina l'investimento. Non mi sovraccarichi i reni, cazzo.
2: Sì, sì, certo, mi sdraio, ecco, così va bene.
3: Sì, sì, perfetto, il pavimento freddo fa bene ai tessuti. Allora, mi dici cosa vuoi realizzare della mercanzia, pezzentone?
2: Dottore, mi servirebbero almeno 100.000 euro.
3: Oh, la madonna! Cazzo pensa di avere dentro gli organi di Belen? Cazzo gli dà 100.000? Una carcassa umana, fa schifo a vedere da fuori, figurati dentro. Grasso come una merda. 100.000 euro gli dai un bel fighino di 20 anni, capito? Cioè, sei un cesso, cazzo.
2: Dottore, che ferocia che ha con me, però... effettivamente.
3: Ah, scusi, la scoccia se mi bevo un flutto di prosecco mentre assaggio questi scampi crudi? Me l'ha portati un amico dalla pescheria. Che freschezza, scusi, perché sa, quest'ora di mattina allo scampo anche un'ostrica magari mi faccio. Lei dà fastidio?
2: No, faccia pure. Io non mangio da 3 giorni, però lei faccia.
3: Le piace il crudité?
2: In questo momento mangerei anche le scarpe.
3: Ok, dicevamo, allora, per un rene, una cornea... qualche pezzo di cute per dei trapianti, un polmoncino, ci posso dare, guardi, ma perché mi voglio rovinare? Un 13. Va bene, mi dica che c'ho i cinesi già pronti col ghiaccio e bisturi, eh?
2: Ma dottore, non ci faccio niente io con quella somma.
3: Figa, ma lei pretende, pretenzioso del cazzo. Guardi, ce l'ho proprio qui in mano adesso. Ops, anzi sono 11, purtroppo adesso nella trattativa c'ho un 11 frasco così. Chiamo i cinesi, cosa faccio? Faccio allentare il bisturi? Faccio preparare la sala operatoria? Non l'addormentiamo neanche, glieli spiantiamo da vivo. È contento, così non la faccio neanche rischiare, eh? Se ti c'è mia poi vediamo. Infatti bevo un po' di questo vin santo dell'87, credo di averlo pagato 4-5 mila euro, una roba folle, cazzo. Ah, cazzo. Allora, cosa facciamo? Buoni maledetti e subito? Eh?
0: Accidenti, dottore, non ho scelta. Lei mi sta letteralmente mettendo con le spalle al muro.
3: No, il muro no. Niente posizione verticale che mi affatica il sistema di vascolarizzazione degli organi. Va bene?
0: Va bene, accetto.
3: Ma senta, ma lei fa tutto questo per sua figlia? Guarda, lei è veramente una persona spettacolare.
0: Sì, l'amo alla follia. Ecco, questa è la sua foto.
3: Che fighino! Complimenti! Porca troia, che troione! Stupenda la bambina! Quanti ce l'ha? 19 anni? Che fighino, cazzo!
0: Sì, è anche modella, dottore, però, mi scusi, con le parole, sta sempre parlando di mia figlia.
3: Perché gli ho dato del fighino? Fighino è una cosa che si usa, cioè, normale, uno slang giovanile. Fighino, troietta... bel troione. Comunque, adesso mi è venuta una mezza idea, ok? Mi ascolti molto bene, adesso che ho visto la mercanzia. Siccome oggi sono di buona, ho deciso di darle una mano per la giovine. Lei la mandi da me, che magari, non le prometto niente, ci penso io a indirizzare e aiutare nel percorso scolastico e lei si risparmia qualche organo, eh?
0: Ma veramente? Ma lo farebbe? Allora non è lo spietato pezzo di merda orribile e mostro infame e lurido che sembrava. Lei ha un cuore.
3: Sì, è anche sanissimo per ora. Ma non si sa mai, col documento che mi ha firmato, un giorno potrebbe essere sostituito dal suo. Ma questa è un'altra storia.
0: Non colgo...
3: Niente, faccio così, mandi il fighino... insomma, la ragazza ha questo indirizzo che le sto scrivendo stasera, ci penso io, le spiego la situazione, le spiego la sua situazione e un accordo lo troviamo. Magari la ragazza decide autonomamente di concedere di salvarla da... insomma, ci penso io.
0: Grazie, dottore, grazie!
3: Si figuri. Ma secondo lei, adesso la saluto che mi si fredda l'astice, eh? La lascio ciucciare le scarpe, lei, eh?
0: Certo! Grazie, dottore! Salve!
3: Sì, ciao, parbone, dai che mi hai rotto i coglioni, dai, ciao! Quanto sto bene quando aiuto il prossimo. Sono proprio una bella persona. Oggi giornata top. Cuore di scorta e scopata con ricatto in un solo giorno. Nemmeno Putin, cazzo.
1: Pericole.it
4: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.

0: la spegorinata sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, spaccagliola sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: No. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca
0: puttana. No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai, dai.
1: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da... Oddio,
1: anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è da...
8: Oggi parliamo di bullismo, che è un tema che va molto di moda, affolato, ogni 2-3 mesi viene fuori. L'ultima è la proposta del comune di Cento di multare i genitori dei ragazzi bulli, in quanto non si prenderebbero abbastanza cura di questo problema, non sarebbero abbastanza seri e scrupolosi nell'impedire ai figli di fare i bulli. Io adesso non voglio influenzare il vostro giudizio, ma a me sembra una cazzata, che i genitori paghino per gli errori dei figli. È vero che se un ragazzo è bullo ci può essere anche una mancanza da parte della famiglia, ma a volte sono famiglie che hanno mancanze non volontarie. I genitori possono

0: non esserci, possono essere separati, divorziati. Quindi a me sembra una puttanata, l'ennesima puttanata, quella di multare i genitori dei ragazzi bulli fino a 300 euro. Poi però voglio sentire voi, apriamo le linee, via, apriamo le linee. Michele Modena, vai Michele, apriamo con te, dai.
1: Beh, diciamo che se un bambino è un po' bullo c'è un motivo, no? Nasce un po', cioè il pesce non puzza la testa, come si dice, no?
0: A un pesce puzza la testa? Quale pesce?
1: Che ne so, quello che mangi tu, non lo so, caro mio.
0: Di che cazzo sta parlando, scusi?
1: Ma tu non lavori? Cioè,
0: questo è il mio lavoro, ma lei si faccia i cazzi suoi, io le parlo di bulli e lei mi risponde coi pesci, che senso ha? Chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Capitan Findus, chi cazzo sei? Vattene a fanculo, tu i crostacei, i polpi e pure le carni, un altro. Ernesto Brescia, vai Ernesto Brescia, vai, bulli.
2: Che cazzo c'entrano i genitori? Buttata una bomba ai bulli, non ai genitori.
0: Va buttata una bomba ai bulli? In che senso? Spieghi.
2: Facciamoli saltare per aria, ci sono bambini che piangono tornando a casa, che si vogliono suicidare.
0: Addirittura si vogliono suicidare i bambini per colpa dei bulli.
2: Ma tu hai una virgola di bullo comunque quando chiami?
0: No, ma non è questo il discorso è che non esistono bulli, esistono solo deboli, questo.
2: E allora fai partire, invece di fare la multa ai genitori, no? Sai cosa fai? Chiami i genitori dei ragazzi bullizzati. Con le katane e fai staccare la testa a tutti quanti.
0: Con le katane, ma lei
2: con le katane,
0: dove
2: via,
0: cazzo vive? Dove cazzo vivi? Dove cazzo vivi? Shogun!
2: Sì. Fruit Ninja, tu è mamma.
0: Fruit Ninja, giusto, perché mi hai già affettato i marroni. Vattene a fanculo, dai,
2: tu
0: ciao.
2: È suga mamma.
0: Perché adesso perché inveisci?
2: Perché sono un bullo.
0: No, non sei un bullo, tu sei un debole. E inveire al telefono contro un'altra persona.
2: Tomare le homo, ricorda.
0: Sei un debole, sei un debole.
2: Cazzo peloso.
0: Sei un coniglietto. Un coniglietto che sai solo insultare.
2: Mamma.
0: Se tu fossi una persona dotata di un minimo di coraggio, verresti ad affrontarmi, invece stai lì al telefono a fare il piccolo troll.
2: Ti tiro dai capelli e se ce li leggo sotto i piedi così scivoli ogni volta.
0: Va bene, Aldo Coppola, ci sentiamo un'altra volta. Ciao. Armando Napoli, vai Armando, vai. Cosa ne pensi?
3: Dai, i genitori dei bulli, e perché non dagli un po' di mazzate ai bulli?
0: In che senso? Non ho capito.
3: Dai, i genitori dei bulli, possono prendere a calci nel culo.
0: Chi
3: perché per ogni figlio coglione c'è, si nasconde dietro un genitore ancora più coglione.
0: Sì, ma quindi qual è la sua proposta? Non ho capito.
3: Prendiamo a calci nel culo i genitori dei bulli.
0: Chi li prende a calci in culo i genitori dei bulli? Chi?
3: Non lo so, i genitori del figlio bullizzato.
0: E se i genitori del figlio bullizzato a loro volta vengono bullizzati dai genitori del bullo?
3: Sembra una catena.
0: Chi arriva? Il nonno? Quindi il suo concetto di giustizia è la faida.
3: Sì,
0: si comincia bullizzando un bambino di 7 anni e si finisce a spararsi dalle finestre.
3: Allora io ho insegnato a mia nipote, quando un bambino vuole fare il bullo con lei, io reagisco da 2 euro per ogni calcio nel culo che gli restituisce al bimbo.
0: Non si è capito lei che cosa vuol fare. Lei vuole che qualcuno somministri i calci nel culo ai genitori del bulli?
3: Io gliele do a lei i calci nel culo, sì. Se la vedo in giro.
0: Va bene.
3: Capito?
0: Sì.
3: No,
0: sì. Va bene, lei si sente un supereroe.
3: Figo dietro un telefono. Chi cazzo sei? Chi sei?
0: Mi sta bullizzando. Adesso le mando mio padre.
3: Sì, perché è un cretino.
0: Le mando mio padre a piarla calci in culo, ridete.
3: Ma vai a fare in culo, scemo, io ti mando gli nipoti di 7 anni a prenderti a calci nel culo.
0: Non riesce neanche a parlare. Conosce la metà delle consonanti. Se ne vada a fare.
3: Ma vai a far mucca, mamma, che la bucchino va.
0: Vado subito, così ci trovo quel travestito di tuo padre. Travestito. Hai rotto il cazzo. E chiudiamo con l'amico mio. Buongiorno, amico del cuore.
4: Ma non ti hanno ancora chiuso.
0: No, non è riuscita la tua squallida, minuscola, inutile petizione. Non serve niente.
4: Mamma mia, una grandissima merda.
0: La gente conosce questa radio solo per me.
4: Ti odio con tutto il cuore, brutta merda.
0: E tu
4: merda. Sei una merda. Hai trasformato quella gloriosa emittente. L'hai trasformata in una latrina. Sei una grandissima merda.
0: Hai fallito con la tua miserabile ribellione.
4: Sei un fallito come persona. Tu sei una merda,
0: io sono un grande fascino. Le donne cadono ai miei piedi perché io ho fascino. Tu ripeti sempre le stesse tre parole.
4: Sei un luamaro.
0: Un organetto da piazza sei. Onto la lavate, portatore di malattie, onto, così sei un
4: io sono una persona netta.
0: No, tu sei una nullità, nullità, nullità, nullità, nullità, nullità.
4: Come ti definisci, brutta merda? Padre, come ti definisci?
0: Io sono Zeus, tu merda.
4: Ma cosa vuoi essere Zeus? Cosa vuoi essere Zeus?
0: Io sono Zeus, tu sei una cacchina.
4: Super cura, ti però se fa il fulmine, brutto onto. Cosa vuoi essere Zeus?
0: Dai, su, su.
4: Cosa vuoi essere?
0: Sei qua che aspetti il sudore che cola dalle mie palle. Non vedi l'ora che io ti chiami. Sono l'unico motivo per cui vivi. Sai
4: questa è l'ultima cosa che faccio,
0: cioè,
4: guarda.
0: Cosa? Ancora con queste minacciette da 3.000 lire.
4: Coniglio infame.
0: Cacasotto, cacasotto.
4: Cacasotto. No, brutto maledetto. Sono merda. Chiamami quando sei in diretta.
0: No,
4: e
0: no.
4: E devi affrontarmi.
0: No.
4: Non nascondersi dietro.
0: Tu ti nascondi. Sempre le stesse cose, dici. Gli italiani vogliono sentire le zoccole. Sei tu che non esisti. Tu fai parte di una
4: vergogna di brutta merda. Vergogna per di parlare così.
0: Non mi vergogno. Non mi vergogno. Non è vero.
4: Ti smemmerò io.
0: Non è vero.
4: Ti userò la pelle come sfoglia.
0: Non è vero.
4: Quest'estate.
0: Non è vero.
4: Merda.
0: Non ce la fai.
4: Ti scannerò vivo.
0: Non ce la fai. No, perché quello che mi immagino io è che lui è nel traffico con questo cazzo di furgoncino da idraulico, immagino che sia una roba di questo genere, che inveisce al viva voce. Immagina la gente intorno. Alla prossima, ciao.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
5: Però.
4: Però!

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
4: Chi cerca lei?
0: Ma questo è un centro commerciale!
5: Sono un uomo, che signora!
6: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Prego, scusi.
0: Ti è piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
3: I classici di Wender.
10: Oggi vi portiamo indietro di 9 anni, quando Wender utilizzava le voci prese dal TG di Ruoppolo, un TG locale siciliano.
11: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Coca-Cosa, Coca-Cola, 693 euro! E allora sei nei guai!
10: Ma 9 anni fa non c'erano le vittime di oggi e quindi Wender utilizzerà le voci di Ruoppolo per farlo scontrare con Ennio. Ma prima chiamiamo la famiglia degli orchi calabresi. La sua missione? Sterminarli nel più breve tempo possibile.
12: Pronto?
11: Come ti chiami?
12: A te che ti interessa come mi chiami?
11: Vergogna!
12: Chi sei?
11: Vergogna!
12: Vergognati te!
11: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
12: Non ti interessa!
11: E allora sei nei guai! Tanto, tanto, tanto!
12: Pronto?
11: Coca-Cosa, Coca-Cola!
13: Vendetta!
0: Vendetta!
13: Vendetta!
11: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica!
12: Io ho il telefono sotto controllo!
11: Vergogna!
12: Bene?
11: Vergogna! Ho ricevuto ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Pacca!
2: Ora alla moglie dell'orco calabrese verrà fatta la mossa dei tre cazzi infuocati. Per favore non ridete, qui ci vuole molta concentrazione.
12: Pronto?
11: Non ti permettere di avvertire mia madre!
12: Cosa? Chi sei, scusa?
11: Non ti permettere di avvertire mia madre!
12: Ma chi sei? Si può capire chi sei?
11: Perché? Come?
12: Chi sei? Che cosa vuoi? Chi è che ti conosce?
11: Come ti chiami?
12: Chi sei almeno?
11: Come ti chiami?
12: Non te ne frega te come mi chiami. Dimmi tu come ti chiami, che chi sei?
11: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
12: Ma Coca-Cola da mamma!
11: Bacca!
2: Adesso è il momento che Wender aspettava da tempo. Una vittima perfetta per quel pezzo di merda di Ennio. Mamma mia, quanto gli romperai i coglioni adesso.
11: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio!
0: Bastardo!
11: Come ti chiami? Non ti permettere!
0: Chi sei?
11: Non ti permettere di avvertire mia madre! E neanche gli sbirri! Perché?
0: Perché
11: lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte! Vergogna!
0: Vai a cagare!
11: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª, 693 euro!
13: Vendetta!
0: Vendetta!
7: Vendetta!
11: Anche lo sceriffo di Nottingham! Di Robin
0: Hood! Ma chi sei, brutto bastardo?
11: Quanti anni hai?
0: Ma porca chi sei?
11: E cosa fai?
0: Ma che vai a cagare? Che cosa vuoi?
11: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
0: Ma porca ma la testa con un vero grano, brutta merda! Ma chi ti ha dato il mio numero?
11: Marijuana! E allora sei nei guai!
0: Ma cagare, fai Maria!
11: Marijuana! E allora sei nei guai! Tanto!
0: Ma chi stai cercando? Hai sbagliato il numero, brutto bastardo!
11: Coca-Cosa, Coca-Cola!
0: Bastardo!
11: No, No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
0: Stare, bastardo!
11: Vergogna! Vergogna!
0: Ma
11: a barabà cicci cocco
0: che
11: sul pomò che faceva
0: l'amore. Vado dalla pulizia, bastardo.
11: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante.
0: Vai che c'è, porca vacca, ti sparo nelle gambe.
11: Panico,
0: sparo nelle gambe, bastardo.
11: Panico e paura a Lampedusa.
0: Panala, puttana la.
11: Batman!
0: Puttana la!
11: Si lancia dal secondo piano!
0: Puttana la! Puttana la! Puttana bastana la! Ma che porco non... Vada dove stai chiamando! Bastano!
11: Batta un colpo!
0: Non ti sopporto più! Ora invece una merda!
11: La vostra...
0: Bastando!
11: Bacca!
0: Ma vai a sciagare!
11: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica. Ciao!
10: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
3: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino e io sono il titolare di un'agenzia web che cura gli influencer.
4: Sì.
3: Uno di questo è Favij, non so se lo conosce, è un influencer che testa i videogiochi per ragazzi.
4: Sì.
3: Ecco, infatti. Allora, praticamente noi vorremmo associare la sua immagine al tonno, perché abbiamo visto che i ragazzi, quando giocano ai videogiochi,
4: sì,
3: mangiano le patatine, le robe, però consumano il tonno.
4: Ok.
3: Ma non è tanto questa la situazione, è che diciamo i ragazzi, non so se lei quando li vede ai videogiochi, che giocano, quelli stanno dalla mattina alla sera,
4: sì,
3: e praticamente, siccome non si lavano, in particolare lui c'ha il cazzo che puzzi di tonno quando gioca praticamente. Quindi... Pronto? Si era caduta la linea, Mimmo.
5: Buongiorno.
4: Sì?
3: Sì, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web che gestisce influencer sul web.
5: No.
3: Senta, è una cortesia, noi stiamo cercando una fabbrica di cannoli, cioè chi produce cannoli, perché tra i nostri influencer noi gestiamo Rocco Siffredi e quindi volevamo lanciare un marchio di cannoli per il nostro assistito Rocco Siffredi. Cioè, chiaramente dei cannoli fatti apposta, devono essere almeno 30 centimetri, cioè voglio dire, per stare al passo.
5: Sì, ma guardi, la blocco subito perché io, sì, non sono solo una dipendente, i miei titolari in questo momento non ci sono. Però se può mandare un'email con tutti i dettagli, la leggono direttamente loro.
3: Guardi, allora io le mando direttamente la campagna che avevamo studiato.
5: Dove, va bene, va bene, con Rocco, l'indirizzo email.
3: Sì, che dove c'è scritto cazzo, okay, che cannolo, cioè è proprio questa la
5: va bene, va bene.
3: Io spiego anche che poi la crema ce la mettiamo noi perché deve essere direttamente s***a in bocca quella, non può... Fanculo. Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web,
5: sì,
3: che gestisce influencer e anche personaggi dello spettacolo. Senta, tra questi noi abbiamo Fabrizio Corona, che chiaramente conoscerà. Allora, le spiego, siccome ultimamente lui, non so se ha visto, ha fatto questo video sulla bicicletta dove cadeva, cioè dove cadeva, è caduto.
5: Sì, l'ho visto.
3: Perfetto, allora ci è venuto in mente al signor Corona, che è un genio, guardi, una cosa impressionante. Cioè, noi vorremmo fare una linea di rotelle per biciclette, per piccoli, per grandi, eccetera, proprio sfruttando questo fatto social che lui è caduto. E quindi volevamo trovare chi produce queste rotelle, perché lo slogan sarà: è lui che dice a me manca una rotella, a voi non più. Quindi è una bella cosa, diciamo. Voi fate rotelle?
5: Ma rotelle in che senso?
3: Le rotelle che si mettono di lato, quelle per le biciclette per non cadere.
5: Dei bambini?
3: Eh sì.
5: Che si mettono le biciclette da bambini? No, non produciamo rotelle.
3: E allora va a fanculo.
2: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
6: Lo Zoo di 105. Rai e l'Istituto Lavaggio dei Cervelli presenta

0: Che bellezza, ben ritrovati a una nuova edizione dello Zucchino d'Oro, la gara canora dedicata ai più piccini. Tante tenere canzoni in gara quest'oggi e come sempre a farci compagnia c'è il mio amico Topo Grigio.
1: Ma cosa mi dici mai, porco... Credevo che non la facessero più sta merda di trasmissione. Tanto lo sanno tutti che la guardano solo i pedofili.
0: Allora, intanto Topo Grigio non si può bestemmiare in televisione, mi raccomando. Come Scotti! Come sei caldo, Topo Grigio. Non è che per caso è la febbre?
1: Ma cosa mi dici mai, bastardo, vecchio di merda, non ho la febbre. Scotto, perché mi sono appena fatto una pera mega galattica. E prego il signore delle pantegane di mandarmi dall'altra parte del mondo il più presto possibile. Non ne posso più di questa merda. Sono stufo di fare il buffone in televisione. Non piaccio neanche ai bambini.
0: Topo Grigio, lo so io cosa può tirarti su il morale. Una bella canzone. Ascoltiamo dunque la prima concorrente in gara. Lei è la piccola Luigina da Varese con Ho ucciso mio cugino.

0: Allora, Topo Grigio, ti è piaciuta la nostra prima canzone in gara? Forte, vero?
1: Ma che cazzo ti ridi, vecchio di merda? Chiama i servizi sociali piuttosto che al prossimo blocco pubblicitario. Questa ci ammazza tutti. Connor, odio essere un ratto di pezza!
0: Il nostro Topo Grigio è davvero di gusti difficili. Che ne dite, bambini? Gli facciamo scontare un'altra canzone? Topo Grigio, tanto i ratti vivono al massimo 3 anni. Stai calmo. E nel frattempo accogliamo con un bel applauso il prossimo piccolo concorrente. Lui è Giulietto d'Avasto.

0: Bellissima, bellissima. Purtroppo il tempo è volato e siamo già giunti al termine della puntata, ma niente paura, la gara continua settimana prossima. Topo Grigio, vuoi ricordare ai nostri spettatori come possono votare la loro canzone preferita?
1: Ma certo, fate esattamente quello che sto per fare io. Addio mondo crudele. Cosa mi dici mai?

0: Signora?
1: È Mauro?
0: È Mauro, sì.
1: Auguri, perché ti ho telefonato per farti gli auguri.
0: Grazie signora, grazie mille per gli auguri.
1: Io stamattina dico tanto alle 9 ci sarà, vedi non c'eri a casa.
0: No, non c'ero, che sto qua, sto facendo lavori, sono dentro il cantiere.
1: Ho capito. Mi vado, tutto bene?
0: Sì, abbastanza tutto bene. L'unica cosa è abbiamo avuto un problema che è dentro l'impianto idrico. Ci hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico, mannaggia.
1: Sì?
0: Dice che è pericoloso, che fa venire il comacose.
1: Ma chi è lei? Ma io non mi pare che Mauro. Mauro non parla così, Ma lei cos'è, abruzzese?
0: No, signora, io sono proprio nata e cresciuta a Milano. Proprio autoctono.
1: Da Milano, per cosa mette nome allora?
0: Io l'ho chiamata che sono un operaio, signora, sto in strada, che hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico. E l'ho chiamata, è una chiamata di servizio.
1: Qui da noi?
0: Da voi, sì, ad Ancona, signora.
1: Ad Ancona?
0: Tutta la provincia, signora. Lei beva l'acqua del rubinetto?
1: No, non la bevo.
0: La usa per fare la pasta?
1: No.
0: E che ci fa con l'acqua del rubinetto, signora? Bidè, che ci fa con l'acqua del rubinetto?
1: No, io compro l'acqua minerale.
0: Lei si fa qualche tè, qualche tasana? Qualche filtro d'amore, non lo so, che ci fa con l'acqua, signora?
1: Non so, non ne vado.
0: Non lo fa, ce lava la frutta, signora, la verdura?
1: Sì.
0: Allora, si attenda che dentro l'acqua...
1: Ma no, io non lo so, la lavo con l'acqua minerale e via.
0: Lei lava la frutta con l'acqua minerale?
1: Sì.
0: E che è un Rothschild lei, signora?
1: Non mi fido.
0: E fa bene, non so fare. Allora, mi ha telefonato Di Martino, che è capo della protezione civile delle Marche. Non so se conosce Di Martino.
1: No, io non conosco nessuno.
0: Mi dispiace, signora, che è solo Italia. Comunque, mi ha telefonato Di Martino, che è capo della protezione civile. Mi ha detto, guarda, vai un po' a vedere che ci dovrebbe essere del colapesce.
1: Il colapesce
0: è un bacillo.
1: Un bacillo, ho capito.
0: Ecco.
1: Nell'acqua.
0: Nella cannella?
1: Sì, l'acqua della
0: centrale. Pensavo la cannella, quella che si mette dentro lo strudel, signora. Mi fa venire fame a quest'ora, che è dalle 7:30 che sto dentro la buca. Allora, signora, se mi potesse fare una cortesia.
1: Cosa voleva?
0: Se potesse, dalla cannella, mi riempio un bicchiere d'acqua, ma guarda se è torbida.
1: Sì, un attimo.
0: La ringrazio, signora, di una gentilezza impagabile. Già abbiamo tutta la giornata, signora? Cazzo, abita in un castello questa.
1: L'acqua è limpida,
0: ecco, allora adesso l'acqua è limpida.
1: Sì.
0: Perché abbiamo fatto la deviazione.
1: Sì.
0: Adesso che cosa succede? Che noi, quando sente l'impulso, noi le diamo un segnale audio, un segnale acustico.
1: Iove,
0: sì, mi spiace. Dico, lei le diamo un segnale acustico in audiodiffusione?
1: Autodiffusione noi non ce l'abbiamo.
0: No, ce l'abbiamo noi l'audiodiffusione, signora, ce lo faccio sentire. Allora, lei sentirà un suono. Quando sente questo suono, noi effettuiamo la deviazione sul il tubo dell'acqua che c'ha il colapesce dentro, che provoca il comacose.
1: Certo.
0: Allora, quando lei sente questo segnale acustico, mi deve riempire un altro bicchiere d'acqua e vedrà che l'acqua è torbida.
1: Ho capito.
0: Allora, adesso le faccio sentire il segnale acustico, mi deve dire se lo sente. Dopodiché lei si rega alla cannella, lei e tutto.
1: Vado a vedere se
0: cannella, pepe, chiodo il garofano, cazzo che c'è per lei, la paprika.
1: Va bene, io aspetto.
0: Ecco, vada.
2: Anna Oxa vecchia pazza. Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito, signora?
1: Ho sentito la parola, ma come se qualcuno parlasse, non lo so.
0: È un segnale acustico che...
1: È un segnale acustico, adesso vado a vedere se l'acqua...
0: No, prima mi deve dire che... mi deve riconoscere il segnale. Ce lo faccio risentire, signora.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito? Signora? Venga, tutte le volte, non ce l'ho a portare.
1: L'acqua è limpida.
0: È limpida, signora, perché lei se n'è andata prima che c'è del Selvea.
1: Io, per me funziona, è limpida, adesso...
0: È limpida, signora, perché ancora non abbiamo fatto la deviazione.
1: Ma vabbè, allora faccia il lavoro che deve fare.
0: E allora, mi riconosca il segnale acustico, mi dice cosa senta, stia lì. Vai, Felix.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito?
1: Adesso devo un'altra volta aprire l'acqua.
0: Sì, ma prima mi deve dire, ha riconosciuto che cosa dice il segnale acustico?
1: No, non ho capito niente quello che dice.
0: E allora non si muova, stia lì, glielo faccio risentire, più lento, vai Felix.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
1: Ma cos'è sto alla dote?
0: Alla dote? Non ho capito, che cosa ha sentito, signora?
1: Ha detto la borsa della roba pazza, la miseria, cosa ha detto?
0: Alla borsa?
1: Ma guardi, c'ho da fare adesso, non posso, l'acqua ce l'ho limpida.
0: Poi. Ce l'ha limpida, signora, l'acqua?
1: Sì, sì, sì, ecco. È limpida.
0: Allora, mi raccomando, adesso noi effettuiamo la deviazione e non ci lavi le verdure, la frutta, non si faccia le tasane.
1: No, niente.
0: Lei ha mai sofferto di comacose, no?
1: No.
0: In famiglia, qualche caso?
1: No, non tutto, ma niente.
0: State tutte bene, per fortuna. Stia attenta che nell'acqua c'è il colapesce.
1: Sì, ho capito.
0: Nel caso dovesse vedere l'acqua leggermente torbida?
1: Se lo vedo un po' torbida, è meglio non superarla per niente.
0: Esatto, ecco. E metta un po' di musica
1: neanche
0: leggera.
1: Neanche per lavarsi la faccia.
0: Anzi... leggerissima e che non ha bisogno di niente, va bene?
1: Sì, buongiorno.
0: Allora arrivederci a lei.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta minchia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè,
3: è
2: una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pur sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
2: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è solo volesse.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova
2: a vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilti col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia, Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è il Grassea, c'è va a
5: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora?
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Sì.
3: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
3: Il pieno. La cosa piena.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
3: mia
4: metti
3: moglie,
4: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
4: anni
3: 60, fotografiche.
4: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E mai adesso è Lian Pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo dici?
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
4: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questa è un brucazza, possibile.
4: Vaffanculo.
3: Vedrai,
2: però, cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zodi 105.

0: paracadute Sega Viterbo. Benvenuti alla nuova Epifanio del membro molle del parente di Biffis quarto grado, che siamo potentissimi. Andiamo subito a salutare la poltrona di Catania Golf, Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
1: No, no, io non sono d'accordo. Secondo me è una merda minchiata. Quella donna non c'ha ragione. Non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Un saluto e un benvenuto anche alla nostra conduttrice Faccialina Scampini Sabrina. Ciao Sabrina.
2: Ciao, mi sento fica.
0: È vero, ma come potremo proseguire senza che i social network condotti dalla bambina gigante, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori. Fra le migliaia di messaggi segnalo quello di Frecami la Fica, una donna di Viterbo che ci manda anche la sua simpatica foto di carnevale. Eccola, la salutiamo. Simpatica, vestita da cammello.
4: No, Sebastiana è un truglione con le tette di fuori.
0: Bene, bene, come non detto che Pippo Franco resta immobile, che siamo Cesarotti. Allora che dire, appassioniamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Secca Calibri. Che siamo, andiamo!
5: È notte fonda presso l'abitazione del signor Spuma di Pene Catanio. Il signor Catanio sta dormendo profondamente nella cuccia di cane gigante che si è costruito in un impeto di lucida follia che gli impone di essere un mega schnauzer siciliano e vivere come un cane.
6: Bau bau bau bau bau bau bau.
5: Ad un tratto, i finti sensi di cane lo svegliano di soppiatto e il signor Spuma di Pene Catanio si desta guardingo come un vero cane.
6: Bau, bau, bau, bau! Che minchia è sto rumore? Sento un rumore e sospetto che arriva dalla porta! Sono un cane! Sono un cane! Bau, bau, bau, bau!
5: Immediatamente l'istinto canino, che in realtà è solo frutto della sua pazzia incontrollabile, lo porta ad andare ad annusare la porta di ingresso per capire se vi sia la presenza di qualcuno di ostile, ma solo dopo aver urinato a gamba alzata in almeno tre angoli della ormai fetida casa, aver bevuto da una ciotola sporca per terra e fatto delle feci accovacciato in mezzo al corridoio.
6: Vado a vedere subito, subito! Bau, bau, bau! Una pisciatina sopra un divano. Una pisciatina sotto un tavolo. Una bella cagata in cima al corridoio. Adesso mi dirigo verso la porta, non prima faccio una bevuta.
5: È chiaro che il signor Spuma di Pene non sia nemmeno un buon cane finto di guardia, dato che il tempo morto lasciato dalle pletazioni di bisogni primari come il piscio e la cacca lo ha distratto dai rumori, che in realtà celano un vero pericolo imminente.
6: Bau, bau! Sento che forse il mio gesto di pigrizia mi costerà caro.
5: Il gesto di pigrizia costerà caro al signor Spuma di Pene finto cane.
6: Appunto, vede che me la sentivo?
5: Nemmeno il tempo di leccarsi le palle con la gamba alzata che uno sconosciuto lo percuote violentemente a colpi di clarinetto e bisacce colme di piscio di asina.
6: Quasi quasi mi faccio una bella leccata di minchia. Chi è? Chi è? Bau bau bau bau bau. Aia. Aia. Ma che sei stronzo? Aia aia. Ma che è sta puzza di piscio? Minchia, piscio di asina. I miei sensi di cane me lo dicono. Aia.
5: Le clarinettate e le bisacciate ammazzano come un vero merda il povero Spuma di Pene, che verrà ritrovato messo morto dentro la propria cuccia piena di feci. Gli inquirenti sono sulle mie tracce perché ho letto questo testo con fare sospetto. Staremo a vedere.
0: Bene, bene, capiamo che siamo di comega merda. Allora che ci aspetta se non la nostra Sebastiana con i social che dicono le bombe?
3: I nostri telespettatori sono impazziti letteralmente sulle affermazioni fatte in apertura. E uno ci manda il video del terremoto successo poco fa dalle sue parti. Ecco, lo mandiamo in play. Ecco, come vedete trema tutto e il signore cerca di rimanere aggrappato ad una donna in una stanza piena di persone in panico.
4: Oh, Sebastiana non è un terremoto, è uno che si sega mentre si appoggia un culo a pecorino in un'orgia. Mi passi il filmato poi, per piacere.
0: Bene, allora ci salutiamo, che siamo bifolchi, che siamo asini, che povertà, ciao ciao, che siamo in chiusura Zidin Zidane, che stiamo a Fan, che siamo a Parma rimane ignobile, vaffanculo Pisa.